0: caso Napoli, dove voi sentite che un magistrato, mi auguro che potrà parlare, che non gli si metterà il bavaglio, ripete oggi quello che per 7 anni sulla camorra dell'ordine giudiziario nel sud e in particolare a Napoli ho avuto occasione di fare. Quindi in questa battaglia che è di libertà e di diritto non solo non accettiamo la demonizzazione che è fatta di Silvio Berlusconi, ma diciamo che c'è una mafia vincente che crede già di poter dettare non solo regole ma non rispetto delle regole, Rai TV ed altrove. Ebbene, ci batteremo contro questa mafia vincente, se possibile, perché non diventi trionfante nel paese.
1: Grazie.
2: E questi erano Silvio Berlusconi e Marco Pannella il 10 marzo del 94. I due ovviamente si ritroveranno ancora, si ritroveranno nello specifico per le elezioni del 1996, con un accordo politico vero e proprio tra la lista Pannella e il Popolo delle Libertà, guidato da Silvio Berlusconi. Accordo che viene illustrato nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Roma il 15 aprile del 1996. Allora ascoltiamo Silvio Berlusconi e Marco Pannella in questa conferenza stampa.
3: Dato che siete sempre più bravi di noi, siete già informati del motivo per cui vi abbiamo disturbato e della alleanza che il Polo per la Libertà ha stipulato con una firma per il Polo della Libertà da parte mia e per la lista Pannella Sgarbi da parte di Marco Pannella, firma che è avvenuta poco fa a termine di tutti gli incontri con cui si sono chiariti proprio i termini di questo accordo, e noi siamo qui per dare lettura di un documento che firmeremo in vostra presenza e che sancisce la parte politica del nostro accordo. Il Polo per la Libertà e la lista Pannella Sgarbi rivolgono un comune appello a tutti gli elettori democratici italiani perché il 21 aprile si uniscano per battere lo schieramento dell'Ulivo e per deliberare la creazione di una seconda repubblica democratica e liberale presidenzialista, fondata sugli stessi principi ispiratori delle grandi democrazie classiche che hanno assicurato non solamente ai propri popoli il massimo di giustizia e di libertà, di pace e di benessere, di tolleranza e di progresso in questo secolo. Il 21 aprile deve assumere il valore e il carattere di un vero e proprio referendum popolare per scegliere fra Repubblica Partitocratica e la sua classe dirigente e una seconda Repubblica libera d'esser liberale, onesta e indipendente dagli interessi e dai potentati che sino ad oggi l'hanno dominata e la dominano in gran parte ancora. Se gli elettori daranno la vittoria alle liste e ai candidati del Polo per la Libertà e del Movimento del Club Pannella Riformatori, Governo e Parlamento, per quanto compete a ciascuno, saranno immediatamente impegnati ad assicurare una nuova legge elettorale, maggioritaria, uninominale, ad un turno, e ad avviare subito le iniziative parlamentari per la riforma presidenzialista dello Stato, sicché se ci si trovasse di nuovo dinanzi a procedure ostruzionistiche o dilatorie o a nuove operazioni di mancante rispetto dei risultati elettorali, si potrà, se necessario, tornare al voto senza più un sistema elettorale e senza le limitazioni che attualmente ipotecano il gioco della democrazia nel nostro Paese. Al Governo il compito di governare, al Parlamento quello di legiferare e di controllare, di vigilare e di indirizzare l'opera dell'esecutivo. Solamente la vittoria del Polo e del Movimento con esso oggi alleato può garantire a tutti, anche ai democratici ideologicamente simpatizzanti dell'Ulivo, che i loro voti non saranno nuovamente usati come 20 anni or sono per costituire alleanze con coloro contro i quali avevano votato, con programmi radicalmente diversi da quelli auspicati. La sconfitta dell'Ulivo costituisce la condizione necessaria, anche se non ancora di per sé sufficiente, per passare ad un regime democratico di alternative e di alternanze, di superamento dell'ideologia e delle pratiche burocratiche, partitocratiche e consociative. Il Polo per la Libertà e la lista Pannella Sgarbi rivolgono altresì un pressante appello agli elettori di qualsiasi orientamento perché valutino in coscienza il fatto che, mancando di raggiungere il 4,6% dei voti, per l'elezione nella quota proporzionale della Camera dei Deputati, il movimento dei Club Pannella Riformatori sarebbe di fatto escluso dal prossimo Parlamento. Tale esclusione, tale assenza non è nell'interesse del Paese, delle forze democratiche e liberali, referendarie e federaliste europee, e vedrebbe il Parlamento mutilato di una rappresentanza di ideali e di lotte che possono non essere condivise, ma che hanno sempre positivamente coinvolto la libertà e i diritti di tutti, infondendo nella politica un patrimonio di difesa e di promozione di onestà che da tutti e da ciascuno è oggi riconosciuto. Sostenere dunque la possibilità di un successo riformatore nei modi compatibili con gli impegni politici di ciascuno è preziosa prova di tolleranza e di impegno civile degno di un paese quale è o deve essere l'Italia. Questo è il documento politico che viene oggi qui firmato da Marco Pannella in nome della lista Pannella Sgarbi e da me come leader del Polo. Gianfranco Fini mi ha fatto pervenire una lettera di cui vorrei dare lettura. Caro Silvio, sono pienamente convinto della necessità della più ampia intesa tra le forze che hanno in comune l'obiettivo di una riforma in senso presidenziale del nostro Stato e che condividono altresì l'obiettivo di un rafforzamento del sistema maggioritario abolendo la quota proporzionale e confermando il sistema del turno unico. A tal fine ho condiviso tutti i tentativi volti a raggiungere un'intesa con il movimento Club Pannella Riformatori e sono lieto che sia stato possibile raggiungere questo accordo. Alleanza Nazionale è quindi, come sempre, al tuo fianco anche in questo momento. Il nostro obiettivo è quello di dare all'Italia istituzioni stabili con la riforma presidenziale ed un sistema elettorale che faciliti la dissoluzione delle scorie partitocratiche, dando finalmente all'Italia un vero sistema di alternanza. Voglio infine dichiarare che auspico che la lista Pannella Sgarbi raggiunga il quorum necessario con la terza scheda per il proporzionale, poiché questa presenza in Parlamento è fondamentale per andare verso le riforme. Se quel quorum non fosse raggiunto, si disperderebbero molti voti che invece devono avere voce in Parlamento accanto a noi per un futuro di democrazia e di presidenzialismo. Cordialmente tuo Gianfranco Fini. Ho parlato personalmente con Pier Ferdinando Casini questa mattina, ho parlato il giorno prima e altri ha tenuto i contatti con Rocco Buttiglione. Quindi a nome del Polo della Libertà, in nome di tutte le forze politiche che lo compongono, io sono lieto di firmare, lo firmo per primo Marco, non per mancarti di riguardo, ma perché per comodità la mia firma viene prima, questo accordo con te. Ecco, sperando che questo ci dia la possibilità di un'affermazione numericamente consistente per poter dare finalmente a questo Paese quella stabilità di cui il Paese ha sommamente bisogno. Marco, a te.
0: Domenica, lotteremo ancora fino a domenica perché non un solo voto manchi a questo appuntamento di riforma e di libertà, che è rappresentato sicuramente, senza ombra di dubbio, esclusivamente da questa alleanza fra noi e il Polo della Libertà e fra il Polo della Libertà che Silvio Berlusconi ha saputo portare a questo appuntamento, sappiamo, combattendo contro quali e quanti marosi e quali e quante difficoltà. Nelle ore che seguono affronteremo poi da cellula di crisi alcune situazioni particolari che sono conseguenti al fatto che non abbiamo prima della presentazione delle liste raggiunto gli accordi, ma lo spirito e la lettera dell'accordo, dell'intesa che Silvio Berlusconi ha testé letto e firmato è, mi pare, radicalmente chiaro e ci impegna tutti da questo momento a fare degli ostacoli che abbiamo dinanzi l'occasione per sviluppare ancora maggiore forza ideale e pratica, tanta quanto ce ne sarà sicuramente bisogno. Sento, e ho terminato, che con l'uso naturalmente abusivo, coerente con le leggi abusive che da anni sono state fatte, parlando di sondaggi vietati, ma che servono per abusare, ciascuno qua e là da parte dell'Ulivo si annuncia e si fa finta di pregustare una vittoria. Ebbene, devo dirvi che questo mi ha dato ancora più convinzione e felicità del fatto che con qualche ritardo certamente questa intesa è fatta. Un grande governo di riforma liberale, finalmente di riforma. Ricordate che Benedetto Croce diceva sempre che questo paese aveva una particolarità, che riusciva a fare un mucchio di controriforme senza aver mai fatto una riforma. Un grande governo liberale, di riforma liberale ed europea del nostro paese è sicuramente quello che otterremo. Se questo non dovesse accadere, avremmo una grande, per la prima volta, opposizione liberale alternativa che vedrebbe il fascio dell'Ulivo sfasciarsi presto e trovarci pronti, agguerriti e adeguati per assumere la guida della riforma e il governo della riforma nel nostro Paese. Ringrazio quindi tutti gli amici del Polo, è un'alleanza, non è un ingresso, ma personalmente voglio far tesoro di questa occasione e vedremo quindi anche poi nel Parlamento futuro quali saranno le possibilità di rendere ancora più chiara, organica, forte questa intesa e questa alleanza che finalmente oggi salutiamo e che raccomandiamo all'attenzione, ancorché critica, della stampa e dell'opinione pubblica. Grazie.
3: E dei nostri lettori. Bene, ci consegniamo le vostre domande.
4: Sono Bonini dell'Agenzia Bene. Volevo sapere se dopo questo accordo Pannella conferma l'appoggio ai candidati Caveri e quell'altro candidato. E poi un'altra cosa, se in caso di vittoria del Polo è già stata prevista una presenza futura e evidente della lista Pannella Sgarbi nel governo e in questo caso per quale ministero?
3: La prima domanda a te, la seconda.
0: Sì. Dunque, sul totale dei 630 più 315, dei 945 eligendi, noi confermiamo situazioni pregresse come quelle citate.
3: Che derivano da impegni.
0: Sono manifestamente in questo caso delle eccezioni che confermano la regola. Sono invece molto più occupato e non preoccupato di quelle situazioni al Senato, di quelle situazioni derivanti per esempio da 27 nostre candidature nel maggioritario della Camera e rimboccheremo le maniche per sapere qual è quello che di più opportuno insieme occorrerà di volta in volta fare. Per il resto la parola mi pare non riguarda anche i sottosegretari, solo i ministri la domanda? No, volevo solo sapere.
3: No, non abbiamo parlato di questo, abbiamo come con le altre forze del Polo, abbiamo rimandato dopo il risultato delle elezioni di sederci intorno a un tavolo per vedere quale sarà stato questo risultato e quindi prendere le conseguenti decisioni. Certamente come alleato la lista Pannella sarà a quel tavolo.
5: Volevo chiedere a Pannella una cosa, visto che ad oggi avete ufficialmente confermato l'alleanza, volevo chiedergli se condivide tre affermazioni fatte da altrettanti esponenti del Polo in questi due giorni. L'onorevole Berlusconi ha detto: se vince l'Ulivo non si faranno più libere elezioni. Previti ha detto: se vinceremo questa volta non faremo prigionieri. Mancuso ha detto: l'Ulivo è schiavista perché è il partito schiavista per eccellenza, cioè il Partito Comunista. Voglio sapere se
3: condivido perché bisogna
5: No, onorevole Berlusconi, scusi,
3: no, perché io, sono affermazioni
5: la,
3: non
5: la domanda l'ho fatta l'onorevole Pannella.
0: Io vorrei dire, scusami Silvio, uno, la testualità delle tue citazioni non mi convince, ho letto altre cose, ma alla guerra come alla guerra sembra che ogni volta si faccia una conferenza stampa si fa la guerra. Ha detto elezioni. Io allora sul primo punto, Silvio, dissento totalmente da te. Sai perché? Perché tu hai dimenticato che nei paesi totalitari le elezioni si fanno sempre e se non si va a votare come si deve si va in galera. Quindi la tua previsione in qualche misura mi pare non tenere presente eventualmente. Ma scherzo, perché so quello che hai detto e non quello che è stato citato. Per quel che riguarda non faremo prigionieri, si tratta sicuramente di una metafora. No, è una metafora guerresca. Bene, sicurissimamente io credo che se questa volta, grazie anche al nostro accordo, vinceranno gli uni o gli altri, non vi saranno moralmente dei prigionieri degli avversari. Abbiamo contribuito a questo. C'erano troppi prigionieri. L'altra volta c'erano 180 parlamentari prigionieri degli altri. Poi a Mancuso non l'ho letta, francamente.
3: Vorrei ricordare, per quanto mi riguarda, che in una riunione con i fedelissimi di Forza Italia ho ricordato una domanda che un ragazzo mi aveva rivolto durante il mio giro elettorale. Non ho dato una risposta a questa domanda, ho detto io non rispondo, la rivolgo a voi, ciascuno in coscienza dia la sua risposta. È completamente diverso da quello che il suo giornale, come gli succede spesso, ha riportato.
6: Camparano, cioè che non hai smentito.
3: Ah, non solo, ma ho detto se qualcuno, se c'è modo di fare questa domanda, la sinistra si batte il pugno sul petto, perché come si sta conducendo da parte della sinistra questa campagna elettorale, ci sono dei timori diffusi di cui soltanto la sinistra è responsabile. E ho citato ieri sera in televisione molti comportamenti della sinistra che forse è riuscita nel suo scopo. Noi volevamo impostare una campagna sui programmi, avendo fatto già 2 anni fa lo sforzo per la prima volta da parte di una forza politica di allestire un programma in 50 punti con tutte le indicazioni per risolvere i 50 problemi che indicavamo. Quest'anno lo sforzo è stato superiore perché abbiamo presentato 100 problemi dell'Italia. In tutte le manifestazioni, in tutti gli incontri televisivi, guardando le dichiarazioni ai giornali e alle televisioni, noi vediamo che i nostri programmi vengono manipolati, le nostre affermazioni vengono capovolte, è la fiera degli insulti. Io ieri sera mi sono visto in televisione addirittura chi ha si è augurato la riapertura dei manicomi per darmi ospitalità.
0: Io vedo sempre che
3: nelle affermazioni mie, che sono riportate più o meno correttamente, ma c'è soltanto ironia e non mai l'insulto nei confronti di nessuno, ricevo insulti dall'altra parte, questo è un modo che non può fare restare tranquilli. E poi tutto quello che è successo con la legge sulla par condicio, i trucchi per circuitare gli scorpori e quindi la legge elettorale e gli accordi assunti dai rappresentanti di tutti i gruppi i politici davanti al ministro degli interni, le lettere che circolano numerose, le fascette sui manifesti con su scritto affissione abusiva. Ecco, c'è tutta quella scientifica disinformazione che speravamo fosse un retaggio del passato, che invece la sinistra ha ritirato fuori profittandone largamente. Tutto questo io credo che non in me, ma nel ragazzo che mi ha posto la domanda e in molti altri italiani susciti dei timori su cui vale la pena di riflettere.
6: Quindi non sono abusive quelle affissioni?
3: Io per quello che mi risulta, dove ho visto io personalmente, ho visto la scritta affissione abusiva, era una nostra affissione, sì, dove il comune ha indicato con tutte le altre affissioni in giro. L'unica che aveva scritta affissione abusiva era quella che mi riguardava.
0: Maurizio Caprara.
7: Buonasera, il senatore Cesare Previti ieri in un comizio, credo a Livorno, ma comunque è stato riportato dall'ANSA.
0: Forse devi parlare solo un pochino,
7: sì,
0: più forte,
7: d'accordo.
0: Maurizio.
7: Il senatore Cesare Previti...
3: È una domanda che riguarda l'oggetto di questa nostra,
7: sicuro,
3: conferenza stampa.
7: Sì,
3: prego.
7: Assolutamente, riguarda una cosa che lei ha appena detto. Ha affermato, secondo quanto riportato dall'ANSA in un comizio, mi pare a Livorno, comunque di essere favorevole ad un ingresso dei rappresentanti della lista Pannella Sgarbi nel prossimo governo in caso di vittoria del Polo per le Libertà. Ora, dato che lei mi è parso più vago, volevo chiederle se lei condivideva l'affermazione del senatore Previti oppure no, quindi era esattamente su questo
3: tema.
7: Certo,
3: io spero che questa alleanza, a cui ho lungamente lavorato, la mia amicizia personale con Marco Pannella è una cosa risaputa, le battaglie che i riformatori hanno combattuto sono state molto spesso condivise da me, io ho sottoscritto molti dei referendum che loro hanno presentato, ci sono delle materie su cui questo accordo non c'è, ma sono materie che appartengono alla sfera della coscienza individuale e su questo noi riconosciamo a Marco Pannella e riformatori una grande onestà intellettuale nella proposizione di questi temi. Questa

0: fuori da qualunque incarico istituzionale. Ho preso la decisione di nominare commissario per l'Italia in Europa Emma Bonino. Questa decisione è stata una decisione che poi ha trovato una conferma straordinaria nell'operato di Emma Bonino, che per la comune opinione tra i commissari europei svolge il suo ruolo in modo assolutamente brillante, sino a segnalarsi come tra i migliori, qualcuno ha detto addirittura come la migliore.
1: E
0: quindi
2: alcuni dei riformatori.
0: Un'affermazione che Marco mi ricorda essere fatta dal Financial Times, e quindi credo che sia stata una buona scelta. Credo che il Marco Pannella abbia collaboratori che possono dare un grande impulso con la loro presenza anche nelle istituzioni.
3: Posso, onorevole Berlusconi, volevo chiederle questo. Questa mattina Famiglia Cristiana ha anticipato una sua intervista nella quale lei sostiene che sarebbe disponibile a riprendere il discorso lasciato sulle riforme dal punto dove è stato lasciato, sempre che il centrosinistra fosse disposto a riprenderlo da lì, anzi lei sarebbe lieto, però quell'accordo lì prevedeva semipresidenzialismo, doppio turno, federalismo, mi sembra
0: Non c'è contrasto alcuno. Noi abbiamo indicato in maniera precisa quale deve essere la riscrittura della seconda parte della Costituzione per arrivare al fine di dare finalmente a questo Paese un governo stabile. Allora, naturalmente, per arrivare a trovare un accordo c'erano stati dei punti in cui una parte era venuta incontro all'altra. Noi abbiamo nel nostro programma indicato con precisione ciò che noi riteniamo sia opportuno fare. Dall'altra parte, per le divisioni interne che tutti conoscono, si sono dovuti fare dei passi indietro in quell'occasione e anche nella scrittura del programma dell'Ulivo. La elezione diretta del capo dello Stato con potere di governo è diventata soltanto indicazione del Premier, quindi non siamo noi ad aver cambiato idea, sono casomai gli altri. Per quanto ci riguarda, noi non credo che possiamo cambiare quella che è la nostra impostazione. Se questa impostazione fosse condivisa anche dagli altri, è chiaro che varare una legge di riforma costituzionale con una maggioranza più vasta è sempre qualcosa. Ma io credo che quello sia stata una cosa su cui non si è trovato l'accordo, però non è che quegli accordi fossero intoccabili in tutte le loro parti. Credo che la cosa fondamentale è veramente di arrivare a dare un Paese una ristrutturazione costituzionale che faccia funzionare il Paese. Noi abbiamo indicato quali sono le priorità, totale coerenza.
4: Se mi consenti, Silvio, vorrei poi anche dire che proprio dinanzi al superamento di un tentativo che era stato fatto e che non è andato in porto, anche dinanzi alla constatazione che l'articolo 1, mi pare, del programma dell'Ulivo smentisca la disponibilità vera al presidenzialismo, siamo andati avanti. Questa è un'intesa che serve andare avanti, e metodologicamente noi vogliamo garantire il Parlamento e gli italiani da eccessive lentezze, e quindi c'è questa decisione che, se il polo vince, l'atto metodologicamente prioritario è quello che subito il Parlamento dovrà discutere e approvare una legge elettorale, sicché se ricominciano storie e storielline, approvata una legge elettorale, quale quella che si indica, probabilmente a questo punto dovranno scegliere fra consentire la riforma o rimettersi al Paese, ma con una legge elettorale che è quella che il referendum del 1993 voleva. E questo io ritengo sia un risultato straordinario del lavoro comune che abbiamo svolto, e che ci consente di dire che l'elettorato italiano il 21 aprile si trova dinanzi a qualcosa che a me dà la gioia di dire. 50 anni fa non si ascoltò Piero Calamandrei o Luigi Einaudi o Luigi Sturzo, l'Italia ha di nuovo l'occasione di farlo.
5: Altre domande? Presidenzialismo, diciamo, di tipo americano, non è soggetta a possibile trattativa, cioè è irrinunciabile, come lei ha dichiarato poco fa,
0: oppure no, viceversa.

0: dire che noi siamo per il presidenzialismo. È chiaro che il fine è quello, lo ripeto ancora una volta, di evitare che nel nostro paese ci possano essere governi che durino 9 mesi. Siamo assolutamente tutti convinti che soltanto risolvendo questo problema l'Italia può diventare un paese moderno, capace di competere con gli altri paesi europei. Dopodiché, che sia il capo dello Stato che possa nominare un suo primo ministro, un suo governo e che abbia tutti i poteri per poter indirizzare la attività di governo, oppure che il capo dello Stato sia anche e non ci sia un altro primo ministro. Su questo abbiamo detto, noi possiamo discutere, ci saranno dei costituzionalisti. No. Come, scusi? Sul turno unico, al fine di tutta una serie di approfondimenti, abbiamo visto che è difficile arrivare a una forma che garantisca maggiormente del turno unico. Quindi, così, per come la cosa ci è apparsa anche con le discussioni di quest'ultimo mese con i riformatori e con altri costituzionalisti, siamo convinti che quella che era una concessione che noi facevamo all'altra parte per arrivare a salvare e a trarre da male di quella situazione che voi ben ricordate, una situazione in cui con tutte le scuse e soprattutto con quella enorme scusa del semestre europeo si voleva non fissare una data per le elezioni, rimandandole poi a dopo il semestre con le vacanze, poi alla nuova finanziaria. Quindi era in atto un tentativo pericoloso per la nostra democrazia di un rinvio sine die della data delle elezioni. In quell'occasione ci parve opportuno di accettare il doppio turno per trarre appunto dal male di quella situazione il bene finalmente di una riforma della Costituzione in senso semipresidenzialismo. Adesso le cose sono cambiate, se le elezioni ci daranno una netta maggioranza credo che avremo più frecce al nostro arco, non siamo naturalmente insensibili al dialogo e non siamo insensibili al fatto che una concordia su una ipotesi di costituzione, di modifica della Costituzione potrebbe garantire una velocità e un viaggio diciamo più agevole attraverso le aule parlamentari a questa riforma di grande momento.
1: Ma che ha come presupposto il dialogo il turno unico?
0: Che ha, secondo il convincimento che attualmente oggi abbiamo raggiunto esaminando le cose in profondità, esaminando la proposta di modifica che è stata presentata dalla Convenzione Liberale, esaminando le proposte e gli studi dei riformatori, esaminando quanto altri nostri costituzionalisti hanno nel frattempo prodotto, oggi ci pare che il turno unico sia la soluzione che garantisce di più.
2: Scusi, è la seconda volta che lei... Per cortesia, il nome e il giornale.
3: Frascaporare.
4: Il convincimento attuale, è la seconda volta che lei ripete...
0: Mi sembra perché a un certo punto è chiaro che non ci sono verità rivelate, forse nella vostra scuola esistono, nella mia scuola di liberale ci sono delle verità che possono diventare, che possono essere superate da qualche cosa che appare più conveniente nell'interesse generale.
3: Chi è?
2: Il nome e il giornale, per cortesia.
4: Ho raggiunto con Pannella. Marco Pannella ha illustrato in questi giorni per Radio Radicale e con dovizia di particolari le difficoltà che hanno poi procurato questo ritardo. Lei ci può dire perché si è giunti così in ritardo a questo accordo e tanto da obbligare il commissario europeo a intervenire particolarmente e con particolare determinazione?
3: La commissaria, chiedo scusa.
0: Ma non ci sono ragioni che veramente possiamo individuare come ostative. C'era naturalmente da parte sia nostra che di Marco Pannella una certa distanza su alcuni punti che riguardavano la collaborazione successiva e quindi c'erano forse anche dei fatti di carattere personale, per cui c'erano l'impuntatura di uno, l'impuntatura dell'altro, ma c'era, credo, in tutti la consapevolezza che la responsabilità ci doveva portare a un'alleanza. Forse siamo stati, e questo credo che sia il motivo vero, tutti troppo impegnati nella campagna elettorale e non abbiamo trovato prima il momento giusto per stare insieme e per mettere sul tavolo le nostre posizioni. L'intervento di Emma Bonino è stato a questo proposito provvidenziale, perché ha preso gli uni e gli altri per la giacca e anche facendoci derogare agli impegni assunti ci ha portato alla conclusione che oggi è stata qui firmata.
5: Bene. Quanto vale questo sostegno al polo?
0: Noi speriamo che valga molto.
3: Io spero che valga come moltiplicatore, non solo come somma di due posizioni pregresse. Io credo che anche gli elettori non ideologici, ma ragionevoli, tra virgolette, di sinistra, deve riconoscere che attraverso il nostro accordo, questa nostra intesa, il 21 aprile si carica di una forza, no? Di una dignità che non tutti volevano assicurarle. Qui si vota per una grande riforma che 50 anni fa l'Italia purtroppo non ha realizzata, e questo credo che in questi residui giorni della campagna elettorale potrà e dovrà essere determinante, spero, nel giudizio di tutti i democratici. Non a caso l'appello per molte parti si rivolge non solo ai rispettivi elettorati, ma ai cittadini democratici e liberali del nostro paese.
2: C'è altre domande?
0: Sì.
4: Il messaggero. Una domanda per Marco Pannella. Volevo sapere se condivide la formulazione che ha dato il presidente Berlusconi su turno unico, doppio turno.
0: Se condividi la formulazione.
3: Ah sì, sì, ho capito. Turno unico. Io credo che ciascuno di noi, secondo il carattere, ma anche, se mi consentite, secondo la dimensione delle responsabilità che lo onorano e lo onerano, si esprime in modo necessariamente diverso. Io direi intanto che il presidente Berlusconi si esprime a nome di una coalizione, il Polo, e salda sempre di più in lotte che per me appaiono sempre più chiaramente liberali, forze che hanno queste intenzioni ma non hanno necessariamente e puntualmente questa cronaca o questa storia. A me quello che importa è che noi non abbiamo preso una posizione ideologica. Qui è detto semplicemente che la prima battaglia che si farà in Parlamento metodologica è quella per dare al Parlamento e all'Italia una legge elettorale paracadute, se vogliono scherzare con il Parlamento e con il voto. E che questa legge elettorale paracadute può essere paracadute e creativa se è quella, come abbiamo detto. Dopodiché, conoscete un liberale che dinanzi all'affermazione di Berlusconi che non esistono verità definitive dice di no? Io dico che questo, e su questo noi chiediamo il voto. Noi chiediamo il voto sul sistema americano, perché è quello che abbiamo scelto. Ci si darà il massimo di forza? Andremo avanti con il massimo di energia. Ci si darà minor forza, metteremo il massimo di energia per fare quello che in politica è onore della politica, dei compromessi creativi.
0: Ecco, a me sembra che c'è una cosa che si possa assolutamente escludere, è che l'adozione di quel sistema semipresidenzialista di cui si trattò allora possa avvenire con un capo dello Stato privo dei poteri di direzione del governo. Un capo dello Stato di tipo austriaco o portoghese non è ciò di cui il nostro paese ha bisogno, perché, lo ripeto ancora una volta, ciò a cui noi dobbiamo mirare è la stabilità dei governi, che è quello che massimamente vogliono anche coloro che pensano di poter investire nel nostro paese. Soltanto la stabilità di governo potrà abbattere verticalmente il rischio Italia. La Rocca, prendo spunto anche dal suo intervento, siccome ho letto in questi giorni delle affermazioni che non corrispondono al vero, e profitto e vi chiedo scusa proprio della vostra pazienza, ma vorrei dire una parola sullo Stato sociale. Si è affermato che da parte nostra non c'è attenzione allo Stato sociale, addirittura qualcuno ha affermato che vogliamo demolire lo Stato sociale. Ora io vorrei sottolineare con forza che se c'è una conquista degli Stati moderni che noi riteniamo irrinunciabile è quella dello Stato sociale, di quello Stato cioè che interviene per dare a chi ha più bisogno gli aiuti necessari. quindi aiutando in modo adeguato le persone che hanno bisogno, perché per sfortuna non sono state messe come gli altri nelle situazioni normali. Questa nostra concezione è una concezione che, attraverso tutta una serie di modifiche, di interventi e di lavoro su certi settori dello Stato dove noi riteniamo che lo Stato debba fare dei passi indietro, debba lasciare spazi ai privati, affinché tra l'intervento dello Stato e quindi le istituzioni dello Stato e le istituzioni private si possa creare quella sana competizione che abbassa i costi in generale e che aumenta la qualità dei servizi, e cioè nella sanità, nella scuola, nella previdenza, il punto di arrivo finale sia la libertà di scelta da parte di tutti i cittadini, anche dei cittadini che non possono, la uguale libertà rispetto ai benestanti, in modo tale che tutti, attraverso la dazione di un buono sanità o di un'assicurazione sanitaria obbligatoria e al limite a carico dello Stato, attraverso il buono scuola, attraverso un'assicurazione pensionistica obbligatoria e di base dello Stato, tutti possano prendere la decisione che vogliono nella massima libertà. Cioè la famiglia povera deve poter scegliere, quando gli capita un inconveniente, se andare a farsi curare in un impianto pubblico o in una clinica privata, esattamente come adesso soltanto la famiglia benestante può fare. La stessa cosa nella scuola: si deve scegliere se mandare i propri figli nella scuola pubblica, dove ci sono quei programmi che noi vorremmo tanto fossero, aumentassero di numero e si confacessero alle esigenze del mondo del lavoro, per creare non dei probabili disoccupati, ma dei giovani che abbiano quelle competenze sufficienti per farli entrare immediatamente ed efficacemente nel mondo del lavoro. Così, con il buono scuola, la possibilità da parte di una famiglia di mandare in una scuola laica, cattolica o comunque privata. La stessa cosa per quanto riguarda l'assicurazione. E crediamo che soltanto un programma di sviluppo possa portare il nostro Paese, attraverso la riorganizzazione di tutto ciò che è pubblico, il ritiro dello Stato, il dimagramento dello Stato su quelli che sono i suoi settori di competenza fondamentale, e cioè la difesa verso l'esterno, la sicurezza, la giustizia, l'amministrazione fiscale, lo Stato che si ritira e fa meglio quel che lì solo lo Stato può fare, ma attraverso l'apertura al privato negli altri settori lo Stato possa ridurre la spesa pubblica, si possa mantenere o ridurre la pressione fiscale, si possa comunque riportare in attivo il bilancio dello Stato, creando finalmente un avanzo non primario ma un avanzo vero, cioè nuova ricchezza, certamente da impiegare anche per cominciare a pagare i debiti, certamente da indirizzare a investimenti produttivi, ma anche certissimamente da utilizzare per quello che è lo Stato sociale vero, non lo Stato sociale retorico a parole, cioè per aumentare per esempio le pensioni. Lo Stato che noi vogliamo che sia un ricordo del passato è lo Stato assistenziale. Succedono troppe cose in Italia che sono abuso. C'è una cosa soprattutto che noi credo non dovremmo più permettere, che per esempio per i grandi gruppi industriali le perdite siano di tutti e poi invece i profitti negli anni che intervengono sono solo dei proprietari di questi gruppi. Questo è uno degli esempi che dimostrano che noi credo dobbiamo sottolineare, così come tutto ciò che succede quando ci sono gli abusi nell'invalidità, nelle pensioni, eccetera, eccetera, che credo abbiano contribuito al saccheggio della finanza pubblica che noi ereditiamo. Ecco, scusi La Rocca, ma siccome avevo visto anche sul suo giornale degli accenni che non pareva fossero consapevoli della nostra posizione, ho approfittato per chiarirla a tutti. Forse andiamo. Bene, io vi ringrazio molto.
6: Volevo una domanda, sono partito sul monte del TG5. Volevo chiedere a Pannella se si aspettava qualcosa di più del semplice auspicio che la lista Pannella-Sgarbi superi il 4,6%, sì, come nella lettera di Fini.
3: E poi... Dunque, no, la risposta è questa, è che in effetti noi siamo smodati, come noto, le nostre ambizioni, ma un documento che portasse alle liste Pannella-Sgarbi grosso modo il 47-48% dell'elettorato ci è parso eccessivo. Io credo che rientri proprio in una tradizione di generosità e di tolleranza che il Movimento Radicale ha saputo manifestare in 30 e 40 anni. Proprio questo appello, questo invito, tra l'altro ribadito nella lettera di Fini, e tendo a ringraziarlo anche, nel quale si sottolinea e si invita tutti i cittadini italiani a ritenere che se noi questo non riusciamo a raggiungerlo, questo è la democrazia e non solo il polo, che rischia di pagarlo. Quindi invece voglio sottolineare che non credevo che la precisione delle parole, delle distinzioni fosse tale, quindi a questo punto di vista sono assolutamente la volta prossima magari vedremo se dovremo avere noi il 48%, Forza Italia, Alleanza Nazionale eccetera, l'uno ciascuno. Consentitemi a proposito di generosità di ringraziare, è presente qui silenzioso perché Fini e gli altri sono presenti moralmente, la grande generosità e l'intelligenza di Vittorio Sgarbi, che ci ha aiutato, credo, con la sua apparente contraddizione ad arrivare al punto in cui siamo arrivati. Lo ringrazio molto.
6: Volevo chiedere se ha letto anche l'intervista che Romano Prodi ha rilasciato a Famiglia Cristiana.
3: Spero che tu abbia migliori letture.
6: Prodi ha parlato esplicitamente delle televisioni, l'ha accusata con la sua televisione di aver allontanato l'Italia dal costume cristiano e di essersi arricchito attraverso le sue televisioni con largo uso di violenza, sesso e la proposta di modelli di comportamento agli antipodi dei principi cristiani.
3: Ha dimenticato la velocità e la droga anche, in genere appunto sentivamo per le strade un po' di gente che raccontava queste cose, morti per la velocità e la Rai non è appunto, come dicevi Gevano, dell'Iri? Non basta far vedere tutti i giorni un pochettino qualche prelato per dire che se delle cosce si vedono alla Fininvest sono cosce e se si vedono invece la Rai TV sono le ali di qualche angelo. Chiaro. Ma questo Prodi per me proprio è un bijou.
0: Va bene, credo che grazie. Abbiamo qui terminato. Grazie.
7: Va bene. E questi erano Silvio Berlusconi e Marco Pannella lunedì 15 aprile del 1996 a Roma. Il rapporto tra i radicali e Silvio Berlusconi è proseguito negli anni, tra alti e bassi, tra scontri e accordi, tra convergenze e vere e proprie battaglie, sino alla fase finale della vita sia di Silvio Berlusconi che di Marco Pannella, in cui i due in qualche modo si ritrovano attraverso alcuni momenti privati, come la visita di Silvio Berlusconi a Marco Pannella nel periodo di degenza subito prima che poi Marco Pannella venne a mancare, ma lo fecero anche pubblicamente. Nello specifico, Silvio Berlusconi decise di sottoscrivere i referendum, i 12 referendum radicali per la giustizia giusta, la libertà e la democrazia, su cui appunto i radicali stavano raccogliendo le firme. Silvio Berlusconi si presenta al banchetto che i radicali avevano allestito a Largo Argentina, quindi vicino alla sede del partito radicale. Silvio Berlusconi firma i 12 referendum e nell'occasione con Marco Pannella rilasciano alcune dichiarazioni alla stampa. Ed allora sentiamo Silvio Berlusconi e Marco Pannella il 31 agosto del 2013 in occasione della firma di Silvio Berlusconi sui 12 referendum radicali per la giustizia giusta, la libertà e la democrazia.
8: Le mani.
9: Per evitare che gli stafilococchi entrino con le labbra spaccate, eccetera. Fumo, capito, sto qua perché io sono proprio perverso, non sono diverso. A questo io voglio ancora bene, fatevi con sempre Silvio. E quindi hai visto, Silvio Travaglio? Hai visto?
10: Abbiamo una vecchia contesa con Marco. Lui voleva tanti anni fa presentare dei referendum sulla giustizia. Io, ancora inesperto delle cose della politica, pensavo che avessimo la possibilità di fare una riforma della giustizia in Parlamento. Gli italiani purtroppo non mi avevano dato la maggioranza assoluta, ero in Parlamento con una maggioranza di cui facevano necessariamente parte anche altri partiti e questi altri partiti, soprattutto con i loro leader, non mi permisero neppure di approvare negli anni 2001-2006 sul tavolo del governo la riforma della giustizia. Nel 2008 io ripresi in mano l'argomento della riforma, il governo finalmente la approvò e la mandammo in Parlamento.
9: Quale?
10: Il in Parlamento alla Camera. Il presidente della Camera la mise nel cassetto e se la tenne per molti mesi.
9: Insomma, quando sbagli la colpa è sempre dell'altro.
10: Sempre degli altri. Io
9: e
10: di colpe
9: ti difendi male.
10: Quando
9: ti difendi male.
10: Io di colpe.
9: Quando attacchi, quando allora, hai l'obiettivo, allora zecchi.
10: Allora, io di colpe ne ho una sola, di non essere riuscito mai a convincere gli italiani a darmi il 51% dei voti. No, questa è l'unica colpa che ho, per tutto il resto ho sempre lavorato bene. Se senti come ho fatto
9: la beatificazione, la santificazione diretta, che vogliamo fare? Dice che io sono matto, è vero, abruzzese, però matto pure lui, non scherzo.
8: Microfoni, per favore adesso, grazie.
11: Sì, microfoni, grazie ragazzi.
10: No, per finire soltanto, volevo dire che quando mandammo la riforma della giustizia alla Camera dei Deputati, il presidente Fini la tenne per lungo tempo sulla sua scrivania e poi quando noi intervenemmo con forza per invitarlo a passarla alla Commissione Giustizia, la mandò alla Commissione Giustizia, dove però la Presidente, il suo avvocato, era la Presidente Buongiorno, decise prima di dare il via alla discussione e alla votazione sui singoli articoli di chiedere delle audizioni. Mi è stato detto che il numero delle audizioni richieste era addirittura di 150 magistrati e 50 avvocati e naturalmente non si iniziò neppure a discutere sui singoli articoli, perché poi noi fummo costretti dalle defezioni, dai trattamenti avvenuti, a dare le dimissioni come governo.
9: Zero come avvocato di Buongiorno.
10: Allora io firmo non solo i 6 referendum sulla giustizia che sono sacrosanti, firmo anche degli altri referendum, tutti gli altri referendum su cui non sono d'accordo, ma con questa firma voglio affermare il diritto dei cittadini italiani a poter dare il loro voto sì o no su dei problemi che a loro vengono portati da approvare o no. Quindi la mia firma è una firma rivolta in questa direzione.
11: Ecco ragazzi,
12: se è stata approvata la riforma
11: Presidente,
12: sarebbe in questa situazione. Ragazzi, quale referendum ha fatto?
9: Lui è un uomo crudele, ragazzi, pensa che dicendo questo come lei un cittadino. Lo vedi, sei crudele col Tavaglio, guardo qua.
11: Presidente,
12: grazie lo sforzo, grazie. Presidente, su quale referendum?
9: Scusa.
12: Ha detto che
10: no, beh, adesso non so io. Gli altri. Va bene.
12: Grazie. Presidente, ma se fosse stata approvata la riforma, lei non sarebbe in questa situazione adesso.
10: No, non c'è nulla di questi referendum che riguarda la mia posizione.
12: Quindi fosse stata approvata la sua riforma negli anni passati.
9: No, Riguarda come sa il Papa.
10: Guardate, non c'è nulla da fare.
9: Decine di milioni
10: c'è
9: di
10: un pregiudizio politico nei giudici. E siccome io sono in questa posizione, perché una parte della magistratura democratica, che nel 92-93 sgomberò dalla politica i 5 partiti democratici che ci avevano governati per 50 anni garantendo il benessere nella democrazia e nella libertà, e io fui costretto allora a scendere in campo, non mi è mai passato per la mente di poter diventare il protagonista della politica, perché c'era il pericolo che la sinistra prendesse il potere. Da allora mi sono scatenati contro 50 accuse circa, ho 41 processi alle spalle nei quali non sono riusciti ad arrivare ad alcuna condanna. Hanno deciso di cambiare strategia. E cosa hanno fatto? Avvalendosi della compiacenza degli altri giudici, non di magistratura democratica, sono diventati i padroni di tutti i collegi che mi hanno giudicato. E in certi collegi addirittura mi sono trovato 3 magistrati di magistratura democratica su 3, e gli altri 2 contro uno, non di Magistratura Democratica. Quindi, al di là del fatto su cui non ci sono nemmeno soffermati, le condanne che sono venute sono condanne soltanto ed esclusivamente politiche, assolutamente infondate e ingiuste, ma tese a un disegno preciso, che è quello di eliminare l'ostacolo Berlusconi, a che è durato per 20 anni e che dura ancora, a che la sinistra possa prendere il potere in Italia e tenerlo definitivamente.
9: Grazie, volevo dire, al di là di queste difese,
10: attacchi, quello che ho fatto, attacchi fa qualche scherzo.
9: No, perché li prendi come alibi per giustificare i tuoi errori. La terza. No, ma voglio dire, quello che mi importa,
6: scusa, però,
9: la motivazione, non voglio impedire agli italiani di giudicare e di esprimersi nei
10: su problemi importanti che li riguardano tutti.
9: E questo conferma ancora che quando fino a 3 giorni fa sottolineavi che senza la tua volontà la sinistra e tanti gli altri mandavano all'aria il governo, e che la lunghezza, il tempo al governo, anche se non era tuo ma con tue presenze, era un elemento essenziale. E quindi da questo momento, se le 12 firme giocheranno, come mi auguro, ovunque, e le avremo convocate, vedremo Epifani dire no, come all'amnistia. L'amnistia, che è l'unica condizione perché noi con la CEDU usciamo fuori dallo stato di flagranza in criminalità contro il diritto europeo, internazionale e italiano. Questa è la battaglia, quindi io dico semplicemente grazie a Silvio, perché ho detto anche ieri prima che ci vedessi, dicevo vale per me, vale per te. Come dice quello, dai nemici mi guardo io, dagli amici insomma mi guardi Dio. E io in questo momento, al rappresentante di Dio, che è Papa Francesco, sono disposto a fargli tutte le fiducie, eccetera. Se potessi scegliere, avendo la doppia cittadinanza, che ho sempre voluto ufficialmente, fra ex stati pontifici, con il diritto di avere una tessera qui, anche nella città del Vaticano, io oggi dovrei dire che voterei sempre questo momento come cittadino della città del Vaticano, perché il mio sultano assoluto, in 48 ore è l'ergastolo, quella vergogna che resterà nei secoli, dell'Italia che continua la tortura in Italia, non è reato, capite? Questi sono pazzi come erano pazzi tanta brava gente, pure di potere, che stava col nazismo, che ci voleva convivere, come i rappresentanti, Anna Arendt scriveva, i rappresentanti della comunità israelitica tedesca si illudeva di poter convivere col nazismo, e è finita come è finita. Allora, se lui oggi concretamente, per questo è bene che si unisca, dà questa indicazione, questo consiglio, firmiamoli tutti i 12, perché quelli che non lo vogliono, non vogliono che sia il popolo a pronunciarsi, perché lo sanno già come il popolo si pronuncerà in questo caso. E allora devo dire, scusatemi, così poi, compagno Epifani, ci possiamo vedere un poco, perché proprio ha ragione il compagno De Luca, il sindaco e il ministro De Luca, che ha detto, essendo un vero militante già comunista ma democratico, ha detto ma la mia classe dirigente sono tutti politicamente imbecilli. Io devo dire, non dico cose ovvie, i democratici, che quelli sono tutti imbecilli,
10: l'hanno già capito. Io approfitto della vostra presenza, dato che non parlo da più di un mese, per dire che questa mattina i giornali hanno messo come un mio ultimatum il fatto se io avrò la decadenza cade il governo. Io non ho pronunciato questa frase nel mezzo di un ragionamento a persone nostre. Io ho ricordato che questo governo l'ho voluto fortissimamente io con tutti i miei collaboratori del Popolo della Libertà, e sono convinto che l'Italia abbia bisogno di un governo che continui a governare. Addirittura non sono d'accordo con le critiche che vengono fatte a questo governo, che in situazioni difficili è riuscito comunque a fare cose egregie. Per esempio sul piano del rilancio dell'edilizia molto è stato fatto e spero che possa continuare a lavorare. È una cosa che rientra addirittura nell'assurdità che una forza democratica che vuole essere democratica come il Partito Democratico pretenda che, essendo alleata in un governo con un'altra forza democratica, questa forza possa restare a collaborare al tavolo del governo se gli si sottrae il fondatore e leader. La domanda che avevo fatto ieri a Pannella è: ti immagini cosa sarebbe successo nel 1947, quando queste forze collaborarono per scrivere la nostra Costituzione, se i comunisti avessero sottratto De Gasperi alla Democrazia Cristiana? Ti immagini cosa sarebbe successo al contrario se la Democrazia Cristiana avesse sottratto Togliatti al Partito Comunista? E né Togliatti né De Gasperi erano i fondatori del loro partito, come io lo sono della nostra parte politica. Quindi io auguro a questo governo di continuare a essere a Palazzo Chigi, di continuare a governare. Spero che il buon senso prevalga nella testa di chi, presi dalla voglia di eliminare un avversario politico che per 20 anni si è messo sulla loro strada verso il potere, non possano lasciar prevalere questa tendenza antidemocratica rispetto al bene e all'interesse del paese.
3: Silvio, un'ultima cosa importante.
10: Aspetta, che tu cominci 20 minuti.
3: Certo, no, vediamo. Io dico che l'ex ministro esemplare della giustizia Nitto Palma, della vostra area, no? Quando è stato ministro della giustizia ha detto: il governo non è, io personalmente mi esprimerò. Appena ha smesso di essere
10: ministro,
3: ha marciato con noi sotto amnistia, diritto o giustizia e libertà. Adesso la prefetta Cancellieri a questo punto è ministro. Non ho sentito nessuno nel governo osare criticarla nell'area di governo. Anche se sono tutti contro l'amnistia, lei ha detto che l'amnistia è un imperativo, un obbligo, non un dovere. Tu questa storia già l'avevi avuto il problema quando Mastella era il ministro e voleva fare, oltre all'indulto, anche l'amnistia. So che c'hai qualche problemino.
10: No, è che io sono assolutamente d'accordo, solo che ogni intervento che può favorire anche Berlusconi non viene fatto dalla sinistra. Faccio un esempio. Allora, il ministro Cancellieri aveva proposto di sostituire per quanto riguarda le persone sopra i 70 anni, può scontare la pena nella propria abitazione, deve, e tutta la rappresentanza della sinistra del governo ha detto no. Allora si è proposto di dire deve solo sopra i 75 anni. Siccome io ho più di 75 anni, la risposta è stata ancora no. E io quindi mi trovo ad essere causa per cui mi dicono che 598 vecchietti come noi due hanno dovuto passare l'agosto in carcere a causa mia.
3: Di strada. Sì, ma voglio dire, quindi ho capito bene,
9: resti come eri a favore dell'amnistia, non solo e non tanto come clemenza, ma come riforma che consente, come ha detto il ministro,
13: di rendere più civili le nostre case.
9: Sì, no, ma di fare sì che i 10 milioni di processi che riguardano almeno 35 milioni di italiani
13: diminuiscano di una bella percentuale.
9: E quindi non si accumulano anni, ma si riguadagneranno anni. Io devo dire tanti saluti a Marco. Marco chi? Ci sono tanti Marchi e tante Marchette. E a Marco Travaglio, Marco scusa dal servo di Berlusconi.
13: Ascoltato.
14: La firma chiediamo sempre
9: il numero uno. Che diretta a questi, il numero uno.
13: Io non io. Adesso va bene, grazie. Grazie. Grazie.
15: Adesso firmate.
16: Lei no, ragazzi, è impossibile che una forza democratica resti a collaborare al governo, quindi il governo cade.
13: E questo è quello che dicono i ministri. E credi,
16: quindi ritirerebbe la delegazione dei ministri?
13: Io spero che questo non succeda assolutamente, perché l'Italia ha bisogno di un governo.
16: Ma ritirerebbe i ministri dal governo?
13: Io non ritiro niente.
16: Si ritirerebbero loro?
13: È domandato. Grazie.
17: La gente è tutti, si firmano tutti.
18: C'è la possibilità ancora. C'è ancora la possibilità. Non solo. Ha detto che lui ha come eccetera. Dice che bisogna permettere al popolo italiano di votare su tutti i giorni. E poi in quel momento si votano sì o no. Ma questo è
19: quello che stavamo cercando di spiegare al tavolo. Quando siamo in
16: affinità. Ma se io c'avevo queste disposizioni,
19: però stavo dicendo la stessa che poi.
16: Io aspettavo che. Questo era l'ultimo incontro pubblico tra Silvio Berlusconi e Marco Pannella. Come detto, ce ne sono stati altri privati di cui non abbiamo testimonianza audio, quindi che non vi possiamo proporre nel corso di questa programmazione notturna di Radio Radicale. Andiamo a concludere però il ricordo di Silvio Berlusconi e lo facciamo dopo essere partiti dal primo intervento di Silvio Berlusconi presente nell'archivio di Radio Radicale con l'ultimo intervento di Silvio Berlusconi nel nostro archivio. Era il 6 maggio del 2023, quindi un mese prima che poi Silvio Berlusconi venisse a mancare. Silvio Berlusconi partecipò ad un evento organizzato da Forza Italia a Milano dal titolo La Forza dell'Italia, Governo, Regioni, Sviluppo, le riforme necessarie. Partecipò non in presenza, lo fece inviando un videomessaggio registrato dall'ospedale in cui Silvio Berlusconi era ricoverato. E sentiremo un Silvio Berlusconi sofferente anche per molti versi, come detto, a poco più di un mese dalla poi sua effettiva scomparsa. Sentiamo quindi l'ultimo intervento pubblico di Silvio Berlusconi il 6 maggio del 2023.
20: Per la prima volta dopo un mese con camicia e giacca. Qualche notte fa qui a San Raffaele mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via. Ma come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Per cosa sto combattendo io qui? Vicino a me vegliava la mia Marta. Anche a lei posi la stessa domanda. perché siamo qui? E lei mi disse, siamo qui perché hai lavorato tanto, forse troppo, ti stai impegnando molto perché per salvare la nostra democrazia e la nostra libertà. E quindi voglio ricordare anche a voi quello che ho pensato e passato, anche se so che il farlo mi emozionerà davvero. Molti di voi conoscono alcuni aspetti di questa nostra storia, con qualcuno li abbiamo condivisi, ma ve ne sono altri aspetti che non ho mai raccontato prima. In ogni caso è importante riviverli, perché lì sono le nostre radici, lì sono le ragioni forti per le quali siamo ancora in campo. Lì c'è il grande futuro che ci aspetta e per il quale stiamo lavorando con passione. Tutto ebbe inizio quando i sondaggisti delle mie TV, in quel giugno del 1993, parteciparono a una mia riunione e, interrogati da me sulle elezioni che erano vicine, affermarono con sicurezza: vinceranno i comunisti. I comunisti? Ma no, non è possibile, risposi d'impeto io, non hanno mai vinto, c'è sicuramente una soluzione per continuare a non farli vincere. Risposta in coro: sì, ma ce n'è una sola, un nuovo partito più forte dei comunisti. Lo chiamavano il partito ancora comunista, anche se aveva cambiato nome, perché erano sempre loro, con gli stessi leader, gli stessi metodi, gli stessi programmi. Ma se fino adesso hanno vinto i partiti moderati, io obiettai, perché tutto può cambiare? Mi risposero: perché sono cambiate le regole elettorali e perché Tangentopoli e Mani Pulite hanno fatto fuori tutti i leader del pentapartito e i loro successori non sono purtroppo all'altezza della situazione. Questo risposero. E io: allora mi prendo una settimana e vado a conoscerli tutti, uno a uno. I sondaggisti avevano ragione. Li convocai di nuovo. Avete ragione. Ma allora cosa possiamo fare per non far diventare l'Italia un paese comunista? Risposero: l'unica via è fondare un nuovo partito che sappia contrastare la sinistra. Ma, dissi, c'è qualcuno in grado di farlo? Si guardano, si sorridono, puntano il dito su di me. Solo lei, Presidente, perché lei col suo Milan è diventato il simbolo della vittoria. E poi perché è amato dagli italiani a cui ha regalato la televisione privata. Un film ogni giorno alle 10:30 per le signore che stanno a casa a spolverare i mobili e a preparare il pranzo per i figli che tornano da scuola, e alla sera dopo cena uno spettacolo per tutte le nostre famiglie che così stanno a casa tutti insieme per godersi la sua TV. Io rimasi assolutamente, assolutamente perplesso, ma poi continuai a riflettere e cominciai a discutere della situazione in cui eravamo con tanti amici, con Gianni Baget Bozzo, con Antonio Martino, con Giuliano Urbani, con Giuliano Ferrara e tanti altri ancora. E sempre più ci convincevamo tutti che la decisione indispensabile era proprio quella di fondare un nuovo movimento politico in grado di contrastare la sinistra. Dunque, questo era il problema: scendere in campo o lasciare che l'Italia diventasse un paese comunista. E io sentii consolidarsi sempre più forte in me un autentico dovere, quello di farlo, quello di salvare l'Italia, il paese che amo, il paese che tutti noi amiamo. anche per scegliere il nome del nuovo partito, presi spunto, devo ammettere, da Forza Milan, il nome Forza Italia, che conteneva e contiene già in sé il programma del nuovo partito. Nel nome di Forza Italia è già scritta la sua missione politica, che è quella di realizzare nel nostro paese le condizioni sociali, politiche, economiche, affinché ciascuno di noi possa sentirsi libero di costruire per se stesso e per i propri figli un futuro di crescita, un futuro di benessere, un futuro di libertà. E alla fine io e tutti gli amici che volevano essere fondatori del nuovo partito fummo d'accordo su quello che si doveva fare. Decidemmo di fare un intervento su tutte le reti televisive per comunicare pubblicamente la nostra discesa in campo. E la sera prima dell'intervento in TV del giorno dopo, io feci venire ad Arcore, al mio tavolone di famiglia, la mia mamma, mio fratello, i miei figli più grandi, i miei amici più cari, i miei più bravi dirigenti. Quando furono arrivati tutti, li invitai a sedersi a tavola e qualcuno domandò: ma Presidente, come mai questo invito di cui non sappiamo la motivazione per di più in un giorno di lavoro? Infatti non era mai successo prima, ci eravamo sempre ritrovati insieme soltanto nei giorni di festa. E allora io risposi: mangiatevi il primo giro di risotto e poi ve lo dico. Temevo che a stomaco vuoto si prendessero un'ulcera per quello che avrei detto. Dopo il risotto mi alzai e annunciai che li avevo convocati per renderli edotti del fatto che l'indomani mattina avrei dato le dimissioni da presidente e amministratore delegato di tutte le società che avevo fondato e che alla sera in televisione, in prime time, avrei annunciato che scendevo in politica con un nuovo partito avversario della sinistra che si sarebbe chiamato Forza Italia. Non vi dico quel che successe: un subbuglio, una rivoluzione, un vero disastro. Tutti, nessuno escluso, anche alzandosi in piedi a voce alta, manifestarono il loro dissenso, la loro opposizione, le loro paure. Te ne faranno di tutti i colori, ti faranno tantissimi processi, ti manderanno in galera, ci chiuderanno le televisioni e via. Di questo passo finimmo a mezzanotte e mezza. Tutti tornarono a casa, io salii le scale andando in camera mia, mi buttai sul mio letto con la giacca ancora lasciata e le scarpe ai piedi e la testa più che in subbuglio, in fiamme. Ma la mia mamma, tornando a casa sua a Milano con Nino, il mio autista di fiducia, ebbe l'avventura di passare nella via in cui avevamo abitato per molto tempo, mio papà, lei, la mia sorellina Antonietta, il mio fratellino Paolo ed io. E lei la chiamava la casa della felicità. Disse mio autista: Nino, fermati, fermati per favore. Scese dall'automobile e rimasi per alcuni minuti a guardare il balcone della casa nella quale avevamo abitato per tanto tempo, tutti insieme, felicemente. Poi risalì in auto e disse a Nino: per favore, Nino, riportami ad Arcole. Arrivato ad Arcole, salì le scale che portano alla mia camera, entrò da me, si appoggiò ad una delle colonnine del mio letto, lo ricordo davvero come se fosse ieri, e mi disse: anch'io sono molto preoccupata, sono preoccupatissima per quello che ti faranno, perché te ne faranno di tutti i colori. Ma si fermò guardandomi con occhi lucidi. Allora dimmi mamma, ma che? E lei riprese: sono passata a Milano davanti alla nostra casa della felicità e mi è venuto in mente un pensiero, un'idea che mi ha davvero colpito e convinto. Che se tu, sentendo così forte il dovere di scendere in campo per te, per i tuoi figli, per l'Italia, non trovassi dentro di te anche il coraggio di farlo, non saresti quel ragazzo, quell'uomo che tuo padre ed io abbiamo creduto di educare. Messa il letto, la presa tra le braccia, piangeva per qualche minuto insieme e poi l'accompagnai a dormire in una stanza vicino alla mia. Il dado era tratto. Il giorno dopo annunciai pubblicamente le mie dimissioni nelle società che avevo fondato e con un intervento televisivo in prime time su tutte le televisioni comunicai la mia decisione di scendere in campo, iniziando il mio intervento con una frase semplice che anche voi certamente ricorderete: l'Italia è il paese che amo. E questa è in breve la vera storia della mia, della nostra discesa in campo. In pochi mesi, con i miei più cari amici, sapemmo dar vita all'unico partito in Italia che è ancora continuatore e interprete della tradizione liberale, della tradizione cristiana, della tradizione garantista, della tradizione europeista e garantista. E vincemmo le elezioni. Questi valori, vedete, sono in noi. Ci appartengono perché sono quelli più naturali negli uomini liberi del XXI secolo. Noi non siamo professionisti della politica, noi siamo uomini che vengono dal lavoro, dalle professioni, dall'imprenditoria. Anche in questo siamo diversi da loro. Loro, in maggioranza, non hanno mai lavorato, hanno fatto solo politica, hanno parlato e soprattutto sparlato. Se chiedete ad un parlamentare di sinistra cos'è il comunismo, quali sono i valori del comunismo, molti di loro non lo sanno o non lo vogliono dire. Non sanno dirti o non vogliono dirti che il comunismo dalla sua origine crede che lo Stato sia superiore a tutto. Ritengono che lo Stato debba decidere su tutto. Ritengono che non approvi la proprietà privata. E non tutti vogliono ammettere neppure che il comunismo negli anni di Stalin e di Mao tolse ai contadini la proprietà dei loro campi, lasciando morire di fame in Cina, ma anche in Ucraina e in Russia, più di 80 milioni di persone. Solo in Ucraina la carestia provocata artificialmente dai comunisti determinò almeno 5 milioni di morti. Vedete, in tutti i paesi dove il comunismo si è affermato, hanno trovato accoglienza, miseria, terrore e limitazioni delle libertà individuali. Dappertutto, la realizzazione concreta del comunismo si è dimostrata incompatibile con la libertà e la dignità delle persone. Perché l'ideologia comunista nasce con l'obiettivo dell'abolizione della proprietà privata, che invece è un diritto naturale per ogni essere umano. Ogni persona deve avere il diritto di realizzare se stesso, di aspirare al benessere e alla felicità, di costruire con le proprie mani il loro futuro. Per molti di loro, dei nostri avversari, essere di sinistra è, come dire, un partito preso, è una moda, è un atteggiamento, un modo per far carriera, magari anche per mettersi in tasca un ricco stipendio parlamentare. Per noi fare politica è invece batterci per i nostri valori, per la nostra libertà, per i nostri figli, per il futuro del nostro paese, fieri e orgogliosi come siamo dei nostri ideali. Noi siamo anche adesso il pilastro essenziale e leale di questa maggioranza, siamo la spina dorsale di questo governo, per questo siamo ancora in campo, per far sì che le sue decisioni siano davvero corrette, giuste, equilibrate. Noi vogliamo aumentare le pensioni, i salari, gli stipendi che sono rimasti per tutti quelli di 20 anni fa. Noi vogliamo ridurre la pressione fiscale sotto il 40%, mentre ora è al 44%. Noi vogliamo costruire tutte le infrastrutture necessarie per rendere veramente moderno il nostro paese. Ed ora dobbiamo trovare urgentemente anche una risposta al problema della siccità, per far sì che i nostri campi non restino senza acqua e i rubinetti non restino all'asciutto, come purtroppo avviene in alcune nostre città. Abbiamo già cominciato a realizzare questi obiettivi. Il governo in pochi mesi ha portato a casa

0: Voglio soprattutto ringraziare tutte le azzurre, tutti gli azzurri, i nostri coordinatori regionali e locali e il loro lavoro, il loro impegno, il loro entusiasmo che ci consentono di essere la spina dorsale di una coalizione che abbiamo creato noi nel 1994 e che per noi rappresenta la storia, il presente e soprattutto il futuro. Cari amici, marca 5 a un anno alle elezioni europee. L'Europa è il nostro orizzonte di riferimento. Solo l'Europa può essere protagonista nelle grandi sfide globali, a cominciare da quella posta dall'imperialismo cinese. Dobbiamo far sì che l'Europa diventi un vero continente unito, con regole di voto diverse rispetto a quelle attuali. Dobbiamo passare dall'unanimità alla maggioranza qualificata, che io ho proposto possa essere il voto dell'80-85% dei paesi europei. Dobbiamo avere un'unica politica militare con una forte cooperazione tra le forze armate di tutti i paesi europei, con un aumento della spesa militare e con un corpo di pronto intervento di almeno 300.000 uomini. E purtroppo tutto questo, che io chiedo dal 2002, non è stato mai realizzato. E purtroppo così l'Europa nel mondo conta poco. Se la Cina, lo dico naturalmente per assurdo, un giorno decidesse di occupare l'Italia e magari qualche altro paese europeo, non sapremmo assolutamente contrastarla. E la cosa migliore che ci converrebbe di fare sarebbe quella di andare a scuola a studiare il cinese. Cari amici, cari azzurri, in queste settimane ho sentito l'affetto e la partecipazione di tante persone, anche dei nostri avversari politici, e naturalmente le ringrazio tutte. Ma è il vostro affetto, è il vostro abbraccio quello che più mi ha aiutato a superare una polmonite pericolosissima. Sapevo che un compito importante ci attende e mi attende. Per questo non mi sono mai fermato, neanche in queste settimane. Ho lavorato alla nuova organizzazione del partito e per questo ora sono pronto a riprendere, a lavorare con voi, a combattere con voi le nostre battaglie di libertà. In definitiva, Forza Italia è per noi come una religione laica, la religione della libertà di cui parlava Benedetto Croce. Una religione del cuore e della mente, un impegno verso noi stessi, verso i nostri figli, verso tutti gli italiani. E allora, mi raccomando, andiamo avanti così, con convinzione, con entusiasmo, con passione. Nessuno riuscirà a sconfiggerci e vedrete che gli italiani si considereranno i loro santi laici, i santi della loro libertà e del loro benessere. Io sarò con voi, con lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno del 1994, perché il futuro è delle nostre idee, il futuro deve garantirci una vera e completa libertà. Un fortissimo abbraccio a tutti voi.
1: E con questo intervento di Silvio Berlusconi il 6 maggio del 2023 concludiamo il ricordo che abbiamo voluto dedicare a Silvio Berlusconi in occasione dei 3 anni dalla sua scomparsa in apertura della programmazione notturna di Radio Radicale. Programmazione che ora prosegue con un appuntamento di poche ore fa, l'11 giugno scorso, gli stati industriali della cultura tenutosi a Roma. In apertura sentiremo i saluti di Luigi Abete, presidente di Confindustria Cultura Italia, e poi un keynote con Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, e poi 2 panel, il primo sul valore industriale della cultura, mercati, evoluzione e strategie per il futuro, moderato da Andrea Biondi del Sole 24 Ore con Innocenzo Cipolletta, Giuseppe Roma, Alessandro Usa.

0: Chiara Sbarigia, Enzo Mazza, Mario Limongelli, Luciana Migliavacca. Il secondo panel dal titolo Un'agenda per l'industria culturale, dialogo, riforme e opportunità, moderato da Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, con Leopoldo Destro, il ministro Gianmarco Mazzi, il ministro Antonio Tajani, il ministro Adolfo Urso, il ministro Alessandro Giulia e poi infine ancora le conclusioni nuovamente di Luigi Ebete, presidente di Confindustria Cultura Italia. Buon ascolto.
1: Io sono ancora nelle funzioni di assistente della dottoressa Igli, poi quando prende la parola il moderatore mi cambio il cappello, divento presidente di Confindustria Cultura Italia e assumo un tono adeguato ai colleghi e amici che rappresento e che sono in questa sala numerosi ed autorevoli e quindi. E anzi li ringrazio perché oltre ai presidenti delle associazioni che poi interverranno sono venuti alcuni autorevoli esponenti delle imprese culturali più significative del nostro paese, cosa che ci consente di dire che ci siamo, voglio dire, perché io do sempre, penso che come dire, sono un cattolico Tommaseo che se tu vedi è capace pure che ci credi meglio, non so se rendo l'idea. E quindi se vedi che esistono le imprese è capace che pensi che esiste anche un'impresa culturale. Siamo arrivati, qualcheduno è in ritardo, cominciamo per vostra consapevolezza di fatto 10 minuti prima, perché dovevamo cominciare alle 10:30, però dopo 48 anni di esperienza, perché io ho questo tavolo. Sedevo nel 78 come presidente nazionale dei giovani imprenditori e stiamo nel 2026 e quando giochiamo il LUIS, perché il nostro presidente Orsini ci consente di sviluppare tra le varie attività il LUIS anche una forte attività sportiva, quando vengono i tifosi o i dirigenti delle altre squadre e qualche volta vincono, io gli dico: ma voi siete del secolo scorso. Noi siamo tutti di questo secolo, c'è una differenza perché i nostri giocatori. E quindi dicevo, cominciamo un po' prima così finiamo in orario, anche perché dobbiamo ringraziare anche i ministri che poi partecipano e che oggi hanno stamattina in Parlamento la presenza della Presidente Meloni per la preparazione del G7, poi il pranzo col Presidente della Repubblica, poi il Senato. E quindi mantenere la loro presenza in questo contesto complicato, uscito le ultime 48 ore, dimostra che chi viene è una persona seria, voglio dire, che quindi cerca di mantenere l'impegno che ha assunto. E io questo volevo sottolinearlo all'inizio, prima, perché penso. Prego, dottor.
2: Grazie Presidente Abete, buongiorno a tutti, benvenuti. Ecco, questa sala dimostra che l'industria culturale c'è, dicevamo come San Tommaso avrebbe visto e creduto, diciamo, in questa cosa. Noi siamo abituati a considerare la cultura come un patrimonio da custodire, un tratto, diciamo, distintivo della nostra identità nazionale, tutto vero, ma oggi siamo qui anche per parlare di un'altra dimensione della cultura, quella industriale, perché dietro i libri che leggiamo, i film che le serie che vediamo, i contenuti digitali che consumiamo ogni giorno, c'è un sistema produttivo che conta migliaia di imprese, centinaia di migliaia di lavoratori e gli stati industriali della cultura, il tema di oggi, nascono proprio con questo obiettivo, contribuire a una nuova consapevolezza sul ruolo economico, diciamo, e strategico delle industrie della cultura. Industria culturale italiana e le sfide che la attendono. Quindi oggi proveremo dunque a raccontare la cultura in questa chiave, non solo come patrimonio da proteggere, ma come una delle infrastrutture produttive del paese. Allora, per iniziare, io saluto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che è vicino a noi, e do la parola al presidente di Confindustria Cultura Italia, Luigi Abete. Grazie.
1: Io ripeto alcuni dei concetti che ho già accennato e che tutti quanti noi sappiamo, noi di Confindustria Cultura Italia, perché le 7 associazioni che sono qui rappresentate dai loro presidenti e che rappresentano il mondo del cinema, dell'audiovisivo, dei libri, degli operatori museali, della musica nelle sue varie, nonché delle dei supporti che consentono alla musica di essere sempre a disposizione della migliore qualità possibile, come direbbe la Presidente Migliavacca, che ormai l'ho imparato pure io, pensi un po', voglio dire, quindi come tale, ci ha messo un po' di tempo, però l'ho imparato pure io. Ma io insomma non sono uno che, voglio dire, che è curioso, quindi approfondisce e quindi cerca poi di mediare. Dicevo, questo mondo normalmente, inevitabilmente, sia perché fa riferimenti a contesti istituzionali diversi delle volte, sia perché ha delle normative diverse, settore per settore, viene considerato nella sua specificità. E quindi quando poi si tratta di fare le grandi scelte, chi pesa di più, pesa di più, e chi pesa di meno, pesa zero, non so se ho un'idea. Allora, il primo passo in avanti, e questa, l'incontro di oggi vuol significare questo, Emanuele, è dire che noi siamo come di una filiera di prodotti culturali diversi, tra loro spesso con forme di collaborazione integrate, ma che hanno una dimensione complessiva significativa. Ci siamo limitati in questa slide che vi è a indicare il valore economico delle categorie che io prima vi ho indicato e che sono sul mercato, cioè più di 110.000 imprese, più di 300.000 addetti, 60 miliardi di fatturato, 21 miliardi di valore aggiunto, l'1,1-1,3 del PIL, perché essendo un po', come dire, anche noi specifici, anche l'Istat, l'Eurostat ci considerano un po' atipici, quindi delle volte prendono un perimetro, altre volte prendono un altro perimetro. E dovremmo perlomeno metterci d'accordo, io questo lo dico all'Istat, di definire qual è il perimetro, in modo tale che quando facciamo voi le considerazioni, se siamo andati avanti e siamo andati indietro, lo possiamo fare a ragion veduta. Ed è un primo obiettivo che stiamo cercando di perseguire con il riordino dei codici Ateco, con la definizione di quelli che sono i mestieri prevalenti rispetto ai mestieri o alle attività secondarie. Perché questo ci dà la possibilità di contarci e di pesare come un interesse, per l'interesse generale che noi rappresentiamo, che diceva prima Biondi, che noi siamo visti spesso più come un momento di tutela che come un momento di conservazione che come un momento di sviluppo. E questo capita perché chi gestisce sul piano istituzionale, come dire, questi aspetti, spesso è una persona che, come dire, ha una forte capacità, esperienza di tipo culturale, ha una bassa esperienza di tipo economico, organizzativo, societario e di funzionamento delle filiere. Però questo non può essere un handicap che pagano le imprese, deve essere un handicap che si supera cercando di trovare una modalità perché si vedono tutti gli aspetti di questa situazione. Il secondo motivo è perché spesso, anche se in misura talvolta ridotta e talvolta in diminuzione, alcuni dei nostri attività produttive, dei nostri settori, tra virgolette, hanno delle normative speciali di riferimento. E la normativa speciale di riferimento nel tempo è diventata sostitutiva della normativa generale. Noi prima di essere imprese culturali siamo imprese. E se siamo imprese e c'è il provvedimento 4.0, 5.0, 6.0, e noi come tutte le imprese dovremmo avere la possibilità, nei limiti in cui le casistiche fanno riferimento alla nostra condizione, di poterle utilizzare. Poi facciamo un mestiere particolare, un prodotto meritevole di essere valorizzato, abbiamo dei supporti. Se noi intendiamo quelli sostitutivi degli altri, non vado per la dinamica comunicazionale dell'espressione romana, ma comunque ci capiamo lo stesso, voglio dire, è chiaro. E quindi questo è un secondo tema che diremo poi anche ai ministri. Prendeteci tra le imprese e poi coccolateci come imprese culturali, non so se la rendo via. Perché se mi dare, però mi lasciate in mezzo alla strada durante la notte e io poi la mattina dopo è capace che mi ha preso il coccolone e non ci sto più, perché c'è il terzo tema. Solo negli ultimi 10-15 anni, e io lo so nel settore del cinema, perché ho vissuto più direttamente questa esperienza, abbiamo avuto la capacità di poter fare 10-15 gruppi che, voglio dire, hanno una dimensione di media impresa. Prima si faceva il prodotto, si faceva l'impresa, se andava bene andava bene, se andava male si chiudeva e si ricominciava. E io che per anni ho interloquito dal punto di vista bancario con questi miei amici, gli dicevo: scusate, ma se voi non fate l'impresa, quello che vi vedo ogni volta, per voi siete insieme a nessuno, non so se avete l'idea, o al limite, avendo fatto 10 operazioni positive e 2 negative, cosa che capita a tutti, e se ricordano le 2 negative non si ricordano le 10 positive, e quindi, come sempre, vedete, Emanuele Orsini, per questo fa bene il presidente di Confindustria, perché fa l'imprenditore, come dire, in fabbrica, diciamo, ancora oggi, non so se posso usare questo termine, e questo è un elemento fondamentale, e lo dico con grande rispetto ai colleghi del settore del sistema bancario che sono presenti e che ringrazio per la loro attenzione. Quindi questo è l'obiettivo di questa nostra. E poi abbiamo 2 obiettivi indiretti. Uno, riflettere e far capire che questa nostra dimensione, per inevitabile tendenza sociale, tende a aumentare e quindi tende a essere, non voglio, dovrebbe essere aggiuntiva, ma quantomeno compensativa delle difficoltà che altri prodotti maturi hanno e che hanno avuto. Io sono la rappresentazione fisica di questo. Io quando ero ragazzino facevo lo stampatore, poi ho cominciato a fare l'editore e poi ho cominciato a fare l'entertainment company. Perché? Perché ho pensato che lì c'era il futuro. Poi questi passaggi non sono indolori, sono difficili. Tu ti prendi il rischio del nuovo e lasci il certo. Però a un certo punto bisogna. E noi dobbiamo capire che questa attività che noi facciamo oggi può essere abbracciata da tanti imprenditori che oggi non producono, non investono nei nostri settori, ma che hanno le condizioni per poterlo fare, ma ancora non hanno trovato, come dire, il link per, diciamo, tra virgolette, evolversi verso tipologie di produzione e di servizi a maggior valore aggiunto. E corrono il rischio, questi signori, di rimanere piccoli, con una buona cassa alla fine dell'anno, fin tanto che il bicchiere si vende. Perché, ripetendo una cosa che ripeto da 48 anni, se noi facciamo i bicchieri fatti bene, che costano poco e che sono anche bellissimi, e la gente si attacca alla bottiglia, il bicchiere, voglio dire, non serve più, è chiaro? E quindi è esattamente la stessa cosa. Io dico, lo sa il presidente Orsini, perché io faccio parte di quelli che lo pungola e dall'altro lo tutela, perché lui, cioè, gli imprenditori quando hanno qualche problema protestano, quando non hanno qualche problema stanno zitti, non è che battono le mani, questo è un principio fondamentale, no? E quindi lui, dato che qualche turno nel giro della, diciamo, dei vari settori ha qualche tensione in più, lui si prende solo, voglio dire, la prima parte, non si prende gli apprezzamenti dell'altra parte. Quando facevo il suo mestiere nel 92, presidente di Confindustria, c'era un amico che era operativo in un settore importante, ancora oggi importante, oggi sotto stress, le ceramiche, peraltro delle sue parti, che mi diceva che, essendoci stata la svalutazione, ci volete ricordare, diceva: se 2 altri 6 mesi così divento ricco. E vabbè, passavano i 6 mesi e se 2 altri 6 mesi così divento ricco, al terzo fammi una cortesia, visto che già sei diventato ricco, non pensare che io sono imbambito, non so se credo. Quindi sei ricco, non parli, chieteli, però voglio dire, non me sempre lo stesso discorso. Ecco, allora noi siamo le imprese del futuro. E ultima considerazione, noi siamo le imprese che insieme ad altre, ed ecco perché sono molto contento che il ministro Mazzi ha accettato il nostro invito, che, come dire, insieme a altri mercati, tipo quello del turismo, può creare degli effetti indotti che sono significativi. E non dobbiamo fare la lotta di quelli di chi è merito, perché in cultura, turismo, ognuno se vuol prendere l'indotto e dice che è prodotto della sua attività. L'indotto è indotto, è prodotto dall'attività di bravi soggetti. Noi non siamo in grado di sapere se uno viene in Italia per vedere un'opera culturale e poi si va un weekend all'isola di Capri, o viene in Italia per andare sull'isola di Capri e poi si va a vedere 2 fondamentali opere d'arte a Napoli o a Pompei. sappiamo che accade e dobbiamo essere sufficientemente intelligenti di capire che l'indotto ha una crescita esponenziale se noi, che siamo soggetti trainanti di questo indotto, collaboriamo tra di noi e non ci appropriamo, diciamo, di quello che è l'effetto del nostro mestiere. Ecco, queste sono le riflessioni che io volevo proporre all'attenzione, che faremo con gli interventi dopo l'intervento del Presidente Orsini, dei Presidenti delle associazioni e poi dei Ministri. Io ringrazio tutti, ringrazio gli amici del Sole 24 Ore, anche perché ho lavorato un po' anche per loro, come gli ho detto. Loro fanno da anni un'iniziativa meritevole, si chiama Stati Generali della Cultura. E allora io mi sono permesso di dire, questa si chiama Stati Industriali della Cultura, vede l'aspetto industriale del fenomeno culturale. Però gli ho detto, se voi volete nel prossimo futuro, ogni anno, qua, in Confindustria, nella casa delle imprese italiane, avendo ci concesso la sua collaborazione e la sua disponibilità il Presidente Orsini, possiamo anche mettere questo modulo all'interno della vostra iniziativa, però con l'impegno che si fa qua, si fa con contesto di una presenza sempre non degli amici, che sono tantissimi e noi li vogliamo bene, ma dei protagonisti, voglio dire, che per avere gli amici bisogna che rimangano protagonisti, perché sennò non ci stanno più gli amici, è chiaro il ragionamento? E poi in questo periodo, perché così quando dobbiamo andare a discutere, e anche gli uffici di Confindustria devono discutere e preparare le richieste per la prossima legge finanziaria, che si discute a settembre, ma che si è, abbiamo messo sul tavolo tutti quanti, qui ognuno poi se dà una mano l'uno con l'altro. E quindi, e io spero anche Silvestri, Tamburini, lei stesso, ma chiamo i suoi due elementi, voglio dire, così se prendono poi in carico questo, perché io anch'io, diciamo, non posso farlo per i prossimi 20 anni, questo, diciamo, questa attività organizzativa. Ultimo un ringraziamento a Nicoletta Righi, che è la mia direttore di Confindustria Cultura Italia, che io sapevo che era brava perché me era stato detto, che io ho scoperto che era brava perché mi fa lavorare poco, mi manda i documenti già belli e fatti e io non devo fare quasi nessuna correzione, e che ho la prova del 9 che è brava perché ha organizzato oggi questo con delle collaborazioni ad hoc, senza che io dovessi fare nient'altro che evitare che i ministri si dimenticassero degli impegni che avevano preso e i colleghi che non fanno parte della vita associativa ordinaria sapessero che ci stiamo anche noi, anche per loro, e quindi se una volta all'anno, una volta 2 anni fanno una presenza, questo è un fatto positivo e utile per tutti, perché stare di qui è semplice, stare dall'altra parte è meno semplice, ma uno che vuole stare di qui deve capire che è legittimato a stare di qui se perlomeno sta 10 volte dall'altra parte, non so, allora ha il diritto di stare di qui, se no anche se c'è il ruolo non ha il diritto, lo interpreta, è chiaro? Sono due cose diverse. Grazie, buona giornata e a lei la parola.
2: Grazie, grazie Presidente Abete, grazie anche a nome del Sole 24 Ore, c'è l'amministratore delegato, l'ha sentito tutto,
1: sì,
2: quello.
1: Ho fatto apposta.
3: Anzi, si è spostato.
2: Eccoci. Presidente Orsini, allora oggi parliamo, celebriamo l'industria culturale. E questo è un po' il concetto che vuole emergere da questi stati industriali della cultura, valore industriale della cultura.
4: Beh, intanto voglio dire, io sono molto contento di essere qua oggi, essere qua con voi, ma soprattutto fatemi fare un ringraziamento a Luigi, un grande applauso a lui per i suoi 43 anni, come appena ricordato, di vicinanza al sistema. Io credo che la persona più giusta che potevate trovare per 48, scusa, 48, me ne ha tolti 5, ma dovevi essere contento. 48 anni per la vicinanza, ovviamente, e credo che questo sia significativo e per noi importante. Beh, io credo che i numeri che ha appena detto Luigi parlando di industria siano fondamentali, quando ha ricordato che 60 miliardi di fatturato, 21 miliardi di valore aggiunto e oltre 309 mila persone, io credo che sia un numero importante da ricordare. Credo che il lavoro che ricordava prima Luigi nel raggruppare, nel far capire la forza e il valore dell'industria e della della cultura Italia, di Confindustria Cultura Italia sia importante. Un saluto anche a Leopoldo Destro, noi tanto più che come Confindustria per la prima volta forse, no, abbiamo inserito proprio come delega, no? E la delega che è importante perché noi infatti le abbiamo avvicinata proprio per far capire che è un'industria, perché quando parli di logistica e trasporti, quando parli ovviamente di turismo e quando parli di cultura, il significato era proprio dare una rotta che l'industria della cultura per noi è importante e fondamentale, anche perché fatemi dire che credo sia importante che comunque quel lifestyle italiano che comunque porta in giro anche la cultura nel mondo, che comunque fa conoscere, come diceva bene, ricordava bene Luigi, i settori, cioè quindi l'audiovisivo, la musica, l'editoria, adesso non voglio i musei, gli eventi, io credo che siano... Il cinema, sì, sì, certo, il cinema, io credo che questo sia una parte fondamentale anche per fare conoscere ovviamente il nostro paese, i nostri prodotti, ma soprattutto anche ricordare quelle 309 persone che comunque lavorano dietro un indotto che generano comunque un volano importante. Io credo che oltre questo anche la cultura, che comunque è una parte integrante, come dicevo adesso, del Made in Italy, è fondamentale, e anche fondamentale il fatto che comunque l'aggregazione di grandi gruppi, come ricordavi prima, che comunque il significato di non fare magari un'iniziativa legata a un prodotto solo, ma che ci sia comunque una continuità di un processo, sia fondamentale. Io credo che da questo tavolo, e mi auguro che diciamo dalla giornata di oggi, uno, la conoscenza sempre di più, che ovviamente è conosciuta, ma purtroppo bisogna sempre ricordare le cose che facciamo, perché come ricordavi tu prima Luigi, molto spesso la gente non si ricorda delle attività che comunque Confindustria e comunque Confindustria Cultura Italia porta avanti, è importante farlo. Serve anche comunque ricordare ovviamente anche nella prossima legge di bilancio il sostegno che si può dare a questo mondo, che secondo me sarà fondamentale per farlo crescere. E io credo che anche quello che ha appena detto Luigi, cioè il fatto che sia un settore in cui investire, che comunque qualsiasi settore, dalla manifattura ai servizi, ovviamente alla cultura, al turismo, alla logistica, hanno comunque transizioni. In ogni transizione ci sono sicuramente dei vantaggi di crescita di business, io credo che questo sia molto importante. Un altro tema che per me è importante è anche la vocazione sociale che comunque ha il vostro settore, che io credo che sia importante. E un'altra sfida che ne abbiamo parlato anche in assemblea, e chiedo scusa se non l'abbiamo toccato, lo dico pubblicamente a Luigi che mi ha già rimproverato, cioè non è che non me le dice, non abbiamo toccato ovviamente la cultura, ma non è che non abbiamo toccato la cultura in assemblea, come non abbiamo toccato tutti i settori. Voi considerate che siamo tra associazioni territoriali e diciamo federazioni e parti produttive, siamo circa oltre 200, quindi voglio dire citarle tutte sarebbe stato un problema, ma oggi sapevamo di avere questa bellissima iniziativa. Io credo anche che oggi l'evento di oggi vada verso quel segno. Nella nostra assemblea abbiamo parlato molto dell'intelligenza artificiale, io credo che sia un altro tema importante e fondamentale che toccherà anche il vostro settore, che a cui dobbiamo sapere cavalcare, sapremo cogliere le opportunità, e credo comunque, e chiudo perché poi non è che voglio essere lungo, perché poi credo che sia importante anche dare una visibilità, fatemi dire, al vostro lavoro in maniera anche coerente, il fatto che comunque la cultura comunque ci ricorda sempre che deve essere al centro ci deve essere sempre la persona, la libertà e comunque il pensiero originario della nostra cultura, del nostro paese, soprattutto delle cose che facciamo. Io credo che questo sia, e Luigi ha molto voluto ovviamente fortemente questo evento, io credo che questo momento del raggruppare, mettere insieme proprio tutta l'industria della cultura sia fondamentale, perché come non mai in un momento come questo, dove nella nostra assemblea abbiamo richiamato tre parole cardine che io per questo periodo voglio sempre ricordare, che una è quella della fiducia, del coraggio, della responsabilità, io credo che questo settore sia proprio uno, diciamo, delle portabandiere di queste tre ovviamente parole chiavi, perché voi avete avuto sempre fiducia, avete sempre avuto fiducia anche nei momenti complicati, che la fiducia ovviamente impone coraggio, e soprattutto la cosa che noi abbiamo chiesto e stiamo chiedendo è la parte di responsabilità, ovviamente anche di chi comunque ci segue e ci governa, di dare un luce importante a tutti i settori. Io credo che questo settore, con i numeri che vogliono evidenziare sempre di più, delle 309.000 persone perché per noi è chiave comunque la parte ovviamente dei ragazzi e delle persone che lavorano per noi sia fondamentale con i suoi 21 miliardi che comunque aiutano il nostro paese a crescere. Quindi grazie Luigi, noi saremo al tuo fianco, lo saremo oggi, lo siamo domani, lo saremo di fianco a tutti voi e credo che la giornata di oggi possa portare ovviamente la luce importante che si merita questo settore e noi ci siamo. Grazie a voi, grazie.
2: Grazie, grazie Presidente Orsini, grazie Presidente Abete. Ora ci alziamo tutti, me compreso.
5: Vengono loro e lei si mette in piedi.
2: E io mi metto in piedi, sì. Eccoci qua. Allora, grazie, quindi adesso cambiamo scenografia. Eccoci qua. Allora, il valore industriale della cultura, mercati, evoluzione e strategie per il futuro, questo è un po' il tema che andremo a trattare con i presidenti, diciamo, delle sezioni, delle categorie che compongono Confindustria Cultura. Allora, io chiamo, quando ci siamo sistemati con, diciamo, con i segnaposti. Allora, chiamo il presidente di AIE, Innocenzo Cipolletta, Giuseppe Roma, presidente dell'Associazione Imprese Culturali e Creative, Alessandro Usai, presidente di ANICA, Chiara Sbarigia, presidente di APA, Enzo Mazza, CEO di FIMI, Mario Limongelli, presidente di PMI e Luciana Migliavacca, presidente di Univideo. E io mi sposto. Eccoci. Chiedo scusa, faccio un passaggio veloce dietro di lei. Ah, così. Sì.

0: No, no, no, no, starò in piedi così vi sentirò meglio. Allora, solo un attimo per sistemarci. Perfetto, allora diciamo che siamo partiti, diciamo la partenza è stata appunto la chiave di voler evidenziare il valore industriale della cultura, perché come dire, non è solo un patrimonio da custodire, ma è un'infrastruttura strategica per il Paese e forse in questa chiave va considerato. Vediamo un po', diciamo, per i singoli settori. Parto da lei, Presidente Cipolletta, Presidente dell'Associazione Italiana Editori. L'industria editoriale italiana, con quasi 3 miliardi di vendite all'anno, ecco, è un'industria culturale centrale per il Paese, evidentemente, a livello quantitativo, a livello qualitativo. Ecco, qual è, diciamo, lo stato di salute in questo momento dell'industria della lettura? Allora, io vorrei fare due giri di domande, lascerei 5 minuti a testa per rispondere, più o meno 5 minuti, oppure qualcosa in più nel primo giro, qualcosa in più nel secondo, ma teniamoci ai 10 minuti a testa. Grazie.
1: Bene, grazie. Sì, l'editoria supera i 3 miliardi di fatturato l'anno, oltre 3,2 miliardi di fatturato, di cui diciamo la metà è super giù, è quella i libri come li intendiamo, quella che noi chiamiamo varia, e l'altra metà è libri di scuola, manualistica, gestione dati e quant'altro, perché l'industria dell'editoria è un'industria che sta crescendo e che soprattutto è fortemente connessa con le altre industrie culturali. I libri servono anche per creare storie per la televisione, per i podcast, servono per il cinema, e quindi quello che è l'industria del libro è un'industria che si sta sempre più legando con il mondo delle altre attività di carattere culturale. Pochi dati che fanno riferimento: 3,2 miliardi di fatturato, come detto, 100 milioni di libri di varia venduti all'anno, che sembrano tanti, ma in realtà sono due libri a testa, un po' meno di due libri a testa in Italia, alla media di Trilussa, evidentemente. 70.000 addetti nel settore, su per giù 5.000 editori. In realtà i nostri aderenti sono, diciamo, 400 e rappresentano oltre il 98% dell'attività, ma questo vi dà l'idea di un'industria che ha abbattuto le barriere all'ingresso, perché oggi essere editore può sembrare è facile entrare. Ovviamente questo determina una situazione di un numero grande di piccoli editori, e vengo proprio allo stato della nostra situazione. L'editoria italiana è un settore che io ritengo robusto, che ha superato il Covid e ha mantenuto dei livelli di vendita abbastanza apprezzabili, ma è un settore composto di operatori fragili. Un gran parte di operatori sono fragili, perché i piccoli editori e indipendenti hanno evidentemente una difficoltà a affrontare le nuove tecnologie, a affrontare un mercato che comunque non è un mercato che cresce a tassi esponenziali, perché è fatto di librerie anch'esse che devono confrontarsi con dei costi fortissimi e giganteschi nelle nostre città, e che hanno delle difficoltà, soprattutto le librerie indipendenti, perché un attore importante del mondo dei libri, le biblioteche, è spesso sottofinanziato da parte del settore pubblico, che evidentemente ha problemi di finanza. Quindi è un settore, il nostro dell'industria, che è un settore, diciamo, che mantiene dei livelli, continua a crescere. Quest'anno peraltro abbiamo avuto un incremento importante dell'ordine del 4% nei primi 5 mesi dell'anno nelle vendite, grazie soprattutto al ritorno delle biblioteche che erano state definanziate negli anni passati e che quest'anno sono state finanziate. E questo testimonia dell'importanza della politica anche in questo settore, perché un attore importante come le biblioteche o è finanziato o non è presente nel settore. Quali sono i problemi del settore in questo momento? Un tasso di lettura in Italia ancora relativamente basso rispetto ad altri paesi a noi comparabili, e quindi la necessità di una politica che rialzi il tasso di lettura del nostro paese, e una politica che sia, diciamo, differenziata sul territorio. L'Italia ha un tasso di lettura relativamente basso, anche e soprattutto perché c'ha nel Mezzogiorno un tasso di lettura basso. E questo tasso di lettura basso nel Mezzogiorno non deriva tanto dalla disponibilità o meno della gente a comprare libri, a leggere libri, ma dalle infrastrutture del settore editoriale che sono carenti nel Mezzogiorno. Biblioteche in numero limitato e poco dotate sia di professionisti che di libri, librerie spesso mancanti in moltissime città del Mezzogiorno, e questo fa sì che alla fine il mercato del libro non cresce nel Mezzogiorno. Proprio per questo motivo, come mia presidenza, io ho nominato un delegato per il Mezzogiorno, Florindo Rubettino, che avevo visto da qualche... Ah, eccolo qua, ha spostato di posto. Proprio per fare una politica che aumenti l'attività di lettura nel Mezzogiorno. Il secondo problema, e anche per questo ho individuato un consigliere delegato specifico, è la nuova tecnologia che sta entrando. Quindi, la nuova tecnologia ha sicuramente dei grandi vantaggi nel nostro settore, apporterà sia l'intelligenza artificiale, sia attualmente non possiamo negare che la vendita di libri che si fa attraverso online consente anche ai piccoli editori di poter disporre del proprio catalogo e vendere il proprio catalogo, cosa che era più difficile nelle librerie. Tuttavia ci abbiamo sia atti di pirateria molto forti che riducono il valore del diritto di autore, e sì, abbiamo l'intelligenza artificiale che sta entrando senza molto rispetto nell'uso del diritto d'autore e dei libri che vengono spesso anche piratati e utilizzati per addestrare l'intelligenza artificiale, e la produzione con l'intelligenza artificiale di prodotti che vengono poi immessi sul mercato. Questi sono i problemi principali del nostro settore, anche in questo caso stiamo cercando di lavorare. Devo però testimoniare che il mondo editoriale è aperto alle nuove tecnologie, abbiamo fatto un'indagine presso i nostri editori, più del 70% dei nostri editori utilizza già l'intelligenza artificiale, non per produrre libri evidentemente ex novo, ma per migliorare nella produzione e nell'organizzazione della produzione.
0: Grazie. Grazie, grazie Presidente. Cipolletta. Giuseppe Roma, presidente dell'Associazione Industrie Culturali e Creative. Parliamo, diciamo, dell'associazione che rappresenta le piccole e grandi aziende italiane che producono e gestiscono servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale. A che punto siamo con la valorizzazione del patrimonio culturale in Italia?
2: Questo settore, questa associazione è un concentrato di competenze, di professionalità, di capacità e anche di innovazione. È abbastanza articolato perché naturalmente ci sono tutte le competenze per valorizzare l'enorme patrimonio culturale del nostro paese, musei, siti archeologici, ma anche la realizzazione di eventi, di nuovi format di tipo culturale, di luoghi che sono articolate su funzioni diverse. Quindi è un settore estremamente importante se vogliamo dare al patrimonio culturale italiano una sua logica, diciamo, di sviluppo complessivo del paese, non soltanto in termini economici ma anche di tipo sociale. Come diceva prima Enzo, noi abbiamo un problema di fruizione della cultura che crea anche un mercato interno. E quindi il nostro patrimonio non può essere solo rivolto, non so, ai turisti, ma deve avere anche una sua valenza da mercato interno. Io credo che i problemi che ci troviamo a affrontare sono che, bene o male, il patrimonio che valorizziamo è un patrimonio di proprietà pubblica, e anche le regole a cui bisogna sottostare nella valorizzazione del patrimonio si riferiscono al comparto pubblico. È chiaro che noi abbiamo anche una parte puramente di mercato, di chi fa servizi, di chi si impegna in tecnologie, pensiamo al digitale legato alla cultura, all'intelligenza artificiale, alla realtà aumentata, ma all'audioguide, fino anche a tutti coloro che realizzano dei musei privati. Però è chiaro che il problema che noi ci troviamo ad affrontare e che la gran parte del patrimonio è un patrimonio di tipo pubblico e che quindi il dialogo con la pubblica amministrazione è indispensabile. Quello che notiamo è che negli ultimi anni, insomma, ma già da diverso tempo, quell'apertura che c'era stata 30 anni fa con la legge Ronchey, che aveva aperto i servizi dei musei, si sta un po', come dire, si sta ritornando indietro. Io dico, è una specie di nazionalizzazione strisciante dei servizi. Se pensiamo che il Ministero della Cultura pensa di gestire con una propria piattaforma la bigliettazione, è un po' come quando le partecipazioni statali producevano la pasta, insomma, non è questo il compito della tutela. Quindi oggi noi che cosa vediamo? Vediamo che questo ritornare un po' indietro, questa difficoltà di dialogo e di apertura, produce dei danni al Paese. Oggi noi abbiamo 453 siti statali e 61 milioni di visitatori. I primi 10 fanno il 52% di tutti i visitatori. Pensiamo che il Colosseo da solo fa 14 milioni di visitatori. I primi 30 siti per frequentazione, 72%. Cioè su quei 61 milioni, 44 milioni vanno in 30 siti. E negli altri 423? Beh, se facciamo una media, negli altri 423 siti statali c'è una frequentazione media di 100 persone al giorno, cioè in molti siti non c'è nessuno. Allora perché non dare all'impresa, che ha una capacità industriale, nel senso una forza organizzativa, ma anche una forza di investimento e anche un interesse, se vogliamo, a fare in modo che quei siti siano visitati, no? Invece noi abbiamo ancora una cultura, credo che noi dobbiamo agire non soltanto nei confronti della pubblica amministrazione, ma anche dell'opinione pubblica, perché come insomma, la questione dell'acqua, l'acqua nelle falde a 300 metri è un bene pubblico, però perché arrivi nel rubinetto di casa ci vuole un processo tecnologico e industriale che qualcuno deve fare, ed è la stessa cosa per il patrimonio culturale. Diciamo il turismo, è vero, il 45% di chi viene in Italia per turismo ha come principale motivazione, quindi poi magari andrà pure a Capri, però la principale motivazione è turistica. Nel 2012 il turismo e la motivazione culturale era al settimo posto, oggi è al primo posto, il che vuol dire che sulle presenze turistiche degli stranieri quasi il 45%, cioè 122 milioni di presenze, sono motivati da questo grande attrattore. Allora oggi potenziare il rapporto con le imprese, aprire molto di più la gestione, ma non soltanto la gestione dei servizi, perché l'idea che un po' la pubblica amministrazione ha è che le imprese siano una parte servente, invece no, le imprese hanno una grande capacità di innovazione, di coprogettazione, sono quelli che possono dare uno slancio a questo capitale e per questa via non soltanto quindi fare un'operazione culturalmente valida di allargamento della platea di visitatori, ma anche dare un impulso rilevantissimo alla crescita del Paese, allo sviluppo del Paese. Invece così è un po' un settore frenato, ovviamente tante cose si fanno, perché ci sono i festival, ci sono le lezioni di storia, ci sono i grandi musei scientifici di tipo privato che sono tutti i nostri soci. Noi pensiamo alle mostre che a Palazzo Reale di Milano, grandissime mostre, Kiefer piuttosto quelle precedenti, sono fatte da nostri associati, quindi non è che non esiste, ma è un settore oggi frenato perché la pubblica amministrazione ha come una logica da nazionalizzazione di tutto il comparto, che normalmente è un comparto che dovrebbe andare a favore delle imprese.
0: Grazie Presidente Roma. Bene, gradito sempre l'applauso. Passerei a Chiara Sbarigia, faccio un salto. Esatto, Chiara Sbarigia, presidente dell'Associazione Produttori Audiovisivi. Parliamo del comparto audiovisivo, che è un comparto di cui si è parlato molto, di cui si parla molto, soprattutto dopo, diciamo, il Covid, anche per tutto quello che è la produzione che viene in qualche modo fornita, che è stata fornita, e per i nuovi player che sono entrati sul mercato, le varie piattaforme che hanno chiaramente richiesto a voi, come al cinema, di cui poi parleremo con USAI, tutto, diciamo, il prodotto. Adesso, diciamo, questo settore che situazione sta vivendo in questo momento?
3: Sono imbranata. Allora, prendo un po' di stimoli, perché intanto volevo ringraziare il Presidente Orsini e il Presidente Abete, perché credo che sia la prima volta da tanti anni che non si fa una riunione di questo tipo, che non si rappresenta il settore in questa maniera, quindi veramente vi sono grata. Noi abbiamo provato come associazione a cambiare un po', a fare uno studio un po' diverso con Open Economics per capire un punto di partenza del settore dell'audiovisivo senza il cinema, che noi non rappresentiamo, e mettere dei punti fondamentali per capire questo settore effettivamente che cosa produce e cosa rappresenta. Il punto di partenza è un numero solo, sono 8 miliardi che ogni anno, facciamo fede ai dati come voi nel 2023, però lo studio è di quest'anno, sono spesi in produzioni, servizi e lavoro. Cosa accade a quegli 8 miliardi una volta che sono immessi nell'economia? Come si trasformano in PIL, occupazione, gettito? Come si propagano questi danari lungo la filiera fino al comparti, lontani da quello che noi chiamiamo il set? E quale ritorno nel paese di questa situazione? Cioè, è dove va a finire quell'investimento che racconta il valore di questa industria? Allora, a costo di essere noiosa, io qualche numero ve lo darei. Allora, gli 8 miliardi di spesa attivano 23,5 miliardi di valore della produzione e si traducono in 11 miliardi e 8 di PIL, 153 mila occupati equivalenti a tempo pieno, 11,6 miliardi di redditi per le famiglie e le imprese e 3,2 miliardi di gettito fiscale. Che significa? Cioè, il dato che sintetizza tutto questo è il moltiplicatore. Ogni euro speso genera 1,47 euro di PIL, e che rappresenta il 13% in più rispetto alla media della spesa pubblica nazionale. E i 3,2 miliardi di gettito valgono oltre 8 volte gli incentivi ricevuti dal comparto sotto forma di tax credit per le sole opere scripted, che erano circa 380 milioni nel 2023. E voglio ricordare anche qui, perché noi rappresentiamo il settore della produzione anche altri generi, per esempio quello dell'intrattenimento, l'intrattenimento non riceve un centesimo di finanziamento pubblico e nel complesso del cinema e dell'audiovisivo rappresenta un terzo di questo valore. Quindi è importante, perché ogni euro investito rappresenta nel PIL più della media della spesa pubblica e restituisce allo Stato oltre 8 volte di ciò che riceve in incentivi. Questo anche un po' per sgombrare il campo di tante cose che si sono dette su questo settore, che è un settore assistito, che è un settore... No, è un settore industriale, come diciamo oggi, e che ha una quota, diciamo, assistita, come diceva il Presidente. Ci sono le imprese e poi c'è il plus, non so come si dice, che rappresenta la parte culturale. L'effetto della spesa è un dato ancora rilevante. I settori che beneficiano degli investimenti nel comparto dimostrano che il valore non resta dentro l'audiovisivo, ma si propaga lungo tre canali. Uno diretto ai fornitori immediati, che sono i servizi tecnici, la post-produzione, noleggi, logistica, eccetera. Un altro indiretto, lungo le catene delle subforniture, l'energia, la manifattura, siamo in una casa che rappresenta tutti, servizi professionali, eccetera, i trasporti, e un altro l'indotto attraverso i redditi che, rientrando nell'economia come consumi, alimentano altri comparti. Il settore più attivo, per una vostra curiosità, è quello dell'ICT, primo per il contributo al PIL e per occupazione, la tecnologia e il digitale sono ormai infrastrutture dell'industria audiovisiva, seguono le attività immobiliari, questo è un dato che ha sorpreso anche noi, secondo settore per PIL, trainato non dalla spesa diretta ma dall'indotto sui redditi, e poi ricettività a proposito di turismo e ristorazione, servizi finanziari e commercio all'ingrosso. In poche parole, l'audiovisivo tira filiere industriali molto diverse tra di loro. Quindi i settori che più beneficiano li abbiamo detti, i settori che beneficiano gli effetti indiretti anche, e quando si produce una serie, per esempio un programma di intrattenimento o di animazione, un documentario, il valore quindi non resta sul set, si trasferisce a tutto quello che vi ho raccontato prima. L'audiovisivo è un moltiplicatore trasversale, attiva un ecosistema industriale che va molto oltre il suo perimetro. Questo è il messaggio che noi, il primo messaggio che abbiamo voluto in questo periodo trasformare. Ma il ritorno complessivo per il sistema paese non si limita a questo. Come diceva il Presidente poco fa, accanto all'impatto economico c'è un ritorno che il solo PIL non serve, non cattura. È il valore del tempo di fruizione, il benessere e la coesione sociale, l'attrattività turistica e culturale dei territori. Misurato da Open Economics con la metodologia SROI, quella Social Return on Investment che ho imparato da poco, che misura in termini economici il valore di impatti non finanziari, il comparto genera un totale di 25 miliardi di benefici sociali netti. Ecco, di conseguenza possiamo affermare che ogni euro investito nel settore genera 4,5 euro di valore sociale. Mi fermerei qui perché certo, so che avete fretta, però vi ho dato un po' di materiale.
0: Grazie, il quadro d'insieme è molto chiaro. Alessandro Usai, il cinema, che momento sta vivendo il cinema in questa fase?
4: Ma io faccio un passo indietro, anzitutto ringrazio Chiara perché mi ha evitato di dover dare io una serie di numeri.
3: Perché sono secchione,
4: visto che le nostre associazioni, diciamo così, sono non solo vicine, ma in alcuni casi addirittura sovrapposte, perché abbiamo alcuni associati molto importanti che condividiamo. Io dico, per dare due numeri, dico proprio due numeri dell'ANICA, perché poi l'ANICA è un'associazione, ma di fatto è una federazione di associazioni, perché è composta di 6 unioni più un'associazione associata che rappresenta i cartoni, quindi l'animazione, e copre un po' tutta la filiera del cinema e dell'audiovisivo, perché c'è la produzione, ma c'è la distribuzione, ci sono i creators digitali, cioè quei signori che fanno i contenuti che noi e molto i nostri ragazzi vedono, diciamo, sui device mobili, c'è la parte appunto della distribuzione cinematografica, ci sono le industrie tecniche, Cinecittà per citarne una, e ci sono anche i rappresentanti in Italia ovviamente dei cosiddetti streamers, quindi da Netflix per citare quella più nota a tutti gli altri. Ecco, solo per dirvi, diciamo, il fatturato Italia dei nostri circa 200 associati supera i 2 miliardi e mezzo di euro. Dico questo perché faccio un passo indietro e ringrazio molto Luigi Abete, che conosco da tanti anni, da quando a Cinecittà stavamo, diciamo, nelle palazzine opposte o corrispettive, diciamo, io in rappresentanza dello Stato e lui in rappresentanza di un gruppo di imprenditori che gestivano gli studios, perché effettivamente siamo tutti un po' stanchi del fatto, parlo quelli qui seduti a questo tavolo, del fatto che da sempre quando si parla di cultura ci si dimentica la dimensione industriale. Spendo proprio 10 secondi per citare un aneddoto che è il motivo per cui io sono entrato in questo mondo tantissimi anni fa. Lavoravo in un'università Bocconi, quindi un'università commerciale, non a caso si chiama, e decidemmo di lanciare, era il 95, il primo corso di laurea per la gestione delle imprese culturali e della comunicazione. E sembrava una cosa strana, perché il senso era, ma come, ma in Bocconi ci sono le aziende, le banche, le aziende industriali, le aziende al limite della pubblica amministrazione, ma cos'è questa stranezza delle aziende culturali? Ecco, invece è molto importante ricordare questa cosa, cioè il nostro settore muove i numeri che ha detto Chiara, parlo dell'audiovisivo, a quelli lato nostro andrebbero aggiunti anche tutti i numeri specifici del cinema, quindi poi c'è tutte le sale cinematografiche, abbiamo la parte della distribuzione, però diciamo più o meno siamo lì, parliamo di centinaia di migliaia di persone che hanno, e io vado più su aspetti, diciamo così, qualitativi e, se vogliamo, anche politici. Vi do un altro dato che non ha a che vedere con gli occupati o quant'altro. Voi sapete che nel 2025 in Italia una persona media passa di fronte allo schermo, a uno schermo qualsiasi, intorno a 6 ore e 40 minuti. Di queste 6 ore e 40 minuti, più di 3 ore sono passate di fronte a uno schermo televisivo. Questo è per dire che noi non solo abbiamo ovviamente un impatto occupazionale come altri settori della nostra economia, ma non essere presenti dentro quelle 6 ore e 40 e a maggior ragione dentro quelle 3 ore che trasmettono in buona parte i contenuti prodotti dalle realtà che citava Chiara e dalle nostre, vuol dire rischiare di non essere presenti nell'immaginario del paese, nell'immaginario mondiale. E se pensiamo alla quantità di utilizzo di questi schermi che viene fatto dalle nuove generazioni, vuol dire rischiare di scomparire da quel posto lì. Quindi certamente c'è un impatto occupazionale, ma c'è un impatto simbolico e di identità proprio collettiva che va molto oltre il valore economico, pur molto importante. Aggiungo e chiudo una cosa su cui Luigi mi dice sempre di stare attento a come la dico, però cercherò di dirla con garbo. È evidente che un paese come l'Italia, no, anche in prospettiva, proprio parliamo dal punto di vista industriale, non tutti i comparti avranno vita facile, no? Perché dipende, lo sappiamo, quel comparto lì su quali basi fonda il proprio vantaggio competitivo. È ovvio che se il vantaggio competitivo è sul costo della manodopera, sul costo dell'energia, sul costo delle materie prime, è una battaglia che va fatta, ma è una battaglia difficile. I settori che noi rappresentiamo qua fondano il loro vantaggio competitivo da un punto di vista industriale su elementi sui quali l'Italia ha un vantaggio naturale, ha un vantaggio simbolico, mitologico. Basta vedere, cito una roba, non c'entra niente con l'audiovisivo, la quantità di persone che dominano il mondo che vengono a sposarsi in Italia. È una cosa che non c'entra, ma è una cosa che simbolicamente dice che chi governa il mondo, quando deve spendere il giorno più importante della propria vita, viene qua. Allora, questa cosa qui altri paesi non ce l'hanno. Il nostro settore, e chiudo e torno sull'audiovisivo, questa cosa la mette sul grande schermo, sul piccolo schermo, è qua. E quindi è ovvio che questa è un'industria che, se tutelata, difesa e incentivata, perché piaccia o no anche nel dibattito pubblico, non è un caso che tutti i paesi più sviluppati al mondo abbiano sistemi di incentivazione dell'audiovisivo e si stiano facendo la concorrenza su quello. E tu lo sai, Andrea, che conosci molto bene il settore, e quindi puntare su questi strumenti vuol dire, e richiamo l'inizio, non tutelare e difendere un patrimonio antico, ma vuol dire dare una possibilità al paese di investire su un comparto che

0: le piattaforme di distribuzione digitale. Rappresenta un po', diciamo, un comparto che rappresenta un po' la memoria storica, ma le faccio questa domanda provocatoria. Ha un senso ancora, cioè nel senso con le piattaforme?
1: Aiuto, cioè, no, anche perché capisce che uno si sforza di riportare alla luce, di riportare e far rifiorire un settore che è la conservazione del cinema. Conservazione, perché ci sono i produttori che dicono: ah, noi facciamo i film e sono per sempre, e io dico però per conservarli per sempre li devi mettere su un supporto fisico. Adesso c'è anche il 4K che è anche meglio, è il massimo che noi possiamo avere, e te lo porti a casa e ce l'hai per sempre. Quindi certo che è necessario, e certo è che io sto cercando di tutto anche con i giovani che sono quelli della generazione digitale, possiamo chiamarli, sono nati con il digitale in mano. Quindi sì. Parto da un'unica cifra che io voglio dire: sono 900 milioni di euro fatturati nel 2005-2006, e oggi non vi dico nemmeno quanto abbiamo fatturato perché non è il caso. È il caso però di dire che dobbiamo cercare veramente tutti insieme di andare avanti e di credere in quello che facciamo, perché quando parliamo di, come diceva il mio presidente, che mi ha anche citata in modo un po' così, no? Dice: perché le piacciono i dischi? Non è che mi piacciono i dischi, che,
2: Si è
1: capito?
2: ricordato il cognome.
1: È certo che si è ricordato, meno male, cioè continuo a dirgli che esistiamo, esiste, l'univideo c'è, ci siamo, vede, carne e ossa, quindi questo è. Quindi il supporto fisico serve per tutti, ci sono più lingue, ci sono le selezioni scene, ci sono i sottotitoli, ci sono le interviste a chi ha realizzato il film, c'è il mondo, siamo editori. Sì, ma lei se mi provoca capisce che, cioè, sto cercando. Molto, molto. E bisogna anche cercare quello che non c'è, no? Come per esempio i film dispersi. Noi stiamo facendo un grosso lavoro con il professor Marzano, e stiamo pensando appunto di coinvolgere sia la SIAE sia l'ANICA per riuscire a trovare un sistema per riportare quei film, o che non sappiamo neanche chi detenga i diritti da anni, o che siano fuori catalogo da anni, o comunque sia che sia necessario riportarli. Cioè, ci sono dei film veramente che, cioè, servono. Io ho visto, ve lo devo raccontare, abbiate pazienza, ma lo racconto tutti, perché un ragazzo che avrà avuto 15-16 anni l'anno scorso a Lucca Comics, che ha visto, abbiamo fatto una piccola cosa di DVD, ha preso il DVD del presidente del Borgo Rosso, l'ha messo qui sul suo cuore, ha detto: questo è il mio film del cuore, me lo porto a casa e me lo tengo per sempre. E questo è il concetto che io voglio passare, cioè il supporto fisico è assolutamente importante perché ti garantisce la conservazione di quello che hai amato, di quello che ami, ma di quello anche che puoi trasmettere ai tuoi figli, ai tuoi nipoti, ai tuoi amici. È indispensabile. Io so che adesso mi tocca il tempo, perché poi se posso andare avanti? Ok. Allora, quindi, ecco, che volevo dire questo, cioè dobbiamo crederci. Io ho bisogno anche del sostegno del governo. Noi abbiamo bisogno del tax credit, abbiamo bisogno che l'IVA venga rivista, abbiamo il 22%, quindi vuol dire che ha impatto anche sui prezzi al pubblico. Abbiamo bisogno che i contributi automatici servano anche per i film classici, che invece non li hanno. Quindi abbiamo bisogno di un sostegno per tornare. Guardate che 900 milioni di euro nel 2000, 20 anni fa, erano importantissimi, e c'è stato il calo che è arrivato appunto da

0: una tecnologia diversa, da giovani diversi. Noi adesso stiamo veramente andando dai giovani, quindi da quelli che sono della generazione Z, che già negli Stati Uniti hanno ricominciato a comprare, vanno nei punti fisici dove possono vedere, toccare e toccare il DVD come toccare un libro, cioè che sono cose molto importanti perché è tuo e te lo possiedi. Quindi noi abbiamo bisogno anche di aiuto da parte dei produttori, abbiamo bisogno di aiuto da parte del governo e abbiamo bisogno di aiuto per riportare comunque sia un'industria. Perché era un'industria, oggi non abbiamo più i replicatori, ne abbiamo due, ne avevamo 10, sono proprio le aziende che hanno dovuto chiudere con la perdita di fatturato dell'Home Video. Quindi scusatemi, mi spiace questo modo che ho, ma è perché è necessario che ci si creda tutti insieme. Ecco.
1: Grazie. Grazie Luciana Migliavacca, presidente di Univideo. Passiamo, ecco, abbiamo completato il tema video, passiamo al tema della musica. Enzo Mazza, CEO di Fimi, è un settore, quello musicale, che, diciamo, il settore discografico, che sta vivendo una fase molto, molto positiva in questo momento. Forse, come dire, all'inizio non ci si credeva neanche con l'avvento dello streaming, invece poi alla fine è diventato anche forse un'arma in più, una freccia in più nell'arco.
2: Io ci credevo, però mi dicevano sempre: guarda che il futuro sarà dei CD, non devi pensare che il futuro sarà internet. Questo accadeva nel 2000, anno 2000.
3: Non c'è stata contrapposizione,
2: No, no, dopo vi faccio vedere qualche dato. Allora, la cosa più interessante, stando qui in Confindustria, ringrazio il Presidente Abete, ringrazio il Presidente Rossini, veramente è una prima volta importante. Quello che mi veniva in mente, essendo qua in Confindustria, era questo. Mi capita spesso di essere invitato a convention aziendali o a eventi di Confindustria, delle associazioni in categoria, sia qui, sia fiere all'estero, così. E c'è un comune denominatore, tutti hanno come sottofondo musica, o tutti hanno come protagonista di questi eventi un DJ set. Qui abbiamo un DJ famoso del nostro settore e spesso sono invitati per creare contenuti musicali che sono l'elemento fondante che unisce tutti coloro che sono presenti a questo evento, che intrattengono, ma che anche fanno sì che questo evento abbia una qualità, introduca anche una qualità di vita diversa in un evento che solitamente ha una connotazione business. Questo per dirvi che quello che c'è dietro questa industria, quella della musica, è un settore industriale che però poi è creativo, perché quello importante è noi siamo un'industria, ma quello il lavoro che noi facciamo è investire su degli artisti, investire sugli autori, investire su quelle che sono le figure centrali nella creazione del contenuto. E quando guardiamo a quanto la musica viene ascoltata e consumata, anche qui cito una ricerca che abbiamo appena pubblicato, 22 ore alla settimana sono il tempo speso dagli italiani per ascoltare musica in qualsiasi contesto, dai concerti dal vivo, la musica registrata, la musica in streaming, la musica sui supporti. E questo fa sì che questo mondo continua a fare degli investimenti in innovazione che sono fondamentali. Quando prima ti dicevo nasceva internet, in realtà tu mi hai chiesto le due cose sono in contrapposizione. No. Perché paradossalmente nella crescita esponenziale dello streaming, che è quello che ha salvato questo settore dalla crisi dei primi anni 2000, in realtà insieme allo streaming cresce il vinile, crescono paradossalmente i CD, sono tornati a crescere. L'anno scorso, e cito un dato che forse interessa a Luciana, l'anno scorso più 308% dei DVD musicali e Blu-ray con concerti, ma anche biopic degli artisti. I super fan, che sono una parte importante di questo mondo, consumano sempre più musica, hanno una capacità di spesa elevata, comprano prodotti sofisticati e quindi hanno rilanciato tutta un'area che sembrava andata dispersa. Quindi da un lato sono abbonati alle piattaforme, dall'altra vanno ai concerti, dall'altra comprano i supporti sofisticati in numero, in edizioni limitate, dall'altro comprano le colonne sonore dei loro film preferiti, vanno a vedere i biopic, quello di Michael Jackson ha visto, oltre che un successo epocale al cinema, ha visto un incremento di oltre 300% dello streaming dei brani di Michael Jackson. Lo stesso è accaduto col film di Marrakesh, che è andato al primo posto in Italia come film. Quindi la musica è come l'acqua, sta ovunque, è dentro, all'interno di qualunque settore. Quello che affrontiamo in questo momento è l'ultima grande rivoluzione. Questa è un'industria che ha attraversato tre rivoluzioni: quella del CD, quella del download e dello streaming, adesso c'è quella dell'intelligenza artificiale, che è uno strumento fondamentale, va regolamentato, già lo stiamo facendo attraverso normative europee, normative anche locali. Il G7 se ne occuperà proprio in questi giorni. Tra l'altro il G7 italiano all'epoca aveva guidato una campagna human centric, cioè per il mantenimento della centralità dell'umano nella creazione dei contenuti e quindi anche della musica, la tutela del diritto d'autore per la produzione umana. Le aziende stanno tutte facendo delle licenze con le piattaforme, è una lotta certe volte impari, perché le piattaforme tendono prima a prendere e poi a negoziare, e questo non va bene, e questo non va bene anche dal punto di vista della trasparenza, perché poi questi contenuti che vengono utilizzati sono contenuti rapinati dal mercato legittimo. Ma si sta individuando delle forme di contrattazione che porteranno sicuramente l'intelligenza artificiale a diventare un altro elemento di innovazione, un elemento di innovazione in un settore che ha appunto cavalcato questa innovazione negli anni a beneficio dei fan e a beneficio anche dei propri artisti, e ora si trova di fronte a questa ennesima sfida. Tutte queste innovazioni hanno contribuito, dico una cosa che molti si dimenticano, ha contribuito a distruggere la pirateria, questa offerta digitale. Però abbiamo un'altra forma di pirateria che sta nascendo. Grazie all'intelligenza artificiale si manipola lo streaming, si cercano di sottrarre diritti. Vediamo che sempre di più che l'uso di contenuti illegali creati con l'AI e ascoltati dall'AI. Quindi, per farla breve, robot che ascoltano robot per fregarsi i soldi delle royalty dalle piattaforme. Questo è un fenomeno gravissimo che stiamo contrastando, sul quale abbiamo bisogno ovviamente anche dell'aiuto dei governi, e questo lo stanno comprendendo. Ieri il primo ministro italiano, la Presidente del Consiglio Meloni, ha detto una frase importante sui deepfake, ha detto: se trovate una mia foto seminuda voglio che ci sia scritto che è artificial intelligence. Adesso, questo è uno degli elementi fondamentali. L'intelligenza artificiale sarà protagonista di questi settori, ma deve essere trasparente, deve essere etichettata, e coloro che consumano musica, nel nostro caso, ma penso in altri esempi, devono sapere che quel contenuto è stato creato con l'intelligenza artificiale. Questo è un passaggio fondamentale, poi gli altri, Mario qui a fianco a me sicuramente potrà dare altri spunti utili. Grazie.
1: Grazie Enzo Mazza. Mario Limongelli è presidente dei produttori musicali indipendenti, riunisce 140 aziende indipendenti, più o meno, ecco, rappresenta, anzi più o meno, più del 25% del mercato discografico nazionale. Il suo punto di vista sullo stato di salute, appunto, del...
4: Dunque, intanto anch'io mi unisco ai ringraziamenti al presidente Orsini per questo importante incontro che ci vede veramente tutti per la prima volta uniti per segnalare appunto l'evidenza e l'importanza di quello che fa l'industria indipendente, che brevemente descrivo. La nostra associazione è forte di 140 aziende che, insieme alle altre 3.000 aziende piccole e piccolissime sparse nel settore nazionale, rappresenta in totale più del 30% del mercato fonografico italiano. Un dato importante è che l'80% della nuova musica pubblicata nel mondo proviene da aziende indipendenti. Questo significa che proprio queste realtà sono il vero motore della ricerca dello sviluppo delle nuove proposte musicali, ma parliamo di aziende italiane storiche e anche nuove aziende che si affacciano caparbiamente per imporre questa nuova musica. Cosa vuol dire essere azienda indipendente? Vuol dire fare ricerca, sviluppo e seguire i progetti per a 360 gradi, accompagnare il progetto dalla sua nascita, sostenerne la crescita e portarlo all'attenzione del pubblico con una particolarità, difenderne l'identità. Significa inoltre partire da un'intuizione spesso artigianale di noi imprenditori e la trasformiamo in un prodotto culturale e industriale capace di raggiungere il pubblico mettendo in campo competenze, investimenti e una visione di lungo periodo. Investire risorse proprie senza alcun sostegno e lavorare con un capitale umano prezioso e fragile che sono gli artisti. Gli artisti è una componente molto importante del nostro lavoro. Significa dare lavoro a migliaia di persone, lavoratori che ruotano intorno al progetto, a partire dalla fase della registrazione in sala di incisione, con musicisti, con studi di registrazione, alla promozione e alla pubblicazione. Per questo noi ci sentiamo pienamente parte di quel Made in Italy che attraverso il saper fare ha reso grande il nostro paese. La nostra industria però ha una peculiarità ulteriore, c'è un valore culturale. Un valore che troppo spesso è stato dimenticato e considerato secondario rispetto ad altri comparti. Non a caso questo modo di fare impresa dei noi imprenditori ha portato alla scoperta straordinaria di grandi artisti. Io parlo di Domenico Modugno, io parlo di Vasco Rossi, parlo di Celentano, Ramazzotti, Andrea Bocelli, ultimo, sono tutti artisti che sono stati scoperti da aziende piccole, medie e poi portate a successo per la loro lunga carriera, perché a noi interessa anche che gli artisti abbiano una lunga carriera, non una carriera mordi e fuggi. Poi questi artisti in momenti diversi hanno trovato, dicevo, che il valore di accompagnare il percorso, però questa è solo la punta di un iceberg. Perché accanto a questi grandi successi c'è una miriade di artisti che contribuiscono alla ricchezza culturale del nostro paese, spesso scegliendo strade meno battute e linguaggi meno commerciali. Perché gli artisti sono tutti diversi, non sempre seguono la direzione indicata dal mercato. Spesso, per citare Fabrizio De André, questo lo ricorderete, gli artisti procedono in direzione ostinata e contraria, esplorando territori creativi nuovi, meno popolari, ma di altissimo profilo artistico, contribuendo ad arricchire il panorama culturale del nostro paese. Sono proprio le aziende indipendenti a mettere questa pluralità di voci, sostenendo la diversità culturale e l'innovazione musicale. Sono le stesse etichette a custodire e valorizzare con cura, competenza e passione il patrimonio musicale del passato attraverso il recupero e la ripubblicazione dei cataloghi storici. Anche sui vinili noi continuiamo a fare questo. Non è un caso che in Europa si riconosca il valore di questo modello. Il progetto Agora EU pone tra i suoi obiettivi la promozione della diversità culturale e linguistica, il rafforzamento della competitività dei settori culturali e creativi e la tutela della libertà di espressione. Per chi fa cultura, l'obiettivo non è soltanto economico, significa offrire strumenti di riflessione, contribuire alla crescita della società, preservare le identità che caratterizzano ogni paese. Però affinché questo avvenga e possa continuare a reggere, è necessario che le istituzioni sostengano chi crea e produce questa ricchezza culturale. Da soli si può fare molto, ma difficilmente si possono raggiungere risultati all'altezza della potenzialità che il settore esprime. Oggi questa esigenza è ancora più evidente. In un mercato sempre più concentrato, la tentazione di uniformarsi ai modelli dominanti è forte. Eppure è proprio la capacità di essere diversi, innovativi e autentici che rende la cultura italiana riconoscibile e competitiva. Per questo noi chiediamo che il prodotto culturale italiano venga riconosciuto al pari degli altri settori che identificano il nostro Made in Italy. Chiediamo politiche capaci di incentivare gli investimenti, sostenere le imprese culturali e semplificare l'accesso alle risorse disponibili, e chiediamo che le istituzioni siano più vicine a chi ogni giorno genera valore culturale ed economico di questo Paese. Non dimentichiamo che il prodotto culturale italiano nasce in Italia e può essere esportato in tutto il mondo, non certo delocalizzato. Considerarlo una risorsa economica strategica significa investire nel futuro del Paese. Sul piano delle nuove tecnologie...
3: Presidente, volevo appunto fare un secondo giro di domande partendo da lei appunto su questa cosa, perché poi c'è le strategie per il futuro. Quindi alla fine da dove bisogna partire per poter, diciamo, aggrappare, per poter prendere questo futuro, per poter vivere questo futuro?
4: Intanto ci vuole la presa di coscienza da parte delle istituzioni che quello che noi facciamo è cultura. Se viene percepito questo, si mettono in campo degli strumenti necessari a tutelare la cultura. Il problema dell'intelligenza artificiale, che sta a cuore a tutti, per noi è una grande opportunità, ma va guidata e tutelata, affinché gli autori, gli artisti, gli imprenditori siano tutelati e sia riconosciuta che sia fatta anche da un umano. Noi dobbiamo difendere questo. Questa è la sfida futura più importante e anzi direi prioritaria. L'esempio che ha fatto Enzo del robot che ascolta il robot è preoccupante. Vuol dire che c'è in campo una strategia che serpeggia sotto per rubare i nostri diritti. Scusate, grazie per l'attenzione.
3: Riparte il microfono. Vabbè. Comunque, che tipo di impegno, diciamo, che tipo di impegno vi aspettate, volete, a chi, diciamo, chi può effettivamente intervenire per il futuro del settore? E in che modo?
2: Allora, sul tema, intanto su alcune cose meglio nessuna regolamentazione specifica, perché ogni volta che è stata messa a mano sono stati fatti anche dei pasticci. Dal punto di vista della invece facilitazione del futuro di questo settore, ci sono aspetti che abbiamo in parte già toccato. Sull'intelligenza artificiale, come dicevo, va individuato e va sostenuto quello che è il modello che abbiamo in realtà già avuto nell'era di internet, cioè responsabilità delle piattaforme, favorire gli accordi, quindi non bisogna introdurre nuove norme, ma applicare quelle che sono esistenti. Spesso si continua a sentire la richiesta di nuove norme, no, dobbiamo fare nuove norme sul copyright perché non ci può proteggere dall'AI. In realtà noi abbiamo il regolamento europeo sull'AI, abbiamo delle normative internazionali in molti paesi già efficaci e abbiamo una normativa italiana. Poi abbiamo la normativa sul copyright che esiste a livello globale, i giudici già stanno applicando con alcune decisioni importanti, queste norme, quindi va fatto il cosiddetto enforcement. Ne abbiamo parlato tante volte anche sulla pirateria all'epoca, c'erano le norme ma non si applicavano. Ecco, dobbiamo fare la stessa cosa, sulla AI va favorito lo sviluppo di questa tecnologia, ma in modo tale che tutta la filiera possa godere di questo nuovo strumento, che è una sorta di estensione della capacità creativa, no, degli artisti, ma anche delle industrie. Quindi non è uno strumento a cui ci si oppone, ma bisogna favorire lo sviluppo. Dall'altra parte, l'ho già detto prima, contrastare fenomeni illeciti. Mario ha citato una cosa importante, quella dell'export. Il nostro è un settore particolare, è un settore che non è soggetto alle barriere, non è soggetto alle tariffe, non è soggetto a nessuna limite di esportazione, e questo lo si sta già vedendo. La musica italiana cresce, i diritti crescono, i royalty crescono al 20% all'anno a livello globale. Tutta la musica italiana ha un'espansione che spesso noi ci dimentichiamo, cataloghi di qualche anno fa, colonne sonore, pensate ai successi di Morricone nel mondo, o pensate anche alla musica dance italiana del passato ma anche di oggi che ha successo, e la musica classica, pochi sanno, ma nello streaming, per esempio in Sud Corea, la musica italiana più ascoltata nello streaming è l'opera italiana. Quindi un'idea di questa potenzialità di questo mercato è incredibile. E anche lì quello che serve è sostanzialmente favorire questa esportazione. Spero oggi il ministro Mazzi parli anche di questo, perché c'è questa sovrapposizione proprio tra colonna sonora del Made in Italy e colonna sonora anche del paese verso il mondo. Questa è una grande opportunità, proprio perché non abbiamo barriere. L'ultima, quella più piccola, ma che ha funzionato in questi anni e che abbiamo usato molto bene, le industrie hanno usato molto bene, sono stati appena comunicati i dati anche pochi giorni fa, è il tax credit, che avete fatto una paginata intera sul Sole. Sono numeri piccoli, piccolissimi confrontati ad altri settori, ma funzionano molto bene. La maggior parte di questi artisti ha raggiunto successo, quindi gli investimenti hanno un ritorno. Sicuramente bisognava ritoccare un po', aumentare un po' questo plafond, perché è sicuramente così. È anche un po' ridicola la situazione. Grazie.
1: Grazie Enzo Mazza. Luciana Migliavacca, tax credit e IVA, si diceva prima, si riparte da lì?
0: Ma io per prima cosa direi che dobbiamo crederci, intanto credere che il settore home video sia un settore che è vivo e che pulsa e che ha un cuore e che deve essere aiutato, quindi sicuro automatici, tax credit e IVA, queste sono le cose per oggi veramente indispensabili, secondo me, ma proprio per tutte le aziende che non sono poi neanche più tante, perché tante hanno chiuso, appunto parlando, no, del calo che c'è stato nel mondo dell'home video, neanche per, devo dire la verità, neanche per il Covid, ma secondo me per i negozi fisici, hanno chiuso le videoteche, non credevano più nel noleggio, anche le librerie hanno smesso di vendere, quindi c'è stato proprio un calo, è come se fosse stata una roba brutta, non so, come dicono i ragazzini, il dischetto, non è un dischetto, noi dobbiamo dire a loro, ai ragazzi, quelli di scuola attiva, quelli della LUIS, quelli dove noi andiamo e cerchiamo di fare, che c'è un contenuto lì dentro, cioè loro comprano qualcosa che ha un contenuto e che devono conservare. Quindi questo è, ecco, il lavoro che noi dobbiamo fare è intanto farci aiutare davvero dal Ministero, perché ne abbiamo una grande esigenza, fare in modo che tutti noi che ci occupiamo di cinema, di audiovisivo, che ricominciamo a credere nel supporto. E quindi cercare anche di non dire ma cos'è, ma chi se ne frega, perché questo è un po' poi il concetto. E pensare che comunque sia anche ai produttori e a chi si occupa di cinema che è una conservazione per sempre di ciò che viene fatto. Guardate, ci sono dei film che fanno 3 giorni al cinema, poi la gente si dimentica. Eppure c'è qualcuno, magari sono in 100, che dicono non trovo più quel film, mi piacerebbe tanto vederlo con mio figlio, vederlo con mio zio, vederlo, perché sono film che sono magari molto colti, molto particolari, che investono in qualcosa che serve, che è educativo e che può essere recepito in modo come dire costruttivo, e che non, se non ci fosse qualcuno del settore nostro dell'editoria audiovisiva che si prende l'incarico di pubblicarli, non ci sarebbero e scomparirebbero da ovunque, anche dalle piattaforme.
1: Grazie.
0: Ve lo posso garantire, prego.
1: Grazie Presidente Migliavacca. Chiara Sbariggia, da dove parte il settore audiovisivo? Il microfono.
5: Grazie. No, ecco, sbagliato. Grazie.
1: Emergenza, parlavamo del, allora, tax credit, l'intrattenimento.
5: Noi partiamo naturalmente dal tax credit, ma insomma, a monte, dove mancano al settore della produzione audiovisiva 70 milioni, perché i tagli sono stati ingenti, dove manca per avere una stabilizzazione e una minima prevedibilità per programmare l'attività di produzione di tipo industriale, quindi acquisire diritti dagli autori, contrattualizzare le troupe, gli attori, eccetera, eccetera, serve una stabilizzazione pluriennale tax credit, che per noi è fondamentale, serve una semplificazione burocratica estrema. Noi siamo, i produttori sono sempre, anche quando il tax credit c'è, quando i fondi ci sono, sono travolti, impigliati dentro dei passaggi burocratici molto complessi. Questo significa anche che la concorrenza dell'estero, dove sono più semplici le attività di rendicontazione eccetera, poi sono anche più attrattivi per altre produzioni. Noi rimaniamo ancora molto concentrati sulla rinforzare la figura del produttore indipendente, indipendente ovviamente dalle committenti italiane che hanno sede in Italia, e sulla valorizzazione dei diritti, che è quel pezzo che ancora non si è compiuto nella legislazione in modo sufficiente, perché ancora la simmetria nelle trattative contrattuali non consente di difenderli a sufficienza.
1: Grazie, grazie Chiara Sbarigia. Fra norme e dotazione, Alessandro Usai, insomma, ce n'è di punti da affrontare. Poi l'Anica non è solo cinema, Anica rappresenta anche le industrie audiovisive, digitali, creators, anche le piattaforme sono entrate adesso in Anica. Ecco, quindi da che cosa bisogna partire nell'immediato per cercare di non perdere l'abbrivio?
6: Allora, voi considerate che l'industria audiovisiva ha una caratteristica, no? Tra quelle culturali forse è quella più pesante dal punto di vista industriale, no? Come proprio volumi, quantità di persone. È come se variando di poco un incentivo si riuscisse a trasferire un distretto industriale nel giro di 6 mesi da una regione all'altra, no? Questo è l'effetto che gli incentivi hanno nella nostra industria. Perché? Perché i nostri stabilimenti non sono fissi, sono dei set che si spostano da una parte all'altra. Sono set però che valgono qualche volta 5, qualche volta 6, qualche volta 50, qualche volta 150 milioni per set. Questo vuol dire che l'autorità pubblica ha l'opportunità, e penso per esempio all'effetto che l'audiovisivo ha avuto in diverse regioni del Mezzogiorno, è diventato in alcuni contesti, oltre che motivo di riqualificazione, ma è diventato un vero e proprio ammortizzatore sociale, perché basta spostare un 5%, un 10% di tax credit o di incentivo e il film o la serie che occupa 100, 200, 300 persone, più ristoranti, indotto, eccetera, invece di andare a girare in Francia, viene a girare in Sicilia. E poi ovviamente ci sono le ricadute successive sul turismo, se questo è un prodotto di successo. Qual è il problema che abbiamo avuto noi? E chiudo. Che anche a seguito di tutte le polemiche, talvolta no, molto così pilotate, sul sostegno al nostro settore, noi abbiamo bisogno di stabilità. Noi siamo ancora oggi in attesa di sapere il contenuto vero del nuovo decreto tax credit, di cui non abbiamo visibilità, che ci è stato annunciato dall'inizio di quest'anno, sono passati 6 mesi. Considerate che i nostri associati e anche quelli della collega Sbarigia hanno iniziato a lavorare, come dire, sulla fiducia di quello che sarà il contenuto di quella cosa lì, ma è ovvio che spostare un 3, un 4, un 5% può voler dire far diventare un'operazione a margine negativo e quindi mettere a rischio l'impresa. Noi abbiamo bisogno di certezza e di stabilità delle norme, perché negli ultimi 4 anni sono cambiate 4 volte e ogni volta che si muove una virgola ci vogliono 7 mesi perché quella virgola passi al MEF, al MIMIT, alla Corte dei Conti e finisca in Gazzetta Ufficiale. E in questo modo qua le aziende che operano come le nostre su piani pluriennali veramente fanno molta fatica.
1: Grazie, grazie Alessandro Usai. Giuseppe Roma, prima ne abbiamo parlato un po' del rapporto pubblico-privato, sembra un po' una grande occasione persa.
7: Sì, non solo una grande occasione persa, ma veramente io credo che si potrebbero fare delle cose semplici che neanche costano e che potrebbero già migliorare. Tanto io voglio dare atto, non c'è il ministro Uzzo, che però per la prima volta il Ministero del Made in Italy nel suo libro bianco Made in Italy 2030 ha inserito nelle 5 filiere produttive e industriali nuove anche le industrie culturali e creative. Però a questo dovrebbe veramente seguire un provvedimento abbastanza semplice che individui che sono queste imprese culturali e creative, perché purtroppo noi oggi abbiamo invece un provvedimento sempre derivante dal Made in Italy per il quale esiste un elenco speciale presso le Camere di Commercio delle imprese culturali e creative dove c'è di tutto. Il potenziale di iscrizione, poi neanche ci si iscrive perché quando naturalmente la platea è tanto, tanto ampia non crea nessuna forza di identità, ma il potenziale è di 450.000 imprese, ci sono i calzolai, c'è di tutto. Allora, già rivedere il perimetro delle imprese culturali e creative e anche dargli una dimensione, chi ha una portata nazionale, da chi è invece più locale, chi è un professionista, da chi è un'impresa, questo secondo me sarebbe una cosa ragionevole. L'altro aspetto è il partenariato pubblico privato. È chiaro che oggi le regole sono che nel partenariato pubblico privato il privato deve dare, il pubblico non deve assolutamente, è vietato che possa investire insieme al privato. Cosa vuol dire? Che questo partenariato si riduce al baretto dentro un'area col volontariato magari della cooperativa, che è un fatto sociale, ma non è un fatto, allora bisogna, non è un fatto di tipo produttivo, quindi bisogna anche qui rimettere in gioco un partenariato che sia paritario, in cui non c'è un'impresa come servente rispetto alla pubblica amministrazione, ma c'è una coprogettazione comune per fare dei grandi progetti. E la terza cosa è la fiscalità. È chiaro che noi abbiamo delle discrepanze. Io penso che tutto il mondo della cultura, per la funzione sociale che ha, dovrebbe avere una liquida IVA al massimo del 5%, magari introducendola anche dove non c'è, al minimo. Però, voglio dire, dando a questo comparto il senso di avere una grande funzione nazionale. Volevo un'ultima cosa. Penso che per quanto riguarda le imprese, queste che si occupano di eventi, di musei, eccetera, sarebbe bello anche che ci fosse una maggiore comunicazione, a partire, diciamo, dai quotidiani a noi più vicini, per far conoscere quello che fanno, perché fanno delle cose straordinarie. Naturalmente sui giornali in maniera spot, poi c'è quando c'è la grande mostra, l'evento, 2000 persone alla lezione di storia, però invece ci fossero delle rubriche che fanno capire bene questo comparto, ripeto, che è composito, che fa tante cose, che interviene soprattutto anche nei territori meno conosciuti, insomma il Festival di Mantova piuttosto che i tanti festival che sono in giro, fare una rubrica settimanale nella quale si possano presentare le migliori esperienze, non dico solo di AICC, ma di questo settore privato, perché l'impresa ha un interesse comune con la collettività, perché se io ho un bookstore dove non va nessuno, l'impresa fallisce. Se il luogo viene frequentato e quindi anche i miei conti sono positivi, è naturalmente un bene che è convergente, non è divergente. Quindi bisogna far capire che il mondo dell'impresa è un aiuto a rendere la cultura un bene comune, un bene di tutti.
1: Grazie, grazie. Innocenzo Cipolletta, a chiudere, insomma, il settore dei libri ha vissuto, dicevamo, un momento molto positivo, anche, diciamo, un momento un po' di risacca, se vogliamo, legato anche a delle mancanze, diciamo, di incentivi che c'erano. Ecco, sì. Che cosa, diciamo, dove si vedrà dove si può aggrappare la strategia per il futuro per il mondo dei libri?
8: Allora, dunque, bisogna riconoscere che col Ministero della Cultura abbiamo ricostruito una serie di incentivi che cominciano a funzionare e, come ho detto, quest'anno insomma impiegate per le biblioteche hanno consentito al mercato una crescita rilevante. Però quello che è importante per il libro, ma anche per tutto il settore della cultura, come Luigi Abete ha presentato, è che il Paese abbia un livello di cultura più elevato. Allora noi siamo promotori, insieme con tutta la filiera del libro, che comprende le librerie, comprende le biblioteche, gli editori evidentemente, per una legge per la lettura e per il libro. E questa legge secondo me deve partire dalla scuola, perché è la scuola quella che per prima porta i giovani a usare la cultura come strumento di crescita e di conoscenza. Imparare a leggere un libro e avere il gusto di leggere un libro e non di avere un obbligo di leggere un libro lo si impara a scuola, se la scuola ha professori adeguati e soprattutto se ha una biblioteca con del personale che sia in qualche misura capace di stimolare. Non possono essere armati dove stanno i libri. La biblioteca deve essere un bibliotecario, una bibliotecaria che sa animare l'interesse da parte dei giovani, e questo si è fatto nelle scuole, e noi come AIE facciamo un progetto da anni che si chiama Io leggo perché, e che ha portato 600.000 ogni anno, esportiamo 600.000 libri alle biblioteche scolastiche, in maniera tale che le scuole possano diventare strumenti di funzione. Deve partire una legge che sia a favore del libro e della lettura, e quindi dalla scuola in primo luogo, in secondo luogo una tutela e un sostegno ai piccoli editori indipendenti, i quali hanno difficoltà a far conoscere il loro prodotto, un sostegno alle librerie, e qui ancora librerie indipendenti, che sono quelle che sono diffuse su tutto quanto il territorio, con un'attenzione particolare al Mezzogiorno, che è sprovvisto sia di biblioteche che di librerie, e poi appunto sostegno alle biblioteche. Le biblioteche sono uno strumento importante nuovamente, perché come la scuola non sono soltanto luoghi dove si ammassano dei libri, ma sono luoghi dove, se ci sono un personale competente e bravo, è capace di stimolare quell'attenzione e quella voglia di leggere che poi fa crescere il paese. Ricordo che paesi che hanno tassi di lettura elevati sono paesi che hanno tassi di crescita economica elevata, quindi investire nella lettura è investire anche nell'economia. Grazie.
1: Grazie. Grazie Presidente Cipolletta, siete stati bravissimi, siamo stati perfettamente nei tempi, quindi ringrazio Mario Limongelli, ringrazio Enzo Mazza. Ringrazio Luciana Migliavacca, Chiara Sbarigia, Alessandro Usai, Giuseppe Roma e il Presidente Cipolletta. Adesso lasciamo il palco, un cambio, insomma lascio la parola al Direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, per questa seconda parte della mattinata, che riguarda insomma l'agenda delle riforme, le politiche, il confronto con le istituzioni. E anche, come dire, eccoci, quindi tempi tecnici, ci siamo, a voi.
9: Bene, allora chiedo ai fotografi di lasciarci un attimo tranquilli, grazie. Devo dire che con fantastico rispetto dei tempi, quasi incredibile, non incredibile, cioè,
10: per le cose e chiede ognuno di essere puntuale, voglio dire tutto qua.
9: Bene, allora Ministro Urso, grazie della partecipazione. Bene, è stato evocata una scelta che avete fatto, che ha fatto come ministro, come ministero, quello di nel nuovo libro bianco sul Made in Italy, lo abbiamo appena sentito da uno dei relatori. E uno degli assi portanti che sono stati messi nero su bianco è proprio rappresentato dalla cultura, insieme al turismo, al mare, alla difesa, allo spazio, insomma è stata un po' una novità. Ecco, perché avete preso questa decisione?
11: Questo libro bianco, Made in Italy 2030, di fatto è il primo documento di politica industriale organico che è stato realizzato nel nostro paese dopo qualche decennio. E quindi siamo partiti innanzitutto dal fotografare la realtà, per poi ovviamente delineare delle politiche che potessero migliorare questa realtà. Che bisogna sempre partire da ciò che è, senza parocchi ideologici. per poi sviluppare delle politiche nazionali ed europee che possono appunto far crescere questa realtà. E abbiamo quindi individuato, accanto ai cinque comparti tra virgolette tradizionali del Made in Italy, che ci hanno consentito, che vi hanno consentito di diventare il paese della eccellenza e della qualità, al punto tale che nessuno si è stupito nel mondo, e vi assicuro che molti lo hanno notato, che vi sia addirittura un Ministero delle Imprese del Made in Italy, unico caso a livello globale, perché siamo l'unico paese a poter dire che il Made in Italy è qualcosa di più di un luogo d'origine, è uno stile, è una cultura, è un sistema produttivo. E vi assicuro che tutti i ministri con cui mi sono confrontato al Ministero e fuori hanno notato questo, dicendo solo voi potevate farlo. A dimostrazione che l'Italia è diventato un modello produttivo. Accanto ai cinque cosiddette A, l'eccellenza del Made in Italy, ancora oggi in gran parte compongono la nostra esportazione, e quindi alimentazione, abbigliamento, arredo, auto, per quanto difficoltà vi siano, ma comunque riconosciute eccellenze, e arredo, e automazione, scusate, cioè le macchine che fanno tutto il resto. La macchina che fa i prodotti dell'oreficeria, la macchina che fa i prodotti del tessile, la macchina che fa i prodotti della calzatura, perché prima hanno vinto i prodotti, l'alimentazione, l'abbigliamento e l'arredo. Poi hanno cercato di imitare quei prodotti e hanno acquistato le macchine che fanno quei prodotti, pensando che basta una macchina a fare un prodotto alimentare o un prodotto dell'abbigliamento o un prodotto dell'arredo simile al nostro. Non è esattamente così, perché non sono soltanto la qualità dei macchinari, importante ovviamente, ma la qualità delle persone, la cultura che viene espressa nella specifica attività produttiva. Le 5 A, alimentazione, abbigliamento, arredo, auto, corrispondono in maniera specifica alla persona. Fateci caso, l'alimentazione è il primo atto che fa una persona, poi pensa a come apparire all'esterno e come vestirsi e cosa indossare, abbigliamento, poi pensa a cosa volere intorno a sé, all'arredo, quindi a come muoversi, all'auto. Noi siamo diventati il paese dell'eccellenza nella cura della persona, perché la tradizione dell'impero romano parlava di cittadini. Nulla è frutto del caso, tutto è frutto della storia. Accanto a queste 5 A abbiamo cercato di capire quali sono gli altri settori che stanno crescendo, che possono completare un'offerta al mondo che sia sempre più diversificata. Perché qual è la forza del sistema produttivo italiano? Lo dico leggendo molto quello che scrive il direttore Altri sul Sole 24 Ore. Quali sono le condizioni che stanno stupendo il mondo per cui l'Italia riesce a competere oggi meglio nel mondo degli altri paesi occidentali, come dimostrano i dati sull'esportazione?
9: Siamo riusciti ad arrivare alla quarta posizione.
11: E con chi competiamo, direttore? Siamo in competizione non con altri paesi europei, che abbiamo superato, ovviamente non la Germania. Siamo in competizione con due giganti asiatici, Giappone e Corea del Sud. L'Italia riesce a competere nell'esportazione con due giganti asiatici. Come mai? In un mondo in cui proliferano conflitti commerciali e armati, che cambiano continuamente le condizioni dei mercati? Perché? Perché l'Italia offre una diversificazione di prodotti che non ha uguali nel mondo, con 3.000 prodotti che sono nel podio internazionale, in più settori, non solo l'agricoltura, siamo il secondo paese agricolo d'Europa, non solo l'industria, siamo il secondo paese industriale d'Europa, non solo turismo, siamo diventati, grazie al governo di Giorgia Meloni, il secondo paese turistico in Europa per presenze, per destinazione. Ma essendo secondi nei tre settori primari, vuol dire che abbiamo un'offerta completa per quello che serve davvero. Però ci siamo posti il problema di come ulteriormente diversificare questa produzione. E abbiamo notato che accanto alle 5 A tradizionali sono emersi altri 5 grandi comparti, congeniali al nostro paese. La blue economy, lo spazio e l'aerospazio, ieri passato in secondo ordine, perché la stampa punta più a quello che non va bene, non a quello che va.
9: Abbiamo esclusi presenti, naturalmente. Sì,
11: un astronauta italiano, Luca Parmitano, che sarà il pilota della prossima missione Artemis. Cosa significa questo? Significa che l'Italia, che è il primo astronauta europeo a una missione lunare, è un italiano. Poi avremo un'impresa a Torino che realizzerà il modulo abitativo degli astronauti. Cosa significa questo? Che la tecnologia e l'impresa italiana è talmente all'avanguardia da essere in condizione di costruire la casa permanente degli astronauti, da cui poi si partirà non solo per utilizzare il bene che ha la Luna, ma anche per le altre missioni fino a Marte. Quindi l'aerospazio, più 37% di investimenti esteri nell'aerospazio italiano in questi 3 anni. Gli altri ci riconoscono e accorrono in Italia. Poi un altro settore in crescita sicuramente è la blue economy. D'altra parte, se ci fate caso, la blue economy nasce in Italia qualche migliaia di anni fa, l'economia del mare. E oggi l'economia del mare è un altro comparto in espansione. Blue economy e space economy dialogano tra loro e sono i due grandi comparti in cui noi ci stiamo espandendo. Oltre alla space economy e alla blue economy, l'economia della salute, la farmaceutica. Vedete i dati sull'esportazione e sulla produzione. Se ieri la produzione industriale, scusate lo dico sottovoce, per non cambiare una narrativa che è in corso, non così traumaticamente, se no potrebbero avere qualche conseguenza, ma la produzione industriale ieri è cresciuta su annuo dell'1,3% e su mese dello 0,5%. E la terza crescita consecutiva e crescente, 7 mesi di crescita su 10, sugli ultimi 10. E se guardate anche le nuove revisioni del PIL, revisioni, notate che il PIL italiano, secondo le nuove revisioni, non è la crescita, non è inferiore a quello tedesco-francese, superiore. E noi ci dobbiamo confrontare con le altre grandi potenze industriali, perché il problema dell'Europa è l'industria, ovviamente, e quindi con le altre potenze industriali. E oltre a questi tre comparti abbiamo individuato, lo si diceva prima, il settore dell'accoglienza, turismo, benessere. D'altra parte i dati sulla enorme sulla fortissima crescita dei turisti stranieri nel nostro paese lo dimostra, stiamo scavalcando gli altri paesi. E quinto, ma non ultimo, l'industria artistica, culturale e ricreativa, che è l'industria per eccellenza dell'Italia, perché tutti i primi 9 comparti esistono in quanto abbiamo una capacità di elaborazione artistica, culturale e anche ricreativa che deriva da qualche migliaio di anni di civiltà. Nella capacità di ideare, innovare, di realizzare quello che oggi si direbbe, ma avremmo potuto farlo anche ieri con la civiltà romana, un soft power.
9: Ministro, quali saranno le conseguenze concrete di questa scelta che avete fatto?
11: Le conseguenze concrete è che stiamo sviluppando una politica industriale che sia attinente a questa scelta. Questo lo facciamo ovviamente per quanto riguarda le start-up, ottimo il 28° regime in Europa, significa che faremo uno degli ultimi atti di questa legislatura, ma ancora quasi 500 giorni. La vita media di un governo precedente al nostro era inferiore ai 500 giorni, a noi manca ancora la vita media di un governo. Uno degli ultimi atti di questa legislatura sarà il testo unico sulle start-up, per facilitare anche l'azione di chi vuole innovare e stiamo incentivando. Significa che abbiamo fatto ovviamente un miglioramento del sistema delle competence center. Ora ci saranno 10 centri tecnologici a livello nazionale, ci siamo confrontati con la Commissione europea perché si potesse razionalizzare quello che già era una presenza nel territorio, e uno di questi 10 sarà dedicato proprio all'industria artistica, creativa e culturale. Significa una serie di atti che tendono a far emergere un comparto sia nella nostra politica nazionale sia nella nostra corrispettiva politica industriale in Europa, perché non si può realizzare una politica nazionale che non sia in sintonia con quella che determina l'Europa attraverso le regole che non, spero non siano così burocratizzate.
9: Che conseguenze potrebbero esserci sul prodotto interno lordo?
11: Ma innanzitutto, se noi avremo e avremo con questo riconoscimento della Commissione uno dei 10 hub degli European Digital Innovation Hub, e che riguardando l'industria culturale e creativa avremo risorse della Commissione per finanziare questo hub. E per quanto riguarda la politica industriale, noi tenteremo di far emergere quanto il settore sia nel campo dell'internazionalizzazione e della promozione all'estero, equiparato a quello che è oggi la promozione per il settore alimentare. Perché, ancora una volta dico una cosa scontata per le imprese, sono stati consumatori mondiali, grazie a un'opera fatta in maniera continuativa da diversi governi nei decenni precedenti, e anche il nostro ovviamente, che è durato piuttosto a lungo anche in precedenza, e stiamo competendo ovviamente nella durata del governo con un altro governo di centrodestra, quello di Berlusconi, perché i nostri governi duravano più comunque di quelli degli altri, ebbene nella promozione internazionale, perché sono stati i consumatori a riconoscere il prodotto italiano come unico. Ed è giusto che questo avvenga anche con l'industria culturale e creativa, che non è soltanto quello che noi immaginiamo. Abbiamo fatto una politica persino per quanto riguarda l'industria creativa nei videogame.
9: Ministro,
11: pensate quanto c'è nei social e online di industria creativa e culturale che dobbiamo tutelare,
9: per
11: facendo
9: tentare,
11: utilizzare al meglio, ministro, l'intelligenza artificiale. Abbiamo fatto un piano nazionale per quanto riguarda la dimensione virtuale.
9: Ministro, per tentare una sintesi, questo significa più risorse alle imprese della cultura e creative per andare sui mercati internazionali?
11: Sì, certamente anche la promozione, anche se non è competenza del mio dicastero, perché del Commissario degli Esteri, significa anche più promozione. Sì, perché l'internazionalizzazione è fondamentale per tutti, lo è per l'Italia. L'Italia è il paese della internazionalizzazione, e concludo, tutti notano l'accrescimento delle esportazioni italiane in controtendenza con il resto d'Europa, perché non è che nel resto d'Europa aumentano le esportazioni, aumentano le esportazioni italiane. Ma pochi notano che sono aumentate, il fatto più importante e significativo, gli investimenti esteri del nostro Paese. Sono gli altri che ci riconoscono più attrattivi, più competitivi a livello globale, al punto tanto che gli investimenti esteri in questi 3 anni in Italia sono aumentati del 17%. Siamo testa a testa con la Spagna per quanto riguarda l'attrazione di investimenti esteri. Sono aumentati gli investimenti esteri nella borsa italiana di oltre il 18%. La borsa italiana è quella che ha manifestato la maggiore performance di crescita tra tutte le borse europee in questi anni. Sono aumentati gli investimenti esteri nei titoli di Stato italiano, addirittura dell'8%, a dimostrazione che i bilanci pubblici italiani sono talmente a posto che lo spread si è ridotto da 240 a 70. Sono aumentati i turisti stranieri in Italia. Cosa significa se il mondo viene in Italia? Se il mondo investe in Italia, se il mondo vuol vivere in Italia, e in questo lavoreremo sulla parte finale della legislatura perché ci siano provvedimenti che incentivino coloro che vogliono vivere in Italia lavorando a distanza. Significa che l'Italia oggi ha un modello che nel contesto globale è più competitivo, sia per la collocazione dei propri prodotti, perché oltre alla diversificazione dei prodotti noi abbiamo la diversificazione dei mercati, nessun altro paese occidentale ha una diversificazione di mercati come il nostro, che ci consente di fare cosa? Che se un mercato si chiude ne abbiamo uno che si apre, ed è per questo che avendo una politica industriale chiara rispetto al passato, non è che facciamo iniziative spot. Se sappiamo che per noi conta la diversificazione dei mercati, se sappiamo che per noi conta l'export, noi sollecitiamo la Commissione a finalizzare altri accordi di libero scambio. Lo abbiamo fatto per l'India, lo abbiamo fatto per l'Australia, l'abbiamo fatto per l'Indonesia, l'abbiamo fatto per il Mercosur, l'abbiamo fatto per il Messico con il nuovo accordo di libero scambio, perché sappiamo che è quello che serve al nostro paese. Mercati liberi, laddove possibile, ovviamente tutelando il mercato interno con condizioni di reciprocità. L'uno e l'altro vanno insieme.
9: Ministro, il quarto d'ora è scaduto e non posso dare il cattivo esempio dopo una settimana, dopo una giornata che.
11: Però, notizia importante, la data del suo. Non so come sappia notizie prima di noi. Perché oggi il Sole 24 Ore ha aperto con il nuovo piano transizione 5.0 che da domani ha la piattaforma e quindi ha scoperto una notizia riservata.
9: E l'ultima domanda, grazie, non ci siamo messi d'accordo prima, l'ultima domanda invece è proprio su 5.0 e analoghi. La cultura finora, le imprese della cultura sono state un po' escluse, no?
11: Questo
9: allora, per

0: dove abbiamo allocato quasi 10 miliardi, per l'esattezza lo Stato 9,8 miliardi, ma non escludo che ci saranno incrementi ulteriori, quindi risorse sufficienti. Rispetto al all'originario Transizione 5.0 sta proprio qui. L'originario Transizione 5.0, che comunque ha poi dimensionato, allocato 4 miliardi 251 milioni di agevolazioni, la misura più popolare della storia dell'industria italiana, 20.000 imprese lo hanno utilizzato in pochi mesi, doveva essere un fallimento, così lo descrivevano. Risultato 4 miliardi 251 milioni in pochi mesi per 20.000 imprese, misura più popolare mai realizzata. La differenza qual era? Che quelle risorse io le avevo, tra virgolette, miracolosamente reperite fuori dal nostro ministero, nella riprogrammazione del dicembre 2023, parentesi, per capire cosa abbiamo investito sulle imprese, io ho avuto dal precedente ministero, dalla precedente gestione, 18 miliardi di euro del PNRR. Oggi il ministero ha una dotazione non più di 18 miliardi, ma di oltre 30. Gli altri li abbiamo reperiti nelle riprogrammazioni. Ci dicono che una parte di queste, reperite nella prima riprogrammazione di dicembre 2023, ci sono serviti per fare quello che non avevamo. Una parte di risorse, Transizione 5.0. Ma essendo risorse europee, provenienti attraverso il capitolo Repower EU, erano risorse che andavano impiegate secondo il modello del Green Deal, quindi solo ad alcune tipologie di imprese. Per intenderci, le imprese siderurgiche non potevano utilizzarlo, ovviamente. Ebbene, quindi sono andate ad alcune tipologie di imprese. Nonostante questo, 20.000 imprese erano utilizzate, 4 miliardi 251 milioni, che se sommiamo a Transizione 4.0, direttore, 6 miliardi e mezzo, noi in due anni abbiamo dato incentivi per l'innovazione digitale ed efficientamente energetico alle imprese pare a 10 miliardi e mezzo.
1: Alle imprese culturali e creative.
0: Stavolta non essendoci quei vincoli, riguarda tutte le imprese di qualunque tipologie, siano imprese che rispondono ai criteri della decarbonizzazione, siano imprese di altra natura. Stavolta il piano Transizione 5.0, non essendo legato dai vincoli delle risorse originarie, perché sono risorse nazionali, peraltro l'iperammortamento incidono nel bilancio dello Stato a partire dal prossimo anno, sono per tutte le tipologie di imprese, quindi anche per le imprese culturali e creative. Poi, come sapete, c'è un dialogo in corso con il MEF affinché sia possibile farlo e utilizzarlo anche per il cloud su cui c'è stata una problematica che riguardava, e io lo capisco, la contabilità di un altro di Castello.
1: Ministro, il tempo è scaduto. Io la ringrazio, ci ha dato una grande notizia, sono tutti contenti, vede che sono tutti sorridenti. Ha aperto una nuova frontiera.
0: Io ho un impegno a cui non mi posso sottrarre.
1: Sì, in Parlamento.
0: No, al Quirinale. Al Quirinale. Quando chiamo il Quirinale.
1: Vabbè. Bene. Grazie Ministro, devo dire che questa seconda parte della mattinata è cominciata bene, una bella notizia. Leopoldo Destro, che è il prossimo quarto d'ora, mi raccomando, perché anche qui abbiamo il problema di non metterci la maglia nera rispetto al resto della mattinata. Beh, intanto un brevissimo commento, è un'apertura importante quello che ha fatto il Ministro Urso.
2: Assolutamente un'apertura importante, poi noi aspettiamo
1: i
2: decreti attuativi specifici per l'industria
1: della cultura. Perché nella vita poi il passaggio dal dire al fare
2: è sempre importante.
1: È sempre il passaggio più delicato, quindi vabbè, comunque diciamo che abbiamo messo un primo tassello che ha una sua significatività. Ecco, ma che importanza ha la cultura per l'industria? Come lo dobbiamo vedere questo rapporto affinché sia virtuoso?
2: Allora, intanto io vorrei, l'hanno già fatto in molti, ma vorrei farlo anch'io, ringraziare il presidente Abete, perché per la prima volta mette insieme i 7 presidenti delle 7 associazioni riferenti alla cultura, che non è una cosa da poco, e qua date un segnale subito chiaro. Abbiamo voglia di lavorare insieme per portare avanti un comparto importante. Lui ha voluto un title a questo evento importante, non tanto direttore per evitare contenziosi con voi.

0: nei vostri stati generali della cultura, ma per far vedere con quel naming, cioè stati industriali della cultura, come la cultura sia un comparto vero industriale del paese, come la cultura sia un vero comparto che tira dietro una filiera importante della manifattura e dei servizi del paese, perché i dati li avete già ricordati, i dati sono sicuramente importanti, i 60 miliardi di euro di fatturato, i 21 miliardi di valore aggiunto, i 300.000 addetti, i moltiplicatori vorrei ricordare che sono importanti, perché i moltiplicatori arrivano prendendo il massimo moltiplicatore del 3,3 dell'industria del film e dell'audiovisivo, che sono moltiplicatori importanti, cioè vuol dire che un euro investito nel settore dei film e dell'audiovisivo ne dà indietro, non al vostro settore, al paese 3,32. Questo mi sembra il messaggio forte da dare oggi. La cultura è un'industria che alimenta altra industria e altri servizi. Poi l'altro tema, direttore, importante secondo me, è che l'industria della cultura ha un processo che mi piace definire circolare. Un processo circolare perché loro si aumentano e si alimentano nel produrre anche da quel tanto di bello che c'è nel nostro Made in Italy, inteso sia nei paesaggi, diciamo, naturali, sia in quanto la manifattura fa di bello, e nel tempo stesso contribuiscono a definirlo e valorizzarlo. Questo, secondo me, come direbbero gli inglesi, è win-win per l'industria della cultura, per il paese e per l'industria della manifattura. L'altro aspetto importante che vorrei sottolineare, e si riferisce all'altra mia delega che io ho, che è quella sul turismo, che questi due comparti sono due componenti strategiche dell'economia italiana e due filiere, anche queste, molto integrate tra di loro e complementari. La cultura conferisce qualità all'offerta turistica e il turismo amplia i pubblici e apre quindi a nuovi mercati. Insieme quindi turismo e cultura moltiplicano le ricadute economiche degli investimenti sull'economia del nostro paese, e questo è un altro aspetto che io vorrei oggi sottolineare, e quindi se voi sette presidenti lavorate con sinergia, contate anche su un mondo del turismo che nella mia delega sta in un unico gruppo tecnico, e quindi dobbiamo lavorare insieme. In questo il ruolo di Confindustria è fondamentale. Insieme vorremmo costruire una politica industriale di medio-lungo termine, perché questo è il nostro obiettivo. Confindustria è il luogo naturale e il luogo, diciamo, che noi vorremmo che sentiste ancor più vostro. Questo è il vostro luogo, in cui competenze e rappresentanza diverse trovano una sintesi. Voi avete espresso bene tutte le vostre esigenze, noi vorremmo insieme fare una sintesi, e la sintesi si chiama una politica industriale che abbia una visione chiara e precisa. Quindi il nostro mandato è affiancare la federazione, quindi il presidente Abete, sulle istanze comuni e trasversali all'industria, costruendo quindi un metodo di lavoro condiviso tra settori che spesso, e non è solo il vostro caso, poco si parlano. Quindi la sintesi vogliamo aiutarvi a farla e fare sinergia. Io penso che abbiamo anche un esempio concreto. Le recenti revisioni della legge sul cinema e sull'audiovisivo sono state, lasciatemi dire, un po' un colpo al cuore quando abbiamo letto come andavano e come sarebbero finite. E su quel dossier abbiamo condiviso con le categorie una forte preoccupazione per una manovra in attesa che ha un po' destabilizzato gli investimenti già programmati. E l'azione comune, secondo me, ha portato un po' un risultato, e qui devo dire che il Ministero della Cultura ha anche aiutato. Noi vorremmo trovare, e questo è un altro segnale che vorrei dare oggi, comunque una forma di lavoro comune tra i due ministeri, tre ministeri di competenza, perché la cultura è trasversale, non c'è solo il Ministero della Cultura, c'ha il Ministero ovviamente il MIMIT e c'ha il Ministero anche del Turismo, perché nel turismo ci sta insito la cultura. Quindi questo è il lavoro che noi ci prestiamo a fare, questo è il sostegno che Confindustria vuole dare a dei settori che sono strategici per la promozione del Made in Italy e per la promozione del ben fatto.
1: Ecco, se dovessi indicare in chiusura di questo quarto d'ora le direzioni in cui vi muoverete, le priorità che vi potete per i prossimi mesi, come vi state muovendo?
0: Allora, le priorità sono quelle che dicevo prima, cioè di cercare di dare una visione di politica e di politica industriale e di azione comune del settore della cultura e cercare di dare un boost forte agli eventi culturali, che non sono solo intrattenimento ma anche leve capaci di richiamare presenze e generare ricchezza diffusa. Questo è chiaramente un obiettivo. Un obiettivo è cercare di allargare, di promuovere sempre di più le tante iniziative che i diversi settori culturali possono offrire. Posso fare diversi esempi, ne prendo uno su tutti perché magari è stato trattato meno, ma se prendo gli eventi di musica live e prendo gli eventi di musica live che sono stati fatti nella capitale, quindi qui a Roma nel triennio 22-24, ogni euro di attività economica diretta ha attivato ulteriore 1,4 euro nell'economia cittadina e quindi questo ha generato comunque un giro d'affari complessivo importante stimato in 2,5 miliardi di euro. Quindi questi devono essere, ho preso un esempio, ma eventi che devono essere supportati e rafforzati come tanti altri che stanno nel comparto. L'investimento culturale quindi deve essere una leva forte di sviluppo per il Paese e noi abbiamo il dovere di affrontarla e lasciatemi dire, come diceva prima la Presidente, la Presidente Sbargigia, Sbariggia, non è un settore assistito, beh io dico male che non sia un settore assistito, perché se non assistiamo questo settore quali dobbiamo assistere? Perché non assistiamo solo una specifica industria, qua assistiamo un paese nella promozione del nostro brand, nella promozione del nostro Made in Italy e su questo dobbiamo lavorare tutti insieme, quindi grazie.
1: Tra l'altro un turismo culturale che mediamente è alto spendente.
0: Un turismo culturale che mediamente è alto spendente, noi tra l'altro nel nostro gruppo tecnico stiamo anche dando vita a un nuovo turismo culturale che quindi qua crea un bridge con il nostro mondo della manifattura, che è conoscere meglio quello che facciamo nelle nostre aziende, quindi nei musei aziendali, le attività, il know-how che stanno all'interno delle nostre aziende, quindi lasciatemi dire un turismo culturale industriale che va promosso per far conoscere quello di bello che ci sono nelle nostre aziende.
1: Grazie grazie Presidente. Lucia Borgonzoni, sottosegretaria al Ministero della Cultura. Beh, il Ministro Urso ci ha dato una bella notizia prima, adesso ne aspettiamo una anche dal suo intervento. Però non mettiamo il carro davanti ai buoi. Allora, io partirei, quando si parla di cultura, ci sono iniziative pubbliche e ci sono iniziative private. Ma come vede lei questo rapporto? Perché dal punto di vista dei privati sono un po' schiacciati, no? Non c'è un riconoscimento, almeno così viene detto, adeguato delle potenzialità che possono dare allo sviluppo di queste iniziative nel mondo della cultura. Lei cosa ne pensa?
2: Sì, io volevo solamente ringraziare ovviamente per questo incontro e la possibilità di avere un momento di ascolto, di dialogo, un momento che ritengo molto importante perché io penso che ci sia la necessità di un cambio di passo, è un cambio culturale che condivido e la necessità ci sia, condivido la necessità che ci sia da parte delle istituzioni che mettano la cultura. Sapete che è arrivato Mazzi, ma vieni qua, siediti qua con noi.
1: È previsto qua. No, no, ma non c'è bisogno, c'è qui la... è previsto qui, ministro.
3: Buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno, scusate.
1: Abbiamo parlato molto di turismo culturale, quindi...
3: Però stiamo finendo...
1: Certo, dopodiché poi entriamo nel merito.
2: Che deve essere fatto assolutamente da parte del governo, e penso che l'impegno ci sia stato e sia tanto. Deve essere fatto anche dal mondo però associativo, perché durante la legge di bilancio io devo ringraziare fortemente le associazioni presenti. Diciamo che l'associazione madre, chiamiamola così, Confindustria, poi quando si è presentata però al tavolo a discutere, e se noi parliamo che nel mondo industriale la cultura deve essere al pari di tutti gli altri settori, deve essere anche quando ci sediamo a quel tavolo però al pari. Per cui se andiamo a parlare di automotive dobbiamo parlare al pari anche di musica, di cinema e di tutto il resto. Io penso che questo debba essere il vero cambio, e credo che il tavolo oggi, per questo ringrazio il presidente Abete, sia il primo passo per dirci tutti: il governo deve mettere al centro, io penso di averlo fatto addirittura con una lettera scritta al mio ministro, al ministro Giorgetti, che è il ministro del mio partito politico, presidente del Consiglio, per cui di avere fatto l'appello proprio a tutti. Sono felice che questo cambio venga anche oggi sottolineato una volta in più da un'associazione che ritengo l'associazione forse fra le più importanti per numeri, che rappresenta l'industria della cultura, i numeri di quel motore di moltiplicatore che ci dicevamo, perché la cultura, e lo sottolineo sempre, è il grande motore della creatività, è il grande know-how che ci riconoscono in tutto il mondo, perché anche quando facciamo una macchina, come diceva prima Urso, anche quando facciamo un satellite, anche quando facciamo qualunque altra cosa che non è strettamente, fra virgolette, legata direttamente a qualcosa di culturale, è proprio perché sappiamo essere così tanto creativi, che la facciamo così bene, tutto il mondo ce lo riconosce. Per cui mettere la cultura al centro è fondamentale, e è fondamentale per me questo incontro, aver cambiato totalmente il paradigma, cercare di cambiare questa cosa. Qua mi taccio e rispondo alla domanda, se no finiscono i minuti.
1: Perché stavo per reiterare la domanda.
2: No, noi stiamo facendo degli accordi, abbiamo cambiato anche nel 2025 il protocollo, c'è stato anche il Consiglio di Stato che ha fatto una sentenza proprio per gli accordi di partenariato che facciamo con i privati. Ne abbiamo una serie, penso alla Reggia di Caserta e l'accordo quello che abbiamo alle serre della Reggia di Caserta, ora anche su a Miramare c'è un accordo simile che viene fatto anche alle Reggia e alle serre di Miramare, c'è a Pompei per quanto riguarda, faccio degli esempi, per dire, lì c'è il Children Museum, ci sono tanti, ne servono tanti di più? Sì, perché onestamente il pubblico non riesce a valorizzare tutto quello che ha, se non si fa in qualche modo e non si avvale anche del privato e non... e non lavora insieme e al fianco del privato. Per cui noi stiamo cercando ovviamente di usare questo strumento, di valorizzare sempre più questo strumento e di cercare di ampliarlo, e di ampliarlo soprattutto, e di cercare di renderlo, fra virgolette, appetibile per il privato, anche extra quello che possono essere gli Uffizi, quello che possono essere i grandi attrattori, perché anche noi comprendiamo che un privato, magari se gli diciamo aiutaci a valorizzare, aiutaci a promuovere uno di quei famosi attrattori che chiamiamo secondari, anche se in realtà dentro hanno un patrimonio che non ha niente da invidiare spesso ai grandi attrattori di turismo, e proprio per questo noi spesso lavoriamo insieme al Ministero del Turismo, perché per noi è fondamentale lavorare assieme proprio per quella delocalizzazione, che è fondamentale perché spesso ci sono mete che vanno in overbooking quando in realtà hanno un patrimonio veramente che è minore di quello che abbiamo in siti straordinari che sono invece in territori dove magari non, per motivi non legati allo stretto territorio, ma magari legati anche a comuni più piccoli che fanno più fatica a mettersi in rete. Su questo abbiamo fatto tantissimo, ad esempio attraverso il PNRR e il fondo, quello che era dedicato da 1 miliardo, che era quello dedicato alla riapertura di attività, sia attività che erano imprese culturali e creative, ma attività in generale nei borghi, e in tutto il recupero che abbiamo fatto, che non è stato solamente un recupero strutturale, ma proprio per ridare vita a questi luoghi, per non creare quelle famose cartoline che altrimenti diventavano bellissimi luoghi che però sarebbero andati a morire. Su questo proprio l'altro giorno abbiamo presentato anche dei dati per noi importantissimi legati alle imprese culturali e creative e legati al Mezzogiorno.
1: Tento un titolo. Sì. Borgonzoni, 2 punti, sono d'accordo nel creare le condizioni per dare più spazio alle imprese private culturali.
2: Ah no, questo assolutamente, io da sempre, per cui questo potete mettere 2 punti e in grassetto.
1: Dal pubblico dicono: affinché questo accada occorre cambiare di passo.
2: Ma questo è fondamentale, io è una cosa che ho sempre sottolineato, il privato se non aiuta il pubblico, noi abbiamo una nazione, fortunatamente io lo dico, cioè l'Italia fortunatamente ha un patrimonio così tanto grande e così tanto vasto che se il privato non aiuta il pubblico noi non riusciremo mai a valorizzare tutto quello che abbiamo. E devo dire che anche gli accordi con i privati non è stato così tanto semplice, infatti c'è stata una modifica anche nel 2025, perché spesso ci sono poi contestazioni, infatti siamo finiti all'avvocatura di Stato. Non è sempre tutto così liscio, diciamo, non è sempre tutto così liscio, però quello che vogliamo fare è assolutamente valorizzare la presenza dei privati all'interno di tutte le nostre strutture, perché anche, infatti ho fatto esempio di luoghi che sono molto conosciuti, la Reggia di Caserta, però noi la parte quella che abbiamo dato e facciamo valorizzare a un privato non ci saremmo mai riusciti come pubblico, e sto parlando della Reggia di Caserta, per cui di un luogo che comunque di visitatori ne ha. Immaginiamo altri luoghi straordinari che magari abbiamo anche recuperato attraverso il PNRR, che non potremo noi mantenerli o riuscire a gestirli se non ci fosse il privato che ci accompagna. Infatti prima era stato detto assistito, a me non piace la parola assistito, a me piace dire che facciamo un percorso assieme, anche i fondi che noi diamo all'audiovisivo, alla musica e tutto, a me piace dire che il pubblico accompagna il privato in un percorso fatto assieme per far crescere la creatività, e un'industria che è un'industria che dà spessore a tutto quello che facciamo, dà tanta occupazione, perché dove c'è creatività, questo ce lo dicono anche gli studi in Europa, dove c'è creatività tutte le industrie funzionano bene, anche quelle non strettamente legate alle industrie creative di quei territori.
1: La dichiarazione di intenti è chiara, però attenzione, perché qui abbiamo alla mia destra il presidente Abete, lui tra un anno rifà questa iniziativa e poi facciamo il bilancio. Non ho alcun dubbio che lo farà, quindi attenzione.
2: Allora, perché io fra un anno sicuramente, tanto io sono abituato a portare sempre i risultati, per cui anzi sono anche una persona che accetta le sfide molto volentieri.
1: Bene, bene, tendenzialmente non c'è bisogno di spingerlo in questa direzione perché gli viene naturale, ma vedo che ha preso appunti.
2: Prenda appunti.
1: Allora, ma si potrebbe anche prendere un'iniziativa concreta, per esempio, il bonus arte. Ma perché non estenderlo anche alla ristrutturazione dei beni dei privati?
2: Lo so, lì però ci vogliono, poi c'è anche una questione legata alle coperture e tutto, perché se...
1: Cioè qui c'è il fantasma, perché il contatto di pietra che
2: poi... io su questo, se qualcuno qua mi conosce, io ci avevo anche lavorato tanto, perché poi ci sono il patrimonio, quello legato ad esempio ai privati. Noi abbiamo tantissimi privati che hanno un patrimonio che poi viene anche aperto alle visite, hanno dei luoghi straordinari e avrebbero bisogno anche loro di un forte aiuto. Però qua è un po' come prima, quando si è parlato dell'audiovisivo. Io sono qua ancora che sto lottando, lo sanno bene le associazioni, per riuscire ad avere ancora dei finanziamenti per quel famoso per 3,30 erotti, che è il moltiplicatore dell'audiovisivo, che mi mancano ancora dei finanziamenti, nel senso, io quello lo condivido pienamente. Diciamo che quest'anno è stata fatta una scelta, quella riguardo all'arte e l'abbattimento dell'IVA, che era un'altra grande battaglia che stavamo portando avanti, perché stavamo perdendo tutto il mercato dell'arte. E sicuramente anche quello è un'altra battaglia che andrà fatta. Non si riesce a fare tutto. Fosse per me, io per quanto riguarda il comparto dell'arte, però si gioca facile. Ho fatto l'Accademia di Belle Arti, per cui magari ho una sensibilità molto grande. Ogni tanto, quando arrivo davanti ai tavoli, giustamente ci sono tante cose da fare e bisogna darsi priorità. Se uno me lo dicesse ora, probabilmente io direi: datemi i fondi, lo devo dire, per l'audiovisivo, perché io solamente per quanto riguarda l'audiovisivo sono sotto ancora di 70 milioni e rischiamo di mandare delle persone a casa. E devo dire la verità, li metterei lì, cioè bisogna scegliere, ci sono momenti in cui bisogna scegliere. Ora li metterei lì, poi sicuramente quella la ritengo una priorità, è una cosa importante, però quando uno fa politica poi si deve mettere in ordine delle cose. Mi piacerebbe averli per tutto, se potessi mi piacerebbe averli per qualunque cosa.
1: Questo è un altro titolo che può uscire dalla mattinata di oggi: sono d'accordo nel riconoscere i 70 milioni, eccetera, eccetera, sì, eccetera, dichiarazione importante, ma anche qui si torna al punto di partenza, cioè al ministro Genepiù, gli faremo una relazione dettagliata. Il ministro Genepiù è il ministro dell'economia Giorgetti, no? D'altra parte ognuno...
2: Ma non è solamente, in realtà una parte li abbiamo trovati e dobbiamo vedere come metterli nel bilancio.
1: Attenzione, una parte...
2: Sì.
1: Non so, allora,
2: una parte sono stati
1: allora,
2: trovati,
1: titolo,
2: dobbiamo capire come inserirli dentro il bilancio, perché anche i bilanci di Stato non sono così semplici.
1: Il titolo ha un sommario, una parte li abbiamo già trovati. Quanta parte di questi 70?
2: Non si può dire. Loro lo sanno.
1: Loro lo sanno, quanta parte?
2: Non ve lo possono dire,
1: non
2: perché sennò
1: dire
2: non
1: anche loro.
2: Tavoli.
1: Allora, lo stiamo qua a fare, non si può dire niente. Però vabbè, la dichiarazione però è importante. Allora,
2: qui
1: ultima
2: a
1: domanda.
2: Differenza di Urso, dirò, voi non sapete proprio tutto.
1: Ultima domanda, perché sennò il ministro Urso è stato nei tempi, adesso se non sta nei tempi lei mi suicido. Allora, molto verticale, a maggio è stato firmato il protocollo d'intesa tra cultura e salute per arrivare anche in Italia alle prescrizioni sociali di cultura. Di che cosa si tratta? Che cosa significa da un punto di vista dell'economia?
2: Ma questa è una battaglia per me un po' storica, come quella sulle imprese culturali e creative, che dopo 20 anni siamo riusciti a far riconoscere in Italia nella legge del Made in Italy. In Inghilterra le prescrizioni sociali ci sono da decenni. In Italia non esistono. Abbiamo fatto questo protocollo insieme al Ministero della Cultura per arrivare a sancire una cosa che, come ho detto, in Inghilterra c'è già, in altre nazioni stanno facendo sperimentazioni molto avanzate, per cui si dice che fruire e praticare, ma anche solo fruire cultura, ha un impatto positivo sul benessere delle persone, il benessere sulle persone malate, ma anche sulle persone sane. Ci sono stime sempre fatte nel Regno Unito dove l'impatto ha una ricaduta anche economica, per cui sulle persone a cui vengono prescritte vai a visitare un museo, soprattutto quelli che hanno sono persone anziane con malattie neurodegenerative, ogni 4 sterline spese per le prescrizioni sociali si arriva fino a 11 sterline di risparmio, per cui quel famoso moltiplicatore di cui si parlava prima, questo è un risparmio per lo Stato enorme, per questo che sono andati avanti dopo che li hanno fatti, sono veramente più di 20 anni anche in Inghilterra che fanno queste prescrizioni. In più ci sono studi che parlano di un abbattimento, soprattutto sempre sulle fasce delle persone più anziane, del 37% delle persone che vanno dal medico di base. Questo perché? Perché una persona comunque non più giovanissima a cui tu dici vai a visitare un museo vuol dire farla uscire, farla socializzare, farla muovere, per cui ha un impatto ovviamente su più livelli. Noi in Italia stiamo lavorando con il professor Sacco, con tantissime università, stanno lavorando insieme a noi, il Consiglio Superiore della Sanità, e questo ha un impatto sulla longevità, ci sono studi che parlano di un più 4%, un abbattimento sullo stress, che è uno dei fattori fondamentali in negativo per le malattie, fino al 24-25%, per cui stiamo mettendo tutto a sistema per arrivare a fare le prescrizioni sociali di cultura anche in Italia.
1: Davvero grazie.
2: Grazie.
1: Magari, se posso permettermi una battuta un po' irriverente, magari al prossimo G7 potremmo organizzare qualche visita museale, che secondo me...
2: Ma ne siamo... Allora, penso volentieri, la prima però la facciamo insieme a Sport e Salute per i mondiali di skateboard, che iniziano fra una settimana con le Oppio. Porteremo tutti gli sportivi e tutte le persone che andranno a vedere i mondiali di skateboard, i 300 ospiti che sono gli sportivi, al Colosseo, e tutti, sono più di 10.000 le persone che aspettano, insomma, come visitatori, li porteremo ai fori.
1: Bene, tutti sullo skateboard. Ministro Mazzi, grazie, grazie dell'intervento. Ministro Mazzi,
3: eccomi qua, eccomi.
1: Buongiorno. Si è parlato molto di turismo e cultura.
3: Sì.
1: Lei è un sostenitore delle sinergie, no? Ne parlavamo l'altro giorno al telefono.
3: Sì, ho promesso al direttore Tamburini, approfitto anche per ringraziare il presidente Abete, ringraziare l'amico il dottor Destro e ovviamente salutare il sottosegretario Borgonzoni. Ho promesso al direttore che stiamo nei 15 minuti, giusto? Quindi mi sono messo il cronometro, quindi vado veloce.
1: Fantastico.
3: Saluto anche alcuni, io qui vedo tanti amici, io vengo dalla televisione della musica e vedo Mario Limongelli, Cerruti, Sergio Cerruti, vedo Tony Verona e soprattutto vedo Enzo Mazza. Ho salutato anche Filippo Sugar perché l'ho incontrato all'ingresso. Enzo Mazza, con cui è già una parte della risposta, siamo stati insieme a Vienna, assieme all'industria, perché abbiamo pensato che quando un artista italiano va a fare un evento internazionale davanti a centinaia di milioni di persone e porta l'Italia, in quel caso era Salda Vinci, ma negli anni passati era stato Imani, schienati artisti, abbiamo inaugurato, diciamo, una nuova stagione, cioè abbiamo fatto quello che normalmente viene fatto con gli sportivi, quando un campione va a rappresentare, a tenere alto il nome dell'Italia in un contesto internazionale, normalmente si muove, diciamo, la politica, si muovono i presidenti delle federazioni, e quindi con Enzo Mazza, con Salvo Anastasi della SIAE, perché poi loro tre, io parlo un attimo di questo, rappresentano, Enzo Mazza rappresenta con la FIMI l'industria della musica discografica. Poi c'è Bruno Scorocchia, che è presidente di Asso Concerti e rappresenta la musica, rappresenta il live, diciamo la musica live, che ricordo fa quasi 30 milioni di spettatori all'anno, per cui è come un network. E Salvo Anastasi con la SIAE rappresenta la musica, la creatività, diciamo, la parte creativa della musica. Quindi siamo andati a Vienna a sostenere il nostro artista, perché il nostro motto è stato: si deve muovere l'industria e far capire che dietro un artista che canta non è che ci sono solo, non c'è una ballerina, un corista, un musicista, c'è proprio un'industria. Questo concetto dell'industria, che voi tra l'altro, voi Confindustria intendo, proprio nel nome Confindustria Cultura Italia, nel manifesto che voi avete e che io apprezzo molto, perché siete per me un punto di riferimento, una bussola, una stella polare. Io sostengo da sempre che i mondi a cui ho appartenuto nel ruolo di sottosegretario fino a 2 mesi fa, che era la cultura e il turismo, devono essere considerate industrie. Allora, questo concetto sembra banale, perché voglio introdurne 2 di concetti. Allora, il primo è questo, che questi sono mondi che devono essere considerati industrie. Sembra strano dirlo, nel mondo della cultura questo è un concetto che, quando io incontravo gli operatori della cultura, perché va detto, io sono abbastanza pragmatico in questo, e io incontravo gli operatori della cultura e vedevo un'espressione, come dire, non convinta o addirittura ostile nel momento in cui parlavo di industria culturale, perché questo binomio non è così chiaro nella cultura, perché secondo me oggi la cultura è ancora mantenuta astratta da pochi, perché a discapito di molti, mi verrebbe da dire, perché è più semplice, diventa più discrezionale, mentre io insistevo sul fatto che il pubblico, cioè il mondo pubblico, il settore pubblico che noi rappresentiamo, devono preoccuparsi di una cultura che sia anche industria, quindi che sia misurabile, perché finché è discrezionale è facile, perché lo strumento della misura di una cultura che è discrezionale e astratta è difficile trovare, perché vale tutto. Uno arriva e ti dice la cultura più alta è l'opera, un altro ti può dire è la musica, diciamo la che ne so, la cetra che usavano i romani, o la lira, insomma, ecco. Quindi io ero contro questa visione, infatti devo dire che mi sono ritrovato anche in un ambiente piuttosto ostico, perché questo concetto che industria e cultura, che poi io tra l'altro lo spiegavo anche in un modo, come dire, compiacente, perché io dicevo, per me è industria culturale, dove secondo me, in un'ipotesi, diciamo, dato che questo è un ambiente confindustriale di divisione, diciamo, di quote, possiamo pure considerare che il 51% è cultura, però il 49% deve essere industria. E questo, ad esempio, è rappresentato molto bene dall'industria musicale, perché l'industria musicale, che qui è rappresentata da Enzo Mazza, ma anche dagli altri diciamo protagonisti di cui ho parlato prima, è un'industria che non riceve nessun tipo di aiuto pubblico, si mantiene da sola, fa dei numeri impressionanti, perché 28 milioni di spettatori, io con loro, con le 3 diciamo istituzioni, io le chiamo le istituzioni della musica, cioè SIAE, FIMI e Assoconcerti, noi stiamo, come dire, abbiamo avviato un cammino comune, tant'è che faremo anche un grande evento, diciamo il 22 di giugno, qui al Circo Massimo di Roma, che si chiama Vita il concerto, che è un concerto di grandi artisti con professori, con la presenza di 2 premi Nobel, che sono Thomas Schudhoff e Greg Semenza, perché vogliamo parlare, diciamo, ai ragazzi, noi li raccontiamo che parliamo ai ragazzi di oggi, dicendo credete nel vostro futuro, credete in voi stessi, oggi siamo in un mondo che sta cambiando, c'è la generazione Sinner, la generazione Chimi Antonelli, che ci insegnano non per i risultati che ottengono, ma per il fatto che sono partiti dal nulla praticamente, perché io cito sempre Sinner, che devo dire che come dire, i blocchi di partenza di Sinner non sono stati certo in linea così teorica i più vantaggiosi, perché nasce in un paesino in montagna meraviglioso, ma molto lontano dai centri più importanti, la madre è una cameriera, il padre è un cuoco, non è che aveva, come dire, non è che aveva degli strumenti così eccezionali, ha saputo costruirsi un progetto, e non è importante per i risultati che ottiene, ma è importante per il fatto che è partito con un progetto. Tutto questo è per noi un modo di come dire, contrastare lo sbando, lo sballo, e dire ai ragazzi provate a crearvi un progetto, perché poi è importante il progetto. Io dico sempre che è più importante il viaggio della meta a volte, e quindi è quello che oggi manca, e quindi è un tentativo di parlare ai giovani. Poi in quel caso, in questo evento che faremo il 22 giugno, parleremo anche ai ragazzi, diciamo, di ieri, ai ragazzi forever, parlando di longevità, perché poi questi, che poi sono 2 concetti, poi chiudo perché ho già la prima parte me la sono già mangiata, come dire, perché questi 2 concetti viaggiano insieme. Cioè, io ho letto queste interviste che hanno fatto, che abbiamo realizzato ai premi Nobel, loro dicono proprio questo, cioè l'importanza di seguire uno stile di vita che porti ad una longevità sana, e che questi presupposti vanno creati quando si hanno 15, 16, 20 anni, perché non è mai troppo tardi, non è mai troppo presto, e quindi è importante questo. Quindi ci tenevo, questo è un esempio. Poi turismo e cultura, ecco, chiudo così, lascio poi alla seconda domanda, per me sono interconnessi, cioè sono due industrie che dovrebbero essere molto interconnesse tra loro. Neanche il turismo, devo dire, è considerato un'industria. Io quando sono arrivato al turismo sono rimasto molto sorpreso di questo, perché il problema che mi hanno esposto gli operatori è proprio quello che il turismo non è considerato un'industria, tant'è che quando vengono creati questi documenti progettuali anche a livello internazionale, europeo e anche italiano, si cita magari la manifattura, si cita l'automotive, si cita l'agricoltura, ma il turismo non viene citato, e questo è veramente sorprendente per noi.
1: Beh, anche il ministro Mazzi ci ha regalato un titolo: turismo e cultura sono industria, senza se e senza ma.
3: Esatto.
1: Non
3: esatto.
1: Spieghi il perché? Perché
3: no, basta,
1: finora ce lo siamo già fumati.
3: Ho già 3 minuti oltre la domanda, devo recuperare.
1: Ultima domanda: che iniziative concrete ha in mente?
3: Allora, già ne ho detta una che non era in programma, ma mi è venuto spontaneo.
1: Ha fatto
3: lo
1: scherzetto.
3: No, ma
1: io
3: ho visto Enzo Mazza.
1: Ho fatto la domanda finale, omnicursale.
3: Allora, di iniziative, perché anche io, diciamo, la mia caratteristica, proprio per la mia esperienza precedente, diciamo, al ruolo pubblico, è di cercare di arrivare al dunque, cioè, come dire, va bene, e poi in concreto cosa facciamo? Allora, sul fronte, ad esempio, adesso ne dico alcune perché ne ho tante in mente, tra l'altro ce n'è una molto importante che sto proprio realizzando col sottosegretario Borgonzoni, che riguarda il turismo cinematografico, però poi lo racconteremo in una prossima occasione insieme, che è un aspetto a cui io tengo molto, che posso dirlo in breve, cioè è un contributo che noi vorremmo dare come Ministero del Turismo alle fiction, ai film, ai TV movie anche, che hanno al centro, diciamo, come protagonista nella narrazione un luogo, una località. Il caso più eclatante che conosco tutti è Montalbano, ovviamente. Normalmente queste sono fiction che si basano su testi letterari, cioè su una, non sono quelle scritte ad hoc, e aiutano molto il turismo dei luoghi, aiutano molto il turismo, e noi vorremmo diciamo contribuire anche lì con un obiettivo molto pratico, che io ho già spiegato ai produttori, che sono molto contenti, che l'ultima puntata in cui, di queste, normalmente sono serie, io adesso parlo del modello Rai, sono serie di 4 puntate, perché le fiction sono fatte di 4 puntate. Voi poi siete anche uomini di numeri, e chi conosce quel mercato sa più o meno come vengono valorizzate, circa un paio di milioni di euro a puntata, questo è il costo di una fiction, diciamo, di normale. E io voglio agganciare all'ultima puntata, che normalmente è quella che fa più ascolti, 50 minuti in cui gli attori raccontano i luoghi dove la fiction è stata girata. Quindi deve essere agganciata, quindi non è che deve essere fatta in un altro orario, proprio a seguire la messa in onda e comunicata in coda, deve immediatamente partire quella. È un'iniziativa che noi abbiamo elaborato insieme con il sottosegretario Lucia, e devo dire che sta incontrando un favore dei produttori, perché il costo di quel prodotto non è molto alto, perché voi conoscete com'è quel mercato e com'è quel settore, cioè gli attori poi sul set sono coinvolti, partono dalla mattina molto presto a realizzare questa cosa, ma poi durante la giornata hanno molti spazi liberi, per cui basta che ci sia un gruppo di videomaker e possono fare questa cosa, e questo potrebbe dare un grande vantaggio. Poi un'altra iniziativa che sulla quale credo molto è questa candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio dell'umanità.
1: Lì c'è questo è fantastico, eh?
3: Grazie. Allora lì c'è un allora la sfida è la candidatura, che devo dire che è una sfida su cui io sono molto ottimista. Noi l'abbiamo presentata ufficialmente venerdì scorso dall'Arena di Verona, qualcuno ha un po' ironizzato che presentassimo questa candidatura a Verona, ma in realtà noi la presentiamo a Verona perché in quell'occasione celebravamo, diciamo, un po' il primato culturale nostro rispetto a UNESCO, perché siamo il paese con più siti UNESCO al mondo, ne abbiamo uno in più della Cina che è 32 volte più grande, ma soprattutto perché c'erano ospiti stati i delegati dell'UNESCO. Noi abbiamo portato a Verona per quella ragione e perché festeggiavamo i due riconoscimenti del canto lirico e della cucina italiana, e quindi avevamo i 100 delegati, per cui mi sono detto ma abbiamo qua i 100 delegati, offriamogli un'occasione, cioè gli anticipiamo un progetto che abbiamo. Sono i delegati che poi seguono e sono rimasti molto colpiti, per cui abbiamo chiamato gli artisti proprio che portano avanti la canzone napoletana e loro sono rimasti molto impressionati. Io sono ottimista, ma lì, oltre alla sfida, diciamo, del riconoscimento, c'è un'altra sfida che ho esposto sia al sindaco di Napoli che al presidente della regione Fico, che all'assessore della regione, che si chiama Onofrio Cutaia, e devo dire che è stato accolto bene, perché ho spiegato loro che loro hanno 2 anni davanti, perché questa candidatura arriva a compimento entro la prima decade di dicembre del 2028. Loro da qui al 2028 hanno molte occasioni di promuoverla a livello internazionale, perché hanno solo nel 2027 hanno 2 grandissimi eventi, che sono 2 cerimonie d'apertura, una della Louis Vuitton Cup e una dell'American Cup. Io ho spiegato loro che devono per questi 2 anni sostenere questa candidatura per poter arrivare a lanciare per il Natale, diciamo, del 2028, il periodo a seguire, l'obiettivo di portare 1 milione di turisti delle radici in Italia, perché voi sapete chi sono i turisti delle radici, che sono quelli su cui noi puntiamo molto. Quando dico noi intendo il ministro degli affari esteri e il sottoscritto, noi puntiamo molto su quei turisti, perché sono circa 80 milioni nel mondo, non parlano italiano, parlano però i dialetti dei loro progenitori, per cui se sono partiti dalla campagna parlano il napoletano, conoscono il dialetto napoletano, conoscono il dialetto siciliano, non conoscono più l'italiano, questi italo-discendenti vengono chiamati. Noi ne abbiamo portati, si stima in Italia fino ad oggi, circa il 6%, per cui quello è un obiettivo, portare gli italo-discendenti in Italia, perché hanno un grandissimo vantaggio. Normalmente sono persone alto spendenti, perché sono italiani che hanno fatto fortuna. Poi vanno nei borghi piccoli, perché la partenza dei loro progenitori è avvenuta dai borghi piccoli, e poi sono destagionalizzati, perché vengono in Italia e rimangono in Italia molto più tempo di un turista medio, perché si stima che un italo discendente, poi ho concluso, sta 10 giorni in Italia.
4: E questi erano gli stati industriali della cultura dell'11 giugno scorso a Roma. Andiamo a concludere la programmazione notturna di Radio Radicale, lo facciamo parlando di europeisti.eu, lo facciamo con questa intervista di Gabriele Rossi e Piercamillo Falasca.
5: Radio Radicale, con noi Piercamillo Falasca, direttore della rivista L'Europeista e fondatore di europeisti.eu, un movimento che lunedì avrà la prima assemblea a Milano. Allora partiamo proprio da qui, che cos'è Europeisti e perché nasce oggi?
6: È una piattaforma che prova a ribaltare completamente il senso della politica per come la viviamo nel nostro paese. Il bipolarismo è un imbroglio, le coalizioni che conosciamo sono condizionate, influenzate, io direi infiltrate da forze antieuropee e filorusse, e quindi non c'è da costruire un terzo polo, ma c'è da costruire il polo europeista contro gli antieuropeisti. Questa è la vera frattura della politica del mondo di oggi, e noi crediamo che serva non solo in Italia ma in tutta Europa creare dei movimenti che facciano dell'europeismo un'identità politica e non solo un posizionamento. Con la guerra in Ucraina è cambiato il mondo, con l'emersione dell'intelligenza artificiale si è posta potentemente la questione della sovranità tecnologica. L'Europa oggi deve diventare una potenza, deve tornare a esserlo, e quindi c'è bisogno che i cittadini europei si organizzino politicamente, perché questo non avverrà attraverso gli stati nazionali che concederanno un pezzo della loro sovranità. Serve, e in questo devo dire che una figura come Marco Pannella fu assolutamente antesignana di tanto pensiero che oggi sta emergendo, serve una politica paneuropea.
5: Ecco, un po' è già riassunto, quindi sicuramente la guerra in Ucraina è un tema, quello dell'intelligenza artificiale, quindi voi nel vostro programma quali sono i punti capisaldi su cui vi basate?
6: All'Europa serve davvero una difesa comune, all'Europa serve il governo dell'innovazione e della tecnologia. In Europa non si fa poca innovazione, solo che le innovazioni che ci sono, le start-up, fanno fatica a crescere su dimensioni continentali perché il mercato dei capitali è frammentato, il sistema bancario è ancora nazionale, anzi si vede quanta fatica fa una banca anche italiana come Unicredit ad acquisire una banca tedesca come Commerzbank, perché il sistema del welfare non è europeo. Tutte queste sfide sono sfide che vanno assolutamente rese evidenti ai cittadini europei. L'Europa non è più soltanto quella delle istituzioni di Bruxelles che conosciamo, l'Europa oggi è una civiltà sotto attacco di quegli imperi autocratici che vogliono distruggere il nostro modello di vita, lo Stato di diritto per come lo conosciamo, la laicità intesa in senso europeo. Noi siamo Atene, il resto del mondo è l'impero persiano e noi dobbiamo dire alle altre città greche di unirsi di nuovo insieme, perché questo è l'unico modo di sopravvivere e di tutelare la nostra libertà. Questo discorso cosa c'entra con le elezioni politiche che avremo nel 2027? C'entra moltissimo, perché l'Italia rischia di essere un nuovo anello debole, come è successo in Romania. L'Italia rischia di essere infiltrata dalla mafia del regime russo, che condiziona con la sua propaganda e con la sua disinformazione le opinioni pubbliche. E questo è un altro obiettivo che avremo con europeisti.eu: difendere il dibattito politico italiano dalle infiltrazioni criminali russe.
7: Ecco, riguardo alle elezioni che ci saranno l'anno prossimo, all'evento a Milano del prossimo lunedì, ci saranno vari esponenti di diversi partiti politici o movimenti, ci sarà anche Pina Picerno, che è appena uscita dal Partito Democratico, quindi questo, diciamo, mondo che si incontra anche in vista delle prossime elezioni?
6: Allora, noi abbiamo cercato di invitare anche esponenti di centrodestra e di centrosinistra che sapevamo essere assolutamente a loro agio nel campo largo o nella coalizione di centrodestra, ma che in qualche modo si dichiarano europeisti e sono sicuramente alternativi, ostili alle posizioni dei partiti filorussi che pure fanno parte della loro coalizione. Purtroppo non abbiamo avuto particolari adesioni, anzi praticamente non ne abbiamo avute. L'unica persona che già da iscritta al Partito Democratico aveva accettato di partecipare era stata proprio Pina Picerno, e il suo abbandono del PD dimostra che non c'è purtroppo più vero spazio per chi ha le posizioni di Pina in quel campo di gioco, e questo per noi è molto significativo. Qualcuno sta dicendo che Pina Picerno ha lasciato il PD perché il suo partito di provenienza non le avrebbe assicurato la riconferma come vicepresidente del Parlamento europeo. Ecco, io invece ribalto la questione: se il Partito Democratico ha pensato di poter rinunciare alla sua più alta carica istituzionale in Europa, perché quello è oggi Pina Picerno alla vicepresidenza, perché certamente il PD non ha un commissario europeo o altre cariche, significa che il PD ha pensato che le posizioni di Pina Picerno sull'Ucraina, sul riarmo, sulla difesa comune europea non fossero le posizioni primarie, prevalenti del suo programma. Quindi è il PD che ha abbandonato quelle posizioni, non certo Pina. E quindi la sua presenza, la nostra iniziativa, significa moltissimo. Significa che si stanno mettendo insieme, finalmente, tante persone che hanno magari anche provenienza diversa e che però credono, appunto, come dicevo all'inizio, che oggi la faglia non è più destra, centro, sinistra, ma è stai con l'Europa o stai contro l'Europa.
7: A proposito di Europa, secondo voi quali sono i limiti dell'Unione di oggi?
6: Beh, ovviamente il potere di veto in capo ai singoli stati per le decisioni più significative. L'Europa è un mercato comune, ha una moneta comune, anche se alcuni paesi non hanno ancora adottato l'euro, ma manca una dimensione politica che possa far affrontare allo spazio di civiltà europeo le grandi sfide della sicurezza, appunto della difesa, della competizione tecnologica, del governo del fenomeno migratorio, delle grandi sfide della sostenibilità energetica e ambientale. E queste cose purtroppo non avverranno con le regole che ci sono. Occorre uno sforzo di fantasia, occorre un movimento che in qualche modo sia sovversivo rispetto alle attuali istituzioni europee. Questo termine, peraltro, me lo ha suggerito una persona che verrà a fare uno speech introduttivo al nostro evento, che è il senatore Mario Monti. Se qualcuno pensa che gli europeisti sinceri, e certamente Mario Monti lo è, sono quelli che difendono le istituzioni europee per come sono, non ha capito molto. I veri europeisti sono quelli che sono consapevoli dei limiti dell'attuale architettura istituzionale, ma che sanno anche dire chi sono i responsabili di questa insufficienza. Sono i governi nazionali, sono le classi politiche nazionali che non vogliono cedere un pezzo di potere senza capire che così lo stanno perdendo in realtà tutto, perché nessun paese europeo conta davvero oggi se non una dimensione europea. Quindi i nostri programmi sono questi, cioè vogliamo che l'Europa superi la dimensione che oggi ha e superi anche i trattati che ci sono, ma per far questo purtroppo non si potrà passare attraverso le procedure che esistono, occorrerà una consapevolezza politica che parte dal basso.
7: Abbiamo parlato di difesa comune e mi viene in mente che un tema è sicuramente il rapporto con gli Stati Uniti, per ora di Donald Trump. Come porsi riguardo a questo alleato storico?
6: Io credo che la tendenza all'isolazionismo da parte degli Stati Uniti a chiudersi in qualche modo nel proprio impero continentale sia stata esasperata retoricamente da Donald Trump, ma fosse ormai una tendenza esistente e quasi inevitabile. Joe Biden in qualche modo è stato quasi incidentalmente l'unico presidente americano che aveva dei riferimenti europei, perché ha studiato avendo in mente che gli Stati Uniti d'America intervengono nelle guerre in Europa perché sono una parte dello scacchiere europeo. Oggi l'America non ha più questa consapevolezza, oggi l'America ne ha un'altra, pensa di essere altro rispetto all'Europa. Sono passati 80 anni dalla Seconda Guerra Mondiale e questa deve essere un'assunzione di responsabilità che noi facciamo nostra. Donald Trump, paradossalmente, aiuta gli europei a rendersi coscienti del fatto che sta a noi oggi assumerci la responsabilità della nostra difesa. Lo dobbiamo fare a prescindere dall'America. Con l'America dobbiamo essere alleati, ma per essere alleati alla pari dobbiamo essere anche in grado di prescindere dall'America, di fare a meno dell'ombrello americano.
7: Un'ultima domanda: cosa vi aspettate dall'assemblea di lunedì?
6: Due cose. La prima è che parta davvero la nostra associazione, cioè che riusciamo a convincere, come già sta accadendo in queste ore, migliaia di persone ad aderire a un movimento che pone l'europeismo come identità, e vorremmo che ad aderire fossero soprattutto amministratori locali, associazioni, movimenti, attivisti sparsi in tutta Italia, persone che hanno magari un interesse a fare dell'europeismo la loro bandiera e magari anche a usare un po' il metodo radicale delle iniziative per obiettivi, per raggiungere i nostri scopi. Dall'altra parte noi abbiamo offerto un luogo di incontro di quelle forze politiche che a volte discutono, si guardano in cagnesco, non sempre sanno stare insieme e che in qualche modo invece al nostro appuntamento hanno risposto sì e che vedono nelle persone che stanno aderendo. Abbiamo già superato i 500 accrediti e molto presto saremo oltre i 600. Queste persone chiedono la costruzione di un'offerta politica unitaria europeista per il 2027 e non si potrà deludere questa aspettativa, che non è l'aspettativa del 7-8% del terzo polo. Io sono convinto che sia potenzialmente molto maggiore, perché la maggioranza degli elettori italiani è europeista.
7: Grazie a Pier Camillo Falasca per essere stato con noi.
6: Grazie a voi per la possibilità che ci date di parlare di quello che proviamo a fare e per tutto quello che fate, ovviamente.
4: Grazie a Gabriele Rossi, prosegue la programmazione del mattino di Radio Radicale, prosegue ora con le prime pagine dei quotidiani, lo facciamo grazie al contributo di Enrico Salvatori.
8: Eccoci in diretta su Radio Radicale per la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, sabato 13 giugno del 2026. Sono diversi i temi in primo piano. Sicuramente troviamo come tema principale la questione tra USA e Iran, il cosiddetto accordo. Come sapete, nella giornata di ieri si è parlato di una bozza che sarebbe stata condivisa dai due paesi per trovare un accordo, riaprire Hormuz e porre fine alle ostilità. Si parla molto poi di quella che è la politica italiana, con l'ascesa del partito di Vannacci, le polemiche che vengono dal centrodestra contro il generale accusato appunto di favorire

scrive che c'è l'accordo con Teheran, testo pronto e la firma domani a Ginevra. Ma c'è un altro giornale, lo riconoscerete dalla lettura, che sulla stessa notizia scrive una cosa molto diversa. Titola Partita Persia e costruisce quasi una parafrasi della voce di Trump. C'è l'accordo con l'Iran, su cosa lo so io e ogni altra versione fake news, UE e G7 sono irrilevanti, ho vinto tutto da solo. Poi aggiunge in proprio 3 mesi di guerra per perdere tutti. Lui lo chiama vincere. Due giornali, stesso fatto, due letture opposte. Questo è uno dei momenti in cui la rassegna serve, non per sapere che cosa è successo, ma per capire come lo stesso evento viene visto da parti diverse. Infatti, come dicevamo, il giornale che titola così è proprio il Manifesto. C'è l'accordo con l'Iran. Vediamo altri quotidiani. Il Foglio ha un modo tutto suo di entrare nella stessa storia. In taglio alto dedica uno spazio a quello che chiama molto rumore per 60 giorni e ricorda che il 13 giugno del 2025, un anno fa esatto, iniziava la guerra dei 12 giorni, un anniversario che non è solo commemorazione, è il modo del Foglio di dire che stiamo ancora dentro quella storia, che il memorandum di cui si discute oggi è il figlio diretto di quei 12 giorni. Il 13 giugno del 2025 iniziava la guerra dei 12 giorni. Un anno dopo Trump negozia il memorandum con Teheran e la struttura del futuro Medio Oriente. Protagonisti, accordi, riunioni e dubbi. Roma, scrivono dal Foglio, la parola più usata da americani e iraniani per parlare del memorandum che dovrebbe aprire la strada al negoziato vero e arrivare a un accordo definitivo sul progetto nucleare dell'Iran, sul controllo dello stretto di Hormuz e sulle sanzioni a Teheran. Ieri era speculazione, per una volta, mentre circolavano bozze contrastanti sul memorandum, le autorità americane e quelle iraniane hanno lanciato lo stesso messaggio. Non speculate, l'accordo è vicino. A ogni annuncio, però, l'accordo sembrava allontanarsi un po', soprattutto perché le speculazioni che apparivano tanto sulla stampa americana quanto su quella iraniana erano con ogni probabilità spinte dalle due amministrazioni. Il problema è che le notizie che arrivavano da Washington e quelle che giungevano da Teheran raccontavano due accordi inconciliabili, esponevano punti che variavano di numero, ma soprattutto nel contenuto. Questo dunque sulla prima pagina del Foglio, molto rumore per 60 giorni. Il giornale, torniamo sul giornale, segnala anche un'altra cosa che riguarda l'Italia dentro questo quadro, un possibile bilaterale tra Meloni e Trump al G7, una notizia che nella giornata di ieri ha fatto molto rumore sulle agenzie. Dicevamo possibile bilaterale tra Meloni e Trump al G7, il titolo dice che la Presidente del Consiglio predica cautela e chiede che l'Occidente resti unito. Sul versante opposto, Trump continua ad attaccare l'Unione Europea. È stata irrilevante, avrebbe detto. Il giornale cita anche la prospettiva di un disimpegno della NATO. Scenari aperti, ma non ancora definiti. Sulla spalla sinistra del giornale c'è Tommaso Cerno che firma questo editoriale intitolato L'antidoto al pensiero unico. Signori, accomodatevi, ma lasciate fuori il politicamente corretto. La realtà bussa con la grazia di un bulldozer. Il paradosso è servito. Mentre le cancellerie si fanno il segno della croce, i tecnocrati in Kashmir gridano al fascismo. Donald Trump resta l'unico vero democratico in campo. Nell'Occidente dei filtri Instagram, l'uomo dal riporto impossibile parla la lingua della democrazia vera, quella che puzza di grasso per motori, di bollette e di voti che pesano più dei tweet. Guardatevi intorno, da una parte le oligarchie del pensiero unico, i signori del silicio che vedono un'officina solo nei documentari, dall'altra lui, Trump non è un'anomalia, è la reazione chimica a un sistema che ha scambiato i cittadini per utenti. È l'anarca che usa il sistema per scardinarlo. Mentre i progressisti discutono di pronomi nelle ZTL, lui va dove batte il dente del popolo. Ce ne servirebbero due, uno per il deep state americano, l'altro per un'Europa che muore di noia e regolamenti, perché il vero malato non è Washington, ma questo museo chiamato UE. Un non luogo dove l'ideologia green sostituisce il pane, la burocrazia e il coraggio.

0: Siamo noi il problema. Guardiamo il dito, Trump, e ignoriamo la luna, il declino che ci crolla in testa. La minaccia non è l'uomo che urla nei comizi, ma è il silenzio dei corridoi del potere dove decidono la nostra fine con un sorriso cortese. Se il populismo è la medicina contro l'oligarchia del nulla, allora ne serve una dose doppia, possibilmente imparando dagli USA. Questo dunque Tommaso Cerno, l'antidoto al pensiero unico a proposito di Donald Trump e governo dell'Occidente. Il secondo tema che attraversa le prime pagine è quello dell'immigrazione, ma non nella forma solita. Il Secolo d'Italia apre con una fotografia del Papa e un titolo a tutta pagina, Il grido del Papa. Leone XIV, nell'ultima tappa del suo viaggio in Spagna, a Tenerife, luogo simbolo degli arrivi di migranti, si è rivolto ai trafficanti di esseri umani con parole durissime. Fermatevi, convertitevi. Il Secolo paragona esplicitamente questo appello a quello che Giovanni Paolo II lanciò ai mafiosi nella Valle dei Templi nel 1993. È un accostamento che dice qualcosa sulla forza che il giornale attribuisce alle parole del Papa. Fermatevi, convertitevi, scrive Sveva Ferri. Il monito di Papa Leone XIV ai trafficanti di uomini è risuonato da Tenerife, ultima tappa del suo viaggio in Spagna, luogo simbolo degli arrivi di migranti. Dovrete comparire davanti alla giustizia divina, ha aggiunto il pontefice, parlando in spagnolo con una durezza alla quale non si è abituati. Si è trattato di un avvertimento di straordinaria potenza, reso ancora più forte dalla memoria di un precedente che fece storia. Quel convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio, che Giovanni Paolo II scandì il 9 maggio del 1993 nella Valle dei Templi ad Agrigento, rivolgendosi ai mafiosi. Parole simili furono usate contro i mafiosi anche da Bergoglio il 15 settembre del 2018 a Palermo durante il 25esimo anniversario della morte del beato Don Pino Puglisi. Leone non poteva non avere nella mente questi appelli che appartengono alla memoria collettiva dei laici. Figurarsi dei vertici della Chiesa, ma dunque necessariamente letta come una scelta precisa, quella di usare per i trafficanti le stesse parole che i suoi predecessori hanno usato per i mafiosi. Una dimensione criminale che Prevost ha fotografato in tutta la sua brutalità. Da questa piazza voglio rivolgere una parola chiara a coloro che approfittano della disperazione, a coloro che organizzano percorsi di morte, trafficano in esseri umani, trattengono documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie e trasformano la sofferenza altrui in un affare. Fermatevi, convertitevi, sono state le parole pronunciate di fronte ai migranti e alle realtà che operano per la loro integrazione. Questo dunque sul Secolo XIX, sul Secolo d'Italia, scusate, il grido del Papa. Il Foglio sullo stesso tema ha una chiave, e dunque facciamo un passo indietro. C'è una sorta di cross reading, cioè una lettura tra le pagine e tra i giornali. Dunque torniamo sul Foglio, perché sullo stesso tema ha una chiave completamente diversa. Il titolo di apertura recita: loro Belfast, noi vannacci. È ora di un patto repubblicano sulla sicurezza per combattere le demagogie di destra e sinistra sull'immigrazione. Un'apertura che usa Belfast come specchio, la città che brucia, per ragionare su come il tema della sicurezza e dell'immigrazione stia diventando materiale per demagogie opposte. Il Foglio non prende apparentemente le parti di nessuno, chiede un patto repubblicano e mette a destra e sinistra sullo stesso banco degli imputati, mette destra e sinistra sullo stesso banco degli imputati. Irlanda del Nord a Belfast, noi abbiamo vannacci. Quando una democrazia si ritrova improvvisamente di fronte alla presenza di una scintilla che danza in modo minaccioso sulla pagliuzza delle fragilità di un paese, le classi dirigenti hanno di solito tre strade davanti a sé. La prima strada è quella della miopia, si sceglie di osservare in modo distratto la scintilla, si spera che la scintilla non trovi un refolo di vento e ci si augura con tutto il cuore che l'incendio resti una possibilità remota. La seconda strada è quella dello sciacallaggio, si osserva la scintilla con gioia, con trasporto, si avvicina alla scintilla un po' di combustibile, si getta la diavolina sulla fiamma che lentamente si produce, si contribuisce a far divampare l'incendio ovunque con tutti i mezzi a disposizione per dimostrare che di fronte a quell'incendio servono interventi straordinari, speciali, drastici, con il fine unico di creare tra i cittadini una domanda politica finalizzata a non risolvere un problema, ma a combattere con le cattive un sistema che non funziona più e che inevitabilmente crea incendi. La terza strada è quella della responsabilità, e ce la racconta il Foglio, loro Belfast, noi Vannacci. È ora di un patto repubblicano sulla sicurezza per combattere le demagogie di destra e di sinistra sull'immigrazione. Terzo filo di questi dei giornali di oggi è Vannacci. Libero e il Foglio aprono entrambi su di lui, ma con angolature così diverse che sembrano parlare di persone diverse. Il Foglio pubblica un'intervista a Gianni Alemanno dal carcere e il titolo che ne ricava è Vannacci è l'alternativa a Meloni. C'è anche il tema del tradimento degli amici, delle critiche a un governo giudicato troppo moderato e atlantista. Vannacci è l'alternativa a Meloni, questo è il virgolettato, il pezzo. Intervista Gianni Alemanno in carcere, la vita dietro le sbarre, le critiche al governo troppo moderato e atlantista, il tradimento dei post-fascisti, gli amici rimasti e ho riallacciato con Isabella. Il 2 dicembre del 2014 Gianni Alemanno chiama Giorgia Meloni al telefono, deve dirle che si autosospende dal partito, i carabinieri sono arrivati a casa sua con l'accusa di associazione mafiosa. È un dirigente di Fratelli d'Italia, fa parte del comitato esecutivo, ha contribuito in maniera determinante a dare la fiamma alla fondazione del partito. Il telefono squilla, lui aspetta, lei risponde. Sa che cosa mi ha detto Giorgia mentre in pratica le dicevo che sarei potuto andare in carcere? Mi ha risposto, sì, va bene, grazie. Clic, telefono muto. La racconta così Alemanno. Sono passati 10 anni ed ecco l'ex ministro, l'ex sindaco di Roma, mi raggiunge in una stanzetta anonima del carcere di Re Bibbia. Maglietta nera, pantaloncini corti, neri, scarpe da ginnastica nere. È molto dimagrito ma ben conservato. Mi alleno con i pesi quasi tutti i giorni. Leggermente abbronzato, faccio arti marziali in cortile, essenzialmente bodo, l'arte della guerra. Un filo di barba bianca. Sulla maglietta c'è scritto Freedom, libertà, un augurio, un auspicio. Me l'hanno regalata qua, i compagni di cella. Questo dunque Vannacci, l'alternativa a Meloni. In centropagina sul Foglio l'intervista a Gianni Alemanno da leggere. E poi, come dicevamo, segnaliamo sempre Vannacci sulla prima pagina di Libero che titola La sinistra si arruola. I soldatini rossi di Vannacci, editoriale di Sallusti, chiede un generale o un capitano di Ventura? E la risposta implicita è che Vannacci sta facendo un'operazione che va al di là delle ambizioni personali, ovvero rompere con gli alleati naturali della destra di governo. Renzi, scrive Sallusti, gongola e dice apertamente che quella di Vannacci è l'operazione più bella vista negli ultimi mesi. E questo per Libero è già un indizio sufficiente per valutare la cosa. I soldatini rossi di Vannacci, dopo lo spot della Gruber, Renzi getta la maschera, futuro nazionale può farci vincere le elezioni. Poi editoriale di Sallusti che non facciamo in tempo a leggere, ma ve lo segnaliamo. E questa dunque l'ultima citazione per questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, sabato 13 giugno del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori e ci fermiamo qui con la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani.
1: E grazie a Enrico Salvatori, questa è Radio Radicale, un buongiorno a tutti voi, come di consueto a quest'ora, ora è il momento della rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, sabato 13 giugno, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretti. In apertura oggi torneremo sulla guerra di Trump in Iran, le possibilità di un accordo. Ieri sono uscite alcune indiscrezioni dall'agenzia di stampa iraniana su un accordo, molto sfavorevole a Donald Trump, e vi proporremo un editoriale dall'Economist, il titolo è questo, l'opzione meno peggio di Trump in Iran, secondo il quale il presidente deve rimangiarsi il suo orgoglio e accettare un accordo peggiore dello status quo pre-guerra. Poi parleremo di Regno Unito e due temi, innanzitutto quanto accaduto a Belfast, le rivolte, gli attacchi, la violenza razzista scatenata da un tentativo di omicidio da parte di un richiedente asilo sudanese, ma non solo, alimentata questa violenza anche dai messaggi di odio sui social media, in particolare X e lo stesso proprietario di X, Elon Musk. Leggeremo su questo un editoriale da El País. Vedremo anche un giornale che invece ritiene che il governo britannico non faccia abbastanza per riprendere il controllo dell'immigrazione, è El Mundo, altro giornale spagnolo. L'altro tema però importante sono le dimissioni del ministro della difesa britannico, John Healey. Perché? Perché il governo Starmer non garantisce la spesa per la difesa necessaria a rispettare gli impegni della NATO. Il Wall Street Journal ieri aveva un editoriale dal titolo La rivolta dei difensori del Regno Unito. Il Times sottolinea in un editoriale che le dimissioni del segretario alla difesa per il fallimento del primo ministro e del cancelliere dello scacchiere, cioè il ministro delle finanze, nel finanziare adeguatamente la difesa, queste dimissioni sono un atto d'accusa devastante per Keir Starmer. Partiamo però dall'Iran e da uno degli editoriali di questa settimana dell'Economist. L'opzione meno peggio di Trump in Iran: il presidente deve rimangiarsi il suo orgoglio e accettare un accordo peggiore dello status quo pre-guerra. Scrive il settimanale: ancora una volta l'Iran è stato completamente sconfitto, ha detto Donald Trump il 10 giugno. In modo confuso il presidente americano ha detto che il bullo del Medio Oriente, nonostante sia morto, dovrà pagare il prezzo di non aver accettato i suoi termini di pace. In realtà, nonostante più di 100 giorni di bombardamenti e un blocco da parte della maggiore superpotenza militare mondiale e del suo alleato israeliano, il regime della Repubblica Islamica sta uscendo rafforzato. Questa settimana ha abbattuto un elicottero americano e lanciato missili contro i vicini del Golfo e contro Israele. Sembra quasi che l'Iran stia sfidando Trump a stracciare la fragile tregua e a riattivare una guerra aperta. Trump si trova in una situazione nella quale è incastrato in un triplo vincolo. L'Iran sta strangolando l'offerta energetica globale, minacciando le petroliere nello stretto di Hormuz. Israele sta bombardando il Libano, nonostante Trump gli abbia detto di non farlo, e i falchi in America stanno spingendo Trump a inseguire obiettivi di guerra irrealistici. Prima o poi uno di questi vincoli dovrà cedere, ma il caos creato da Trump avviando la guerra potrebbe richiedere più tempo per essere risolto di quanto i mercati si aspettino. Il mondo dunque deve prepararsi a prezzi dell'energia più alti. All'interno dell'Iran la situazione è opaca, ma la guerra sembra aver rafforzato la posizione dei falchi, in particolare i guardiani della rivoluzione, che sono ancora al comando. Il popolo iraniano soffre per la miseria, la povertà e i blackout, ma gli ultimi attacchi suggeriscono che i loro leader preferirebbero rischiare un ritorno a una guerra su larga scala piuttosto che accettare un accordo di pace alle condizioni di Trump. Dopo aver inizialmente minimizzato la tensione, Trump ha ordinato attacchi di ritorsione che a loro volta hanno spinto l'Iran a lanciare altri missili. Israele complica ulteriormente le cose. Per spianare la strada a un accordo di pace con l'Iran, Trump voleva che Benjamin Netanyahu riducesse i suoi attacchi contro Hezbollah, la milizia proxy dell'Iran in Libano. Si dice che Trump abbia posto il veto sugli attacchi nella zona sud di Beirut, ma anche se il presidente americano dice di prendere tutte le decisioni, l'occupazione israeliana del Libano meridionale si sta espandendo. Netanyahu vuole apparire come un duro in vista delle elezioni legislative, le telefonate tra i due leader stanno diventando sempre più tese, cariche di insulti, i falchi di Teheran sono deliziati dalla spaccatura tra i loro nemici. Intanto, prosegue l'Economist, negli Stati Uniti i falchi chiedono una guerra su larga scala contro l'Iran, compresi attacchi contro le infrastrutture petrolifere, nella convinzione che questo costringerebbe il regime ad abbandonare il suo programma nucleare, a consegnare le scorte di uranio altamente arricchito e a permettere la ripresa del traffico marittimo. È improbabile che questo funzioni, secondo l'Economist, e Trump fa bene a resistere a queste richieste. I prezzi del petrolio nel frattempo oscillano ad ogni notizia, ma non sono ancora saliti quasi quanto potrebbero. Cina e altri grandi importatori hanno trovato modi per ridurre la domanda, l'America e altri esportatori hanno aumentato la produzione, diversi paesi hanno attinto alle loro riserve, ma tutto ciò non può durare per sempre. La domanda di benzina e carburante per aerei di solito aumenta in estate. Le riserve in molti paesi, anche se non in Cina, si esauriranno entro l'autunno. Dopodiché la crisi energetica potrebbe essere atroce. Gli elettori americani che ne risentono nel portafoglio puniranno i repubblicani alle elezioni di midterm a novembre. Risultato, Trump deve fare un accordo con l'Iran. Dimentichiamo qualsiasi cosa di buono come lo status quo prebellico, dimentichiamoci anche l'accordo che Barack Obama aveva raggiunto nel 2015 per limitare le ambizioni nucleari dell'Iran e che Trump ha stracciato. Il meglio che Trump può sperare è un patto improvvisato per riaprire lo stretto di Hormuz in cambio di una tregua prolungata che con un po' di fortuna potrebbe diventare permanente. Saranno necessari incentivi economici però, la minaccia della forza rimarrà, le trattative sul programma nucleare iraniano verranno dopo, se ci saranno. Questo accordo sarebbe umiliante per l'America, eppure sarebbe meno peggio di qualsiasi alternativa plausibile. Nonostante tutti i piani di Trump di erigere un arco di trionfo a Washington, la sua guerra contro l'Iran è costata molto, molto cara all'America, così tra l'altro l'Economist in uno degli editoriali di questa settimana. Veniamo al Regno Unito, ovviamente ha fatto grande notizia la violenza razzista a Belfast, seguita a un tentativo di omicidio da parte di un richiedente asilo sudanese, quella che è la capitale dell'Irlanda del Nord, ma le cause di questo episodio, chiamiamolo così, il mondo le individua nel governo britannico che non controlla a sufficienza i flussi migratori. Belfast, la condanna morale non è sufficiente. È il titolo dell'editoriale di ieri di questo quotidiano spagnolo conservatore, che dice: Belfast si è trasformata nell'epicentro di disordini razziali che rivelano la fragilità della stabilità raggiunta dopo decenni di conflitto nazionalista. Gruppi di persone mascherate hanno dato le fiamme nella notte di lunedì, abitazioni di migranti, automobili, autobus, in rappresaglia all'accoltellamento di uno dei loro vicini da parte di un richiedente asilo sudanese. Gli slogan xenofobi, gli attacchi violenti, l'intimidazione collettiva non hanno alcuna giustificazione, rappresentano un fallimento dello Stato di diritto e una minaccia per la convivenza civile. Tuttavia, secondo il mondo, è necessario fare un passo in più. La condanna morale, pur indispensabile, servirà poco se non spingerà a riflettere sul rischio elevato di evitare un dibattito, quello della gestione dell'immigrazione, che preoccupa una parte sempre più ampia dei cittadini, spingendoli verso i margini dove prosperano estremisti, sobillatori e pulsioni antisemite. E quanto si è verificato nelle proteste anti-immigrazione che hanno scosso ripetutamente il Regno Unito a partire dal 2024. Va bene, questo è, diciamo, una versione dell'opinione corrente. Va detto però che non è solo dal 2024, è dal 2016. La Brexit in fondo è stata un referendum contro l'immigrazione, anche se, un'immigrazione non ben compresa, visto che è stata l'uscita dall'Unione Europea, e dunque la questione della percezione rimane centrale, percezione che però viene alimentata, e lo ricordava ieri El País, altro giornale spagnolo, da alcuni social media. Elon Musk amplifica l'odio a Belfast, il titolo dell'editoriale di El País. La violenza razzista, alimentata dai messaggi di odio sui social media, esplode di nuovo nelle strade di una città europea. Ancora una volta la violenza razzista ha invaso le strade del Regno Unito e ancora una volta il messaggio d'odio ha preso forma, è cresciuto fino a esplodere e a divampare sui social media, per poi sfociare nel mondo fisico e reale. Questa volta è accaduta a Belfast, la causa non è stata, come decenni fa, i Troubles, l'odio religioso tra irlandesi. Ora l'obiettivo è la popolazione di origine immigrata. Non è la prima volta che questo accade, e non è la prima volta che entra in scena Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, che da anni diffonde opinioni sempre più estremiste. Da quando ha acquistato X, cioè Twitter all'epoca, nel 2022, per Musk è diventata una piattaforma per amplificare la sua visione del mondo, e basta aprire e scorrere X per accorgersene. Fondamentalmente Musk si è messo a chiedere ai suoi 240 milioni di follower ufficiali di mobilitarsi, ha incitato direttamente gli irlandesi del nord a partecipare alle sommosse. Non si tratta di un attore politico marginale, dispone dell'enorme potenza di X e agisce con un'agenda che in gran parte coincide con quella della Casa Bianca. Ciò che è successo nelle ultime settimane nel Regno Unito è un allarme rosso per le democrazie europee. È una violenza che rivela la capacità di personalità come Musk di seminare il caos e di distruggere la pace civile. Una forma di ingerenza che in alcuni casi non è meno dannosa di quella di paesi come la Russia, anche se proviene da un presunto alleato. Poi però il padre di Musk va al forum di Putin a San Pietroburgo, con tra l'altro Tony Robinson, fomentatore anche lui dell'odio razziale nel Regno Unito. Insomma, questo monito non andrebbe ignorato. I discorsi sulla priorità nazionale, la retorica noi contro di loro, degenerano spesso nella persecuzione delle minoranze. La storia ha già fornito prove sufficienti, così tra l'altro El País. C'è però un altro tema che per Keir Starmer è molto più grave, ed è la rivolta dei difensori del Regno Unito, non dall'immigrazione, dalle vere minacce. Questo è il titolo del Wall Street Journal, per commentare le dimissioni del ministro della difesa, o il segretario della difesa, John Hawley, per protestare contro il fatto che il governo Starmer non ha trovato le risorse per rispettare gli obiettivi di aumento della spesa militare, 3% del PIL al 2030 e 3,5% nel 2035. Speriamo che queste dimissioni risveglino i nostri amici a Londra di fronte al pericolo che stanno affrontando, prima che debbano scrivere un altro capitolo del "mentre l'Inghilterra dormiva", scrive il Wall Street Journal. Sul Times di ieri c'era un editoriale durissimo dal titolo "Quelli che hanno costretto John Hawley a dimettersi pagheranno il prezzo". Le dimissioni di principio del segretario della difesa per il fallimento del primo ministro e del cancelliere, cioè il ministro delle finanze, di finanziare adeguatamente la difesa, è un atto d'accusa devastante. Ben fatto John Hawley, l'ex ministro della difesa dimostra che anche in quest'era così superficiale, nella quale la politica è più una carriera che una vocazione, esistono ancora politici capaci di distinguere tra l'interesse nazionale e quelli e quello del partito, e di mettere questi interessi nell'ordine giusto. Per mesi Halley ha lottato dietro le quinte per assicurare finanziamenti adeguati alle forze armate di fronte alla minaccia imminente rappresentata dalla Russia e alla sfida di lungo termine della Cina. Uomo leale al Partito Comunista, ministro leale, giocatore di squadra, è stato spinto alle dimissioni dalla debolezza di Keir Starmer. L'uomo tranquillo ha ruggito con le sue dimissioni. Coloro che hanno costretto a scrivere quella lettera di dimissioni così devastante e ancor più letale per la sua moderazione ne pagheranno il prezzo. Chi? Fondamentalmente Keir Starmer. Ci fermiamo da David Carretta, una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale.
1: E grazie a David Carretta, prosegue la programmazione del mattino di Radio Radicale, prosegue con la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi, al termine Spazio Transnazionale in diretta con Francesco De Leo.
3: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale. La rassegna di geopolitica di sabato 13 giugno 2026. Oggi presentiamo l'ultimo aggiornamento del SIPRI di Stoccolma sulle armi nucleari nel mondo. La unica segnalazione di oggi è un comunicato intitolato «Ora disponibile il nuovo annuario SIPRI». Due punti. L'attenzione si concentra sempre più sulle armi nucleari. La fonte del Centro Studi SIPRI di Stoccolma, comunicato pubblicato l'8 giugno scorso. Il Centro Studi SIPRI di Stoccolma pubblica oggi la sua valutazione annuale sullo stato degli armamenti, del disarmo e della sicurezza internazionale. I principali risultati dell'annuario SIPRI 2026 evidenziano che gli stati fanno sempre più affidamento sulle armi nucleari come strumenti di potere nazionale, invertendo decenni di sforzi volti a ridurne il numero e il ruolo. Nonostante i rischi di errori di valutazione e di escalation siano in aumento, gli arsenali nucleari mondiali sono stati ampliati e modernizzati. Nel 2025 i 9 stati dotati di armi nucleari, Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia, Cina, India, Pakistan, Corea del Nord e Israele hanno proseguito programmi di modernizzazione e potenziamento dei propri arsenali nucleari e la maggior parte di essi ha schierato nuovi sistemi d'arma a capacità nucleare o con capacità nucleare nel corso dell'anno. Del totale stimato di 12.100 testate nucleari a livello globale nel gennaio 2026, 9.700 testate si trovano in depositi militari per un potenziale utilizzo e si stima che 4.000 di queste testate fossero dispiegate su missili e aerei, mentre le restanti erano conservate in depositi centralizzati. Tra 2.100 e 2.200 delle testate dispiegate erano mantenute in stato di massima allerta operativa su missili balistici. Quasi tutte queste testate appartenevano alla Russia o agli Stati Uniti e in misura minore alla Francia e Regno Unito. Ma Cina e India potrebbero dispiegare un piccolo numero di testate montate su missili in tempo di pace. Dalla fine della guerra fredda, il graduale smantellamento delle testate nucleari dismesse da parte di Stati Uniti e Russia ha superato il dispiegamento di nuove testate, determinando la diminuzione complessiva dell'arsenale nucleare globale. Ma è probabile che questa tendenza si inverta nei prossimi anni, perché il ritmo di smantellamento sta rallentando, mentre il dispiegamento di nuove armi nucleari sta accelerando. Russia e Stati Uniti insieme possiedono circa l'83% di tutte le testate nucleari immagazzinate, ovvero le testate utilizzabili, Questa quota combinata si sta riducendo a causa della crescita degli altri arsenali nucleari mondiali. Le dimensioni degli arsenali militari russo e statunitense sembrano essere rimaste stabili nel 2025, ma è probabile che gli ampi programmi di modernizzazione di entrambi i paesi aumentino le dimensioni in futuro. Il programma statunitense di modernizzazione nucleare sta procedendo, ma nel 2025, dovuto alle frontiere, continua difficoltà di pianificazione e finanziamento, che ne ritarderanno ulteriormente l'attuazione e ne aumenteranno i costi. Inoltre, lo sforzo di aggiungere nuove armi nucleari non strategiche all'arsenale statunitense esercita ulteriore pressione sul bilancio, una tendenza che accentuerà ulteriormente a causa dei piani dell'amministrazione Trump per il sistema di difesa missilistica Golden Dome, il cui costo è stimato in 1.200 miliardi di dollari. Anche il programma di modernizzazione nucleare russo sta affrontando delle sfide. Nel 2025, un altro lancio di prova del missile balistico intercontinentale Sarmat, in fase di sviluppo, è fallito. La Russia ha anche iniziato la costruzione di una base operativa avanzata per il suo missile balistico a medio raggio Oreshnik in Bielorussia. E i missili Oreshnik sono stati utilizzati contro l'Ucraina con testate convenzionali nel maggio 2026. I sostenitori del nucleare degli Stati Uniti stanno spingendo per aumentare l'arsenale in reazione ai nuovi schieramenti nucleari cinesi. Il SIPRI stima che la Cina possiede attualmente circa 620 testate nucleari e la Cina sta espandendo il suo arsenale nucleare più rapidamente di qualsiasi altro paese. Però, a seconda di come deciderà di strutturare le sue forze, la Cina potrebbe avere almeno lo stesso numero di missili balistici intercontinentali della Russia o degli Stati Uniti entro la fine del decennio. Però, dal punto di vista delle testate nucleari, anche se la Cina superasse le 1.000 testate entro il 2030, ciò rappresenterebbe comunque solo circa un quarto degli attuali arsenali nucleari di Russia e Stati Uniti. Sebbene non si ritenga che il Regno Unito abbia aumentato il proprio arsenale di armi nucleari nel 2025, si prevede che le sue scorte di testate operative cresceranno in futuro, dopo che la revisione integrata del 2021 ha annunciato l'intenzione del Regno Unito di innalzare il limite massimo al numero di testate. La revisione strategica della difesa del 2025 in Gran Bretagna ha ribadito di non rendere più pubbliche le dimensioni del proprio arsenale nucleare, riducendo la trasparenza in merito. Sempre nel 2025 il Regno Unito ha annunciato l'intenzione di acquistare dagli Stati Uniti 12 aerei da combattimento F-35 a capacità nucleare e di equipaggiarli con bombe nucleari statunitensi, al fine di aderire agli accordi di condivisione nucleare della NATO. Nel 2025 la Francia ha continuato ad ammodernare la sua flotta di sottomarini a propulsione nucleare lanciamissili balistici, acronimo SNBN, e portando avanti lo sviluppo di sommergibili di terza generazione. E nel marzo 2026 il presidente Macron ha annunciato e ordinato un aumento del numero di testate nucleari nell'arsenale francese e che il governo francese non avrebbe più comunicato pubblicamente le dimensioni del suo arsenale nucleare. Si ritiene che L'India ha nuovamente ampliato il proprio arsenale nucleare nel 2025 e abbia continuato lo sviluppo di nuovi tipi di sistemi di lancio nucleari. Il programma di modernizzazione indiano si concentra sempre più sullo sviluppo di armi a lungo raggio in grado di raggiungere obiettivi in tutta la Cina, sebbene la pianificazione continua a essere focalizzata anche sulla storica rivalità tra India e Pakistan. Il Pakistan ha continuato a sviluppare nuovi sistemi di lancio e ad accumulare materiale fissile nel 2025, il che suggerisce che il suo arsenale nucleare potrebbe espandersi nel prossimo decennio. La Corea del Nord continua a sviluppare il proprio arsenale nucleare e il SIPRI stima che abbia probabilmente assemblato circa 60 testate nucleari, possieda materiale fissile sufficiente per produrne almeno altre 30 testate e stia accelerando la produzione di tale materiale. Si ritiene che Israele stia anche modernizzando il suo arsenale nucleare. Nel 2025 Israele ha intensificato i lavori di costruzione di un nuovo sito presso il centro di ricerca nucleare del Negev, vicino a Dimona, il che potrebbe essere collegato alle sue capacità nucleari. Sebbene i programmi nucleari siano sempre stati avvolti dal mistero, negli ultimi anni gli stati dotati di armi nucleari si sono spinti ulteriormente verso l'ambiguità e la opacità strategica, pur modernizzando ed espandendo le proprie forze nucleari. Nel 2025 diversi stati europei, tra cui la Germania, hanno manifestato il desiderio di integrare gli accordi NATO sulla condizione nucleare, incentrati sulle armi statunitensi, con accordi analoghi con Francia e Regno Unito. E nel marzo 2026 il presidente Macron ha annunciato che la Francia agirà in dialogo con Germania e Regno Unito e che diversi altri stati europei erano interessati ad aderire. Inoltre, sia la Bielorussia che la Russia hanno ripetutamente affermato che la Russia ha schierato armi nucleari sul territorio bielorusso. Il direttore del SIPRI, Karim Haggag, ha dichiarato, aperte le virgolette, due fenomeni hanno un impatto particolarmente significativo sulle dinamiche della sicurezza globale odierna. Il primo è la ripresa delle guerre tra stati tecnologicamente avanzati e il secondo è l'indebolimento dei rapporti tra Stati Uniti e i loro alleati. L'intersezione di questi fattori sta rendendo la politica di sicurezza globale sempre più complessa e sta aggravando l'insicurezza in molte parti del mondo. Se non contrastate, queste tendenze attuali potrebbero minare la stabilità strategica, ha dichiarato il direttore del SIPRI. Questo è il comunicato intitolato. Ora disponibile il nuovo annuario SIPRI. Due punti. L'attenzione si concentra sempre più sulle armi nucleari. La fonte in centro studi SIPRI di Stoccolma, comunicato pubblicato l'8 giugno scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di sabato 13 giugno 2026. Un saluto da Lorenzo Rende.
4: Buongiorno da Radio Radicale, sono le 7:10, abbiamo ascoltato la rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi e ora invece lo spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo.
5: Buongiorno, buongiorno Gabriele, bentrovati da Francesco De Leo, Alessandro Teodori in regia. 13 giugno 2026, al momento di spazio transnazionale c'è una notizia dell'ultima ora: l'Iran ha lanciato diversi droni d'attacco unidirezionali nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Questo perlomeno quanto ha riferito il comando centrale militare USA, il CENTCOM, le forze statunitensi li hanno abbattuti tutti nelle ultime ore, mentre il flusso di traffico attraverso lo stretto prosegue senza ostacoli. Il corridoio commerciale internazionale rimane aperto al transito, si legge in un post su X. Buongiorno Giampiero Gramaglia.
6: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
5: Due notizie dal Financial Times per cominciare: l'impennata di SpaceX al debutto rende Elon Musk il primo trilionaire al mondo. Le azioni dell'azienda specializzata in razzi e intelligenza artificiale sono salite di quasi un quinto dopo aver raccolto 75 miliardi di dollari in un'offerta pubblica iniziale da record. Di questo tra pochissimo Giampiero Gramaglia. Gli Stati Uniti uccidono il capo della banda venezuelana Tren de Araga in un attacco aereo. L'amministrazione Trump ha dichiarato di aver ucciso Hector Guerrero in coordinamento con il governo di Delcy Rodriguez. Parliamo di Venezuela. Vediamo invece il Medio Oriente, sempre dal Financial Times. Il testo dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran è stato concordato, afferma il primo ministro pakistano. Un alto funzionario americano dichiara che entrambe le parti prevedono di firmare questo accordo nei prossimi giorni. Scrive il Financial Times: il primo ministro pakistano ha dichiarato che è stato raggiunto il testo definitivo di un accordo di pace tra USA e Iran, poche ore dopo che Trump aveva ammonito Teheran a darsi una regolata. Shabazz Sharif ha affermato che Islamabad, che ha guidato gli sforzi di mediazione assieme al Qatar, sta collaborando con entrambe le parti per definire i prossimi passi. Nel mezzo degli intensi sforzi di mediazione in corso da parte del Pakistan, siamo pienamente consapevoli delle incessanti campagne di disinformazione condotte da coloro che vogliono sabotare l'accordo di pace, ha detto il premier pakistano su X. Mettendo da parte il clamore, possiamo confermare che è stato raggiunto un testo finale concordato dell'accordo di pace. Ha poi aggiunto: la pace non è mai stata così vicina come lo è ora. Un alto funzionario USA ha affermato che le due parti prevedono di firmare un accordo nei prossimi giorni. Questo accordo riaprirebbe lo stretto di Hormuz, revocherebbe il blocco statunitense e porterebbe allo smantellamento del programma nucleare iraniano, con gli USA pronti a ricevere il materiale arricchito. Innescherebbe inoltre una trattativa tecnica di 60 giorni. Quello che vediamo è anche un ampio consenso all'interno del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, tra gli integralisti e tra leadership civile, sul fatto che sia un accordo valido e accettabile, ha detto il funzionario. Quindi siamo in realtà abbastanza fiduciosi che ci sia consenso all'interno di sistema. Ismail Baghei, che è il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, ha invece dichiarato che le riunioni delle istituzioni competenti sono in corso. Per giungere a un risultato definitivo e conclusivo è necessario raggiungere un consenso tra le autorità decisionali e le istituzioni coinvolte nella questione. Il Cialadeli ci dice che il ministro degli Esteri iraniano Araghchi afferma che la firma del protocollo d'intesa con gli USA potrebbe avvenire entro pochi giorni. Times of India: missili statunitensi hanno colpito navi con equipaggio indiano, ora Trump accusa l'Iran. Le Monde: l'esercito americano afferma di aver intercettato dei droni iraniani che minacciavano le navi nello stretto di Hormuz. E il Paese: Stati Uniti e Iran affermano che l'accordo è più vicino che mai, ma non sono d'accordo sul suo contenuto. Trump ha accusato Teheran di diffondere dei termini che non hanno nulla a che vedere con quanto concordato per iscritto, mentre un altro funzionario a Washington ritiene possibile la firma questo fine settimana. Vediamo il Jerusalem Post: accordo tra Stati Uniti e Iran prevede lo smantellamento del programma nucleare iraniano. Il testo dell'accordo che il primo ministro pakistano Sharif ha annunciato di essere concordato venerdì mattina prevede anche l'apertura dello stretto di Hormuz. Infine Arez: secondo l'ONU, Hamas ha giustiziato e ucciso 108 palestinesi a Gaza in meno di 2 anni. Il rapporto dell'ONU afferma che le persone uccise e torturate da Hamas erano accusate di dissenso, collaborazione con Israele o vari reati. Il rapporto descrive inoltre gli atti di violenza compiuti dai coloni israeliani in Cisgiordania. Nel 2025 hanno ucciso almeno 7 palestinesi, ferendone 832. Altri media poi con il nostro ospite Giampiero Gramaglia. Giampiero, non ti sentiamo? Ci sei?
6: Nel giorno in cui un'intesa tra USA e Iran pare davvero vicina, Elon Musk ruba un po', anzi molto spazio a Donald Trump nei titoli dei maggiori media USA. divenendo il primo trilionario nella storia con il successo della quotazione in borsa della sua SpaceX. Giornali, siti, TV aprono con questa notizia, interrogandosi sulle ragioni del successo di Musk, sulla solidità delle sue imprese e sulla credibilità delle sue promesse, ma riconoscendogli il merito di aver reso di nuovo popolare la corsa allo spazio e denunciando i rischi per la democrazia che il potere finanziario da lui accumulato rappresenta. Il New York Times racconta in apertura l'improbabile viaggio di SpaceX da una remota idea cui lo stesso Musk non attribuiva più del 10% di possibilità di avere successo a un colosso da 2 triliardi di dollari. I giochi di parole su spazio, razzi e viaggi si sprecano nei titoli dei media. Il Washington Post dà voce a chi critica la concentrazione di potere nelle mani di Musk, la cui fortuna è superiore al PIL della maggior parte dei paesi di questa terra. L'attesa dell'intesa sull'Iran, invece, riempie i media di ricostruzioni su come si è giunti fino a questo momento e di anticipazioni sui contenuti dell'accordo, che sono poi quelle sostanzialmente che tu, Francesco, hai già citato dai media di altri paesi. Tutto viene sempre espresso con una certa cautela, perché si è già giunti o si è avuta l'impressione di giungere vicino a un accordo altre volte, forse non così vicino come questa volta, e c'è sempre il rischio di intoppi, come sta a dimostrare il lancio di droni nello stretto di Hormuz da parte dell'Iran, denunciato dal Central Command degli Stati Uniti. Il Wall Street Journal racconta come gli USA e l'Iran erano arrivati sulla soglia di una ripresa della guerra e sono poi riusciti a allontanarsi da quella per arrivare sulla soglia della pace. Il giornale individua nell'abbattimento di un elicottero USA ad opera di un drone iraniano all'inizio di questa settimana il momento dell'innesco di una escalation i cui rischi hanno indotto le due parti a tornare al negoziato con maggiore concretezza. E il quotidiano economico spiega pure perché i prezzi dell'energia non sono saliti così alle stelle come si temeva. Ragioni di questo, le aspettative di un accordo di pace, un calo nella domanda cinese e anche alcune possibilità di eludere la chiusura dello stretto di Hormuz, tutti fattori che hanno contribuito, secondo il Wall Street Journal, ad evitare che il mercato del greggio andasse in tilt. La CNN racconta che gli Stati Uniti, anzi i militari americani, avevano già pianificato delle missioni di terra in Iran e lo scopo di una di queste missioni era quella di catturare l'uranio arricchito iraniano e di portarlo altrove, una missione estremamente pericolosa, anche estremamente improbabile, anche estremamente aleatoria nei suoi risultati, che però è stata messa in stand-by, almeno per il momento, dagli sviluppi dei negoziati. La CNN dà rilievo all'incidente dei droni nello stretto di Hormuz. Politico invece segue lo sviluppo dal punto di vista della politica interna degli Stati Uniti. Secondo Politico, gli alleati di Trump all'interno dello stesso partito repubblicano hanno tracciato una linea nella sabbia sull'Iran. La guerra deve essere finita, non con questo accordo provvisorio, ma anche con la fine vera e propria dei negoziati, che avrebbero 60 giorni di tempo per svilupparsi, deve essere finita entro il Labor Day, che è il primo lunedì del mese di settembre, che segnerà il vero inizio della campagna elettorale per il voto di midterm del 3 novembre. Axios, e adesso andiamo e poi ti restituisco la linea al Varietà, ci fa sapere con uno scoop che l'amministrazione Trump ha negato l'accesso a stranieri all'intelligenza artificiale di Anthropic e infine Fox News scopre i mondiali di calcio, ma soprattutto perché gli Stati Uniti hanno vinto 4-1 la loro partita di apertura contro il Paraguay e c'è qualcosa da festeggiare. Trump però non è andato alla partita e con questo ti restituisco la link.
5: Grazie a Giampiero Gramaglia, 7:21, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Transnazionale l'ambasciatore Stefano Stefanini, è senior advisor di ISPI, è stato rappresentante permanente dell'Italia alla NATO, bentornato a Radio Radicale.
7: Buongiorno.
5: Allora, cominciamo dal Medio Oriente, ambasciatore. Scorro con lei i titoli di alcuni media dell'area. Times of Israel, alto funzionario statunitense, l'accordo in fase di definizione porta Washington a ottenere l'uranio arricchito dell'Iran. L'accordo include il Libano, ma lascia a Israele il diritto all'autodifesa, afferma il funzionario, esprimendo la convinzione che Gerusalemme lo sosterrà. Il ministro degli esteri iraniano sostiene che l'accordo conferisce a Teheran il controllo dello stretto di Hormuz. Questa è l'apertura di Arab News. Teheran rivendica la vittoria, mentre USA e Iran segnalano l'avvicinarsi di un accordo di pace per il Medio Oriente. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che il conflitto ha rafforzato la deterrenza mentre i colloqui proseguono. Araghchi dichiara che l'Iran controllerà lo stretto di Hormuz insieme all'Oman e le questioni nucleari saranno affrontate in un secondo momento. Press TV, che è il canale in lingua inglese di proprietà dell'IRIB, ci permette di conoscere approfonditamente la versione di Teheran attraverso le parole del ministro degli esteri, che delinea i contorni del protocollo d'intesa proposto, affermando che il ruolo della diplomazia è quello di consolidare i risultati ottenuti sul campo. Per Araghchi, l'Iran è stato il vincitore di questa guerra, il popolo iraniano è il vero vincitore di questa vicenda. Ha spiegato, e questa è la parte interessante, che diverse bozze del memorandum sono state esaminate dagli organi decisionali iraniani, tra cui il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale. Secondo il funzionario, il processo si articola in due fasi. La prima prevede la stipula di un memorandum d'intesa iniziale tra Iran e Stati Uniti, mentre la seconda dovrebbe consistere in negoziati finalizzati a un potenziale accordo definitivo. Ha aggiunto che i beni congelati dell'Iran sarebbero stati sbloccati al momento della firma del memorandum d'intesa, precisando che il processo di firma potrebbe avvenire in formato digitale entro un giorno o due, mentre la seconda fase dovrebbe durare circa 60 giorni. Parole di Araghchi. Poche notizie, piuttosto, come vediamo, contraddittorie su questo più volte annunciato ma mai raggiunto deal. Qual è la sua idea, ambasciatore?
7: Ma non è che queste notizie mi sembrano tanto contraddittorie. A me sembra che intanto bisognerà vedere il testo di questo accordo e se quando sarà firmato. Per poterlo valutare appieno, perché è anche dal testo dell'accordo, se come sperabilmente sarà reso pubblico, potremo cercare obiettivamente di valutare chi ci guadagna di più o di meno. Complessivamente, rispetto a quello che tu ci hai appena letto, è in fondo quello che si sapeva, quello che dovrebbe essere firmato nei prossimi giorni, forse domani, in occasione del compleanno di Trump, è un accordo per un cessato il fuoco di 60 giorni, entro cui molte questioni, in particolare il programma nucleare dell'Iran, saranno negoziate. La scadenza di 60 giorni effettivamente rientra prima delle Burbei, quindi in un'ottica di politica interna americana è importante perché precede entro il termine dell'estate, quindi l'inizio dell'avvio della campagna elettorale per le elezioni di medio termine. Direi che un punto molto importante e che non è chiaro da quanto abbiamo sentito fino adesso sono i termini per la riapertura dello stretto di Hormuz. È una riapertura pure semplice, è un riconoscimento che la circolazione dello stretto di Hormuz è libera in quanto sono acque tradizionali o una concessione fatta all'Iran che continua a mantenere o a campare il diritto di tenere il controllo, perché quello sarebbe veramente da parte iraniana un grosso successo.
5: Parliamo ora di Ucraina, ambasciatore. Quattro aperture. Il Kyiv Independent. L'Unione Europea conferma l'avvio dei negoziati formali di adesione con l'Ucraina e la Moldavia il 15 di giugno. Zelensky accoglie con favore la decisione. Kyiv Post. Putin ammette che le truppe russe non riescono ad alzare lo sguardo a causa

0: stallo della guerra, perché chiaramente la pressione russa si è fermata ormai da settimane, se non da mesi. L'Ucraina ha recuperato i terreni e soprattutto ha recuperato capacità di offensiva e di far del danno all'interno della Russia con i droni. Se questo porterà la Russia a pieni di consigli e quindi a sedersi a un tavolo finalmente senza ulteriori pretese prima ancora di cominciare il negoziato, vedremo. Mi fa un po' specie quella notizia che tu ci hai detto, cioè se non mi ricordo da che fonte, secondo cui Putin riconoscerebbe che le truppe russe non avanzano, perché da parte di Putin sarebbe un grosso esame di coscienza, un riconoscimento che quella che lui continua, credo, a chiamare operazione speciale, incontra dei seri problemi. Un'operazione speciale, fra l'altro, che ieri o ieri l'altro ha superato per lunghezza la durata della Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale.
1: Era il Kill Post, invece in un minuto la notizia che riguarda appunto la conferma dell'avvio dei negoziati formali di adesione con l'Ucraina?
0: Quella è un'ottima notizia per l'Ucraina e dimostra il fallimento di quello che la Russia sta facendo non dal 1922, dal 2014, cioè Putin non vuole un'Ucraina avvicinata all'Europa e la guerra da lui scatenata ha ottenuto esattamente l'effetto opposto. Si è aperta la via per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea.
1: Mille grazie davvero all'ambasciatore Stefano Stefanini, è stato un grande piacere averlo con noi, le auguro un buon weekend e sino all'advisor di ISPI, è stato rappresentante permanente dell'Italia alla NATO. Davvero grazie e alla prossima.
0: Buona giornata e buon weekend a tutti.
1: Perfetto. Bene. Allora, il governo di Tokyo ha ottenuto una proroga dell'esenzione da parte del Dipartimento del Tesoro USA che consente le esportazioni di petrolio e gas dal progetto Sakhalin 2, questo nell'estremo oriente russo verso il Giappone, questo fino al 18 dicembre prossimo. Abbiamo con questo aggiornamento terminato, io ringrazio Alessandro Teodori questa mattina in regia e la linea passa a Gabriele Rossi in studio. A te Gabriele.
2: Grazie Francesco De Leo, e abbiamo ascoltato Spazio Transnazionale, sono le 7.30 e ora invece passiamo alla pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza.
3: Portato alle salme dei padri. La realtà, va detto, presenta sempre il conto. Ci sembra ancora di sentire gli echi della campagna referendaria quando il fronte del no, brandendo la Costituzione aggredita ed offesa, respingeva con sdegno le bieche falsità propagandistiche sulle degenerazioni del correntismo nella magistratura a giustificazione della introduzione dell'eversivo sorteggio dei membri del CSM. L'opinione pubblica, con il cuore già di per sé straziato dall'oltraggio portato alle salme dei padri costituenti da parte del fronte del sì, veniva messa sull'avviso. Il caso Palamara fu un incidente di percorso, poco più che una fascinazione transitoria e maligna ad opera di un mestatore. Tutto è alle nostre spalle, la magistratura ha saputo riformarsi, il CSM è l'organo di autogoverno più bello e virtuoso forse del mondo, ma certamente d'Europa. La giustizia disciplinare è implacabile, oltre che impermeabile agli interessi di bottega. Le correnti sono fucine inesauribili di idee, cultura giudiziaria, riflessione dottrinaria. E invece cosa accade dopo il trionfo del no? Che il neopresidente di ANM, dottor Tango, si produce in un duro intervento sulla necessità di superare il correntismo, fenomeno degenerativo dell'associazionismo, mentre il già presidente del fronte del no, professor Enrico Grosso, interviene all'assemblea dell'ANM dedicando alle correnti parole di fuoco che nemmeno i sottotitoli

0: scritto ebbe mai il cuore di usare in piena campagna referendaria. Al contempo, il CSM approva ad ampia maggioranza un duro e per molti versi sorprendente documento sul rapporto tra uffici giudiziari del pubblico ministero, ovviamente, e mondo dell'informazione, disponendo regole molto impegnative volte al più rigoroso rispetto della presunzione di innocenza degli indagati, addirittura onerando le procure di aggiornare la comunicazione in presenza di sviluppi investigativi o procedimentali favorevoli all'indagato. Immaginiamo l'entusiasmo del vero leader del no, il procuratore Gratteri, da sempre aduso ad annunciare trionfalmente la sconfitta dell''ndrangheta ed il riscatto della Calabria, all'indomani di arresti a centinaia, prima che tribunali del riesame e gradi successivi di giudizio ne restituiscano la gran parte alla loro conclamata innocenza. Lecito interrogarsi, che diavolo sta succedendo? Mi piacerebbe seminare illusioni, ma il primo riflesso mi porta a leggere, soprattutto in tema di correntismo, una buona dose di ipocrisia e di furbizia. È iniziata la campagna elettorale, delle correnti appunto, per la elezione del nuovo CSM. Sarà una guerra senza quartiere che non potrà nascondere agli occhi dei cittadini la realtà di uno scontro di puro potere all'interno della magistratura. Tutto ciò che si è impudentemente negato nel corso della campagna referendaria sta per squadernarsi in tutta la sua innegabile evidenza. Ed ecco dunque che giocare d'anticipo e recitare qualche fuggevole e contingente mea culpa può tornare utile. Forse qualcosa di più autentico ha invece ispirato la delibera CSM sulla informazione giudiziaria. Evidentemente la quotidiana selvaggia celebrazione di processi penali negli studi televisivi, dove si dispensano in favore di telecamera condanne, assoluzioni, revisioni, prove scientifiche, trascrizioni di intercettazioni, sta smuovendo le coscienze. Più in generale, alla base di queste inaspettate manifestazioni di autocoscienza critica, ci sarà anche la presa d'atto da parte delle componenti più accorte e responsabili della magistratura italiana, che il famoso trionfo del no non può cancellare la realtà rappresentata da poco meno della metà del paese, la quale è rimasta impermeabile alla gherminella della difesa della Costituzione più bella del mondo, ha espresso con chiarezza e durezza il proprio giudizio. Poi, intendiamoci, non vorrei deludervi, ma l'immortale icastico insegnamento di Tomasi di Lampedusa sta sempre lì, immutabile, per aiutarci a non indossare la veste giuliva degli sprovveduti. Buona giornata a tutti.
1: Questa era la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza. Tra pochissimo invece ci sarà Stampa e Regime, oggi a cura di Marco Taradas. Prendiamoci prima qualche minuto per un breve aggiornamento notizie, le principali, come avete ascoltato anche finora in spazio transnazionale, vengono dall'estero con l'accordo Stati Uniti-Iran che è sempre più vicino, intesa a un passo tra i due paesi, dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dall'accordo di pace, annuncia ieri sera il premier pakistano. Secondo indiscrezioni il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf. Ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Trump frena sulle condizioni fatte trapelare dall'Iran, fake news, si rimette in riga, poi l'attacco a Europa e G7, irrilevanti, abbiamo vinto la guerra senza il loro aiuto. Tweet del ministro degli esteri iraniano Araghchi, mai così vicini, ora basta speculazioni, e il tycoon riposta su Truth. Le borse massimi credono alla pace, petrolio in calo, primo vertice bilaterale, poi questo è un altro argomento. argomento, che però si ricollega naturalmente. Ci sarà un vertice bilaterale Meloni-Macron il 25 giugno. Sulla questione iraniana arrivano ulteriori conferme dal governo statunitense, che si aspetta di firmare un possibile quadro di accordo con l'Iran nei prossimi giorni, come dicevamo, forse già domani a Ginevra. È quanto ha dichiarato al New York Times un alto funzionario dell'amministrazione, sottolineando però che non è affatto tutto concluso, e aggiungendo che insomma la fiducia sull'accordo è salita all'80-85%, quindi aggiornamenti sicuramente ne avremo sia in giornata che domani. Altre notizie arrivano sempre dagli Stati Uniti, con Trump che ha annunciato l'uccisione in Venezuela in un blitz di Nino Guerrero, il famigerato leader del Tren de Aragua. La notizia svelata dal presidente degli Stati Uniti, che posta anche il video, viene confermata anche da Caracas. Per il capo del Pentagono, Pete Hegseth, l'azione testimonia l'impegno congiunto di Stati Uniti e Venezuela per combattere i narcoterroristi. E invece, sempre dagli esteri, ma su tutt'altro fronte, quello ucraino, c'è stato un attacco di droni proprio di Kiev contro le infrastrutture portuali nella Russia meridionale, che ha causato un grave incendio che ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre tre. L'incendio è divampato quando detriti di droni sono caduti su un terminal marittimo sul Mar d'Azov, vicino allo stretto di Kerch, che separa la Russia dalla Crimea annessa. Lo ha dichiarato su Telegram Kondratiev, governatore della regione russa di Krasnodar. E ora, finalmente, passiamo a Stampa e Regime, a cura di Marco Taradash.
2: Sabato 13 giugno, questo è Radio Radicale, buongiorno a tutti, a Marco Taradash per Stampa e Regime. Oggi i titoli principali dei giornali principali almeno riguardano l'Iran e gli Stati Uniti, cioè si pensa che per una volta sia possibile davvero arrivare alla pace. Non tutti ne sono convinti e non tutti ne sono contenti, a dire la verità. Ad esempio in Israele, come ci segnala Fiamma Nierenstein, ma anche gli altri giornali, non si è per niente soddisfatti la soluzione che verrebbe trovata e che coinvolgerebbe anche il Libano, interrompendo il tentativo di Israele di liberarsi dai vari gruppi, in particolare Hezbollah, che fanno capo all'Iran e che da sempre cercano la distruzione di Israele. Altri titoli di prima pagina riguardano naturalmente anche riflessi italiani ed europei, con l'Unione Europea che al momento prende atto di quello che sta succedendo, però si preoccupa soprattutto del futuro e di quello che sembra essere in corso, cioè il ridimensionamento della NATO. In Italia la questione Meloni-Vannacci agita molto il sistema politico, almeno il centrodestra, mentre a sinistra il problema è quello di creare un qualcosa che restituisca un po' di smalto alla coalizione. Ci hanno provato ieri con la nascita di un nuovo schieramento partito, lo schieramento dei sindaci e dei civici, guidato da un giovane assessore romano onorato, e su questo diversi articoli che mettono anche in luce, alcuni dei quali mettono anche in luce due cose: da una parte come questa sia una creatura ideata in particolare da Goffredo Bettini, che è diciamo il Richelieu del campo largo e cerca di robustirlo. La seconda questione è, naturalmente onorato ha smentito tutto questo, la seconda questione riguarda Matteo Renzi, perché, come scrivono anche alcuni giornali, fra cui il Domani, il Fatto Quotidiano, onorato potrebbe essere, il gruppo di onorato potrebbe essere anche stato pensato da chi non vuole bene a Renzi. Però il Partito Democratico ha subito una fuoriuscita più grave delle precedenti, quella di Pinna Picerno, che ha dato vita a un nuovo raggruppamento, un'associazione che si chiama Spazio Pubblico, e su questo ci sono riflessioni piuttosto maligne sul Fatto Quotidiano e molto positive invece sul Riformista. Il centro-destra sembra per il momento legato alla sorte di Salvini e allo scontro con Vannacci. Meloni ha attaccato il generale creato politicamente da Salvini, però c'è chi, come Rotondi sul Fatto, sul Foglio, dice che Vannacci è un democristiano e quindi alla fine tutto si ricomporrà, mentre Alemanno, sempre sul Foglio, dice che è l'alternativa a Meloni. Il Salvatore Merlo sul Foglio l'ha intervistato a Rebibbia, dove è detenuto. Sulle questioni di carattere generale, guerra-pace, da segnalare questa mattina l'intervento sulla prima pagina del Corriere della Sera di Maurizio Ferrera su Russia-Ucraina, Zafesova sulla Stampa e Mario Giordano nel suo maggior spolvero filo putiniano, ma nella versione anti-Zelensky, sulla Verità. Questioni di carattere economica, si riparla di patrimoniale a sinistra con sostegno e smentite. Ieri una piccola lite a distanza fra Onorato e Alleanza Verdi di sinistra, fra Toianni e Bonelli, che invece la sostengono. Onorato ha detto: non ne voglio più sentir parlare. Il Tempo tira fuori il Tempo, se non sbaglio, è quello sì, che tira fuori un libro di Schlein scritto nel 2019, prima che diventasse, o 2022, insomma, comunque prima che diventasse segretario del Partito Democratico, dove parlava favorevolmente della patrimoniale al di sopra i 500.000 euro. La Stampa approfondisce i temi. C'è in discussione un possibile aumento dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. Vedremo un'intervista al presidente dell'associazione bancaria Patuelli sulla Stampa. E Il Sole è interessante questa mattina perché ci parla, non l'ho trovato, ma forse sarà nelle pagine dell'economia degli altri giornali, un appello delle maggiori fabbriche, industrie automobilistiche europee al Parlamento europeo perché faccia qualcosa per aiutarle e difendere dalla concorrenza cinese. Cerchiamo di dare un'occhiata sui temi della giustizia, non molto, ma un'intervista a Boschi sull'Unità, dove si lamenta l'assenza ormai e la mancanza di attivismo del ministro della giustizia sulle questioni del carcere, e la pagina Nessuno Tocchi Caino, dedicata ancora a un detenuto da 50 anni per il quale Nessuno Tocchi Caino sta facendo una campagna per una formula che ne consenta, se non la libertà, l'uscita dal carcere, Domenico Papalia. E invece libertà, anche se la sentenza rimane, come ci ricordano i familiari di Chiara Poggi, libertà per Stasi, mentre proseguono le indagini sul nuovo presunto assassino, e su questo La Verità apre. Sulla intelligenza artificiale, da segnalare un commento a pagina 40 del Corriere della Sera di Benanti e Maffettone. Benanti è il commissario, non so come si dica, italiano per gli studi sull'intelligenza e la regolamentazione eventuale sull'intelligenza artificiale, mentre c'è un'intervista sull'avvenire, sullo stesso tema, a Sandro Gozi, parlamentare europeo. E su questo mi pare abbia segnalato tutte le cose importanti, tranne ovviamente una che sta su tutte le prime pagine, tutte le aperture di telegiornali, non proprio le aperture, ma insomma nelle vetrine dei telegiornali, SpaceX, che si è quotata in borsa a un prezzo macroscopico. Vedremo se reggerà nel tempo. Comunque, nel frattempo, Trump, l'amico di Trump, però Musk, amico, nemico, amico di Trump, Musk è diventato il primo trilionario, come già nella parte alta del Corriere della Sera ci si fa sapere. Questo un quadro d'insieme, ma ora comincerei a leggere gli articoli più significativi sul tema di apertura. Il Corriere. Ah, ho dimenticato una cosa, ve la dico subito così, se non ho tempo. Sansonetti lancia una campagna giornalistica a difesa del Fatto Quotidiano, rispetto al rischio, che la querela, la richiesta di risarcimento per 250 milioni di dollari vada a buon fine, in parte o in tutto, cosa che significherebbe la fine di questo giornale. Sansonetti dice che sarebbe un danno per tutto il giornalista, chiamo giornalismo, chiede solidarietà, iniziative anche ai protagonisti della vicenda, Minetti e Cipriani, di ritirare la querela, e questo è bene a sapersi. Poi Sansonetti e Travaglio, come sappiamo, si sono sempre fatti la guerra sul tema della giustizia, meno distante invece, molto meno, sul tema di Putin e dell'aggressione della Russia alla Ucraina. Allora, sul Corriere della Sera il titolo è: l'Iran mai così vicini a un'intesa, Trump al Corriere, i paesi europei d'aiuto in futuro, e poi si parla di un'ipotesi di faccia a faccia con Meloni. Allora, vediamo subito Trump cosa ha detto, se l'ha detto solo al Corriere. Breve intervista: il G7 può essere molto d'aiuto in futuro, suona come una possibile lieve apertura dopo le tensioni transatlantiche acuite dalla guerra in Iran, e in vista del suo viaggio della prossima settimana a Yvelines-les-Bains in Francia per partecipare dal 15 al 18 giugno al summit con Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Regno Unito. Giovedì sera Trump ha detto alla 7 che il G7 è stato irrilevante per arrivare alla pace con l'Iran, che considera vicina. Il Corriere ha chiesto ieri mattina al presidente americano se gli alleati possono essere d'aiuto dopo la firma del memorandum d'intesa con l'Iran. Possono essere d'aiuto dopo, ha replicato Trump, possono essere molto d'aiuto in futuro, ma non sono stati d'aiuto adesso. E questa finisce così, mi pare, la breve intervista. Invece, nella pagina 2 il titolo è: accordo mai così vicino, ma è già duello sulle bozze. Segnali dall'Iran, da Hormuz all'uranio. Washington parla di intesa basata sulle prestazioni. C'è un'intervista, forse un po' più corposa, sempre di Viviana Mazza, all'ex capo della CIA, Leon Panetta, che dice: se Teheran controllerà lo stretto, avranno vinto loro. E Panetta dice: penso che entrambi i lati cercano di presentarsi come vincitori, e la realtà è che in vista di un accordo finale c'è ancora molto da risolvere. Non mi sembra che siano arrivati a un vero accordo, ma che siano giunti perlomeno a un memorandum quadro che imposta le cose su cui devono negoziare, insomma, tutti coloro che hanno qualche esperienza su queste vicende sono molto scettici, ecco, sui titoli prima pagina, diciamo, dei giornali. Andiamo anche sulla Repubblica: Iran, la firma si avvicina, scambio di accuse sui contenuti del memorandum, però l'intesa regge, preparativi a Ginevra, Hormuz sbloccato da subito, nucleare si continua a trattare, Israele dice restiamo sugli avamposti. Qui c'è un analista americano, Ali Weitz, uno dei più informati analisti e responsabile del programma Iran del Crisis Group, che dice l'intesa, che dice il titolo è rischiamo lo scenario Gaza, la fase 2 potrebbe non arrivare. È l'attesa svolta diplomatica, chiede Fabio Tonacci. Restano, risponde Weitz, restano alcune questioni finali di formulazione, ma è difficile immaginare che una delle due parti faccia marcia indietro, dato quanto sono vicini a chiudere il documento e quanto siano poco attraenti le opzioni militari per entrambe. Come giudica il memorandum? La migliore rampa d'uscita da una strada che non avrebbe dovuto essere imboccata. La guerra è stata avventata, illegale, è un errore strategico. Porvi fine ora è, in questo modo, è la cosa responsabile da fare, non solo per la sicurezza della regione, ma anche per milioni di persone dell'Africa orientale che sarebbero colpite dalla carenza di fertilizzanti o dalla fame se lo stretto di Hormuz restasse chiuso ancora per qualche settimana. E cosa non è quel memorandum? Gli si chiede, non è un accordo complessivo che affronti in modo fondamentale i problemi tra Iran e Stati Uniti, crea una situazione che resterà piuttosto fragile e che più avanti potrebbe portare al conflitto. Perché lo considera fragile? È un documento superficiale, riporta le parti al punto in cui erano prima dell'inizio degli attacchi americano-israeliani del 28 febbraio. Lo stretto aperto e colloquio in corso per cercare una soluzione permanente sul programma nucleare iraniano e sull'allentamento delle sanzioni. Domanda Repubblica, anche lei pensa come tanti che l'Iran alla fine abbia vinto? Risponde Ali Weitz, no, non penso che questa guerra abbia un vincitore, è stata una dinamica lose-lose, una perdita per entrambi. Sì, il regime iraniano è sopravvissuto e ai suoi occhi questa è una vittoria, ma ora deve affrontare un processo di ricostruzione complicato. Anche l'allentamento delle sanzioni previsto all'intesa è solo una goccia nel mare rispetto a ciò di cui l'Iran avrebbe bisogno per rimettersi in piedi. Questa dunque un'altra intervista che, diciamo, conferma più o meno quella di Leon Panetta. Su Israele, sono resto su Repubblica, tiene alta la guardia, dal Libano non ce ne andiamo, il ministro della difesa Katz dice continuiamo a difenderci, restiamo nei nostri avamposti. Netanyahu dice Teheran non avrà mai il nucleare, lo dice anche Trump, dice Netanyahu, ma i sondaggi lo gelano, perché pensano, i sondaggi fra gli elettori Netanyahu pensano in maggioranza, gli elettori pensano che non saranno tenuti in considerazione gli interessi israeliani. Sulla Repubblica c'è anche un'intervista al padre del bambino che è stato ammazzato, scrive Repubblica, di 7 mesi, il 5 giugno in Cisgiordania, parla Fada Abu Aikal, siamo tutti sotto shock, sapevano che eravamo solo civili, ora vogliamo giustizia, quel soldato ha sparato senza motivo, ora voglio giustizia. Ricostruisce la vicenda e dice non so perché i soldati israeliani fossero in quel posto di blocco, ma non c'era nessun motivo per spararci addosso, i soldati sono scappati, nessuno ci ha aiutato, non hanno nemmeno controllato cosa fosse successo nella macchina. Adesso vogliamo giustizia, gli si chiede se c'è un'indagine in corso, sì, gli israeliani hanno parlato con i soldati e inizialmente hanno detto che c'è stato un errore, ma hanno sparato a 10 metri di distanza, senza motivo, non è stato un errore, è una grande bugia, sapevano che c'erano civili in macchina, che c'era una famiglia, vogliono solo sparare per uccidere, questa è l'opinione del padre che ha perso un bambino di 7 mesi in questa sparatoria dei soldati israeliani. Episodi come questi ce ne vengono comunicati tanti, e sicuramente tanti sono. La situazione di una guerra non è quella di un mondo in pace, e forse sarebbe meglio non creare le condizioni della guerra, ma generalmente chi sostiene la causa detta palestinese di questo non si occupa e non si domanda chi abbia voluto questa guerra e quante situazioni molto simili a quelle che vengono descritte a carico degli israeliani si verifichino sull'altro fronte. Si è persa persino memoria delle vittime iraniane del regime iraniano. Per fortuna ogni tanto qualche giornale ce lo ricorda, ad esempio oggi La Stampa, disperazione iraniana, articolo di Giulia Della Michelina, i civili traditi sia dalla guerra che dalla pace, qui ci uccidono o ci arrestano, nessuna speranza per l'intesa, la pace di Trump rafforza il regime, secondo le persone che ha ascoltato la giornalista della Stampa. Ad esempio Nasrin, 37 anni, vive a Teheran, città da cui è dovuta scappare prima durante la guerra dei 12 giorni del giugno scorso e poi di nuovo da quando Israele e Stati Uniti hanno attaccato l'Iran il 28 febbraio. Dice: un accordo tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica significherebbe legittimare un governo che viola i diritti dei propri cittadini, per questo non posso approvare nessun negoziato portato avanti da queste persone. E poi si scrive nell'articolo che c'è inquietudine per quella che potrebbe essere l'evoluzione del regime, che potrebbe uscire rafforzato dal confronto con gli Stati Uniti qualora riuscisse a imporre alcune condizioni, la revoca delle sanzioni o scongelamento dei fondi, eccetera eccetera. Purtroppo sta avvenendo quello che si temeva dal primo giorno, quando Trump ha scatenato i suoi bombardamenti senza che nessuno fosse informato di quale fosse il progetto complessivo. E solo i mercati, ci segnalano i giornali, non dicono solo, ma dicono che i mercati sono entusiasti per quello che ora sta succedendo, e invece le opinioni più sensate, mi sembra, dicono di no. Citavo prima Fiamma Nierenstein, confusione, bugie e un grave danno per l'Occidente, pagina 5 del giornale. Difficile indovinare se siamo a un passo dalla firma con l'Iran, comunque un accordo sembra poco auspicabile, poco conveniente, irto di bugie, furioso come ormai lo vediamo sovente. Trump ha detto che quello che l'Iran ha spifferato sul draft per la firma è invenzione di gentaglia che sparge fake news, ma come non era noto a Trump, l'obbligo della tachia, la bugia che l'Islam esige per battere il nemico, ma come, una domanda. Dunque, sul draft sappiamo 3 cose certe, oltre alla confusione di Hormuz, soldi, arma atomica e Hezbollah, niente di concordato. E insomma, conclude Nierenstein, Trump promette tante cose, ha sostenuto Israele sulla lunga strada dal 7 ottobre, quella in cui se aspetti un altro minuto sei morto e se vuoi sparare spara, non parlare, per Israele è questo il nodo da affrontare. L'Iran è il primo aggressore, ce ne sono altri che devono tarpare ora subito le loro ambizioni. Trump pensa di poter gestire la situazione con la convenienza e la deterrenza, ma l'Iran è il re della trattativa, il padrone dello shak, che non so, è scritto S-H-U-K, non so cosa voglia dire onestamente. Trump dice che la pace si farà e che l'Iran sarà privato dell'arma atomica. L'Iran non ci pensa nemmeno, scrive Nierenstein. Bibi dice a Trump, siamo d'accordo, ma una differenza li divide. Netanyahu è un uomo del Medio Oriente, sa che in questo quartiere offrire la pace per convivere non funziona. La minaccia atomica iraniana deve cessare, con essa quella quotidiana dei suoi armigeri di Hezbollah. Anche gli USA, anche l'Europa ne avrebbero un guadagno strategico sconfinato, il fronte mondiale autoritario che sostiene l'Iran ne avrebbe un duro colpo e gioirebbero finalmente il popolo iraniano e quello libanese schiavi. Dice giusto Nierenstein, però il problema è che Trump ha iniziato questa guerra suscitando molte speranze, mandando anche al macello molti giovani iraniani invitati a manifestare nelle strade perché poi ci avrebbe pensato lui, invece come era purtroppo da alcuni previsto, non ha combinato nulla e la situazione non è diversa e forse peggiore da quella precedente. Certo, c'è stato in qualche misura un cambio di regime in Iran perché gli Ayatollah hanno dovuto fare un passo indietro e a loro si sono sostituiti i cosiddetti Pasdaran non religiosi. Vedremo se questa novità si porterà bene o male, però per vedere, come dice lui, per avere un antidoto al pensiero unico, che è sempre, come ho sempre detto, il pensiero degli altri ogni volta che lo si scrive. Comunque il direttore del giornale ci fa l'esaltazione di Trump, l'ha fatta ieri in una trasmissione alle volte davvero paura, erano presenti su Rete 4 tre rossobruni, Capuozzo, Cacciari, un altro ancora mi verrà in mente, e c'era Tommaso Cerno che faceva il furibondo, e per fortuna c'erano Gaspari Picerno e Claudia Fusani, ma la rissa in certi momenti era davvero difficile da sopportare. Ma leggiamo Tommaso Cerno, la rissa tentata soprattutto da Cerno. Signore, accomodatevi, ma lasciate fuori il politicamente corretto, la realtà bussa con la grazia di un bulldozer, il paradosso è servito. Mentre le cancellerie si fanno il segno della croce, i tecnocrati in Kashmir gridano al fascismo, Donald Trump resta l'unico vero democratico in campo. Nell'Occidente dei filtri Instagram, l'uomo dal riporto impossibile parla la lingua della democrazia vera, quella che puzza di grasso per i motori, di bollette e di voti che pesano più dei tweet. Guardatevi intorno. Sì, continuo a leggere, ma non riesco a trattenermi. Guardatevi intorno, da una parte le oligarchie del pensiero unico, i signori del silicio che vedono un'officina solo nei documentari, all'altra lui, Trump non è un'anomalia, è la reazione chimica a un sistema che ha scambiato i cittadini per utenti, è l'anarca che usa il sistema per scardinarlo. Mentre progressisti discutono di pronomi nelle ZTL, lui sa dove batte il dente del popolo. Ce ne servirebbero due, uno per il deep state americano. Come due? Uno c'è, ma dice l'altro, serve il secondo, il deep state americano, sì. L'altro per un'Europa che muore di noia e di regolamenti, perché il vero malato non è Washington, ma questo museo chiamato UE, un non luogo dove l'ideologia green sostituisce il pane e la burocrazia, il coraggio, e la burocrazia sostituisce il coraggio, siamo noi il problema, guardiamo il dito, Trump, e ignoriamo la luna, il declino che ci crolla in testa, la minaccia non è l'uomo che urla nei comizi, ma il silenzio dei corridoi del potere dove decidono la nostra fine con un sorriso cortese. Se il populismo è la medicina contro l'oligarchia del nulla, allora ne serve una dose doppia, possibilmente imparando dagli USA. Bene, e questo il giornale, quasi ormai bisogna trovare un calmante, diciamo così, leggendo l'ex direttore del giornale Sallusti, non avremmo mai pensato che questo potesse accadere, ma allora diamo un'occhiata a Libero e a quanto oggi dice Sallusti, se ritroviamo Libero, e fra un momento lo ritroveremo, ma non subito. Allora, eccolo qua. Ci sono problemi. Va bene, proveremo tra breve a ritrovare il Libero. Andiamo, continuiamo invece nella scaletta che mi sono creata, e andiamo a vedere tornando sulla stampa, i commenti di Nathalie Tocci e Bill Emmott. Prima Nathalie Tocci, così seguiamo l'ordine della stampa, dall'entrata in vigore del cessate il fuoco in Iran, Donald Trump ha annunciato 40 volte un accordo imminente con Teheran, altrettante le volte in cui ha minacciato il riavvio della guerra. Il titolo però è diverso da ciò che potremmo aspettarci da questo incipit, perché può bastare un'intesa imperfetta. Quello è il titolo in prima pagina, smentito in qualche misura da quello in settima. Teheran ha scoperto il bluff del tycoon, sa di avere vinto e non farà sconti. E si domanda allora Nathalie Tocci quali scenari si apriranno in Medio Oriente. E intanto dice che i ripetuti annunci di pace sottolineano il crollo della credibilità statunitense, così come il disperato bisogno del presidente di mitigare l'impatto della sconfitta strategica subita per mano dell'Iran, uno degli stati più isolati e sanzionati al mondo. Trump annuncia la pace imminente per calmare i mercati, illudendoli di una guerra breve, poi minaccia nuovi attacchi per mascherare la sconfitta nel tentativo di alimentare la narrazione secondo cui sarebbe Teheran costretta a capitolare. Insomma, alla fine dice Tocci, raccontando ciò che è contenuto nel memorandum d'intesa, l'amministrazione Trump semplicemente non ha né la voglia né la pazienza né la competenza per raggiungere un vero maxi accordo. Basti pensare che il memorandum in questione è in fase di negoziazione da oltre 2 mesi, nonostante sia lungo appena una pagina e mezza. Detto ciò, sarebbe tanto facile quanto pericoloso sparare a zero sull'imminente, o forse no, memorandum d'intesa USA-Iran, anticipandone il fallimento futuro. È più saggio tenere a mente che l'alternativa è il riavvio di una guerra che non ha reali possibilità di generare un esito diverso, sarebbe infinitamente peggiore. E allora passiamo a Bill Emmott, che è un po' il seguito naturale di questo articolo. Gli Stati Uniti possono non essere più la nazione indispensabile citata negli anni 90 da Madeleine Albright, segretaria di Stato del presidente Bill Clinton, ma restano la nazione ineludibile. Questa settimana ha rappresentato il passato, il presente e il futuro, ognuno dei quali con emozioni diverse. E Emmott parla di un fiasco come Vietnam e Afghanistan, l'intesa certifica il declino razionale americano, il declino razionale non so cosa voglia dire, alienato anche Israele, il partner più fidato, forse volevano scrivere il declino reputazionale, sì, ecco, poi in Bill Emmott nell'articolo è scritto reputazionale, ma era troppo lunga e allora l'hanno trasformato nell'occhiello in razionale. Se il mondo va avanti così non capiremo più niente. Va bene, dice Emmott, il fatto che il 250esimo anniversario della nascita della nazione americana come stato indipendente nel 1776 sia stato festeggiato con Donald Trump alla Casa Bianca era destinato a rattristare i fantasmi di George Washington, Thomas Jefferson e altri nobili padri fondatori, aggiungiamo magari anche Hamilton. Dopotutto, nel suo discorso di commiato, George Washington, nelle vesti di primo presidente, mise in guardia da coinvolgimenti in conflitti stranieri, proprio come quello in cui Trump ha invischiato l'America da quando il 28 febbraio ha ordinato gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. La conclusione di Emmott, intanto dice che la valutazione, parla anche di Musk, di SpaceX, dicendo che la valutazione che gli è stata data è assurda, può basarsi soltanto sulla reputazione di Musk, genio della tecnologia incline a correre rischi. In ogni caso, pur essendo stata innovatrice sotto molteplici aspetti, le sue aziende non sono mai state molto redditizie. Perché si parla di questo? Perché Musk, insieme ai campionati del mondo, ci danno un'altra rappresentazione degli Stati Uniti e della reputazione americana. Allora diamo un'occhiata a SpaceX, no, non c'è molto da dire se non aspettare come andranno davvero le imprese straordinarie che finora ha compiuto Musk nel campo spaziale e come andranno invece le finanze di chi ci sta investendo tanto. E passiamo invece a Russia e Ucraina. Intanto guardiamo la verità. Sì, oggi è giornata di penitenze. E allora vediamo anche l'articolo di Mario Giordano sulla verità, comincia in prima pagina, Zelensky ci usa come bancomat per portarci dritti in guerra, deve averci preso per il suo bancomat, dico lui, Volodymyr Zelensky, l'uomo in nero, l'eroe dell'Europa con l'elmetto in testa, il campione mondiale della questua belligerante, pare che ora voglia altri soldi, non gli bastano le centinaia di miliardi sborsati dall'UE, ma che, secondo quanto riferisce Politico, avrebbe chiesto ulteriori 20 miliardi di dollari, stavolta li ha chiesti alla NATO, proprio così, 20 miliardi di cash che dovrebbero uscire alle casse dell'Alleanza Atlantica e finire diritto all'esercito di Kiev, cessi d'oro permettendo. E a cosa serviranno questi soldi? A difendere la democrazia? Ma che, ad attaccare la Russia sono gli stessi ucraini, alti funzionari della difesa ad ammetterlo. Ah, guarda un po', uno viene da dire. Grazie Mario Giordano a dirci che questi soldi serviranno ad attaccare la Russia. Cosa dicono questi funzionari che Mario Giordano cita? Certo che Rete 4 è una bella rete televisiva. Allora, due punti, aperte virgolette, tutti vedono che la Russia sta bruciando, noi vogliamo che bruci ancora di più, quindi la NATO paghi subito e senza fare storie, perché dicono la finestra di opportunità potrebbe chiudersi. Chiaro, no, per non chiudere finestre di opportunità bisogna aprire i portafogli. L'articolo è molto lungo, come avete capito, molto interessante, molto bello, molto colto, e mi dispiace molto, ma lo devo lasciare spostandomi sulla stampa. Ma prima, forse, tornando al Corriere della Sera, per l'articolo di Maurizio Ferrera, che ci parla di un falso dilemma, qual è? Prima dice che sembra che nella contrapposizione fra maggioranza e opposizioni, uno aggiungerebbe, e dentro maggioranza e dentro opposizione, questa contrapposizione ruota intorno a due alternative secche generali: guerra o pace, difesa o welfare. Ma, dice Maurizio Ferrera, la sfida di oggi è un'altra: come reagire al bellicismo che proviene dall'esterno. Le guerre di aggressione sono ancora una realtà con cui dobbiamo fare i conti, soprattutto quando il conflitto ci riguarda da vicino. E continua così: il tema su cui discutere è dunque la sicurezza di fronte alle minacce esogene. L'Europa moderna ha inventato molti strumenti pacifici per gestire conflitti fra stati, primi fra tutti il diritto internazionale e la diplomazia. Ma, scrive Ferrera, cosa accade quando non funzionano? Con Hitler non funzionarono, e la guerra in Ucraina mostra che non sono efficaci nei confronti di Putin. Anche l'alternativa fra diplomazia e deterrenza conduce fuori strada, servono entrambe. La deterrenza militare è soltanto una componente della sicurezza, la guerra è diventata ibrida, non viene più dichiarata formalmente, può colpire all'interno dei paesi attraverso missili e droni, cyberattacchi, pressioni energetiche, sabotaggio, operazioni clandestine e manipolazione dell'informazione. L'apparato militare resta una condizione necessaria, benché non sufficiente. Sia la NATO che l'Unione Europea hanno adottato da tempo un approccio più ampio e integrato, talvolta definito difesa totale, protezione militare e rafforzamento della resilienza civile, non soltanto armamenti, anche continuità dei servizi critici, degli approvvigionamenti energetici. E poi si continua con questa analisi di ciò che serve. Per rafforzare la resilienza civile occorrono naturalmente risorse. Qui arriviamo alla seconda falsa alternativa, quella fra difesa e welfare. Le opposizioni si sono scagliate contro l'impegno ad aumentare la spesa per la difesa fino al 5% del PIL entro il 2035, sostenendo che ciò avverrà a discapito delle politiche sociali. Nel 5% la NATO conteggia però anche investimenti in resilienza civile fino all'1,5% del PIL. Ciò ha due implicazioni rilevanti: primo, l'aumento della spesa strettamente militare si riduce, oggi l'Italia spende circa il 2% del PIL e dovrà salire al 3,5%, si spiega perché. E poi si dice che l'unione della preparazione richiama, l'unione è sbagliato forse, comunque si richiama esplicitamente il pilastro europeo dei diritti sociali, l'Unione richiama in particolare il principio 16, sistemi sanitari capaci, accessibili e resilienti, il principio 20, accesso a servizi essenziali di qualità, acqua, energia, trasporti, servizi finanziari e comunicazioni digitali. Insomma, bisogna parlare di difesa Totale, dice Ferrera, finora nel nostro paese il termine sicurezza è stato associato soprattutto alla sicurezza sociale, cioè al welfare. La storia ci impone oggi di allargare lo sguardo e adottare la prospettiva più ampia della sicurezza integrata o totale, superando le terribili semplificazioni che piacciono tanto alla politica italiana. Sì, sarebbe bene che questo articolo venisse letto da coloro, non sono il 100%, ma quasi ci si avvicina, che queste cose non le hanno o non vogliono, semplicemente non vogliono averle presente. A proposito della NATO, vado a segnalare un articolo che poi torno su Zafesva, vado a segnalare un articolo che ci parla di quello che sta avvenendo sul Corriere della Sera. Troviamo questo articolo a pagina 9, a pagina 10, anzi, NATO, il piano tagli del Pentagono, meno caccia e flotta ridimensionata. L'impegno in Europa è di ridurre i jet di un terzo, e poi Ucraina e Moldavia nell'Unione Europea via le negoziazioni. Qui c'è un analista, Carlo Masala, il più influente analista tedesco, che dice: avremo conseguenze significative, si perdono forza e velocità, saremo indeboliti davanti a Putin, dice Masala. Le conseguenze sono significative ma non ancora drammatiche, vengono ridotte le capacità nel settore marittimo, sottomarine e ricognizione, e una parte importante è la potenza aerea, un problema per il fianco sud e nord e naturalmente quello orientale. La questione centrale, aggiunge, riguarda il modo in cui la NATO intende combattere un eventuale conflitto con la Russia. La filosofia dell'alleanza è di reagire rapidamente in modo decisivo, puntando a una vittoria veloce. Ora però mancherebbero alcune capacità fondamentali per realizzare questa strategia. Se viene meno un terzo della flotta dei 116 F-16, aerei caccia militare, non si possono effettuare lo stesso numero di ondate di attacchi. Se vengono ridotte le capacità di colpi di precisione a lungo raggio, è più difficile colpire in profondità nel territorio russo. C'è una domanda che riguarda anche l'Ucraina. Il ritiro avviene mentre l'Europa vuole negoziare con la Russia sull'Ucraina, risponde Carlo Masala. Separerei le due questioni, sapevamo da tempo che gli USA avrebbero intrapreso questa strada, l'annuncio arriva ora perché sono previste le riunioni NATO, non si tratta di una reazione alla disponibilità europea a negoziare con la Russia, naturalmente però indebolisce l'Europa nei confronti di Putin. Se mi posso permettere di aggiungere una cosa, questa proposta rilanciata da Meloni l'altro ieri alla Camera e già sostenuta da tempo dall'opposizione, di trovare una sorta di commissario europeo che vada a trattare con Putin, a me non convince affatto, conto niente, ma non convince affatto, perché se l'Europa vuole avere autorevolezza, va come Europa, vale a dire va con i suoi organi, va con il presidente della Commissione von der Leyen, che è stata eletta al Parlamento, oppure va con il presidente del Consiglio europeo, che è stato scelto dai governi europei. Non ha bisogno di una terza figura, fosse anche la più prestigiosa del mondo, e c'è, cioè quella di Mario Draghi, il cui nome finora non è stato formalmente fatto nessuno, ma è sbagliato, secondo me, se l'Europa vuole acquisire nel tempo e nel breve tempo necessario quella forza anche di relazione che al momento non possiede, ma tutti la pensano diversamente, quindi mi Ritiro in buon ordine, però prima Zafesova su Russia-Ucraina. Il titolo è Se la Russia è pronta anche alla sconfitta. Si cita Putin, continueremo a incrementare gli attacchi alle infrastrutture ucraine nel giorno della festa nazionale della Russia. Putin è tornato a minacciare un'escalation nella sua guerra contro l'Ucraina. Kiev, la stampa oscilla tra la dizione Kiev russa e quella Kiev, a seconda di chi scrive. Bene, Zafesova ovviamente scrive Kiev. A Kiev i media riportano l'allarme dell'aeronautica militare su un possibile attacco con un missile Reshnik, sostenendo che l'intelligence americana avrebbe avvertito di movimenti sospetti nel poligono russo di Kapustin Yarda, dove vengono lanciati questi razzi.

che va bene. In una intervista alla Reuters, vediamo chi è che parla. Il comandante delle forze senza pilota dell'esercito ucraino Robert Brovdy non esclude, ma dichiara come il proprio obiettivo militare. Qual è? Intanto che dopo gli attacchi ucraini alle raffinerie russe, anche molto lontane dal fronte, la benzina ormai viene razionata non solo in Crimea, la parola sconfitta è tornata curiosamente di moda, dopo anni in cui il concetto di vittoria era diventato oggetto di un culto propagandistico. Secondo, cosa pensa il comandante delle forze senza pilota dell'esercito ucraino? Che si può arrivare all'improvviso a una battaglia di terra per la Crimea. E qualche giorno fa il quotidiano Moskovskij Komsomolets ha pubblicato un articolo del giurista Dmitry Krasnov dal titolo "Sconfitte sorprendenti quando una perdita geopolitica può rivelarsi più utile di una brillante vittoria". La tesi è che la Russia si sia sempre risollevata e riformata dopo essere stata messa in ginocchio, dalla guerra di Crimea a quella contro il Giappone all'invasione dei mongoli. Secondo Krasnov si è trattato di sconfitte determinate dalla chiusura e avidità delle classi dirigenti che solo dopo aver perso accettavano riforme di liberalizzazione e modernizzazione. Un testo talmente sovversivo nel suo evidente messaggio antipunitivista che il citato sito l'ha eliminato dalla rete. E poi si citano altri critici del modo in cui la guerra sta andando. Questo è molto interessante, è vero, anche in Italia, visto che c'erano stati così tanti all'inizio a dirci che era una guerra breve, senz'altro, perché la Russia era una potenza incomparabilmente più forte dell'Ucraina e soprattutto perché la Russia non aveva mai perso una guerra, invece le ha perse Ecomone, e altri ci hanno detto addirittura che la Russia non ha mai minacciato l'Europa, come se da Stalin, non dico gli zar, ma da Stalin a Eltsin, a Putin, le invasioni e le stragi non siano state innumerevoli. Ma purtroppo il pensiero filorusso, così ben rappresentato da due quotidiani e da quasi tutte le reti televisive la sera, ora in Italia è dominante. Oggi il Fatto Quotidiano non ne parla. Ci sono dei giorni in cui evidentemente le cose vanno così male, o per l'animo di chi teme la chiusura del giornale, o per l'animo di chi è in sofferenza a distanza per i fornitori russi di informazioni e di speranze, che non ne parla. Come abbiamo visto, invece, la verità non si è tirata indietro. Volevo citare, per chiudere questo capitolo, anche Paolo Gentiloni, che viene sentito, vediamo se ho scritto. Se ho scritto Repubblica o Corriere della Sera, cioè non ho scritto niente. Gentiloni su Repubblica, allarme sull'Europa. Siamo sempre sotto assedio e Trump mi chiese cos'è l'Unione Europea. L'ex commissario invoca una sveglia e racconta quando conobbe il tycoon aveva già in antipatia l'Unione, e sull'Ucraina dice inaccettabile il no all'ingresso. Come sappiamo, questo no viene da una parte della maggioranza, da una parte più ampia dell'opposizione, ma anche il partito di maggioranza relativa ha fatto dei passaggi almeno mentali indietro nelle ultime settimane, e forse questo dipende anche dalla pressione Vannacci, un altro filo russo doc, non di per sé per le sue demo, ma per il timore che strappi voti alla destra di maggioranza.

0: France, anche se ci arriviamo dopo, però restiamo a Meloni. Intanto vorrei segnalare qui Stampa e Regime, io sarò l'ultimo dei lettori giornali, però vi assicuro che ieri su tutti i giornali che facevano la cronaca dal Parlamento non c'era nemmeno una riga sulle parole che io ritengo più importanti e più preoccupanti che Meloni ha pronunciato all'interno del suo discorso, quelle che riguardano i burocrati dell'Unione Europea che deciderebbero sulla base della lettura di giornali di stabilire chi rispetta lo Stato di diritto e chi no, e sulla base di questo rapporto automaticamente verrebbero tagliati i fondi a paesi sgraditi a questi burocrati. Ora, questa frase è allucinante, perché la verità è tutt'altra. Innanzitutto, vale a dire che prima di decidere di sospendere i finanziamenti a paesi ritenuti non conformi ai principi dello Stato di diritto, ci sono tutta una serie lunghissima di valutazioni da parte di infiniti soggetti, corti, stati. Perché c'è il contraddittorio, come invece Meloni ha negato in aula, ci sia, perché certamente non bastano i giornali, che sono soltanto, come per noi, delle fonti su cui lavorare, e perché l'ha detto. Questa è la cosa più inquietante, perché Meloni si è messa a fare una difesa postuma dei regimi autocratici della Polonia e dell'Ungheria ora che questi regimi sono finiti. Possibile che lei sia ritornato improvvisamente, senza motivo, il sentimento, se non la passione, per i suoi amici della Polonia e Orbán in particolare? Perché l'ha detto? Io me lo domando, non ce n'era nessun motivo, non c'è nessun fatto nuovo, cosa sta pensando? Eppure è stata applaudita su queste frasi da tutto il centrodestra, compreso Forza Italia. Ecco, se qualche giornalista magari avesse voglia di chiedere, non dico a Meloni, ma a chi l'ha applaudita, che cosa vuol dire, che cosa ci prospetta questa difesa della democrazia illiberale sottoposta alla cattiveria, alla malignità di quella che lei chiama burocrati europei, quando la decisione finale spetta al Consiglio europeo, vale a dire all'Assemblea degli Stati. Va bene, ma invece hanno parlato di tutt'altro, perché è più divertente parlare di Vannacci. Allora andiamo a vedere Meloni, Vannacci e cose belle. Intanto sulla prima pagina del Corriere della Sera c'è questo titolo che riguarda, eccolo qua, la diplomazia di Palazzo Chigi, il bilaterale con Macron, i rapporti con il tycoon, le mosse della premier. E si parla di un bilaterale al G7 con Trump, sarà veramente illuminante, ma soprattutto dovrà inorgoglire Meloni avere un bilaterale con il Trump di questo periodo, dopo gli insulti che tra l'altro si è presa. Comunque, questo pare essere il progetto. Kiev-Mosca per il mediatore europeo, Roma pensa a Stab, il finlandese Stab, il mediatore, quello di cui si diceva prima. Va bene, e poi ci sono anche Metsola e Fitto al forum di Vespa che dicono: con la Russia l'Europa parli con una sola voce. Qual è l'unica voce possibile? Quella di chi rappresenta democraticamente, per quanto di democrazia non completa ci sia, l'Europa, no? Ma andiamo a vedere, al di là di questa storia del prossimo G7, la Repubblica che questo ci dice nelle pagine interne. Meloni incontrerà Macron, disgelo in Costa Azzurra, e poi anche qui ipotesi del vertice con Trump. E poi ancora, qui siamo ancora alla pagina relativa alle cose internazionali, poi arriviamo alle questioni Vannacci, dove più o meno comincia a portarci già la stampa, perché in prima pagina un articolo di Flavia Perina, la legge elettorale e la fretta di Meloni, Giorgia scommette solo su se stessa, il piano B di Giorgia Meloni sul quale tanto si era fantasticato dopo la catastrofe referendaria, comincia a delinearsi in Parlamento e sui social. Sarà un duello personale su larga scala. Allora andiamo a pagina 17, dove si legge: non tanto una scommessa costruita su programmi, elenchi di cose realizzate, nuove e vecchie promesse, forze della squadra, ma una questione di faccia e personalità, la sua contro quella di tutti gli altri. Contro Giuseppe Conte ed Elly Schlein, contro chiunque sia scelto in loro vece come Lord del Campo Largo, contro Roberto Vannacci, anche ogni altro rompiscatole d'area in cerca di facile fortuna. La sciabola sarà la legge elettorale con l'obbligo di indicare il capo della coalizione e/o candidato premier. Chiusi ieri i preliminari, lunedì si sfoltiscono gli emendamenti in commissione, martedì si comincia a votare. A fine giugno, con o senza relatore, si va in aula alla Camera e metà dell'opera sarà compiuta, il resto seguirà in velocità. Insomma, nell'occhiello si dice che la leadership di Meloni è la carta più forte, mentre la squadra ha generato problema, e quindi Meloni accusa Vannacci di tradimento e stronca chi parlava di un accordo dietro l'angolo. Questa legge produce un premio di maggioranza, si produrrà un premio di maggioranza, la coalizione vincitrice dovrà ottenere il 42% a livello nazionale sia alla Camera che al Senato. Il premio consiste in 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato. Questa è dunque la scommessa di Meloni, che deve avere molta, molta fiducia in se stessa. Magari la fiducia le viene guardando all'opposizione, però oggi anche la maggioranza non pare robustissima, non solo perché Vannacci aumenta i suoi consensi, ma anche perché la Lega è in una crisi assai, assai dura. Di questa crisi la stampa ci parla con una intervista a un parlamentare ex di governo come Siri, che dice: la Lega è in crisi, ma anche Zaia ha le sue colpe. Dentro la Lega Armando Siri lo chiamava il Rasputin di Matteo Salvini, il consigliere mistico politico del leader. Lui ci scherza sopra. Sarà che in una riunione ho parlato di inconscio e qualcuno ha scambiato Jung con Rasputin. Nell'epoca dell'intelligenza artificiale è facile confondersi, ma in queste settimane Siri è soprattutto uno dei fedelissimi del segretario che più hanno frenato le spinte riformatrici arrivate dai governatori del nord, e lo rivendicano: è l'organizzazione del partito che deve cambiare, ma la forma pensiero. Cosa vuol dire la forma pensiero? Sembra capire l'obbedienza al segretario. Poi l'intervista è lunga, il titolo è: non c'è nessun bisogno di riformare la Lega, i governatori non aiutano, parlino di risultati. I consensi sono in calo dal governo Draghi, serve autocritica collettiva e Matteo è coraggioso. Quindi questa è l'altra faccia della destra più destra italiana. Spostiamoci su quella appena rivelatasi. Basta spostarsi di pagina sulla stampa, le truppe di Vannacci sbarcano a Roma, sono il mio esercito, oggi la Costituente Futuro Nazionale, 1.000 i delegati, in 100 siederanno negli organi partito, ma ci sarà una gerarchia ferrea. e i nomi che vengono citati, vabbè, la stampa lo farà un po' provocatoriamente nell'occhiello, sono da Yonghi Lavarini a Gio Formaggio a Borghezio, molti da Lombardia, penso, tutti nomi molto rassicuranti, come voi potete immaginare. Ma su questo volevo segnalare la Repubblica con Massimo Giannini che parla intanto sul piano internazionale, come abituato a fare, cominciando i suoi articoli, di tutti i fenomeni politici, razzisti che ci sono in Europa, più o meno evoluti o involuti, e poi si arriva appunto all'Italia, l'Italia impoverita che dopo aver ceduto al canto della sirena sovranista di Meloni ora sembra sedotta dalla marcetta militare neofascista di Vannacci, e dice Giannini a pagina 15. L'abbiamo sentito a 8:30 Vannacci spacciare barbarie per buonsenso, contrabbandare rozzi pregiudizi per free speech, vaneggiare con agghiacciante semplicità di rimpatri forzati, di trasferimenti obbligati nei paesi terzi, di esami di assimilazione. Questo smerciano le destre razziste e turbopopuliste del prossimo turno, pronte a subentrare a quelle che hanno governato ma hanno tradito tutte le promesse. Faccio una parentesi. Gruber, 8:30, ha invitato Vannacci, gli ha dato lo spazio che è in grado di dare, non ai vertici. Ai vertici forse è arrivato Salvini, ma insomma molto alto, perché gli ha dato, non si sa come, non si sa perché gliel'abbia dato in passato Repubblica, promuovendo a contrario per distruggerlo, ma si sa come funziona, no? Quando una bomba scoppia fa un gran rumore e non colpisce sempre l'obiettivo. Comunque Repubblica ha iniziato a distruggere il libro di Iannacci per quello che c'era scritto, e contemporaneamente il libro ha aumentato le copie. Quindi quando si fa un quadro generale, forse sarebbe utile anche inserirci come la propaganda della sinistra aiuti la propaganda della peggiore destra. Magari all'inizio c'era un'intenzione maliziosa, ora magari diventa un boomerang, chi lo sa. Comunque, torno a Giannini che scrive che la civiltà, insieme ad essa la democrazia, che la rende possibile, che nuovi sfascisti stanno prendendo a colpi di cannone la civiltà delle corti di giustizia, i tribunali, eccetera. Pericolose caricature dei vecchi Bombacci e Farinacci. Beh, Bombacci non era una figura da prendere, da inserire qui, ma insomma, vabbè. I nuovi Vannacci invocano patrie marziali e liberali, no? Vabbè. Dove c'è un solo spazio vitale, quello della nazione e della tradizione, una sola legge di natura, quella del sangue e del suolo. Tutto il resto, l'uguaglianza e l'accoglienza, lo Stato di diritto, il nomos della terra, chissà cosa sia il nomos della terra, è merce avariata, è ormai vomitata dai popoli, sempre più addestrati a pensare e votare con la pancia. È l'inutile orpello della deriva wokista e politicamente corretta, il feticcio elitista dei progressisti decadenti. Beh, se lo scrivesse Tommaso Cerno sarebbe quasi divertente, invece è serio. Il feticcio etilista dei progressisti decadenti che vogliono fare entrare tutti. Il tragico problema, continua Massimo Giannini, nell'ignavia delle sinistre occidentali che non hanno granché da opporre, a eccezione di Sanchez, è che questo truce storytelling comincia a far breccia nelle opinioni pubbliche e condiziona le scelte delle tremebonde destre moderate dell'Unione riunite nel Partito Popolare. Il nuovo patto su immigrazione e asilo, entrato in vigore proprio ieri, segna una netta regressione verso l'ideologia dell'apartheid cara alle destre estremiste. Qui però va ricordato che questo patto era stato siglato 2 anni e più, almeno forse 2 anni e mezzo fa, ed è entrato in vigore soltanto ieri, ma non è una conseguenza diretta degli ultimi eventi a destra. Sarà sbagliato, sarà criticabile, non lo conosco a sufficienza per dirlo, ma non è in relazione né alla crescita del Front National più recente, né a quella di AfD, né alla comparsa di Vannacci. Torno a Giannini, che scrive: controlli più stringenti alle frontiere, detenzione degli hotspot anche per i minori, procedure d'asilo accelerate, espulsione più facile, disciplina più lasca sui soccorsi in mare, un tributo pagabile per ogni migrante non ricollegato. Il decalogo comunitario dà un'altra mano di vernice sulla faccia feroce dell'Unione Europea, scimmiottando quasi il modello brutale dell'ICE trampiano. Quindi non lo scimmiotta, semmai l'ha anticipato, se è vero quello che scrive Giannini. Sarà interessante approfondirlo. E poi su questo, allora andiamo a Libero, se ci riesco finalmente, se il web non mi fa un torto ancora, dove si legge, eccolo qua, piano piano, prima pagina di Libero, uno dei due giornali di Angelucci, sempre diverso uno dall'altro. Sallusti scrive: altro che Schlein o Conte, la sinistra ha finalmente trovato un leader capace di toglierla dalle secche, quel generale Vannacci che ha deciso, non sappiamo se di suo conto o per conto di qualcuno che magari vive fuori Italia, tipo Mosca, di provare a indebolire il centrodestra in vista delle prossime elezioni. Renzi gongola e lo dice apertamente: quella di Vannacci è l'operazione più bella vista negli ultimi mesi. L'operazione di cui parla l'ex premier, da andare addosso con violenza al governo e alle destre, non può essere compresa solo alla luce del motto vannacciano "La vera destra siamo noi". No, c'è qualcosa che va oltre legittime manie di grandezza e narcisistiche ambizioni personali, perché rompere così fragorosamente con gli alleati naturali della destra di governo è, stando alla logica, una scelta militarmente suicida. Come si va a finire con questo articolo? Sarebbe triste se alla fine si scoprisse che il generale si stia ispirando ai capitani di Ventura, quei condottieri imprenditori che nel Medioevo allestivano eserciti privati fatti da truppe mercenarie che si mettevano al servizio del miglior offerente. Se così fosse, resterebbe il fatto che una compagnia di Ventura può anche soddisfare le voglie di qualche signorotto, ma per vincere una guerra serve un esercito di professionisti, cosa che al momento futuro nazionale è ben lungi dall'essere. Questo questo Libero, che poi attacca anche Ravetto, che è uscita dalla Lega per andare con Vannacci, che avrebbe incassato in 7 anni 1.680.000 euro, poi spiega anche nel dettaglio perché. Ma io devo accelerare e arrivare anche al fronte della sinistra, che ieri ha presentato un altro protagonista in vista delle prossime elezioni. Se ne parlava da tanto tempo. C'è anche un'intervista a Renzi, quella non la cito magari fra poco, ma prima vediamo Onorato in quanto Onorato, cioè gli articoli che lo riguardano più strettamente. Per la presentazione ieri del suo gruppo, da Schlein a Conte, un appello all'unità, dialogo tra centristi. Onorato lancia Progetto Civico Italia. Qualcuno fa più o meno maliziosamente notare che l'acronimo è PCI e non mi ricordo chi scrive, questo farà probabilmente piacere a Bettini, che forse ha ispirato anche il nome, e dice ci sono i leader della coalizione tranne Italia Viva, e Schlein dice ora scriviamo il programma. Mille amministratori nella sala ghindata tipo convention americana, Achille Lauro a tutto volume, poi un ragazzo in vite presente a sventolare le bandiere chiamando la Ola come negli studi televisivi. Ci sono i leader del centro-sinistra, salvo Matteo Renzi al Palazzo dei Congressi all'Euro per battezzare la nascita di Progetto Civico Italia, il movimento degli amministratori fondato da Alessandro Onorato, 41 anni, assessore al turismo a Roma. Gaia Tortora, che presenta al palco, gli chiede conto dell'assenza del leader di Italia Viva, che invitato non si è presentato. Quindi è l'unico che manca nella fotografia di gruppo. Oggi Renzi non c'è, non è che posso mettere la foto, risponde un po' piccato Onorato. Ha detto anche però che il manifesto, che già nei giorni scorsi era comparso, non prevedeva la presenza di Renzi, quindi non è stata un'assenza dell'ultima ora. E torno a Vecchio, a Concetto Vecchio, che scrive l'articolo su Repubblica. Da grande viene l'invito a volersi bene, tante realtà del centro vogliono portare un contributo, so che non è facile unire e convergere, soprattutto quando c'è chi pensa che l'unità vada fatta a casa sua, io vi invito a parlarvi, a dialogare, è lo sprone che arriva dalla segretaria del PD, Elly Schlein. L'invito all'unità è ribadito anche a Giuseppe Conte, con toni manifestamente concilianti, tocca a noi rilanciare l'Italia lavorando insieme con amicizia, rispetto, lealtà e condivisione. E si dice che la destra, specie se Vannacci andrà con Meloni, fa paura, occorre non ripetere gli errori del 2022, quando la sinistra marciò disunita consegnando il paese al melonismo. Quindi anche questo partito neonato, che ha come acronimo PC, può portare il suo mattone. Onorato e ambizioso, parla più di un'ora esponendo un programma di governo, fisco, sanità, famiglia, giovani, burocrazia, legge elettorale, preferenze, gli urlano la sala. Da oggi parte una raccolta di firme in 100 città, no alla premoniale, ammonisce Onorato, strizzando l'occhio ai moderati del centro-sinistra. Sala piena come un uovo, sono i sindaci che si sentono di centro-sinistra, ma senza aderire ad alcun partito. E poi chi c'era, oltre a quelli già citati, il sindaco di Napoli Manfredi, non quello di Genova Salis, e poi Riccardo Maggi, il socialista Enzo Maraio, Giorgio Lamalfa, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni in videocollegamento. Altri giornali ci dicono che Fratoianni e Bonelli hanno detto che non si cominciava bene perché si respingeva la patrimoniale. Del tempo che ci parla la patrimoniale voluta anni fa da Schlein, forse non con tanto entusiasmo oggi. E vediamo da altri giornali come viene presentato, ne prendo due di sinistra. Il Domani, che a pagina 7 ci dice con Daniela Preziosi, eccolo qua, A pagina 7 con Draniera Preziosi ci dice: ok, di Schlein a Conte al PC di Onorato sarà l'utile anti-Renzi, i leader di PD, Movimento 5 Stelle, AVS, più Europa e PSI, benedicono l'assessore. Manca il leader di Italia Viva sull'alleanza con lui, malumore dei pentastellati. Quindi si ripropone la storia di Conte che non vuole Renzi nella lista. Secondo Andrea Preziosi, l'altra notizia, non quella della presentazione, è la vera notizia, è quello che si nota di più per l'assenza. Renzi è stato invitato, certo, ma ha declinato. I rapporti tra l'assessore e il leader di Italia Viva si sono rovinati per due ragioni. La prima è che l'assessore ha l'ambizione da leader e Renzi sa di non poter essere frontman, ma la regia dell'area la decide lui. E la seconda ragione è quella più importante, spiega la presenza di tutti i leader per l'occasione, festanti e pazienti. Sperano di utilizzare Onorato per ridimensionare Renzi, questo sul domani. Vediamo anche dal Fatto Quotidiano che nelle pagine interne ci dice: centro senza Renzi, Onorato si appella a Elly e Giuseppe. Sala piena, c'è Manfredi, ma non la sindaca Silvia Salis. E anche qui si mette in rilievo come la cosa sia nata un po' anche in relazione al tentativo di ridimensionare Renzi. Allora andiamo a vedere cosa ci dice il leader di Italia Viva, che starebbe cercando di diventare il leader di qualcosa un po' più ampio, ma finora non ha avuto successo, la cosiddetta casa riformista. Viene intervistato dal Corriere della Sera a pagina 15 e ci dice che Meloni si batte sulle tasse, per questo la patrimoniale è un autogol della sinistra, il centrodestra è impaurito da Vannacci, alle primarie ci sarà anche un voto. Un volto, un nome di Italia Viva. E cosa su questa cosa di Onorato, cosa dice? È l'ultima domanda. Chiunque ha la forza di prendere voti e portarli alla casa comune del centro-sinistra è benvenuto, anche perché finirà sul filo e nessuno può e deve mettere veti. Io vorrei che accanto alle umane ambizioni del tutto legittime e positive riuscissimo anche a recuperare la dimensione della speranza. La settimana prossima parteciperò come ospite alla inaugurazione della library presidenziale di Barack Obama a Chicago, e se c'è una cosa che ho imparato all'ex presidente è che i destini dei singoli vengono sempre e comunque dopo la capacità di suscitare la speranza per un popolo. Questo dunque il tono abbastanza nuovo, anche questo, di Renzi. Picerno praticamente è venuta alla luce dei riflettori con Onorato. Il disegno è molto diverso. Onorato, qualcuno dice, è stato creato per mano di Bettini e di altri, in modo tale da dare un centro a un'alleanza troppo spostata a sinistra. Picerno invece ha rotto col Partito Democratico, con cui politicamente era in rotta da tanto tempo, e prende una sua strada che chiarirà via via con spazio pubblico. Troviamo due articoli sul Riformista, uno che è dedicato all'antisemitismo molto presente a sinistra oggi, molto più che a destra, come d'altra parte abbiamo notato da tempo, e poi un altro sul Fatto Quotidiano, visto che ero già al Fatto Quotidiano, vediamo l'articolo che trovo firmato da Daniela Ranieri. Giochiamoci la SNAI, le prossime serpi del PD. Una di queste serpi che viene citata è appunto Picerno, che a cui viene rappresentato di aver in passato incontrato membri dell'Israel Defense and Security Forum, un think tank israeliano di estrema destra che sostiene i coloni illegali in Cisgiordania. Solo ora deve essersi accorta che questa sua aspirazione a servire il sionismo non poteva essere confinata nei social, dove comunque dimostra una certa abilità propagandistica, o forse deve essersi sentita sprecata nelle vesti di quella che chiede con Calenda di censurare ed escludere tutti i russi dagli eventi pubblici. Ma come tutti i russi? I russi legati a Putin, ma perché potete dire la verità una volta? Cosa vi costa? È gratis. Va bene, comunque dice Ranieri, tutto questo estremismo di centro doveva tradursi in un gesto che allontanasse Picerno e Picerniani, punto esclamativo, dal PD schleiniano agli occhi soprattutto dell'establishment che da anni sponsorizza operazioni simili. Ma secondo Ranieri tutte queste uscite non serviranno affatto allo scopo. L'altro articolo si trova sul Riformista e lo cito soltanto, ma sono due articoli, uno quello dedicato all'antisemitismo che attraversa alcuni partiti della sinistra, dal PD al suo unico acronimo DP, Democrazia Proletaria, Comunità Ebraica in diaspora, così il riformismo gemma altrove. Si parla proprio dell'operazione di Picerno, che da parte sua aveva provato a tenere insieme le cose, critica al governo Netanyahu, ma difesa il diritto di Israele a esistere, fermezza contro l'antisemitismo e contro la retorica antisionista che si sta sdoganando anche a sinistra, troppo per il nuovo corso, e quindi Picerno ha dovuto abbandonare. Poi c'è l'altro articolo di Giorgio Merlo, intitolato, già il titolo fa capire cosa vuol dire, federatore, federatrice, punto esclamativo, del centro e di governo. Questo, e c'è la foto di Pina Picerno, appunto. Sull'Unità, ho citato gli articoli che riguardano il caso del detenuto a 50 anni in carcere ancora, di cui ancora si nega la possibilità di tornare in qualche forma in libertà. Volevo citare dall'Unità anche il titolo, poi chiudo davvero, mi scuso per il ritardo, i 5 minuti che mi rubo, il titolo dell'intervista, ma sono rimasto sul Riformista, dell'intervista a Maria Elena Boschi, Nordio che fine hai fatto, cronaca di un fallimento annunciato, prescrizione, inappellabilità della sentenza e proscioglimento, legittimo impedimento dell'avvocato, uso del Trojan, riforme che non vedranno mai la luce, in compenso abbiamo oltre 50 nuovi reati. Questa è la sintesi del periodo in cui del Ministero della Giustizia, nel periodo in cui fino ad oggi Nordio lo ha gestito e gestisce. Con questo chiudo, ringrazio per l'ascolto, un saluto a tutti da Marco Taradas.
1: Radio Radicale, sono le 9.07, abbiamo ascoltato Stampa e Regime a cura di Marco Taradas. Noi questa mattina seguiremo in diretta dall'auditorium della Conciliazione di Roma l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, ma in attesa di collegarci passiamo prima al nostro notiziario mattutino. Tanti gli argomenti che tratteremo, dalla guerra del Golfo con il possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, il futuro delle relazioni tra Stati Uniti ed Europa, la guerra in Ucraina con la resistenza di città come Kharkiv, la questione dell'allargamento dell'Unione Europea, il dibattito sulla precedenza tra Ucraina e Balcani Occidentali, poi ancora il referendum contro il finanziamento pubblico dell'editoria promosso da esponenti ed ex esponenti del Movimento 5 Stelle e lo stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva l'inserimento per decreto dei medici di famiglia nelle case di comunità. E ancora la Francia, il caso della bambina scomparsa e ritrovata morta e le polemiche sul governo e la magistratura in vista delle presidenziali 2027 e poi la prima assemblea, appunto, la prima assemblea lunedì prossimo del movimento europeisti.eu e infine le rubriche Scegliere il futuro e cinema. Io ringrazio in regia Alessandro Teodori, in studio Gabriele Rossi, e apriamo subito con le notizie dal Medio Oriente, con le ultime notizie che arrivano. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver abbattuto diversi droni iraniani che prendevano di mira le navi commerciali nello stretto di Hormuz, malgrado l'ottimismo mostrato poche ore prima di entrambe le parti riguardo a un accordo di pace. L'Iran ha lanciato diversi droni d'attacco con l'obiettivo di colpire navi commerciali in transito nello stretto, ha scritto su X il CENTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti. Le forze statunitensi li hanno tutti abbattuti nelle ultime ore. Il traffico marittimo nello stretto continua a scorrere regolarmente. Questo incidente arriva proprio mentre il Pakistan, che agisce da mediatore, mostra sempre più ottimismo, così come da entrambe le parti. E Donald Trump ha parlato anche del ruolo del G7 in questo conflitto, dicendo può essere molto d'aiuto in futuro, ma non lo è stato finora. E in una breve intervista al Corriere della Sera, alla domanda che gli hanno posto sviluppi positivi nella collaborazione con gli alleati, il presidente ha replicato: non ho idea, dipende da loro. Nel frattempo in Libano, la notizia è di pochi minuti fa, l'esercito israeliano annuncia raid imminenti nel sud del paese, raid che ci sono stati anche questa mattina, effettuati all'alba, che hanno distrutto abitazioni ed edifici governativi, lo ha riferito l'agenzia di stampa nazionale libanese NNA. Per tutti gli aggiornamenti però del conflitto e della zona ci colleghiamo in diretta con Mariano Giustino.
2: Buongiorno. Tra le crescenti speculazioni sui dettagli e sugli aspetti tecnici di un presunto accordo tra Stati Uniti e Iran, Washington e Teheran dipingono invece un quadro differente, evidenziando una discrepanza tra la comunicazione pubblica e la realtà diplomatica. Per settimane il presidente Donald Trump ha mostrato fiducia nella possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran, dopo aver annunciato questa settimana la sospensione delle azioni militari pianificate. Sostiene che un accordo potrebbe essere firmato presto, possibilmente in Europa, e ha descritto i negoziati come una via verso la stabilità regionale, compresa la riapertura dello stretto di Hormuz. Teheran, tuttavia, racconta una storia ben diversa. Sebbene i funzionari iraniani non abbiano smentito categoricamente le indiscrezioni su un possibile memorandum, hanno tuttavia cercato di rassicurare l'ala intransigente interna, affermando che la Repubblica Islamica non ha abbandonato le sue linee rosse nucleari né ha rinunciato al controllo di una delle vie navigabili strategicamente più importanti al mondo. Le narrazioni contrastanti offrono uno sguardo rivelatore su come entrambe le parti stiano gestendo le aspettative e forniscono indizi sullo stato attuale dei negoziati. Venerdì diverse testate occidentali hanno riportato la notizia che un memorandum d'intesa, il cui testo ancora in fase di negoziazione, potrebbe essere già firmato domenica a Ginevra. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, il cui paese ha svolto, come sappiamo, un ruolo di mediatore principale nei colloqui, ha annunciato sui social media che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. La narrazione ufficiale dell'Iran invece è decisamente più cauta. Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino, ha scritto il ministro degli esteri Abbas Araghchi su X lo stesso giorno, in attesa della sua finalizzazione. I media dovrebbero astenersi, aggiunge il ministro degli esteri iraniano, dal formulare speculazioni sul suo contenuto, precisando che i dettagli saranno resi pubblici a tempo debito. L'agenzia di stampa di Pasdaran, l'IRNA, ha pubblicato un lungo articolo per smorzare le speculazioni, sottolineando che nessun testo definitivo è stato al momento approvato, mettendo in guardia dal considerare autorevoli le bozze che sono trapelate. La Repubblica Islamica non ha, insomma, ancora deciso nulla. Lo stile di negoziazione iraniano è generalmente noto nel mondo come lo stile del bazar, che significa contrattazione continua e instancabile. Questo stile è stato descritto in maniera cristallina dal ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi nelle sue memorie diplomatiche pubblicate nel 2025. Lo stile del bazar. Questo metodo è un processo di interazione che richiede grande pazienza e tempo, e quindi chi si stanca e si annoia rapidamente perderà. Così spiega il ministro degli esteri iraniano Araghchi lo stile del bazar. Il prendere tempo, che serve anche per riorganizzare le proprie forze e per tenere in pugno le leve del negoziato. Il memorandum in questione mira principalmente a porre fine alla guerra, non alla soluzione completa della controversia nucleare, alla minaccia iraniana rappresentata dai suoi proxy e dal programma missilistico. Descrive un processo in due fasi in cui un accordo iniziale porrebbe fine alle ostilità, rinviando al contempo i negoziati nucleari sostanziali per 60 giorni. I Pasdaran sottolineano che l'Iran non accetterà alcun nuovo impegno riguardo al suo programma nucleare nella prima fase e che le attività nucleari pacifiche del paese rimarranno invariate. L'agenzia dei Pasdaran ha inoltre ribadito le linee rosse di Teheran. Quali sono? Il diritto all'arricchimento dell'uranio e il mantenimento del materiale nucleare arricchito all'interno dell'Iran, il controllo dello stretto di Hormuz, il risarcimento dei danni di guerra, la fine di buona parte del regime sanzionatorio necessario a Teheran per far ripartire l'economia e assicurare lunga vita alla Repubblica Islamica. Insomma, un accordo che sancirebbe una vittoria politica e diplomatica a tutto tondo per la Repubblica Islamica è una sonora sconfitta su tutti i fronti non militari per gli Stati Uniti. Tali affermazioni contrastano nettamente con le richieste di lunga data di Israele per lo smantellamento delle infrastrutture di arricchimento e la rimozione delle scorte di uranio, differiscono inoltre dalle dichiarazioni pubbliche di Trump sull'accordo, in cui ha suggerito una svolta più completa, ma vedremo nelle prossime ore come evolverà la situazione. Per il momento è tutto, la linea a Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino, e in attesa di capire se davvero ci sarà un accordo tra Stati Uniti e Iran e quali sono i contenuti, si pone il problema di come sono cambiate le relazioni tra Stati Uniti ed Europa e quale sarà il futuro dell'Unione Europea. Lanfranco Palazzolo lo ha chiesto al professor Gaetano Quagliarello, docente di storia contemporanea alla Luis Guido Carli di Roma, dove dirige anche la School of Government, e presidente della Fondazione Magna Carta. Ascoltiamo.
3: Io mi aspetto soltanto che l'asse transatlantico, così come l'abbiamo conosciuto, sia ancora di più relegato nel passato. Poi potremo avere magari un nuovo presidente americano che rivede alcuni aspetti, ma stiamo parlando di sovrastruttura. Dobbiamo invece fare i conti con una struttura che non muta, perché non è iniziata con Trump, è iniziata anche con i suoi predecessori. Cioè, per l'America, l'Europa non ha più quel significato strategico in termini di alleanza che aveva all'indomani della guerra mondiale. E questo è qualcosa con la quale l'Europa deve fare i conti. Secondo me già un po' li sta facendo. Noi ci troviamo oggi in una situazione un po' paradossale, che però inizia, diciamo, a diradare le nebbie. Qual è il paradosso? Cioè che da una parte è evidente che di Europa c'è sempre più bisogno, perché se non c'è, per quanto riguarda la sicurezza, se non c'è, diciamo, il contributo dell'alleato americano, d'altra parte l'abbiamo visto nella guerra tra Russia e Ucraina. Dall'altra, le opinioni pubbliche sono sempre più ostili a questa Europa. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna per forza di cose uscire fuori dal formato dell'Unione Europea. Cioè l'Unione è una cosa che c'è, che per alcuni versi va bene, ma per moltissimi versi è necessario procedere attraverso delle cooperazioni rafforzate tra gli stati che veramente ci stanno. Soltanto così, e quindi con maggiore elasticità e potendo dimostrare alle opinioni pubbliche che l'Europa è veramente un vantaggio, è possibile salvare l'Europa.
1: E quindi la guerra in Ucraina è centrale per il futuro dell'Unione Europea. Quella guerra che per Putin doveva essere una guerra lampo e invece ha superato la durata della prima guerra mondiale. Kharkiv, seconda città dell'Ucraina, a una trentina di chilometri dal confine russo, vive sotto attacco costante. Eppure la città, famosa per lo splendore dei suoi parchi, continua a curare le aiuole fiorite. Ascoltiamo la testimonianza di Enrico Albanesi, professore di diritto costituzionale all'Università di Genova, in collegamento da Kharkiv, a margine di un'intervista dedicata al processo di adesione all'Unione Europea e alle riforme in corso in Ucraina. L'ha sentita Roberta Iannuzzi.
4: Allora, guardi, oggi, stanotte, la situazione è stata un po' più tranquilla dei giorni precedenti, ma due ore fa è suonata la sirena, un'ora fa più o meno si vedeva del fumo all'orizzonte. Adesso leggo dalle notizie che nelle ultime 24 ore gli attacchi hanno fatto 11 feriti. Tenga conto che è una città da 1.400.000 abitanti, quantomeno questa era la cifra prima della guerra, e quindi può succedere che gli attacchi siano in alcune parti della città, e si avverte che la situazione sia un po' più tranquilla quando invece gli attacchi sono costanti. E come le dicevo, i giorni scorsi però è stata più pesante la situazione. Io sono entrato lunedì in Ucraina e probabilmente avrete sentito di un attacco che ha provocato due morti a Zaporizhia. Sono arrivato a Kharkiv martedì, e la notte tra martedì e mercoledì abbiamo vissuto un po' quella che è purtroppo la solita situazione. Prima si sentono le sirene, poi si sentono gli scoppi, poi si sentono le sirene dell'ambulanza, e poi la mattina dopo leggi la quantificazione di quello che è successo. Quindi la notte tra martedì e mercoledì ci sono stati su Kharkiv 200 droni, 180 sono stati intercettati, ma purtroppo 20 hanno colpito gli obiettivi, con una decina di feriti in città e un morto nella regione. Però, se permette, le darei anche un elemento di vita quotidiana qui a Kharkiv, che probabilmente le suonerà un po' in contrasto con la descrizione che le ho appena fatto, nel senso che io sono stato qui in Ucraina nelle varie stagioni dell'anno, e sicuramente questo è il momento più bello qui in Ucraina, perché puoi immaginare come se fosse un maggio da noi, con i campi completamente verdeggianti, i parchi completamente fioriti. E perché le cito questo? Perché Kharkiv è famosa proprio per lo splendore dei suoi parchi. Questa è una cosa che, quando 3 anni fa sono venuto per la prima volta in Ucraina, la prima cosa che mi colpì furono le aiuole nella capitale e i parchi, appunto, qui a Kharkiv. Perché le cito questo? Perché in genere si ha l'immagine di un'Ucraina quasi da paese del terzo mondo, e la cosa che ti colpisce è vedere la resistenza della popolazione in quelle condizioni che ho vissuto, in quelle condizioni che le ho descritto prima, che resiste anche nella semplice cura della bellezza nei parchi e delle aiuole. Questa è sicuramente una vittoria enorme. Io non sono un giornalista di guerra, non posso descriverle la resistenza al fronte, non sono un esperto di cose militari, ma basta leggersi gli ultimi dati dell'Institute for the Study of War per capire che le cose stanno volgendo probabilmente a favore dell'Ucraina, ma posso darvi sicuramente la testimonianza di quella che è la resistenza della popolazione civile, e questo sicuramente è un dato significativo.
1: Questa è la testimonianza di Enrico Albanesi. E le ultime notizie proprio dall'Ucraina: un attacco di droni di Kiev contro infrastrutture portuali nella Russia meridionale ha causato un grave incendio che ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre tre. L'incendio è divampato quando detriti di droni sono caduti su un terminal marittimo nel Mar d'Azov, vicino allo stretto di Kerch, che separa la Russia dalla Crimea annessa, lo ha dichiarato su Telegram Benjamin Kondratiev, governatore della regione russa di Krasnodar. Nel frattempo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato una legge che revoca al russo lo status di lingua protetta in Ucraina, dove resta la lingua principale di una parte della popolazione, nonostante il calo del suo utilizzo dall'inizio dell'invasione russa. Lo ha annunciato il presidente del Parlamento ucraino, Ruslan Stefanchuk, spiegando che si tratta di una decisione importante per proteggere lo spazio linguistico ucraino e adempiere ai nostri obblighi europei. Secondo Stefanchuk, la lingua di uno Stato aggressore non può beneficiare di strumenti di protezione concepiti per sostenere le lingue dei popoli autoctoni e delle comunità nazionali, definendo la misura una questione di giustizia e sicurezza linguistica dell'Ucraina. Torniamo sul futuro dell'Unione Europea, e proprio su questo tema Renato Brunetta, economista e presidente del CNEL, nel suo programma settimanale Rivoluzione in Corso, condotto da Antonello De Fortuna, ha affrontato il tema dell'allargamento dell'Unione Europea e del dibattito sulla precedenza tra Ucraina e Balcani Occidentali.
5: La questione, hanno ragione gli uni e gli altri, cioè che debba entrare l'Ucraina, questo è un dato oggettivo, è un dato necessitato, è un dato di sopravvivenza non solo dell'Ucraina ma dell'intera Unione Europea, che però non si debba realizzare il paradosso che per entrare velocemente nell'Unione Europea uno deve subire un'aggressione, una guerra, perché allora si eliminano tutti i tempi e tutte le procedure. Allora l'idea potrebbe essere, ma penso che già in qualche momento sia stata formulata, che si apra un momento costituente immediato che faccia entrare immediatamente l'Ucraina assieme ai Balcani occidentali, per dire ai sei paesi che già da tempo hanno in corso un processo di convergenza sugli acquis comunitari, in maniera tale che entrano i Balcani occidentali, perché questo è giusto, legittimo, ma è fondante rispetto al pericolo russo. Non ricordiamolo, perché i Balcani occidentali sono confinanti con...
6: Facevano parte dell'ex, anche alcuni paesi dell'ex...
5: Unione Sovietica, in gran parte. E che dentro tutto questo ci sia necessariamente l'Ucraina come catalizzatore, a questo punto avremmo a disposizione un nuovo momento costituente che potrebbe portare dentro l'Unione Europea 6, 7, 8 paesi che sono in lista d'attesa, più l'Ucraina, e poi si vocifera, e anche questo io penso con grande gioia, al rientro della Gran Bretagna, e con la Gran Bretagna, se ci fosse anche il Canada,
6: acquisterebbe un peso notevole l'Unione.
5: È un peso notevolissimo. Allora che ci sia al più presto un momento costituente catalizzato dalla necessità di sicurezza per l'Ucraina, ma in generale dalla necessità di sicurezza e di allargamento, sarebbe la migliore risposta al folle espansionismo russo e all'egemonismo russo basato ovviamente su un'idea imperiale che non ha alcuna ragione di esistere. Se tutto questo trovasse collocazione nei tempi più brevi, si supererebbe questa stupida prima l'uno o prima l'altro, ma si darebbe la risposta più forte e più chiara di un segnale alla Russia soprattutto, ma al resto del mondo.
1: Un'associazione formata da alcuni esponenti ed ex esponenti del Movimento 5 Stelle, tra cui l'ex deputato Alessandro Di Battista, ha avviato una raccolta di firme per chiedere un referendum per l'abolizione del finanziamento pubblico ai giornali erogato dalla Presidenza del Consiglio attraverso il Fondo per il Pluralismo. Il finanziamento è destinato alle testate rivolte a minoranze linguistiche e a quelle di proprietà di cooperative di giornalisti o di organizzazioni non profit. Tra i beneficiari ci sono quotidiani nazionali come Libero, Il Foglio, Il Manifesto, Avvenire, Italia Oggi, ma anche testate meno note. Su questa iniziativa referendaria sentiamo il giudizio di Alberto Baracchini, sottosegretario, alla Presidenza del Consiglio con delega all'editoria, intervistato da Lanfranco Palazzolo.
7: All'interno del Movimento 5 Stelle, di una frangia del Movimento 5 Stelle, uno scontro con la stampa e con i giornalisti è sempre emerso. Ricordi

0: sismico e degli over the top. Per quanto riguarda la questione costituzionale, credo che ci siano delle riflessioni da fare. Intanto si tratta di una norma transitoria e quindi è possibile formulare un quesito referendario su una norma che è transitoria? Non lo so, valuteranno gli esperti. E comunque ci sono altri elementi da considerare. Anche lo stesso sottosegretario Crimi, ex esponente del Movimento 5 Stelle, tentò una riduzione dei contributi al finanziamento pubblico che noi abbiamo prorogato per evitare appunto che il sistema dell'informazione italiano ricevesse un importante danno da questo. Ma del resto, come altre realtà e come Radio Radicale, vivono anche grazie al sostegno pubblico e noi siamo contenti e orgogliosi del fatto che ci sia un pluralismo informativo sostenuto in parte ovviamente da fondi del governo. Si pensa molto spesso che le realtà editoriali siano molto ricche e siano in possesso di imprenditori che producono denari con questa attività. Oggi purtroppo invece l'attività editoriale in pochissimi casi produce utili. Molto spesso gli imprenditori impegnati in editoria sono dei veri e propri benefattori di un settore come quello dell'informazione, perché i loro bilanci sono spesso in passivo. Quindi è chiaro che venire meno di un sostegno pubblico potrebbe causare gravissimi danni al sistema e poi all'occupazione. Sull'informazione, togliere un sostegno pubblico al sistema nazionale vorrebbe dire consegnarsi nelle mani di un sistema internazionale. Siamo certi di voler fare in modo che l'informazione del nostro paese sia gestita all'estero? Il pluralismo dell'informazione e il sostegno pubblico deve essere per tutti, tutti coloro che rispettano i requisiti delle norme.
1: Questo è il giudizio di Alberto Barachini sulla proposta di referendum sull'editoria e andiamo avanti col nostro notiziario e parliamo dello stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità. Una parte di loro sarebbe divenuta anche dipendente della struttura. Soddisfatti i medici di famiglia, scatenata invece l'opposizione che denuncia un Parlamento estromesso dal dibattito. Antonello De Fortuna ha intervistato Carlo Curatola dell'esecutivo della Federazione dei Medici di Famiglia che spiega perché la bocciatura della riforma è un bene.
2: Un bene per noi e un bene per il lavoratore in generale, per chiunque voglia difendere il proprio lavoro e la propria posizione lavorativa in rispetto di quelle che sono le direttive negoziali che la norma impone, e non una norma che vada a scavalco rispetto alle
3: Cioè voi
2: negoziazioni.
3: non siete stati consultati, diciamo.
2: No, per nulla, per nulla. E il nostro rammarico iniziale è stato dettato esclusivamente per questo tipo di approccio. Non consultati per nulla e tra l'altro sbeffeggiati da una riforma che veniva pubblicata su tutti i quotidiani di settore, su tutti i media e che noi abbiamo letto insieme al cittadino. Capite? Cioè, una norma che avrebbe potuto cambiare sostanzialmente il nostro ruolo e che vede piano piano venire fuori come motivo principale quello di motivi economici legati al PNRR, come se il PNRR avesse dettato negli ultimi mesi soltanto una determina rispetto all'accesso e alla funzionalità delle case, delle comunità, di tutte le strutture intermedie previste dal PNRR. È 4 anni che sappiamo e che le regioni sanno che dobbiamo rendere funzionali
3: Certo.
2: queste strutture, e noi non abbiamo mai detto di no. Noi siamo sempre stati pronti e lo siamo tuttora a collaborare affinché le case delle comunità siano un successo nell'interesse dei cittadini e non un qualcosa che non funziona.
1: Cambiamo tema e andiamo in Francia, una Francia scossa dal caso di Lianna, la bambina di 11 anni scomparsa il 29 maggio a Fleurance, nel sud-ovest del paese, ritrovata morta dopo 6 giorni di ricerche. Il principale sospettato era già stato denunciato, ma le segnalazioni erano rimaste senza seguito. Il caso ha investito così il governo e la magistratura, mentre è in vista la campagna per le presidenziali del 2027. Ascoltiamo la ricostruzione di Daniel Peyronel, giornalista corrispondente da Parigi per diverse testate italiane ed europee, intervistato da Roberta Iannuzzi.
4: Effettivamente è un caso terribile che coinvolge una bambina di 11 anni che si chiama Lianna, che il 29 maggio scorso, verso le 3 del pomeriggio, è stata vista salire, su una macchina da alcuni testimoni anche dalle telecamere di sorveglianza.

0: e poi scomparire davanti alla sua scuola media in questo paesino a Florence, che si trova vicino a Tolosa, sono circa 6.000 abitanti, e la famiglia ha immediatamente sporto denuncia e per 6 giorni quasi 200 gendarmi hanno davvero perlustrato tutta la zona, anche con l'aiuto di droni, elicotteri, dei sommozzatori sono andati nei laghetti circostanti e finalmente dopo 6 giorni hanno ritrovato il corpo ai piedi di questo silo in un'azienda agricola ormai abbandonata, e dopo l'autopsia in serata, domenica sera, poi è stata confermata l'identità della bambina. E in tutto questo la macchina su cui è salita la bambina apparteneva a questo uomo che è il principale sospettato, che si chiama Jérôme Barrellard, che ha lavorato per 6 anni in questa azienda agricola, quindi diciamo l'uomo adesso è stato arrestato, e nel frattempo sono usciti dei dettagli sul suo passato che poi hanno fatto, diciamo, scatenare tutta questa polemica, perché si è scoperto che l'uomo ha dei precedenti, che era già stato denunciato più volte per stupro su minorenni anche, e che una volta la procedura era poi stata archiviata nel 2024, mentre la seconda denuncia, che è stata sporta ad agosto 2025, l'uomo non era ancora stato interrogato dalle autorità, e quindi dopo 9 mesi ci si può chiedere, ok, forse si poteva evitare tutto questo.
1: Certo. Come investe questo caso il Ministro della Giustizia, i magistrati? Come diventa un caso nazionale che coinvolge anche i rapporti tra governo e magistratura?
0: Ma il principale, diciamo, al centro delle critiche ovviamente ci è finito il Ministro della Giustizia, che è Gérald Darmanin, che immediatamente, diciamo, si è preso le sue responsabilità, almeno a parole, dicendo che sì, ci sono stati degli errori, e lo stesso Macron, che nei giorni in cui poi il corpo è stato ritrovato era in visita in Montenegro, aveva detto: non possiamo guardare negli occhi la famiglia di Lianna senza dire che tutto è filato liscio, cioè no, non possiamo dire che tutto è filato liscio, ci sono delle responsabilità, alcune sono sistemiche, altre collettive e altre individuali.
2: Torniamo in Italia, in particolare a Milano, dove lunedì prossimo si terrà la prima assemblea del movimento europeisti.eu. Abbiamo intervistato uno dei fondatori, Pier Camillo Falasca, ascoltiamo.
3: È una piattaforma che prova a ribaltare completamente il senso della politica per come la viviamo nel nostro paese. Il bipolarismo è un imbroglio, le coalizioni che conosciamo sono condizionate, influenzate, io direi infiltrate da forze antieuropee e filorusse, e quindi non c'è da costruire un terzo polo, ma c'è da costruire il polo europeista contro gli antieuropeisti. Questa è la vera frattura della politica del mondo di oggi, e noi crediamo che serva non solo in Italia ma in tutta Europa creare dei movimenti che facciano dell'europeismo un'identità politica e non solo un posizionamento. Con la guerra in Ucraina è cambiato il mondo, con l'emersione dell'intelligenza artificiale si è posta potentemente la questione della sovranità tecnologica. L'Europa oggi deve diventare una potenza, deve tornare a esserlo, e quindi c'è bisogno che i cittadini europei si organizzino politicamente, perché questo non avverrà attraverso gli stati nazionali che concederanno un pezzo della loro sovranità. Serve, e in questo devo dire che una figura come Marco Pannella fu assolutamente antesignana di tanto pensiero che oggi sta emergendo, serve una politica paneuropea. L'Europa oggi è una civiltà sotto attacco di quegli imperi autocratici che vogliono distruggere il nostro modello di vita, lo Stato di diritto per come lo conosciamo, la laicità intesa in senso europeo. Noi siamo Atene, il resto del mondo è l'impero persiano, e noi dobbiamo dire alle altre città greche di unirsi di nuovo insieme, perché questo è l'unico modo di sopravvivere e di tutelare la nostra libertà. Questo discorso cosa c'entra con le elezioni politiche che avremo nel 2027? C'entra moltissimo, perché l'Italia rischia di essere un nuovo anello debole, come è successo in Romania. L'Italia rischia di essere infiltrata dalla mafia del regime russo, che condiziona con la sua propaganda e con la sua disinformazione le opinioni pubbliche. E questo è un altro obiettivo che avremo con europeisti.eu: difendere il dibattito politico italiano dalle infiltrazioni criminali russe.
2: E adesso altre notizie dall'estero. Al prossimo vertice del G7, che si terrà da lunedì a mercoledì in Francia, il Giappone proporrà la creazione di una riserva comune di minerali critici, appunto proprio che durante la proposta arriverà proprio durante il G7, così è stato annunciato dalla premier giapponese Takaichi prima della sua partenza per l'Europa. Secondo quanto riferito dalla stampa giapponese, Takaichi intende avanzare un concetto di riserve coordinate congiunte che implichi il coordinamento reciproco dei sistemi di ciascun paese. Tokyo da anni punta a diversificare le fonti di approvvigionamento di minerali critici, in particolare delle terre rare indispensabili per la produzione di motori per veicoli elettrici, turbine eoliche e numerose tecnologie avanzate. La premier giapponese intende inoltre discutere con i partner del G7 il rafforzamento della cooperazione energetica alla luce delle interruzioni delle forniture di greggio verso l'Asia provocate dal blocco dello stretto di Hormuz nel contesto della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Prima di raggiungere la Francia per il G7, Takaichi farà tappa nel Regno Unito e in Italia, dove incontrerà i rispettivi capi di governo per discutere del conflitto in Medio Oriente e in Ucraina e della situazione nell'Indo-Pacifico. Dagli Stati Uniti, invece, oggi è il giorno della più grande IPO della storia. Sbarca a Wall Street SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk. La società centra una capitalizzazione di oltre 2.000 miliardi di dollari. Le azioni chiudono la prima seduta segnando più 20%, facendo schizzare il patrimonio personale del magnate da 700 a quasi 1.100 miliardi. Musk diventa il primo trilionario della storia, dunque, con fortune maggiori di quelle combinate dai fondatori di Amazon, Google e Oracle. SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e oltre, ha detto Musk parlando ai suoi dipendenti alla Starbase. Il monte commissioni complessivo per le banche si aggira sui 500 milioni di dollari, pari allo 0,7% dei 75 miliardi di dollari raccolti. E rimaniamo sugli Stati Uniti e parliamo di un'altra azienda, la startup americana di intelligenza artificiale Anthropic, che ha annunciato la sospensione dell'accesso ai suoi due modelli più potenti, Fable 5 e Mythos 5, per ottemperare a una direttiva del governo statunitense che cita la sicurezza nazionale a solo 3 giorni dal loro lancio commerciale. Da quanto si apprende, Washington ha ordinato, in base alle normative sul controllo delle esportazioni, di bloccare l'accesso a questi modelli per qualsiasi cittadino straniero all'interno o all'esterno degli Stati Uniti, inclusi i dipendenti stranieri di Anthropic, secondo quanto dichiarato dall'azienda. Ritenendo impossibile filtrare i propri utenti in base alla nazionalità, Anthropic ha annunciato di disabilitare bruscamente i due modelli per tutti i suoi clienti al fine di conformarsi alla direttiva. E ora invece è il momento della rubrica Scegliere il futuro, a cura del professor Enrico Giovannini, cofondatore e direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che per necessità di programmazione non è andata in onda nel notiziario di ieri mattina.
4: Buongiorno e benvenuti alla rubrica Scegliere il futuro. Se vogliamo parlare di futuro, dobbiamo in primo luogo pensare alla condizione delle giovani generazioni e quindi domandarci quali sono le aspirazioni delle nostre ragazze e i nostri ragazzi, ma anche qual è la loro condizione e come migliorarla. Il rapporto dell'Istat, pubblicato un paio di settimane fa, contiene una quantità straordinaria di dati relativi alla condizione giovanile dal punto di vista occupazionale, relazionale, in termini di utilizzo dei social media, di aspettative, e sono dati che dovrebbero essere discussi quotidianamente sui nuovi e sui vecchi media, in televisione, in radio, perché proprio l'attenzione a questa generazione dovrebbe caratterizzare anche le scelte politiche, in particolare di chi pensa l'anno prossimo di presentarsi al giudizio degli elettori. Un po' come accadde in Germania quando nel 2003 furono pubblicati i primi risultati dello studio PISA sulla performance degli studenti e la Germania scoprì di avere studenti molto meno performanti rispetto a quello che immaginava il paese, e questo generò un dibattito continuo, quasi quotidiano, anche di confronto con altri paesi, e portò a modifiche significative per migliorare il sistema scolastico tedesco. Vi cito alcuni dati che dovrebbero farci riflettere in profondità. Tra i ragazzi e le ragazze di 11-19 anni, solo il 54,6% dice di essere molto, moltissimo soddisfatto della propria vita, il che vuol dire che il 45% non lo è, ovviamente. Percentuali un po' più elevate di soddisfazione riguardano le relazioni familiari o le relazioni amicali, ma si tratta di percentuali che al massimo arrivano al 66%, quindi di nuovo abbiamo quote molto ampie della popolazione giovanile insoddisfatta. E qui parliamo di 11-19enni, quindi studenti e studentesse fondamentalmente. Un altro dato che mi ha molto colpito è la propensione ad avere figli relativamente presto, tra i 20 e i 25 anni. Sappiamo che in Italia l'età al parto è stata spostata via via in avanti nel corso delle diverse generazioni, ma solo il 14,6% dei ragazzi e delle ragazze di 11-19 anni pensa di volere un figlio relativamente presto. Ed è molto curioso il fatto che questa percentuale è particolarmente bassa tra ragazzi e ragazze che vivono in famiglie i cui genitori hanno la laurea, parliamo del 9,4%, ed è più alta tra chi invece vive in famiglie in cui i genitori hanno solo la licenza media, parliamo del 21,9%, quindi più del doppio. D'altra parte, questi dati sono coerenti con altre elaborazioni dell'Istat, che mostrano chiaramente che se andiamo a guardare gli occupati a 30 anni, sta crescendo significativamente la quota delle coorti che stanno peggio rispetto alla condizione analoga dei loro genitori a 30 anni. In particolare per chi è nato tra il 1980 e il 1994, la quota di occupati a 30 anni che hanno condizioni peggiori dei loro genitori ha superato quella di chi invece ha condizioni migliori. Un altro dato molto interessante è il rapporto tra i ragazzi e le ragazze di 14 e 24 anni, con un sottoinsieme di 14-19enni, in termini di sentire psicologicamente una serie di difficoltà in relazione all'uso dei social media. Ad esempio, tra le ragazze si sente agitata il 48% di chi usa i media, social media, molto frequentemente, mentre solo il 33% di chi usa i social media meno frequentemente. E questo è un dato che riguarda soprattutto le ragazze, mentre tra i ragazzi le differenze sono molto limitate, e questo vale anche per chi si sente giù di morale o scoraggiato, triste. Ecco, sono solo alcuni dei dati pubblicati dall'Istat che dovrebbero farci riflettere veramente in modo continuativo, perché abbiamo bisogno di politiche e di scelte anche sociali che abbiano una continuità, una persistenza, perché altrimenti rischiamo veramente di costruire un futuro che ci verrà giustamente rinfacciato dalle generazioni più giovani chiedendoci: ma voi cosa avete fatto benché foste a conoscenza della nostra condizione? Grazie e buona giornata a tutte e a tutti.
2: E ora è il momento della rubrica Cinema e Cinema a cura di Gianfranco Cercone, che questa settimana ci parla di No Good Man, film del 2026 scritto e diretto dalla regista afghana Sherbanu Sadat, presentato al Festival di Berlino. Ascoltiamo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Il finale di un film è il momento in cui il senso di un racconto, che aleggia per tutta la sua durata, si concretizza, diventa definitivo, e cioè non più modificabile da un nuovo episodio o da una nuova inquadratura. È solo da quel momento che lo spettatore è autorizzato a cercare di interpretare il film. Se questa affermazione mi pare generalmente vera, ci sono poi dei film in cui è più vera che in altri. Uno di questi casi è il film realizzato da una regista afghana emigrata in Germania, Sherbanu Sadat. È una coproduzione in prevalenza tedesca, dal titolo No Good Man, Non ci sono uomini buoni. La struttura del racconto corrisponde a prima vista a quella di una commedia. Come nelle commedie classiche, infatti, i protagonisti sono due persone, una donna e un uomo, che si amano, ma il cui amore è contrastato. Le difficoltà che si frappongono tra loro sono in questo caso delle più complesse, allo stesso tempo familiari e culturali, private e pubbliche. Si incontrano a Kabul poco prima del nuovo avvento dei talebani in Afghanistan, avvenuto nel 2021. Lavorano per la televisione, lei come cameraman, lui come giornalista. Lei è separata dal marito, da cui ha avuto un bambino, che adesso vive con lei. Il giornalista, più anziano di lei, è sposato con dei figli già grandi. Il marito della donna non sembra per niente intenzionato a concederle il divorzio, vorrebbe anzi che tornasse a convivere con lui, e con le buone o con le cattive. Inoltre, a quanto apprendiamo dal film, un uomo e una donna non sposati, che vanno in macchina insieme o che pranzano allo stesso tavolo in un ristorante, già in quegli anni sono mal visti dalla società afghana, soggetti perfino a intimidazioni. A queste complicazioni esterne, che devono dunque affrontare i due innamorati, si aggiungono poi quelle psicologiche. La donna, per le sue esperienze dirette di vita, per i racconti delle sue amiche, per alcune interviste per strada fatte alle donne di Kabul nel giorno di San Valentino, si è convinta che almeno in Afghanistan non esistono uomini buoni. Per imitazione degli altri maschi, per tradizioni ataviche, si suggerisce perfino perché sono traumatizzati, gli uomini inevitabilmente maltrattano le donne con cui convivono, le considerano oggetti di cui disporre a proprio piacimento. Un'immagine della popolazione maschile del suo paese che genera nella donna una diffidenza pregiudiziale, una tenace resistenza all'amore. In effetti, i due protagonisti del racconto corrispondono a due tipi ricorrenti nella commedia: la donna ritrosa di fronte all'uomo, a momenti quasi bisbetica, e il burbero benefico, qui in apparenza maschilista come gli altri, ma che si rivela invece quanto mai generoso, sia sul piano professionale sia nei rapporti privati. Ma lo scarto rispetto al genere della commedia avviene proprio nel finale. Gli Stati Uniti ritirano le loro truppe dall'Afghanistan e i talebani occupano Kabul. La tragicità degli eventi storici impedisce a quell'amore di realizzarsi proprio nel momento in cui le inibizioni psicologiche cadono, come dimostra un lungo bacio fra i due innamorati. La crudeltà, forse irrimediabile, della storia è evidenziata proprio dalla contraddizione delle convenzioni narrative, in questo caso il lieto fine che si poteva prevedere. Si tratta di un film forse troppo semplice e ingenuo nel disegno dei personaggi, ma che presenta un affresco sociale istruttivo e si avvale di un racconto agile, ben ritmato e alla fine emozionante. Il film era stato presentato al Festival di Berlino, No Good Man di Sherbanu Sadat. Un saluto da Gianfranco Cercone.
2: E questa era la rubrica Cinema e Cinema, sono le 9.53, state ascoltando Radio Radicale, io sono Gabriele Rossi e chiudo qua il nostro notiziario, ricordandovi che potete ascoltare le interviste andate in onda nel corso del notiziario e tutte quelle realizzate quotidianamente da Radio Radicale ogni giorno a partire dalle 11 su RR News, il canale All News della nostra emittente, ascoltabile sulla rete nazionale DAB o in streaming su smartphone e tablet, caricando la nostra applicazione. Ringrazio alla regia Alessandro Teodori e vi lascio attendendo che inizi l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, che seguiremo in diretta, attendendo che inizi vi lascio con la replica di Stampa e Regime a cura di Marco Taradas.
6: Sabato 13 giugno, questo è Radio Radicale, buongiorno a tutti, a Marco Taradas per Stampa e Regime. Oggi i titoli principali dei giornali principali almeno riguardano l'Iran e gli Stati Uniti, cioè si pensa che per una volta sia possibile davvero arrivare alla pace. Non tutti ne sono convinti e non tutti ne sono contenti, a dire la verità. Ad esempio in Israele, come ci segnala Fiamma Nierenstein, ma anche gli altri giornali, non si è per niente soddisfatti la soluzione che verrebbe trovata e che coinvolgerebbe anche il Libano, interrompendo il tentativo di Israele di liberarsi dai vari gruppi, in particolare Hezbollah, che fanno capo all'Iran e che da sempre cercano la distruzione di Israele. Altri titoli di prima pagina riguardano naturalmente anche riflessi italiani ed europei, con l'Unione Europea che al momento prende atto di quello che sta succedendo, però si preoccupa soprattutto del futuro e di quello che sembra essere in corso, cioè il ridimensionamento della NATO. In Italia la questione Meloni-Vannacci agita molto il sistema politico, almeno il centrodestra, mentre a sinistra il problema è quello di creare un qualcosa che restituisca un po' di smalto alla coalizione. Ci hanno provato ieri con la nascita di un nuovo schieramento partito, lo schieramento dei sindaci e dei civici, guidato da un giovane assessore romano onorato, e su questo diversi articoli che mettono anche in luce, alcuni dei quali mettono anche in luce due cose: da una parte come questa sia una creatura ideata in particolare da Goffredo Bettini, che è diciamo il Richelieu del campo largo e cerca di robustirlo. La seconda questione è, naturalmente Onorato ha smentito tutto questo, la seconda questione riguarda Matteo Renzi, perché, come scrivono anche alcuni giornali, fra cui il Domani, il Fatto Quotidiano, Onorato potrebbe essere, il gruppo di Onorato potrebbe essere anche stato pensato da chi non vuole bene a Renzi. Però il Partito Democratico ha subito una fuoriuscita più grave delle precedenti, quella di Pina Picerno, che ha dato vita a un nuovo raggruppamento, un'associazione che si chiama Spazio Pubblico, e su questo ci sono riflessioni piuttosto maligne sul Fatto Quotidiano e molto positive invece sul Riformista. Il centro-destra sembra per il momento legato alla sorte di Salvini e allo scontro con Vannacci. Meloni ha attaccato il generale creato politicamente da Salvini, però c'è chi, come Rotondi sul Fatto, sul Foglio, dice che Vannacci è un democristiano e quindi alla fine tutto si ricomporrà, mentre Alemanno, sempre sul Foglio, dice che è l'alternativa a Meloni. Il Salvatore Merlo sul Foglio l'ha intervistato a Rebibbia, dove è detenuto. Sulle questioni di carattere generale, guerra-pace, da segnalare questa mattina l'intervento sulla prima pagina del Corriere della Sera di Maurizio Ferrera. Su Russia-Ucraina, Zafesova sulla Stampa, e Mario Giordano nel suo maggior spolvero filo putiniano, ma nella versione anti-Zelensky, sulla Verità. Questioni di carattere economica, si riparla di patrimoniale a sinistra con sostegno e smentite, ieri una piccola lite a distanza fra Onorato e Alleanza Verdi Sinistra, fra Toianni e Bonelli, che invece la sostengono. Onorato ha detto: non ne voglio più sentir parlare. Il Tempo tira fuori la il Tempo, se non sbaglio, è quello sì, che tira fuori un libro di Schlein scritto nel 2019, prima che diventasse, o 2022, ma insomma, comunque prima che diventasse segretario del Partito Democratico, dove parlava favorevolmente della patrimoniale al di sopra i 500.000 euro. La Stampa approfondisce i temi. C'è in discussione un possibile aumento dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. Vedremo un'intervista al presidente dell'associazione bancaria Patuelli sulla Stampa. E Il Sole è interessante questa mattina perché ci parla, non l'ho trovato, ma forse sarà nelle pagine dell'economia degli altri giornali, un appello delle maggiori industrie automobilistiche europee al Parlamento europeo perché faccia qualcosa per aiutarle e difendere dalla concorrenza cinese. Cerchiamo di dare un'occhiata sui temi della giustizia, non molto, ma un'intervista a Boschi sull'Unità, dove si lamenta l'assenza ormai e la mancanza di attivismo del ministro della giustizia sulle questioni del carcere, e la pagina Nessuno tocchi Caino, dedicata ancora a un detenuto da 50 anni per il quale Nessuno tocchi Caino sta facendo una campagna per una formula che ne consenta, se non la libertà, l'uscita dal carcere, Domenico Papalia. E invece libertà, anche se la sentenza rimane, come ci ricordano i familiari di Chiara Poggi, libertà per Stasi, mentre proseguono le indagini sul nuovo presunto assassino, e su questo La Verità apre. Sulla intelligenza artificiale, da segnalare un commento a pagina 40 del Corriere della Sera di Benanti e Maffettone. Benanti è il commissario, non so come si dica, italiano per gli studi sull'intelligenza e la regolamentazione eventuale sull'intelligenza artificiale, mentre c'è un'intervista sull'Avvenire, sullo stesso tema, Sandro Gozzi, parlamentare europeo. Su questo mi pare abbia segnalato tutte le cose importanti, tranne ovviamente una che sta su tutte le prime pagine, tutte le aperture di telegiornali, non proprio le aperture, ma insomma nelle vetrine dei telegiornali, SpaceX, che si è quotata in borsa a un prezzo macroscopico. Vedremo se reggerà nel tempo. Comunque nel frattempo Musk è diventato il primo trilionario, come già nella parte alta del Corriere della Sera ci si fa ci si fa sapere. Questo un quadro d'insieme, ma ora comincerei a leggere gli articoli più significativi sul tema di apertura. Il Corriere, ho dimenticato una cosa, ve la dico subito così se non ho tempo. Sansonetti lancia una campagna giornalistica a difesa del Fatto Quotidiano rispetto al rischio che la querela, la richiesta di risarcimento per 250 milioni di dollari vada a buon fine, in parte o in tutto, cosa che significherebbe la fine di questo giornale. Sansonetti dice che sarebbe un danno per tutto il giornalista, chiamo giornalismo, chiede solidarietà, iniziative anche ai protagonisti della vicenda, Minetti e Cipriani, di ritirare la querela e questo è bene a sapersi. Poi Sansonetti e Travaglio, come sappiamo, si sono sempre fatti la guerra sul tema della giustizia, meno distante invece, molto meno, sul tema di Putin e dell'aggressione della Russia alla Ucraina. Allora, sul Corriere della Sera il titolo è: l'Iran mai così vicino a un'intesa, Trump al Corriere, i paesi europei d'aiuto in futuro, e poi si parla di un'ipotesi di faccia a faccia con Meloni. Allora, vediamo subito Trump cosa ha detto, se l'ha detto solo al Corriere. Breve intervista: il G7 può essere molto d'aiuto in futuro, sono come una possibile lieve apertura dopo le tensioni transatlantiche acuite dalla guerra in Iran e in vista del suo viaggio della prossima settimana a Yvelines Le Bain in Francia per partecipare dal 15 al 18 giugno al summit con Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Regno Unito. Giovedì sera Trump ha detto alla 7 che il G7 è stato irrilevante per arrivare alla pace con l'Iran, che considera vicina. Il Corriere ha chiesto ieri mattina al presidente americano se gli alleati possono essere d'aiuto dopo la firma del memorandum d'intesa con l'Iran. Possono essere d'aiuto dopo, ha replicato Trump, possono essere molto d'aiuto in futuro, ma non sono stati d'aiuto adesso. E questa finisce così, mi pare, la breve intervista. Invece, nella pagina 2 il titolo è: accordo mai così vicino, ma è già duello sulle bozze, segnali dall'Iran, da Hormuz all'uranio. Washington parla di intesa basata sulle prestazioni. E c'è un'intervista forse un po' più corposa, sempre di Viviana Mazza, all'ex capo della CIA Leon Panetta, che dice: se Teheran controllerà lo stretto avranno vinto loro. E Panetta dice: penso che entrambi i lati cercano di presentarsi come vincitori, e la realtà è che in vista di un accordo finale c'è ancora molto da risolvere. Non mi sembra che siano arrivati a un vero accordo, ma che siano giunti perlomeno a un memorandum quadro che imposta le cose su cui devono negoziare. Insomma, tutti coloro che hanno qualche esperienza su queste vicende sono molto scettici, ecco, sui titoli prima pagina, diciamo, dei giornali. Andiamo anche sulla Repubblica. Iran, la firma si avvicina, scambio di accuse sui contenuti del memorandum, però l'intesa regge, preparativi a Ginevra, Hormuz sbloccato da subito, nucleare si continua a trattare, Israele dice restiamo sugli avamposti. Qui c'è un analista americano, Ali Weitz, uno dei più informati analisti e responsabile del programma Iran del Crisis Group, che dice l'intesa, che dice, il titolo è: rischiamo lo scenario Gaza, la fase 2 potrebbe non arrivare. È l'attesa svolta diplomatica, chiede Fabio Tonacci. Restano, risponde Weitz, restano alcune questioni finali di formulazione, ma è difficile immaginare che una delle due parti faccia marcia indietro, dato quanto sono vicini a chiudere il documento e quanto siano poco attraenti le opzioni militari per entrambe. Come giudica il memorandum, la migliore rampa d'uscita da una strada che non avrebbe dovuto essere imboccata? La guerra è stata avventata, illegale, è un errore strategico. Porvi fine ora è, in questo modo, è la cosa responsabile da fare, non solo per la sicurezza della regione, ma anche per milioni di persone dell'Africa orientale che sarebbero colpite dalla carenza di fertilizzanti o dalla fame se lo stretto di Hormuz restasse chiuso ancora per qualche settimana. E cosa non è quel memorandum? Gli si chiede, non è un accordo complessivo che affronti in modo fondamentale i problemi tra Iran e Stati Uniti, crea una situazione che resterà piuttosto fragile e che più avanti potrebbe portare al conflitto. Perché lo considera fragile? È un documento superficiale, riporta le parti al punto in cui erano prima dell'inizio degli attacchi americano-israeliani del 28 febbraio. Lo stretto aperto e colloquio in corso per cercare una soluzione permanente sul programma nucleare iraniano e sull'allentamento delle sanzioni. Domanda Repubblica, anche lei pensa come tanti che l'Iran alla fine abbia vinto? Risponde Ali Weitz, no, non penso che questa guerra abbia un vincitore, è stata una dinamica lose-lose, una perdita per entrambi. Sì, il regime iraniano è sopravvissuto e ai suoi occhi questa è una vittoria, ma ora deve affrontare un processo di ricostruzione complicato. Anche l'allentamento delle sanzioni previsto all'intesa è solo una goccia nel mare rispetto a ciò di cui l'Iran avrebbe bisogno per rimettersi in piedi. Questa dunque un'altra intervista che, diciamo, conferma più o meno la quella di Leon Panetta. Su Israele, sono resto su Repubblica, tiene alta la guardia, dal Libano non ce ne andiamo, il ministro della difesa Katz dice continuiamo a difenderci e restiamo nei nostri avamposti. Netanyahu dice Teheran non avrà mai il nucleare, lo dice anche Trump, dice Netanyahu, ma i sondaggi lo gelano, perché pensano, i sondaggi fra gli elettori Netanyahu pensano, in maggioranza gli elettori pensano che non saranno tenuti in considerazione gli interessi israeliani. Sulla Repubblica c'è anche un'intervista al padre del bambino che è stato ammazzato, scrive Repubblica, di 7 mesi, il 5 giugno in Cisgiordania, parla Fada Abu Aikal, siamo tutti sotto shock, sapevano che eravamo solo civili, ora vogliamo giustizia, quel soldato ha sparato senza motivo, ora voglio giustizia. Ricostruisce la vicenda e dice non so perché i soldati israeliani fossero in quel posto di blocco, ma non c'era nessun motivo per spararci addosso, i soldati sono scappati, nessuno ci ha aiutato, non hanno nemmeno controllato cosa fosse successo nella macchina. Adesso vogliamo giustizia, gli si chiede se c'è un'indagine in corso. Sì, gli israeliani hanno parlato con i soldati e inizialmente hanno detto che c'è stato un errore, ma hanno sparato a 10 metri di distanza senza motivo, non è stato un errore, è una grande bugia, sapevano che c'erano civili in macchina, che c'era una famiglia, vogliono solo sparare per uccidere. Questa è l'opinione del padre che ha perso un bambino di 7 mesi in questa sparatoria dei soldati israeliani. Episodi come questi ce ne vengono comunicati tanti, e sicuramente tanti sono. La situazione di una guerra non è quella di un mondo in pace, e forse sarebbe meglio non creare le condizioni della guerra, ma generalmente chi sostiene la causa detta palestinese di questo non si occupa e non si domanda chi abbia voluto questa guerra e quante situazioni molto simili a quelle che vengono descritte a carico degli israeliani si verifichino sull'altro fronte. Si è persa persino memoria delle vittime iraniane del regime iraniano. Per fortuna ogni tanto qualche giornale ce lo ricorda, ad esempio oggi La Stampa, Disperazione iraniana, articolo di Giulia Della Michelina: i civili traditi sia dalla guerra che dalla pace, qui ci uccidono o ci arrestano, nessuna speranza per l'intesa, la pace di Trump rafforza il regime, secondo le persone che ha ascoltato la giornalista della Stampa. Ad esempio Nasrin, 37 anni, vive a Teheran, città da cui è dovuta scappare prima durante la guerra dei 12 giorni del giugno scorso e poi di nuovo da quando Israele e Stati Uniti hanno attaccato l'Iran il 28 febbraio. Dice: un accordo tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica significherebbe legittimare un governo che viola i diritti dei propri cittadini, per questo non posso approvare nessun negoziato portato avanti da queste persone. E poi si scrive nell'articolo che c'è inquietudine per quella che potrebbe essere l'evoluzione del regime, che potrebbe uscire rafforzato dal confronto con gli Stati Uniti qualora riuscisse a imporre alcune condizioni, la revoca delle sanzioni o scongelamento dei fondi, eccetera eccetera. Purtroppo sta avvenendo quello che si temeva dal primo giorno, quando Trump ha scatenato i suoi bombardamenti senza che nessuno fosse informato di quale fosse il progetto complessivo. E solo i mercati, ci segnalano i giornali, non dicono solo, ma dicono che i mercati sono entusiasti per quello che ora sta succedendo, e invece le opinioni più sensate, mi sembra, dicono di no. Citavo prima Fiamma Nera, sta in confusione, bugie e un grave danno per l'Occidente, pagina 5 del giornale. Difficile indovinare se siamo a un passo dalla firma con l'Iran, comunque un accordo sembra poco auspicabile, poco conveniente, irto di bugie. Furioso, come ormai lo vediamo sovente, Trump ha detto che quello che l'Iran ha spifferato sul draft per la firma è invenzione di gentaglia che sparge fake news. Ma come non era noto a Trump, l'obbligo della tachia, la bugia che l'Islam esige per battere il nemico, ma come, una domanda. Dunque, sul draft sappiamo tre cose certe, oltre alla confusione di Hormuz: soldi, arma atomica e Hezbollah, niente di concordato. E insomma, conclude Nierenstein, Trump promette tante cose, ha sostenuto Israele sulla lunga strada dal 7 ottobre, quella in cui se aspetti un altro minuto sei morto e se vuoi sparare spara, non parlare. Per Israele è questo il nodo da affrontare. L'Iran è il primo aggressore e ce ne sono altri che devono tarpare ora subito le loro ambizioni. Trump pensa di poter gestire la situazione con la convenienza e la deterrenza, ma l'Iran è il re della trattativa, il padrone dello shak, che non so, è scritto S-H-U-K, non so cosa voglia dire onestamente. Trump dice che la pace si farà e che l'Iran sarà privato dell'arma atomica. L'Iran non ci pensa nemmeno, scrive Nierenstein. Bibi dice a Trump: siamo d'accordo, ma una differenza li divide. Netanyahu è un uomo del Medio Oriente, sa che in questo quartiere offrire la pace per convivere non funziona. La minaccia atomica iraniana deve cessare e con essa quella quotidiana dei suoi armigeri di Hezbollah. Anche gli USA, anche l'Europa ne avrebbero un guadagno strategico sconfinato, il fronte mondiale autoritario che sostiene l'Iran ne avrebbe un duro colpo e gioirebbero finalmente il popolo iraniano e quello libanese schiavi. Dice giusto Nirenstein, però il problema è che Trump ha iniziato questa guerra suscitando molte speranze, mandando anche al macello molti giovani iraniani invitati a manifestare nelle strade, perché poi ci avrebbe pensato lui, invece, come era purtroppo da alcuni previsto, non ha combinato nulla. E la situazione non è diversa, è forse peggiore da quella precedente. Certo, c'è stato in qualche misura un cambio di regime in Iran, perché gli Ayatollah hanno dovuto fare un passo indietro e a loro si sono sostituiti i cosiddetti Pasdaran non religiosi. Vedremo se questa novità si porterà bene o male. Però per vedere, come dice lui, per avere un antidoto al pensiero unico, che è sempre, come ho sempre detto, il pensiero degli altri ogni volta che lo si scrive, comunque il direttore del giornale ci fa l'esaltazione di Trump, l'ha fatta ieri in una trasmissione alle volte davvero paura, erano presenti su Rete 4 tre rossobruni, Capuozzo, Cacciari, un altro ancora mi verrà in mente, e c'era Tommaso Cerno che faceva il furibondo, e per fortuna c'erano Gasparri Picerno e Claudia Fusani, ma la rissa in certi momenti era davvero difficile da sopportare. Ma leggiamo Tommaso Cerno, la rissa tentata soprattutto da Cerno. Signore, accomodatevi, ma lasciate fuori il politicamente corretto, la realtà bussa con la grazia di un bulldozer, il paradosso è servito. Mentre le cancellerie si fanno il segno della croce, i tecnocrati in Kashmir gridano al fascismo, Donald Trump resta l'unico vero democratico in campo. Nell'Occidente dei filtri Instagram, l'uomo dal riporto impossibile parla la lingua della democrazia vera, quella che puzza di grasso per i motori, di bollette e di voti che pesano più dei tweet. Guardatevi intorno. Sì, continuo a leggere, ma non riesco a trattenermi. Guardatevi intorno, da una parte le oligarchie del pensiero unico, i signori del silicio che vedono un'officina solo nei documentari, all'altra lui, Trump non è un'anomalia, è la reazione chimica a un sistema che ha scambiato i cittadini per utenti, è l'anarca che usa il sistema per scardinarlo. Mentre progressisti discutono di pronomi nelle ZTL, lui sa dove batte il dente del popolo. Ce ne servirebbero due, uno per il deep state americano. Come due? Uno c'è, ma dice l'altro, serve il secondo, il deep state americano, sì. L'altro per un'Europa che muore di noia e di regolamenti, perché il vero malato non è Washington, ma questo museo chiamato UE, un non luogo dove l'ideologia green sostituisce il pane e la burocrazia, il coraggio, e la burocrazia sostituisce il coraggio. Siamo noi il problema, guardiamo il dito Trump e ignoriamo la luna, il declino che ci crolla in testa. La minaccia non è l'uomo che urla nei comizi, ma il silenzio dei corridoi del potere dove decidono la nostra fine con un sorriso cortese. Se il populismo è la medicina contro l'oligarchia del nulla, allora ne serve una dose doppia, possibilmente imparando dagli USA. Bene, e questo il giornale, quasi ormai bisogna trovare un calmante, diciamo così, leggendo l'ex direttore del giornale Sallusti. Non avremmo mai pensato che questo potesse accadere, ma allora diamo un'occhiata a Libero, e a quanto oggi, oggi dice Sallusti, se ritroviamo libero, e fra un momento lo ritroveremo, ma non subito. Allora, eccolo qua. Ci sono problemi. Va bene, proveremo tra breve a ritrovare il libro. Andiamo, continuiamo invece nella scaletta che mi sono creata, e andiamo a vedere tornando sulla stampa, i commenti di Nathalie Tocci e Bill Emmott. Prima Nathalie Tocci, così seguiamo l'ordine della stampa. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco in Iran, Donald Trump ha annunciato 40 volte un accordo imminente con Teheran, altrettante le volte in cui ha minacciato il riavvio della guerra. Il titolo però è diverso da ciò che potremmo aspettarci da questo incipit, perché può bastare un'intesa imperfetta. Quello è il titolo in prima pagina, smentito in qualche misura da quello in settima. Teheran ha scoperto il bluff del tycoon, sa di avere vinto e non farà sconti. E si domanda allora Nathalie Tocci quali scenari si apriranno in Medio Oriente. E intanto dice che i ripetuti annunci di pace sottolineano il crollo della credibilità statunitense, così come il disperato bisogno del presidente di mitigare l'impatto della sconfitta strategica subita per mano dell'Iran, uno degli stati più isolati e sanzionati al mondo. Trump annuncia la pace imminente per calmare i mercati, illudendoli di una guerra breve, poi minaccia nuovi attacchi per mascherare la sconfitta, nel tentativo di alimentare la narrazione secondo cui sarebbe Teheran costretta a capitolare. Insomma, alla fine dice Tocci, raccontando ciò che è contenuto nel memorandum d'intesa, l'amministrazione Trump semplicemente non ha né la voglia né la pazienza né la competenza per raggiungere un vero maxi accordo. Basti pensare che il memorandum in questione è in fase di negoziazione da oltre 2 mesi, nonostante sia lungo appena una pagina e mezza. Detto ciò, sarebbe tanto facile quanto pericoloso sparare a zero sull'imminente, o forse no, memorandum d'intesa USA-Iran, anticipandone il fallimento futuro. È più saggio tenere a mente che l'alternativa è il riavvio di una guerra che non ha reali possibilità di generare un esito diverso, sarebbe infinitamente peggiore. E allora passiamo a Bill Emmott, che è un po' il seguito naturale di questo articolo. Gli Stati Uniti possono non essere più la nazione indispensabile citata negli anni 90 da Madeleine Albright, segretario di Stato del presidente Bill Clinton, ma restano la nazione ineludibile. Questa settimana ha rappresentato il passato, il presente e il futuro, ognuno dei quali con emozioni diverse. E Emmott parla di un fiasco come Vietnam e Afghanistan. L'intesa certifica il declino razionale americano. Il declino razionale, non so cosa voglia dire. Alienato anche Israele, il partner più fidato. Forse volevano scrivere il declino reputazionale. Sì, ecco, poi in Bill Emmott nell'articolo è scritto reputazionale, ma era troppo lunga e allora l'hanno trasformato nell'occhiello in razionale. Se il mondo va avanti così non capiremo più niente. Va bene, dice Emmott, il fatto fatto che il 250esimo anniversario della nascita della nazione americana come stato indipendente nel 1776 sia stato festeggiato con Donald Trump alla Casa Bianca era destinato a rattristare i fantasmi di George Washington, Thomas Jefferson e altri nobili padri fondatori, aggiungiamo magari anche Hamilton. Dopotutto, nel suo discorso di commiato, George Washington, nelle vesti di primo presidente, mise in guardia da coinvolgimenti in conflitti stranieri, proprio come quello in cui Trump ha invischiato l'America da quando il 28 febbraio ha ordinato gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele

non sono mai state molto redditizie. Perché si parla di questo? Perché Musk, insieme ai campionati del mondo, ci danno un'altra rappresentazione degli Stati Uniti e della reputazione americana. Allora diamo un'occhiata a SpaceX. No, non c'è molto da dire se non aspettare come andranno davvero le imprese straordinarie che finora ha compiuto Musk nel campo spaziale e come andranno invece le finanze di chi ci sta investendo tanto. E passiamo invece a Russia e Ucraina. Intanto guardiamo la verità. Sì, oggi cioè, è giornata di penitenze. E allora vediamo anche l'articolo di Mario Giordano sulla verità, comincia in prima pagina. Zelensky ci usa come bancomat per portarci dritti in guerra. Deve averci preso per il suo bancomat, dico lui, Volodymyr Zelensky, l'uomo in nero, l'eroe dell'Europa con l'elmetto in testa, il campione mondiale della questua belligerante. Pare che ora voglia altri, andiamo, dove, così, soldi. Non gli bastano le centinaia di miliardi sborsati dall'UE, ma che, secondo quanto riferisce Politico, avrebbe chiesto ulteriori 20 miliardi di dollari. Stavolta li ha chiesti alla NATO, proprio così, 20 miliardi di cash che dovrebbero uscire alle casse dell'Alleanza Atlantica e finire diritti all'esercito di Kiev, cessi d'oro permettendo. E a cosa serviranno questi soldi? A difendere la democrazia? Ma che? Ad attaccare la Russia? Sono gli stessi ucraini, alti funzionari della difesa, ad ammetterlo. Ah, guarda un po', uno viene da dire. Grazie, Mario Giordano, a dirci che questi soldi serviranno ad attaccare la Russia. E cosa dicono questi funzionari che Mario Giordano cita? Certo che Rete 4 è una bella rete televisiva. Allora, due punti, aperte virgolette, tutti vedono che la Russia sta bruciando. Noi vogliamo che bruci ancora di più. Quindi la NATO paghi subito e senza fare storie, perché dicono la finestra di opportunità potrebbe chiudersi. Chiaro no? Per non chiudere finestre di opportunità bisogna aprire i portafogli. L'articolo è molto lungo, come avete capito, molto interessante, molto bello, molto colto, e mi dispiace molto, ma lo devo lasciare spostandomi sulla stampa. Ma prima, forse, tornando al Corriere della Sera, per l'articolo di Maurizio Ferrera, che ci parla di un falso dilemma, qual è? Prima dice che sembra che nella contrapposizione fra maggioranza e opposizioni, uno aggiungerebbe, e dentro maggioranza e dentro opposizione, questa contrapposizione ruota intorno a due alternative secche generali: guerra o pace, difesa o welfare. Ma, dice Maurizio Ferrera, la sfida di oggi è un'altra: come reagire al bellicismo che proviene dall'esterno? Le guerre di aggressione sono ancora una realtà con cui dobbiamo fare i conti, soprattutto quando il conflitto ci riguarda da vicino. E continua così. Il tema su cui discutere è dunque la sicurezza di fronte alle minacce esogene. L'Europa moderna ha inventato molti strumenti pacifici per gestire conflitti fra stati, primi fra tutti il diritto internazionale e la diplomazia. Ma, scrive Ferrera, cosa accade quando non funzionano? Con Hitler non funzionarono. E la guerra in Ucraina mostra che non sono efficaci nei confronti di Putin. Anche l'alternativa fra diplomazia e deterrenza conduce fuori strada. Servono entrambe. La deterrenza militare è soltanto una componente della sicurezza. La guerra è diventata ibrida, non viene più dichiarata formalmente, può colpire.

0: colpire all'interno dei paesi attraverso missili e droni, cyberattacchi, pressioni energetiche, sabotaggio, operazioni clandestine e manipolazione dell'informazione. L'apparato militare resta una condizione necessaria, benché non sufficiente. Sia la NATO che l'Unione Europea hanno adottato da tempo un approccio più ampio e integrato, talvolta definito difesa totale, protezione militare e rafforzamento della resilienza civile, non soltanto armamenti, anche continuità dei servizi critici, degli approvvigionamenti energetici. E poi si continua con questa analisi di ciò che serve. Per rafforzare la resilienza civile occorrono naturalmente risorse. Qui arriviamo alla seconda falsa alternativa, quella fra difesa e welfare. Le opposizioni si sono scagliate contro l'impegno ad aumentare la spesa per la difesa fino al 5% del PIL entro il 2035, sostenendo che ciò avverrà a discapito delle politiche sociali. Nel 5% la NATO conteggia però anche investimenti in resilienza civile fino all'1,5% del PIL. Ciò ha due implicazioni rilevanti. Primo, l'aumento della spesa strettamente militare si riduce. Oggi l'Italia spende circa il 2% del PIL e dovrà salire al 3,5%. Si spiega perché. E poi si dice che l'unione della preparazione richiama, l'unione è sbagliata forse, comunque si richiama esplicitamente il pilastro europeo dei diritti sociali, l'Unione richiama, in particolare il principio 16, sistemi sanitari capaci, accessibili e resilienti, il principio 20, accesso a servizi essenziali di qualità, acqua, energia, trasporti, servizi finanziari e comunicazioni digitali. Insomma, bisogna parlare di difesa totale, dice Ferrera. Finora nel nostro paese il termine sicurezza è stato associato soprattutto alla sicurezza sociale, cioè al welfare. La storia ci impone oggi di allargare lo sguardo e adottare la prospettiva più ampia della sicurezza integrata o totale, superando le terribili semplificazioni che piacciono tanto alla politica italiana. Sì, sarebbe bene che questo articolo venisse letto da coloro, non sono il 100%, ma quasi ci si avvicina, che queste cose non le hanno o non vogliono, semplicemente non vogliono averle presente. A proposito della NATO, vado a segnalare un articolo che poi torno su Zafesva. Vado a segnalare un articolo che ci parla di quello che sta avvenendo sul Corriere della Sera. Troviamo questo articolo a pagina 9, a pagina 10, anzi, NATO, il piano tagli del Pentagono, meno caccia e flotta ridimensionata, l'impegno in Europa è di ridurre i jet di un terzo, e poi Ucraina e Moldavia nell'Unione Europea via le negoziazioni. Qui c'è un analista, Carlo Masala, il più influente analista tedesco, che dice: avremo conseguenze significative, si perdono forza e velocità, saremmo indeboliti davanti a Putin. Dice Masala, le conseguenze sono significative ma non ancora drammatiche, vengono ridotte le capacità nel settore marittimo, sottomarine e ricognizione, e una parte importante è la potenza aerea. Un problema per il fianco sud e nord è naturalmente quello orientale. La questione centrale, aggiunge, riguarda il modo in cui la NATO intende combattere un eventuale conflitto con la Russia. La filosofia dell'alleanza è di reagire rapidamente in modo decisivo, puntando a una vittoria veloce. Ora però mancherebbero alcune capacità fondamentali per realizzare questa strategia. Se viene meno un terzo della flotta dei 116 F-16, aerei aerei caccia militari, non si possono effettuare lo stesso numero di ondate di attacchi, se vengono ridotte le capacità di colpi di precisione a lungo raggio è più difficile colpire in profondità nel territorio russo. C'è una domanda che riguarda anche l'Ucraina. Il ritiro avviene mentre l'Europa vuole negoziare con la Russia sull'Ucraina, risponde Carlo Masala. Separerei le due questioni, sapevamo da tempo che gli USA avrebbero intrapreso questa strada, l'annuncio arriva ora perché sono previste le riunioni NATO, non si tratta di una reazione alla disponibilità europea a negoziare con la Russia, naturalmente però indebolisce l'Europa nei confronti di Putin. Se mi posso permettere di aggiungere una cosa, questa proposta rilanciata da Meloni l'altro ieri alla Camera e già sostenuta da tempo dall'opposizione di trovare una sorta di commissario europeo che vada a trattare con Putin, a me non convince affatto, conto niente, ma non convince affatto, perché se l'Europa vuole avere autorevolezza, va come Europa, vale a dire va con i suoi organi, va con il presidente della Commissione von der Leyen, che è stata eletta al Parlamento, oppure va con il presidente del Consiglio europeo, che è stato scelto dai governi europei. Non ha bisogno di una terza figura, fosse anche la più prestigiosa del mondo, e c'è, cioè quella di Mario Draghi, il cui nome finora non è stato formalmente fatto a nessuno, ma è sbagliato, secondo me, se l'Europa vuole acquisire nel tempo e nel breve tempo necessario quella forza anche di relazione che al momento non possiede, ma tutti la pensano diversamente, quindi mi ritiro in buon ordine. Però prima Zafesova su Russia-Ucraina, il titolo è: se la Russia è pronta anche alla sconfitta, si cita Putin, continueremo a incrementare gli attacchi alle infrastrutture ucraine nel giorno della festa nazionale della Russia. Putin è tornato a minacciare una escalation nella sua guerra contro l'Ucraina. Kiev, la stampa oscilla tra la dizione Kiev russa e quella Kiev, a seconda di chi scrive, va bene. Zafesova ovviamente scrive Kiev. A Kiev i media riportano l'allarme dell'aeronautica militare su un possibile attacco con un missile Oreshnik, sostenendo che l'intelligence americana avrebbe avvertito di movimenti sospetti nel poligono russo di Kapustin Yar, dove vengono lanciati questi razzi di cui Putin vanta l'enorme potenziale distruttivo. Scrive poi nell'articolo che continua a pagina 11 Zafesova che Putin dichiara anche di essere pronto a parlare, ma intanto l'impressione è che stia preparando una escalation militare. In una intervista alla Reuters, vediamo chi è che parla. Il comandante delle forze senza pilota dell'esercito ucraino Robert Brovdy non esclude, ma dichiara come il proprio obiettivo militare qual è? Intanto che dopo gli attacchi ucraini alle raffinerie russe, anche molto lontane dal fronte, la benzina ormai viene razionata non solo in Crimea, la parola sconfitta è tornata curiosamente di moda, dopo anni in cui il concetto di vittoria era diventato oggetto di un culto propagandistico. E secondo cosa pensa il comandante delle forze senza pilota dell'esercito ucraino? Che si può arrivare all'improvviso a una battaglia di terra per la Crimea. E qualche giorno fa il quotidiano Moskovskij Komsomolets ha pubblicato un articolo del giurista Dmitry Krasnov dal titolo Sconfitte sorprendenti quando una perdita geopolitica può rivelarsi più utile di una brillante vittoria. La tese è che la Russia si sia sempre risollevata e riformata dopo essere stata messa in ginocchio, dalla guerra di Crimea a quella contro il Giappone all'invasione dei mongoli. Secondo Krasnov, si è trattato di sconfitte determinate dalla chiusura e avidità delle classi dirigenti che solo dopo aver perso accettavano riforme di liberalizzazione e modernizzazione. Un testo talmente sovversivo nel suo evidente messaggio antipunitista che il citato sito l'ha eliminato dalla rete. E poi si citano altri critici del modo in cui la guerra sta andando. Questo è molto interessante, vero? Anche in Italia, visto che c'erano stati così tanti all'inizio a dirci che era una guerra breve, senz'altro, perché la Russia era una potenza incomparabilmente più forte dell'Ucraina e soprattutto perché la Russia non aveva mai perso una guerra, invece le ha perse e comune, e altri ci hanno detto addirittura che la Russia non ha mai minacciato l'Europa, come se da Stalin, non dico gli zar, ma da Stalin a Yeltsin a Putin, le invasioni e le stragi non siano state innumerevoli. Ma purtroppo il pensiero filorusso, così ben rappresentato da due quotidiani e da quasi tutte le reti televisive la sera, ora in Italia è dominante. Oggi il Fatto Quotidiano non ne parla, ci sono dei giorni in cui evidentemente le cose vanno così male o per l'animo di chi teme la chiusura del giornale o per l'animo di chi è in sofferenza a distanza per i fornitori russi di informazioni e di speranze che non ne parla, come abbiamo visto invece. La verità non si è tirata indietro. Volevo citare per chiudere questo capitolo anche Paolo Gentiloni, che viene sentito, vediamo se ho scritto Repubblica o Corriere della Sera, cioè non ho scritto niente. Gentiloni su Repubblica, allarme sull'Europa, siamo sempre sotto assedio e Trump mi chiese cos'è l'Unione Europea. L'ex commissario invoca una sveglia e racconta quando conobbe il tycoon aveva già in antipatia l'Unione, e sull'Ucraina dice inaccettabile il no all'ingresso. Come sappiamo, questo no viene da una parte della maggioranza, da una parte più ampia dell'opposizione, ma anche il partito di maggioranza relativa ha fatto dei passaggi almeno mentali indietro nelle ultime settimane, e forse questo dipende anche dalla pressione Vannacci, un altro filo russo doc, non di per sé per le sue demo, ma per il timore che strappi voti alla destra di maggioranza, anche se ci arriviamo dopo. Però restiamo a Meloni. Intanto vorrei segnalare, qui è Stampa e Regime, io sarò l'ultimo dei lettori giornali, però vi assicuro che ieri su tutti i giornali che facevano la cronaca dal Parlamento non c'era nemmeno una riga sulle parole che io ritengo più importanti e più preoccupanti che Meloni ha pronunciato all'interno del suo discorso, quelle che riguardano i burocrati dell'Unione Europea che deciderebbero sulla base della lettura di giornali di stabilire chi rispetta lo Stato di diritto e chi no, e sulla base di questo rapporto automaticamente verrebbero tagliati i fondi a paesi sgraditi a questi burocrati. Ora, questa frase è allucinante perché la verità è tutt'altra. Innanzitutto, vale a dire che prima di decidere sospendere finanziamenti a paesi ritenuti non conformi ai principi dello Stato di diritto, ci sono tutta una serie lunghissima di valutazioni da parte di infiniti soggetti, corti, stati. Perché c'è il contraddittorio, come invece Meloni ha negato in aula, sia perché certamente non bastano i giornali che sono soltanto, come per noi, delle fonti su cui lavorare, e perché l'ha detto. Questa è la cosa più inquietante, perché Meloni si è messa a fare una difesa postuma dei regimi autocratici della Polonia e dell'Ungheria, ora che questi regimi sono finiti. Possibile che lei sia ritornato improvvisamente, senza motivo, il sentimento, se non la passione, per i suoi amici della Polonia e Orbán in particolare? Perché l'ha detto? Io me lo domando, non ce n'era nessun motivo, non c'è nessun fatto nuovo. Cosa sta pensando? Eppure è stata applaudita su queste frasi da tutto il centrodestra, compreso Forza Italia. Ecco, se qualche giornalista magari avesse voglia di chiedere, non dico a Meloni, ma a chi l'ha applaudita, che cosa vuol dire, che cosa ci prospetta questa difesa della democrazia illiberale sottoposta alla cattiveria, alla malignità di quella che lei chiama burocrati europei, quando la decisione finale spetta al Consiglio europeo, vale a dire all'Assemblea degli Stati. Va bene, ma invece hanno parlato di tutt'altro, perché fa figura, perché fa, non lo so, perché è più divertente parlare di Vannacci. Allora andiamo a vedere Meloni, Vannacci e cose belle. Intanto sulla prima pagina del Corriere della Sera c'è questo titolo che riguarda, eccolo qua, la diplomazia di Palazzo Chigi, il bilaterale con Macron, i rapporti con il tycoon, le mosse della Premier. E si parla di un bilaterale al G7 con Trump. Sarà veramente illuminante, ma soprattutto dovrà inorgoglire Meloni avere un bilaterale con il Trump di questo periodo, dopo gli insulti che tra l'altro si è preso. Comunque, questo pare essere il progetto. Kiev-Mosca per il mediatore europeo, Roma pensa a Stubb, il finlandese Stubb, il mediatore, quello di cui si diceva prima. Va bene, e poi ci sono anche Metsola e Fitto al forum di Vespa che dicono che con la Russia l'Europa parli con una sola voce. Qual è l'unica voce possibile? Quella di chi rappresenta democraticamente, per quanto di democrazia non completa ci sia, l'Europa, no? Ma andiamo a vedere, al di là di questa storia del prossimo G7, la Repubblica che questo ci dice nelle pagine interne. Meloni incontrerà Macron, disgelo in Costa Azzurra, e poi anche qui ipotesi del vertice con Trump. E poi ancora, qui siamo ancora alla pagina relativa alle cose internazionali, poi arriviamo alle questioni Vannacci, dove più o meno comincia a portarci già la stampa, perché in prima pagina un articolo di Flavia Perina, la legge elettorale e la fretta di Meloni, Giorgia scommette solo su se stessa, il piano B di Giorgia Meloni, sul quale tanto si era fantasticato dopo la catastrofe referendaria, comincia a delinearsi in Parlamento e sui social. Sarà un duello personale su larga scala. Allora andiamo a pagina 17, dove si legge: non tanto una scommessa costruita su programmi, elenchi di cose realizzate, nuove e vecchie promesse, forze della squadra, ma una questione di faccia e personalità, la sua contro quella di tutti gli altri, contro Giuseppe Conte e Elly Schlein, contro chiunque sia scelto in loro vece come lord del campo largo, contro Roberto Vannacci, anche ogni altro rompiscatole d'area in cerca di facile fortuna. La sciabola sarà la legge elettorale con l'obbligo di indicare il capo della coalizione e o candidato premier. Chiusi ieri i preliminari, lunedì si sfoltiscono gli emendamenti in commissione, martedì si comincia a votare. A fine giugno, con o senza relatore, si va in aula alla Camera e metà dell'opera sarà compiuta, il resto seguirà in velocità. Insomma, nell'occhiello si dice che la leadership di Meloni è la carta più forte, mentre la squadra ha generato problema, e quindi Meloni accusa Vannacci di tradimento e stronca chi parlava di un accordo dietro l'angolo. Questa legge produce un premio di maggioranza, si produrrà un premio di maggioranza, la coalizione vincitrice dovrà ottenere il 42% a livello nazionale, sia alla Camera che al Senato. Il premio consiste in 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato. Questa è dunque la scommessa di Meloni, che deve avere molta, molta fiducia in se stessa. Magari la fiducia le viene guardando all'opposizione, però oggi anche la maggioranza non pare robustissima, non solo perché Vannacci aumenta i suoi consensi, ma anche perché la Lega è in una crisi assai dura. Di questa crisi la stampa ci parla con una intervista a un parlamentare ex di governo come Siri, che dice: la Lega in crisi, ma anche Zaia ha le sue colpe. Dentro la Lega Armando Siri lo chiamava il Rasputin di Matteo Salvini, il consigliere mistico politico del leader. Lui ci scherza sopra. Sarà che in una riunione ho parlato di inconscio e qualcuno ha scambiato Jung con Rasputin. Nell'epoca dell'intelligenza artificiale è facile confondersi, ma in queste settimane Siri è soprattutto uno dei fedelissimi del segretario che più hanno frenato le spinte riformatrici arrivate dai governatori del Nord, e lo rivendicano: è l'organizzazione del partito che deve cambiare, ma la forma pensiero. Cosa vuol dire la forma pensiero? Sembra capire l'obbedienza al segretario. Poi l'intervista è lunga, il titolo è: non c'è nessun bisogno di riformare la Lega, i governatori non aiutano, parlino di risultati. I consensi sono in calo dal governo Draghi, serve autocritica collettiva e Matteo è coraggioso. Quindi questa è l'altra faccia della destra più destra italiana. Spostiamoci su quella appena rivelatasi. Basta spostarsi di pagina sulla stampa: le truppe di Vannacci sbarcano a Roma, sono il mio esercito, oggi la Costituente Futuro Nazionale, 1.000 i delegati, in 100 siederanno negli organi partito, ma ci sarà una gerarchia ferrea. E i nomi che vengono citati, vabbè, la stampa lo farà un po' provocatoriamente nell'occhiello, sono: da Yonghi Lavarini a Gio Formaggio a Borghezio, molti da Lombardia e Veneto, tutti nomi molto rassicuranti, come voi potete immaginare. Ma su questo volevo segnalare la Repubblica con Massimo Giannini, che parla intanto sul piano internazionale, come abituato a fare cominciando questi articoli, di tutti questi fenomeni politici, razzismi, razzisti che ci sono in Europa, più o meno evoluti o involuti, e poi si arriva appunto all'Italia, l'Italia impoverita che dopo aver ceduto al canto della sirena sovranista di Meloni, ora sembra sedotta dalla marcetta militare neofascista di Vannacci, e dice Giannini a pagina 15. Ora l'abbiamo sentito a 8:30 Vannacci spacciare barbarie per buonsenso, contrabbandare rozzi pregiudizi per free speech, vaneggiare con agghiacciante semplicità di rimpatri forzati, di trasferimenti obbligati nei paesi terzi, di esami di assimilazione. Questo smerciano le destre razziste e turbopopuliste del prossimo turno, pronte a subentrare a quelle che hanno governato ma hanno tradito tutte le promesse. Faccio una parentesi. Gruber, 8:30, ha invitato Vannacci, gli ha dato lo spazio che è in grado di dare, non ai vertici. Ai vertici forse è arrivato Salvini, ma insomma molto alto, perché gli ha dato, non si sa come, non si sa perché gliel'abbia dato in passato Repubblica, promuovendo a contrario per distruggerlo, ma si sa come funziona, no? Quando una bomba scoppia fa un gran rumore e non colpisce sempre l'obiettivo. Comunque Repubblica ha iniziato a distruggere il libro di Iannacci per quello che c'era scritto, e contemporaneamente il libro ha aumentato le copie. Quindi quando si fa un quadro generale, forse sarebbe utile anche inserirci come la propaganda della sinistra aiuti la propaganda della peggiore destra. Magari all'inizio c'era un'intenzione maliziosa, ora magari diventa un boomerang, chi lo sa. Comunque, torno a Giannini che scrive che la civiltà, insieme ad essa la democrazia che la rende possibile, che nuovi sfascisti stanno prendendo a colpi di cannone la civiltà delle corti di giustizia, i tribunali, eccetera. Pericolose caricature dei vecchi Bombacci e Farinacci. Beh, Bombacci non era una figura da prendere, da inserire qui, ma insomma, vabbè. I nuovi Vannacci invocano patrie marziali e liberali, no? Vabbè, dove c'è un solo spazio vitale, quello della nazione, della tradizione, una sola legge di natura, quella del sangue e del suolo. Tutto il resto, l'uguaglianza e l'accoglienza, lo stato di diritto, il nomos della terra, chissà cosa sia il nomos della terra, è merce avariata, è ormai vomitata dai popoli sempre più addestrati a pensare e votare con la pancia. È l'inutile orpello della deriva wokista e politicamente corretta, il feticcio elitista dei progressisti decadenti. Beh, se lo scrivesse Tommaso Cerno, sarebbe quasi divertente, invece è serio. Il feticcio etilista dei progressisti decadenti che vogliono fare entrare tutti. Il tragico problema, continua Massimo Giannini, nell'ignavia delle sinistre occidentali che non hanno granché da opporre, a eccezione di Sanchez, è che questo truce storytelling comincia a far breccia nelle opinioni pubbliche e condiziona le scelte delle tremebonde destre moderate dell'Unione riunite nel Partito Popolare. Il nuovo patto su immigrazione e asilo, entrato in vigore proprio ieri, segna una netta regressione verso l'ideologia dell'apartheid cara alle destre estremiste. Qui però va ricordato che questo patto era stato siglato 2 anni e più, almeno forse 2 anni e mezzo fa, ed è entrato in vigore soltanto ieri, ma non è una conseguenza diretta degli ultimi eventi a destra. Sarà sbagliato, sarà criticabile, non lo conosco a sufficienza per dirlo, ma non è in relazione né alla crescita del Front National più recente, né a quello di AfD, né alla comparsa di Vannacci. Torno a Giannini. che scrive controlli più stringenti alle frontiere, detenzione negli hotspot anche per i minori, procedure d'asilo accelerate, espulsione più facile, disciplina più lasca sui soccorsi in mare, un tributo pagabile per ogni migrante non ricollegato. Il decalogo comunitario dà un'altra mano di vernice sulla faccia feroce dell'Unione Europea, scimmiottando quasi il modello brutale dell'ICE trampiano. Quindi non lo scimmiotta, semmai l'ha anticipato, se è vero quello che scrive Giannini. Sarà interessante approfondirlo. E poi su questo, allora andiamo a Libero, se ci riesco.
1: Radio Radicale, sono le 11.04, interrompiamo qua la replica di Stampa e Regime di questa mattina a cura di Taradash. Potete recuperarla sul nostro sito e sulla nostra applicazione per tablet e smartphone. E ora andiamo in diretta dall'auditorium della Conciliazione di Roma per l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale.
2: Esattamente come ci insegna il grande Dante Alighieri. E adesso è un mio grande onore annunciare l'ingresso del maestro Aldo Jacopino, che è un tenore di fama internazionale, che ci andrà ad onorare con una sua grande rappresentazione nel canto del nostro inno nazionale. Un grande applauso al nostro maestro.

Radio Radicale, stiamo ascoltando la diretta dall'Auditorium della Conciliazione di Roma, l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito da poco formato dal generale Vannacci, che si terrà sia oggi che domani per tutta la giornata. È iniziato adesso da pochi minuti con l'inno italiano cantato da

0: E allora, mentre sta per iniziare l'assemblea, che immaginiamo partirà poi con le parole di Vannacci sul palco dell'auditorium, diamo intanto qualche notizia che leggiamo sulle agenzie. In realtà rimaniamo sul tema di Futuro Nazionale, perché c'è una dichiarazione del senatore e vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio della Lega. Vannacci nasce e si alimenta con i nostri errori, non ha mai amministrato un comune, una regione e nemmeno un ministero a Roma, quindi parla di teoria senza sapere come si fa a governare. Mi ricorda Grillini ai tempi del Vaffadei, poi quando sono andati al governo hanno capito che governare è un'altra cosa. Quindi la risposta è semplice: facendo bene, facendo capire ai nostri cittadini che il buon governo non si fa con le chiacchiere ma con il lavoro quotidiano. La Lega ha amministratori seri e capaci, dobbiamo esaltare le nostre eccellenze, conclude così Centinaio. Altre notizie, sempre dall'Italia, ci sono dichiarazioni di Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto a Manduria al forum in masseria, ha parlato di nucleare. È realistico prevedere al 2040 un valore che sia oltre il 5% su circa il 10-15% del fabbisogno energetico. Così il ministro dell'Ambiente sul tema del nucleare, intervenuto anche poi sulle riserve di gas per l'inverno: non c'è nessun problema nella riserva per l'inverno per quanto riguarda il gas, assicura il ministro, intervenendo sempre al forum in masseria organizzato da Bruno Vespa e Cominen Partner. Abbiamo contrattualizzato oltre il 93%, anzi il pompaggio ha superato il 60% di immissione di giacimenti esausti, quindi di riserva. Anche nel settore petrolifero pur non ci sono particolari difficoltà, nel giro di un mese e mezzo persino sulla parte del cherosene aereo non ci saranno problemi. Così dunque sull'energia il ministro dell'Ambiente, e ora torniamo in diretta da Roma per l'assemblea costituente di Futuro Nazionale,
1: che è partito 3 anni fa e che oggi ci ha portato qua. Questa notte, che vi devo dire onestamente, ho dormito non tante ore, ma comunque ho dormito tranquillo. Al mio risveglio verso le 6:30 ho cominciato a pensare. Non avevo preparato un discorso scritto. Sì, certo, quanti atti abbiamo prodotto, quanti temi abbiamo affrontato, quante volte abbiamo sentito il nostro comandante dal vivo, l'abbiamo sentito in televisione, però il discorso scritto non l'avevo fatto. Era la prima volta. Sì,
0: parla il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni.
1: Ma certamente nei momenti così importanti qualcosa buttavo giù, poi magari me lo leggevo, me lo riguardavo. E ho pensato a quel bambino che tanti anni fa, a 6 anni, pensate, 6 anni, io stavo a Ostia, perché mio padre era un funzionario di banca, lavorava alla filiale della Banca Commerciale Italiana a Roma Ostiense, quindi a Piramide, tanto per capirci, e io a 6 anni prendevo la metropolitana, pensate, a 6 anni, da solo, da Ostia, e arrivavo lì e andavo spesso a trovare mio padre. E quindi è una cosa oggi impensabile, no? Perché lasciare un bambino di 6 anni che da solo prende la metropolitana, anche se ne avesse 12, 13, ma anche fosse adulto, sarebbe un rischio grave. Mia figlia quotidianamente, quando va all'università facendo la tratta via Reggio Pisa, sono sempre in 5, 2 donne e 3 ragazzi, perché se non sei scortato rischi letteralmente la vita, questo è il tema. Quindi dicevo, pensavo a quel bambino che un giorno va a trovare suo padre, un giorno di tantissimi anni fa, era il 1973, era il 17 aprile, me lo ricordo bene, e praticamente tutti parlavano di un atto che era successo, gravissimo, che era successo la notte del giorno prima, il 16 aprile, era la notte tra il sabato e la domenica, quando due ragazzi, Stefano e Virgilio Mattei, furono bruciati vivi nel rogo di Primavalle.

0: Grazie, grazie, grazie. Ricordo quanto appresi, perché vi potete immaginare un bambino di 6 anni che certamente non faceva politica, che si apprestava a fare la prima elementare, no? Quindi io ero andato all'asilo, dalle suore, ma avevano già sicuramente fatto imparare a parlare e scrivere correttamente l'italiano, già a 5 anni e mezzo, perché così usava un tempo. Oggi non si parla più e non si scrive più l'italiano corretto nemmeno alle superiori, quindi questo è il degrado, no? della nostra scuola. Ho letto sul muro di Roma che la brigata Tanas aveva colpito la borghesia fascista nel nome di Mattei e del suo capo di sezione, la sezione del movimento sociale Jarabub di Prima Valle, per colpire quindi quella borghesia fascista e firmata al proletariato. Ecco, questa sicuramente lo sappiamo tutti, è una grande menzogna, una delle tante menzogne, no? Che ci hanno raccontato. Però da lì è nato in quel bambino la voglia di approfondire, di capire come si poteva essere arrivati a una cosa così efferata. Quindi di guardare, diciamo, le cose sotto un'altra logica, no? La famosa medaglia, no? Che si prende e si deve sempre rigirare. E poi è nato anche l'amore per la storia, per la nostra storia, perché dicevo, sezione di Jarabub. Cos'è Jarabub? Scoprì che era un'oasi lontana nel deserto, che tra il dicembre e il marzo tra il 40 e il 41 fu difesa da un monipolo di truppe italiane che erano metropolitane e indigene, c'erano i nostri ascari libici, quelli sì degni di essere italiani perché combattevano per l'Italia. È cominciato questo studio, questo approfondimento. Ora non c'è più, ma qui a pochi passi c'era una libreria che tanti che sono in questa sala sicuramente ricorderanno, era la libreria Europa, l'Europa di Enzo Cipriano. Quanti libri ho letto, quanti libri ho comprato con enormi sacrifici, perché a quei tempi non è che si scialava, i soldi erano contati, precisi, quindi era già tanto essere un genitore, giustamente ti mandava a scuola, ti pagava l'istruzione con grandi sacrifici, e quindi per comprarsi i libri bisognava veramente fare tanti sacrifici e rinunciare a tante cose. Ecco, da quei libri poi è nato un percorso politico, culturale, ma anche di grande riflessione. Libreria Europa, dicevo, no? Quell'Europa che qualcuno ci ha voluto raccontare essere racchiusa nella moneta unica, nell'euro, che era la salvezza, no? Del paese, della nazione, di tutta la nostra Europa. E io ho detto, riflettendo, sempre pensando a mio padre, perché io sono abituato, mi guardo sempre prima in casa e poi vado fuori, no? E faccio una riflessione. Mio padre va in pensione tra fine 1996 e 1997. Ci va da direttore di banca, quindi con una pensione sicuramente molto buona, erano 5.600 euro di allora, del 97, quando un caffè costava 1.400 lire, quindi 0,72 centesimi, a fare le proporzioni come ci hanno voluto far credere. Quindi lui con la sua pensione poteva comprarsi 4.000 caffè al mese. Oggi quella pensione che è rimasta la stessa, soltanto che è stata rivalutata, fra virgolette, in euro, sono 2.600 euro, certamente sempre una pensione più che dignitosa, ma i caffè che lui oggi si può comprare al mese, ammesso che abbia voglia di prendersi tutti quei caffè, sono circa 1.532. Quindi cosa vuol dire? Che abbiamo lasciato sul piatto in questi anni il 62% del nostro potere d'acquisto. Quindi noi oggi con gli stessi soldi compriamo il 38% di quei beni che potevamo comprare nel 1997. Ora mio padre, che è una persona tutto sommato tranquilla e modesta, ma per me bastano, sì bastano, ma pensa, gli ho detto al tuo segretario, che è andato in pensione al tempo, 2 anni dopo, con 1.500 euro di pensione, e che oggi, con 1.500 lire di pensione, scusate, che oggi ha 800 euro di pensione. Una pensione che oggi è a rischio, voglio dire, vita, perché come si fa a vivere con una pensione di questo livello? È impossibile, no? Forse qualcuno ci aveva anche provato a dirglielo, a Romano Prodi: l'Europa non è l'euro, non è la moneta unica. Noi oggi non siamo qua, o qui, perché tanto è la stessa cosa, per caso. Siamo a un passo dal Vaticano, che è il centro della cristianità, un po' come Rieti lo è per l'Italia, no? Il centro d'Italia è Rieti, il centro della cristianità è il Vaticano. Ecco, quel valore è l'unico tema che veramente ci riunisce e ci accomuna tutti, la cristianità. Quella cristianità che ha sempre rispettato tutti, al di là del colore della pelle, della razza, della religione, e che oggi viene calpestata e vilipesa. Ecco, allora, cos'è rimasto di quel ragazzo che prendeva la metropolitana tanti anni fa? Certamente è rimasto un grande cuore e il coraggio di metterci la faccia, il coraggio di continuare a combattere. Un coraggio certamente ha trovato poi il suo guerriero, passatemi questa espressione, visto che noi tutti siamo la sporca dozzina, no? L'avete sentito. E per me è un grande onore oggi essere parte di quella sporca dozzina, perché il nostro è un partito che parte dal basso, un partito popolare, un partito per la gente, un partito che è nato da una grande intuizione di Roberto Vannacci. Quando lui ha scritto quel libro, che ormai tutti conosciamo bene, io l'ho definito la rivolta contro il mondo al contrario, no? Mutuando certamente un autore che a tanti di noi è conosciuto, ha ridato a tutti noi quel coraggio che poi lui ha espresso nel Coraggio Vince. Quindi ci ha dato la forza di riprendere questo cammino, di affrontarlo con coraggio e oggi di essere arrivati in questa meravigliosa giornata che sancisce la nascita ufficiale di Futuro Nazionale, che non vuole essere il partito di una parte, perché io non sono qui a rivendicare, sono partito, no, con i fratelli Mattei, i morti di una parte. I morti sono di tutti, appartengono a tutti, ma soprattutto chi è morto per la patria, chi è morto per i nostri valori. E vedi, Roberto, hai ragione, qualcuno ha cercato anche di prenderti in giro quando hai detto: nelle mie vene scorre il sangue di Giulio Cesare. Sì, nel nostro vene scorre il sangue di Giulio Cesare, noi veniamo da Roma e questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. E dobbiamo anche avere il coraggio veramente di fare questa traversata, che sicuramente a qualcuno può apparire una traversata nel deserto, una traversata difficile, pericolosa, ma così avvincente. Io che porto nel cuore quel bambino, quel mio fanciullino, dico che il futuro appartiene a noi. Grazie a tutti!
1: Adesso è il turno ovviamente di chi non ha bisogno di nessuna presentazione, ovvero del generale Vannacci. Non ho sentito, generale.

0: sono qua? Perché ci sono tantissime ragioni per cambiare questa Europa. Ma io ve ne racconterò solo una. La decima ragione. E si chiama Elena e Michele, sono le mie figlie. E io vorrei dare a loro un'Italia migliore e un'Europa migliore. E io mi sono trovato a combattere per l'Italia e per gli interessi nazionali in ogni campo di combattimento di questa terra. E oggi penso che sia forse più promettente continuare a combattere, ma cambiando il campo di battaglia, sedendomi sugli scranni di Bruxelles e scavando la pietra come la goccia che casca continuamente, senza mai fermarsi, senza demordere.
1: Stiamo ascoltando l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, ora un video di presentazione.
0: E se ogni attività propositiva dovesse fallire, allora comincio con la mia specialità, il sabotaggio.

qualsiasi iniziativa che dovesse cercare di distruggere le nostre tradizioni, la nostra famiglia, il nostro comune sentire, le nostre radici, il nostro suolo, il nostro sangue, perché volenti o nolenti siamo figli di una terra, di certi padri, di certi nonni, di certi parenti, è questo quello che siamo. E al vostro segnale scateneremo l'inferno.

0: per il nostro presidente.
1: Grazie, grazie a tutti voi, grazie veramente di cuore. Non avrei mai pensato che saremmo arrivati a questo giorno, partiti solo pochi mesi fa con una idea, o meglio, con un sogno. E il sogno oggi si sta realizzando. Siete voi. Il sogno siete voi. E io voglio partire proprio questo mio discorso con un grazie. Un grazie a tutti voi, chiaramente, ma anche a chi si è speso giorno e notte per realizzare questo evento. Sono state giornate di lavoro duro, di organizzazione, di dettagli, di inviti, di telefonate, di messaggi. Ecco, io non mi sono occupato di nulla. Questo è il risultato del lavoro di qualcun altro che io qua voglio ringraziare personalmente e dal profondo del mio cuore. E sono convinto che le cose vadano bene così, perché quando facevo il mio precedente lavoro ero un sostenitore del fatto che le unità migliori si vedono quando il comandante è assente, ed è quello che è successo esattamente per l'organizzazione di questo evento. Quindi grazie veramente a tutti voi, grazie dal profondo del cuore, grazie a chi è partito da terre lontane, dalla Sicilia, dalla Puglia, dal Trentino Alto Adige, dalla Valle d'Aosta, dalla Liguria, ma anche da terre vicine, più vicine qua a Roma, e che oggi siede qua per celebrare questa prima assemblea costituente di futuro nazionale. Grazie veramente. Allora, generalmente parlo a braccio e insomma, cerco di ricordarmi tutto. Oggi non ce la faccio. Oggi ho bisogno dei miei occhiali, ho bisogno del computer e vi dico già da subito, allacciate le cinture e tenetevi stretti, perché oggi ce n'è per tutti. Non risparmieremo nessuno. Non risparmierò nessuno. E rivolgo la mia parola inizialmente alla stampa, che ringrazio. Stampa che è qua presente, numerosa, con tutti i sistemi tecnologici possibili, con telecamere, microfoni, sistemi di registrazione, penne affilatissime che vergano la carta. E devo ringraziarla perché ieri siamo stati i protagonisti di tutta la stampa italiana. Quindi grazie veramente per questa notorietà, non solo della stampa, delle televisioni, dei social. Io non posso accendere il mio telefono perché mi appaiono i pop-up di centinaia, migliaia di italiani che parlano di Vannacci. Io non so come mai sia così interessante. E ognuno che esprime critiche, apprezzamenti, come si veste, si è messo l'orologio, non se l'è messo, ha usato quell'espressione. Bene, siamo stati i protagonisti e probabilmente continueremo a esserlo. Quindi grazie a tutta la stampa di essere qua e di aver accettato l'invito. Io mi auguro che sia qua Matteo Pucciarelli. Me lo auguro veramente, perché lui è il nostro benefattore. Se non ci fosse stato Matteo Pucciarelli, tutto questo non sarebbe successo. Quindi grazie veramente a Repubblica, grazie a Matteo Pucciarelli. E insieme a lui, che è veramente il capo cordata, il primo di cordata che ci ha portato qua, ringrazio Ranucci, ringrazio Gad Lerner, ringrazio Carmelo Caruso e ringrazio anche Giacomo Salvini. Poi ce ne sono altri come Gramellini, Roncone, Severgnini, ma sono abbastanza insignificanti, lasciamoli perdere. E poi ce ne sono ancora degli altri, quindi grazie a tutti loro. Attenzione, vi dico attenzione, perché ormai ho cominciato a conoscerli. E allora ce ne sarà qualcuno che comincerà a girare tra di voi con il registratore nascosto per cercare di prendere qualche parola, magari uscita nei momenti meno di minor attenzione. Oppure ce n'è un altro che l'ha già fatto lo scherzo con me, è uno specialista delle registrazioni, delle conversazioni private in luogo pubblico. Ovvero lui mette la telecamera e poi quando meno ve l'aspettate vi sta registrando e quella stessa registrazione, senza aver chiesto il permesso a nessuno, poi va sulla Sette, va su altri canali televisivi. Ma queste sono le normali tecniche che spesso usano. Non so quanto siano lecite o quanto siano moralmente accettabili, però

su di noi, scriveranno su di voi, vi esamineranno. I pelati stiano attenti perché sono degli estremisti. E poi stiano attenti anche quelli che hanno i tatuaggi, anche loro sono estremamente estremisti. E poi quelli che hanno dei monili strani. Allora ve lo dico già da subito, la Shabby Pen è ritornata, eccola qua. Ve la faccio vedere. Sono il primo ad avere monili strani. Perché qualcuno si era accorto che quando sono stato ospitato a 8:30 non avevo la catenina. Quasi me la fossi tolta per, non lo so, paura della signora Gruber. No, si era semplicemente rotto il moschettone e non volevo perdere questo monile che ricorda la mia madre. E non lo toglierò mai, nonostante quello che possa dire una certa stampa. E poi usano proprio questa parola, no? Questi signori che si infiltrano all'interno di questa compagine, quasi come si infiltrassero tra i Viet Cong. E io sarei il colonnello Kurtz, quello di Apocalypse Now. È la stessa cosa, perché poco fa, qualche giorno fa, è andato in onda un servizio di Formigli, Piazza Pulita, nel quale facevano vedere questa giornalista che si è infiltrata in mezzo alla compagine della remigrazione. Incredibile, ragazzi. Non si infiltrano nella mafia nigeriana, no? Oppure tra i pusher nordafricani? No, quello no. A loro piace il lavoro più facile. Si infiltrano tra gli esponenti della remigrazione, come tra i Viet Cong. E così oggi si infiltreranno sicuramente tra di noi, anzi l'infiltrazione è già iniziata. E poi cosa vorranno raccontare? Useranno la tecnica Formigli. La tecnica Formigli è semplice. Lo hanno dimostrato anche quando si sono infiltrati nella compagine della remigrazione. Ne sceglieranno due o tre a caso, che magari diranno qualche cosa di non proprio sveglio, di non proprio accettabile, e poi partendo da quei due vorranno dimostrare che noi tutti siamo la feccia, siamo lo scarto, ed è quello che fanno normalmente, no? Quindi glielo diciamo noi. Noi oggi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. Siamo orgogliosi di esserlo. In Parlamento abbiamo la sporca dozzina. Fuori dal Parlamento ci siamo noi, i figli di nessuno. Orgogliosissimi di esserlo. Caro Formigli, è inutile che utilizzi quella tecnica, ti risparmio il lavoro. Siamo noi, eccoci qua, felici e contenti di esserlo. Quindi non abbiamo bisogno della stampa ammaestrata per dimostrarcelo. E poi sicuramente già hanno iniziato prima, cercheranno tra di voi, piuttosto, potete alzare la mano? C'è qualche massone? Perché Report è assolutamente interessato alla presenza di massoni, allora lo sveliamo subito, così almeno anche a loro risparmiamo un ulteriore lavoro. E per essere anche in linea con quanto riportato secondo questa narrativa, parlando di massoneria, voi sapete che la massoneria è famosa per i propri riti iniziatici, no? Ecco, allora vi chiedo di farne uno proprio adesso. E vi chiedo gentilmente di alzarvi in piedi perché preghiamo. Mi rivolgo a te, mio Signore, perché solo tu doni ciò che non si può ottenere da se stessi. Dammi, mio Dio, ciò che ti resta. Dammi ciò che non ti viene mai chiesto. Non ti chiedo il riposo né la tranquillità, né quella dell'anima né quella del corpo. Non ti chiedo la ricchezza, né il successo, né la salute. Tutto questo, mio Dio, ti viene chiesto così spesso che ne avrai esaurito le scorte. Dammi, mio Dio, ciò che ti resta. Dammi ciò che ti viene rifiutato. Voglio l'insicurezza e l'inquietudine. Voglio la tormenta e la rissa, e dammeli, mio Dio, definitivamente.

0: affinché io sia sicuro di averli per sempre, perché non avrò sempre il coraggio di chiederteli. Dammi, mio Signore, ciò che ti è rimasto. Dammi ciò che gli altri non vogliono, ma dammi il coraggio, la forza e la fede, perché tu solo doni ciò che non si riesce a ottenere da se stessi. E con il coraggio, la forza e la fede andiamo avanti, il resto lo conquisteremo da soli. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie. Chiaramente la preghiera non l'ho inventata io, ma è la preghiera dei paracadutisti francesi, che è bellissima. Mi sono preso la licenza di tradurla in italiano. Spero che qualche purista della lingua non mi dica che ho fatto qualche gaffe, come hanno detto durante l'ultima ospitata 8:30, quando mi sono sbagliato e ho parlato del vocabolario Zingaretti invece che Zingarelli. Chissà che gaffe che ho fatto. Chissà che gaffe ho fatto. Bene. Oggi mi prenderò la licenza di rispondere a tutti quegli articoli che sono apparsi ieri. Vi chiedo pazienza perché avrò un lungo elenco di cose da citare e lo dovrò fare in maniera completa per non dimenticarmene niente, perché ieri su quasi tutta la stampa è apparso il fatto che Futuro Nazionale sta lavorando per la sinistra, vuole far cadere questo governo, si è alleato con Frato Ianni, vota come Alessandro Zan e vuole il male di questo paese. Addirittura ci hanno definito gli utili idioti. Queste sono le parole che sono state usate, ma per non sbagliarci c'è qualcun altro che ha proferito questa frase, ovvero che l'utile idiota, che sarei io, cito testualmente, contribuisce a riempire l'Italia delle persone che a parole odia, perché mi sarei alleato proprio con la sinistra e con i miei voti, ovvero quelli di Futuro Nazionale, finanzierei il gay pride di Alessandro Zan. Questo è quello che è apparso sui giornali. Bene. E questo è quello che ci vedrebbe dare una mano alla sinistra, esserne la stampella. E che invece qualcuno vorrebbe esortarci per cambiare strategia, per smetterla e per allearci con questa alleanza di centrodestra. E io mi dovrei alleare adesso così con questa alleanza di centrodestra che continua a portare avanti l'agenda Draghi? Che continua a portare avanti il Green Deal? O che continua a portare avanti il debito comune? Io per 7 volte o 6 volte sono stato accusato di non avere votato la fiducia e quindi di non volere questo governo, perché si dice che io voto insieme alla sinistra, insieme a Zan, insieme a Zingaretti, insieme a Bonaccini. Bene, io farei vincere la sinistra e io voterei come loro. Allora cominciamo con una lunga lista. Ce l'abbiamo un gelato? Grazie.
1: Radio Radicale, stiamo ascoltando in diretta a Roma.
0: Bellissimo, così almeno riesco a muovermi un po', mi sentivo irrigidito dietro quel... Allora, io vengo dall'Unione Europea, dal Parlamento Europeo, dove sono 2 anni ormai che ci vediamo in aula e che votiamo vari provvedimenti. Allora ve ne voglio citare qualcuno. Cercherò di essere il più preciso possibile, onde non incorrere in qualche gaffe. I signori della stampa sarebbero prontissimi a riprenderla. 7 maggio, allora parliamo di immigrazione, tema tanto caro a questa alleanza di centrodestra, no? Ci ha fondato una campagna elettorale, il blocco navale, fermeremo gli ingressi, rimpatrieremo gli immigrati, metteremo in piedi tutte le procedure e i provvedimenti per farli rientrare a casa loro. Bene, 7 maggio 2025, voto sul budget generale dell'Unione Europea, emendamento numero 52. Chiede che siano stanziati finanziamenti speciali per la creazione di piattaforme di rimpatrio al di fuori del territorio dell'Unione. modello Albania, richiesta presso l'Unione Europea. Forza Italia vota contro, come tutto il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Emendamento numero 24, sempre dello stesso file, invita la Commissione a finanziare senza indugio le barriere fisiche alle frontiere esterne dell'Unione. Forza Italia vota contro, come tutto il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Emendamento numero 46 chiede la creazione di centri per l'esame delle domande di asilo fuori delle frontiere Schengen. Vuoi entrare in Europa, fai domanda d'asilo, la esaminiamo fuori dalle frontiere, come quando si entra in casa di qualcuno, prima si bussa, si chiede il permesso, quando viene dato il permesso si è accettati, no, non è nulla di strano. Bene, Forza Italia vota contro, come tutto il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Emendamento numero 86. Porre fine con urgenza al finanziamento di movimenti o entità vicini a organizzazioni terroristiche in Europa e nei paesi terzi e richiede ed ottenere il recupero delle somme versate direttamente o indirettamente a questi movimenti terroristici. Forza Italia vota contro, come tutto il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Fondi andati a movimenti o comunque a organizzazioni vicino a movimenti terroristici. 29 aprile 2026, il file sul discarico del budget delle agenzie europee, emendamento numero 46, chiede a Frontex di concentrare la propria azione sulla protezione delle frontiere, sul rimpatrio e sulla efficienza operativa. Frontex è l'agenzia europea che si occupa proprio del controllo delle frontiere. E quindi si chiedeva di concentrarsi su quel lavoro e non su altri. Forza Italia vota contro, come tutto il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. File sul bilancio generale dell'Unione Europea 2024, discarico del budget, emendamento numero 2. Sottolinea che gli immigrati illegali hanno una sola libertà, quella di essere rimpatriati nel loro paese di origine. Forza Italia vota contro, come tutto il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Parliamo di energia, un altro settore capitale, fondamentale per l'Italia. Andiamo al 24 ottobre 2024, 2 anni fa, un file sui diritti umani dell'Azerbaigian, quel paese caucasico, capitale Baku, dal quale parte il TAP. Vi ricordate i no-TAP? Ecco, grazie al TAP noi sopravviviamo, perché grazie a quegli 11 miliardi di metri cubi di gas che ci arrivano da Baku abbiamo un prezzo dell'energia che, per quanto carissimo, non è caro come se quel TAP non esistesse. È vitale il gasdotto che ci arriva dall'Azerbaigian. Ecco, un emendamento invita, il testo generale di questo file invita la Commissione a sospendere il memorandum d'intesa del 2022 sul partenariato strategico nel settore dell'energia, quindi vuol dire non fare arrivare più gas dall'Azerbaigian. Forza Italia, tranne De Meo e Tosi, che si astengono, vota a favore, con tutto il PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Se non mi sbaglio, qualche giorno fa il nostro Presidente del Consiglio è andato in Azerbaigian, proprio per promuovere il raddoppio della capacità del gasdotto che ci porta il gas da Baku, da 11-12 miliardi di metro cubi a 23, perché senza quel gas la nostra economia è morta. Questi signori hanno votato contro, cioè hanno votato a favore della sospensione dell'arrivo del gas. 8 luglio 2025, sicurezza e approvvigionamento energetico nell'Unione Europea, emendamento numero 6, parliamo di energia idroelettrica. Quell'emendamento voleva definire l'energia idroelettrica una fonte strategica, pulita ed efficiente, che Stati membri garantiscano investimenti a lungo termine per lo sviluppo e la modernizzazione delle capacità idroelettriche. Esorta la Commissione a rivedere il quadro normativo per sbloccare investimenti a lungo termine. Forza Italia vota contro. Evidentemente l'energia idroelettrica a noi non va bene. Come PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Emendamento numero 8, case green, sarebbero quel provvedimento imposto dalla direttiva europea che vi obbliga alla rivalutazione energetica delle vostre case, altrimenti non potrete più venderle. Questo è quello che è ancora in atto. Quindi case green, l'emendamento invita la Commissione ad abrogare la direttiva sulla prestazione energetica edilizia. Forza Italia vota contro. Come tutto, il PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. E Chinnici, De Meo, Salini e Tosi si astengono. 28 aprile 2026, file di orientamento per il bilancio 2027, ovvero per quello che succederà. Si prepara il bilancio e si fa un file di orientamento su come verranno spesi i fondi. Chiede l'immediata sospensione del Green Deal. Forza Italia vota contro. Come tutto il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Parliamo di relazioni internazionali. Il 17 luglio 2024, così come il 12 marzo 2025, nell'ambito di vari file, non ve li sto a citare tutti, si parla del nostro posizionamento internazionale e si vota una proposta per conferire lo 0,25% del PIL di ogni nazione facente parte dell'Unione Europea all'Ucraina. Vi ricordo che lo 0,25% del PIL italiano corrisponde a circa 5,6 miliardi. Ecco, Forza Italia e Partito Democratico votano a favore. Addirittura la sinistra vota contro, ma loro votano a favore. Per devolvere 5,6 miliardi del nostro budget all'Ucraina. Non per pagare le bollette agli incapienti, non per la nostra sanità, non per il lavoro, non per lo sviluppo, non per la ricerca, ma per regalarli all'Ucraina. Poi parliamo di un'altra questione, no? Sapete che si parla spesso di patrimoniale negli ultimi giorni e c'è la sinistra che vorrebbe imporre la patrimoniale per raggranellare un po' di soldi senza tener conto che le patrimoniali non hanno mai avuto una grande buona fortuna in tutti i paesi europei che le abbiano imposte e senza tener conto che di patrimoniali ne paghiamo già parecchie. A partire dal bollo dell'auto, a partire dall'IMU, a partire da tanti altri provvedimenti che incidono sulla patrimoniale. Benissimo. E giustamente Tajani, l'onorevole Tajani ha detto fin tanto che ci sarò io al governo la patrimoniale non ci sarà. Bene. 28 aprile 2026, file di orientamento di bilancio per il 2027. Questo emendamento esprime preoccupazione che l'introduzione di nuove risorse proprie, ricordatevi questo termine, nuove risorse proprie, incrementino il carico fiscale dei cittadini dell'UE. Forza Italia vota contro, come tutto il PD, il Movimento 5 Stelle e AVS. Cosa sono le nuove risorse proprie? Tasse. Tasse su tutti i cittadini europei. Per aumentare il budget dell'Unione Europea. Quindi qua si dice contrario alla patrimoniale, ma in Europa votano a favore. Ed io sarei quello che vota per la sinistra. Io sarei quello che favorisce e dà la stampella alla sinistra in questo paese. Io sarei quello che aiuta Zan e che ne finanzia il Gay Pride o che aiuta Bonaccini, La Schlein, Fratoianni, Bonelli, dopo che alla prova dei conti e ogni votazione c'è un asse tra il Partito Popolare Europeo e i socialdemocratici che in Europa governano l'Unione Europea. Dopo che in questa alleanza di centrodestra ci si allinea totalmente a supportare questa Commissione europea che con le sue politiche
1: a Radio Radicale, stiamo ascoltando in diretta dall'auditorium della Conciliazione di Roma l'assemblea costituente del partito futuro nazionale del generale Vannacci. Abbiamo perso il collegamento per un secondo, attendiamo un attimo di riuscire a ritornare in diretta. Sta andando avanti il discorso di Vannacci, che apre dopo le parole del coordinatore nazionale Massimiliano Simoni l'Assemblea Costituente. Adesso attendiamo ancora qualche secondo, allora intanto ne approfittiamo per dare alcune notizie. Torniamo direttamente in diretta.
0: Bene, allora, visto che vi piacciono le soluzioni manichee, io rispondo chiaramente. O con noi, futuro nazionale, guardiani della sovranità e garanti della cittadinanza, oppure con von der Leyen, Draghi, multinazionali e globalismo. Grazie. Grazie.

0: Perché quel voto utile, tanto acclamato, ma è utile a chi?
1: A loro!
0: A loro, a chi oggi siede in poltrona. Certamente non è utile all'Italia, visto che quando ci siamo presentati con il cappello in mano per chiedere un pochettino più di flessibilità per consentire il pagamento dell'economia corrente, per abbassare le bollette, per dare un po' di respiro e di ossigeno ai cittadini italiani che non riescono a sopportare gli impatti di questa crisi energetica, cosa ci ha risposto la signora von der Leyen?
2: Radio Radicale, continuiamo ad avere alcuni problemi con la diretta da Roma dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci. Continua il suo discorso di apertura dei lavori di questi due giorni che si concluderanno domani pomeriggio.
0: Il pagamento dell'economia corrente. Transizione energetica. Allora guardate, sono stanco di continuare a parlare, poi specialmente in televisione ti interrompono, non ti fanno spiegare. Vi do solo due dati, due semplicissimi. Sapete qual è il fabbisogno energetico italiano ogni anno? Sono 1422 terawatt ora. A molti non dirà molto questa grandezza. Prendetela, mettetevela così, in un angolo della memoria. 1422 terawatt ora. Noi negli ultimi 20 anni, spendendo
2: Radio Radicale, continuiamo ad avere alcuni problemi con la diretta dal
0: poi specialmente in televisione ti interrompono, non ti fanno spiegare. Vi do solo due dati, due semplicissimi. Sapete qual è il fabbisogno energetico italiano ogni anno? Sono 1422 terawatt ora. A molti non dirà molto questa grandezza. Prendetela, mettetevela così, in un angolo della memoria. 1422 terawatt ora. Noi negli ultimi 20 anni, spendendo miliardi su miliardi e miliardi su miliardi, siamo riusciti a installare in Italia, tra eolico,
2: Radio Radicale, la situazione è ancora questa.
0: Aspettate,
2: sta parlando il generale Vannacci.
0: Che questa è la potenza, non fate l'errore di Benedetta Scuderi che non sa la differenza tra una potenza e un'energia. Adesso arrivo anche a questo. Con questa potenza installata di 58 gigawatt produciamo un'energia più o meno di 45 terawatt ora all'anno. 20 anni di sforzo, migliaia di miliardi spesi, produciamo meno del 4% del fabbisogno energetico.
2: E ancora dall'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, dall'Auditorium della Conciliazione di Roma, il primo giorno dei due che seguiranno, quindi oggi sabato e domani domenica, dei lavori del partito creato dal generale Vannacci.
0: Però si poteva anche dettagliare di più. Diretta. Allora sfido proprio Pagella Politica ad andare a contestare questi dati. Tanto sono sicuramente stato filmato, se li ricorderanno. Eh sì, ma Vannacci fa gli interessi della Russia, fa gli interessi di Putin, è russofilo. Addirittura c'è qualcuno che sostiene che io venga pagato dai russi. È uscito un articolo oggi sul giornale, non sull'Unità, sul giornale, nel quale dice che chissà cosa c'è dietro l'evidenza che voi rappresentate. C'è sicuramente qualche finanziamento, qualche collegamento col Cremlino, con l'universo di Bannon, con il MAGA, qualcuno che sotto fa confluire energie. Ma io fino ad oggi non le ho viste, tutto è trasparente. E poi magari avessi una villa in Crimea, ci andrei in vacanza. Magari ce l'avessi. Voi che lo sapete, voi che fate questi articoli, ditemi dov'è, per favore, ditemi dov'è la villa in Crimea, che ci porto la famiglia, ci vado in vacanza. Ci vado veramente. È un posto, sicuramente è un posto bello. Purtroppo non ci sono mai stato, sono stato nella zona del Don quando ero addetto per la difesa, ma in Crimea non ci sono mai stato. Bene, ma c'è una persona che continua ogni giorno a dire che io faccio gli interessi della Russia, non lo voglio nominare però lo uso con lo pseudonimo che gli ho sempre dato, Remida al contrario. E lui continua a dirlo, no? E allora anche qua, siccome a me non piace parlare di fuffa, voglio solamente portare alcuni fatti indiscutibili. Nella mia carriera ho ricevuto circa, tra encomi, elogi, croci, medaglie e onorificenze, circa una trentina di onorificenze dalla Repubblica Italiana. Fra cui l'ultima è stata quella di essere nominato con grande onore Cavaliere della Repubblica, proprio per aver fatto sempre gli interessi della Repubblica Italiana, fatti a rischio della mia vita e di quella dei miei uomini. Ecco, Remida al contrario non l'ho mai visto vicino a me, non l'ho mai visto sotto il peso dello zaino o con un'arma al collo portare avanti gli interessi della Repubblica, dove fischiano i proiettili, cascano le granate e ogni tanto si perdono anche qualche camerata. Non l'ho mai visto. Quindi. Inoltre, ho avuto anche l'onore di ricevere due onorificenze da parte del Presidente degli Stati Uniti d'America. Ho ricevuto la massima onorificenza militare americana, la Legion of Merit, e un'altra onorificenza, la Bronze Star Medal. Quindi non direi che...
2: Radio Radicale in diretta, sempre dall'Auditorium della Conciliazione di Roma per l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Continua il discorso del generale Vannacci.
0: Remida, al contrario, ha ricevuto una sola onorificenza. Da Zelensky! Allora, io mi domando, ma chi è che fa gli interessi di un paese straniero? Perché almeno... guardando le cose reali non si direbbe che sia io, ma forse è proprio lui. Allora facciamocele queste domande. E poi sempre Remida al contrario dice lo pseudo generale con la pensione, il baby pensionato, no? E questo lo hanno ripetuto in tanti. Beh, il tutto l'ha fatto partire il Fatto Quotidiano con Alessandro Mantovani, inorridendosi del fatto che fossi andato in pensione, e poi hanno continuato. C'è stato recentemente proprio un programma di Formiglia a Piazza Pulita nel quale si parlava della presunta casta dei militari e dei privilegi della casta dei militari, dove è venuto proprio da me dicendomi che, chiedendomi se non mi sarei vergognato della pensione che indebitamente qualcuno mi sta versando. Evidentemente sono andato all'INPS col Mefisto in testa e ho rapinato l'INPS, secondo questo giornalista. E allora rispondo anche a queste illazioni, meschine, ma rispondo anche a queste illazioni. Io sono andato in pensione dopo 39 anni effettivi di servizio, mi sono arruolato a 17 anni e sono andato in pensione a 56, con 44 anni effettivi di contributi, pagati da me. Quindi chiunque in Italia può andare in pensione dopo 42 anni di contributi. Durante la mia carriera ho passato un totale di più di 5 anni in zona da combattimento. E a chi mi dice che l'Italia fa solo missioni di pace e che non è vero che quelle sono zone di combattimento, allora io rispondo, ma come mai non ci mandiamo i panettieri? Come mai non ci mandiamo gli idraulici o i muratori a fare queste missioni di pace, ma ci mandiamo i soldati con le armi? Perché se sono missioni di pace e non sono missioni di combattimento, ci vadano loro. Io non ho mai girato con le pagnotte nelle tasche, ma ho sempre girato con un fucile carico. Di fucilate ne ho prese tante, qualcuna l'ho anche replicata, ma questa è la realtà. 5 anni in zona di combattimento, come se io avessi passato l'intera Seconda Guerra Mondiale al fronte. Non solo. Durante la mia carriera ho subito 15 trasferimenti. Spostamenti di residenza, miei e di tutta la mia famiglia, degli affetti, delle scuole, dello sport, del lavoro, magari della moglie, no? Che ha altri interessi, senza poter dire una parola, perché nell'ambiente militare della sicurezza non ti chiedono se vuoi essere trasferito, ti arriva un dispaccio, che è un ordine, E tu, senza poter replicare, fai i bagagli e ti sposti dove ti viene detto di andare. Questa è un'altra delle specificità del comparto difesa e sicurezza, che questi signori forse non conoscono o fingono di non conoscere. Non solo. Durante la mia vita ogni anno sono stato sottoposto alle prove fisiche, perché per fare il nostro lavoro devi essere anche fisicamente prestante. Non puoi ammalarti, non puoi avere un problema, non puoi lasciarti andare, non puoi mangiare qualche spaghetto in più, perché altrimenti le prove fisiche non le superi e non puoi svolgere il tuo lavoro, che è un lavoro al servizio dello Stato. Ecco perché c'è una specificità del comparto difesa e sicurezza. Ditemi qual è quell'altro lavoro dove si chiedono delle prove fisiche per poter andare avanti. I professori? I magistrati? La pubblica amministrazione? Gli impiegati delle poste? Non solo, ma siamo anche sottoposti alle prove psicoattitudinali. Andiamo dallo psicologo che ci esamina. E qualcuno dei miei colleghi non è stato fatto idoneo per la prosecuzione della carriera perché uno psicologo ha detto che quella persona non era stabile psicologicamente e gli hanno bloccato la carriera. Ditemi voi qual è l'altra professione della pubblica amministrazione dove i propri dipendenti si sottopongono a questo tipo di esami. E attenzione, non sto dicendo che sia sbagliato, anzi, secondo me le prove dovrebbero essere ancora più severe.
2: Radio Radicale, stiamo ascoltando il discorso del generale Vannacci all'Assemblea Costituente
0: di questa nazione,
2: di futuro nazionale.
0: E lo facciamo perché lo vogliamo fare, perché lo abbiamo scelto, quindi non ci sottraiamo da queste prove. Ma non mi si venga a paragonare questo comparto con tutti gli altri. Ma andiamo avanti, perché non basta. Ho fatto più di 1000 lanci con il paracadute, con tanto di zaino che normalmente pesa 40-45 kg, notturni, dove atterri ndokoyokoyo.
2: Radio Radicale ancora in diretta da Roma dalla conciliazione.
0: Con un autorespiratore ossigeno a circuito chiuso, quello che non fa bolle, pericolosissimo. Ma te lo sei scelto, giusto? Pericolosissimo, non c'è dubbio. Per non parlare delle notti passate all'addiaccio, a meno 20, dormendo in truna, non so quanti di voi sappiano che cos'è la truna. Presente, ho sentito un alpino qua. Presente, bravo. Non so in quanti lo abbiano fatto. Passati lontano da casa, non ho visto nascere la mia seconda figlia, ero in Afghanistan, è nata senza un padre, purtroppo sì, me lo rinfaccio ancora, e ha ragione, e ha ragione.
2: Radio Radicale in diretta dall'Auditorium della Conciliazione per l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito creato da il generale Vannacci. Siamo al suo discorso di introduzione, un piccolo problema tecnico, ma torneremo subito in diretta.
0: Del reparto, ecco, del comparto della difesa e della sicurezza, che ingloba tutti, ingloba soldati, avieri, marinai, finanzieri, carabinieri, poliziotti, ingloba tutti i servitori dello Stato che in armi difendono la patria. Non solo, sono convinto che questa specificità debba essere mantenuta, ma sono anche convinto che le previsioni sulla pensione debbano essere anche riviste, ma non facendoli andare più tardi, ma facendoli andare prima. Come succede in tantissimi stati dell'Unione Europea, e ve ne cito uno, la Francia. Dopo 20 anni di servizio in Francia, i militari vanno in pensione. In Gran Bretagna, dopo 20 anni di servizio, i militari vanno in pensione. Perché se oggi hai bisogno di 50.000 fucilieri, fra 20 anni non hai bisogno di 50.000 magazzinieri. Perché a 40 anni il fuciliere non lo fai più. Non te lo porti 40 kg di zaino e corri in un campo di battaglia con un'arma che pesa 6 kg e con le munizioni che ne pesano 15. Non lo puoi fare. E dopo che hai fatto il soldato per 20 anni,
2: Radio Radicale ancora in diretta dall'Assemblea di Futuro Nazionale, ancora qualche problema di collegamento, i temi trattati da Vannacci, ho detto orgogliosi di essere la feccia in Parlamento o la sporca dozzina, fieri di essere figlio di nessuno, noi rappresentiamo lo scarto e la feccia, siamo orgogliosi questa di esserlo, così durante
3: e allora...
2: il discorso all'Assemblea che stiamo mandando in diretta
3: e allora dico
2: da Roma.
3: Sia ad Alessandro Mantovani, ma anche...
2: E ancora dal palco Vannacci ha attaccato la stampa, ha fatto nome di diversi giornalisti, ringraziandoli, partendo così, ringrazio Formigli, Lerner, Ranucci, ringraziandoli ironicamente per le loro parole, i loro articoli che stanno aiutando, sostiene Vannacci, a far crescere il suo movimento con la forza e la fede. Andremo avanti, il resto lo conquisteremo da soli. Continuiamo con la diretta da
3: Il comparto difesa e sicurezza rappresenta 600.000 operatori, che sommati alle loro famiglie fanno una base elettorale di circa 1,5 milioni di elettori. Andate, chiedeteglielo di farlo. Fatelo pure. Non venite da me, perché io non lo farò. Andate da loro. Poi, da che pulpito viene la predica? Perché anche su questo poi mi sono documentato, no? La predica del comparto favorito, che sarebbe quello dei poliziotti, dei carabinieri, dei militari, viene dai da un giornalista, pensate un po', da due giornalisti. Ecco, pensare che le pensioni dei giornalisti sono state scaricate sulla collettività grazie al nostro guru, Draghi, grazie a lui. Tramite la legge di bilancio del 2022, numero 234 del 2021, che ha salvato l'INPGI, che era al tracollo per la pessima gestione dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani. In pratica la paghiamo noi la pensione dei giornalisti. Grazie a Draghi. Quindi da quel pulpito viene la predica. E viene oltretutto spesso e volentieri da quell'editoria di sinistra, no, di cui Repubblica fa parte. E io vorrei ricordare che proprio Carlo De Benedetti, che si autodefiniva tessera numero uno del PD, quando era editore di Repubblica con Gedi, ebbene, ha perpetrato una delle più grandi truffe a carico dell'INPS. Quindi, da che pulpito viene la predica? Da che pulpito viene la predica? E poi siamo stati sicuramente attaccati sotto tantissimi altri aspetti, no? Perché Vannacci dice delle cose che non sono realizzabili.
2: Radio Radicale,
3: ai doveri del nostro Stato,
2: dall'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale.
3: Ai cittadini di seconda generazione che offendono la nostra patria. Ma Vannacci dice delle corbellerie, non si può togliere la cittadinanza a qualcuno che l'ha acquisita. Non è possibile, sono cittadini italiani. Allora vi racconto questa storia. Ci dicono anche che la remigrazione è impossibile. Non possiamo remigrare, non possiamo riportare nel loro paese di origine chi è arrivato da noi illegalmente. Chissà perché, ma chissà perché. Cioè qualcuno entra da noi senza alcun titolo e noi non possiamo riportarlo al paese di origine. Questa è la teoria che oggi è definita da quelli che dicono che la remigrazione, prima dicevano che la remigrazione era un'offesa alla dignità dell'uomo e che non si dovesse neanche pronunciare, no? Adesso che questo vocabolo è entrato nell'uso comune, devo dire anche grazie a me, ed è un vanto, adesso si rifiutano di dire che la remigrazione sia un vocabolo che non possa più essere pronunciato, ma dicono che è irrealizzabile e che la cittadinanza non si può togliere, perché ormai una volta che è acquisita, non si può togliere la cittadinanza. Allora, lui si chiama Mark Bullen, ha 45 anni, è un ex agente di polizia britannico, ha fatto 11 anni nelle forze dell'ordine ed è stato premiato due volte come poliziotto dell'anno. A un certo punto si innamora di una donna russa, si licenzia, fa le valigie e se ne va a vivere a San Pietroburgo. Da San Pietroburgo posta sui social la vita a San Pietro.
2: Radio Radicale in diretta dall'Auditorium della Conciliazione Scappano, di Roma, no. Per l'Assemblea
3: di pubblica quello che vede a San Pietroburgo, semplicemente, e fa vedere la vera faccia della Russia. Alla fine dell'anno scorso riceve una banale email dal Ministero dell'Interno britannico. Il suo passaporto è stata la spiegazione. Lui, nato in Gran Bretagna da genitori inglesi, britannico da chissà quante generazioni, viene privato della sua cittadinanza con uno schiocco di dita da una certa Shabana Mohammud, ministra dell'interno di origini pakistane, che per assumere l'incarico ha giurato sul Corano. E qualcuno mi viene a dire che in Italia non possiamo togliere la cittadinanza? Dopo che la democrazia più vecchia al mondo, quella che conserva, no, la Magna Carta, la prima descrizione democratica di un sistema di governo, la toglie con uno schiocco di dita con una signora di origini pakistane? Successivamente il Ministero chiaramente ha dato questo comunicato. La privazione della cittadinanza britannica è uno strumento vitale utilizzato per proteggere il Regno Unito da alcune delle persone più pericolose, tra cui quelle coinvolte nel terrorismo, in attività ostili da parte di uno Stato o in gravi crimini organizzati. Le decisioni di privazioni non vengono mai prese alla leggera, ma questo governo intraprenderà sempre qualsiasi azione necessaria per mantenere il nostro paese al sicuro. C'è un piccolo problema in questa descrizione, che Mark Bullen non ha commesso alcun crimine, non è mai stato giudicato, non è mai stato condannato, non è mai apparso di fronte a un tribunale, non è neanche mai stato indagato in vita sua. Stato di diritto, questo è quello che si diffonde tra le mura del Parlamento europeo. L'Europa è un continente dove vige lo Stato di diritto. E mi direte, no, ma la Gran Bretagna non fa parte dell'Europa. Ah, va bene. E l'Ucraina? Perché neanche l'Ucraina ne fa parte. E allora andiamo in Europa, visto che vogliamo fare i pignoli. Sembrerebbe che, pur non essendo mai stato giudicato, condannato, difeso, sentito, la sua unica colpa sia stata quella di essersi trasferita in Russia ed aver iniziato a raccontare la sua vita, come vi ho detto prima. Quindi, se un immigrato clandestino che stupra bambini, accoltella o decapita la gente per la strada, nel Regno Unito non vieni espulso e non perdi la cittadinanza. Per esempio, basta dichiararti omosessuale davanti a un giudice per bloccare il rimpatrio e ottenere i documenti, anche se nel paese di origine il criminale rischia una condanna più grave o la pena di morte, no? Questo è il concetto che viene detto. Quindi il clandestino assassino resta e gli danno i documenti. Evidentemente, con lui, secondo la logica inglese, il paese è più al sicuro. Perché se la cittadinanza viene tolta solo per quelli che rendono il paese meno sicuro, invece con un criminale assassino che stupra, il paese è sicuramente più sicuro. Ma qualcuno mi dirà, vabbè, ma là siamo in Gran Bretagna, non è l'Unione Europea, non è un paese che rispecchia i valori di Bruxelles. E allora andiamo in Unione Europea. Perché lui si chiama Jacques Beau, ed è un analista, è un mio collega, un mio camerata, se vogliamo, perché è un colonnello dell'esercito svizzero che ha passato 30 anni sotto le armi a servire la sua patria, la Svizzera.
2: Radio Radicale, siamo in diretta dall'Auditorium della Conciliazione di Roma per l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, che sta tenendo il suo discorso sul palco. Prima di lui ha parlato anche il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni. Vannacci, che ha toccato diversi temi, sta toccando diversi temi,
3: senza
2: attacchi
3: un processo,
2: anche alla destra, ma continuiamo ad ascoltarlo in diretta.
3: Senza un tribunale? È stato sanzionato dalla Commissione europea. Sì, sì, la stessa, quella presieduta dalla rinsecchita, dalla signora von der Leyen, quella Commissione europea. E ha subito il congelamento dei beni e il divieto di viaggiare all'interno dell'Unione europea. Lui risiede a Bruxelles. Quindi ha subito il blocco dei conti bancari e ha dovuto chiedere e ottenere una deroga per le spese essenziali, ovvero per andarsi a comprare il pane e il latte al supermercato. Ha ricevuto una deroga dalle sanzioni subite dalla Commissione europea, che l'ha sanzionato senza un tribunale, un giudice, un processo e una condanna. Questa è l'Unione europea dei diritti di cui tanto si parla, e dovrebbe essere quell'Unione europea nella quale qualcuno dice che non potremmo privare della cittadinanza un immigrato naturalizzato italiano e che non rispetta le nostre leggi e che offende la nostra patria e che non rispetta la nostra cultura e la nostra civiltà. E allora noi lo diciamo con forza, con grandissima forza, e non ci vergogniamo, anzi vi chiederò di dirlo insieme. L'Italia agli italiani. L'Italia agli italiani.

0: Radio Radicale, sempre in ascolto dell'Assemblea Costituente.
1: Io questa frase, l'Italia agli italiani, l'avrei voluto appendere qua, perché mi sarebbe piaciuto che quei professorini di Cesena fossero venuti qua a cercare a proporre una tesina di rieducazione nei miei confronti e nei vostri confronti, perché secondo il loro principio dovremmo essere rieducati, magari guardando un video dove, che non l'ho mai visto, però è intitolato "Siamo tutti africani". Oh, io in Africa ci sono stato tanto, ci ho combattuto in Africa, però sinceramente non mi sento africano, nella maniera più assoluta. E anzi, se questi professori si sentono africani, io potrei pensare che si sentano come Idi Amin Dada, o che si sentano come Bokassa. Io ho citato a caso due dittatori africani che hanno oppresso il loro popolo e che forse era nella loro mente rieducare i propri cittadini a quello che volevano loro, perché questi sono gli unici africani a cui possono fare riferimento questi professorini. E quando noi diciamo l'Africa agli africani, mi sembra che nessuno cerchi di rieducarci. Quando diciamo la Cina ai cinesi, quando diciamo l'Argentina agli argentini, no? Però quando diciamo l'Italia agli italiani, guarda caso, dobbiamo essere rieducati. E anche qua...
0: Radio Radicale, state ascoltando il discorso...
1: Sì, osservazioni condivisibili, estremamente condivisibili. Però poi dice che a riguardo sono state presentate, cita solo, le interrogazioni parlamentari fatte da esponenti della maggioranza. Peccato che Giubilei si dimentichi la richiesta di informativa urgente fatta in aula precedentemente alle due interrogazioni ed è stata fatta proprio dall'onorevole deputato Rossano Sasso, qua presente, e che fa parte di quella sporca dozzina di Futuro Nazionale che siede nel nostro emiciclo. Ma ormai io mi sono rassegnato, perché alcuni giornali non fanno informazione, si limitano a manipolarla. E andiamo avanti, perché l'ho detto, oggi ce n'è per nessuno. E vorrei anche dare inizio a questa assemblea e spendere due parole su Futuro Nazionale, che è un progetto politico italiano, rigorosamente italiano, cari professori, non è africano, è italiano! Non siamo africani, non mi sento africano, credo che nessuno di noi si senta africano, a meno che giustamente non si senta africano l'italiano di origine africana, che ha tutto il dovere di sentirsi africano pur essendo cittadino italiano, nessuno glielo vieta, anzi, se si è integrato nella nostra cultura e nella civiltà ha tutto il diritto di sentirsi africano, ma noi non ci sentiamo africani, noi siamo italiani e gridiamo con grande forza ancora una volta l'Italia agli italiani. Quindi dicevo che è un progetto politico italiano radicato nella tradizione romana e cristiana e abbiamo i piedi saldamente a terra, ancorati nel presente, guardando al passato, ma il nostro traguardo è il futuro della nostra nazione, è per quella che noi operiamo, è per quello che mi sono messo a fare politica, per i miei figli, se no avrei fatto ben altre cose. Giustamente dicono, ma sei un pensionato, ma chi te l'ha fatta fare? Esatto, proprio per questo, per i miei figli, per dare a loro qualcosa di più rispetto a qualcuno che ci vorrebbe schiavi di Bruxelles, schiavi della finanza internazionale, schiavi dell'agenda Draghi, schiavi...
0: Radio Radicale, stiamo ancora ascoltando il discorso di Vannacci all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il suo partito, tanti i temi che sta toccando, che sta affrontando, ne ha affrontati diversi anche in precedenza, come dicevo, anche su alcuni
1: più
0: attacchi alla destra meloniana, ma torniamo in diretta.
1: Si incontrano ponendoci la sfida della libertà, scegliere adesso per che cosa vivere, ma anche per che cosa morire. Perché questa è la scelta che si pone di fronte a noi. Per che cosa vivere e per che cosa morire. Perché se noi oggi non facciamo nulla, noi verremo cancellati. Verremo elisi con un tratto di penna. La civiltà occidentale, per come la conosciamo, finirà di esistere in pochi decenni, in pochi lustri. Ecco perché oggi, con Futuro Nazionale, noi dobbiamo decidere per quale motivo valga vivere e per quale ragione valga anche la pena morire.
0: Radio Radicale, così Roberto Vannacci durante l'Assemblea Costituente di Futuro
1: Nazionale. Le nostre interrogazioni, quello che facciamo in aula, ma noi non ci scoraggiamo, andiamo avanti. E noi continueremo a considerarci, ad essere ancora, sempre e con fierezza, italiani. E faremo della nostra nazione lo spazio di esistenza, il nostro sogno di azione e di vita. Fieramente italiani. E come ho detto, abbiamo la sporca dozzina in Parlamento e abbiamo i figli di nessuno davanti a noi. Quelli bravi non li vogliamo, li lasciamo agli altri, li lasciamo al PD, li lasciamo al Movimento 5 Stelle, li lasciamo ad Alleanza Verdi e Sinistra. Loro d'altra parte si propongono l'obiettivo di salvare il mondo e di salvare l'universo. Lo lasciamo fare a loro. A noi continua a interessarci dell'Italia e degli italiani. E noi siamo qua per fare gli interessi dell'Italia e degli italiani. Nient'altro. E con la sporca dozzina e i figli di nessuno ce la faremo. Buon inizio di assemblea e viva noi tutti e viva Futuro Nazionale!

0: Grazie Roberto. Vi do due notizie, diciamo, logistiche e anche tecniche per il proseguio di questa assemblea, di questi due giorni. Allora, intanto, tra poco con il generale Vannacci andremo a fare il punto stampa e inizieranno gli interventi dei delegati che lo hanno richiesto. Sono stati tantissimi, abbiamo avuto più di 400 richieste di intervento e vi devo dire il 90% super qualificate. Quindi grazie e complimenti a questo grande sforzo e lavoro. Abbiamo dovuto fare una scelta che fosse il più possibile democratica. L'abbiamo fatto con l'estrazione, perché era impensabile far intervenire tutti, a meno che si faccia parlare la gente 10 secondi, e questo non mi sembra giusto né corretto. Quindi saranno interventi certamente brevi, di 3 minuti, ma in 3 minuti, se si è bravi e concisi, si riesce a dire tante cose. Quindi partirà questa lista di interventi, e la segreteria del congresso chiamerà ad uno le persone che sono state sorteggiate. Andremo avanti fino alle 1:15, poi interromperemo e riprenderemo i lavori alle 3. Alle 3 si riprende i lavori con un altro susseguirsi di interventi, fino a poi arrivare verso fine giornata, verso le 6:30, quando dirò ancora qualcosa io, e soprattutto farà il suo secondo intervento il generale Roberto Vannacci per chiudere la giornata. Mentre domani mattina riprenderemo alle 10. Riprenderemo alle 10 e avremo gli interventi della nostra sporca dozzina, dei nostri parlamentari, che saluto veramente, abbraccio tutti in maniera ideale, grazie per tutto quello che state facendo, per la vostra battaglia. E poi ci sarà l'intervento a chiudere di Roberto e consegneremo alla storia questa nostra prima assemblea. Grazie e buon proseguimento.
1: Sì, sì.
2: Allora, cominciamo con gli interventi e andremo in ordine alfabetico, cioè per regioni in ordine alfabetico. Quindi cominciamo con l'Abruzzo.
1: Sì, grazie Anna Maria. Allora, per l'Abruzzo, poi si prepari la Basilicata, per l'Abruzzo Toni di Gian Vittorio. Cerchiamo di accogliere con un applauso tutti i delegati. Toni, guarda il monitor, 3 minuti allo scadere. Si chiude, vai.
3: Grazie. Sì, qui la voce dell'Abruzzo, la voce dei sindaci, la voce di quei territori che non chiedono privilegi, ma pari trattamento, perché una forza politica che nasce

0: perché prevenire costa meno che ricostruire, ma soprattutto vale molto di più, vale sicurezza, fiducia nello Stato. Il secondo tema è la grande questione adriatica. Noi non possiamo più accettare un'Italia a due velocità, non possiamo più accettare che l'A14 sia moderna fino ad un certo punto e poi, scendendo verso il sud, nelle Marche, dall'Abruzzo, il Molise e la Puglia, restino sospesi come se fossero periferia. Non siamo periferia, siamo costa produttiva, siamo turismo, agricoltura, industria, porti, piccole imprese, giovani famiglie e lavoro. E poi c'è l'alta velocità. L'Adriatico deve avere una vera dorsale moderna da Bologna verso il Mezzogiorno, capace di collegare persone e merci, università e imprese, porti e aree interne. Quando un ragazzo sceglie dove studiare, quando un imprenditore decide dove investire, quando una famiglia decide dove vivere, il tempo di collegamento conta. Se un territorio è lontano diventa più povero, se un territorio è connesso torna competitivo. Per questo oggi chiedo che Futuro Nazionale metta nel proprio programma un impegno chiaro: sicurezza del territorio, la terza corsia della 14, vera alta velocità sulla dorsale adriatica, non domani come promessa generica, ma come scelta strategica nazionale. Perché amare l'Italia significa non lasciare indietro nessuna parte dell'Italia, ma significa dire che alcuni territori, come il mio Abruzzo, non sono un margine, ma una vera parte del cuore vivo della nazione. E se davvero vogliamo costruire il futuro nazionale, allora facciamolo partire anche da qui, da strade sicure, territori protetti, treni veloci e cittadini finalmente messi al centro. Toni Di Gianvittorio, sindaco di Notaresco, Abruzzo Teramo.
1: Grazie, grazie Toni, soprattutto per essere stato nei tempi. Adesso la Basilicata, Francesco Pappalardo. Non c'è? Ok, avanti Giulio Curatella, forza. Vai veloce Giulio, veloce. Vai col cronometro.
2: Aspetta. Prima che cominci, volevo dire... Ah, ma non mi sentono.
3: Se un uomo non è pronto a correre qualche rischio per le sue idee, o non vale nulla lui, o non valgono nulla le sue idee. Entra Paolo! Amici, patrioti, delegati, futuristi, se oggi siamo qui è perché abbiamo scelto di correre un rischio. Il rischio di credere ancora in qualcosa, il rischio di metterci la faccia, il rischio di difendere idee che troppi preferiscono tenere nascoste. Per questo la nostra presenza qui dimostra una cosa semplice: valgono le nostre idee, ma soprattutto vale l'uomo che ha avuto il coraggio di riportarle al centro del dibattito politico italiano, Roberto Vannacci! Anche in Basilicata i risultati si vedono. In pochi mesi abbiamo costruito una realtà che cresce ogni giorno, non perché abbiamo potere, soldi o apparati alle spalle, ma perché abbiamo entusiasmo, credibilità e una visione. E proprio della Basilicata voglio parlarvi oggi, della mia terra. Noi lucani siamo un po' come gli hobbit di Tolkien, piccoli, sottovalutati, lontani dai grandi centri di potere. Ma gli hobbit possiedono qualità straordinarie: resilienza, fedeltà, spirito di sacrificio e amore per la propria terra. La Basilicata è piccola solo sulla carta. Abbiamo petrolio, gas, acqua, sole, vento, agricoltura, cultura e turismo. Eppure continuiamo a vedere i nostri giovani partire. Questo non è più accettabile. Non è accettabile che dalla nostra terra si estraggano immense ricchezze mentre i nostri paesi si svuotano. Noi non siamo contro lo sviluppo. Noi vogliamo più sviluppo, noi vogliamo una Basilicata futurista.
1: Avviamoci alla conclusione.
3: Vogliamo royalty più giuste. Vogliamo che una quota maggiore della nostra ricchezza prodotta resti nel nostro territorio.

0: territorio. Vogliamo energia meno costosa per famiglie ed imprese. Vogliamo infrastrutture, occupazione e investimenti. La Basilicata non deve essere una colonia energetica, deve diventare un modello nazionale.
1: Giulio, concludi.
2: Tempo sì. Scaduto.
3: Pronto?
0: Serve. Amici, noi siamo qui per costruire. E allora voglio chiudere con Tolkien. C'è ancora del buono in questo mondo ed è giusto combattere per questo. C'è del buono nella nostra amata Italia, c'è del buono nella nostra Basilicata, c'è del buono nel nostro glorioso mondo. Difendiamolo con coraggio, con competenza, con visione, senza mai mollare. Never, never, never give up!
1: Grazie Giulio! Allora, una comunicazione di servizio, nel senso noi stiamo procedendo in ordine alfabetico. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e via dicendo. Per cortesia, quando il delegato sale qui a parlare, rappresenta il sacrificio di tanti militanti, porta la voce del territorio, per cui delegati abbiate rispetto e state in silenzio. La Calabria, Andrea Mendola o Massimo Cristiano, sono ragazzi che sono impegnati anche all'esterno del servizio d'ordine, li recuperiamo dopo. Allora la Campania, Carmela Rescigno. Poi si preparino Sabino Morano, Franco Cardiello, Manuele Papa e Lello Di Capua, sempre della Campania. Grazie.
4: Allora, non siamo in pausa, quindi rispetto veramente verso le persone che vengono a parlare. Grazie.
1: Sono sempre 3 minuti, io purtroppo faccio il signor no. Alla scadenza del 3° minuto devo troncarvi. Un applauso per Carmela, grazie.
5: Grazie.
1: Buongiorno. Gli altri a tutti. Si preparino qua vicino, subito sul palco. Scusami Carmela, vai.
5: Grazie, buongiorno a tutti. Facciamocelo un bel applauso. Facciamo un applauso a questa comunità che ha deciso di rimettersi in gioco in nome di principi e ideali. Io vorrei ribattezzare questa giornata con un altro titolo, se me lo consentite. La vorrei chiamare la giornata dell'orgoglio, del coraggio e del buonsenso. E vi spiego perché. Questa grande novità politica nel panorama Italia si deve soprattutto ed esclusivamente a Roberto Vannacci, che poteva starsene, diciamocelo, tranquillamente nel partito, fare il vice, l'eurodeputato, essere rieletto a Bruxelles e perché no anche a Roma. E invece ha deciso di rimettersi in gioco, giocarsi tutto, pur di inseguire e difendere le sue idee, difendere quelle che lui definisce, e a noi ci piace tanto, le cosiddette linee rosse, la sicurezza, la legalità, la famiglia tradizionale, la patria. Quindi oggi è la giornata del coraggio. Ma è anche la giornata dell'orgoglio, della vera destra, quella che non si piega ai potenti, alla finanza europea, ai grandi burocrati. E infine siamo una forza del buonsenso. Sì, ci dipingono come pericolosi razzisti, fascisti. Io dico invece siamo gente di buonsenso, che vuole e si batte per cose semplici. Chiede sicurezza per i nostri figli quando escono il sabato sera. Chiede che spacciatori, assassini, violentatori paghino per i loro crimini. Chiede che la difesa sia sempre legittima per chi difende una fidanzata, una figlia, una moglie. Chiede che le famiglie che pagano le proprie tasse abbiano dei servizi. Se chiedere ed avere questo programma significa essere fascisti, allora, signori miei, in Italia ci sono 60 milioni di fascisti.
1: Avviamoci alla conclusione.
5: Parlando di buonsenso, vorrei rapidamente dare 5 punti su cui
1: Carmela, ne devi dare 3 perché il tempo sta scadendo.
5: Sì, allora, uguali tempi, uguali diritti, una sanità migliore, basta liste d'attesa, serve una legge dello Stato, se una regione del sud non smaltisce le attese, oltre 90 giorni perde le quote di fondo sanitario e soprattutto i posti letto privati accreditati si pagano a tariffa piena solo se risolvono e contribuiscono i casi arretrati.
1: Grazie Carmela, il tempo è scaduto, fate un applauso a Carmela. Ovviamente lo dico a tutti i delegati, il testo integrale di ogni intervento sarà pubblicato sul sito. Via con Andrea Mendola, grazie Carmela.
5: Grazie, grazie.
1: Forza, di corsa ragazzi, di corsa. Andrea Mendola da Catanzaro.
2: Buongiorno a tutti, amici, delegati e membri di questa presidenza. Prendo la parola in quest'aula con la consapevolezza di chi ha visto passare tante stagioni politiche, ma che oggi riconosce in questa assemblea costituente il momento di una vera e propria rinascita nazionale. Con orgoglio e umiltà voglio dire che la Calabria ha risposto con i fatti, con tempestività, lungimiranza e grande coraggio, senza trascurare il lavoro immenso, generoso e incessante di tutte le altre regioni d'Italia, a cui oggi va il mio ringraziamento più profondo. Siamo un'unica famiglia. La vecchia politica ha fallito, è tempo di riscrivere le regole del gioco, ponendo al centro un'identità aperta al rinnovamento, a radici salde, ma lo sguardo fermo sul domani. Su questo fondamento intangibile si poggia la nostra difesa della famiglia tradizionale, quale nucleo...

0: lavorato un giorno in meno e saremmo stati pagati come se avessimo lavorato un giorno in più. Lo chiede agli italiani se è così. Quindi che sto dicendo? Certamente l'ingresso nell'euro a noi non ha portato. Se lei mi chiede se oggi dobbiamo uscire dall'euro, le risponderei: è difficile, ma dobbiamo cominciare a prendere in esame una qualsiasi soluzione, perché sembrerebbe che dopo 30 anni di euro tutti questi vantaggi l'Italia non li abbia ricevuti. Allora, visto che Einstein diceva che follia è fare sempre le stesse cose aspettandosi risultati diversi, se dopo 30 anni di euro e di Unione Europea l'Europa sta andando a catafascio, qualche cosa la dovremmo fare. Perché io le ricordo un paio di dati. Dal 1950 al 1993 il PIL pro capite italiano, quando eravamo l'italietta che salutava e che usava la propria moneta, ecco, il PIL pro capite italiano dal 1950 al 1993 è cresciuto.
1: Radio Radicale, siamo 50%. In diretta da Roma all'auditorium della Conciliazione per l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Sono intervenuti alcuni esponenti locali delle varie regioni e adesso invece c'è un punto stampa dove parla il generale Vannacci. Problemi di collegamento con il punto stampa, Vannacci spiega appunto ai vari giornalisti questa giornata di costituente che insieme a domani appunto farà i lavori costituenti del partito Futuro Nazionale, iniziata questa mattina alle 10, proseguirà per tutto il giorno con un'interruzione all'1 e un quarto e poi andrà avanti nel pomeriggio. Noi durante la pausa da questa assemblea costituente del partito faremo un aggiornamento notizie in seguito alle 10, in seguito invece avremo altri, faremo il notiziario alle 14, ma prima anche il manderemo altre notizie e altre interviste oltre a quella, oltre a seguire appunto i lavori dell'assemblea costituente.
0: Poi la vera solidarietà sociale si usa pagando le tasse e tramite quelle che noi riusciamo ad aiutare chi è meno fortunato di noi. Non ho detto, guardi, non mi metto in bocca cosa che non ho detto. Ho detto, lei mi ha fatto una domanda specifica alla quale io le dico: parliamone, dobbiamo riarmonizzare il sistema fiscale, non c'è dubbio, ma la mia idea è quella di diminuire le tasse per i cittadini, non di aumentarle e di farle pagare a tutti. Questa è l'idea generale. Poi parliamo in specifico, ma non le rispondo adesso perché mi ha fatto una domanda specifica, la dovrei andare a vedere, su quelli che sono le tasse da applicare a livello internazionale. Ma mi scusi, ma queste tasse, no, sulle multinazionali digitali, come mai in 30 anni di Unione Europea non sono mai state messe? È un altro fallimento. E lei lo vuole imputare a me?
2: Lei, se c'è una proposta, comunque poi lascia che lei le sue condizioni per aderire al centrodestra, manca quasi un anno, quali sono le sue condizioni? Perché lei continua, cioè viene attaccato da alcuni del centrodestra, ma risponde, attacca, quindi ci sono delle sue condizioni?
0: Certo, le ho già, ma è sbagliata la domanda. Non sono io che aderisco al centrodestra.
2: Domanda.
0: E io le perché sbaglio? Mi dia, se mi fa parlare le spiego il perché la domanda non è corretta, perché intanto io non ho mai parlato di adesione al centrodestra, è il centrodestra che parla di futuro nazionale che dovrebbe aderire al centrodestra, quindi non è una mia istanza, sembra che sia quasi un'aspettativa di questa alleanza di centrodestra che io aderisco e che quindi mi dovrei ammorbidire, dovrei variare le mie posizioni. E io rispondo di no, le mie posizioni non le ammorbidisco e non le cambio. Futuro Nazionale oggi al 5%, dopo tre mesi neanche, perché è nato oggi il partito, nasce oggi, quindi ancora prima di nascere è al 5%, grazie proprio a queste posizioni e a queste linee rosse. Non ho detto che io aderisco all'alleanza di centrodestra, io ho detto che Futuro Nazionale è il sestante eventualmente di questa alleanza di centrodestra, che riporta questa alleanza di centrodestra nella giusta direzione. che vi sembra fosse la direzione che proprio questa alleanza di centrodestra si fosse imposta all'inizio del mandato e che poi in qualche modo è andata alla deriva, perché mi risulta che delle tre riforme principali che si erano proposte non ne sia andata in campo una. Mi risulta che dei rimpatri degli immigrati siamo a livelli inferiori dei governi di sinistra. Mi risulta che questa commissione che non fa gli interessi dell'Italia e dell'Europa, dell'Italia e degli italiani, continui a essere supportata da questa alleanza di centrodestra, che quando si presenta di fronte alla commissione con il cappello in mano per ottenere qualche flessibilità sulla spesa corrente e invece ottiene solamente la possibilità di investire, di investire sul Green Deal, si comporta così. No, non ho detto così, io ho detto che
2: non si capisce,
0: ho detto che io sono pronto a collaborare con chiunque sia disposto ad accettare le nostre linee rosse, che sono chiarissime, sono il posizionamento internazionale, sono basta Green Deal, sono la revisione di quella che è una certa politica economica e la sottomissione a una certa commissione di Bruxelles e alla finanza internazionale. Quelle sono le linee rosse. Sì, certamente, chiunque sia disposto a rientrare nell'inviluppo della curva di queste linee rosse collaborerà con il futuro nazionale, assolutamente sì. Non ho detto questo io, ho detto che noi andiamo avanti secondo questa direzione. Chi vuole salire sulla barca ci salga, siamo ben contenti, ma quelle sono le linee rosse che noi rispetteremo e non saremo disposti a cedere neanche di un millimetro. Giorgia Meloni.
3: Quando dico Giorgia Meloni, caspita,
0: un'omonimia incredibile.
3: Senta, allora, ad ascoltarla lei ha molto più critiche nei confronti del centrodestra che dell'opposizione. Aspetta, mi faccio parlare, mi faccio fare domande. Io adesso le chiedo, oggi 13 giugno, lei dice sempre che l'onore è una sua caratteristica, che lei rimane sulle sue posizioni, che lei non cambia idea, eccetera, eccetera, eccetera. Io le chiedo, lei ad oggi si sente di garantire che non entrerà mai nella coalizione di centrodestra se il centrodestra non le verrà incontro su tutte le linee rosse di cui ci ha parlato?
0: Io oggi mi sento di garantire che le mie linee rosse rimarranno tali. E che quindi continuerò a operare secondo queste linee rosse.
3: Quindi. Lei si sente lontano in questo momento politicamente dal Presidente del Consiglio e dal suo partito?
0: Io in questo momento mi sento vicino a futuro nazionale. Le ho già risposto?
3: No, non mi ha risposto.
0: Come no? Le ho già risposto. E che quindi continuo con questa mia politica e con questi miei principi, valori ed ideali che rappresenta futuro nazionale. E che quindi chiunque voglia collaborare con noi deve prendere in considerazione proprio queste linee rosse, che noi non cambieremo. No, prima che parta mi ha detto non mi interrompa, io in genere non mi interrompo mai.
3: No, non ho detto io.
0: No, come no? Mi faccia parlare, mi faccia finire, io in genere non mi interrompo mai.
3: Bene, una buona cosa. Senta, la frase che è stata detta al Presidente del Consiglio in aula sulle ginocchiere, lei la trova sessista?
0: Guardi, io non l'ho sentita in
3: prima. Me la ripeto.
0: Me la dico.
3: Così non sfugge alla domanda.
0: Me la dico.
3: Un deputato del Movimento 5 Stelle, facendo riferimento al rapporto tra Presidente del Consiglio e Presidente degli Stati Uniti, ha detto lei sta con le ginocchiere, si piega, cioè voleva dire, la domanda è la trova di cattivo gusto, sessista?
0: Guardi, io sono una persona di mondo, ho vissuto in caserma e ho frequentato le zone di combattimento di mezzo pianeta, quindi ci sono molte sfumature della lingua che non mi offendono e che non mi fanno percepire né il sessismo né le ipotetiche offese, quindi le potrei rispondere che una osservazione del genere a me, se fosse stata detto a me e mi mettessi nei panni di una donna, probabilmente non l'avrei recepita come una possibile offesa sessista, così come probabilmente se fosse stato detto a me come donna cortigiana non l'avrei potuta percepire come una ipotetica offesa sessista. Però io non sono una donna e non ho questa sensibilità, quindi chiedetelo a chi è stata rivolta questa parola se l'ha considerata sessista o meno. Quello che conta il mio parere conta quello che conta. Insomma, sono Roberto Vannacci, non sono una donna, ho una percezione diversa delle sfumature linguistiche, quindi a mio avviso, insomma, io non mi sarei sentito offeso, ma non mi sento offeso per tanti altri epiteti che mi vengono dati e che voi stessi sui vostri giornali mi proferite in abbondanza. Oggi è apparso l'utile idiota, qualcuno si sarebbe offeso, io non mi offendo, vado avanti per la mia strada. Guardi, ma non lo deve chiedere a me, non lo deve chiedere, perché, allora, ripeto per tutti la domanda, dice, ho invitato tutti i leader di tutti i partiti e alcuni non hanno risposto e non sono venuti, ma non lo deve chiedere a me, lo deve chiedere a loro. Io per educazione, visto che mi reputo una persona educata e corretta, ho invitato tutti. Secondo me sarebbe stato, ho invitato tutti nel senso tutti i partiti politici, tutti i leader dei partiti politici presenti nell'emiciclo parlamentare. Sarebbe stato corretto, secondo me, rispondere, partecipare, se non altro magari anche venire per qualche minuto, salutare e andarsene via, ma più che altro perché un nuovo partito che si presenta e che è già presente nell'emiciclo. Che non siano venuti è un problema loro, non è un problema mio, cioè l'assemblea continua, anzi, va meglio forse anche di prima. Però attenzione, no, adesso giustamente, scusatemi che completo la domanda. Sono venuti dei rappresentanti, e sono venuti sia Lega che Fratelli d'Italia che Forza Italia, che ho ringraziato personalmente per la loro partecipazione e che hanno dimostrato una certa sensibilità, se non altro, all'apparizione di un nuovo partito nell'emiciclo politico italiano. Altri partiti hanno deciso di non dimostrarlo, problema loro. E continuo a ringraziare oggi, di fronte a voi, sia la Lega che Fratelli d'Italia che Forza Italia. Non ho avuto parole tenere nei loro confronti, però la politica è questa. La politica è anche critica, è anche disaccordo, è anche discussione aspra, si basa su questo. Così come io vado da Floris o vado dalla signora Gruber, mi sembrerebbe normale che in un ambito parlamentare si possano accettare anche parole di disaccordo, di critica e di, come dire, di posizioni totalmente diverse.
4: Scusi generale, una domanda, mi scusi, sul paracadutismo, si può sopravvivere con un atterraggio di sicurezza sulle labbra di Lilli Gruber? Si potrebbe sopravvivere o no, visto che lei è esperto di paracadutismo?
0: Non mi è mai capitato.
4: Vedete, questo è un grafico di Polymarket, c'è cioè la percentuale secondo la quale il generale Vannacci potrebbe sopravvivere in un atterraggio di emergenza sulle labbra di Lilli Gruber. Potrebbe
0: Guardi,
4: essere un'impresa
0: di... Non mi è mai capitato, nella mia vita sono atterrato nei boschi, su terreni arati, di notte in mare, nei laghi, non mi è mai capitato, quindi non posso dirle
4: sulla Braille Gruber.
0: No. Non glielo posso dire.
4: L'ultima volta hai avuto le farfalle nello stomaco?
0: Ho mangiato delle mosche a volte, farfalle non mi ricordo di averle mai ingerite.
4: Bene, grazie mille, molto gentile.
0: A lei.
5: Volevo fare due domande. La prima è sul fatto che lei ha attaccato l'agenda Draghi, ma in realtà tutta la sua classe dirigente ha votato la fiducia all'agenda Draghi, no? Con Gruele, Sasso è stato sottosegretario di Draghi, e questo forse è una contraddizione, nel senso che in passato sono stati, come dire, sostenitori di quella gente. La seconda è, ho sentito che ha fatto una proposta per abbassare l'età pensionabile dei militari. Questo mi è sembrato di dire, poi magari la dice sarà meglio. Volevo capire se ha calcolato anche quanto costa, perché sembra Salvini che abolisce la Fornero, la Meloni che propone il corpo navale, cioè bellissime promesse che si deve fare per il campagna elettorale, poi quando si fa il governo ci si
0: sconta la realtà. No, io non ho questo problema, eventualmente la sua percezione di un mio problema, ma io non ce l'ho. Continuo a mettermi in bocca cose che non ho detto. Rispondo, io non rispondo né di quello che ha votato Forgiuele quando faceva parte di un altro partito, né di quello che hanno votato altri miei deputati attualmente presenti in Futuro Nazionale nelle loro precedenti vite. Oggi sono con Futuro Nazionale, oggi hanno abbracciato totalmente principi, valori e ideali di questo partito e ne abbracciano totalmente la politica. Quello che hanno fatto prima è il problema loro. Quindi non lo chieda a me il perché alcuni partiti precedentemente abbiano votato questa agenda. Io ne sono sempre stato contrario. E se oggi queste persone sono venute con me, evidentemente esprimono questa contrarietà. Altrimenti, come ho già detto, chi entra in futuro nazionale e non sposa integralmente i principi dura quanto un gatto in tangenziale. Quindi il problema non si pone in futuro nazionale. Secondariamente, non ho fatto alcuna proposta. La mia era l'idea da prendere in esame, perché vede, così come succede in altri paesi dell'Unione Europea, vanno prese in considerazione questi aspetti. E oggi c'è un invecchiamento totale e preoccupante proprio nei ranghi delle forze armate e delle forze dell'ordine, dovuta a questa impossibilità di fuoriuscirne quando le caratteristiche fisiche non ti consentono più di portare avanti quel lavoro. Come ho già detto, la necessità di avere 20 soldati oggi non vuol dire che tra 20 anni io ho la necessità di avere 20 magazzinieri, e i 20 soldati di oggi non si trasformano in 20 magazzinieri automaticamente fra 20 o 25 anni. Quindi a queste persone bisogna trovare un'altra collocazione. In Francia, per esempio, i militari vanno in pensione dopo 20 anni, hanno una pensione bassissima, ma vanno in pensione. In Inghilterra uguale, dopo 20 anni di servizio vanno in pensione. Negli Stati Uniti uguale, dopo 23 anni di servizio negli Stati Uniti i militari di truppa vanno in pensione. Quasi tutti vanno a cercarsi un altro lavoro, anzi vengono facilitati. Proprio le forze armate durante gli ultimi anni di servizio accompagnano i militari a trovare un altro lavoro, perché con la pensione che viene loro concessa non vivono, perché si basa sul metodo contributivo, quindi tanto hanno pagato, tanto percepiscono. Oggi in Italia non è possibile andare in pensione dopo 20 anni di servizio in Italia, nella maniera più assoluta. Ma non ho fatto alcuna proposta, non ho fatto alcuna proposta. Ho detto che bisognerà prendere in esame questa eventualità, perché oggi noi stiamo andando incontro a un problema gravissimo sia nelle nostre forze dell'ordine, sia nelle nostre forze armate, che è l'invecchiamento progressivo degli organici. E questo è dovuto all'impossibilità di poter fuoriuscire da questi corpi che richiedono una certa prestanza fisica e una certa capacità di assolvere ai compiti in un'età in cui poi questi compiti non possono più essere assolti. È un problema da prendere in esame. Non ho fatto alcuna proposta, le mie proposte sono fatte in maniera concreta, non le faccio in un'assemblea costituente dove invece propongo delle eventualità da prendere in considerazione. Guardi, non la sento.
3: Sì.
0: Certo.
3: Quando è assimilato, chi decide?
0: Certo. Certo, va bene. Allora, lo conosco, c'è un corteo sulla remigrazione portato avanti da tanti gruppi, fra cui anche Pound, mi sta benissimo, e io condivido una buona parte di questa proposta di legge che è stata fatta, peraltro che l'esemplificazione della democrazia, una proposta di legge popolare, viene dal basso. Quella magnifica forma di democrazia che coinvolge i cittadini. Come si può bloccare una proposta di legge che viene dal basso? Come si può dire che non si è d'accordo? Viene dai cittadini direttamente. E qualcuno mi dice, ma c'è Casa Pound, si dichiarano fascisti, non lo so se sia vero. E allora? E allora? Scusi, a lei quando portano un piatto a un ristorante, un piatto di spaghetti, un secondo, lei si preoccupa se il cameriere si professa in una determinata posizione politica o se ha un determinato colore della pelle o se professa una certa religione? A lei interessa il gusto del piatto, se la pasta alla matriciana che le portano è buona oppure è cattiva. Non mi interessa chi me la porti. Allora, se questa proposta di legge, che è una proposta di legge popolare, secondo me è buona per definizione perché viene dal basso, non mi interessa chi me la porta di fronte. Non mi interessa assolutamente. Anzi, è uno scempio quello che è successo al Parlamento italiano, in cui alcuni deputati hanno vietato l'ingresso a questi rappresentanti che portavano avanti un'iniziativa di legge popolare nella maniera più democratica possibile e hanno realizzato una censura di questa proposta. E questo è lo scempio, ed è giustamente poi intercorsa una sanzione disciplinare per questi signori. Quindi vede che proprio il nostro ordinamento repubblicano è quello che sanziona questi signori, che impediscono una proposta popolare di essere presentata nel luogo in cui si verrà poi discussa. Sulla proposta in sé per sé concordo su molti punti, secondo me ce ne sono altri che vanno rivisti, ma è in linea con il concetto di remigrazione, che se vuole le amplio un pochettino di più, perché vede, quando si parla di sul concetto di assimilazione, ma ci voglio arrivare, perché vede, lei come tanti altri vi intestardite su questo concetto perché vi piacerebbe tirar fuori l'aspetto etnico, no? Perché allora prevarrebbe l'aspetto etico, ma non è così, adesso lo spiego. Che cos'è la remigrazione? Ma intanto fughiamo il fatto che sia un'invenzione della destra estrema. C'è una pubblicazione dell'Organizzazione Europea per la Cooperazione e lo Sviluppo, datata 2024, che parla di remigrazione. Non penso che ci siano pericolosi estremisti nell'ambito dell'OECD. Parla di remigrazione proprio perché remigrare vuol dire, proprio dall'etimologia del termine, ritornare al paese di origine, cosa semplicissima. Nel mio concetto, remigrazione invece è un'altra cosa. Fondamentalmente, nel concetto politico, la remigrazione non è altro che il sacrosanto diritto di ogni popolo autoctono di difendere la propria civiltà e la propria cultura. Quindi remigrazione vuol dire promuovere la propria civiltà e la propria cultura, per esempio nelle scuole, per esempio nelle università, per esempio negli eventi pubblici, nelle cerimonie. Questa è remigrazione, il sacrosanto diritto di difendere la propria civiltà, la propria cultura, la propria tradizione, le proprie radici. Quale strumento di questa difesa della propria cultura e della propria civiltà c'è anche il rimpatrio degli elementi esogeni a questa cultura e a questa civiltà? E chi sono i primi? Quelli che non hanno alcun titolo per rimanere da noi. Quelli che sono entrati illegalmente. Scusi, ma se io entro illegalmente a casa sua, qual è il motivo per il quale ci dovrei rimanere? E sono circa, secondo un conteggio fatto male, questa categoria di persone che dovrebbero essere soggette al rimpatrio e alla remigrazione sono circa l'80% del gruppo, quelli che non hanno diritto di rimanere a casa nostra. Le faccio un conteggio molto rapido. Negli ultimi 10 anni, solo per le rotte marittime, quindi solo quelle, una fetta, sono entrati in Italia circa 850 clandestini. Li chiamo clandestini perché sono entrati illegalmente. Di questi 850.000, di questi 850.000 hanno ricevuto protezione internazionale, umanitaria, circa 310.000. Quindi questo vuol dire che noi in Italia abbiamo, occhio modo, 530.000 persone che illegalmente stanno nelle nostre città, nei nostri borghi, nelle nostre stazioni, nelle nostre strade. Non possono lavorare, perché chiaramente non hanno un permesso di soggiorno e non lo possono avere, sono entrati illegalmente. Come vivono queste persone? Rubano? Stuprano? Si danno attività criminale? Oppure lavorano in nero e quindi fanno un danno all'Italia? Queste persone devono essere remigrate. E a chi mi dice che sono poche 530.000 persone, ricordo che sono solamente la parte entrata via mare, se dovessimo considerare anche quella via terra sarebbero molte di più, ma sono la popolazione equivalente della Valle d'Aosta e del Molise messa insieme, che vengono mantenute dal resto degli italiani che lavorano. Queste sono le prime. No, un attimo, sto rispondendo. Dicevo alla signora che io non interrompo mai, mi sta continuando a interrompere. Faccia la persona educata. Grazie. Altro? No, sto finendo di rispondere. Altre categorie di persone alle quali dovremmo estendere il concetto di remigrazione sono quelle che hanno un titolo di soggiorno, hanno una legalizzazione della loro possibilità di permanere in Italia, ma che non si attengono alle norme e alle leggi del nostro Stato. Quindi commettono reati. Perché ce le dovremmo tenere? Visto che il primo dovere di ogni cittadino dettato dalla Costituzione è il rispetto delle norme e delle leggi. E quindi li dovremmo riportare al loro paese di origine, quelli che commettono. In ultimo, ci sono gli appartenenti a quelle culture e civiltà che non sono assimilabili con la nostra. E io l'ho già fatto un esempio, io ho tirato in ballo un bellissimo sondaggio fatto in Francia dall'istituto IFOP, è un istituto demoscopico nazionale, quindi attendibile, autorevole, il quale diceva che, per esempio, negli immigrati di seconda e terza generazione circa il 50% vorrebbe l'applicazione della Sharia nella Repubblica Francese. Ecco, queste culture e queste civiltà che non sono assimilabili, perché volere l'applicazione della Sharia è contrario al nostro ordinamento giuridico ed è contrario a quelli che sono la nostra cultura e civiltà occidentale, dovrebbero essere rimpatriati nei loro paesi dove la Sharia è applicata e quindi hanno esattamente quello che vogliono. Queste sono le culture non assimilabili. Come si fa a vedere? Ma certo, oggi quando lei va a fare la richiesta della cittadinanza la sottopongono a un piccolo esame, vedono se conosce la lingua. E beh, questo esame può essere reso sicuramente più approfondito per vedere se la persona che chiede di essere cittadino italiano o che vuole rimanere a essere cittadino italiano effettivamente è assimilato a quella che è la nostra cultura, la nostra società e la nostra civiltà. Assolutamente sì, certo. Certo, certo. Guardi, la remigrazione ha sicuramente dei costi che possono essere anche valutati, ma che possono essere minimizzati con l'adozione di procedure che sono estremamente anche semplici da poter implementare. Vede, il problema della remigrazione in gran parte è dovuta alla non implementazione da parte dei paesi di origine dei flussi migratori degli accordi che già ci sono sul rimpatrio degli stranieri, perché con quasi tutti i paesi, e quando dico quasi sono almeno il 95% dei paesi origine dei flussi migratori, esistono già degli accordi di rimpatrio. Il problema è che non vengono ottemperati, non vengono implementati, vengono ostacolati. E come si fa? Ebbene, allora guardi, una soluzione è quella che abbiamo già proposto in ambito dell'Unione Europea. Lei sa che l'Unione Europea spende circa 50 miliardi all'anno per fondi europei per lo sviluppo che sono devoluti ai paesi di origine dei flussi migratori. Basterebbe condizionare l'erogazione di questi fondi alla applicazione degli accordi dei rimpatri. Ovvero, tu vuoi ricevere i fondi dall'Unione Europea per 50 miliardi all'anno o ti accetti di riprenderti i tuoi immigrati illegali e quelli che noi ti rimandiamo indietro, oppure i 50 miliardi all'anno non li prendi. Glielo ho appena detto. Guardi, io non faccio il contabile, forse lei fa il contabile, io non lo faccio, le sto dicendo quelli che sono i provvedimenti da prendere per fare in modo che questa rimigrazione costi meno di quello che non costi oggi. Ma le do un altro argomento che costa di più tenerceli a casa, molto di più. Allora, vede, in Germania lo hanno fatto il calcolo, in Italia non l'abbiamo ancora fatto perché c'è qualcuno che osteggia questi calcoli, ma in Germania l'immigrazione di massa costa alle casse tedesche, dopo un'integrazione fatta di AfD, quindi certificata, dai 36 ai 40 miliardi all'anno. In Francia hanno calcolato che questa immigrazione e i mancati rimpatri costano allo Stato francese circa 20 miliardi all'anno. Perché questi signori li manteniamo noi, questi signori usufruiscono dei nostri ospedali, della nostra scuola, dei nostri servizi pubblici, questi signori fanno il ricongiungimento familiare per cui noi paghiamo per le loro mogli e i loro figli che vengono da noi, che usufruiscono del nostro stato sociale, che occupano i posti letto nei quali non possiamo mandare i nostri incapienti, che obbligano i nostri italiani autoctoni a fare una coda di un anno per una visita specialistica presso i nostri ospedali. In Emilia-Romagna in Emilia-Romagna la popolazione straniera è del 12,5%, un pochettino più alta rispetto alla popolazione straniera italiana, che è computata al 9%. Ecco, il 12,5% della popolazione straniera in Emilia-Romagna occupa il 25% dell'edilizia popolare in Emilia-Romagna. Quindi sono proprio questi stranieri che erodono lo stato sociale che lo Stato italiano e il popolo italiano si è costruito con il proprio lavoro e con il proprio sudore, non qualcun altro. Ecco perché la remigrazione costa di meno. Ed ecco perché in molti paesi è già stata applicata. Sono tantissimi paesi che hanno cominciato a togliere i sussidi a questi stranieri, che hanno cominciato a effettuare i controlli. E se vuole gliene dico tantissimi, che quelli che sono i comportamenti scorretti e illegali che vengono utilizzati qua in Italia da questi stranieri per approfittarsi dello Stato sociale italiano. Le posso citare i professionisti del NASPI, ma forse mi porterebbe via più tempo. Se vuole lo facciamo poi in separata sede. Perché quei dati statistici prendono in considerazione solamente la popolazione che lavora e quindi solamente quelli che sono io le dicevo, i dati statistici dicono che loro contribuiscono attivamente per... Non era questa, bene, mi scusi, pensavo di precederla, prego.
6: Che loro contribuiscono tutti quanto prendono, mi faccio dire, ed è chiaro che chi è irregolare o in nero che cosa prende. Quindi mi chiedo le sue statistiche, da dove arrivano?
0: Guardi, quella statistica che lei ha citato prende in considerazione solamente chi lavora legalmente in Italia e non prende in considerazione invece una grande massa che lavora illegalmente e che approfitta del nostro stato sociale. Non mi deve interrompere, vado avanti. Quella statistica non prende in considerazione, per esempio, gli 8-9 miliardi di rimesse all'estero che sono state certificate da parte degli stranieri. Quindi questi 8 miliardi che vengono inviati verso i paesi di origine vengono totalmente sottratti all'economia italiana, non vengono spesi in Italia, vengono mandati in paesi nei quali fanno la fortuna dell'economia dei paesi di origine. Questo è il problema. Non solo, non vengono presi in esame tutti quelli che illegalmente stanno in Italia e che illegalmente approfittano di questo nostro stato sociale, ma alla risposta alla sua domanda, guardi, la otterrà in maniera precisa e puntuale con un conteggio alla seconda cifra decimale nel terzo libro che sto pubblicando e che tratterà proprio della remigrazione. Ci mancherebbe, certo. Chi è illegale va all'ospedale, chi è illegale va in carcere e lo paghiamo 140 euro al giorno, chi è illegale beneficia del patrocinio gratuito per gli atti criminali che ha commesso, che paghiamo noi, se lo dimentica questo aspetto. No, ma questa è una spesa sulle spalle del contribuente, che io non voglio supportare per qualcuno quando lo posso riportare nel proprio paese di origine. E i diritti civili glieli faccio usufruire nel proprio paese di origine. Ma noi non siamo il ricettacolo di tutta l'universo in cui non vengono rispettati i diritti civili, perché se arrivassero 50 milioni di immigrati da paesi nei quali non vengono rispettati i diritti civili, ce li sopporteremmo tutti noi qua in Italia, le faccio la domanda. Ma l'Europa ha dei diritti civili, ma questo non i diritti civili vanno conseguiti, visto che noi ce li siamo conquistati, noi europei, con il nostro sangue e con le nostre lotte, perché a noi europei i diritti civili, poi parla di diritti civili o diritti sociali? Ecco, di diritti. Noi i nostri diritti ce li siamo conquistati col sangue di chi ha combattuto in guerra, di chi ha fatto le rivoluzioni, di chi ha lottato per questi diritti. Non siamo emigrati da qualche altra parte per ottenerli. Allora, la mia idea è che questi signori, se vogliono usufruire dei loro diritti civili, combattano nei loro stati di origine, vadano per le strade, vadano ad esigerli nei loro stati di origine e non vengano a elemosinarli a casa nostra. Guardi, noi siamo emigrati dopo la guerra, intanto siamo emigrati legalmente. legalmente, non c'è un emigrato illegale italiano. Noi prendevamo i transatlantici a Genova e a Napoli, andavamo a Ellis Island, dove venivamo schedati uno per uno e ammessi legalmente nei paesi nei quali venivamo mandati, e abbiamo contribuito al bene dei paesi nei quali siamo andati. Mio nonno è emigrato nel 1921 in Argentina ed è ritornato nel 1924, e il suo registro di ingresso e uscita è ancora presente nei registri degli emigrati argentini. Non era un emigrato illegale, non è andato come clandestino, come non sono andati come clandestini i milioni di italiani che sono emigrati nelle altre terre. Se lo scorda questo piccolo particolare. Ben vengano da noi gli immigrati legali, secondo i flussi che noi accettiamo e non secondo le quantità che loro vogliono. Chiedo scusa, c'è una signora che deve passare. No, guardi, io sono invece promotore di un principio fondamentale, che è lo Stato sovrano che decide quanti immigrati accettare e non deve sottoporsi invece alle necessità degli altri Stati. Sono io Italia che decido quante persone legalmente devono entrare entro i miei confini, e se decido che siano zero devono essere. Prego? Ho detto, sono io Stato sovrano che ho la sovranità e devo decidere quante persone debbano avere la possibilità di entrare legalmente nel mio Stato. Non devono questi numeri essere imposti invece da altri paesi o da altre necessità. Questo vuol dire essere uno Stato sovrano. Nella mia concezione non ne deve entrare nessuno nel momento attuale. Le eventuali deroghe vengono fatte in base a quelle che sono le necessità e il bene del nostro paese, in base a quelle che sono le necessità di professionalità e talenti, e non per fare il bene dell'umanità. Non è questo lo scopo dell'Italia e dei paesi sovrani. Lo scopo dell'Italia e dei paesi sovrani è quello di fare il bene della propria cittadinanza e della propria patria, sino a prova contraria. Guardi, ho letto sui giornali questa questione stamattina e ieri, non lo so, ne discuteranno presso l'emiciclo parlamentare, ma chiunque può avere delle ambizioni lecite per occupare dei posti. In questa alleanza di centrodestra, guardi, ci sono tante persone che possono essere buoni ministri.
7: Una domanda là dietro, guarda.
0: Oh, il nostro amico Luca Chianca, ha trovato qualche massone? Non l'ha trovato i massoni? Va bene. Mi dica. Guardi, no, non li ho fatti, anche perché, come ho detto prima all'inizio, non l'ho organizzato io, però mi risulta che al partito sia costato quasi niente. Quasi niente. Perché guardi, passo la parola a Massimiliano, che è quello che ne ha curato l'organizzazione e che vi dà i numeri di quanto può essere costato questo evento.
8: Allora, non è che non è costato niente, non è costato niente nel senso che abbiamo trovato, l'avete visto perché è pubblico, gente, imprenditori che ci hanno dato una mano in questi mesi, quindi siamo riusciti a coprire i costi che si aggirano, non vanno oltre i 70.000 euro globali per i due giorni. Tutto della sala, allestimenti tecnici, e quindi tutto quello che ne comporta, l'AdWord, tutto quello che avete visto, promozione, quindi diciamo un evento low cost assolutamente.
0: Sì, però quando io ho detto che non è costato niente al partito, l'ho detto perché queste sponsorizzazioni sono venute direttamente dalle persone che ci hanno voluto promuovere, quindi è qualcuno che ha pagato al posto del partito l'affitto della sala e il resto dei servizi. Certo. 70.000 e qualche cosa. Sì. Io con Norberto De Angelis non ho discusso, lui ha dato le sue dimissioni, il presidente, dal momento che lui ha dato le sue dimissioni, il presidente è diventato Guido Giacometti, è stata fatta un'assemblea di coloro che potevano votare a favore della devoluzione di questi fondi a Futuro Nazionale, tutto regolarmente registrato, e così è stato fatto. Attività politica, perché non ha mai svolto attività politica. Quando è nato il partito, l'associazione Mondo al Contrario, nella figura dei propri amministratori e dirigenti, ha deciso di devolvere le quote che aveva incamerato sulla base delle iscrizioni, sulla base di altre attività, al partito politico. No, l'ha fatto in maniera autonoma. Io non facevo parte, come lei sa, del Mondo al Contrario, non ero neanche iscritto. Io ripeto, l'ho fatto in maniera spontanea, ma era normale che si facesse così, perché il Mondo al Contrario molto probabilmente, credo che molto probabilmente tra un po' di tempo sparirà. No.
9: Ma ad oggi abbiamo sul conto circa 30.000 euro. 30.000 euro. In che senso pubblici? Non c'è l'obbligo di pubblicazione, ma non abbiamo nessun problema a far sapere che c'è. Quello parleremo con chi ci cura la nostra contabilità, non ci sono problemi. Certo.
0: Comunque, se non sbaglio, vengono pubblicati i bilanci, no? Quando vengono pubblicati i bilanci sono pubblici. Quindi. No, c'era un attimo il signore qua. Buongiorno, Benè. Certo, certo. No, della decina della NATO no, ma andiamo avanti. Certo, certo. Allora, io sì, ho sempre criticato il riarmo europeo, non ho mai votato a favore. Le votazioni ultime le ho fatte quando ero ancora parte della Lega, e tutta la Lega ha votato contro il riarmo europeo in Europa. Peccato che poi in Italia abbia fatto un'altra cosa, quindi è uno dei motivi per i quali io mi sono allontanato da quel partito. E la motivazione è semplice. È semplice perché io sono arrivato qua a Roma ieri sera, ho girato un poco per le vie del centro e non ho incontrato nessun cosacco. Non c'era nessun russo con le sciabole sguainate che minacciasse la cittadinanza, ma non li ho visti neanche a Udine, non li ho visti a Torino, non li ho visti a Napoli, non li ho visti a Palermo, non li ho visti a Messina. E quindi questa retorica della minaccia russa e della minaccia dell'invasione, che ci dovrebbe spingere a spendere 800 miliardi per riarmarci, per me non è assolutamente credibile. Anzi, questa è un feticcio per invece rilanciare l'industria, soprattutto tedesca e francese, che è in grave crisi, anche e soprattutto per le politiche del Green Deal che hanno deindustrializzato l'Europa e l'Italia, e che quindi obbliga questa politica economica a correre ai ripari. Non ha nulla a che vedere con la minaccia reale che noi subiremmo dalla Russia. E la voglio anche contestualizzare la cosa. Vede, chi gioca fisico sa che per attaccare bisogna avere tre carri armatini contro uno, più o meno. Ed è più o meno quello che si dice anche quando si studia la scienza militare. Se attacchi devi essere preponderante con le forze, con la tecnologia, con gli uomini, con la volontà di combattimento. Allora, io le do queste cifre. Nell'ultimo anno la Russia ha speso in difesa circa 190 miliardi di dollari, l'Unione Europea ne ha spesi 390, più del doppio. Quindi per quale motivo noi dovremmo temere la Russia, visto che spendiamo più del doppio? Altro aspetto, la demografia, che è un aspetto molto importante in un'attività bellica. La Federazione Russa ha una demografia di 145 milioni di abitanti, in decrescita. L'Europa ne ha in una più o meno di 450. Quindi abbiamo tre volte i cittadini e la demografia della Federazione Russa, quindi non c'è motivo di temere una cosa del genere. Altro aspetto, la tipologia di economia. La Russia si basa su un'economia fondata quasi esclusivamente sull'esportazione di materie prime. L'80% del PIL russo è prodotto così. Invece l'Europa si basa su un'economia di trasformazione industriale, di manifattura, di industria. Se lei deve produrre manufatti industriali, ha bisogno di manufatti bellici, ha bisogno dell'industria, non dell'esportazione delle materie prime. Quindi questi tre indicatori sono talmente palesi del fatto che non ci sia una minaccia concreta di invasione russa, che dovrebbero in qualche modo mettere a nudo questa manovra puramente economica del Rearm Europe. Questione dei droni. La questione dei droni è quasi grottesca, perché, vede, per dar luogo a questa narrativa di minaccia da parte dei russi sono circa un anno, anzi più di un anno, perché i primi avvenimenti, la corsa ai droni russi che avrebbero minacciato l'Europa, se non sbaglio era gennaio 2025, in cui quasi tutte le testate europee, comprese quelle italiane, hanno cominciato a gridare all'allarme russo, visto che i droni avrebbero sorvolato gli aeroporti in Belgio e in Olanda e addirittura avrebbero sorvolato la base protettissima dell'Illon a Brest, sede dei sommergibili nucleari strategici francesi. Peccato che questi droni non siano mai stati catturati, mai stati fotografati e dato prova che si trattava effettivamente di droni russi. Quindi, secondo me, è sicuramente una manovra informativa, psicologica, non è la realtà. Ora, drone russo in Ucraina, in Romania. Ci sono delle domande, sì, no? La prima domanda è che, guarda caso, questo è stato definito come attacco. Questo attacco del drone russo a Galaz, in Romania, guarda caso è successo proprio quando si parlava in Unione Europea dell'ingresso dell'Ucraina in Unione Europea. E quindi la domanda che io mi sono fatto, e l'ho fatta pubblicamente, ma oggi la Russia che interesse avrebbe ad attaccare con un drone, no? La Romania, paese della NATO, quando si sta trattando proprio dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea? E invece, ribaltando il concetto, l'Ucraina che interesse avrebbe a far apparire che un drone russo attacca la Romania proprio quando si parla dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea? E questo era solo un food for thought, cioè un qualche cosa per far pensare. Poi cos'è successo? Che, come dicevo io, a parte il fatto che gli attacchi con droni non si fanno con un drone, come avete visto, quando si fanno gli attacchi con i droni arrivano sciami di droni che colpiscono degli obiettivi, quindi un drone che casca in un'abitazione a Galaz non è un attacco, ma è un incidente eventualmente. E infatti lo stesso presidente della Romania, Nicuș Ciordan, ha detto che si trattava di un drone russo probabilmente deviato dai sistemi contraerei ucraini e che ha perso la sua rotta ed è caduto in Romania. Però si è trattato di attacco da parte dei russi all'Unione Europea e alla NATO. Guarda caso, due giorni dopo, tre giorni dopo, un drone navale ucraino è esploso nel porto di Costanza. Ah no, là non è più un attacco, è un incidente. E allora vedete che le narrative sono ben diverse.

qualsiasi esse siano, di centro, di destra, di sinistra, è ben accetto. Una cosa è chiara, come ho detto prima, si conformerà integralmente ai nostri principi, valori e ideali, altrimenti vola come un gatto in tangenziale. L'ha detto lei. Chi entra in futuro nazionale si dichiarerà futurista, perché questo è questo. No, guardi, è venuto qua per parlare di storia? No, ma io le rispondo. Siccome il fascismo e l'antifascismo risalgono alla storia, in futuro nazionale non parliamo né dell'uno né dell'altro, a meno che non lo facciamo nell'ambito di congressi storici. Così come non parliamo di napoleonici e antinapoleonici, di giacobini o di antigiacobini, di guelfi e di ghibellini. Scusi, e cosa dice il regolamento della Costituzione italiana? No, non mi risulta. Mi dice l'articolo nel quale c'è scritto? No, mi dispiace, non è così. Guardi, mi sono già espresso in un post sui miei social, lo vado a rileggere, l'ho anche motivato. Guardi, tutte le sedi che sono occupate illegalmente vanno sgomberate. Però nella questione della legalità e dello Stato di diritto dobbiamo sgomberare per prime quelle che sono più illegali, no? E quindi cominciamo da quelle che sono da più tempo occupate, per arrivare poi anche a quelle che sono da meno tempo occupate. Per esempio il centro sociale Pedro a Padova è occupato dal 1988, se non sbaglio. Il centro sociale qua a Roma, quello di Forte Casilino, è occupato, se non sbaglio, dal 1989, anche quello. Il centro sociale, che se non sbaglio è a Milano, da un'altra parte, sono occupati da molto più tempo di Casa Pound. Quindi procediamo a sgomberare tutti quei centri occupati illegalmente, a partire da quelli che lo sono stati da molto più tempo, sino ad arrivare a quelli che lo sono da meno tempo. Assolutamente d'accordo. Prego. Chi rappresenta? Il giornale. Chi rappresenta? Il giornale. Domanda. Io ho incontrato Renzi nel 2000 e... nel 2017, quando comandavo la brigata paracadutisti Folgore e Renzi era presidente del Consiglio, perché è atterrato in una caserma sottoposta alla mia autorità di comandante e l'ho ricevuto al momento dello sbarco dal suo elicottero. Questa è la volta che ho incontrato Renzi. Non ho incontrato Renzi da altre parti. E non è vero, peraltro, quello che ha scritto Verderami era la penna del Corriere della Sera, che sosteneva che io mi fossi incontrato con lui qua presso il circolo Canottieri. È una balla. Io peraltro ho dato mandato al mio legale di procedere legalmente nei confronti del Corriere della Sera e del giornalista Verderami, che ha insinuato questo incontro ed ha insinuato un complotto contro Meloni. Per quanto attiene alla seconda domanda, le rispondo, ma prima le faccio io una domanda. Ma lei lo ha letto il mio libro? No, le domando, perché io non parlo dei disabili nel mio libro. No, lei ha citato un libro. Lei ha citato un libro. La domanda che le faccio è: lei ha detto, io ho letto il suo libro e nel suo libro non mi pare che le sue posizioni siano chiare. E la controdomanda è, ma lei l'ha letto il mio libro? Perché io nel mio libro non c'è una pagina nella quale parli dei disabili. No, come a prescindere? Che fa? Non si prepara come il signore di Fanpage? Viene qua impreparato? Non sapeva

0: attenzione. Allora, deve andarsi a rileggere quella mia intervista fatta alla stampa riguardante questo aspetto, che è stata strumentalizzata da un titolo che non rispondeva a quella che era stata la mia dichiarazione. Io parlavo di classi separate in base al merito quando parlavo della scuola pubblica riferita a tutti i cittadini, che è una procedura che è utilizzata, non solo era utilizzata in Italia, perché quando io ho fatto la scuola, chi usciva dalle medie con ottimo e distinto, guarda caso, andava nelle classi A e B dei licei, nelle sezioni A e B dei licei. Chi usciva con buono e sufficiente andava nelle sezioni C e D. Quindi c'era già una suddivisione per merito degli studenti quando io ho fatto le scuole. Se lei va in Germania, c'è la stessa suddivisione per meriti, ovvero gli studenti vengono raggruppati per capacità, perché così facendo si aiuta quelli più bravi, che possono contare su una didattica a loro livello, e si aiutano anche quelli meno bravi, che possono contare su un recupero e su una maggiore attenzione da parte dei professori, che li porti al livello dei più bravi. La stessa cosa è applicata nella didattica in Francia e la stessa cosa è applicata nella didattica in Gran Bretagna. Quindi io mi riferivo a questo aspetto. Quando mi è stato chiesto dei disabili, la prima risposta che io ho dato, ho detto: dei disabili se ne devono occupare gli specialisti, perché per occuparsi dei disabili, che non sono tutti uguali, perché i disabili sono quelli che hanno disabilità fisiche, che hanno disabilità motorie, che hanno disabilità psicocognitive, e ognuno di loro va aiutato nel modo più consono a quella che è la sua disabilità. E non sempre il fatto di inserirli nelle classi insieme agli altri studenti li aiuta completamente. Serve loro a socializzare, ma poi devono avere, come ho detto e come continuo a dire, sia delle strutture che del personale ad hoc che sia a loro dedicato, per fare in modo che questa disabilità venga supportata in tutto quello che è la panoplia delle disponibilità che sono a carico dello Stato. Non ho detto questo, ma questo lo sta dicendo lei. Io ho detto che servono delle strutture e del personale ad hoc che sostengano queste persone oltre alla loro necessità di socializzare con tutti gli altri. È un altro aspetto. Ed è una cosa che tantissime mamme di bambini disabili mi sono venute a ringraziare per aver detto, perché è proprio quello che oggi manca. Mancano le strutture ad hoc, molto spesso sono a pagamento, e manca il personale ad hoc che possa supportare questi disabili.
1: Andiamo anche sopra, perché abbiamo diversi disabili che stanno aspettando.
2: Sì,
0: guardi, fino ad adesso non abbiamo bloccato nulla a nessuno. Una persona disabile è dovuta uscire, l'abbiamo fatta uscire. Lei ha bloccato qualcosa?
1: Vabbè.
0: Guardi, mi metto in piedi anche io. Va bene? Vuole chiedere un supplemento di salario al suo datore di lavoro perché ha lavorato in piedi? Magari se l'avesse chiesta gliel'avrebbero portato. Pure il caffè. Io sono. Sarà che io sono abituato ad altri scenari, però quando in genere vado a fare il mio lavoro mi porto la mia acqua e mi porto anche il panino eventualmente da mangiare. Noi oggi presenteremo quello che è il programma del partito, il quale sarà discusso, perché oggi è un'assemblea, siamo qua anche per discutere. Poi, ma perché mi dà l'agenda, me la vuole dare lei? Ma perché mi dice domani e dopodomani? Le sto rispondendo, non mi interrompa, faccia la persona educata. Quindi, quando poi avremo i risultati salienti, avremo il tempo per fare una sintesi, certo che verrà pubblicato. Il programma del partito è pubblico, ci mancherebbe. Ma al momento non c'è, perché non c'è il programma, perché sta nascendo dal basso. Appena sarà possibile. Grazie a voi, grazie a voi.
2: 13:40 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Vi abbiamo proposto in diretta la Costituente Nazionale di Futuro Nazionale per Vannacci, che si tiene a Roma oggi, sabato 13 giugno, e domani 14 giugno. Dunque, adesso vi lasciamo alla rubrica di Andrea Billau, Fortezza Italia.
3: Radio Radicale, benvenuti a un nuovo appuntamento con lo spazio curato da Marilena Delli Umozza, Eccellenze Afrodiscendenti. Benvenuta come sempre, Marilena.
4: Grazie, ciao.
3: E oggi come ospiti abbiamo nuovamente Hijaba Shego, insieme però a Chiara Abbastanotti. E loro insieme hanno curato una graphic novel dal titolo Figli della Foresta. Benvenute a tutte e due.
5: Ciao, grazie.
6: Ciao.
3: Allora, adesso non mi resta che dare la parola a Marilena per condurre le danze.
4: Apriamo le danze, grazie Andrea. Allora, ho deciso di invitare Hijaba Shego e Chiara Abbastanotti qui a Eccellenze Afrodiscendenti perché hanno appunto firmato una graphic novel straordinaria, si intitola Figli della Foresta, due vite rapite dal colonialismo italiano ed è edita da Becco Giallo. È la storia di due bambini congolesi strappati dalla loro terra nel 1873 e poi portati in Italia per essere studiati sotto la lente deumanizzante degli scienziati razzisti. Si chiamavano Tukuba e Makunka e le loro vite sono state seppellite, dimenticate nella storia coloniale italiana, una storia scritta nel razzismo e nella rimozione. Ecco perché questo libro è prezioso, perché in qualche modo riporta in vita Tukuba e Makunka, permettendoci di conoscerli non attraverso foto, misurazioni craniche, stralci di giornale, ma attraverso parole e immagini che toccano il cuore. Quindi, di nuovo, grazie Hijaba Shego per essere tornata qui con noi Eccellenze Afrodiscendenti e di nuovo benvenuta Chiara Abbastanotti.
5: Grazie.
4: Allora, partiamo subito dalle presentazioni. Hijaba, tu sei una scrittrice, ricercatrice, vincitrice di premi prestigiosi come il Premio Napoli, finalista al Premio Strega con Cassandra Mogadiscio. Per chi non ti conoscesse, vuoi raccontare in breve la tua storia e come è nata la passione per la scrittura?
5: La mia passione per la scrittura nasce dai banchi di scuola, perché ogni scrittore, scrittrice è anche lettrice e lettore, quindi a me è sempre piaciuto leggere, sempre immergermi in personaggi e sempre immergermi anche in questioni politiche che i personaggi portano, perché appunto come persona nera le storie nere sono tutte politiche, perché appunto siamo stati silenziati, siamo stati marginalizzati in tutto il globo, quindi anche in Italia. In Italia ancora oggi le narrazioni afrodiscendenti sono frammentarie, sono poche, e devo dire che grazie a almeno tre generazioni di scrittrici adesso stanno succedendo molte cose. Penso a Giara Khan, penso a Speranza Cosimana, insomma, e succedono, cioè ci sono, e poi chiaramente le veterane come Gabriella Grimaldi e Cristina Di Fara. Quindi sì, a me piace scrivere, ma piace soprattutto anche leggere, quindi le due sono lettrice e scrittrice. Dovrei scrivere così nelle mie biografie, lettrice e scrittrice.
4: Grazie Hijaba. Chiara, tu sei fumettista e illustratrice per Becco Giallo, hai già pubblicato testi impegnati come Lea Garofalo, Una madre contro l'Andrangheta e La Shoah spiegata ai bambini. Vuoi parlarci di te e della passione per il disegno?
7: Sì, credo che più o meno sia la stessa cosa di Hijaba, nel senso che anzi forse essendo il disegno ancora precedente alla scuola, io ho sempre disegnato tantissimo. Il fumetto l'ho scoperto molto tardi in realtà, perché non era così facile avere accesso quando ero piccola, però mi ha sempre appassionato tantissimo la letteratura, cioè leggere in generale e disegnare, quindi quando poi ho scoperto che potevo metterle insieme con il fumetto è stata una grande rivelazione e da allora ho comunque sempre scelto di raccontare storie, come dici tu, impegnate comunque con una certa densità e relazione con la realtà, Il mio primo fumetto era sulla strage di Piazza Loggia, perché io sono bresciana e quindi è una cosa che abbiamo sentito molto. E poi la collaborazione con Becco Giallo, che è iniziata più o meno una decina di anni fa, ha portato appunto ai libri che tu hai detto, e poi piano piano a incontrare anche i Java.
6: Ecco, a proposito di questo, allora, dovete sapere che questa graphic novel io l'ho letta due volte con entusiasmo, l'ho proposto anche alla mia bambina. Ijaba, come è nata l'idea di realizzare questo progetto? Come è stato per te scriverlo e come è nata appunto la collaborazione insieme con Chiara?
5: Allora, io, a parte che sono molto curiosa di sapere le tue reazioni e la reazione di tua figlia, molto curiosa, però ecco, com'è nata? In realtà questa storia io la conoscevo da 20 anni almeno, perché è una storia a livello accademico nota, no? C'è il saggio di Sandra Puccini, che è stata la prima a studiare la vita dei due ragazzi, e poi ogni tanto, leggendo vari libri, loro venivano citati come causa celebre, come situazione celebre. Però io mi sono sempre chiesta loro cosa provavano in tutto questo, perché comunque la loro storia è fatta di sofferenze, di disumanizzazione, di ferocia da parte della scienza sui loro corpi. Quindi questa domanda me la sono portata avanti in giro, diciamo, dentro la mia testa per molto tempo. Poi è successo semplicemente una cosa orrenda a cui abbiamo assistito tutti: il massacro e il genocidio di Gaza, ma anche però la guerra in Ucraina, anche la guerra in Sudan. Sono tutte situazioni in cui abbiamo visto in prima linea le sofferenze dei bambini e delle bambine. Cioè, era talmente una cosa forte, una cosa terribile, che questa storia mi è risaltata su, mi è ritornata su, proprio letteralmente, perché ho cominciato a pensare che le sofferenze attuali dei bambini vengono da molto lontano, e quindi dal colonialismo e dal fatto, no, che alcuni bambini, perché appartengono ad alcuni paesi, vengono disumanizzati. E quindi mi sono messa in qualche modo a ricercare tutto, ricercare meglio, a partire dai testi canonici, e piano piano mi è venuta questa idea del fumetto, e lì, oltre alla ricerca sulla storia, ho fatto la ricerca di Chiara, non sapevo ancora che si chiamava Chiara, e alla fine ho trovato Chiara, devo dire che attraverso la Becco Giallo, e sono diventate amiche, veramente amiche, amiche sorelle, perché avevamo proprio la stessa sensibilità davanti alla storia di due bambini che sono stati di fatto deportati dalla loro casa, dalla loro foresta, e sono stati portati in ambienti in cui non c'era amore. È la cosa terribile quella, cioè nessuno li vedeva come bambini e poi ragazzi, ma come oggetti etnografici e poi oggetti di lusso, mai con amore, ma mai con carineria. E quindi l'idea era proprio di mettere loro al centro, ma farlo con un metodo imparato da una grande studiosa afroamericana, che è Sadie Hartman, che in Perdi la madre appunto dice che gli archivi, che sono di solito archivi disumanizzanti, archivi dei padroni, archivi dei colonizzatori, vanno in qualche modo affabulati per arrivare alla verità storica e sentimentale di chi quell'archivio l'ha subito.
6: Grazie, Ijaba. E allora a te, Chiara, chiedo com'è stato lavorare con Ijaba e come ti sei documentata per realizzare le immagini di questo progetto.
7: Sì, è stato molto bello lavorare con Ijaba, devo dire. Io avevo già pubblicato un fumetto che parlava di Africa, con il castoro, e quindi avevo lavorato molto sia sugli ambienti, sui colori, sulle connotazioni fisiche, eccetera, nel mio libro precedente. E quindi quando mi sono confrontata con Ijaba è stato molto interessante avere un confronto con lei e un feedback di come stava andando il disegno, che è stato molto spontaneo, nel senso che abbiamo lavorato proprio insieme. Cioè, lei aveva fatto per la prima, cioè, il suo primo approccio al fumetto come sceneggiatrice, quindi abbiamo lavorato con anche Mattia, che era l'editor, continuando a confrontarci nelle fasi di lavoro, e quindi ogni volta che facevo disegno glielo mandavo e lei era sempre entusiasta, e questa cosa è stata molto gratificante e interessante. Poi aveva già trovato tantissimo materiale di fotografico, quindi quando abbiamo iniziato a lavorare lei mi ha fornito già un po' di fotografie d'epoca, e soprattutto quelle dei bambini, dei ragazzi, delle persone che hanno incontrato nella loro strada, ma li ho dovuto certamente integrare, perché comunque raccontare una storia storica ambientata in un tempo così lontano richiede anche di cercare qualsiasi oggetto quotidiano, dalla carrozza al vestito, a come mangiavano, quindi abbiamo creato un archivio fotografico, insomma, cercando di documentarci più seriamente possibile.
6: Ok, grazie mille. E senti, anzi, Ijaba, parlo a te, il Museo di Storia Naturale di Venezia è il punto da cui parte il racconto. Come mai sei partita da qui e come hai costruito il personaggio di Amina?
5: Allora, l'abbiamo costruito insieme, perché poi è stata costruita sia, diciamo, a livello di storia, ma anche a livello grafico, no, di disegno. Poi te lo racconterà Chiara, lei ha fatto addirittura una scultura di Amina, quindi Amina era veramente un personaggio bidimensionale. Però ecco, il Museo di Storia Naturale di Venezia è stato l'inizio di, in realtà è la fine della, in un certo senso non è la fine di questa storia, ma è la fine della storia di Giovanni Miani, perché praticamente l'esploratore che ha avuto in dono i bambini, Giovanni Miani, era veneto. Poi lui è morto in Africa, e quindi i bambini diventano un'eredità di Savoia e poi passano alla Società Geografica. E Giovanni Miani in Italia ha molte strade dedicate, ce n'è una anche nella mia città, a Roma, ed è, io lo considero, non solo lui, un po' tutti gli esploratori dell'Ottocento, un po' degli anticipatori del ventennio mussoliniano, perché in qualche modo, e soprattutto dell'invasione dell'Etiopia, perché in qualche modo c'è già in loro una voglia di accaparrare risorse, accaparrare suppelletti, bruciavano i villaggi, Miani ha bruciato i villaggi, e quindi anche disumanizzare le persone. Nel museo appunto veneziano c'è una stanza dedicata a Miani, disegnata secondo criteri ottocenteschi da Miani stesso, e quindi era un luogo fisico da cui partire, perché erano delle collezioni, e delle collezioni coloniali, e io mi sono chiesta come poteva stare lì dentro una ragazza nera di oggi, delle nostre scuole, come poteva approcciare a quel passato là, e quindi abbiamo in un certo senso costruito questo momento un po' drammatico, va detto, perché comunque ci sono le sale del museo, però c'è anche, non voglio fare troppo spoiler, però questo è importante dirlo, una scritta fuori dal museo, Italia agli italiani, che ci rimanda a tutto quello che è il dibattito odierno, no? Reimmigrazione, queste cose orribili, queste parole orribili che sentiamo, no? Però non è che me la sono inventata, la scritta era veramente lì a Venezia, vicino al museo, quindi in un certo senso Amina per noi è la coscienza un po' di questo libro, e come il passato in qualche modo a volte non passa, ma a volte siamo noi che dobbiamo farlo passare. Amina è una delle ragazze, tante ragazze non solo afrodiscendenti ma plurali delle nostre scuole, e potrebbe avere la pelle bianca, la pelle nera, essere musulmana, ebrea, cristiana, però è proprio la scuola e i giovani di oggi. Per noi era molto importante collegare questa storia alla generazione futura.
6: Grazie. Rimanendo su Amina, Chiara, quando tu disegni Amina ti rendi conto alla fine del tuo percorso di ricerca che lei somiglia a una figura politica che a Verona vi ha accompagnato alla tomba di Tacuba.
7: Sì,
6: è sì, una strana coincidenza, quindi vuoi parlarcene?
7: Sì, sì, allora intanto creare Amina è stato un viaggio, perché io volevo raccontare le tante ragazze che vedo anche nella mia città e che mi ispirano una grande forza, una grande consapevolezza, e che sono anche attiviste politiche e molto per me bellissime, e quindi ho cercato di catturare un po' quello spirito, e anche Giab aveva mandato un po' di riferimenti, di disegni anche che le piacevano. Quindi quando poi, anche come aveva detto Giaba, facendo la versione 3D, siamo finalmente riusciti a catturare il viso, poi l'ho portato nella cornice narrativa di questa storia. E quando, poco prima della fine del fumetto, io e Giaba siamo andati a Verona a visitare la tomba, è stato incredibile, perché noi siamo andati a comprare dei fiori, proprio come fanno la madre di Amina e Amina nel libro, e ci siamo trovate davanti una personificazione di Amina, che era Veronica, che è consigliera comunale a Verona, e qua è il momento in cui lei ha preso in mano i fiori e li ha posati sulla tomba. È stato proprio un meta fumetto ed è stato veramente, veramente emozionante.
6: Incredibile, sì, Veronica Tizzope, che abbiamo, esatto, tra l'altro, Andrea ospite anche qui con noi a Eccellenze Afrodiscendenti.
3: Sì.
6: Esatto. Allora, Giaba, a te chiedo di raccontarci un po' più da vicino, senza spoilerare troppo, la storia di Tucuba e Makunka, tra l'altro ribattezzati, come poi spiegate anche voi nel fumetto, dall'esploratore Miani, Tibò e Kairalla, per poi essere ribattezzati dalla Chiesa anche Luigi e Francesco?
5: Esatto. Cioè, già questo spiega moltissimo di questo processo di disumanizzazione, no? Di questo scarnificarli fino a, appunto, cambiarli il nome. E, no, è un'odissea, proprio un'odissea, però dove in realtà ci sono varie tappe, vari momenti in cui questi bambini si trovano davanti a scienziati, curiosi, principi, scienziati dilettanti, giornalisti, scrittori, dame della nobiltà, insomma, ognuno vuole prendere un pezzetto del loro corpo, vogliono, praticamente sono come se fossero un bignè, no? E quindi tutti vogliono morderli in un certo senso. E noi abbiamo seguito la loro odissea in varie città, e nelle città che veramente hanno attraversato, perché tutte le cose che raccontiamo in questo fumetto sono assolutamente cose vere, e poi chiaramente c'è la narrazione, ci sono alcuni personaggi di invenzione, però ecco, tecnicamente tutte le tappe sono vere, quindi il cartoon, Cairo, Napoli, Roma, Firenze, fino a che approdano a Colà di Lassise e poi a Verona. Ecco, la cosa incredibile che ci ha veramente fatto battere il cuore è che a Verona trovano, nella casa di questo nobile veronese, trovano un papà. Trovano una persona che era stata schiavizzata prima di loro, che era venuta come loro in Italia, con una stessa disumanizzazione, con altre metodologie, però più o meno strappato da casa sua. E quando appunto loro lo incontrano, questo Bakit Gaenda è già un uomo adulto e diventa un papà per questi bambini, questi ragazzi. E io mi sono ricordata di Michela Murgia quando ci parlava di figli dell'anima, no? Quando diceva che le famiglie sono anche le famiglie che ti scegli, le famiglie che ti inventi. E di fatto nel cuore dell'Ottocento italiano c'è questa famiglia sui generis fatta da due ragazzi, un uomo adulto, di afrodiscendenti di Afriche diverse, ma che appunto cercano di navigare la disumanizzazione volendosi bene. E questa cosa è pazzesca, secondo me è la cosa più pazzesca di tutta la storia. E quindi noi abbiamo voluto raccontarli però dal loro punto di vista, e oltre ad Amina abbiamo aggiunto una personaggia che è la personificazione della foresta, che è Andy Ma, che è appunto la personificazione della foresta, perché volevamo far capire quanto sia crudele strappare qualcuno da un mondo così naturale, così dove vivi veramente in simbiosi con la natura. E poi era importante dirlo oggi, in questa nostra epoca, terra dimenticando il cambiamento climatico. Quindi sì, è una storia vera, ma è anche una storia in cui abbiamo aggiunto la fabulazione, perché era l'unico modo per raggiungere quella verità che l'archivio non ti racconta. E quindi i personaggi che ci sono in questo libro sono assolutamente veri e soprattutto sono molto veri, Tucuba e Macunca, tanto che avete sentito Chiara, abbiamo trovato la tomba di Tucuba a Verona.
6: Infatti deve essere stato emozionante, è proprio una maniera meravigliosa anche per concludere il libro, insomma la storia prosegue, la loro storia non viene dimenticata grazie anche al vostro prezioso lavoro. Senti Giabba, rimanendo un attimino con te, uno dei momenti secondo me più terrificanti del racconto è quello in cui i due bambini sono costretti a subire misurazioni craniche e non solo da parte di studiosi esponenti del razzismo scientifico. E allora io vorrei chiederti di spiegare magari a chi non lo conosce e cosa è il razzismo scientifico, come e anche come sei riuscita a veramente raccontarlo in questa graphic novel, tra l'altro accompagnata dai meravigliosi disegni di Chiara, e quindi non so se poi anche Chiara vuole aggiungere qualcosa al riguardo. Comunque questo è secondo me il picco del libro, il momento un attimino anche che mi ha molto scossa, diciamo.
5: Allora, sicuramente io e Chiara abbiamo lavorato in simbiosi, perché l'archivio racconta continuamente la loro disumanizzazione. L'archivio è fatto di misurazioni, quindi tutte le misure, venivano palpate nelle parti intime, venivano classificati. Alcuni studiosi, per esempio, facevano enorme discussione se Tucuba e Macunca erano umani o no, e se erano una catena mancante tra l'umano e il non umano, cioè dei discorsi abbastanza allucinanti, che però capitavano a tante persone all'epoca, purtroppo. Ricordiamo Sarah Bartman, quella che è nota con quel brutto nome Venere 88, ma non è Venere di nessuno, lei era se stessa, che è appunto finita anche dopo la morte, in qualche modo in un museo, le sue parti intime e non solo. Quindi c'era proprio questa, poi non dimentichiamo Ota Benga, che alla fine è morto suicida in uno zoo a St. Louis. Quindi molte persone venivano disumanizzate, e in molti nostri musei effettivamente hanno ancora dentro la loro pancia, spesso nei loro depositi, diciamo passaggi di questa disumanizzazione, e lo facevano perché per un discorso veramente coloniale, cioè se le altro, le persone etichettate con questo altro, sono subumane, noi siamo la civiltà, noi bianchi, europei, caucasici, cristiani, siamo la civiltà. E quindi era questo un discorso, era il discorso che precede poi la conquista, cioè se io ti dico che tu sei subumano, che tu sei un selvaggio, allora la tua terra non ti appartiene, ma appartiene a me, che sono di una civiltà superiore. Era tutto un modo per giustificare, no, la ferocia coloniale e l'assalto alle risorse, perché le parole effettivamente arrivano prima dell'assalto poi reale, quello con i fucili, con la violenza, perché le parole precedono la violenza di poco. E quindi noi volevamo far vedere questa storia, perché molto spesso quando si parla di colonialismo italiano si parla di Mussolini, ma Mussolini ha imparato da qualcuno e quindi effettivamente ha imparato dall'Ottocento. Io penso che il modo in cui raccontiamo l'Ottocento vada veramente decolonizzato in Italia, perché non arriviamo mai alla verità storica di questo periodo, che è stato propedeutico di tanti orrori che poi abbiamo visto nel Novecento. E quindi la storia di Tucuba e Macunca per noi era anche una sorta di denuncia, e poi lascio a Chiara spiegare anche come si è fatto questo graficamente.
6: Grazie mille. Infatti, a proposito, Chiara, se vuoi aggiungere qualcosa a riguardo, ma ti chiedo anche questo: qual è stata la parte di questa storia che ha rappresentato per te la sfida più grande? Un po' ne parli anche nella parte finale, nella postfazione della graphic novel, però sono curiosa come hai vissuto anche questa esperienza, se ci sono state delle sfide e ecco, ti ringrazio.
3: Ecco, un momento perché vi volevo segnalare che mancano 5 minuti alla fine.
6: Ah, grazie.
7: Cerco di essere sintetica allora. In generale, la sfida è stata quella di disegnare tanti luoghi, tante atmosfere, i cambiamenti radicali che questi bambini hanno dovuto vivere sulla loro pelle, dalla loro madre foresta, accogliente casa, fino alla disumanizzazione che hanno dovuto subire, come diceva Giava. Quindi, già tecnicamente, insomma, trovare una strategia per raccontare questo e abbiamo scelto di farlo con il colore, facendoli partire verdi, praticamente mimetici con la foresta, fino a piano piano cambiare colore e diciamo avere il colore realistico, che però io ho vissuto anche un po' come uno spegnersi del loro verde vitale, no? E proprio in quella scena di tortura, diciamo, che vediamo, è il momento in cui poi loro cominciano a perdersi, cioè nel senso a perdere questo colore, questa connessione, che in realtà poi rimane in alcuni momenti, soprattutto nel bambino più piccolo, perché la foresta in qualche modo si manifesta. Sì, ecco, forse la parte emotiva per me è stata molto difficile, perché mentre disegnavo comunque ho vissuto molte emozioni, molta, molta rabbia e anche un po' il senso di colpa di essere nata in quella zona lì e di essere una discendente bianca di quella zona. E quindi, non so, è stato un viaggio proprio questo libro.
6: Grazie Chiara. Ijaba, tu alla fine racconti di come la storia, ce l'hai ricordato anche prima, di Tucuba e Makunka in realtà fosse molto nota tra gli addetti ai lavori, nel senso tu la conoscevi da 20 anni, hai detto. Come mai è stata dimenticata?
5: Questo, sai, me lo sono chiesto anch'io, quindi non lo so, perché Sandra Puccini ha fatto veramente un saggio bellissimo su questa storia a livello proprio accademico, dico, quindi io penso che mentre in accademia più o meno la gente la conosceva e non è mai arrivata a livello popolare, perché appunto quando si parla di colonialismo non si pensa all'Ottocento e non si pensa alle storie piccole, si pensa sempre alle guerre, no? Però molto del coloniale è passato attraverso i corpi, attraverso la disumanizzazione dei corpi, e per noi poi è stato molto importante aver trovato la tomba, e l'abbiamo trovata in modo abbastanza rocambolesco, grazie attraverso un libro che citava un articolo di Sangari, e nell'Arena di Verona, quindi Emilio Salgari, quello di Sandokan, che a un certo punto va davanti alla tomba di Tucuba e gli dice qualcosa in lingua madre. E io ho sempre pensato che Salgari a un certo punto aveva pensato di scriverla lui questa storia, non l'ha fatto, questo mi rimarrà il mistero, però è stato per noi molto interessante. Ecco, noi vorremmo riuscire ad andare a Verona, Veronica chiaramente, e riuscire a fare anche un piccolo rituale, anche un piccolo momento di raccoglimento, di canto per Tucuba, perché comunque è un nostro antenato, non soltanto delle persone nere, ma proprio di tutti gli italiani, a prescindere dal colore, perché gli antenati non sono solo quelli famosi, quindi Garibaldi, Mazzini, eccetera, eccetera, ma anche Tucuba.
6: Grazie, grazie Giaba.
3: Bene, e allora siamo giunti alla conclusione della nostra trasmissione. Ringraziamo molto Ijaba Scego e Chiara Abbastanotti, con cui abbiamo parlato della loro graphic novel Figli della Foresta. Come sempre, grazie anche a Marilena Delli Umoza, e appuntamento a una prossima puntata di Eccellenze Afrodiscendenti.
6: Grazie mille.
7: Grazie.
5: Grazie.
2: Questa era Fortezza Italia a cura di Andrea Billau, 14:10, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario pomeridiano, in regia Luciana Bruno, in voce Enrico Salvatori. Le notizie della giornata: l'intesa vicina tra USA e Iran. Il Pakistan dice testo concordato. È stato raggiunto un testo dunque definitivo dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Il memorandum USA-Iran potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. L'Iran intanto ha lanciato diversi droni d'attacco nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto. Secondo quanto ha riferito il comando centrale militare USA, il CENTCOM, le forze statunitensi li hanno abbattuti tutti nelle ultime ore, mentre il flusso di traffico prosegue senza ostacoli, si legge in un post su X. Nelle ultime settimane l'Iran avrebbe intensificato gli sforzi per sigillare il suo deposito di uranio, facendo crollare tunnel e minando gli ingressi. Raggiungere la mezza tonnellata circa di uranio altamente arricchito è ora molto più difficile anche per l'Iran, oltre che pericoloso e dispendioso. Lo scrive la CNN, che riferisce anche che gli USA sarebbero vicini ad un'azione di terra per recuperare uranio, ma Trump frenerebbe. Al via l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale con Vannacci, Tajani che dice «mi spiace che sia la quinta colonna della sinistra». Domina il blu, al centro del palco il logo di Futuro Nazionale accanto all'immagine del Colosseo. Lo scenario questo dell'Assemblea Costituente del partito di Roberto Vannacci a Roma è la prima assemblea da quando Futuro Nazionale è stato fondato a febbraio, pochi giorni dopo l'addio del generale dalla Lega. Andrà avanti fino a domani con le conclusioni affidate a Vannacci. La Costituente punta a strutturare il partito, che avrà un'Assemblea nazionale e un Esecutivo nazionale, attesi oltre 1.500 delegati locali che interverranno oggi. Domani toccherà i deputati, in tutto 8, ed ex Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il partito, attraverso Vannacci, ha annunciato di aver raggiunto i 100.000 iscritti. Il commento di Antonio Tajani: «Mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra, abbandonando il centrodestra in maniera molto chiara». Altre notizie: il garante, tribunali agevolino il rimpatrio di bimbi ucraini. I tribunali italiani collaborino con le autorità ucraine per favorire il rimpatrio e il ricongiungimento con le loro famiglie di decine di minori ucraini evacuati dal loro paese nel 2022 e accolti in Italia per ragioni di protezione della guerra. È il fermo auspicio espresso all'ANSA dalla garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni sulla vicenda ricostruita ieri dalla CNN, che coinvolge 25 minorenni ucraini arrivati nel 2022 a Napoli. Secondo le autorità ucraine, i tribunali italiani impediscono il rimpatrio dei piccoli. UNICEF Ucraina scrive intanto sul suo profilo X: «Le vite dei giovani in tutta l'Ucraina continuano ad essere devastate dagli attacchi. Secondo le notizie, solo nell'ultima settimana sono rimasti feriti più di 25 bambini. L'UNICEF continua a fornire assistenza fondamentale, ma i bambini devono essere protetti. Per ogni bambino, pace». Vediamo ancora altre notizie, in particolare il caso Stasi. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a bollate nel dicembre del 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi circa 2 anni di pena con la misura alternativa al carcere. Ci occupiamo adesso di sessismo a Montecitorio e lo facciamo proponendovi queste interviste di Gianfranco Palazzolo a Simonetta Matone, deputata della Lega, e a Luana Zanella, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra.
8: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Simonetta Matone della Lega per parlare di uno degli aspetti molto dibattuti ieri qui a Montecitorio, quando Giorgia Meloni ha replicato al dibattito sul Consiglio europeo del 18 e del 19 giugno. È stata quella frase dell'onorevole Silvestri durante la discussione generale. Tra l'altro, io ero qui, è stato anche abbastanza curioso che mentre lei citava Silvestri era fuori, ecco, l'hanno chiamato, l'hanno avvisato, lui è corso di nuovo in aula per sentire quello che diceva su di lei, su questa cosa delle ginocchiere. Allora, come l'ha trovata è rimasta sorpresa, perché insomma noi lo conosciamo Silvestri,
9: allora, io non, sono...
8: non è una persona molto...
9: Beh, io non sono rimasta affatto sorpresa, perché dovendo ascoltare obbligatoriamente tutti i giorni gli interventi dei 5 Stelle, non dico che me l'aspettavo, però è nello stile del gruppo, quello che è stato detto. È un modo di fare politica becero, è un modo di rappresentare anche le situazioni in maniera grossolana e volgare, e peraltro affermare quello che ha affermato il collega, oltre a non essere assolutamente vero, perché è destituita di fondamento l'affermazione, perché la inginocchiare cosa presuppone? Presuppone l'atto di inginocchiarsi ad altri potenti, però la dice lunga anche sull'idea che queste persone hanno delle donne che fanno politica. E ha fatto benissimo la Presidente Meloni, a cui ho espresso sia in privato che pubblicamente attraverso un comunicato stampa la mia assoluta solidarietà e vicinanza, ecco, la dice lunga sull'idea che hanno delle donne. Bene ha fatto, anzi benissimo, la Meloni a cogliere il nucleo centrale del problema e il fatto che sia inaccettabile per l'opposizione il fatto che il Presidente del Consiglio, io dico il Presidente, non la Presidente, perché in questo caso il termine Presidente è un termine neutro, a sottolineare il fatto che la cosa che è indigeribile è l'essere una donna, e l'essere una donna che è espressione del centrodestra, perché le chiacchiere stanno a zero e la sinistra non è riuscita ad esprimere mai un Presidente del Consiglio donna, pur essendo stata al governo per anni, anni, anni e anni. Quindi esprimersi in quel modo è in realtà frutto della insopportazione di un ruolo ricoperto da una donna che viene dal basso, una donna che non si è inginocchiata, e una donna che ha fatto politica tutta la vita a testa alta. Questo non viene perdonato.
8: Se fosse successo al contrario, ci sarebbe stata un eco superiore con un presidente del Consiglio di sinistra.
9: Ma guardi, io non credo che sarebbe potuto succedere il contrario, perché in realtà nel centrodestra si ha talmente tanto il senso delle conquiste femminili, del punto a cui sono arrivate le donne, che in nessun partito c'è una ghettizzazione delle donne. Io vivo la vita del partito che mi ha eletto, che è la Lega, e non ho mai sofferto, né per me né per le altre, di alcun tipo di esclusione. Anzi, serpeggia il terrore di poter essere accusati di maschilismo, e quindi le donne sono assolutamente uguali agli uomini.
8: Si aspettava delle scuse da parte di Conte o anche del parlamentare?
9: No, non me le aspettavo, perché ripeto, il livello di maleducazione istituzionale è all'ordine del giorno, quindi non mi turba il fatto che delle scuse ufficiali formali non ci siano state. Quello che mi meraviglia è che nessuna donna del Movimento 5 Stelle lo abbia fatto. Anche a nome individuale, anche a nome di se stesso.
8: Si aspettava che qualche donna del gruppo del Movimento 5 Stelle, ho visto che oggi l'Appendino polemizza con Conte sulla patrimoniale, poteva dire qualcosa.
9: Sì, ma ripeto…
8: No, lei è a favore della patrimoniale, l'Appendino.
9: No, mi meravigliava che ci fosse un attimo di resipiscenza su questa idiozia planetaria. Ripeto, non sono affatto meravigliata, perché ripeto, a Roma c'è un termine che è bellissimo: e non ce vanno sta. Ecco, l'idea che il Presidente del Consiglio sia donna continua ad essere inaccettabile.
8: Grazie come sempre a Simonetta Matone della Lega. Radio Radicale, siamo con Luana Zanella, Presidente dei Deputati di AVS, per commentare un po' lo scontro che c'è stato ieri sulle parole di Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle sull'inginocchiatoio. Allora, la Meloni nella sua replica ha parlato di sessismo, di battuta volgare. Allora io le volevo chiedere se ritiene che abbia sbagliato Silvestri a utilizzare quella terminologia, oppure se è stata abile il Presidente del Consiglio a parlare di sessismo e di invidia nei confronti di una donna che effettivamente poi, come ha detto lei, è arrivata al posto dove si trova con i suoi mezzi.
10: Beh, guarda, io ero in aula e non avevo colto questo passaggio così nella sua portata. Devo dire che
8: era stato qualcuno l'ha commentato mentre
10: sì, però dopo Silvestri l'ha anche spiegato, e sai, io anche ritengo che chi poi spiega dice le proprie ragioni, insomma. Se devo essere sincera, in questa fase anche nostra di conflitto molto forte, no? Maggioranza e opposizione, sarei molto cauta sulle espressioni che possono offrire spalla a facili, quasi scontate strumentalizzazioni. Starei molto attenta su questo, ma anche su altri temi. Secondo, a me non sarebbe mai venuta in mente un'espressione simile. Perché? Perché sono una donna, sono una femminista e ho proprio una forma mentis che mi impedisce, quando mi riferisco a una donna, che sia di destra, di sinistra, non c'entra niente, in termini che possono essere fraintesi o ambigui, eccetera. Cerco di stare attenta anche quando parlo con gli uomini, e in genere il linguaggio va molto sorvegliato.
8: Allora, quindi c'è stato un errore da parte di Silvestri a utilizzare in maniera disinvolta il linguaggio, un'abilità della Meloni a prendere spunto da questo per trarne un vantaggio politico.
10: Ma non solo lei, ma tutta l'opposizione, anche l'intervento successivo del capogruppo. Ma non è questione, è stato un errore. Col senno di poi è stato un grave errore. Però l'intenzione, se devo essere veramente sincera, non era quella di offendere con una espressione di così basso profilo, poi come è stata interpretata, no, da parte di Silvestri. Io lo conosco bene, Silvestri, bene.
8: Beh, è una persona abbastanza pacata, insomma, non è un estremista delle parole.
10: Non è uno che offende le donne, ma assolutamente, né lui, né nella maggior parte, per fortuna, dei colleghi e delle colleghe. Ma la mia critica, semmai, ma che faccio anche a me stessa, no? Insomma, o meglio, più che critica, è raccomandazione, attenzione al linguaggio, attenzione a come si presentano le cose, e soprattutto in relazione a Giorgia Meloni, che sa molto, diciamo, che è molto aggressiva anche, no? Senza peli sulla lingua, direi, quando si rivolge a noi. E quindi per quanto traspare dopo, no? Anche attraverso la TV, quando ci sono le dirette, eccetera, noi dobbiamo essere prudenti, insomma, c'è niente da fare.
8: Sì.
10: E comunque, se l'ha intesa così malamente, mi dispiace tanto per lei, e quindi poi, insomma, diciamo che gli è stato anche molto utile, lei è stato, e anche a loro è stata molto utile.
8: se l'avessero pronunciata dopo un suo intervento, se a seguito di un suo intervento avessero pronunciato una frase al suo indirizzo con quella terminologia, lei come avrebbe reagito?
9: Come?
8: Se fosse stata al posto della Meloni, come avrebbe
9: reagito? Adesso ho capito.
8: Scusi, un po' la domanda. Sono stata un po'. È stata una domanda che ho posto male.
9: Come avrei reagito? Beh, certamente
8: non avrebbe detto.
9: Non mi sarebbe piaciuta, insomma. Non so se sarebbe, ecco, quello che forse, ma insomma, sai, è difficile mettersi al posto di parlare, appunto, ma credo che strumentalizzare una questione che è effettivamente presente, no? Quella del linguaggio sessista, eccetera, eccetera, in questi termini non è che ci porti da nessuna parte, tanto più che lei sa benissimo come e quante siano le donne che hanno lottato, e devo dire forse anche più di lei, per cambiare i rapporti di forza e anche il linguaggio. Linguaggio a cui lei dà poca importanza, visto che si ostina a chiamarsi il presidente
8: del
9: consiglio. Ecco, quindi.
8: Certo, l'ultima ecco. Domanda che le faccio. Quando lei ha detto il presidente del consiglio, lo faccio arrabbiare, ha detto questa cosa, ha detto: io sono stata la prima donna presidente del consiglio, voi non ci siete riusciti e a voi non sta bene, non avete accettato il fatto che una donna prima di una donna del centro-sinistra.
9: Intanto non ho accettato, noi abbiamo accettato e addirittura le abbiamo sempre riconosciuto, io per prima, la sua capacità, la sua intelligenza politica, anche la sua energia, eccetera, eccetera. Ma non penserà mica che quello sia un risultato suo e non sia dovuto invece a quanto soprattutto le donne, a partire anche da secoli fa, ma anche più recentemente, i movimenti femministi e femminili di cui ho fatto parte, quella è stata la spinta vera che ha portato lei qui, che ha portato altre donne prima di lei, penso alla Merkel, penso a tante altre, a ruoli di primissimo piano e anche a un fortissimo protagonismo femminile in tutto il mondo. Caspita, non crederà mica che sia merito della destra, che ha sempre combattuto semmai le lotte delle donne o comunque ridimensionato, ridicolizzato e addirittura discriminato quando ha potuto. Insomma, bisogna avere anche il senso della misura e il senso della storia.
8: Chiarissimo. Grazie come sempre all'onorevole Luana Zanella, presidente dei deputati di AVS.
2: Le interviste erano a cura di Lanfranco Palazzolo e con questi contributi ci fermiamo qui con il notiziario pomeridiano di Radio Radicale. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Luciana Bruno, un saluto da Enrico Salvatori, vi lasciamo adesso alla rubrica Il Maratoneta.
11: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
12: Sabato 13 giugno 2026, un buon pomeriggio a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia. Nella puntata del Maratoneta di oggi proporremo un ampio estratto della conferenza stampa di lancio della raccolta firme della proposta di legge PMA per tutte, avanzata dall'Associazione Luca Coscioni. La conferenza stampa ha avuto luogo presso la Clubhouse di Montecitorio lo scorso 11 giugno. La legge rappresenta un nuovo e importante passaggio del lavoro per la modifica della legge numero 40 del 2004, che a sua volta segue la petizione rivolta al Parlamento da parte dell'Associazione Luca Coscioni e sottoscritta da oltre 45.000 persone. Con questa proposta di legge di iniziativa popolare puntiamo ora a raccogliere le 50.000 firme necessarie per portare il testo all'esame del Parlamento e aprire un confronto istituzionale su una riforma non più rinviabile. Io ricordo che anche grazie all'azione dell'Associazione Luca Coscioni, nel corso degli anni diversi divieti sanciti dalla legge 40 del 2004 sono già stati cancellati, come nel caso del divieto di produrre più di 3

0: Prima di lasciarvi all'ascolto della conferenza stampa, vogliamo però aprire la trasmissione proponendo il punto mensile a cura di Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni.
1: Grazie Peppe. Mercoledì 3 giugno è morta Lucia. Avrebbe voluto morire a casa sua, ma non è stato possibile. Lucia aveva una malattia neurodegenerativa che le causava difficoltà motorie, dolori e una quasi totale dipendenza dagli altri per fare tutto, anche le cose più piccole, anche quelle a cui a volte nemmeno pensiamo. Avete idea di quante cose facciamo automaticamente? Cosa significa non riuscire a farle più? Dover chiedere di essere aiutati ad alzarsi, a mangiare, a bere un bicchiere d'acqua? Lucia non ne poteva più della sofferenza e degli spasmi. Aveva chiesto la verifica dei requisiti previsti dalla sentenza Cappato perché il pensiero di arrivare fino in Svizzera era intollerabile. Troppo faticoso quel viaggio, troppo lungo e anche ingiusto, perché grazie alla sentenza 242 del 2019, come ho detto, la sentenza Cappato, è possibile accedere all'aiuto alla morte volontaria assistita in Italia. Ma la sua ASL, Asugi, che è l'azienda sanitaria di Trieste, le ha risposto no. Non aveva trattamenti di sostegno vitale, che è uno di quei requisiti della 242 del 2019. La persona che chiede la verifica dei requisiti deve essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Quel requisito è stato poi interpretato dalle sentenze successive della Corte Costituzionale. Oggi sono trattamenti di sostegno vitale anche i farmaci, l'assistenza, e Lucia prendeva molti farmaci. E come ho già detto, ha bisogno di assistenza continua. Dopo il rifiuto da parte di Asugi lo scorso marzo per Lucia, come legali dell'Associazione Luca Coscioni abbiamo diffidato l'azienda sanitaria. Le condizioni di Lucia dovevano essere rivalutate, ma dopo le visite Lucia non ha ricevuto nessuna comunicazione, non ha ricevuto la relazione medica, né il parere del comitato etico e allora ha deciso di andare in Svizzera perché non poteva più aspettare. Aiutata da Marco Cappato, da Matteo D'Angelo e da Antonella Lovergnac, che si sono autodenunciati per l'aiuto fornito. È ingiusto, è crudele, lo dico sempre, il tempo per chi aspetta è diverso, il tempo di chi sta male è diverso, proprio come era per Martino Pelli. Lucia aveva un diritto, ma quel diritto non è stato rispettato. Mentre il Parlamento è fermo, da anni rimanda, nonostante la Corte lo inviti a legiferare dal 2018. Il testo della maggioranza è inaccettabile, se fosse approvato sarebbe incostituzionale, modifica il sostegno vitale peggiorandolo come trattamento sostitutivo di funzioni vitali. Ed esclude il Servizio Sanitario Nazionale, solo per fare due esempi. In pratica restringerebbe i diritti che già ci sono, grazie alle sentenze della Corte e grazie alle disobbedienze civili. Il nostro disegno di legge di iniziativa popolare sul fine vita, intanto, non è mai stato calendarizzato. Quella legge è stata firmata da 74.000 cittadini. Ed è stata comunicata alla Presidenza del Senato lo scorso luglio. Sono passati mesi, è passato quasi un anno. E ora abbiamo chiesto come comitato promotore di applicare l'articolo 74 del Regolamento del Senato, che dispone che l'esame in commissione debba essere concluso entro 3 mesi dall'assegnazione. Una volta passato questo tempo, deve essere scritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Nonostante questo, la nostra legge non risulta iscritta nel calendario. Significa che non è andata in aula per essere dibattuta dal legislatore, dai parlamentari. Perché? Abbiamo diffidato il Presidente del Senato lo scorso 1 giugno. Questa indifferenza politica e istituzionale è gravissima. Quell'articolo 74 del regolamento del Senato è stato introdotto proprio per proteggere l'iniziativa legislativa popolare e per impedire un'etichetta.

0: non rimandare. Mi auguro che la nostra legge sia inserita nel calendario, altrimenti valuteremo come tutelare l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare da un'indifferenza inaccettabile che significa violazione della Costituzione. Infine, lo scorso 28 maggio abbiamo depositato in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare sulla fecondazione medicalmente assistita. La legge 40 del 2004 è oggi una legge meno ingiusta, ma ci sono ancora dei divieti che non hanno senso. I criteri di accesso che sono discriminatori, il divieto di usare per la ricerca gli embrioni non idonei per una gravidanza, il divieto di surrogazione di maternità. Quella legge è cambiata molto in questi anni, grazie alle persone che si sono opposte. Ancora mi ricordo tutte le storie volte delle persone che ho difeso nei tribunali. Mi ricordo la soddisfazione di vincere contro l'ingiustizia, ma anche la fatica, il tempo che ci è voluto, le incertezze, i dubbi. Per eliminare quelle ingiustizie ancora rimaste, abbiamo presentato una legge più giusta e sui criteri di accesso, quell'articolo 5 della legge 40 che decide chi può accedere alle tecniche, chi ne è escluso, l'11 giugno abbiamo lanciato la campagna PMA per tutte, di cui Francesca Re è coordinatrice. Perché una donna da sola o una coppia dello stesso sesso non possono usare la medicina riproduttiva per provare ad avere un figlio? Devono andare all'estero. E se possono, vanno quindi in un paese dove è legale. Se non possono, devono rinunciare. Non è giusto e non ha senso, e mi auguro che questo sarà un altro divieto che riusciremo insieme ad eliminare.
1: E questo era il punto mensile a cura della segretaria Filomena Gallo. Come anticipato, andiamo ora ad ascoltare un estratto della conferenza stampa in cui è stato annunciato l'avvio della campagna di raccolta firme per la proposta di legge PMA per tutte, con, tra gli altri, gli interventi di Francesca Re, coordinatrice della campagna, Alice Spaccini, membro di giunta dell'Associazione Luca Coscioni, nonché della stessa Filomena Gallo. L'incontro è stato moderato dalla giornalista Alessandra Pellegrini De Luca. Andiamo allora ad ascoltare un estratto della conferenza stampa.
2: Buongiorno, benvenute, benvenuti a questa conferenza stampa per la presentazione della proposta di legge popolare PMA per tutte e contestualmente anche della raccolta firme necessaria per portarla in Parlamento. Io sono Alessandra Pellegrini De Luca, sono una giornalista del Post e prima di addentrarci nella proposta di legge, nei suoi contenuti, nel senso che ha, anche nella storia che ha, abbiamo pensato di iniziare questa conferenza stampa con un video per entrare, diciamo, direttamente nel merito della questione, nel senso che oggi parliamo di una proposta di legge, quindi formalmente di una questione politica, giuridica, ma che in realtà è prima di tutto umana, riguarda prima di tutto la vita di moltissime donne e non solo, come vedremo. Quindi iniziamo subito con un video e poi entriamo nel discorso.
3: Nella vita ho affrontato tante sfide, sconfitte, vittorie, fallimenti e conquiste. Per tanti anni il calcio è stata la mia vita, il mio lavoro e la mia passione. Ma la conquista più grande è stata un'altra, è stata avere mia figlia. Ma sono dovuta andare in Spagna per farlo, per poterla avere come procreazione medicalmente assistita. In Italia non avrei potuto. Mi piacerebbe che mia figlia crescesse in un paese più giusto, dove la PMA sia accessibile a tutte le donne, senza dover andare all'estero per realizzare il proprio sogno. Scendi in campo anche tu, firma e sostieni la proposta di legge PMA per tutti.
2: Alia Guagni e perché siamo qui. Alia Guagni appunto è un'ex calciatrice, ma soprattutto è una delle moltissime donne italiane che per diventare madre, per avere figli, figlie, è stata costretta ad andare all'estero perché non lo poteva fare nel suo paese, cioè in Italia. Ora, io mi limito a darvi qualche coordinata essenziale per seguire gli interventi delle nostre relatrici che adesso vi presenterò in maniera da comprenderli. Innanzitutto appunto PMA per tutte, PMA, di cosa parliamo oggi? Procreazione medicalmente assistita o fecondazione assistita, quindi l'insieme di tecniche che permettono di avere figli a chi non riesce per varie ragioni ad averli con un rapporto sessuale. La legge, questo è l'altro argomento di cui parliamo oggi, che in Italia regolamenta queste tecniche, è la legge 40 del 2004, che è una legge che fin dall'anno della sua approvazione, 2004, è stata sempre una legge molto restrittiva, tra le più restrittive d'Europa, e ancora oggi lo è e lo vedremo, perché fu approvata in un momento storico in cui c'era un clima, come peraltro c'è ancora oggi, ostile ad alcuni ambiti della ricerca scientifica e soprattutto al ricorso ad alcuni tipi di tecnologie per riprodursi e non solo. Quello che si dice sempre della legge 40 del 2004, con espressioni più o meno retoriche, è che è una legge che è stata smontata, picconata dalle sentenze dei tribunali. E cosa significano queste espressioni? Significano che nell'arco di questi 22 anni questa legge è regolarmente, sistematicamente finita in aule di tribunali, soprattutto alla Corte Costituzionale e soprattutto grazie al lavoro dell'Associazione Luca Coscioni, che promuove questa proposta di legge insieme ad altre associazioni che appunto poi vedremo. E soprattutto grazie ai ricorsi delle persone che hanno dovuto affrontare questi divieti e hanno scelto di portarli in tribunale, e sono stati sistematicamente rimossi perché ritenuti incompatibili con i valori della nostra Costituzione, sono stati ritenuti in contrasto con vari tipi di diritti, col diritto alla salute addirittura, e soprattutto, e questo è un altro punto importante da tenere a mente oggi, a ogni rimozione di divieto, e questi sono dati che sono ufficiali, sono stati raccontati, sono sistematicamente aumentati i bambini e le bambine che sono nati con queste tecniche, che oggi sono più o meno tra i 15 e i 20 mila all'anno. Sì, ci arriveremo ai dati. E appunto è un punto da tenere a mente, nel senso che si discute, si parla quotidianamente di crisi demografica, di calo della natalità, e abbiamo appunto una legge che serve ad affrontare questo problema, che continua ad avere una serie di limiti. Ora, di tutti questi divieti che sono stati rimossi nell'arco di questi più oltre 20 anni, ne rimangono alcuni, quello di gestazione per altre persone, quindi la tecnica che permette di avere figli grazie a una gravidanza portata avanti da un'altra persona, che non è in discussione, lo vedremo in questa proposta di legge, il divieto di donare l'embrione alla ricerca scientifica, e questo è il divieto di cui parliamo oggi, il divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per le persone singole e le coppie dello stesso sesso, contenuto nell'articolo 5 della legge 40, che permette l'accesso a queste tecniche solo a coppie eterosessuali sposate o conviventi, quindi automaticamente esclude un'ampia platea di persone. Questo tipo di divieto è innanzitutto discriminatorio, nel senso che in qualche modo stabilisce che tu possa avere accesso a queste tecniche sulla base del tuo orientamento sessuale e del tuo stato civile. E poi soprattutto la legge 40, e questo è un altro punto che vedremo oggi, contiene una definizione di infertilità molto restrittiva, di tipo strettamente medico, che al di là, diciamo, di come la si pensi, non è in linea con quello che linee guida e organi internazionali ormai ritengono da tempo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 ha aggiornato il suo glossario internazionale definendo infertilità come la condizione per cui non si riescono ad avere figli con un rapporto sessuale per cause non necessariamente mediche. E ovviamente questi divieti non fanno sì che le donne italiane single, le coppie dello stesso sesso, non abbiano figli. Ce li hanno andando all'estero, e questo inevitabilmente è come se introducesse un criterio implicito di accesso, che è anzitutto economico, perché chiaramente andare all'estero per un percorso di procreazione medicalmente assistita, che non è una cosa che fai una volta e poi torni, ma è un processo anche molto lungo, ha dei costi, ma anche sociale e di estrazione sociale e culturale, nel senso che affrontare un percorso di quella complessità in un paese che non è il tuo, in un ambito che è comunque così privato, intimo e delicato, è una cosa che per varie ragioni, non solo economiche, esclude una platea molto ampia di persone. La proposta di legge di cui parliamo oggi, appunto PMA per tutte, è una proposta di legge di iniziativa popolare, e da qui la raccolta firme, cioè servono almeno 50.000 firme per poterla depositare in Parlamento e poi insomma sperabilmente discuterla, quello che speriamo, e fa sostanzialmente appunto due cose, si propone di fare due cose: estendere l'accesso alle tecniche di PMA alle persone singole, alle coppie dello stesso sesso. Faccio qui una precisazione necessaria, perché appunto sono temi tecnici ma anche molto attuali, e quindi fare errori è facile ma è anche molto nocivo. Questa proposta di legge non mette in discussione l'altro divieto di cui si sente parlare molto spesso, che è quello di gestazione per altre persone. Si limita semplicemente, per cui servirebbe un'altra legge, che è una tecnica che in Italia è vietata per tutti, si limita semplicemente a estendere l'accesso a tecniche che in Italia sono già consentite ad alcune categorie di persone, in particolare la fecondazione cosiddetta eterologa o con donazione di gameti, a tutte le persone, e quindi è per questo che si parla di tutte, prevalentemente appunto donne single e coppie dello stesso sesso. Si propone ovviamente anche di aggiornare la definizione di infertilità in tutte le situazioni che la comprendono, quindi medica ma anche sociale. Una donna single non può avere un figlio da sola, non necessariamente perché i suoi gameti o il suo utero non funzionano, ma perché c'è bisogno di un gamete maschile, idem per una coppia di donne. L'ultima cosa, questa legge si propone anche, diciamo, di adeguare l'Italia a quella che è la situazione europea. Tra i materiali che presenteremo oggi e che sono stati messi a punto con questa proposta di legge c'è una mappatura che potete trovare sul sito di PMA per tutte, che è stata creata grazie al lavoro di ricerca dell'avvocata Alessia Cicatelli, che aveva già fatto una approfonditissima mappa delle legislazioni mondiali sulla gestazione per altri, quindi è ormai informato che l'associazione Luca Coscioni fa. E questa mappa che appunto trovate anche solo a colpo d'occhio è molto molto indicativa, perché attraverso l'utilizzo dei colori poi potete linkare e vedere tutte le cose, tutti i dettagli. Però l'Italia è l'unico paese dell'Europa occidentale in cui le donne singole, le coppie dello stesso sesso non possono accedere a queste tecniche e quindi avere figli. Con questo le coordinate essenziali le abbiamo. Vi presento quindi le nostre relatrici. Abbiamo Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, Francesca Re, che è la coordinatrice nazionale della campagna PMA per tutti, avvocata, membro dell'Associazione Luca Coscioni, e Alice Spaccini, membro di giunta dell'Associazione Luca Coscioni. Attraverso i loro interventi capiremo, appunto, partiamo da Filomena, qui adesso passo la parola, innanzitutto capiremo che storia ha questa legge, questa proposta di legge, e in che senso è un punto di arrivo di un lavoro che va avanti da anni, la proposta di legge che è stata scritta attraverso, come le altre che l'Associazione Luca Coscioni ha fatto, attraverso consultazioni con giuristi, esperti, medici, scienziati, e ha appunto una storia di un certo tipo, e è il culmine di un percorso che appunto ti lascio la parola, Filomena, per raccontarci.
4: Grazie Alessandra, la sintesi che hai fatto di dove eravamo e della campagna che sta per partire è veramente ottima. Io vorrei partire dal 2004, quando è entrata in vigore la legge sulla fecondazione medicalmente assistita, che aveva visto un dibattito in Parlamento che è durato 10 anni, relatrici che si sono dimesse e relatrici che hanno sostenuto quella che era la peggiore legge ipotizzabile. Luca Coscioni, all'indomani dell'entrata in vigore della legge, propose un referendum di abrogazione totale, e con quella raccolta firme si riuscì a coinvolgere anche un'altra parte della politica, e si arrivò così ai 4 quesiti referendari, e proprio domani è l'anniversario del referendum, un referendum che non raggiunse un quorum. Qualcuno volle vedere quel referendum come una sconfitta, ma non fu così, perché le persone iniziarono a chiedere, ad esigere il rispetto dei propri diritti, e come agirono. Molti sono andati all'estero, altri invece facevano il passaggio dal centro di fecondazione assistita e poi andavano dall'avvocato. E io ancora ricordo i volti di molte di quelle coppie che ho seguito nei tribunali. Tribunali che hanno sollevato il più delle volte questioni di legittimità costituzionale, e ho voluto elencare qui in questa slide tutti gli interventi che ci sono stati, perché la Corte Costituzionale ogni volta è intervenuta e ha cancellato divieti della legge 40. Dal 2009 in poi noi vediamo che questa legge è la legge che per più volte è finita l'esame della Consulta. Dall'altro lato però che cosa c'era? Un legislatore che, nonostante le relazioni al Parlamento che evidenziavano il calo delle gravidanze, non ha mai inteso mettere mano alla legge 40 e modificarla. Cioè, in qualsiasi altro paese dove è prevista una relazione al Parlamento per vedere lo stato di attuazione della legge e i risultati che porta, nel momento in cui si vede che aumentano le gravidanze a rischio, calano le gravidanze, ci si fa qualche domanda e si interviene per modificarla. E allora la Corte Costituzionale ha cancellato la maggior parte dei divieti in vigore della legge. Questi però, che sono elencati qui, sono i divieti che restano ancora in vigore. Alessandra ha ben chiarito che per la gravidanza per altri c'è bisogno di una legge specifica. Abbiamo lavorato anche a quella ed è stata depositata in Parlamento, al Senato e alla Camera, grazie ad alcuni parlamentari. E dall'altro lato però che cosa abbiamo visto? Che l'unica volta che il legislatore ha inteso intervenire sulla legge 40, cosa l'ha fatto? Per inasprire un divieto che già era in vigore da 22 anni. E quindi è intervenuto con la legge Varchi, un divieto che colpisce soprattutto i nati, dando loro instabilità nei rapporti con i genitori. Dall'entrata in vigore di quella legge ad oggi, con il team legale che segue queste tematiche, non abbiamo mai visto rinvio a giudizio di coppie, è bene precisarlo. E non è un reato universale, perché quelle mappe a cui si riferiva Alessandra, a cui ha lavorato l'avvocato Ciccatelli, evidenziano che ci sono 71 paesi nel mondo dove la gravidanza per altri è legale, è normata da una legge. Gli altri divieti che sono ancora in vigore, cioè il divieto di destinare gli embrioni non idonei per una gravidanza alla ricerca scientifica. Anche su questo la Corte è intervenuta e ha chiamato in campo il Parlamento affinché legiferi, un po' contraddicendo però l'ammissione di quel quesito referendario che è stato ammesso nel 2005. Dal 2016, quando la Corte con sentenza è intervenuta chiamando in causa il Parlamento, ad oggi però il Parlamento anche in questo caso non è intervenuto. E arriviamo al divieto di cui stiamo parlando oggi, un divieto che non ha ragione di essere su base scientifica o giuridica. I tribunali confermano che non ci sono ostacoli di ordine costituzionale alla cancellazione del divieto. La giurisprudenza conferma il diritto alla piena genitorialità dei nati da tecniche che sono erogabili in Italia, ma l'accesso è vietato in Italia per le persone singole o dello stesso sesso che sono costrette ad andare all'estero. Allora, un divieto che va rimosso. E abbiamo provato con una petizione, 45.000 firme depositate al Senato e alla Camera, non è successo nulla. Siamo ancora nei tribunali e nella tradizione del lavoro dell'Associazione Luca Guscioni percorriamo tutte le strade percorribili, anche con una proposta di legge di iniziativa popolare, con una campagna che è iniziata da quando siamo andati la prima volta nei tribunali e che oggi entra nel vivo dando continuità al nostro impegno, coordinata dalla collega Francesca Re. E io qui a questa presentazione voglio ringraziare tutte le associazioni presenti, perché la loro presenza e la loro adesione a questa campagna dimostra che il sentire dei cittadini è diverso dal sentire politico. Abbiamo ricevuto, veramente grazie a tutti, l'adesione e la condivisione di associazioni che non si occupano prettamente di questa tematica. Ed è questo l'elemento più importante, perché i diritti riguardano tutti, la difesa dei nostri diritti fondamentali deve essere congiunta. Oggi è la fecondazione assistita, domani sarà un altro tema. Dobbiamo difendere quei diritti che sono sanciti dalla Carta Costituzionale, che sono riconosciuti a tutti e che leggi ingiuste provano a privare le persone dell'esigibilità di quel diritto. Quindi un grazie alle associazioni, tutte, non le elenco, se no faccio tutte figure perché poi me ne sfugge qualcuno, lo facciamo dopo, che interverranno, e un grazie anche alle comunità scientifiche che hanno supportato il nostro lavoro, perché lo sappiamo, non è facile scrivere delle norme, soprattutto quando si parla di diritto alla scienza e di tecniche che la scienza pone a nostra disposizione. Abbiamo avuto una condivisione, un supporto che nel tempo c'è sempre stato, ma in particolare su questa proposta di legge è stato reale. E io penso che le slide che avevo preparato erano finite, però questa sono i volti delle persone che hanno detto no alla legge 40 e grazie alla loro determinazione, al loro perseverare, siamo andati nei tribunali e abbiamo vinto. Pensate che dal 2009 ad oggi, in base alle relazioni al Parlamento, quindi a 2 anni fa, sono nati in Italia circa 30.000 bambini che non sarebbero mai nati. È un numero di bambini che va in nascite, che va sommato al numero generale. Da quel numero mancano i nati da persone singole e i nati da GPA. E allora io vi faccio una domanda: è un tema che interessa tutti? Pensare ad agire per rimuovere questo divieto significa guardare al futuro e dare speranza al nostro paese? Io ritengo di sì. Grazie.
2: Grazie Filomena, hai messo a fuoco innanzitutto appunto quello che dicevamo prima, cioè questa proposta di legge è il frutto di un metodo di affermazione, di creazione di spazi di libertà a cui l'associazione Luca Coscioni lavora da anni, ed è un metodo rodato che funziona, lo hanno dimostrato appunto le rimozioni dei divieti che citavi, e appunto hai citato una delle ultime pronunce della Corte Costituzionale, quella sugli ostacoli costituzionali che appunto non ci sarebbero rispetto a un'apertura relativamente in questo caso alle donne single all'accesso alla procreazione medicalmente assistita. Questo divieto è un divieto che appunto la Corte Costituzionale di recente ha ribadito, però il pezzo di notizia più importante è che ribadendolo la Corte Costituzionale ha precisato che in qualche modo non era suo il ruolo. Era un compito che doveva avere il Parlamento, quello di rimuovere questo divieto, cioè la Corte Costituzionale ha detto non ci sono ostacoli costituzionali, testuali parole, ma appunto il compito spetterebbe al Parlamento, che di per sé vabbè, aprirebbe
4: un grande capitolo, ma anche perché se da un lato diciamo la Corte poteva anche rimuovere questo divieto, preparando questa proposta di legge di iniziativa popolare abbiamo visto che è un divieto che investe tutto l'articolato ogni volta che si parla di definizione delle tecniche e di persone che possono accedere. Quindi diamo un'occasione al Parlamento di camminare con noi e quindi anche di legiferare con una legge giusta.
2: Sì, perché appunto è un po' il copione questo, no? La legge costituzionale che chiaramente fa sentenze, non fa leggi, quindi non può definire una serie di aspetti, lo vediamo, lo stiamo vedendo ovviamente col fine vita. Da questo punto di vista, in qualche modo, questa proposta di legge coglie uno spazio che la Corte Costituzionale non solo di per sé garantisce, ma in questo caso ha anche proprio esplicitamente nominato, che è quella non solo di rimuovere un divieto con una sentenza di tribunale, ma di regolamentare, perché poi questo è un altro punto molto importante, cioè non si parla di rimuovere divieti e basta, si parla di regolamentare cose che succedono ugualmente con mille difficoltà per chi vi accede. E quindi chiediamo appunto a Francesca di raccontarci un po' questa proposta di legge, da dove nasce, come è fatta, che storia ha, cosa contiene, poi vedremo chiaramente anche come si può sostenerla, vedremo tutto, però intanto ti do la parola.
5: Allora, sì, grazie Alessandra. Io riparto
4: da Filomena Gallo. Parto dalle storie delle persone. Le storie delle persone sono quelle che ad oggi hanno consentito di arrivare dove siamo, quindi ad una riformulazione della legge 40, che appunto era nata come una legge, i giuristi al tempo dicevano scritta con i piedi, perché era una legge appunto in qualche modo ha rivelato nel tempo tutta la sua illegittimità, lo ha detto la Corte Costituzionale a più riprese, siamo arrivati oggi qui, quindi esattamente appunto la presentazione di questa proposta di legge, sempre grazie alle persone, alle urgenze delle persone. In particolare penso all'urgenza di Evita, che era appunto una donna che si è rivolta all'associazione Coscioni ormai quasi 2 anni fa, perché appunto, essendo una donna single, aveva deciso di provare ad avere un figlio da sola, in sicurezza. Attenzione, perché quando parliamo del divieto per le donne single e le coppie di donne di fare un figlio in Italia, ovviamente intendiamo che il divieto è un divieto di fare figli in sicurezza, perché ovviamente poi una donna singola, una coppia di donne possono trovare altri modi per avere figli, quindi si tratta anche e soprattutto di un tema di salute e di sicurezza. Beh, questa donna si è rivolta a noi e sempre tramite uno di quelli che definiamo contenziosi strategici, siamo arrivati in tribunale a Firenze e tramite il tribunale di Firenze siamo riusciti ad arrivare, questo con un team legale ampio che insomma ringraziamo sempre e che ricordiamo sempre, in Corte Costituzionale, ed è proprio quello di cui si parlava prima, cioè la Corte Costituzionale effettivamente ha rigettato la questione di costituzionalità, quindi eravamo ovviamente fiduciosi e speranzosi che questa questione venisse accolta, ma l'ha rigettata sulla base di una motivazione che non solo è quello che dicevamo prima, quindi tecnicamente il fatto che non ci siano ostacoli costituzionali, ma la Corte Costituzionale ha fatto una scelta anche che lì per lì insomma, ci è sembrata molto forte, cioè è uscita con un comunicato stampa, perché anche i comunicati stampa fanno in qualche modo la politica della Corte Costituzionale, in cui dice una frase molto significativa. La Corte Costituzionale dice, poi insomma trovate anche in cartella stampa i riferimenti, ma comunque di fatto sintetizzando dice: in realtà la scelta, quindi l'autodeterminazione della donna singola, in quel caso perché la collega aveva insomma fatto il ricorso, è limitata dalla legge 40, ma non in modo irragionevole, che sembrerebbe quasi una contraddizione, cioè come, cioè, limitiamo l'autodeterminazione ma questo non è irragionevole. Sì, perché l'irragionevolezza va valutata a seconda della ratio della norma, cioè della finalità della norma in cui quella disposizione è inserita. E la legge 40 del 2004, qui vedete una scheda diciamo sintetica delle modifiche che abbiamo portato, all'articolo 1 afferma proprio che la finalità di questa norma, della legge 40, è quella di rimuovere le cause di sterilità e infertilità della coppia, quindi i problemi riproduttivi causati da infertilità e sterilità della coppia. Quindi, alla luce di questa finalità, l'impedimento di una donna singola di accedere alla fecondazione assistita effettivamente non era irragionevole. Ed è per questo che Filomena Gallo prima anticipava che quando abbiamo lavorato alla modifica normativa, inizialmente l'idea era quella di incidere sull'articolo 5, che è l'articolo che in qualche modo dice chi può accedere e chi non può accedere. Ma poi ci siamo resi conto che questa impostazione, questa finalità, di fatto proprio che apre la legge 40, investiva l'intero impianto normativo. E quindi abbiamo dovuto iniziare proprio dall'articolo 1. E l'articolo 1, come vedrete, ha una modifica semplice ma di fatto sostanziale, ovvero noi abbiamo eliminato la parte in cui si evidenziava che i problemi riproduttivi potessero essere associati solo a cause di infertilità e sterilità di coppia. I problemi riproduttivi possono essere altri, cioè quello che dicevi anche tu prima, cioè non solo strettamente medici, ma anche appunto sociali, di composizione della famiglia, eccetera. Quindi questo è stato il primo intervento, che ovviamente è strettamente collegato alla finalità, cioè quella di consentire anche alle persone singole e alle coppie dello stesso sesso di accedere alla fecondazione assistita. Ma abbiamo fatto un altro piccolo passo di cui onestamente siamo, penso, molto orgogliosi, perché questo passo in realtà si collega ad un'altra battaglia iniziata un bel po' di anni fa, sempre appunto grazie alle persone che hanno voluto resistere alle ingiustizie, perché diciamo, penso sia una parola semplice ma molto potente, di questa legge. Prima Filomena parlava del fatto che ad un certo punto ci fu una sentenza della Corte Costituzionale molto importante che intervenne su un limite che peraltro era un limite sempre legato a questa questione dell'infertilità, cioè la legge 40 diceva, infatti questo articolo 1 era già stato dichiarato incostituzionale, che appunto potevano accedere alle tecniche di fecondazione assistita solo le coppie infertili e quindi tutte le coppie fertili ma portatrici ad esempio di patologie genetiche rimanevano escluse, è il divieto che è accaduto nel 2015. Per cui c'è stato bisogno di un intervento di un tribunale e poi della Corte Costituzionale per dire ma non può essere solo l'infertilità il motivo per cui tu accedi alla fecondazione assistita. Quindi questa parte dell'articolo 1 era già stato dichiarato incostituzionale. Però ovviamente, essendo quello un giudizio ed un diciamo, procedimento incardinato su una certa problematica, in quel momento si parlava di patologie genetiche, ovviamente c'è stata un'apertura per le patologie genetiche e non per tutta un'altra serie di patologie che magari sono virali, cromosomiche o sono semplicemente patologie che il medico ritiene possano essere superate con l'accesso alla fecondazione assistita. Cioè noi, grazie alle società scientifiche, al lavoro che è stato fatto anche con embriologi, ginecologi, esperti della fecondazione assistita in generale, anche insomma medici e scienziati, abbiamo effettivamente cercato di inserire all'interno di questa proposta un principio basilare quanto però fino a questo momento escluso, cioè che di fatto debba essere consentito a tutte le persone di accedere alla fecondazione assistita quando ce ne sia una necessità ovviamente documentata o comunque su base medica o su base sociale. Quindi vedete che poi all'articolo 4 c'è diciamo, una norma, un comma di chiusura che dice appunto che possono accedere alla fecondazione assistita e quindi alle tecniche previste da questa norma tutte quelle persone che anche in base ad una valutazione multidisciplinare dei medici ne abbiano necessità. Ovviamente poi il cuore della riforma è l'articolo 5, abbiamo parlato quindi non più di coppie di sesso diverso ma di coppie, quindi sia dello stesso sesso che di sesso diverso, di persone singole. Abbiamo anche ritenuto, dopo anche una consultazione anche con associazioni, con persone insomma, che hanno partecipato anche insomma, alla preparazione di questo testo, abbiamo deciso anche di superare e di eliminare il riferimento al matrimonio e alla convivenza, quindi si parla di coppie e di persone. Abbiamo poi necessariamente dovuto fare degli interventi di sistematizzazione sugli articoli 8 e 9, in realtà su questi articoli era già intervenuta la Corte Costituzionale perché quando è stata emessa la sentenza appunto sulla donna single, immediatamente prima, lo stesso giorno, la Corte Costituzionale aveva emesso un'altra sentenza importantissima che aveva riconosciuto che appunto fosse diritto del figlio nato da due donne di dover essere riconosciute da entrambe le madri, e questo diciamo aveva, sembrava anche lì una specie di così schizofrenia della Corte, no? Dice come da una parte mi dici che la donna single non può avere un figlio in Italia legittimamente con la fecondazione assistita, poi però mi dici che se una coppia di donne va all'estero e fa un figlio, questo figlio deve essere riconosciuto. Sì, nel senso che rimaneva questa contraddizione per cui si può fare all'estero ma non in Italia, ma nel momento in cui il figlio è nato è diritto del figlio ad avere appunto entrambe le madri riconosciute. Questa pronuncia apre sicuramente ad una valutazione che abbiamo fatto, cioè il fatto che a livello giurisprudenziale, a livello sociale, la nostra società sia pronta a questo cambiamento, ed è per questo che abbiamo pensato che la proposta di legge potesse essere uno strumento forte. Adesso, a seguito della modifica dei regolamenti di Camera e Senato, il Parlamento è obbligato a calendarizzare e a discutere le proposte di legge. Noi riteniamo di diciamo non mollare finché questa proposta, ovviamente raccolte le 50.000 firme, qui ovviamente insomma l'appello si fa più forte, quindi di firmare, ormai si può firmare online, è semplice, si fa con lo speed, anche ovviamente ci sono, cioè, comunque la possibilità di firmare ai tavoli che verranno organizzati. Tutto questo può essere diciamo visionato sul sito PMA per tutte o sul sito dell'associazione Coscioni. Comunque tutto questo per dire che il lavoro che adesso magari Alice Spaccini presenterà, che abbiamo fatto con le associazioni, ha anche questo obiettivo, cioè ovviamente raccogliere le firme, ma far sì che questa proposta di legge entri in Parlamento, venga discussa e finalmente il Parlamento si faccia carico di una responsabilità che ormai non è più rinunciabile, che è quella per cui la nostra, il nostro diritto, come diceva Stefano Rodotà, io lo cito sempre, ma mi sembra la cosa più significativa, e la legge debba seguire e assecondare la vita e non precederla e contrastarla. E ci sembra chiaro ormai il quadro per cui le persone sono pronte, i tribunali sono pronti, e quindi il Parlamento deve necessariamente adeguare una normativa discriminatoria e ingiusta. Grazie.
2: Filomena prima citava i divieti che sono stati rimossi nel corso di questi 20 anni, e appunto, giusto per contestualizzare, dove si inserirebbe questo? Un divieto che è stato rimosso è quello di che la legge imponeva originariamente di produrre al massimo 3 embrioni e di impiantarli contemporaneamente nel corpo della donna. Non so se vi rendete conto questo cosa vuol dire, abbiamo anche lì dati che sono insomma regolarmente raccontati in tutte poi le conferenze di esperti su questi temi, cioè noi abbiamo avuto picchi di gravidanze trigemellari che sono proprio rischiose per il corpo della donna, quindi era proprio un divieto che era in contrasto col diritto alla salute, che imponeva delle cose che sono contrarie a qualsiasi linea guida. Il cosiddetto gold standard oggi è l'impianto del singolo embrione, il divieto di eterologa, quindi di ricorso a donazione di gameti esterni alla coppia, visto che appunto in Italia parliamo ancora di coppia. L'accesso delle coppie fertili ma portatrici di patologie genetiche, e poi la possibilità di trasferimento in utero dell'embrione idoneo alla gravidanza senza incorrere nel rischio di eugenetica. Quindi questo giusto per ripercorrere la storia in cui si inserisce questa proposta di legge. Dico anche che appunto prima citavamo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, abbiamo mandato un invito a tutti i parlamentari e le parlamentari per essere qui, e quindi sempre appunto per aggiornarvi su chi c'è, abbiamo appena avuto notizia della senatrice Cecilia D'Elia, che è bloccata appunto in Senato per un'interrogazione, ma è qui la sua assistente Sara Lilli, che ho visto intercettato. Non so se l'onorevole Pastorella voleva dire 2 parole prima di passare alle associazioni, così grazie.
5: Poi abbiamo la Veloni in aula, che potrebbe essere il motivo per cui non può essere qua, perché grazie. Voglio giustificare la Presidente del Consiglio lungi da me, anche perché è chiaro che questo governo insomma su questi temi non è propriamente all'avanguardia. Una delle prime proposte di legge che ho presentato è proprio sul matrimonio egualitario, che quindi porterebbe anche non tanto la PMA ma se non altro alle adozioni che come primo passo, e ovviamente era stata lettera morta, ma sarà sondia. Quindi brevissimamente, sono contenta di essere qua perché così come ho partecipato alla conferenza stampa che avete fatto alla Camera, convintissima di quello che ho sentito prima dire dalla signora che non so dove sia andata, ovvero che le famiglie hanno tantissime forme diverse ma che i diritti dovrebbero contemplarle tutte quante, e che ancora una volta purtroppo, come abbiamo visto su tanti altri fronti, le corti sono più avanti della politica, e dico della politica e non della società, perché non so se ne abbiate parlato, ma sospetto che così come sul fine vita e su altri temi la società sia già molto più avanti di quanto invece nelle nostre aule parlamentari riusciamo a fare. Per paura di cosa esattamente? Io non lo capisco, cioè che cosa potrebbe esserci di male ad avere più bambini felici, più famiglie? Cioè ci lamentiamo sempre la denatalità, la crisi demografica eccetera, però mettiamo una quantità di paletti a chiunque voglia avere voglia adottare o voglia avere un figlio. Quindi è veramente inconcepibile questa resistenza del tutto anacronistica, oltre che diciamo antiscientifica per tutte le motivazioni che abbiamo detto, che noi incontriamo. Quindi il mio auspicio è semplicemente non solo che raccogliate tutte le firme, io farò campagna naturalmente al massimo perché si arrivi ad avere questa proposta di legge incardinata. Per fortuna adesso è cambiata la normativa, quindi abbiamo il dovere sia la Camera che il Senato di almeno considerare le proposte di legge che vengono dall'iniziativa popolare, quindi dalla raccolta firme. Sarà una battaglia sicuramente difficile, ma sono convinta che sia una battaglia giusta. È una cosa pazzesca, la parola che ho sentito più spesso in Parlamento in questi anni è la parola buon senso. Ecco, io oso dire che questa proposta è una proposta di buon senso e di conseguenza avrà tutto il mio appoggio. Grazie.
2: Grazie. Grazie mille. Allora, apriremo adesso l'ultima parte di conferenza stampa. Citavamo prima il fatto che appunto l'associazione Luca Coscioni promuove questa proposta di legge sulla scia di un lavoro che appunto fa da sempre, ma appunto è molto importante ricordare che hanno aderito e stanno continuando ad aderire a questa campagna molte altre associazioni, c'è una rete di adesioni molto molto estesa e soprattutto, è molto importante sottolinearlo, molto trasversale in termini di ambiti di cui queste associazioni si occupano. Come appunto dicevo prima, un divieto è un divieto che ricade immediatamente sulla persona direttamente interessata, ma ha innanzitutto un valore su tutte le relazioni che quella persona ha, sui figli, li citavamo prima, ma poi in generale è una questione anche simbolica, politica, di metodo. Quindi la quantità di associazioni che adesso ascolteremo e anche citeremo fanno capire da un lato come anche da questo punto di vista, come in tantissimi altri ambiti di diritti civili, soprattutto quelli di cui si occupa l'associazione Luca Coscioni, il sostegno nella società civile sia trasversale e attraversi contesti e orientamenti anche politici molto diversi, ed è una delle cose più importanti a ricordarsi quando parliamo della differenza tra gli ostacoli che si vedono nell'aula del Parlamento e poi la vita delle persone che chiaramente le associazioni rappresentano. E poi appunto anche per ricordare che questi divieti ricadono, al di là dell'adesione, della diciamo sorellanza o fratellanza che si ha su questo tema, ricadono su una rete molto, molto estesa di persone. Quindi darei la parola ad Alice Spaccini, che ci racconta un po' che lavoro è stato fatto per costruire questa rete, e poi appunto ascolteremo le associazioni.
6: Grazie, grazie Alessandra e grazie a tutte e a tutti per essere qua. Diciamo, avete fatto una bellissima sintesi anche di quello che è il coinvolgimento delle associazioni, che è una componente molto importante della strutturazione di questa nuova fase della campagna. Gli obiettivi di merito li abbiamo trattati fino adesso, ci sono anche obiettivi di metodo che devono essere, diciamo, fatti per una proposta di legge di iniziativa popolare, le 50.000 firme certificate, ma soprattutto con Francesca Re fin dall'inizio abbiamo iniziato a strutturare questa nuova fase con un obiettivo parallelo per noi molto importante, che era proprio la costruzione della rete, quindi un obiettivo sostanziale. Sappiamo che le firme aprono la porta al Parlamento, ma è poi una rete, una coalizione, una pressione che deve essere fatta dal momento zero a tenerla sostanzialmente aperta. Abbiamo pensato soprattutto su un tema come questo, che senza una coalizione ampia e trasversale, quindi che potesse raccontare questa campagna, questo obiettivo da tanti punti di vista diversi, sarebbe stato e sarà meno facile per il Parlamento poter ignorare una proposta di legge di iniziativa popolare in questo senso, quindi spingere alla calendarizzazione, alla discussione e soprattutto all'assunzione di responsabilità quando di fatto la società civile ha già deciso, e quindi questo per noi è molto importante. Abbiamo lavorato in questi mesi alla costruzione di questa rete con associazioni che vengono da mondi vicini, ma anche da mondi lontani tra noi e tra loro. associazioni che sono nate per accompagnare donne, coppie di donne, persone in questo percorso, organizzazioni LGBT che si battono da decenni per il riconoscimento, diciamo, delle famiglie, ma anche collettivi femministi che parlano di corpo, di autodeterminazione, associazioni che si battono per la libertà di scelta e associazioni con professionisti e professionisti che lavorano ogni giorno con le donne, con un sistema che queste donne le esclude. E quindi io sono veramente, siamo veramente felici di avere a bordo tante associazioni. È una rete in costruzione, qui sono le associazioni che fino ad oggi hanno aderito formalmente. Abbiamo cercato di strutturare un'adesione molto flessibile, sappiamo benissimo la diversità delle associazioni, le mission diverse che le associazioni hanno, ogni contributo sarà sicuramente prezioso per il raggiungimento in primis numerico, ma poi anche, diciamo, sostanziale. Penso che possiamo passare direttamente la parola alle associazioni, perché sono loro poi che danno voce a questa rete e alla campagna PMA per tutte. Ancora grazie per la fiducia che avete già dimostrato a questa nuova fase dell'iniziativa. La chiaramente adesione è aperta per tutte e tutti coloro che vorranno salire a bordo di questa campagna, che sicuramente inizia con la raccolta firme ma non si esaurirà al raggiungimento, che speriamo arrivi grazie all'aiuto di tutti. Quindi grazie a voi per essere qui.
2: Ma posso dire che sul sito di PMA per tutte, che appunto vedete, appunto la sezione rete è quella delle associazioni, e che è una sezione in espansione, cioè non è un processo chiuso, è un processo assolutamente in corso. E ne approfitto anche per dire che sul sito, poi su questo arriviamo, c'è anche un video che lo spiega, però ci sono anche poi tutte le informazioni, non solo su come firmare la proposta di legge attraverso lo SPID, la carta d'identità elettronica, ma anche per organizzare banchetti e con tutte le istruzioni puntuali e precise del caso, perché poi appunto adesso stiamo parlando di questo, cioè questa proposta di legge va firmata, se no non arriva.
1: E questo era un estratto della conferenza stampa di lancio della raccolta firme per la legge di iniziativa popolare PMA per tutte, che ha avuto luogo a Roma presso la Clubhouse Montecitorio lo scorso 11 giugno. Siamo in chiusura, ma prima di salutarvi ricordo che sul sito dell'Associazione Luca Coscioni trovate tutti i riferimenti per il tesseramento per l'anno 2026, così come le varie forme di sostegno economico alle nostre iniziative, tra cui la donazione del 5 per 1000. Detto questo, non resta che augurare un buon pomeriggio a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia.
7: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
8: :15:24, siamo in diretta su Radio Radicale, vi abbiamo proposto la rubrica Il Maratoneta. Ricordiamo che siamo in attesa di collegarci in diretta con la Costituente Nazionale di Futuro Nazionale per Vannacci, in diretta da Roma, dall'auditorium della Conciliazione. Nel frattempo diamo un'occhiata a qualche notizia a proposito di Vannacci, perché decine di tricolori, raccontano le agenzie, che spiccano tra le tante t-shirt di colore nero, in testa allo striscione con su scritto Reimmigrazione e Riconquista, con il nome della proposta di legge di iniziativa popolare di contrasto all'immigrazione del comitato che ha organizzato la manifestazione in programma oggi a Roma, a Prati, a cui aderiscono realtà di estrema destra come Casa Pound. Dove sono gli antifascisti? L'urlo scandito prima di partire in corteo. E ancora, chi non salta comunista è? Non ci rispecchiamo in quello che dice Vannacci, perché a noi interessano i fatti. Quando andrà lì non combinerà niente, commenta il presidente del Comitato Reimmigrazione e Riconquista, Luca Marcella. Da Piazza della Libertà i manifestanti sfileranno lungo via Cola e Rienzo verso Piazza Risorgimento. Le vie del Rione a pochi passi da San Pietro sono blindate, numerose le camionette delle forze dell'ordine schierate. Adesso però cambiamo tema, vi proponiamo una intervista a cura di Gabriele Rossi, e in particolare parliamo di salario giusto, che cosa comporta il decreto 1 maggio. Dicevamo, Gabriele Rossi intervista Tiziana Cignarelli.
9: Radio Radicale, con noi la segretaria generale di FLEPAR, la Federazione dei Professionisti Pubblici, Tiziana Cignarelli, per parlare del decreto legge sul lavoro. Buongiorno.
10: Buongiorno a lei, grazie per l'intervento.
9: Allora, partiamo dalla definizione di salario giusto che è presente in questo decreto e cosa va a normare, cosa andrebbe a normare.
10: Dunque sì, un po' il dibattito sul salario giusto parte, secondo me, un po' dobbiamo distinguere il salario giusto dal salario minimo, perché confondere le due istituti e le due posizioni rischia di indebolire sia il salario minimo che il salario giusto. Il salario giusto è quello che è stato proposto dal governo, il salario minimo è la posizione delle opposizioni. Bene, il salario giusto, che è quello che viene proposto dal governo con il decreto lavoro, dobbiamo considerarlo un parametro minimo, come la soglia minima al di sotto della quale il salario diventa ingiusto. Per quanto non sia codificato il salario minimo in questo decreto legge, però dire che quel salario è un salario giusto, quello che viene definito nel decreto, significa dire che è il minimo al di sotto del quale un salario è ingiusto. E certo, così interpretato, a questo punto il salario giusto è corretto che sia un salario esteso, non a una sola voce retributiva, non solo la voce dello stipendio, qualche altra anzianità o le semplici indennità o qualche scatto di anzianità. Il salario giusto non può essere una parte della retribuzione, è giusto che si estenda a diverse voci della retribuzione, come fa la definizione del trattamento economico complessivo che è andata oggi alla fiducia della Camera, perlomeno in gran parte delle voci che sono state elencate come componenti del trattamento economico complessivo. In questa fase restringere le voci del trattamento economico complessivo significa restringere quello che è il trattamento, diciamo, minimo giusto che può essere preteso dal lavoratore, fermo restando che stiamo parlando sempre di un salario il minimo del giusto. Cosa intendo? Che poi per applicare veramente l'articolo 36 della Costituzione, che parla di retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, di una retribuzione sufficiente a garantire al lavoratore, a sé e alla propria famiglia una esistenza libera e dignitosa, dobbiamo fare un passo successivo. E perché lo dico? Perché se le nostre retribuzioni sono tra le più basse d'Europa, è ovvio che fermarsi al salario giusto non significa rendere giustizia o essere competitivi anche a livello europeo. Allora, un'idea è quella di agganciare poi il salario adeguato alla media delle retribuzioni europee. Noi sappiamo che l'Italia è agli ultimi posti anche dall'ultima rilevazione Eurostat, certamente questo non da ora ma da diversi anni, e quindi dobbiamo cercare di fare anche il passaggio successivo, non semplicemente il salario giusto, ma andiamo a verificare quali sono le medie europee, che cosa si può fare per agganciare i nostri salari intesi come retribuzioni complessive, come salari giusti, come trattamenti economici complessivi alla media europea. E su questo noi abbiamo anche un'occasione, che è quella del decreto legislativo 69/2026 sulla parità retributiva, sulla trasparenza salariale, perché abbiamo tempestivamente, diciamo nei termini, anche se alla fine del termine, abbiamo recepito la direttiva europea, per la verità per alcuni versi in senso restrittivo, ma comunque stiamo parlando di un passo avanti in tema di trasparenza retributiva e di parità. E allora mettiamolo subito in pratica, monitoriamo, verifichiamo quali sono le medie retributive anche nella pubblica amministrazione, cominciando dal settore pubblico, qual è la media retributiva, verificando anche la comparazione con quella europea, ma anche all'interno del sistema pubblico andiamo a verificare quali sono le medie retributive, se ci sono dei picchi verso il basso, dei picchi verso l'alto, anche in tema di retribuzione differita, di trattamento differito, come compresa appunto nella definizione di salario giusto che è andata oggi alla Camera. cioè le retribuzioni che vengono sostanzialmente erogate al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Perché su questo, se dovessimo verificare che un giovane ingegnere entra nella pubblica amministrazione nel settore pubblico e guadagna 10 volte meno che un dirigente apicale, forse anche lì c'è un problema di salario giusto. Cioè c'è un problema soprattutto di salario adeguato alla situazione, al valore del suo lavoro e alla proporzionalità dell'attività che svolge. Quindi cerchiamo anche un quadro contabile completo, perché adesso anche lo strumento del decreto legislativo 69/2026, attuativo della direttiva europea, è uno strumento prezioso che dobbiamo immediatamente mettere in campo, perché poi dobbiamo fare tanti interventi su più tavoli per poter agganciare tutti i temi e non affrontarli singolarmente, individualmente, a pezzetti. Quindi salario giusto, corretto l'estensione e non calcolare su

0: di adeguatezza poi delle retribuzioni, se i risultati poi sono appunto di stare comunque sotto la media europea. Il legislatore si deve interessare di questi temi, non può demandare esclusivamente alla contrattazione collettiva che non ha un grandissimo spazio di azione. Io ricordo l'altro campo e ambito in cui abbiamo fatto l'errore di demandare ai rappresentanti sindacali, che possono essere lasciati soli, possono non avere le forze e le risorse per espletare completamente i propri compiti. Lo abbiamo fatto con la sicurezza sul lavoro, con i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, ma prevedere quelle responsabilità ai rappresentanti sindacali senza sostenerli con strutture economiche o economicamente da tutti i punti di vista significa poi indebolire il sistema e lo stesso rappresentante sindacale e gli stessi lavoratori. E questo su diritti fondamentali irrinunciabili, quali sono quelli alla retribuzione adeguata, quali sono quelli alla sicurezza sul lavoro, non è effettivamente uno strumento adeguato e rischia di non essere di garanzia.
1: Le volevo chiedere...
0: Mi dica.
1: No, prego, voleva aggiungere qualcosa?
0: No.
1: Ok, dica, allora le volevo chiedere... Comunque le opposizioni, oltre alla scelta tra appunto salario giusto o salario minimo, lamentano di questa proposta anche nonostante sia stato tolto riferimento ai contratti equivalenti, la possibilità di un incentivo o comunque di non aver chiuso la porta ai contratti pirata e al dumping retributivo. Teme questa possibilità con questo salario giusto, con questo decreto?
0: Beh, un po' questa cosa, ecco, con il discorso che ho appena fatto sulle garanzie, dovremmo evitare questo pericolo, nel senso che se noi non lo limitiamo soltanto alla dimensione della contrattazione collettiva, ci garantiamo anche da questi rischi. Io temo che poi la discussione sia stata un po' distratta da questo pericolo, per quanto appunto sia stato evitato, poi vi è stato eliso quel riferimento, e non si stia sufficientemente ponendo l'attenzione su che cos'è il salario giusto e il potere contrattuale, cioè e qual è la retribuzione adeguata per il lavoratore, che dovrebbe essere l'elemento principe. Poi sul tema della rappresentanza, certamente non voglio assolutamente legittimare i contratti pirata, però dico che anche una questione che dovremo prima o poi affrontare è quella della pluralità sindacale, perché ci può anche stare, al di là delle ipotesi patologiche a cui tutti pensiamo, però nel mondo moderno ci può anche essere spazio per altre rappresentanze sindacali più specialistiche, più settoriali, più legate a quelle situazioni di lavoro. Ecco, noi un po' su tutti i temi evitiamo delle posizioni generalizzanti di negativo o positivo, perché dobbiamo avere anche dei dati e dobbiamo avere anche una visione complessiva. Se si parla di democrazia e pluralità sindacale sia dal lato dei lavoratori sia dal lato dei datori di lavoro, c'è uno spazio di dialogo e di intervento, sempre con degli elementi di garanzia. Però le rappresentanze specifiche, specialistiche, possono essere uno di questi campi, perché a volte i sindacati generalisti non sono in grado di rappresentare, o non sempre o non ovunque, le specifiche realtà. Quindi dobbiamo un po' cercare di conciliare pluralità con garanzie, pluralità con effettiva rappresentatività, e eventualmente anche fare qualche passo avanti su questi temi. Io da quello che ho visto e da quello che mi si è sentito in questi giorni, ho francamente temuto che alla fine ci si facesse travolgere dalle posizioni di carattere generale e non si cogliessero poi le occasioni anche che questi strumenti normativi hanno, salvo verifiche, ecco, assolutamente salvo verifiche, salvo vedere anche come si attuano. Ecco perché poi ponevo la questione: attuiamola subito e andiamo subito a vedere che quello è un salario giusto minimo, al di sotto del quale il salario diventa ingiusto. Ma noi dobbiamo darci da fare nel sistema che abbiamo per arrivare a un salario adeguato, proporzionale, secondo l'articolo 36 della Costituzione. Quindi questa è una fase dell'obiettivo che vogliamo raggiungere. Se vista in questo senso, anche questo tema che lei correttamente poneva e del dibattito che si è acceso, non dico che perde rilevanza, ma va inquadrato in una cornice di garanzia

0: migliore, che blinda anche il tema della rappresentanza, blinda anche poi che tipo di contratto tu vai a fare, perché hai delle garanzie di contenuti che vanno al di là di chi o dei soggetti, ecco, questo intendevo dire. Quindi la necessità di non vincolarsi esclusivamente alla contrattazione collettiva. Se si mettono degli altri parametri di garanzia, che può essere agganciarsi alla retribuzione media europea, ci si sottrae anche a questi tentativi o comunque a questi timori che ci siano anche degli spostamenti sulla temi della rappresentanza, che quelli vanno obiettivamente poi direttamente affrontati, magari non indirettamente, ma direttamente sì.
1: Un'altra critica che viene fatta, mi sembra di capire, è quella sulla definizione di trattamento economico complessivo, giudicata forse un po' troppo larga, che comprende anche il welfare. Può spiegarci un po' questo punto e la sua opinione?
0: Dunque, anche su questo io dico che mancano dei dati contabili, un po' quello che dicevo sulle retribuzioni medie. Cioè, noi non sappiamo quante categorie e quanto i lavoratori stiano usufruendo del welfare contrattuale. Cioè, qual è il valore economico del welfare per una categoria, per il singolo lavoratore? Perché senza questi parametri è difficile dire va bene che stia dentro, va bene che stia fuori, perché siamo consapevoli del rischio del discorso che c'è uno spostamento dalla retribuzione. Peraltro, faccio solo un inciso, moltissime piattaforme contrattuali, sindacali, prevedono il welfare contrattuale come obiettivo della contrattazione, quindi bisogna anche essere poi coerenti, perché è in tantissime piattaforme. Quello che a noi interessa però comprendere, per verificare se sia positivo o meno che stia dentro il trattamento economico complessivo questa voce, è anche verificare ma ne fruiscono i lavoratori, quanto di un contratto, delle risorse contrattuali vengono assorbite da questo, dal welfare contrattuale, quanto ritorna in termini economici alla categoria e al singolo lavoratore. Ecco, questi dati contabili mancano, per cui in difetto di questi elementi diventa un po' difficile fare delle valutazioni aprioristiche. Io mi auguro che siano state fatte e comunque sulla base di queste poi nell'attuazione si potrà anche verificare se ci sia trattato di una estensione impropria o se effettivamente ormai è entrato nella dinamica contrattuale anche il welfare. Quello che noi apprezziamo è che sia stata estesa a tante voci retributive, salvo quelle proprio ad personam, perché ormai dobbiamo andare verso una retribuzione, un trattamento economico complessivo il più esteso possibile, e una riduzione delle voci della retribuzione al di là del welfare ci avrebbe effettivamente preoccupato. E l'ultima versione dell'emendamento è decisamente più estesa rispetto all'emendamento, intendo Rizzetto Tenerini, rispetto certo a quella che in un primo momento era stata inserita. E l'inserimento anche della retribuzione differita, delle voci differite del salario, è un momento importante quello che non dobbiamo sottovalutare, perché abbiamo popolazione che sta andando in pensione, che ha diritto anche di vedere riconosciuto quella parte di salario che viene semplicemente differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e nel pubblico impiego quel momento è fonte, se speriamo che insomma venga fuori, è fonte di grosse disparità e di grosse disuguaglianze e di un'applicazione abbastanza anomala, così a fisarmonica. Ecco perché l'uscita di questo decreto con il decreto trasparenza deve essere letto congiuntamente e immediatamente fatti dei passaggi operativi concreti di carattere contabile per verificare poi dove sta il giusto salario, è adeguato dove è giusto secondo questo decreto, oppure dobbiamo andare oltre perché ci parametriamo alla Comunità Europea. E se rispetto alle medie retributive che il decreto sulla trasparenza ci consente di conoscere, su queste medie, se ci sono dei, rispetto a una media del settore pubblico, ci sono dei picchi in termini di retribuzione differita, in termini di retribuzione diretta, in termini appunto di trattamento economico complessivo, andiamo a vedere se sono questi picchi giustificati, andiamo a vedere se i picchi verso il basso sono giustificati. E allora lì magari possiamo scoprire che il giovane ingegnere non gli stiamo dando il salario adeguato, non gli stiamo dando la retribuzione adeguata, e lì interventi correttivi potrebbero essere necessari. Quello che a noi importa è che si mettano in campo degli strumenti che vengano poi usati per migliorare una condizione che evidentemente non è una condizione accettabile, non è una condizione che soddisfa né i lavoratori né in generale il mondo economico, perché è una condizione non competitiva.
1: Grazie a Tiziana Cignarelli per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, grazie a lei.
2: Quindici e 43 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, vi abbiamo proposto l'intervista a cura di Gabriele Rossi a Tiziana Cignarelli sul tema del salario giusto, che cosa comporta il decreto primo maggio. Vi ricordiamo che siamo in attesa di collegarci in diretta con la Costituente Nazionale di Futuro Nazionale per Vannacci, in diretta da Roma, auditorium della Conciliazione, che abbiamo seguito da questa mattina e che seguiremo anche domani, domenica 14 giugno. Nel frattempo diamo un'occhiata a qualche notizia, così come riportata dalle agenzie. Si parla molto di Iran e si dice appunto che l'accordo non sarà firmato domani, ma possibilmente nei prossimi giorni. Questo raccontano i lanci di agenzia. Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti non verrà firmato domani, ma non è esclusa la possibilità che avvenga nei prossimi giorni. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Esmail Bakai, invitando alla cautela nel dare riferimenti temporali a causa dell'esitazione dell'altra parte. In precedenza i mediatori pakistani avevano fatto sapere che per Washington e Teheran sono sul punto di finalizzare un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente, probabilmente entro 24 ore. E dunque l'Iran ha escluso la possibilità di firmare nelle prossime 24 ore un memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Dobbiamo aspettare per conoscere la data esatta della firma, non sarà domani, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, lasciando intendere che avverrà nei prossimi giorni. Allora, torniamo ad occuparci delle questioni del lavoro e lo facciamo proponendovi questa intervista a Maria Cecilia Guerra a cura di Lanfranco Palazzolo.
3: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Cecilia Guerra per parlare del decreto primo maggio, decreto lavoro, decreto salario giusto. Ha avuto tre nomi questo decreto e anche tante polemiche, perché insomma abbiamo visto quello che è successo tra giovedì scorso e lunedì, prima che il testo arrivasse in aula, quando non si sapeva che cosa sarebbe successo sui pareri del governo. Poi alla fine si è risolto tutto dopo il vostro abbandono in aula. Risolto, diciamo, l'ho detto in maniera così figurata, perché per voi il provvedimento non va bene. Per quale motivo, quali sono le critiche e soprattutto rispetto al nome, cosa ha fatto il decreto?
4: Il punto cruciale era sapere cos'è questa definizione di salario giusto. Viene usato questo termine in modo retorico per contrapporlo al nostro, che sarebbe solo un salario minimo. Il salario giusto sarebbe meglio, ma non è vero, perché così come è stato costruito il salario cosiddetto giusto potrebbe essere addirittura più basso di quello che noi identifichiamo come salario minimo. C'era un passaggio promettente, perché finalmente questa maggioranza e questo governo ha ammesso un errore, cioè l'errore di aver detto fino a due minuti fa che bisognava fare riferimento nella contrattazione ai salari, ai contratti più diffusamente applicati, cioè chi firmava più contratti, anche senza avere iscritti, senza avere rappresentanti sindacali, eccetera, vinceva, diciamo. era un concetto di rappresentanza assurdo, avuto contro tutte le parti sociali, sia datoriali che principali parti sociali, datoriali e sindacali, e lo hanno abbandonato, l'avevano già scritto nella loro legge delega. E quindi questo partiva bene perché diceva i salari di riferimento per quello che è il salario giusto sono quelli siglati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Però questo criterio non ha retto, nel senso che non sono riusciti a farlo davvero fino in fondo, per cui da subito hanno scritto che però anche altri contratti andavano bene, se erano più o meno equivalenti. Il riferimento quindi per loro è diventato il trattamento economico complessivo riconosciuto dai contratti più rappresentativi, diciamo TEC, però dentro al TEC, e questo è stato il problema del passaggio parlamentare, ci hanno messo di tutto, cioè tutti i possibili istituti, il salario, la tredicesima, eccetera, ma anche il welfare aziendale, qualsiasi indennità di tipo economico. Qual è il problema? Che dentro questo TEC ci sono...
2: 15:48 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, ci fermiamo qui con l'ascolto di questa intervista a cura di Lanfranco Parazzolo a Maria Cecilia Guerra sul voto della Camera rispetto al decreto del lavoro, perché torniamo a collegarci in diretta con l'auditorium della conciliazione dove seguiamo l'assemblea costituente di Futuro Nazionale Vannacci.
5: Quindi potete immaginare, oggi rivivo quell'entusiasmo di allora e per dire, a Sanremo abbiamo avuto anche con Gandolfi il comitato 13, che quindi immaginate, uno dei primissimi che ci sono stati a livello nazionale, e siamo stati i primi con l'avvocato Daniele Ventimiglia, consigliere comunale di Sanremo, ad entrare in Futuro Nazionale, perché quando venne Roberto a Sanremo e ci disse nasce Futuro Nazionale, voi da che parte state? Noi rispondemmo credo in un picco secondo praticamente e gli dicemmo subito noi ci siamo, conta su di noi. E da lì è stata una slavina che si è trasformata in una valanga, un oceano in piena. Oggi praticamente da Ventimiglia come città fino a La Spezia, Genova, Maresca, il consigliere e consigliere di Genova, abbiamo un grande entusiasmo. Quindi l'onorevole Pozzolo, col quale abbiamo uno splendido rapporto e col quale ci troviamo splendidamente bene e abbiamo il piacere di collaborare, mi dice che il tempo è scaduto, infatti manca un secondo, io vi ringrazio, vi auguro di lavorare bene, rimboccatevi le mani e lavoriamo tanto che ne abbiamo bisogno. Grazie a tutti, buon coraggio.
6: Volevo essere preciso come un ligure, ma non te l'ho detto nemmeno, l'hai capito da solo, grazie. E adesso passiamo a una regione fondamentale, una delle regioni fondamentali dell'Italia è quella regione del nord, è la Lombardia. Per quella regione intervengono oggi Daniele Parisi, che invito sul palco, Furio Suvilla, Giovanni Acquaviva, Andrea Bonomi, Luca Ferrazzi, Marcello Olivari e Pietro Macconi. Grazie.
7: Grazie a tutti, grazie a Roberto, grazie a tutti gli organizzatori di questa assemblea. Essere qui è veramente una cosa incredibile. Ringrazio la provincia di Varese che con un grande lavoro ha espresso 21 delegati e 21 delegati sono presenti. Partire dalle origini di questo movimento è la luce che deve illuminare il nostro futuro. L'Italia è stata imprigionata e chiusa in un guscio dai nostri antagonisti europei e da principessa che era nell'ultimo ventennio del secolo scorso ci hanno relegato a Cenerentola grazie alla complicità di politici traditori venduti alle lobbies di potere internazionale. Al di là dei temi della remigrazione, della sicurezza e della giustizia che sono ben a fuoco nel nostro partito, l'obiettivo più importante che cambierebbe, secondo me, completamente il quadro della nazione e demolirebbe oltretutto la becera concorrenza politica che è chiusa in una vecchia stanza senza finestre è quella di sbaragliare il campo economico-finanziario e ridonare a questo Paese ricchezza e floridità. L'Italia è da sempre la culla di qualsiasi cosa che ha segnato il progresso, la civiltà e la cultura, dalle cose più semplici che si danno per scontate come l'alfabeto musicale all'energia nucleare. Per riuscire in questa impresa che darebbe un calcio a qualsiasi appiglio politico dell'opposizione, compreso quello dell'ascoltate bene salario minimo, è ridare valore a tutto ciò che già abbiamo. Non c'è alcuna necessità di rivoluzionare ciò che abbiamo. L'Italia è eccellenza in tutti i settori, nell'industria, nel commercio e nella tecnologia. Pensate a Leonardo, Fincantieri, Armani, Giugiaro, il Brunello, il Barolo, in tutti i settori. Non solo noi non siamo inferiori a nessuno, ma siamo superiori a tutti. Il punto è che ci hanno drogati di modestia e così ci hanno privato della capacità di venderci, come invece sanno fare i francesi, i tedeschi e gli inglesi. Potenze che per affossare la nostra grandezza ci hanno trascinato nel vortice della riforma monetaria, l'euro, della riforma bancaria di Renzi, della politica liberal marxista. Gli affossatori del nostro sistema economico industriale oggi sono proprio le banche che sottraggono utili alle industrie e sono le loro principali concorrenti anziché partner. Ecco il mondo al contrario. Allora, come uscirne? Una semplice ricetta. Abbiamo la forza e la lungimiranza del nostro Roberto Vannacci. Vannacci, insieme a tutti noi, dovrà e potrà cambiare le cose. Ecco l'anima del nostro partito. Innovazione, visione, provate capacità manageriali, ma soprattutto la reale conformazione della destra sociale, che non è distribuzione di povertà, ma distribuzione di ricchezza. Come direbbe un comandante quando la nave è in navigazione, alla via così. Grazie.
8: Grazie.
9: Buongiorno e grazie a tutti. La fortuna mi ha baciato, sono stato sorteggiato. Grazie a Dio. Sono Raul Bonomi, Comitato 1078, Baggio San Siro, referente di Milano Ovest, ex consigliere di municipio, UDC, ero nell'UDC 10 anni, epurato poi dalle liste della Lega, epurato, ero in lista e mi hanno tolto. Ex consigliere di municipio, membro di tutte le commissioni, promotore dei comitati, SOS Sentinelle Civiche, Liberiamo Milano, SOS Segesta Selinunte, l'inferno esiste, si trova a San Siro, piazza Selinunte, lo sanno gli amici di Milano. Un inferno dove vivevo fino a gennaio, ho dovuto vendere casa. E come me tanti cittadini a Milano lo stanno facendo. Ebbene, noi a Milano siamo in ginocchio, stanchi di terrore, stupri, furti, aggressioni, violazioni della proprietà pubblica e privata. Un nome e un cognome, Giuseppe Sala. Un partito, il Partito Democratico. Ora basta, Milano è distrutta, in ginocchio, peggio di così. Non è possibile, io non conosco un qualcosa di peggio di così. È in corso una guerra contro la cristianità, si chiama islamizzazione. È in corso una guerra contro la libertà di pensiero, contro la libertà di opinione, contro la libertà di appartenenza civica e politica, si chiama illiberalità. Noi di Futuro Nazionale, noi delle periferie, delle grandi città e non solo, sogniamo libertà di professare la nostra fede, di manifestare il nostro credo, di vivere in pace e serenità il nostro territorio. Sogniamo la realizzazione di un'equazione civico-politica: casa più lavoro uguale famiglia. Per queste ragioni anche noi di Milano 78, Milano Ovest, insieme a Milano 509, il nostro coordinatore Massimiliano Bastoni, cittadino, eravamo, siamo e saremo pronti alla campagna milanese che con Vannacci ci vedrà protagonisti per far rialzare la testa e le gambe a una Milano terrorizzata, anche Roma. Viva Futuro Nazionale, viva il generale Vannacci, viva tutti noi.
10: Sarò breve dicendo, sfogliando il libro che aveva di fronte. Buongiorno a tutti voi, giornata fausta e bellissima quella che abbiamo di fronte. Il 13 maggio 2004 l'allora cardinale Ratzinger ci ricordava che una civiltà non sopravvive se smette di amarsi. Il cardinale diceva: l'Occidente non ama più se stesso, della sua storia vede soltanto ciò che è deprecabile e distruttivo, non è più in grado di percepire ciò che è grande e puro. Anche un personaggio molto noto, ancora vivente, come il saggista e giornalista Rampini, già appartenente alla sinistra extraparlamentare, poi a quella parlamentare, oggi cittadino americano, ci ricorda il clima culturale terrificante che vige nelle migliori università americane e europee, dove la nostra storia e cultura, in definitiva la nostra civiltà, queste sono parole sue, di uomini bianchi e occidentali, viene descritta come la più schifosa, orripilante, malvagia, distruttiva, oppressiva e sfruttativa e sfruttatrice civiltà mai esistita. Sono parole sue, non le ho inventate io. Questo è preoccupante. Siamo gli unici a vergognarci di quello che siamo stati, sono ancora parole sue. I cinesi, i russi, i turchi sono orgogliosi della loro storia, la insegnano nelle scuole e nelle università con grande rispetto. A proposito dei turchi, nel 1911, poco più di 100 anni fa, avevamo sottratto la Libia ai turchi ed ora, grazie alle politiche europee, particolarmente quelle dei francesi, siamo riusciti a ridare influenza determinante alla Turchia e abbiamo perso gli ottimi rapporti economici e diplomatici con loro, cioè con i libici. Mi hanno dato 2 minuti, io ho fatto qualche cosa che fare, smetto?
11: No, finisca con sintesi perché il suo discorso è importante.
10: Bene,
11: però pochi secondi.
10: Egregi signori, avevo qualcos'altro da dire, ma i tempi sono questi. Grazie.
12: Anche a me, insieme a Pietro Macconi, tocca di portare il saluto di Regione Lombardia. Mi verrebbe da dire che dal 26 maggio, quando Roberto Vannacci è venuto al Pirellone, qualcosa è cambiato. Quella che doveva essere la regione dove si diceva, no, che futuro nazionale, Roberto Vannacci, non avrebbe avuto nessuna possibilità di crescita. Bene, lo sa bene Anna Maria Frigo quanto Regione Lombardia abbia risposto e quanti cittadini lombardi hanno risposto. E vedete, c'è un fatto che è importante da ricordare, è stato nei tanti interventi di oggi in tanti modi già detto, ma io credo che sia importante far comprendere che come stiamo agendo in Regione Lombardia, noi non stiamo parlando ai crocicchi, ai capibastone, noi ci stiamo rivolgendo al popolo. E allora non siamo andati a parlare con i rappresentanti delle categorie, sono adesso i loro iscritti che gli dicono che devono parlare con noi, con Futuro Nazionale, con Roberto Vannacci. E questo è lo splendido risultato che stiamo ottenendo. Qualcuno aveva detto qualche anno fa: non ci hanno visto arrivare. Beh, credo per davvero che questa volta non ci abbiano visto. Non ci abbiano visto arrivare, ma perché da quei movimenti post-ideologici oggi Futuro Nazionale, in modo fermo, in modo deciso, ripropone dei valori, dei principi, e dietro a questi principi e questi valori c'è un'avanguardia di popolo che è rappresentato oggi da quello che anche il generale ha definito la sporca dozzina, da quello che rappresentiamo io e Pietro Macconi in Regione Lombardia, dai tanti amministratori, e anzi non ho avuto ancora il piacere di dirlo né a Simoni né a Roberto Vannacci, credo che da lunedì le pagine si riempiranno di nuove adesioni di tanti ex sindaci, di tanti rappresentanti dei partiti locali, in particolare della mia provincia di Varese, ma di tutta la Lombardia. Stiamo vivendo un momento straordinario, ma non tanto per noi, davvero per l'Italia. Questa è l'ultima chiamata alla quale, e anche qui ho 35 secondi, ma ci tengo a dirlo, in molti si aspettano che anche quelle che sono le discussioni, il dibattito interno, che in un movimento grande stanno già avvenendo, ma loro si sbagliano su un fatto. Io ho detto che questi amministratori, i rappresentanti, i referenti dei comitati sono l'avanguardia di un popolo. Si sta discutendo e si sta 12 e si sta discutendo su come dobbiamo lavorare. Abbiamo bisogno di radicarci, di organizzarci, ma si sbagliano se pensano che dal nostro interno nascano delle conflittualità e non riusciremo a rappresentare i bisogni del nostro paese e della Lombardia. Grazie a tutti, viva Futuro Nazionale e viva l'Italia!
13: Buon pomeriggio a tutti, vi porto il saluto di Pavia, dell'Oltre Po, della Lomellina e tutto il Collegio 4. Dobbiamo innanzitutto recuperare la nostra memoria storica, la destra autentica, sociale, popolare, nazionale ed identitaria. La nostra Italia martoriata, scissa, che si è fronteggiata e scannata per le rispettive ragioni, per i rispettivi sogni. In questa nostra Italia troviamo Antonio Gramsci, Giovanni Gentile, Ezra Pound, Marinetti. È un'Italia fiera, sanguigna e ribelle, costruttrice di storia, tormentata sui libri che, per dirla alla Beppe Nicolai, alla cui memoria mi inchino, non è l'Italia dei prudenti, non è l'Italia dei pavidi, non è l'Italia di coloro che scendono per strada a cose fatte per dire io c'ero. È il recupero della memoria storica, ricomposizione del pensiero politico scisso dal secolo delle rivoluzioni, è il superamento delle antitesi disperate, delle demonizzazioni reciproche. Ci vuole la forza della trasgressione che in tutta la nostra storia, a partire dal novembre del 1914, la trasgressione nazionale del socialismo, per arrivare alla ribellione d'Annunziana e Fiumana e financo alla Repubblica Sociale Italiana. La trasgressione deve essere proiettata in un progetto e in una proposta da offrire all'intero popolo italiano. Diciamo che è l'incompiuta missione del secolo scorso che ci avrebbe permesso un ingresso trionfale negli anni 2000. Un'Italia unita, forte, libera nel fronteggiare nel mondo del lavoro le nuove sfide mondiali. Una missione da affidare ai giovani e alle future generazioni. Questo è il nostro compito. Trasgressione e pensiero forte. C'è un terreno che si scopre comune sia a destra che a sinistra. E lo testimoniano Settembrini, Bocca, Del Noce, Melograni da una parte, Nicolai e Buttafuoco dall'altra. È il sacrificio emblematico di Mussolini e di Nicolino Bombacci, capo carismatico del comunismo, appese entrambi ai ganci di Piazzale Loreto. Con il declino 60 anni dopo, con lo scioglimento 60 anni dopo del Partito Comunista Italiano, nello zucchero del diabete neoliberista americano, nel cosiddetto mercato. Quel sacrificio di Piazzale Loreto assume valore di proposta per tutto il popolo italiano. La politica dello sfondamento a sinistra non ha senso se non si radica nel significato del mito popolare, quello di Piazzale Loreto, ben diverso dalla vicenda dell'ambulanza del 25 luglio del 43. Lo scenario di Piazzale Loreto è trasgressivo perché accanto a Mussolini c'è Nicolino Bombacci. Nell'ultima drammatica riunione del 25 aprile c'è sempre Nicolino Bombacci, per cui mi avvio a concludere, avrei voluto continuare, ma a questo punto noi non dobbiamo aver paura di parlare in modo trasversale. Noi siamo la destra sociale e abbiamo nel nostro DNA tutto ciò che la sinistra non ha mai voluto e non ha mai affrontato. E allora facciamolo, affrontiamolo in mare aperto, affrontiamo questa sfida e state certi che ne usciremo vincenti. Grazie.

0: Buon pomeriggio a tutti. Piacere, sono Giovanni Acquaviva. Per me è un grande onore essere qui insieme a tutti voi a portare avanti questo splendido sogno che oggi è diventata una meravigliosa realtà, chiamata Futuro Nazionale. Sono tantissimi i temi che potremmo andare a trattare, ad affrontare oggi. Potremmo parlare della nuova moda, la moda della borsa davanti, che qualcuno definisce ormai la moda della paura, per poi passare alle vere e proprie carceri condominiali, dove cittadini onesti sono costretti a installare le inferriate pur abitando al quarto e quinto piano. Oggi vi chiedo di prestare la massima attenzione nel messaggio che voglio condividere con voi, perché dietro ogni parola ci sono storie vere e sofferenze reali. Dietro i bassi salari c'è un genitore che è costretto a fare straordinari per riuscire a pagare le spese essenziali della propria famiglia, rinunciando al tempo da dedicare ai propri figli e alla loro educazione. Dietro il tema della sicurezza c'è un volto insanguinato di un lavoratore, aggredito mentre svolge il proprio dovere. Dietro il tema della mobilità c'è la frustrazione di cittadini esasperati da servizi inadeguati e da scelte che sono lontane dai bisogni reali delle persone. Vorrei portare alla vostra attenzione una riflessione sulla categoria degli autoferrotranvieri, che negli ultimi anni ha visto peggiorare progressivamente le proprie condizioni lavorative. Molte delle politiche adottate nel settore del trasporto pubblico sono state guidate più da impostazioni ideologiche che dalle reali esigenze dei cittadini. Le aziende hanno dovuto affrontare i tagli al Fondo Nazionale dei Trasporti, conseguenza del debito pubblico e delle politiche del rigore economico. Negli ultimi anni, inoltre, una parte significativa delle risorse del PNRR è stata destinata agli obiettivi della transizione ecologica. Un percorso importante, certamente, che però ha concentrato l'attenzione esclusivamente sui mezzi e troppo poco sulle persone. Si è investito nell'acquisto di autobus elettrici, che oltre ad avere dei costi più elevati, offrono una capienza inferiore rispetto ai tradizionali autobus diesel. Nel frattempo, temi fondamentali come la sicurezza dei lavoratori, le condizioni operative e l'adeguamento degli stipendi sono rimasti in secondo piano. Stipendi bassi, responsabilità alta, risultato, fuga dalla professione. A tutto questo si aggiunge una situazione sempre più delicata sul fronte della selezione e della formazione del personale. Oggi molte aziende del trasporto pubblico locale, a causa di questa situazione, faticano a trovare lavoratori e in alcuni casi ricorrono al reclutamento di personale da personale proveniente da paesi extra-UE, spesso senza un'adeguata conoscenza della lingua italiana e delle normative vigenti nel nostro paese. Ok, concludo. Vorrei chiedervi una cosa: se anche a voi capita la sera prima di addormentarvi di pensare a come migliorare la vostra vita, come migliorare la vita dei vostri figli e il futuro della nostra nazione. A me capita spesso e da questa consapevolezza.
1: Grazie mille, Furio.
2: Buongiorno Roma, siamo veramente tantissimi oggi. Sarò sintetico perché ovviamente il tempo è poco, però cercherò di essere il più efficace possibile. Oggi è un grande giorno, non è solo un grande giorno perché solo come delegati siamo tantissimi e si vede, ma perché oggi mettiamo il primo mattone per quello che sarà un grande partito per il nostro paese. Perché solo Futuro Nazionale, secondo me, che ci credo profondamente, potrà portare cambiamento. Cambiamento in un paese che fino ad oggi ha sempre detto faremo questo, faremo quello, ma poi in realtà quando vanno a governare non fanno niente. Ma lo sapete perché? Perché spesso e volentieri non sono movimenti che nascono dal basso, dalle esigenze delle persone e dei cittadini. E io proprio a questo proposito vi porto l'esempio di Vigevano. Qualcuno di voi mi conoscono, altri no. Bene, Vigevano è stata la prima competizione elettorale comunale dove ci siamo presentati, anche senza il simbolo di Futuro Nazionale, ma nella quale, ringrazio ovviamente il generale Vannacci, ci ha creduto. In questa competizione elettorale nessuno ci dava niente. Farete al massimo il 6-7%. Non solo siamo andati in doppia cifra, ma abbiamo sforato la soglia del 14%. Ed è stato un grandissimo risultato. Non solo come risultato elettorale, ma perché ha dimostrato, uno, che chi dice che Futuro Nazionale vale il 3, 6, il 4, oggi il 5, non ha capito niente. perché il grande valore di futuro nazionale si deve ancora esprimere, ma soprattutto perché a Vigevano abbiamo portato a votare chi non votava più, ma soprattutto i nostri giovani. Il 17 di maggio scorso la piazza Ducale era piena di giovani ed è stato bellissimo vedere questi ragazzi. Ma lo sapete per quale motivo è stata piena di giovani? Perché oggi nessuno parla ai giovani e non trovano da nessuna parte un'offerta politica che parli una lingua per loro comprensibile. Ma oggi Futuro Nazionale e il generale Vannacci hanno dimostrato di saperlo fare. E chiudo velocemente. I giovani sono il nostro futuro, sono i nostri figli. E se i partiti rinunciano a parlare ai giovani, hanno già rinunciato a fare politica in questo paese. Nel 1831 un uomo che parlava a una giovane Italia disse: Dio ha destinato l'Italia agli italiani e nessun altro popolo può vantare i diritti sulla loro terra. Quest'uomo era Giuseppe Mazzini. Bene, forse dovremmo ricordarlo a qualche insegnante. Per questo motivo non permettiamo a nessuno di scrivere il nostro presente, ma soprattutto non permettiamo a nessuno di scrivere il nostro futuro, ma soprattutto ancora il futuro dei nostri figli. Grazie a tutti.
1: Grazie Furio. E con il trionfo di Vigevano, la Lombardia saluta questa parte e la parola passa alle Marche.
3: Grazie Emanuele, grazie. Allora, proseguiamo con la Regione Marche. Ci sono due interventi programmati, Fabrizio Ciarapica e segue Pia Pericci. Grazie.
4: Buonasera a tutti, sono Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova Marche. È veramente emozionante parlare da questo palcoscenico, quindi un ringraziamento a tutti coloro che le hanno reso possibile, a partire dal generale Vannacci, Massimiano Simoni, Anna Maria Frigo, Tommaso Valle, tutti i deputati che ci rappresentano veramente egregiamente in Parlamento. Emozionante perché oggi stiamo costruendo qualcosa che in Italia manca, una forza politica che non nasce per commentare la realtà ma per cambiarla davvero, e soprattutto una forza politica che non si limita a rincorrere le emergenze ma che abbia il coraggio di indicare una direzione vera. Quindi Futuro Nazionale è innanzitutto un'opportunità per dare rappresentanza a chi oggi non si sente rappresentato, per costruire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, per riportare la politica a essere uno strumento utile, concreto e credibile. Ma perché questa opportunità, ecco, non rimanga sulla carta e sia veramente reale, dobbiamo tradurla in scelte concrete, quindi scelte su come vogliamo organizzarci, su quali priorità portare avanti e che tipo di paese vogliamo. Allora voglio suggerire a questa assemblea tre spunti molto veloci. Innanzitutto, se vogliamo essere una forza nazionale, dobbiamo per forza essere presenti e credibili anche a livello locale. Non possiamo avere, ecco, un progetto politico forte nazionale se non c'è, come dire, forza nei comuni, se i comuni sono deboli, se il partito è disorganizzato o distante dai cittadini. Secondo punto imprescindibile è quello della sicurezza urbana come priorità, perché appunto la sicurezza non è uno slogan, è la base della convivenza civile. Vi assicuro che da sindaco è la prima richiesta che ricevo ogni giorno. Non è un tema astratto, la vita quotidiana dei nostri cittadini. I cittadini hanno paura, i commercianti chiudono prima e molti spazi pubblici sono non più, ecco, fruibili dai nostri cittadini. Quindi, oltre al lavoro encomiabile che fanno le nostre forze dell'ordine, io chiedo che Futuro Nazionale porti avanti una battaglia per dare ai sindaci maggiori strumenti e vengano a essere messi nelle condizioni migliori di agire. Quindi più risorse in tecnologia, più investimenti strutturali per la sicurezza, più rafforzamento della polizia locale, e su questo voglio concentrarmi, sul fatto che dobbiamo togliere quel limite che oggi noi comuni abbiamo, e quindi che il tetto di spesa legato al personale venga conteggiato al suo interno anche all'assunzione di agenti per la polizia locale. Chiedo naturalmente ai nostri deputati di fare questa battaglia affinché venga escluso dal tetto di spesa quello che le amministrazioni possono spendere come assunzioni. Terzo punto e finisco, quello dell'immigrazione, tra chiarezza e gestione. Quindi dobbiamo, non è una questione ideologica ma soprattutto di equilibrio tra accoglienza per chi ha diritto e soprattutto di regole certe per chi arriva. E naturalmente Futuro Nazionale ha davanti una possibilità reale, ma soprattutto una grande responsabilità, che è quella di costruire una proposta politica seria, riconoscibile e utile, ma questa possibilità dipende da noi, dalle scelte che facciamo oggi, dalla capacità di essere chiari, concreti e coerenti. Grazie.
3: Grazie Fabrizio, grazie Pia Pericci. Si preparino poi a seguire ovviamente coloro che per la Regione Molise interverranno, che sono Giovanni Carmine Mancini e Mauro Moffa. Grazie. Vai Pia.
5: Generale Vannacci, amici e italiani, ci sono momenti nella storia di una nazione in cui la politica smette di essere semplice amministrazione e torna ad essere destino. Questo è uno di quei momenti. Noi siamo qui perché sentiamo che l'Italia merita di più. Merita più coraggio, merita più identità, merita più verità. Per troppo tempo ci hanno insegnato a vergognarci di essere italiani, ci hanno detto che i confini erano superati, che la sovranità fosse un problema, che l'identità fosse una colpa. Hanno trasformato il merito in sospetto, l'orgoglio nazionale in estremismo. Ma un popolo che perde orgoglio perde futuro. L'Italia non ha bisogno di essere rieducata, l'Italia ha bisogno di essere liberata. Liberata dalla paura, liberata da quell'elite che pretendono di decidere cosa dobbiamo dire e persino cosa dobbiamo essere. Generale, lei ha avuto il coraggio di parlare quando sarebbe stato più semplice e conveniente tacere, e gli italiani questo lo hanno capito. Lei è rimasto fermo nella difesa dell'identità nazionale, nel rispetto delle forze armate, nel principio che la patria non è una parola vuota, ma una responsabilità viva. Ed è proprio da qui che dobbiamo ripartire, dalla necessità di dare agli italiani una casa politica che li difenda davvero. Perché oggi troppi cittadini si sentono soli, soli quando aprono un'impresa, soli quando chiedono sicurezza, soli quando difendono la famiglia. E permettetemi un piccolo passaggio personale. Io conosco la solitudine di chi combatte contro i sistemi grandi. L'ho conosciuta durante una battaglia che nelle Marche è conosciuta come Affidopoli. Ho avuto il coraggio da sola di denunciare questo sistema, che oggi vede indagate 27 persone, tra cui l'ex sindaco Matteo Ricci e principale esponente del PD. Oggi anche europarlamentare. E solo qualche giorno fa hanno chiesto la revoca dell'immunità. Generale, mi raccomando, al voto in quella sede. Ho conosciuto la paura, ho conosciuto l'isolamento, ho conosciuto il peso di sentirmi sola, abbandonata, solo per difendere i diritti dei più fragili, non soltanto i miei. Ma non mi sono fermata, perché quando ami davvero la tua nazione non puoi arretrare, non lo devi fare. E continuo a lottare perché voglio che l'Italia torni ad essere la nostra patria, la patria dei nostri figli. Da avvocato credo che la prima battaglia oggi sia proprio questa, restituire dignità. Dignità al lavoro, dignità alle forze dell'ordine, alle famiglie, a chi produce. Perché uno Stato che perde autorevolezza quando punisce il merito e premia il disordine. E il popolo italiano è stanco, ma è anche pronto a rialzarsi, a non chiedere più il permesso, ad essere protagonista. Ed è per questo che milioni di italiani oggi guardano Roberto Vannacci, non perché cercano l'uomo perfetto, ma perché cercano l'uomo libero, un uomo che non piega le parole, un uomo che non arretra, un uomo che non chiede. Noi non siamo una nazione
6: finita. Grazie.
1: Scusate però, quando scadono i tre minuti, per dare la possibilità a tutti, adesso è il momento del Molise, piccoli ma sinceri. Il vicepresidente del Consiglio Comunale, Giovan Carmine Mancini. Si prepari Mauro Moffa da Campobasso. Grazie.
6: Buonasera a tutti. Grazie al generale per questo dono, perché oggi per noi è un dono. Il dono di poter ancora rilanciare una volta ancora la nostra azione politica, che dura, per quello che riguarda me e tanti amici, e anche per questo lo ringrazio e ringrazio l'onorevole Sasso, che ho incontrato oggi, fratelli più che amici, con i quali ho condiviso battaglie per anni e anni, sempre dalla stessa parte politica. E questo è l'ennesimo tentativo, è il dono che il generale ci fa in una situazione per davvero di scoramento generale, ci dà la possibilità e la forza di dire ancora ci siamo e di rinnovare il nostro giuramento per l'Italia. Grazie. E generale, non si dispiacerà se io stasera, oltre a chiamarlo generale, lo chiamerò anche segretario, perché così chiamavo il mio primo segretario nazionale. Per la verità ce ne sono pochi, sono stati pochi che meritano tale termine, a 12 anni, l'onorevole Giorgio Almirante. E così credo che sia giusto utilizzare questo termine per il nostro condottiero generale, ma il nostro segretario, perché si tratta di movimento politico e lo merita tutto questo termine, questo aggettivo, questa possibilità, che per questa possibilità che ci è dato ancora una volta di rialzare la testa e di dire che ci siamo. Per la verità io pensavo di far parte della sporca dozzina, ma invece come voi faccio parte della feccia, o meglio dei figli di nessuno. Va bene così, va bene così, ma non siamo quelli che, qui lo dovrei un attimo riprendere, solo un folle come me può riprendere il nostro segretario e il generale Vannacci, non siamo quelli che sono stati cacciati via da altri. Volevano cacciarci, ma alla fine ce ne siamo andati noi, perché noi non siamo abituati a chinare la testa, non siamo abituati a rinnegare i nostri valori, non siamo abituati a tradire le nostre idee, quelle stesse idee che percepivo tanti anni fa, quello stesso ideale per i quali tanti ragazzi, e qui il coordinatore nazionale Simoni, che ringrazio anche lui con l'affetto che merita, hanno convissuto con noi quell'ideale, che non ci sono fisicamente, ma che io li sento addosso, presenti, per rilanciare quell'idea che è stata la più mediterranea, la più rivoluzionaria, la più bella delle idee. E noi ci siamo per farlo, per ridare dignità all'Italia.
1: Concludi?
6: E allora concludo subito, sono nei tre minuti. Voglio essere chiaro anche su questo punto, non sarà facile, segretario, governare una massa come quella nostra, uomini e donne libere.
1: Prego,
6: uomini
1: concludi.
6: E donne scomode e non facili, ma una cosa è certa, che quando piove fuoco o anche merda, noi ci saremo sempre, scusatemi per il termine, non scappiamo.
1: Grazie.
6: Perché non siamo i bravi ma nemmeno i vili.
1: Grazie Giovan Carmine, grazie. Dopo Isernia è la volta di Campobasso, la capitale, il capoluogo del Molise. Mauro Moffa.
7: Buon pomeriggio a tutti, non sono abituato a platee, non sono abituato a platee importanti come queste, leggerò perché ho paura di emozionarmi, ma non ho paura, sono felice di emozionarmi perché le emozioni sono quelle che contraddistinguono l'essere umano da tutto ciò che è materia, noi siamo anche spirito oltre che materia. Vi ringrazio per avermi concesso la possibilità di esprimermi e per l'attenzione che vogliate riservarmi. Sono Mauro Moffa, delegato in questa bellissima platea per il Molise, e porto oggi qui la luce della mia regione. Il nostro geograficamente è un territorio assai piccolo, stretto tra realtà più incisive e performanti. Sulla nostra terra molto spesso si scherza millantando addirittura la mancanza della sua esistenza. Avrete sicuramente sentito ripetere il Molise non esiste, ma io sono qui proprio per affermare che, seppur a dispetto delle dimensioni, il Molise e i molisani esistono e persistono. Perché noi rappresentiamo l'Italia autentica, quella fatta di famiglie, lavoro, sacrificio, tradizioni e comunità. Un'Italia che non chiede privilegi, ma semplicemente attenzione e rispetto. Noi siamo qui non a lamentare la mancanza di assistenzialismo, ma siamo qui per chiedere che ci vengano offerte opportunità. E non pensiate che parli al plurale per presunzione. Io parlo con il noi, perché qui oggi parlo a nome delle centinaia di persone che hanno compreso di poter riporre speranza in un nuovo futuro nazionale. Il Molise soffre lo spopolamento, soprattutto la fuga dei giovani, soffre la carenza cronica di servizi, delle fondamentali infrastrutture su cui una società che si dichiara civile dovrebbe reggersi, soffre la mancanza di vie di comunicazione e di trasporti. Eppure la resilienza del popolo sannita, da cui discendiamo, continua a darci la forza e la determinazione di credere ancora nello Stato. Continuiamo a credere nel nostro Paese, continuiamo a credere che l'Italia possa rialzarsi partendo proprio dalle sue radici più profonde. Futuro nazionale ha avuto e avrà il coraggio di dare voce a quell'Italia silenziosa che troppo spesso è stata ignorata e maltrattata. L'Italia dei piccoli centri, delle province, dei coraggiosi imprenditori, degli artigiani, degli agricoltori, degli operatori sanitari, delle forze dell'ordine, delle forze armate, degli insegnanti, delle persone comuni che ogni giorno tengono in piedi questo Paese con il proprio lavoro e con il proprio senso del dovere.
8: Concludi?
7: Sì, concludo subito. Noi crediamo fermamente nell'identità nazionale, che non è un concetto superato. L'identità non è esclusione, l'identità è appartenenza, è memoria e cultura, è difesa delle proprie radici e dei nostri valori. Avevo scritto troppo, il mio tempo è scaduto. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, generale, grazie a tutti. Grazie.
8: Grazie, Mauro Moffa, dal Molise. Adesso è il momento del Piemonte.
1: E ora il nostro Piemonte, che è una regione che sta dando, io spero, grandi soddisfazioni al generale, perché è forte, compatta e decisa. Beppe Lauria, Luigi Songa, Rosa Criscuolo, Enrico Forzese, Mattia Franco, Andrea Filattiera e Mario Borghezio.
9: Sì, grazie. Generale, mi ero scritto 5 pagine. Ma sarei andato fuori tempo, allora parlo a braccio. E prima di farlo voglio però ricordare dei numeri, perché i numeri poi sono importanti. Allora voglio ricordare quasi 700 iscritti fatti per strada, 21 comitati, una ventina di delegati oggi presente. Questo è quello che il Piemonte ti consegna, la mia provincia ti consegna oggi, che è quella di Cuneo, ti consegna oggi. Provincia medaglia d'oro della Resistenza, dove fare così è un reato. Ma tanto non sono antifascista, l'ho sempre detto, quindi lo voglio dire anche qua. Beh, allora permettetemi di salutarvi tutti come un tempo avrei salutato e come ho continuato a salutare tutti. Cari amici, care amiche, cari camerati. Io sono particolarmente orgoglioso di essere qua e di questo davvero con gratitudine ti ringrazio. Per me è un'esperienza straordinaria, sono forse uno dei più vecchi qua, ma non per questo credo di essere uno dei più molli. Sono davvero molto onorato di essere qua e sono onorato di essere qua a rappresentare anche la mia storia, che nella parte finale ha condiviso con Chico Costini, con il mio presidente Massimo Arlecchino, ma soprattutto con Gianni Alemanno, una storia importante, che è la storia di tanti come me, figli di un Dio minore, che in tutti questi anni hanno dovuto battersi per poter parlare in pubblico, per poter dire quello che pensavano. E io sono contento che tu abbia ripreso delle parole d'ordine. Valori non negoziabili, sono contento che ci siano dei valori non negoziabili. La destra, quella che oggi governa questo Paese, lo ha dimenticato facilmente, che c'erano valori non negoziabili, li ha dimenticati, e questo dà il senso della nostra presenza oggi qua. E permettetemi anche di fare ancora una piccola chiosa. Volevo ringraziare uno per tutti chi in questo periodo, anzi due persone, che in questo periodo mi hanno aiutato in questa straordinaria e incredibile avventura. Un ragazzo di 30 anni che si chiama Simone Sava, al quale devo molto e devo soprattutto la sua vicinanza in questo periodo. E poi permettetemi di ringraziare, ti chiedo scusa se sono uscito fuori temi, il mio onorevole preferito, Emanuele Pozzolo. La cosa buffa è che quando non c'era ancora futuro nazionale, io lo volevo portare in Indipendenza, è successo esattamente il contrario.
10: Buonasera a tutti, futuristi. Ecco, direi che oggi tutti quanti siamo qui per celebrare qualcosa di nuovo, qualcosa di grande, la nascita di un grande partito di futuro nazionale, e direi che ce lo siamo già detti tante volte. Ma con futuro nazionale oggi cosa nasce esattamente? Nasce la speranza di una generazione, la

rifiuti, siamo la feccia e va bene così, perché tanto tempo fa, quando la terra di Spagna è stata islamizzata, è stata conquistata con la forza da 300 uomini sulle Asturie, è partita la riconquista e direi che noi oggi qua siamo molto più di 300. E faremo questa riconquista e riusciremo nella grande missione di salvare l'Italia, di salvare il nostro paese, di salvare la patria, se saremo coesi, se saremo come una testuggine romana, come una legione, se saremo capillari, presenti in ogni quartiere, ad ogni appuntamento, ad ogni sfida. E chi, come me, come noi, arriva da Torino, arriva da realtà complicate, sa bene come questa realtà sia pervasiva, come la si debba vivere sulla propria pelle. E noi dobbiamo avere il coraggio di dire avanti senza paura in tutti i quartieri, in tutte le città, perché nessuno ha il diritto di dirci cosa si può dire, cosa no, e di farci sentire ospiti in casa nostra. Lo vediamo ogni giorno. In tutte le grandi città ci sono interi quartieri che in gergo militare sarebbero conquistati e sarebbero perduti. Ed è da quei quartieri lì che partirà la riscossa dell'Italia e che partirà il nostro grande futuro nazionale. Grazie.

Buon pomeriggio a tutti. Io sono Mattia Franco e ho 18 anni. Spesso

0: Spesso ai ragazzi della mia generazione viene detto: in Italia non c'è futuro, in Italia non c'è futuro e l'Italia è finita. Io sono qui per portare la voce dei ragazzi di Asti e del Piemonte, la voce di alcuni giovani che non accettano queste affermazioni. Bravo! E a parere mio, per costruire il futuro servono tre cose fondamentali: valori, patria e coraggio. Come valori, non quelli che si leggono dai libri di scuola, ma quelli veri, ovvero merito e responsabilità e non le solite lamentele, e inoltre anche legalità e onestà per costruire il proprio futuro come principi cardine. Come secondo elemento fondamentale abbiamo scelto la patria, una parola che spesso viene disprezzata, ma per noi veramente importante, ovvero una parola che racchiude in sé identità, lingua del paese in cui siamo nati, ovvero del paese che è la nostra casa. Secondo noi la patria è come una famiglia, che quando attraversa delle difficoltà non la si abbandona, ma si fa il possibile per aiutarla a migliorare. Infine, il coraggio per migliorare il nostro futuro. Noi, giovani, vogliamo un futuro in cui per fare imprese non bisogna compilare mille burocrazie, in cui si studia solo quello che si serve veramente e che le tasse vengano pagate per servizi che veramente funzionano. Noi giovani non siamo solo il futuro, siamo già anche il presente e siamo venuti qua per farlo presente a tutti. Per questo siamo qui e per dare il nostro contributo. E inoltre vogliamo portare i ringraziamenti al generale Roberto Vannacci, che ci ha dato l'opportunità di essere qua presenti.
1: Bravissimo!
2: Buonasera a tutti. Cari amici, popolo di Futuro Nazionale, oggi siamo qui da ogni angolo dell'Italia perché siamo chiamati

0: chiamati a fare qualcosa di grande. Questo percorso non è adatto per chi vuole tenere i piedi in due scarpe, non è adatto per chi antepone i propri interessi personali a quelli della collettività, non è adatto a chi svende i propri valori fino a dimenticarsi le proprie origini. È fatto per chi non ha paura di dire le cose come stanno, è fatto per chi ha il coraggio di difendere la propria cultura, la propria identità, la propria storia. E per questo ci attaccano, e lo abbiamo visto, perché abbiamo toccato i tasti giusti. Ci attaccano, e l'abbiamo visto ancora prima di questa costituente, a livello nazionale, a livello locale, per chi come me ha fatto una battaglia a livello locale. E ci attaccano di essere i traditori, di essere quelli che facilitano la sinistra, di essere i poltronari, ma la nostra scelta non è una scelta di scissione, la nostra è una scelta di coraggio, di verità e di coerenza con i nostri valori, non di certo per dividere. Perché vedete, chi sceglie Futuro Nazionale decide di prendere la strada forse la più difficile, ma sicuramente quella giusta. Chi sceglie Futuro Nazionale sa che oggi è dalla parte giusta della storia. Non sono mancati neanche i giornali d'inchiesta che con i loro titoli sensazionalistici si sono preoccupati delle donazioni, si sono preoccupati insomma di questi finanziamenti da chi produce sul nostro territorio, dagli artigiani, dagli imprenditori, da chi lavora, ma semplicemente non hanno capito che questo è il territorio, e il territorio ha capito che Futuro Nazionale è l'unica vera proposta per il nostro futuro, perché il territorio siamo tutti quanti noi. Noi siamo il territorio, che è quello che i partiti oggi si sono dimenticati ed hanno assolutamente abbandonati a se stessi, rinchiusi nei loro palazzi. Generale, insieme a lei siamo chiamati a fare qualcosa di grande. Ci credo, ci ho creduto dal primo momento, l'ho fatto nel mio piccolo e voglio portare avanti col mio territorio, insieme a tutti quanti voi, questo grande progetto. Perché questa è la vera destra e noi non siamo disposti a scendere a nessun compromesso al ribasso per i nostri valori. Il futuro della nostra nazione, dei nostri territori nasce oggi ed è qui, siamo noi, e lei generale, insieme a tutti quanti noi, questo è il futuro, siamo tutti noi. Viva il generale Vannacci, viva Futuro Nazionale, viva l'Italia.
1: Buongiorno a tutti, io sarò brevissimo, vorrei intanto approfittare per rivolgere un ringraziamento non solo a tutti i collaboratori del generale che sono qui sul palco, ma anche a quelli che non vediamo e che ci hanno permesso fin da stamattina di accedere in quella che per noi è stata la prima esperienza di questo livello, ma che si sta manifestando come se fossimo adusi a frequentare queste platee da sempre. E allo stesso modo un ringraziamento alle forze di polizia che hanno svolto nel modo migliore il loro ruolo, perché era trapelata qualche voce preoccupante sui rischi che avremmo corso, invece tutto sta filando per il meglio. Io voglio dire due parole, ho anch'io scartato il discorso scritto per ragioni di tempo, ma voglio ringraziare il generale Vannacci personalmente, perché è lui che circa 2 anni fa, quando avevo praticamente deciso di interrompere la mia attività politica sul territorio dopo tanti anni, mi ha fatto ritrovare per una curiosa coincidenza. Ho avuto anch'io una gioventù, un'adolescenza come la sua, avendo il padre ufficiale dell'esercito come il generale Vannacci, e per una curiosa coincidenza suo compagno di accademia al 13° corso dell'Accademia di Modena. E questa coincidenza fece sì che mio padre mi prestasse il libro che aveva appena comprato, dicendomi: leggi qui che avrai di che svolgere un bel compito. Quel compito nacque con l'adesione al movimento Mondo al Contrario, per il quale ringrazio ancora Guido Giacometti, il nostro presidente, che ci ha sempre supportato e che improvvisamente, dopo che l'anno scorso appunto creai il nostro team Vannacci della località in provincia di Torino in cui abito, Alla notizia curiosa del in quel momento, non ancora, forse non ancora così aspettata, della fondazione del partito, c'era alla radio in macchina un notissimo, amatissimo qua a Roma, cantautore, che stava giusto dicendo: ho fatto un sogno e l'ho chiamato Roma. Ecco, quel sogno si sta concretizzando qui davanti ai nostri occhi. E credo che avremo da questa esperienza soltanto lo stimolo per fare sempre qualcosa in più, per essere meritevoli di quel futuro nazionale che ci vogliamo dare e che sono sicuro che riusciremo a creare con l'aiuto del generale e di tutti i suoi più stretti collaboratori. Grazie.

0: Buonasera a tutti, mi perdonerete l'emozione, ma parlare davanti a questa platea importante e qualificata mi fa un po' specie, io che arrivo dalla lontana provincia piemontese. Cari amici futuristi, prima inizio nei tempi che mi sono consentiti con due ringraziamenti, uno al generale questa mattina perché parlava di un ciondolo che porta al collo e lo porto anch'io, insieme a un altro che è un antico simbolo cristiano, che sono il cerchio e la croce e che appartengono alla storia della gioventù identitaria europea e italiana in particolare. Vedo Augusta che saluto e quindi lo ringrazio per questa cosa. E l'altra invece ringrazio il coordinatore Simoni perché ha fatto vibrare un po' le corde di quella che è la nostra storia quando ha parlato della tragedia di Virgilio e Stefano, perché quando io ho iniziato a fare il soldato politico, ormai nel millennio scorso e un secolo fa, mi sono iscritto al nucleo Fratelli Mattei del fronte della gioventù di Verbania. E quindi io questo me lo ricordo e per me è una questione che appartiene a una storia troppo spesso dimenticata e troppo spesso travisata. Siamo arrivati a questa, perdonatemi se leggo, ma l'emozione mi fa brutti scherzi. Siamo arrivati a questa due giorni di fondazione con l'entusiasmo dettato da due mesi di grandi sforzi militanti che ci hanno portato in migliaia di gazebo su tutto il territorio nazionale. Di questo dobbiamo ringraziare veramente tutti i militanti che hanno contribuito e lavorato in questi mesi di lavoro. Adesso però abbiamo un dovere. Abbiamo il dovere di fare un salto di livello. Non è più sufficiente parlare di sicurezza e immigrazione, seppure sono temi identitari, pregnanti, sui quali dobbiamo continuare a spingere. Dobbiamo iniziare un lavoro anche metapolitico, di elaborazione di idee e di proposte, magari iniziando a parlare di temi sociali, del caro vita e di un modello di Stato. Sui temi sociali possiamo attingere molto alla storia politica della destra sociale, alla quale, perdonatemi, ma vorrei fare un riferimento anche a un amico che oggi è moralmente qui, ma non è ancora qui con noi per una decina di giorni, che è momentaneamente impegnato altrove, che è Gianni Alemanno. E recuperare la dottrina sociale della Chiesa per cercare di identificare un modello, perdonatemi gli anglicismi, che ci porti a passare dal welfare state, troppo spesso assistenzialista, a un modello di welfare community che coinvolga in un'unica modalità di azione lo Stato, i corpi intermedi della società e il terzo settore, tutte realtà che già agiscono lodevolmente nella società, per cercare di dare risposte concrete ai bisogni dei tanti italiani che sono in sofferenza e spesso non cercano aiuto a vantaggio di risorse ben informate e ben organizzate da chi è nemico della nazione. Ottima la proposta di istituire un ministero per la casa, ma ritengo serve anche qui andare oltre. Dobbiamo costruire una proposta organica, lo dico da ex presidente di ATC Piemonte Nord, dell'Agenzia Territoriale della Casa, coerente e fattibile per l'edilizia sociale.
1: Grazie.
2: Buonasera, ringrazio il generale Vannacci, il coordinatore nazionale onorevole Simoni, tutto lo staff organizzativo onorevole Ziello, dottoressa Frigo e colui che ha creduto in me, onorevole Pozzolo. Sono Raimondo Giuliano detto Dino, arrivo da Novara, comitato 238. Vorrei aprire questo mio intervento con una frase non mia, ma molto significativa. Una frase di una canzone della Compagnia dell'Anello, gruppo musicale storico della destra italiana degli anni 70-80. Ascolta il ruscello che sgorga lassù, ed umile a valle scompare, e guarda l'argento del fiume che, sereno e sicuro va. Ciò che nasce puro, più grande vivrà, e vince l'oscurità. Generale Vannacci, La ringrazio a nome di quei ragazzi degli anni che furono, perché ci ha portato a quel periodo denso di speranze e aspirazioni e ci hai stimolato a vincere l'oscurità attuale. Ci hai portato a guardare il ruscello d'acqua limpida che ci ha traghettato dall'oscurità di una destra ormai annacquata e con dei valori in disuso accantonati. Noi questi valori dobbiamo farli rivivere e fiorire, perché ciò che nasce puro più grande vivrà. Siamo la vera destra e dobbiamo essere la destra sociale, da sempre a fianco dei cittadini più deboli, in termini di sicurezza e non solo, in termini di aiuto per tutti quei pensionati, operai, impiegati, che con stipendi da fame riescono con tripli salti mortali ad arrivare a fine mese. Tutti ne parlano, ma nessuno interviene fattivamente. Basta soldi per guerre inutili, basta soldi per armamenti all'Ucraina. Mi permetto di rivolgere un'osservazione al ministro Zangrillo. Basta a erigersi a paladino dei contratti pubblici, perché sono dei contratti da fame. Tagli l'IRPEF per categoria a rischio povertà, è l'unica via percorribile. Ma lo sa, onorevole ministro, che ci sono dei comparti tipo le guardie giurate particolari che sono sotto la soglia povertà, per 40 ore a settimana guadagnano 1.100 euro. Lo sa che un impiegato medio di un ente locale non arriva a 1.500 euro e lei si atteggia a dire che fa dei contratti pubblici da 160 euro al mese? Ma dove sono? Io non li ho mai visti. Basta anche con stage da 500 euro al mese per quei ragazzi appena diplomati o laureati. Gliene potrei citare tanti, ma mi fermo qui per non infierire. Oggi nasce un nuovo partito con delle belle premesse. E accolgo con particolare favore il principio espresso più volte da generale e ripreso dal coordinatore Simoni, secondo cui i responsabili territoriali saranno designati in base al lavoro svolto sul territorio, perché i galloni si conquistano sul campo. E questa è un'altra nota distintiva rispetto alla destra che attualmente ci governa. La meritocrazia è quella che molti di noi cercano, perciò siamo qui, onorevoli, noi per questo siamo qui anche. Noi non siamo la destra annacquata che ci ha governato in un momento, perché sto finendo e sto sulla strada buona, dove vanno premiati. La destra finora ha premiato soltanto i componenti delle proprie famiglie, generale Vannacci. Hanno inserito nei listini bloccati fidanzate, figli, parenti. Basta, io ho finito. Il nostro motto deve essere soltanto memento, audere semper. Solo chi osa può arrivare in alto e può cambiare lo stato delle cose. Il domani appartiene a noi. Abbiamo tutte le carte in regola per andare avanti e per vincere e per arrivare al 20%.
1: Adesso il Piemonte conclude, e però facciamo un momento di vaccino. Facciamo il vaccino tutti quanti adesso. Il vaccino al politicamente contro il politicamente corretto. Mario Borghezio.
3: Cari amici, prima di tutto un ringraziamento agli organizzatori che hanno voluto impostare tutta questa giornata sulle relazioni dei rappresentanti delle nostre regioni, dei nostri territori. Questo è un segnale importante, era indispensabile date questo segnale, perché c'è una componente della destra storica in questa sala, nel nostro movimento, che ovviamente è un pilastro, ma c'è anche un'area vasta di persone che hanno cercato di coniugare il loro senso profondo di appartenenza, di identità e di patriottismo. Noi parlavamo del Piemonte come di patria cita, io lo penso ancora, con un'esperienza politica fuori dai vecchi schemi. Oggi abbiamo ritrovato una patria politica, noi vecchi leghisti, ci sentiamo di nuovo a casa, e in questo senso devo veramente ringraziarti, perché io mi riconosco negli sguardi e nelle attese dei tanti militanti, un esercito di meravigliosi amministratori locali. E oltre a quelli, le migliaia e migliaia di sindaci dei piccoli comuni, di liste civiche. Questo è il nostro immenso e meraviglioso territorio di una patria vasta che va dalla Val d'Aosta alla Sicilia, isole comprese, naturalmente Sardegna, la meravigliosa Sardegna degli autonomisti, patrioti come noi. Non dobbiamo chiuderci, dobbiamo aprirci a tutti. E secondo ringraziamento, i riferimenti metapolitici. Ha cominciato Simoni quando ha parlato di rivolta contro il mondo al contrario, con un riferimento geniale che non mi sarebbe venuto in mente. Io ti ringrazio molto perché mi hai ricordato quando salivo i piani di quel palazzo di Corso Vittorio per andare ad ascoltare il nostro grande maestro. E poi ha buttato il carico pesante il nostro capo quando ha parlato dei simboli ancestrali, perché noi veniamo da lontano e andiamo lontano. Forse non l'hanno capito quelli che vorrebbero fare dei processi ideologici, l'esame del sangue al partito e in particolare al nostro capo. Questi non l'hanno mica capito. Non hanno capito quello che a me risulta evidente, sarà perché ho la passione della storia, anche un briciolino di fiuto. Ragazzi, qui nessuno se ne sta accorgendo. Qui sta nascendo una rivoluzione nazionale! Una rivoluzione nazionale! Per buttare a mare lo schifo della vecchia politica! Ernst Jünger ha detto che quando nei popoli, negli stati, la situazione si fa difficile, è storicamente provato che quasi sempre è una pattuglia di soldati che interviene e risolve la situazione. Voi siete questa pattuglia, soldati politici di futuro nazionale, e abbiamo la fortuna di avere a capo un vero generale. Non ci ferma più nessuno. Tutti con Vannacci per la rivoluzione nazionale.
4: Grande, grande Borghezio, un applauso!
3: Matrice, con i nostri simboli che noi non rinneghiamo e non rinnegheremo mai, non ci fanno paura.
4: Grande Mario, grande Mario. Grazie agli amici del Piemonte. Subito la Puglia, per favore. La Puglia, iniziamo con Massimo Russo da Foggia. Il combattente contro la moschea.
5: Presidente, sporca dozzina, figli di nessuno. Negli interventi che mi hanno preceduto si è parlato di battaglie programmatiche che andremo ad affrontare prossimamente. A Foggia la battaglia è già iniziata, una battaglia che a Foggia stiamo portando avanti con determinazione e che rappresenta un esempio concreto di come la politica debba tornare tra la gente. Mi riferisco alla nostra opposizione al progetto della grande moschea che si vuole realizzare nella nostra città. Quando questa vicenda è emersa, qualcuno pensava che i cittadini avrebbero accettato passivamente qualsiasi decisione. Noi invece abbiamo scelto di ascoltare il territorio. Il 28 marzo abbiamo organizzato un presidio di protesta a Foggia con la presenza dell'onorevole Sasso, che ringrazio pubblicamente, per chiedere trasparenza, garanzie e un confronto pubblico serio su un progetto destinato a incidere sul futuro della nostra città. E da quel momento non ci siamo più fermati. Per tutto il mese di aprile e per tutto il mese di maggio siamo stati presenti nelle piazze con i nostri gazebi per la raccolta firme contro la costruzione della moschea. Abbiamo parlato con migliaia di cittadini, abbiamo ascoltato famiglie, commercianti, lavoratori, pensionati. Abbiamo raccolto dubbi, preoccupazioni e richieste che troppo spesso nessuno aveva voluto ascoltare. E i risultati parlano da soli. Abbiamo già raccolto oltre 5.000 firme e non ci fermeremo. Il nostro obiettivo è raggiungere e superare quota 10.000 firme, perché dietro ogni firma non c'è un numero, c'è un cittadino che chiede di essere ascoltato. Qualcuno prova a liquidare questa mobilitazione come una polemica ideologica. Non è così. Noi non siamo contro le persone per la loro religione. Non siamo contro chi lavora onestamente, rispetta le leggi e vive nella nostra comunità. La nostra è una battaglia politica, civica e culturale. E permettetemi di sottolineare un fatto che nessuno può smentire. Su questa vicenda, mentre molti hanno preferito tacere o restare alla finestra, Futuro Nazionale è stata l'unica forza politica ad aver sollevato il problema con continuità, portandolo nelle piazze e all'attenzione dell'opinione pubblica. Non ci siamo limitati ai comunicati stampa, non ci siamo limitati ai social. Abbiamo messo la faccia accanto ai cittadini. E c'è una domanda che continuiamo a porre e c'è ancora oggi, attendo una risposta chiara. Chi finanzierà concretamente questa opera? Da dove arriveranno le risorse economiche necessarie? Esistono finanziamenti provenienti da soggetti e organizzazioni estere riconducibili al mondo islamico internazionale? I cittadini hanno diritto di saperlo. La trasparenza non è un dettaglio. Vado a concludere, non voglio rubare tempo agli altre persone, concludo dicendo, e quando migliaia di cittadini si uniscono per difendere la propria città, nessuno può far finta di non sentirli. No, islamizzazione! Grazie.
4: Grazie Massimo, grazie.
5: È solo un
4: grazie.
5: Per Edoardo.
4: Vai. Adesso momento importante, Roberto, prendi le firme perché è importante questa battaglia contro l'islamizzazione nella città di Foggia. Grazie Massimo. Roberto, dicevo, è un momento importante perché abbiamo qui di fronte l'avvocato Giuseppe Carrieri, consigliere comunale di Bari, che in questo momento aderisce a Futuro Nazionale.
6: Signor Presidente, signor Coordinatore, signori delegati, anche Bari ha risposto alla chiamata di Futuro Nazionale presente. Sono circa 2.000 gli iscritti della sola città di Bari e anche e soprattutto la Puglia ha molto ben risposto, poiché credo sia la seconda regione per numero di soci, grazie all'incessante impegno di Rossano Sasso e dei tanti pugliesi che hanno creduto nel generale Vannacci. Tutti noi generali siamo convinti che l'Italia abbia bisogno di questa potente scossa e ventata di novità politica costituita da Futuro Nazionale e delle parole puntuali, innovative e coraggiose del Presidente Vannacci, che ritengo debba essere l'unico frontman di Futuro Nazionale. Più lui argomenta e viene conosciuto dall'elettorato, più il partito cresce. Oggi qui a Roma il movimento si struttura meglio. Oggi si organizza a livello nazionale per poi organizzarsi sui territori, sicché credo che il compito principale che abbiamo in questi due giorni di Assemblea Costituente sia quello di elaborare insieme al Presidente e al Coordinatore le 4-5 idee e valori prioritari da propagare univocamente da nord a sud, in modo così da connotare e caratterizzare chiaramente il futuro nazionale. Per parte mia ritengo che la difesa dell'identità nazionale, intesa come difesa delle radici, delle tradizioni italiane, dei valori e delle culture locali, debba essere elemento imprescindibile da veicolare all'elettorato e da abbinare al futuro nazionale. Così come il principio di libertà economica ed effettiva, inteso quale diritto a poter vivere e lavorare senza migliaia di prescrizioni normative europee, italiane e regionali, quale diritto a essere protetti dalla criminalità e dall'immigrazione clandestina irregolare, quale diritto, signor Presidente, a non essere soffocati da un fisco che ad alcuni sottrae con l'IRPEF il 47% da lavoro e da pensioni. Da ultimo, credo che il Futuro Nazionale debba concretizzare l'importante valore richiamato nello Statuto dell'ambiente e del paesaggio naturale come patrimonio nazionale e luogo di vita, anche promuovendo un innovativo piano energetico per gli italiani, un piano programma diretto a cambiare il paradigma attuale che vede l'esistenza di grandi impianti per la produzione di energia elettrica e famiglie e imprese di fatto dipendenti dai grandi player energetici esteri. Questo schema va resettato e modulato. Signor Presidente, signor Coordinatore, signor Delegato, io concludo, onestissima come molti di voi la convinzione che il Futuro Nazionale sia e sarà l'unica e vera novità del panorama politico italiano, una novità che moltissimi ragazzi già apprezzano e che ci impone di elaborare nuove e diverse politiche giovanili, finalizzate anche a bloccare l'emorragia verso altri paesi dei nostri ragazzi e che consentono il rientro in Italia dei tanti under 30 andati all'estero. Finiscono. Quelli poi che rimangono qui dovremmo difenderli ferocemente da chi li sanziona a scuola solo per aver esposto uno striscione con la scritta l'Italia agli italiani. L'obiettivo è difficile, molto impegnativo, piuttosto gravoso, siamo stracolmi di entusiasmo, sì che è certo che saremo in grado di consolidare e rafforzare la formidabile creatura che Roberto Vannacci solo poche settimane fa ha deciso di far nascere. Speriamo di farcela, ce la faremo, per cui tanti auguri a tutti noi futuristi.
4: Grazie, grazie Giuseppe Carrieri, consigliere comunale di Futuro Nazionale a Bari. Adesso è il momento di una persona che dal primo giorno, fin dal mondo al contrario, è sempre stato presente, dal Salento, Gabriele Bottazzo.
7: Ciao a tutti, ciao Roma, ciao Futuro Nazionale, generale Roberto Vannacci, coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, dirigenti, militanti, amici di Futuro Nazionale. Oggi porto qui la voce del Salento, porto anche la voce di Alezio, la mia città già famosa per la ridondante cultura messapica. Porto la voce di comunità che ha scelto di credere in un progetto grande, un partito forte, radicato, al servizio della patria. Io sono Gabriele Bottazzo, referente del Comitato Costituente di Alezio in provincia di Lecce e Presidente del Consiglio Comunale. Il mio percorso nasce da una prima appartenenza, come diceva Rossano, convinta al MAC, che molti di voi conoscono, da quella spinta iniziale che ha acceso l'entusiasmo, la partecipazione e la voglia di esserci. Da lì è iniziato un cammino che oggi trova casa, forza, prospettiva in Futuro Nazionale. Perché quando un'idea è vera, cammina. Quando una guida è credibile, unisce. Quando un partito parla alla papera, il popolo risponde. Generale Vannacci, lei ha dato voce a tanti italiani che chiedevano coraggio, identità, libertà e orgoglio nazionale. Coordinatore Simoni, con il suo lavoro e con la sua guida organizzativa questa voce sta diventando struttura, metodo e radicamento. E noi in provincia di Lecce abbiamo raccolto questa chiamata. Siamo partiti dal mio piccolo paese, abbiamo coinvolto, avvicinato, incluso, spronato, incentivato anche in ogni singolo angolo della Puglia. E tanti amici qui oggi possono confermarlo. Abbiamo cercato persone competenti, libere, motivate, pronte non a servire se stesse ma il partito e la patria, nei suoi ideali più sublimi. E oggi possiamo dirlo con orgoglio. In soli 3 mesi nella provincia di Lecce sono dati 35 comitati costituenti su 96 comuni totali. 35 comitati, sì, 35 presidi permanenti, 35 comunità, 35 cuori che battono all'unisono per Futuro Nazionale e per l'Italia. Questo è il modello leccese, quello strutturato, finalizzato a portare avanti con virtù e dedizione il verbo del nostro generale. Generale, lei ha chiamato i nostri parlamentari una sporca dozzina. Ebbene sì. A Lecce invece c'è ed esiste un branco di lupi affamati, di verità, di giustizia, pronti a ricostruire quella politica demagogica degli ultimi anni. Un modello che nasce dalla tua visione, un modello che nasce grazie al coordinamento nazionale di Simoni, un modello che dimostra una cosa semplice. Quando il partito chiama, i territori rispondono, ma si devono radicare, devono essere capillari.
4: Concludi?
7: Certo. Mi fa saltare una pagina, va bene lo stesso. E allora da oggi concludo. Da Roma, diciamolo tutti insieme con forza, Futuro Nazionale sarà grande perché nasce dai territori. Futuro Nazionale sarà forte perché ha una guida chiara. Futuro Nazionale sarà vincente perché parla al cuore degli italiani. Sarà il partito di chi non si arrende, di chi costruisce, di chi crede nella nostra amata patria, nel nostro futuro, Futuro Nazionale. Noi ci siamo, con lealtà, con entusiasmo e con orgoglio. Viva il generale Vannacci, viva Futuro Nazionale, viva l'Italia!
4: Grazie, grazie Gabriele. Adesso è il momento dell'avvocato Pierfrancesco Viti.
8: Signor generale, caro Roberto, cari amici di Futuro Nazionale, per me essere qui oggi è senza dubbio un privilegio, ma soprattutto una responsabilità verso l'Italia, verso le migliaia di persone che hanno creduto in questo progetto, verso i giovani che attendono una risposta. E se siamo qui oggi è soprattutto grazie a te, Roberto, perché hai restituito a milioni di italiani qualcosa che sembrava perduto, la libertà di dire ciò che pensano. E hai restituito dignità a parole che qualcuno voleva cancellare: patria, identità, merito, tradizione. Ed è da questa libertà ritrovata che nasce il nostro progetto. Ma la sfida che abbiamo davanti non è semplicemente costruire un partito, dobbiamo costruire una classe dirigente, una comunità di uomini e donne che non si limitano a proclamare valori, ma che ne siano da esempio. persone severe con se stesse prima che con gli altri, persone che comprendano che il prestigio non deriva dalle cariche, ma dall'esempio. Guarda Roberto, se probabilmente noi siamo feccia, io non ci credo, se siamo figli di nessuno, non dobbiamo rinunciare ad essere aristocratici, far parte di quell'aristocrazia non di sangue, ma di spirito. Quell'aristocrazia intesa nel suo significato etimologico della parola. Non il privilegio, ma il governo dei migliori. E i migliori sono coloro che si impongono più disciplina, più responsabilità e più coerenza. Per questo credo che Futuro Nazionale debba distinguersi anche per lo stile nel parlare, nel comportarsi nella vita pubblica e privata e persino nell'eleganza, e tranquillizzo tutti, non soltanto nel vestire, ma nei modi, nei gesti, nelle parole e nella misura. Da avvocato esperto di giustizia sportiva ho avuto l'onore di contribuire alla proposta di una riforma che probabilmente per la prima volta porta questo tema al centro del dibattito politico nazionale. Una riforma che riguarda quasi 38 milioni di sportivi italiani e che punta a rendere la giustizia sportiva più imparziale, più trasparente e più credibile.
1: Concludi.
8: Cari signori, le ambizioni passano, i rancori passano, ma le idee restano. Noi siamo qui non per occupare una posizione, ma per costruire un futuro migliore, un'Italia che non può permettersi di perdere la propria identità, i propri valori e quella fierezza, e lo dico senza timore di smentita, che ci ha resi la civiltà più grande d'Europa e forse del mondo. Viva Futuro Nazionale, viva l'Italia!
1: Grazie Pierfrancesco Viti, adesso è il momento di uno dei principali responsabili dell'organizzazione di questo evento, e per suo tramite ringrazio tutti i volontari di tutta Italia che ci hanno dato una mano dalle 8 di questa mattina e che sono fuori. Da Taranto, Francesco Battista.
9: Grazie, grazie Rosano. Signor Presidente, membri dell'Ufficio di Presidenza, delegati e amici, oggi partecipiamo a un momento che rappresenta molto di più di un semplice adempimento statutario. L'Assemblea Costituente è il punto di partenza di un percorso politico che nasce dalla volontà di costruire una comunità di idee, valori e impegno al servizio della nazione. Vogliamo costruire un'Italia più forte, più giusta e più attenta al territorio. E proprio per questo penso in particolare alla mia regione, alla Puglia, e in particolare alla mia città, Taranto, una città che da troppo tempo vive gravi difficoltà sociali ed economiche, aggravate dalla crisi dell'ex Ilva, il più grande polo siderurgico d'Europa. Taranto, ma la Puglia tutta, è stata sempre dimenticata dalla politica e dai partiti del centrodestra che negli ultimi decenni non sono stati in grado di offrire risposte concrete e una situazione di sviluppo duraturo per creare un'alternativa al malgoverno del centrosinistra. In Puglia Emiliano ha fatto 400 milioni di euro di debiti e oggi tutti i pugliesi che sono presenti sanno che questi debiti li pagheranno con le loro tasche, perché da gennaio di quest'anno l'IRPEF regionale è aumentato in media dai 40 euro in su. Tutto questo è stato possibile oggi proprio in Puglia, considerata la roccaforte appunto del centro-sinistra. Abbiamo dimostrato che i cittadini hanno fame di politica, hanno voglia di destra, ma di quella vera. I cittadini hanno aderito al progetto politico del generale, si sono tesserati in migliaia, oltre 10.000. Tutto questo è stato possibile grazie alla visione, al coraggio e alla determinazione del generale, che ha saputo trasformare un'idea in una realtà politica concreta. Poteva rimanere tranquillo a Bruxelles, avere un seggio garantito di Parlamento, sicuramente con la vittoria del centro-est addirittura diventare ministro, ma ha deciso di fare diversamente, non sarebbe stato il generale Vannacci. Ha avuto il coraggio di costruire da zero un partito e noi ce la stiamo mettendo tutta, ce la metteremo tutta affinché il coraggio dimostrato dal generale e da tutti noi che abbiamo aderito a questo progetto possa arrivare il più in alto possibile. La nostra forza non dovrà risiedere soltanto nei programmi che elaboreremo, ma soprattutto nella qualità delle persone che sceglieranno di impegnarsi in questo impegno. Dovremmo essere un movimento aperto al confronto, capaci di ascoltare i territori, le famiglie, i giovani, il mondo del lavoro e delle professioni, trasformando le loro esigenze in proposte concrete. Futuro Nazionale deve essere una casa politica capace di guardare lontano, di formare una nuova classe dirigente. Grazie a tutti, forza generale Vannacci, forza Futuro Nazionale, viva l'Italia!
1: Grazie a Francesco Battista.
4: Adesso è un momento importante, perché lui è uno degli esperti nazionali del programma e soprattutto un agente della Polizia Penitenziaria, al quale va il nostro applauso, il nostro ringraziamento e per suo tramite a tutte le forze dell'ordine. Filippo Monica.
10: Buon pomeriggio. Signore e signori, è per me un grande onore prendere la parola davanti a questa assemblea. Mi chiamo Filippo Monica, sono laureato in giurisprudenza e svolgo con orgoglio il servizio di poliziotto penitenziario. Ricopro inoltre l'incarico di segretario nazionale dell'organizzazione sindacale Sinappe e oggi intervengo come esperto del programma di futuro nazionale nell'ambito della sicurezza penitenziaria e delle carceri. Credo nei valori dell'identità nazionale, dell'amore della patria, del rispetto delle tradizioni, della legalità e delle istituzioni. Per questo desidero ringraziare il generale Roberto Vannacci per aver dato vita a un progetto che rimette al centro l'Italia, gli italiani e la difesa dei valori fondamentali della nostra nazione. Oggi metto la mia esperienza professionale e umana al servizio di questo percorso, affinché l'Italia possa continuare a essere una nazione forte, sovrana, libera e protagonista del proprio destino. Parlare di sistema penitenziario significa parlare di sicurezza dello Stato. Oggi le carceri italiane vivono una crisi strutturale: sovraffollamento, carenza di personale, strutture obsolete, aumento di detenuti problematici ed emergenze sanitarie sempre più difficili da gestire. Di fronte a questa situazione proponiamo una riforma concreta e coraggiosa, tra cui la creazione di un Dipartimento autonomo di Polizia Penitenziaria, separato dalle funzioni amministrative, affinché il corpo possa disporre di una propria catena di comando, di una piena autonomia organizzativa, garantendo la maggiore efficienza e rapidità nelle decisioni operative. Inoltre bisogna prevedere un piano straordinario di assunzioni. Investire nel personale significa investire nella sicurezza dei cittadini. È necessario affrontare il problema del sovraffollamento carcerario, favorendo un utilizzo più efficace delle misure alternative e rafforzando gli accordi internazionali per il trasferimento, o meglio, la remigrazione dei detenuti stranieri. Particolare attenzione va dedicata al tema sanitario. Pur garantendo il diritto alla salute a chiunque si trovi in stato di detenzione, bisogna prevedere una compartecipazione alle spese sanitarie previste dalla legge. Occorre poi restituire efficacia al sistema disciplinare interno, potenziare il lavoro, coinvolgendo imprese e terzo settore. Il lavoro rappresenta infatti uno degli strumenti più efficaci per il reinserimento sociale. Questa non è soltanto una riforma del carcere, è una scelta di responsabilità verso lo Stato,
11: concludi,
10: verso chi indossa una divisa, verso tutti i cittadini italiani. Viva l'Italia, grazie a tutti.
4: Grazie a Filippo Monica. Adesso è il momento dell'avvocato Grazia Berloco.
12: Vi parlerò della mia regione, la Puglia, una terra splendida e dalle mille potenzialità che, purtroppo, subisce un incantesimo da oltre 20 anni. Sono passati 20 anni da quando la sinistra ha preso in mano le redini della nostra regione, 20 anni di promesse, di slogan, di presi in giro. E oggi guardiamoci intorno con onestà. Dopo anni di governo Vendola prima ed Emiliano poi, la Puglia è agli ultimi posti in Italia per tanti indicatori, in primis infrastrutture e natalità. Le imprese chiudono e non nascono, schiacciate dalla burocrazia più soffocante del paese e da una classe dirigente che pensa più ai bandi europei che alle esigenze concrete del territorio. Per non parlare di sanità, 350 milioni di euro di buco, 350 milioni di euro frutto della pessima gestione della politica. E oggi, per risanare quel debito, l'attuale presidente De Caro, sempre di sinistra come i suoi predecessori, aumenta le tasse ai cittadini. Ma almeno, direte voi, quei soldi, quel debito mostruoso, sarà servito a qualcosa? Ma che? E non dimentichiamoci degli imprenditori balneari, che devono invece combattere con le politiche europee e una classe politica, tanto nel centro-sinistra quanto nel centro-destra, che ha fatto poco o nulla per difenderli dagli effetti disastrosi della famigerata direttiva Bolkestein. E poi c'è il clientelismo. 20 anni di assessorati, incarichi, consulenze, fondazioni e agenzie riempite di fedelissimi. Una macchina pubblica gonfiata, che costa tantissimo e rende pochissimo. E non è una questione di destra o sinistra, è una questione di risultati. E i risultati della sinistra in Puglia, dopo decenni di potere assoluto, parlano chiaro: opportunità sprecate, declino silenzioso, futuro rubato ai nostri figli. Vogliamo una Puglia libera, orgogliosa, laboriosa, meritocratica e finalmente libera dai fallimenti di un sistema che ha fatto il suo tempo. La Puglia può e deve fare di meglio, merita una visione, merita coraggio. Per questo diciamo che è arrivato il momento di cambiare davvero e costruire insieme una nuova stagione politica e tempo di futuro nazionale.
4: Grazie. E chiudiamo gli interventi della Puglia con un altro volto storico del mondo al contrario, l'incursore Claudio Spinelli.
11: Grazie Rossano. Non ho preparato un discorso perché non amo gli schemi, andrò a braccio e cercherò di rimanere nel tempo, anche perché, comandante, lei mi ha insegnato che 3 minuti possono essere lunghissimi. Sono Claudio Spinelli, sono un incursore, ho avuto l'onore e mi vanto di aver servito per quasi 20 anni nel reparto dove il mio caro comandante è stato prima comandante di battaglione, poi comandante di reggimento e poi tutta la storia la conoscete. Vantiamo assieme a tanti amici storici di aver accompagnato il mondo al contrario già dall'agosto 2023. Abbiamo seguito con fiducia eventi nebbiosi, oscuri, non sapevamo che saremmo arrivati fino a qui. Sinceramente io voglio condividere con voi un pensiero che nutro sin da quel giorno, ma in realtà lo nutro fin dal giorno in cui ho deciso di arruolarmi e poi di diventare un incursore e di essere stato fortunato ad avere il generale Vannacci come comandante. Abbiamo fatto anche gli istruttori per gli astronauti. Io ricordo, eravamo a Colonia in Germania e ci fu uno scienziato che diceva, ed è quello che sta succedendo a noi qui in questa sala, moltissimi studiosi aspettano una vita per poter vedere o studiare un astro nell'universo. Noi siamo testimoni del fenomeno Vannacci, di qualcosa di unico, di qualcosa che non si ripete e forse non si ripeterà mai più. Ecco perché noi dobbiamo essere sicuramente forti e consapevoli di quello che ci sta accadendo e di quello che abbiamo tra le mani. Una cosa importante, importantissima, è quella che, mi permetta comandante, ci identifica e identifica quelli della nostra razza, mi permetto di dirlo, e di quello di avere la fiducia in un uomo che non ha mai abbandonato i propri uomini, non ha mai lasciato indietro nessuno. Per esperienza vi dico, noi siamo stati consapevoli di essere stati anche in grado di combattere, di mettere a rischio la nostra vita, ma avevamo la certezza che qualcuno dall'alto avrebbe fatto di tutto perché ognuno di noi portasse a casa sana e cara la pelle. Per questo, comandante, io la ringrazio e voglio citare un nostro motto, che è quello di combattere e di essere in grado di raggiungere l'obiettivo futuro nazionale a tutti i costi. Grazie.
4: Grazie Claudio per questa bella testimonianza. E con Claudio via la Puglia. E grazie. Adesso cedo la parola al professor Lorenzo Gasperini.
13: Grazie mille. Grazie mille onorevole. Bene, allora adesso passiamo alla parte sul programma e prima di fare la cornice, diciamo, di completamento, direi di far intervenire tutta una serie di persone, di esperti del nostro programma nazionale, della proposta che porteremo con questa assemblea costituente all'esecutivo nazionale, al presidente nazionale. E il primo con cui apriamo questa carrellata di interventi di altissimo livello è il nostro ormai amico, una persona preparatissima, divertentissima, che fa un lavoro sensazionale di divulgazione anche sui social, Paolo Gambi. Cercatelo e portatelo qua, eccolo.
14: Buonasera a tutti e innanzitutto grazie al generale, grazie a Massimiliano, all'onorevole Ziello, a Maria, Lorenzo, Tommaso, Edo, Rossano, tutti coloro che mi hanno consentito di essere qui, perché io non sono un politico, io sono la voce di uno che grida nel deserto. Forse qualcuno di voi, forse qualcuno di voi mi conosce per quello che faccio sui social, nel deserto dei social, su YouTube, Io continuo ad illudermi che anche quello che faccio lì appartenga alla mia ricerca artistica. E infatti io voglio parlarvi di arte, di cultura, di bellezza, di letteratura, perché il nostro paese ha un problema. Il nostro paese ha una malattia profonda che è insediata nelle cellule più profonde del nostro organismo. E questa malattia nel mondo della cultura e dell'arte è particolarmente cattiva. Questa malattia fa sì che non ci sia spazio, non tanto per gli artisti di destra, ma per un artista che solo si permetta di amare la propria patria. Parlare di arte e di cultura è fondamentale, perché è l'unico modo per andare a guarire l'anima della nostra patria. Il generale questa mattina ha ricordato quei ragazzi che, anche grazie a Rossano, ci sei Rossano? Ah, eccolo qua, che Rossano ha difeso in Parlamento, spero di essere stato utile in questa operazione, ma questo dovrebbe farci riflettere, perché se in un paese si può normalizzare il fatto che le istituzioni puniscano dei ragazzi che scrivono l'Italia agli italiani, peraltro un verso di Carducci, significa che c'è qualcosa che veramente non va. E allora in questa sala voi che siete qui, sarete sindaci, assessori, presidenti di regione, ministri e chissà. Perché chi si occupa di arte, di bellezza e di cultura possa farlo. Ne ricordo solo uno, che è il mio, non so, santo protettore quasi, che è Giovannino Guareschi. Questo è il paese che ha perseguitato Giovannino Guareschi e quella malattia è ancora viva. Allora io il contributo che ho voluto dare e che vorrei portare qui è un manifesto che ho inserito all'interno del mio nuovo libro, Il Morbo, ma che è stato pubblicato 3 giorni fa sullo Spectator di Londra. È un manifesto che si ispira al genio immortale di Marinetti. Marinetti a suo tempo lo pubblicò sulle Figaro. Oggi il mondo anglosassone ha un peso, diciamo, analogo a quello che poteva essere il peso del mondo francese allora, e ho deciso di, anche grazie a Nicolas Farrell, il giornalista che mi ha consentito di farlo, di pubblicarlo sullo Spectator. È uscito e io ve lo vorrei leggere, è breve, è più breve di quello di Marinetti, ma questo manifesto vorrebbe essere un insieme di valori intorno a cui radunare tutti coloro che hanno a cuore il futuro culturale e artistico di questo paese. Questo manifesto ha l'ambizione di mettere un tassello per cambiare la storia artistica e culturale dell'Italia. Ve lo leggo. Manifesto di un'alba futurista. Qui inizia il post-contemporaneo. 1. Noi vogliamo cantare l'amor della bellezza, l'abitudine alla verità e alla giustizia. 2. Il mondo dei nostri padri si è liquefatto, una potente fase alchemica oscura ha abbattuto pezzo dopo pezzo ogni torre della civiltà. 3. Noi siamo quelli rimasti in piedi fra le rovine. Quattro. In questa notte buia siamo i primi ad aver visto l'alba. 5. Siamo circondati dal morbo che trasforma le masse in strumenti inconsapevoli che perpetuano questa dissoluzione. 6. Assaporiamo la bellezza delle sempre nuove scoperte tecnologiche con la consapevolezza che nessuno strumento è neutro. dall'incontro tra noi umani e il prodotto del nostro ingegno faremo nascere una nuova civiltà forte, sana e magnifica. 7. Vogliamo far risorgere le carcasse dei musei, ridare vita alle ossa dell'arte, donare sangue alle memorie materiche decomposte che cercano significato nel presente. 8. Ci libereremo dalle incrostazioni ideologiche che impediscono all'anima di incarnarsi nella materia. 9. Rifuggiamo l'idea collettiva di massa. Esaltiamo lo spirito personale dell'individuo che si incastona armonioso nell'identità dei popoli. 10. Combattiamo per la pace, per danzare l'ossimoro dell'esistenza. 11. Apriamo l'antica e sempre nuova era bianca della sacralità dell'arte e della vita. È dall'Italia che noi lanciamo pel mondo questo nostro manifesto, senza violenza né rivoluzione, la nostra è sacra evoluzione. Recise le catene arrugginite del passato, torniamo a nutrirci nella vena pulsante della tradizione. Facciamo esplodere tutte le bolle in cui stagnano parziali verità e travolgiamo il cosmo con l'oggettività della verità e della bellezza. Solleviamo le palpebre per trafiggere di luce i filtri manichei e spezziamo la scacchiera in bianco e nero per tornare a donare al mondo i colori. Le arti, la musica, i mezzi di comunicazione tornino a essere porte che si aprono sul mistero dell'eterno. A che serve l'arte? A che serve l'attività umana se non trasmuta ogni istante in un attimo d'eternità? A che serve vivere se non si trasforma l'inutile finito in frammento d'infinito? L'Italia è anziana, ma da oggi alza la testa per ritrovare il sangue della sua giovinezza futura. Torneremo a essere madri e padri di un futuro bellissimo. Ritti sulla cima del mondo, noi ci inchiniamo ancora una volta alla magnificenza delle stelle.

0: Bene, allora grazie Paolo e chiamiamo adesso Vito Iacono, grazie mille, Vito Iacono che ci presenta le sue idee che hanno contribuito alla stesura del programma su piccola e media impresa, economia, e si prepara anche Stefano Silos Labini, sempre in materia economica. Grazie.
1: Bene, buongiorno a tutti e parto anch'io con i ringraziamenti perché fra l'altro non mi aspettavo di fare questo intervento perché era stato detto che appunto si dava la precedenza con un'estrazione, però sono molto contento e ringrazio in particolare il generale Vannacci che ho avuto modo di conoscere per dire una cosa fondamentale. Per un commercialista intervenire a parlare di numeri è sempre molto difficile perché facciamo venire fuori le verità scomode. Però oggi mi ha, diciamo, fatto meditare quel ragazzo di 18 anni di Cuneo che si è presentato qui sul palco e a un certo punto ha detto due cose fondamentali. Ha detto: vogliamo pagare le tasse per avere servizi che funzionano. E in più ha detto vogliamo fare impresa con meno burocrazia. Non ha chiesto di diminuire le imposte, ha chiesto dei servizi migliori. Se io qui in sala chiedo qual è la vostra aspettativa principale, molto probabilmente emerge che vogliamo diminuire le imposte. Se osservate, nell'ultimo mese c'è stato detto, è iniziata la campagna elettorale, dove ci hanno iniziato a dire diminuiremo le imposte. Io la

dobbiamo dare seguito al programma di futuro nazionale, dove iniziamo a chiedere che funzioni la sanità, che funzioni la sicurezza, che funzioni la giustizia. Noi dovremmo obbligatoriamente risparmiare e sottrarre i soldi dove vanno buttati via per convertirli in quello che ci chiede il popolo, il cittadino, per vivere serenamente tutti i giorni. Non è possibile aspettare un anno per una visita medica pubblica. E se vogliamo fare questo, noi dobbiamo destinare dei soldi. E voi che siete deputati a, diciamo, divulgare i principi di futuro nazionale, dovrete far capire che noi non siamo come gli altri. E non partiamo da diminuire le imposte, partiamo da far funzionare meglio il paese e dare più servizi. Un'altra cosa sulla burocrazia. Se avete notato, ultimamente, nell'ultimo mese è venuta fuori un'altra corbelleria, che è quella che grazie all'interfaccia tra gli incassi elettronici e incassi in contanti sono stati emessi 115 milioni di scontrini in più, per un equivalente di 5 miliardi di euro. Vuol dire che l'economia nei pubblici esercizi funziona a mille, e questo sappiamo che non è vero. Nessuno dice che dal 5 marzo hanno sanzionato la disparità di emissione dello scontrino tra contanti e elettronico. Ma io dico, se volevamo semplificare la vita agli esercenti, non potevamo dire lo scontrino il pagamento elettronico vale come scontrino fiscale, non lo si emette, e se a fine serata vuoi il monitoraggio mi stampi uno scontrino con il totale del POS, perché vuoi incassare con le sanzioni. E allora io dico, non stai semplificando la vita agli imprenditori, la stai complicando ulteriormente e gli metti un'ulteriore sanzione. Perché dovresti dirmi, di quei 115 milioni di scontrini in più, quanti sono passati da scontrini in contanti a scontrini elettronici, perché prima non erano sanzionati? Perché mi stai raccontando una storiella che non vale. Perciò io dico, ogni tanto dovremo anche meditare per rendere la vita più semplice agli imprenditori. Ma noi dobbiamo rendere la vita più semplice sia agli imprenditori che ai cittadini. Iniziamo a ragionare in termini di semplificazione, dove uno si può detrarre tutto. Vogliamo evitare tutte le gabole che ci si può inventare? Benissimo. Allora, le imprese si detraggono tutto indipendentemente. Qualche imprenditore che ci sarà di sicuro in sala sa, no, la macchina me la detraggo al 40%, i telefonini all'80% e quant'altro. Rendiamo tutto detraibile. Eventualmente l'imprenditore si fa una fattura per l'utilizzo della macchina, per i chilometri che fa. Ma perché devo avere una dichiarazione dei redditi che è impossibile da fare? È difficile per noi commercialisti, per un cittadino è impossibile da mettere in piedi. E dico di più, e per il cittadino, che si possa detrarre qualsiasi cosa, eventualmente lo fai tracciato? Allora, l'ultima volta che parlavamo con Lorenzo mi dice, sì Vito, ma la copertura dove sta? Io ho detto, scusa un attimo, ma se la maggior parte della gente dichiara redditi che è al 21% e io pago elettronicamente, quello che lo incassa molto probabilmente ha un'aliquota molto più alta di me e lui pagherà le imposte piene. Perché finisce la storia, te la puoi detrarre al 19%, allora faccio a te lo sconto del 20% e io ne risparmio un altro 20%. Perché ci stiamo raccontando le storielle. È questo il meccanismo che dico, lo vuoi, lo facciamo tracciato, a un certo punto, diciamo, viene fuori una questione, diciamo, che è prettamente di dire anche qualcuno supererà il limite del forfettario, che se uno va a verificare è stato un bene per i giovani e per quant'altro, ma c'è una disparità, perché uno che incassa, che per 50.000 euro gli rimangono in tasse netto tasca forfettario 40.000, un dipendente con 50.000 euro gli restano in tasca 25.000. Cioè non è che funziona tanto il meccanismo, diciamo. E dopo, chi è un imprenditore vero sa meglio di me cosa paga di imposte. Altro tema, l'utilizzo del contante. Ma siamo così sicuri che avete l'evasione? Perché io vengo dal Veneto, noi abbiamo un problema fondamentale nelle regioni di confine. Perché la gente prende i contanti e va a spenderli all'estero. Se deve comprare orologi, gioielli, borse e quant'altro, va in Austria, in Svizzera, in Francia, dove

0: c'è il limite. Allora io dico, tu vuoi il contante, l'importante è che chi lo percepisce batta uno scontrino, perché diventa un condono al contrario, perché se è frutto del passato vuol dire che tu non l'hai scoperta come evasione, chi lo percepisce batte lo scontrino e pagherà le imposte. Perché dobbiamo tanto limitare la libertà dei cittadini? Perché dobbiamo portare economia ai paesi di confine? Perché noi ci rimettiamo l'ira di Dio. Tralasciamo un attimo la questione della cedolare secca, vogliamo parlare sugli affitti?
1: Bisogna tagliare, scusami.
0: Ah, ok, perfetto, allora chiudo in velocità. Allora, ho parlato, c'era una questione sui giovani professionisti. Oggi come oggi, nelle professioni, qualsiasi esse siano, avvocati, commercialisti, ingegneri, nessuno vuole più fare la professione. I giovani professionisti non esistono più, eppure le università sono piene di neolaureati. E a cosa serve? Serve per partecipare a concorsi nella pubblica amministrazione. Dobbiamo pensare a qualcosa che incentivi i giovani ad essere assunti dagli studi, non che vengano assunti con la partita IVA forfettaria, perché nessuno si può fare un mutuo, nessuno si può comprare una macchina, i giovani non possono farsi un prestito, ed è questa la situazione, e questo noi lo dobbiamo portare avanti. Ringrazio tutti e buon lavoro.
2: Grazie mille. Allora ricordo a tutti gli intervenuti che interverranno per il programma che il tempo tassativo è di 3 minuti, perché altrimenti non riusciamo a finire in tempo. Siete tanti, quindi mi raccomando, cercate di stare nei 3 minuti. Allora darei la parola a Stefano Silos Labini, se ci ha raggiunto, e si prepari Antonio Rinaldi. Grazie.
3: Grazie, buonasera, grazie per avermi invitato a questo evento così importante. Le prospettive economiche sono preoccupanti. Il nostro paese è colpito da uno shock energetico in una situazione di elevata dipendenza dalle importazioni di gas e petrolio, mentre la Banca Centrale Europea ha iniziato a rialzare i tassi di interesse. E questo darà un'ulteriore mazzata alla nostra economia. Quindi noi dobbiamo cercare di fare qualcosa in tempi rapidi per evitare il peggio. Adesso le opzioni che abbiamo di fronte, diciamo, l'uscita dall'euro, dal mio punto di vista, non la ritengo un'opzione fattibile in tempi brevi, perché comunque è complicata, le resistenze sono enormi. L'Europa federale invocata da Mario Draghi, dal mio punto di vista, è irrealizzabile, perché comunque la Germania è totalmente contraria e poi richiederebbe un'architettura politica istituzionale che non esiste, una Costituzione europea. Quindi noi la cosa più rapida e concreta che abbiamo a disposizione per mettere potere d'acquisto nell'economia, perché noi dobbiamo sostenere la piccola impresa, le famiglie, la classe media che si sta sgretolando. Noi possiamo utilizzare una moneta complementare, e cioè una moneta fiscale che nasce nel momento in cui le tasse future possono circolare liberamente nell'economia. Questo è un modo per restituire potere d'acquisto in un modo autonomo, senza dipendere dalle decisioni della Commissione europea, che ci vuole tenere al guinzaglio, perché ci impongono, ci danno 4 spiccioli per fare soltanto quello che vogliono loro. E quindi questo noi dobbiamo recuperare autonomia nella politica economica, perché così siamo umiliati in una situazione dove non abbiamo margini di manovra, e questo deve finire. E quindi qui noi abbiamo delle possibilità. Questa moneta fiscale è pienamente legale all'interno dell'Eurozona, ma le resistenze sono enormi, perché comunque l'Europa, sebbene non possa impedire legalmente questa opzione, ha fatto di tutto per bloccarla. Ma qui noi dobbiamo combattere una battaglia, e ci abbiamo la persona giusta per poter portare avanti questa operazione e per riprendere in mano il destino del nostro paese. Grazie.
1: Allacciate le cinture pure per me, eh? Allora, è un onore e un privilegio partecipare oggi all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, perché assistiamo finalmente alla nascita di un soggetto politico da un'idea di buonsenso: dare nuovamente dignità all'Italia e al popolo italiano, ponendo l'interesse nazionale al centro della propria azione politica. Per troppo tempo abbiamo assistito allo stesso copione: grandi promesse prima delle elezioni e grandi dimenticanze subito dopo. Vogliamo evitare che si chiedano i voti con programmi di destra e poi governare seguendo l'agenda Draghi. Ci poniamo pertanto come garanti di un principio fondamentale: la parola data ai cittadini deve essere mantenuta. Saremo la polizza assicurativa degli italiani contro le promesse tradite. Quello che promettiamo lo manterremo. Non baratteremo la parola data per poltrone o per incarichi. Avremo la coerenza di portarle fino in fondo. Porremo delle linee rosse. Eccolo, abbiamo anche il pennarello. Delle linee rosse invalicabili e non negoziabili, a garanzia che non arretreremo neanche di un millimetro. Combatteremo per questi valori, combatteremo per quest'Italia, perché chi non combatte ha già perso e noi non abbiamo alcuna intenzione di perdere. Apparteniamo alla grande civiltà europea che ha illuminato il mondo con la sua storia, la sua cultura e il suo ingegno, ma proprio per questo non ci riconosciamo ora in questa Unione Europea, quell'Unione dei trattati concepita oltre 35 anni fa per un mondo che non esiste più, non ci rappresenta. Mentre le grandi potenze mondiali adeguano continuamente le proprie politiche e i propri modelli per difendere i cittadini, imprese e interessi nazionali, Bruxelles continua a rispondere con nuovi vincoli, nuovi regolamenti e nuove impostazioni al solo fine di rincorrere ideologie che non condividiamo, e chi non si adegua è punito. Da oltre 4 anni abbiamo un conflitto alle porte dell'Europa, eppure Bruxelles sembra conoscere una sola soluzione: inviare armi. Noi pensiamo invece che la forza dell'Europa si misuri nella capacità di costruire una pace giusta e duratura. Le armi possono far vincere una battaglia, solo la politica può costruire la pace, e abbiamo bisogno proprio della pace per consentire alle nostre aziende di lavorare con tutti e di energia a prezzi equi. Chiediamo pertanto a gran voce che si avvii una profonda revisione dei trattati europei, dove l'Italia diventi protagonista e non più vassalla. Continuare su questa strada significa consegnare ai nostri figli un'Italia più povera, più debole e meno libera, e noi non lo permetteremo. Più Europa è il problema, più Italia è la soluzione. Il nostro futuro non si decide nei corridoi di Bruxelles, ma nelle fabbriche, nei campi, nelle botteghe, nelle università e nelle case degli italiani. Quell'Italia che ogni mattina si sveglia all'alba e che manda avanti con sacrifici in silenzio questa nazione. Perciò vogliamo uno Stato che non deve essere considerato un nemico, deve essere il nostro migliore alleato. Dobbiamo tutelare le imprese, perché senza imprese non c'è lavoro, senza lavoro non c'è dignità e senza dignità non c'è libertà. Vogliamo di nuovo avere banche di interesse nazionale, capaci di sostenere le nostre aziende e tutelare gli interessi strategici dell'Italia. Si restituisca anche dignità a chi ha lavorato una vita intera, a chi ha costruito il benessere di questa nazione. Non possiamo liquidarli con pensioni mortificanti. È così. C'è una grande sfida che non possiamo ignorare: i nostri giovani. Troppi ragazzi sono costretti a lasciare l'Italia per costruirsi un futuro altrove. Questo non è più accettabile. Ci ritroviamo paradossalmente in un paese nel quale troppi giovani sono costretti a partire e troppi irregolari riescono a entrare. Dopo, Dobbiamo invertire questa follia. I nostri ragazzi non devono essere più costretti a partire, e il merito deve tornare ad essere premiato. Chi studia, chi lavora, chi si impegna possa costruirsi il proprio futuro senza cercare altrove le opportunità che merita. Vogliamo anche un'Italia nella quale chi lavora possa permettersi una casa, perché la casa è un diritto, non è un privilegio, è il punto di partenza di una vita dignitosa, perché la casa non è un lusso, è sicurezza, è stabilità, è dignità. E poi c'è un'altra parola che per noi ha un profondo significato: fierezza nazionale. Ma l'amore per questa nazione non si proclama con le parole, si dimostra con i fatti, si dimostra tutelando e proteggendo la nostra identità, la nostra storia, la nostra civiltà, le nostre tradizioni, la nostra cultura e le nostre radici. Ma per poter far questo bisogna prima ristabilire un principio fondamentale: la Costituzione italiana non può essere subordinata ai trattati e regolamenti europei. Prima la Carta Costituzionale, poi Bruxelles, perché la sovranità appartiene al popolo e non a entità sovranazionali mal guidate da burocrati non eletti. Non pretendiamo di dare lezioni a nessuno, ma non intendiamo neanche riceverne da nessuno. E ora un altro principio per noi non negoziabile. Questo ci tengo. Come non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B, non esistono territori di serie A e territori di serie B. Non esiste! Non esiste un nord, un centro o un sud. Esiste una sola Italia! Una, sacra, indivisibile. Ogni centimetro quadrato della nostra nazione deve essere tutelato, difeso e valorizzato. Dal Brennero a Pantelleria, da Trieste a Cagliari, non esistono periferie, non esistono terre dimenticate, esiste solamente l'Italia, e noi non lasceremo indietro nessuno. Vogliamo poi che l'Italia torni a essere un paese sicuro. Siamo il paese più bello del mondo. Adesso abbiamo il dovere di renderlo anche più sicuro. Garantire sicurezza soprattutto alle donne, che devono poter vivere, lavorare e camminare libere senza paura. È un dovere dello Stato, è un diritto dei cittadini. Riprendiamoci le nostre piazze e le nostre strade, ma dobbiamo anche ridare dignità a chi quella sicurezza la garantisce ogni giorno, a chi indossa una divisa, a chi serve lo Stato, a chi ci difende. Non lasceremo mai soli chi ci protegge. Sul tema dell'immigrazione, la posizione di Futuro Nazionale è chiarissima: tolleranza zero verso l'illegalità. Chi entra legalmente e lavora, rispetta le nostre leggi, la nostra cultura, le nostre tradizioni, integrandosi, condividendo le regole della nostra comunità, è il benvenuto. Ma chi entra illegalmente, delinque, non si integra, pretendendo di imporre le sue regole, deve sapere che in Italia non c'è posto e che può tornare subito da dove è venuto. Altrimenti, sia chiaro, altrimenti verrà riaccompagnato senza esitazioni. Così si difende il paese. Riprendiamoci le chiavi di casa. Questa è casa nostra. E in casa nostra decidono gli italiani, con rispetto verso tutti, con sudditanza verso nessuno. Non con le promesse al vento, ma con i fatti concreti si riscatta l'Italia. E infine, non chiediamo miracoli, Sappiamo che nessuno verrà a salvarci se non noi stessi. Abbiamo bisogno di chi ha il coraggio, la coerenza e la capacità di risolvere i problemi. Il futuro della nazione non appartiene ai rassegnati, appartiene a chi ha la forza di cambiarla. Perciò nasce Futuro Nazionale. È l'impegno solenne che prendiamo oggi tutti insieme e con chi si aggiungerà a noi. Infine coltivo un sogno. I have a dream. Lancio un appello a tutti coloro che si riconoscono in questi valori e in questi principi. Unitevi a Futuro Nazionale affinché si crei una grande forza politica che riesca finalmente a restituire all'Italia il posto che merita. È il momento di mettere da parte le divisioni e le incomprensioni. È l'ultima chiamata. Vi aspetteremo a braccia aperte. La patria è la stessa. La sfida è la stessa. Uniti si vince. Riprendiamoci le chiavi di casa. Viva Futuro Nazionale, viva l'Italia, sempre!
2: Grazie, grazie mille Antonio. Apriamo lo striscione, apriamo lo striscione.

0: E adesso vengano i professorini a rieducarci.
1: Allora, chiamiamo a intervenire sul palco Silvia Bindel. E darei la parola a Roberto per...
0: Grazie a lei. Io e la signora ci siamo presentati per la prima volta adesso, non ci eravamo mai incontrati, mai visti, mai conosciuti. La signora mi ha telefonato e mi ha raccontato la sua storia. E adesso con questa testimonianza della signora che ho voluto, alla quale ho chiesto di partecipare a questa assemblea, e la signora, devo dire, ha molto gentilmente accettato, si apre, diciamo, il pacchetto, la parte dedicata alla giustizia. E io sono profondamente convinto che questa giustizia vada cambiata. Vada cambiata perché non funziona, sotto molti aspetti. E la signora è qua per raccontarci quello che ha vissuto, la sua esperienza. E così come a me ha convinto al telefono, commuovendomi anche, che è necessario cambiare il nostro sistema giudiziario, lascio a voi giudicare e lascio la parola a Silvia Bindel.
2: Buongiorno a tutti. Sono qui come una semplice cittadina italiana, una persona che ha sempre creduto nello Stato, nelle sue leggi e nel valore profondo dell'onestà. Porto davanti a voi una testimonianza dolorosa ma necessaria, una verità scomoda che forse non tutti conoscono o che molti preferiscono ignorare. Io sono una vittima di reato. E sono oggi qui a dirvi che essere una vittima di reato in Italia significa subire due violenze. La prima, feroce, da parte del criminale. La seconda, ancora più dolorosa, da parte delle istituzioni. Esattamente un anno fa, la mia mamma, di 82 anni, è stata strangolata più volte e colpita alla testa a morte, senza un motivo, dentro la sua casa. L'autore di questo orrore è un ragazzo di 15 anni, ma la scia di sangue non si è fermata quel giorno. 90 giorni dopo, e vi chiedo di contare questi 90 giorni uno per uno, il compagno di vita della mia mamma, l'uomo che per me era mio padre ed era il nonno delle mie figlie, non ha retto al peso di quell'inferno e si è tolto la vita. Io ho seppellito i miei genitori in 90 giorni. Questo è successo nonostante io continuassi a chiedere aiuto alle istituzioni con le pochissime forze che mi erano rimaste. Un minore di 15 anni, con un solo atto di ferocia, ha sterminato più famiglie e 3 generazioni, distruggendo il nostro futuro. Io, vittima, ho dovuto pagare psicologi, avvocati, perizie, interamente di tasca mia. Sì, perché lo Stato mi guarda il reddito. Mi guarda il reddito davanti a un omicidio così brutale. Chi ha ucciso, invece? Lo Stato che gli garantisce il patrocinio gratuito. Gli garantisce gli psicologi e gli assistenti sociali. Non potendomi costituire come parte civile in un processo minorile, dovrò successivamente pagarmi altri avvocati, magari accedendo anche a dei finanziamenti, mentre il carnefice ce l'avrà sempre gratis. Dovrò attendere altri processi e aspettare che un giudice stabilisca un risarcimento danni che probabilmente è destinato a rimanere soltanto sulla carta, perché nella maggior parte dei casi questi soggetti sono nullatenenti e lo stesso le loro famiglie. Ancora una volta mi ritroverò sola, perché lo Stato mi lascia sola, perché lo Stato vuole che io rincorra il mio carnefice fino alla fine dei miei giorni per richiedere quello che è un mio diritto. Lo Stato, quindi noi tutti, spende 54.000 euro per il mantenimento di un solo detenuto, ma liquida le vittime con una tantum di 50.000 euro da dividere tra gli eredi. Sia chiaro, la mia mamma non ha prezzo, ma è surreale che una vittima debba essere liquidata con l'elemosina pubblica. Il nostro paese prevede la tutela, la protezione, il recupero e i diritti di chi delinque, mentre le vittime vengono lasciate sole. Noi siamo abbandonate. La mia mamma, per lo Stato, era considerata benestante, perché prendeva una pensione di 1.200 euro guadagnata dopo 50 anni di lavoro come operaia in una ditta farmaceutica e dopo aver pagato le tasse, ma per lei aiuti e sussidi e una casa popolare non erano previsti. Questa è la distorsione della realtà, una vita di sacrifici liquidata come un privilegio da dimenticare, mentre chi vive di espedienti o devasta la società riceve assistenza immediata a scatola chiusa a spese dei contribuenti. Assistiamo a un altro paradosso. Abbiamo il garante dei detenuti, ma non abbiamo un garante nazionale delle vittime. In Italia esistono tutele, fondi per le vittime di terrorismo, della mafia, del dovere o della strada, ma per chi subisce un reato violento comune, tutto questo non esiste. La morte non fa differenze, il dolore è esattamente lo stesso e anche la tutela dello Stato dovrebbe essere lo stesso, altrimenti significa accettare che esistano vittime di serie A e vittime di serie B. Proprio in questi giorni il Consiglio UE ha approvato una nuova direttiva per le vittime di reato. È un passo avanti, certo, ma le carte non bastano. Tra le norme astratte e la realtà della vita quotidiana c'è ancora un vuoto d'aria immenso. Il supporto legale e psicologico deve essere immediato, totale e gratuito, a prescindere dal reddito. Credo che lo Stato debba farsi carico di una funzione di garante universale. Deve essere lo Stato a risarcire subito e integralmente la vittima, per poi rivalersi con fermezza sul carnefice. Non dobbiamo farlo noi. Non è tollerabile che una persona debba restare sola anche dopo una sentenza di condanna. Una giustizia che riconosce un diritto sulla carta ma non lo rende concreto non è giustizia, è una beffa. La cronaca di oggi ci dimostra che i minori non sono più i ragazzini di 40 anni fa. Se a 15 anni uccidi come un adulto, devi essere giudicato e condannato come un adulto.

Non ci devono essere sconti, non ci devono essere riti abbreviati. Noi vittime sconti non ne abbiamo avuti. Voglio terminare con le ultime parole della mia mamma. Ciao amore, ci vediamo domani. Per me quel domani e per la mia famiglia è stato cancellato per sempre. Per me, per le mie figlie e la nostra famiglia è iniziato il fine pena mai, perché il fine pena mai ce l'abbiamo noi. Io voglio uno Stato forte che difenda chi subisce e non chi uccide. Uno Stato che protegga i cittadini onesti che lavorano e rispettano le regole. Altrimenti questo non è uno Stato, è un'istituzione ingiusta, debole e assente. Grazie di avermi ascoltata.

0: Grazie a lei, signora. Noi ci siamo. Noi ci siamo. No, noi ci siamo. Ci siamo.
1: Io voglio ringraziare Silvia per questa testimonianza dolorosa, ma che ci fa capire quello che vivono in Italia le vittime della criminalità. E quando mi dicono che nessuno tocchi Caino, io dico me ne frego, io sto dalla parte di Abele e non dalla parte di Caino. Io sto dalla parte di Abele e non di Caino. E Futuro Nazionale proseguirà su questa strada.
2: Grazie mille anche per la testimonianza che abbiamo appena ascoltato, che ha un portato politico ma evidentemente anche una esposizione esistenziale importante. E chiamo a intervenire adesso il dottor Fabrizio Cerusico, che ci ha dato una mano importante proprio sul tema della salute, della prevenzione, del rapporto fra salute, scuola, sport e così via. Grazie Fabrizio, benvenuto.
3: Buonasera a tutti, grazie generale Vannacci e grazie a tutti di Futuro Nazionale. Da 25 anni come medico non sono io a occuparmi di salute, ma è la salute che si occupa di me. Mi interroga, mi corregge, mi educa. Ogni incontro, ogni visita, ogni diagnosi, ogni storia umana mi ha condotto qui. Oggi con voi, ricordandomi che la cura non è solo tecnica, ma è soprattutto relazione, ascolto, responsabilità condivisa. In un tempo in cui la medicina rischia di diventare solo prestazione e burocrazia, io ho imparato che il vero centro non è il medico, non è neanche la malattia, è la persona, con la sua dignità, con la sua fragilità, che ci chiede di essere messa di nuovo al centro della politica, delle istituzioni e delle nostre scelte quotidiane. Oggi il problema della sanità italiana non è curare meglio, è smettere di ammalarci prima. Perché continuiamo a spendere miliardi per inseguire le malattie quando potremmo evitarle? Perché accettiamo come normale che un bambino su tre sia in sovrappeso? Perché consideriamo inevitabile il diabete, l'obesità e le malattie cardiovascolari? Non è evitabile, è una scelta e oggi noi proponiamo di cambiarla. Il programma si chiama ISA, mi piace, Italia in Salute, e parte da un concetto semplice. La prevenzione non è uno slogan, è una strategia nazionale. Vogliamo riportare al centro lo stile mediterraneo, ma non quello da cartolina, non quello delle brochure turistiche. Parlo di uno stile di vita reale, fatto di alimentazione in linea con il nostro paese, movimento quotidiano, ritmi regolari, responsabilità personale. Partiamo dai fatti. La scuola. Se vogliamo cambiare il futuro dobbiamo iniziare dai bambini. Introduciamo un percorso strutturato di educazione alimentare e stile di vita fin dall'infanzia, non teoria, pratica. Cucina semplice, stagionale, italiana, movimento quotidiano obbligatorio, non quei 30 minuti due volte a settimana. Perché un bambino che impara oggi a vivere bene sarà un adulto sano domani e un anziano in pace. Sistema sanitario, dobbiamo smettere di usare la sanità solo per curare, iniziare a usarla per prevenire, un'azione ancora più anticipatoria della prevenzione. Facciamo un monitoraggio costante della salute. Il territorio, mense scolastiche e ospedaliere devono diventare un esempio, non un problema, un cibo di qualità, corrispondente a una vita di qualità. Non si può parlare di salute se le persone non hanno il tempo di mangiare e pensare a se stessi. Servono orari compatibili con la vita, servono incentivi alle aziende che investono anche nel benessere dei dipendenti. E poi parliamo di attività fisica, non è un optional. Lo sapete tutti, è medicina. Introduciamo un principio rivoluzionario nella sua semplicità. L'esercizio fisico come prescrizione medica. In pratica un medico dovrebbe prescrivere un certificato solo per prendere l'ascensore. Dedicarsi al proprio corpo, che ricordo a tutti, è un tempio sacro, non è un sacrificio, è un investimento in salute, energia, futuro. E per questo servono strumenti concreti, incentivi per lo sport e più ore di attività nelle scuole e anche programmi per gli anziani, che sono le nostre biografie. Obiettivi chiari, misurabili, meno sovrappeso, obesità, diabete, meno spesa sanitaria, più qualità della vita, più futuro, più tutto. Ma soprattutto abbiamo un'idea precisa: la salute non si impone, si costruisce. E si costruisce con responsabilità, con cultura, con scelte quotidiane. L'Italia ha bisogno di tornare a fare le cose fatte bene, con valori, serietà, e un termine che piace tanto al nostro generale Vannacci, disciplina. Noi non metteremo solamente un piede all'interno del Ministero della Salute, no! Noi metteremo corpo, mente e anima. È il momento di un'Italia che non si accontenta di stare in piedi nello stivale, ma che ogni giorno rifà il proprio letto, si alza, si muove e difende la propria salute, perché un'Italia in salute è l'unico futuro nazionale possibile.
1: Grazie. Grazie mille. Io sono un po' provocatorio, Fabrizio, e il dottore ci ha appena detto che lo sport è salute e che la salute, no, serve a tutti noi, serve a pesare di meno sul servizio sanitario nazionale. E siccome la politica è esempio, allora perché non mettiamo le prove fisiche per tutti i politici? Io ci sto, mettiamole, ne abbiamo parlato stamattina. Diamo l'esempio a tutti, cominciamo da noi.
3: Posso aggiungere, generale, solo una cosa: mettiamo anche questi esempi che tu dici ai medici, perché un medico che si presenta di fronte a un paziente si deve presentare in salute. Un medico deve conoscere tutti i tipi di alimentazione e deve saperli prescrivere. Un medico conosce l'attività sportiva, un medico deve avere cura di se stesso. C'è un detto che dice: se andate in uno studio medico e c'è una pianta che sta morendo, andate via. Grazie.
2: Grazie mille, Fabrizio. Alessia Serrao, che ci ha aiutato molto sul tema del sociale. Eccola qua. Grazie, Alessia.
4: Amici di Futuro Nazionale, basta subire. Il grande inganno che blocca l'Italia è la trappola del politicamente corretto. Lo abbiamo sentito dire. Ci vogliono deboli e soprattutto dipendenti. Per fare che cosa? Per controllarci. Una melassa progressista che viene sostenuta anche dalla politica del governo attuale, che è sempre più morbida, che fa tweet di sdegno, ma allo stesso tempo resta ferma di fronte ai poteri forti. Io a questo modello dico no. E badate, non lo dico da un salotto radical chic, lo dico dalla trincea. Dalla trincea di chi ha 20 anni di militanza politica alle spalle e ha 20 anni di lavoro nei servizi sociali, tra SERT, carceri e aule di giustizia. Noi dobbiamo essere il modello del merito, dobbiamo essere il modello del soldato pensante, e proprio come soldati dobbiamo guardare dritto a quelle che sono le nostre battaglie. Ecco, forse non tutti sanno che assistiamo a un continuo flusso di presunti minori stranieri non accompagnati, Perché dico presunti? Perché tante volte ci troviamo di fronte non il bimbo senza la famiglia, ma un adulto con la barba folta, sulla trentina, che si dichiara minorenne e chiede di essere inserito all'interno di comunità dove ci sono i veri minorenni. E lo Stato che fa? Beh, lo Stato, lo sappiamo bene, è garantista sempre con i più furbi. E per questo motivo che gli dice? Dice: si accomodi a spese di noi contribuenti. Beh, noi dobbiamo dire basta a questo scempio. E per questo motivo quello che proponiamo è uno screening dell'accertamento dell'età immediato, perché se sei maggiorenne non sei un bambino che ha bisogno di accoglienza, sei un clandestino e devi tornare a casa tua. Altro argomento che ci infiamma: i maranza, le baby gang spopolano nelle nostre piazze e creano anche una certa insicurezza. Beh, noi assistiamo alla comica del genitore moderno. Il figlio distrugge la città e il genitore che fa? Corre con il figlio per mano dallo psicologo, quasi a dirgli: dottore, mi prego, mi aiuti, mi si è rotto il figlio. Ma un figlio non è un elettrodomestico in garanzia, un figlio è responsabilità. Per questo motivo chi rompe la cosa pubblica la ripaga col sudore della fronte. Piuttosto quello che possiamo fare è cercare di sostituire la strada con sport di combattimento, con sport di endurance, prima si parlava di attività sportiva, per incanalare la rabbia dei nostri giovani. Possiamo inserirli all'interno di botteghe per riapprezzare quelli che sono gli antichi mestieri. E se la famiglia non collabora, beh, deve pagare civilmente, ma non davanti al figlio, non dietro, ma accanto, a fianco a lui. Noi dobbiamo costringere i genitori a fare i genitori. Vado avanti velocemente sul tema della scuola. Ecco, io dico, io e questo partito deve dire no alla propaganda dell'educazione sentimentale. Non possiamo andare avanti con questi cavalli di Troia. Noi dobbiamo invece inserire all'interno delle nostre scuole tossicologi e medici, non dare Deplian, ma far vedere le scansioni dei cervelli dei nostri figli quando usano la cannabis, per demolire finalmente la balla delle droghe leggere. Per quanto riguarda invece l'inverno demografico, ne parliamo tanto, ma non possiamo andare avanti con i bonus mamma, i bonus passeggino. Quello che dobbiamo fare è assolutamente cercare di aiutare queste famiglie. Quindi direi no al bonus mamma, ma sì al quoziente familiare di natalità. Vuol dire che più figli fai e meno tasse paghi. E infine, ma non da ultimo, spero che la Gruber si attappi le orecchie, no alle quote rosa. Lo dico da donna, lo dico da militante politica, c'è una deriva incredibile. Io le chiamo le donne salvadanaio, perché un certo tipo di politica utilizza il fenomeno delle quote rosa per creare le donne salvadanaio, cioè tutte quelle donne che vengono agganciate senza cultura, senza gavetta politica, senza interesse politico, e vengono su di loro riversati pacchetti di voti. Questa non è emancipazione, questa è sfruttamento. E noi di Futuro Nazionale crediamo nel merito biografico, non nelle riserve indiane. Ecco, concludo dicendo: andiamo avanti così, noi siamo il partito del merito, avanti tutta.
1: Adesso parleremo in maniera un pochettino più pregnante del pacchetto giustizia e sicurezza. Verrà l'avvocato Carta, che rappresenta il nostro punto di riferimento per l'aspetto della sicurezza. Purtroppo non è potuto essere qua il dottor Rinaudo, che sta lavorando con noi sulla parte giustizia e su tutte le riforme che noi riteniamo utili portare avanti per il prosieguo del programma di Futuro Nazionale. Per cui purtroppo non ci sarà oggi, ma comunque l'aspetto del programma della giustizia sarà presente sul programma che verrà esposto nei prossimi giorni, non appena saremo in grado di fare questa attività di sintesi con tutta questa mole di lavoro che ci è giunta proprio dal basso. Giorgio Carta ci parlerà della parte sicurezza, più che altro riferita sia agli ambienti urbani che al rapporto con le forze dell'ordine e con il rapporto con quello che tutti noi pensiamo essere la funzione delle funzioni, quella senza la quale nessun'altra funzione sociale può essere svolta, la sicurezza. Grazie Giorgio.
5: Allora, cari amici, io ho trattenuto a stento le lacrime per il racconto di questa signora che ci ha parlato di come è morta la madre. E scusatemi se per un attimo solo, per introdurre il discorso, parlerò di mia madre, perché oggi sarebbe stato il suo compleanno. Negli ultimi anni della sua vita è stata una di quelle vecchine che vedete per strada, fragilissime, con un'osteoporosi terribile. E la mia grande paura, non una volta al mese, ma 10 volte al giorno, era che mia madre, 86enne, incontrasse un 15enne come quello che ha incontrato la madre della nostra amica futurista. Ero preoccupato e mi chiedevo, ma se c'è gente capace di prendere a pugni in testa, di massacrare persone così fragili, lo Stato cosa farà? Il poliziotto in gamba che ha voglia di reprimere il reato, cosa potrà fare? E se lo Stato, perché attenzione, quando non c'è l'omicidio è molto probabile che chi ha fratturato le ossa a vostra madre, 86enne, dopo un'ora di verbalizzazioni in caserma sia già fuori. È una certezza, se non ha precedenti penali, quel signore esce subito. E io mi chiedevo, ma se succedesse a mia madre, se poi il responsabile dovesse uscire dopo un'ora dalla caserma e farsi un processo con calma e sarebbe di nuovo in giro per delinquere, io cosa dovrei fare? Tanta era la mia preoccupazione per dire, se la giustizia non ci arriva, devo arrivarci io, devo fare qualcosa io. Non è successo. Tanto ho temuto quel momento che quando sul letto di morte di mia madre, l'ho vista sul letto di morte, ferma, ero tristissimo, ma avevo anche un certo piccolo sollievo che vi rappresento. Avevo finito di avere paura che incontrasse un delinquente per strada, perché paradossalmente la morte aveva estinto tutto, compresa quella mia paura che quelle povere ossa da 86enne fossero trovate dal primo balordo per strada che per rubarle 10 euro avrebbe potuto fare quello che abbiamo visto in altre situazioni. Ecco perché quando si critica Roberto Vannacci, il Partito Futuro Nazionale, perché dice si parla solo di sicurezza, a parte che oggi abbiamo visto fior fiori di professionisti, Roberto, sono felice, a parte Roberto, guarda cosa hai combinato, io ho avuto l'onore di conoscere Roberto Vannacci prima ancora che fosse un politico e gli ho detto, Roberto, tu sarai un futuro presidente del Consiglio. Io che avevo smesso di seguire la politica per delusione, ho votato questo governo, per carità, perché siamo stati abituati comunque a votare sempre il meno peggio. Però vedevo in lui l'uomo che aspettavamo, oserei dire da 100 anni, ma è un riferimento a una cifra tonda. Lui forse a quel momento non era così sicuro, ma io lo ero, ed ecco la dimostrazione. Allora, quando si rimprovera di fare un partito della sicurezza, stiamo bestemmiando, perché la sicurezza è la base di tutto. Quando noi non abbiamo la serenità che nostra madre di 86 anni possa andare a trovare le amiche senza rischiare, quello Stato non è più uno Stato civile, è uno Stato che fa paura. Ecco perché abbiamo lavorato sodo a quello che sarà il piano Sicurezza Italia. Ricordatevi queste tre parole, sarà un piano studiato al centesimo, c'è già una buona parte che è stata elaborata, ma completeremo sentendo tutti gli operatori della giustizia. Qualcuno ha ricordato le guardie giurate, le guardie particolari giurate sono poveri legalizzati, con stipendi da fame, fanno un lavoro. E io le vorrei incontrare per dire esattamente che cosa volete, di che cosa avete bisogno, oltre che di uno stipendio decente. Mi convince molto il professor Rinaldi, perché ha detto che la Costituzione italiana deve essere sopra la legislazione europea. La legislazione europea ci sta strangolando, noi siamo la patria del diritto, e più noi diventiamo un sistema di civiltà giuridica che rivendichiamo, siamo la patria di Beccaria, più diventiamo il paradiso dei delinquenti, perché il diritto è diventato garantista soprattutto con i delinquenti. L'Europa ci costringe, la Costituzione no, ma l'Europa ci costringe a delle misure assurde. Oggi vi potrei leggere lo schema di decreto della giustizia sulla intelligenza artificiale e di polizia. Voi non lo sapete, ma noi abbiamo degli strumenti fenomenali con l'intelligenza artificiale e le telecamere. Possiamo riprendere tutte le città, individuare subito dei latitanti, individuare subito chi stiamo cercando e il poliziotto non può riconoscere. Beh, l'Europa ci impone che noi non possiamo usare questi strumenti, cioè noi abbiamo creato degli strumenti giuridici, degli strumenti tecnici che ci consentono di utilizzare questi elaborati, che ci consentono di arrestare subito un latitante che non conosciamo. Abbiamo avuto latitanti da 40 anni che saranno passati 100 volte davanti alle forze dell'ordine, ma non li potevamo riconoscere. Abbiamo gli strumenti per poterlo fare, non lo facciamo perché l'Europa ci dice che possiamo farlo solamente per alcuni reati specifici e previa autorizzazione e per persone specifiche. Cioè noi non possiamo mettere una telecamera a riconoscimento antropometrico che riconosce tutti i delinquenti che passano e che cerchiamo. Dobbiamo avere il sospetto che stia passando lì e la possiamo accendere. Cioè noi abbiamo delle medicine contro il crimine e non le usiamo. Noi abbiamo rispetto dei delinquenti, perché se noi facessimo votare oggi qua, volete la sicurezza o la privacy? Preferite la privacy tutelata dall'Unione Europea, che non vuole telecamere che riconoscono i delinquenti, o volete la sicurezza? Siccome i rappresentanti europei non sono eletti dal popolo, possono tranquillamente dire che il nostro Stato moderno deve privilegiare la privacy anche dei delinquenti. E allora io dico, abbiamo degli ampi margini di miglioramento della legislazione, abbiamo delle idee, ma come diceva il professor Rinaldi, abbiamo una grande barriera che ci viene dalla cultura socialdemocratica europea, che mette sullo stesso piano addirittura le guardie e i ladri con il criterio di proporzionalità. Noi dobbiamo liberarci da questa Europa. Non siamo contro l'Europa, siamo contro questa Unione Europea che ci impedisce di usare tutte le armi contro il crimine, che ci dice che un carabiniere che insegue una persona che ha forzato un posto di controllo non lo può buttare giù con la macchina perché non è proporzionale. Noi di Futuro Nazionale vogliamo invece uno Stato sovrano a casa propria che possa contro il crimine usare tutti gli strumenti tecnologici, con le buone o con le cattive. Delinquere non può più essere una fonte di reddito, perché chi delinque, anche se il poliziotto poi ha esagerato e per ipotesi è stato eccessivo, per il diritto civile non deve essere mai una fonte di reddito. Chi ha messo l'altro nelle condizioni anche di esagerare, anche il padrone di casa di esagerare, e io ritengo che non ci sia mai esagerazione perché il bene deve sempre prevalere sul male, beh, questo qui o la sua famiglia non potranno avere mai un risarcimento, perché non si può avere un risarcimento se io parto con l'idea di delinquere. Le vittime sul lavoro vanno tutelate, le vittime del lavoro da delinquente non hanno diritto ad alcuna tutela. Io concludo, ci sarebbe da dire tantissimo, sono molto orgoglioso ogni qualvolta una mia idea riesce a convincere Roberto Vannacci, perché appunto non è eccessivo dire che è l'uomo della provvidenza, è il generale di cui l'Italia aveva bisogno. E allora vi ringrazio e spero veramente di poter cominciare da subito a studiare tutte le nuove norme che possiamo introdurre per aumentare la tutela dal crimine, ma anche la tutela delle forze dell'ordine, che ringrazio. Le forze dell'ordine che sono presenti qua e qua fuori lo sanno che io le amo perché le seguo da anni e le tutelo da anni. Sappiate che anche Futuro Nazionale ama le forze dell'ordine e vi proteggeremo. Grazie.
2: Grazie mille, Giorgio.

0: Avanti.
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Allora, io sono semplicemente un giurista, un professore, e ho avuto la fortuna di conoscere Roberto e lo ringrazio per avermi invitato a partecipare a questa avventura. E ringrazio anche Massimiliano Simoni che, oltre che essere un amico, è un eccezionale politico. Lui non se lo vuol far dire, ma io glielo dico. Devo ringraziare anche l'onorevole Ravetto perché con me ha portato avanti il programma di giustizia e anche parte del programma immigrazione, quindi la ringrazio. Uno Stato che abdica al dovere fondamentale della legalità è uno Stato che non pensa alla prosperità e al benessere dei propri cittadini. Io penso che il dovere della legalità sia un dovere che si fonda su due pilastri fondamentali. Il primo pilastro è l'ordine pubblico, il secondo pilastro la sicurezza sociale. Io credo che là fuori questi pilastri non ci siano più. Credo che qualcuno abbia messo il pilastro del disordine pubblico e il pilastro dell'insicurezza sociale. E lo vediamo, le strade sono insicure, i confini vulnerabili, la giustizia, ne abbiamo sentito parlare prima della giustizia, la giustizia è paralizzata. E tutti noi credo che abbiamo un senso di impunità, della serie tanto quel delinquente stasera lo prendono e domani mattina è fuori, forse stasera stessa. Quando parliamo di certezza della pena mi viene in mente Michel Foucault, io purtroppo sono anche un filosofo, e mi viene in mente Sorvegliare e punire, è un lavoro che fece per parlare della costruzione delle carceri e parlò di una struttura carceraria che si chiamava il panopticon. Allora, ve la faccio breve, la struttura carceraria era fatta in modo tale che i detenuti si sentissero osservati anche quando non erano osservati. Allora, diciamo a Foucault, che ormai se n'è andato da tanto tempo e era di estrema sinistra, insomma era un comunista convinto, non si preoccupi, noi in Italia non creiamo queste nevrosi ai detenuti, noi svuotiamo le carceri, noi depenalizziamo reati importanti, noi cediamo ad una sudditanza generalizzata dell'Unione Europea che ci chiede, mi raccomando, processi brevi. No, noi siamo bravissimi, noi processi proprio non li facciamo. Allora, Che cosa occorre? Occorre un cambio di paradigma radicale. Bisogna costruire carceri, non svuotare le carceri. E poi bisogna riformare i codici. Beh, io penso in ogni dove. Però in particolare per avere sentenze definitive in tempi rapidi e certi. Insomma, meno burocrazia e più operatività. Poi permettetemi di dire, lotta alla mafia. Beh, io ho 59 anni, fino a 30-40 anni fa ogni giorno non si sentiva altro che parlare di strage di mafia, di delitti di mafia. Un rumore assordante, no? Sui media. Oggi invece mi pare di capire che siamo di fronte a un silenzio assordante. Penso che Futuro Nazionale, con il programma Giustizia e anche Immigrazione, spezzerà questo silenzio. Potenzieremo il sequestro e la confisca preventiva dei patrimoni illeciti. stabiliremo che il fondato sospetto di appartenenza a consorterie

0: mafiose comporta è causa di immediata carcerazione. E poi abbiamo previsto anche qualcosa che riguarda la criminalità minorile, soprattutto quella che ci proviene, che ci regala l'immigrazione. E inoltre uno scudo effettivo contro la violenza di genere, con il braccialetto elettronico obbligatorio. E poi, ovviamente, protezione alle forze dell'ordine. Alle forze dell'ordine e all'esercito quando ecco le forze dell'ordine. Lo Stato deve capire che chi protegge lo Stato deve proteggerlo. Quindi noi abbiamo nel nostro programma, nel programma del generale, noi siamo solo, come dire, coloro che hanno contribuito, abbiamo ovviamente inserito una presunzione di legittimità per le forze dell'ordine e quindi una clausola di non punibilità perché stanno esercitando un atto d'ufficio. Allo stesso modo qualcuno oggi ha parlato di Mario Roggero. Chi mi conosce, beh, sa che io dirigo quel collegio difensivo come professore, non come altro. E quindi penso che sia molto importante riflettere sul diritto sacrosanto alla legittima difesa, non solo all'interno del domicilio. Quando ho conosciuto per la prima volta Roberto mi disse anche fuori. Sono d'accordo con lui, legittima difesa ovunque, chi viene aggredito non può subire il calvario di un processo. Invertiremo l'onere della prova e pretenderemo l'archiviazione immediata per chi si è difeso. Io vi dico che il tempo dei correttivi di facciata è finito, quindi dobbiamo restituire allo Stato la giustizia che è espressione della sovranità e ai cittadini dobbiamo restituire la certezza della giustizia e del diritto. Grazie.
1: Grazie Sergio e invito a parlare Marco Balbo che ci ha aiutato molto sul tema della cybersicurezza, cyber security si dice oggi, ma noi preferiamo parlare in italiano. Grazie Marco.
2: Grazie, cercherò di rispettare i tempi imposti. Signor Generale, grazie per l'occasione che mi ha concesso. Onorevoli, cari amici di Futuro Nazionale, sono qui in qualità di esperto del programma in materia di transizione digitale e cybersicurezza. Vorrei condividere, iniziando, una riflessione molto semplice. Per decenni abbiamo creduto che la sovranità di una nazione si difendesse soltanto ai suoi confini. Oggi però non è più così. Nel XXI secolo la sovranità si difende anche attraverso i dati, le infrastrutture digitali, l'energia e la tecnologia. Ogni giorno milioni di italiani lavorano, comunicano, studiano, affidano la propria vita al digitale, a sistemi che spesso non controlliamo e che troppo spesso dipendono da interessi esterni al nostro paese. E allora dobbiamo porci una domanda. Vogliamo essere protagonisti della rivoluzione tecnologica o semplici consumatori di tecnologie sviluppate da altri? Futuro Nazionale sicuramente sceglie la prima via. Infatti crediamo che l'Italia debba investire nella propria sovranità digitale. I dati degli italiani rappresentano una risorsa strategica e non possiamo accettare che siano controllati, gestiti o resi accessibili a soggetti stranieri sottoposti a legislazioni extraeuropee e che non rispondono agli interessi nazionali. La privacy deve essere vista come uno strumento di tutela della libertà. Le normative europee spesso sono percepite come una gabbia burocratica e quindi dobbiamo assolutamente ribaltare il paradigma. Dobbiamo aiutare le piccole e medie imprese a rispettare le regole in modo chiaro, semplice e sostenibile, perché le piccole e medie imprese sono il cuore pulsante dell'Italia. E sicurezza, grazie. Sicurezza significa anche utilizzare la tecnologia per difendere i cittadini onesti in un contesto internazionale che è segnato da minacce terroristiche, criminalità organizzata e un senso di crescente insicurezza urbana. Riteniamo che lo Stato debba poter utilizzare strumenti tecnologici avanzati per prevenire i reati più gravi e proteggere il territorio nazionale. Ma la sovranità digitale non è soltanto una questione di sicurezza, è anche una straordinaria opportunità economica. L'intelligenza artificiale, data center del cloud computing stanno ridefinendo profondamente le esigenze infrastrutturali nazionali e possono diventare il motore di una nuova stagione di ricerca, occupazione e innovazione. Possono sicuramente attrarre investimenti, favorire la crescita di start-up e della piccola media impresa e soprattutto, cosa importante, riportare nel paese tanti giovani talenti che purtroppo ad oggi cercano opportunità lavorative fuori dai nostri confini. Quindi per fare tutto ciò serve una visione, servono infrastrutture, serve formazione. In questo settore vogliamo investire nella formazione di docenti e dirigenti scolastici affinché le nuove generazioni crescano consapevoli dei rischi e delle opportunità del digitale. Un popolo preparato è un popolo più libero e più forte, e serve soprattutto una classe dirigente che sia capace di comprendere il futuro che sta arrivando. Perché un attacco a un'infrastruttura critica nazionale non è un mero problema informatico, è una questione di sicurezza nazionale. E una nazione che non controlla i propri dati rischia di non controllare il proprio futuro. Quindi, e mi avvio a concludere, la cybersicurezza non riguarda i computer, riguarda la libertà, la prosperità e l'indipendenza dell'Italia. E questa è la sfida che la nostra generazione ha il dovere di affrontare oggi, con coraggio, con competenza e con amore per la nostra passione. Grazie.
1: Grazie Marco per l'aiuto e l'intervento e diamo la parola adesso ad Alfonso Basile. Dov'è? Alfonso? Ci sei Alfonso? Eccoci, sulla questioni legate ai vigili del fuoco. Grazie mille.
3: Buon pomeriggio a tutti, grazie per questo invito. Stamattina il generale aveva parlato del comparto sicurezza, però mi sono accorto che, così come gli altri governi, così come i governi di 20 anni a questa parte, oppure i leader di partito dimenticano sempre che i vigili del fuoco fanno parte del comparto sicurezza. Io è da 25 anni che faccio servizio nei vigili del fuoco, sono un caposquadra. Da 25 anni intervengo dove lo Stato è chiamato a dare una risposta ai cittadini. Incendi, terremoti, alluvioni, crolli, incidenti stradali, il gattino sull'albero, il bambino che si perde, il nonno con l'Alzheimer che si perde durante la passeggiata. I vigili del fuoco in queste occasioni rappresentano il volto concreto dello Stato. Quando tutto crolla, quando la vita è in pericolo, i vigili del fuoco sono i primi ad intervenire, eppure troppo spesso vengono ricordati solamente durante le emergenze. Arriva il leader di partito, il presidente del consiglio di turno, che si fa la foto con il casco dei vigili del fuoco, parla bene quei 30 secondi davanti alle televisioni e poi basta, è finita qui. I vigili del fuoco vengono dimenticati. Ci chiamano angeli davanti alle telecamere, ma quando si spengono i riflettori tornano i problemi di prima: carenza di personale, turni massacranti, straordinari insufficientemente pagati. Per questo ringrazio Gasperini e chi mi ha permesso di presentare questo programma. Il programma è sviluppato in 9 punti, però ciò che voglio presentarvi oggi sono i primi 3 punti, che io credo che siano quelli più importanti. Il primo è la parificazione economica e previdenziale con le altre forze dello Stato. Vabbè, questo diciamo è un servizio, noi svolgiamo un servizio essenziale, affrontiamo rischi, purtroppo questo non ci viene riconosciuto dallo Stato. Il secondo è la maggiorazione della base pensionabile, quella che viene chiamata il cosiddetto scivolo, che esiste figurativamente ancora, figurativamente nei vigili del fuoco, però non viene pagato, non viene, paradossalmente non viene retribuito, ed è una disparità che va assolutamente colmata. Il terzo è la retribuzione dell'addestramento. Un vigile del fuoco deve formarsi continuamente per salvare vite umane. La formazione non può essere considerata un tempo gratuito. Va riconosciuta e retribuita. È assurdo che nei vari comandi d'Italia fare addestramento durante l'orario di servizio, perché fare addestramento durante l'orario di servizio significa togliere personale al dispositivo di soccorso tecnico urgente provinciale. Non succede solo nella mia città. Succede in tutte le vostre città, in tutti i vostri paesi. A questi punti si aggiungono altre proposte fondamentali. Ho quasi finito. Il supporto psicologico permanente per il personale per combattere il burnout. Il burnout, poco fa c'era la psicologa, sa benissimo cosa è il burnout. Altra cosa che ho chiesto in uno dei punti è la formazione NBCR per tutto il personale. Poi il rafforzamento delle tutele legali, il riconoscimento come vittime del dovere e un piano nazionale di alloggi per il personale WWF per tutte le forze di polizia che, utilizzando strutture militari dismesse. Ho quasi finito. Questa non è una battaglia sindacale, volevo dirvi, è una battaglia di dignità, sicurezza ed efficienza dello Stato. Per questo chiedo l'istituzione di un tavolo tecnico dedicato ai vigili del fuoco affinché queste proposte possano trasformarsi in atti concreti, perché chi ogni giorno rischia la propria vita per salvare quella degli altri non ha bisogno di applausi, ha bisogno di rispetto, e rispetto passa dalle leggi. Viva il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, viva Futuro Nazionale, viva me che ho presentato questo programma troppo bellissimo, viva l'Italia, grazie a tutti.
1: Grazie Alfonso, e adesso interviene Avanzino Capponi, se non sbaglio, giusto? Ce l'abbiamo? Avanzino? Eccoci, ci ha aiutato in realtà su tante materie, però io ne segnalo in particolare una su cui avevamo un grande bisogno di essere precisi rispetto a tante altre forze politiche che promettono, ma insomma poi non si sa neanche che cosa esattamente promettono, ovvero il tema dei balneari e il tema dell'applicazione o diciamo della contestazione della direttiva Bolkestein. Grazie mille.
4: Buonasera a tutti. C'è stato un problema nell'ambito dell'economia del mare, che è il settore specifico del turismo balneare, che negli ultimi mesi ha praticamente coinvolto tutte le forze politiche e principalmente Futuro Nazionale. Devo dire che nell'ambito della ridefinizione di una strategia di crescita e sviluppo del settore dell'economia del mare non possiamo prescindere dalla controversa e discussa questione del rinnovo delle concessioni demaniali marittime. Circa 30.000 imprese balneari, la maggior parte delle quali a conduzione familiare, rischiano di chiudere i battenti dopo decenni di lavoro e di investimenti a causa appunto dell'applicazione della direttiva Bolkestein. Il fatturato del comparto rappresenta l'1,8% del PIL, con un giro di affari compreso tra i 25 e i 32 miliardi di euro annui. Lo smantellamento dell'assetto concessorio turistico-ricreativo voluto dall'Europa e la conseguente indizione di gare, peraltro non recepite dalla Spagna e da altri paesi costieri, sta delineando una prospettiva preoccupante di disoccupazione involontaria ed un grave azzeramento del valore aziendale di un comparto strategico che riflette la nostra identità manageriale costiera. Il contributo al programma prevede che gli interventi debbano concentrarsi sul ribadire il concetto della non scarsità della risorsa e volgere al ripristino della potestà legislativa nazionale in modo tale da fornire stabilità ed assicurare continuità aziendale a tutte quelle imprese balneari i cui titoli concessori risultano antecedenti all'entrata in vigore della direttiva Bolkestein, ossia prima del 2010. Questa direttiva, come rango giuridico, non può essere retroattiva perché non è una norma penale. Tali presupposti, come d'accordo anche con i parlamentari, prossimamente saranno anche alla base di un prossimo disegno di legge. Io vorrei fare un applauso al leader di Futuro Nazionale e ai parlamentari di Futuro Nazionale, perché proprio per tutelare l'interesse nazionale delle nostre aziende è l'unica forza politica in Parlamento che si è spesa per la difesa dell'identità costiera e di queste imprese balneari. Mi occupo anche di politiche pubbliche, un passaggio, se mi consentite di farlo, sulle politiche economiche. Oggi si parla soltanto di crescita. Il tema della crescita è un tema trasversale, oggi ovvio peraltro perché siamo in decrescita, quasi in stagflazione, ma non si pone l'accento sul tema dello sviluppo. Dobbiamo definire quindi una politica economica di sviluppo, che significa adottare una funzione del benessere sociale che definiremo nel programma per alzare l'indice di felicità dei cittadini e del benessere sociale, perché puoi crescere dello 0,8 ma sei infelice e insoddisfatto. Concludo dicendo che ritengo particolarmente fondate le considerazioni che partono dall'idea aristotelica secondo la quale gli ordinamenti sociali vanno giudicati dall'estensione con cui promuovono il bene dell'uomo e non soltanto la ricchezza materiale della nazione. Grazie e buona Costituente.
1: Grazie mille, grazie davvero. E a questo punto intanto vi invito a portare un altro po' di pazienza, grazie, perché mancano pochissimi interventi tra gli esperti di programma, sono un paio direi. Dopodiché, dopo questi interventi, ci sarà il coordinatore nazionale dei giovani, un altro paio di interventi, vedrete, lo so. E poi ci sarà l'intervento del presidente di nuovo, il generale Roberto Vannacci. Quindi aspettiamo la sua conclusione. Dopo l'intervento del presidente ci sarà la possibilità per coloro che tra i delegati territoriali si fossero iscritti a parlare e non siano riusciti stamattina a farlo, quelli che sono già, diciamo, a questo già comunicato di poter parlare, potranno completare gli interventi. Allora chiamo a intervenire adesso Guglielmo Golinelli, l'onorevole Guglielmo Golinelli, che oltre ad essere un carissimo amico, ci conosciamo da tanti anni, abbiamo fatto tante battaglie insieme su tanti temi, ci ha dato una grandissima mano per quanto riguarda il tema dell'agricoltura, il tema della caccia, il tema dell'ittica e tutto ciò che ruota intorno alla commissione parlamentare che si occupa di questi argomenti, in cui lui stesso ha seduto per 5 anni nella scorsa legislatura. Grazie Guglielmo.
5: Grazie Lorenzo, buonasera a tutti, ormai ci accingiamo ad arrivare verso l'orario serale e grazie ovviamente a Futuro Nazionale per avermi accolto e per avermi dato questa possibilità. Parto con un brevissimo inciso. Io il 19 agosto del 2023 pubblicavo un post su Facebook con il libro Il mondo al contrario in mano e dicevo: io sto con Vannacci, ed essere qua oggi, come dire, la conclusione di un percorso iniziato un po' da lontano e che mi ha fatto tornare l'entusiasmo e la voglia di fare politica. E in questo momento sono qua per parlarvi della parte agricola all'interno di questo programma per l'Assemblea Costituente. E vi parlo anche del programma agricolo perché è un settore sottorappresentato. Voi sentite parlare regolarmente di politica energetica, politica industriale, politiche sociali, politiche di genere, che a me fanno abbastanza schifo, però di politica agricola non se ne sente mai parlare. Ed è uno dei tanti settori traditi dalla politica degli ultimi 20-30 anni. Infatti le aziende agricole negli ultimi 20 anni sono crollate del 50%. E il terreno coltivato in 20 anni è caduto del 14%, per cui siamo davanti a una moria di cui nessuno parla, ma quando muore un'azienda agricola, magari in un'area svantaggiata, muore un pezzo identitario del paese, ci ritroviamo dei terreni che franano, il dissesto idrogeologico, e delle intere zone che si spopolano, per cui non è semplicemente un'azienda che chiude, è un presidio identitario che chiude. E come qualcuno diceva che il cibo è un atto politico, il cibo è una forma di identità fortissima per un territorio come il nostro, per l'Italia, perché il cibo del McDonald's è riproducibile in tutto il mondo, invece le nostre eccellenze agroalimentari sono una barriera culturale contro il globalismo, e l'agricoltura è da proteggere, da tutelare anche diversamente rispetto ad altri settori, perché è un presidio per la nostra identità. E il cibo buono è una delle prime forme di salute che possiamo affrontare per star bene ed invecchiare in modo sano. Noi abbiamo bisogno appunto di parlare di politica agricola e di nuovi Arrigo Serpieri, che furono quei grandi politici che fecero la riforma dei sistemi di bonifica, la bonifica integrale, portarono l'agricoltura ad essere un tema predominante nella politica italiana. In Olanda l'hanno capito ed è nato il movimento civico contadino, che ha preso il 5% alle elezioni nazionali e addirittura quasi il 20% alle elezioni provinciali, a dimostrazione del fatto che c'è bisogno di una rappresentanza forte per il mondo agricolo. Io sono sicuro che Futuro Nazionale sarà la casa degli agricoltori e che sarà la rappresentanza forte nelle sedi istituzionali degli agricoltori. Per andare un po' più in modo specifico sul programma, l'agricoltura ha dei grandi problemi. Uno è sicuramente il reddito, le aziende non producono reddito, non c'è ricambio generazionale. Davanti al crollo del 50% delle aziende, il carico burocratico, il personale che si occupa della burocrazia del sistema è rimasto invariato, e questo è un interrogativo e un problema da affrontare con vigore. Poi abbiamo subito le follie ideologiche del Green Deal, del Farm to Fork, che ci hanno spiegato che l'agricoltura impatta negativamente per l'ambiente. Pensate, tutta l'agricoltura fa il 9% delle emissioni, e abbiamo messo le imprese nella condizione di non produrre o di produrre meno o addirittura di chiudere. L'unica cosa sostenibile è produrre bene, produrre tanto e fare in modo che le imprese possano guadagnare. Imporre dogmi ideologici e chiusure e riduzioni produttive è un modo per far fallire un intero settore. Abbiamo bisogno di un ministero unico che coordini la politica agricola, non come oggi che c'è la sicurezza alimentare sotto la salute, il benessere animale sotto il Ministero della Salute, le politiche energetiche sotto il Ministero dell'Ambiente. Abbiamo bisogno di un ministero unico che, come avviene in altri paesi, il Ministero dell'Agricoltura e del Cibo, che presidia il settore dal campo fino alla tavola dei consumatori. La sfida ambientale la si vince anche con la ricerca. Siamo favorevoli alle tecniche di evoluzione assistita, per cui attraverso la ricerca genetica si possono avere prodotti e colture resistenti agli eventi estremi e ai parassiti. È importante il tema della sovranità alimentare. L'Italia non è autosufficiente in moltissimi prodotti, nei cereali, nella produzione di carne suina, nella carne bovina. E noi dobbiamo incentivare il consumo e la produzione di prodotti 100% italiani. È necessaria una politica per l'acqua e irrigua: dove c'è acqua si può coltivare e si può allevare. Sono partner di questo sistema anche i cacciatori. In assenza della caccia abbiamo visto il problema della peste suina africana e di animali che invadono territori dove non dovrebbero esserci, e noi dobbiamo stare anche dalla parte del mondo venatorio. Grazie.
1: Grazie Guglielmo, grazie mille. Ci sarà da fare un grande lavoro su questi temi. Diamo adesso la parola ad un professore per chiudere, diciamo, l'ultimo intervento tra quelli legati al programma, professor Stefano Fava, che è un esperto, tra le varie cose, di linguistica, di letteratura italiana e di storia della nostra lingua, per cui ci dà delle chiavi che, insomma, noi vorremmo utilizzare per de-anglicizzare e de-volgarizzare finalmente la nostra lingua.
6: Grazie. Come diceva Lorenzo, io sono un docente e sono qui a testimoniare che ci sono professori anche da questa parte generale e direttori e quadro del partito. Io mi occupo di linguistica, come diceva Lorenzo, di parole. Le parole sono le cose. E allora parto da una parola. La formazione politica che nasce oggi ha avuto il coraggio di mettere nel nome la parola nazionale. Un aggettivo che per alcuni sembra essere diventato una parola tabù, un concetto di cui quasi vergognarsi. Credo invece che mai come oggi si imponga la necessità di una riappropriazione semantica delle parole nazione e nazionale, con tutte le conseguenze di azione politica che esse comportano. I valori, gli ideali, i costumi del popolo italiano non sono mai stati infatti così sotto assedio come in questo periodo. Un assedio portato da quella parte di immigrati che odiano visceralmente il paese che li ospita, che rifiutando di integrarsi lo trattano come una terra da saccheggiare, da combattere e appunto da odiare. Allora rifarsi al concetto di valori nazionali significa oggi mettere in atto una politica non estremista, non di attacco, ma di difesa, di legittima difesa contro chi quei valori vuole distruggere. È davvero bizzarro che chi intende difendere la legalità venga oggi spesso tacciato di populismo, di razzismo e perfino di fascismo. Quelli che lanciano queste accuse dovrebbero spiegarci come e in che modo la linea dura contro il crimine, il potenziamento delle forze dell'ordine e un filtro più severo alle nostre frontiere sarebbero delle misure antidemocratiche. Queste non sono misure che minacciano la nostra libertà, sono misure che la difendono. Che difendono il diritto delle ragazze a andare in giro la sera nelle grandi città o di tutti noi a camminare per le nostre strade senza rischiare la vita. Ecco, io credo che dal mio punto di vista la sfida sarà allora prima di tutto culturale e prima ancora linguistica. Credo che da qui alle prossime elezioni sarà necessario porre l'attenzione su una comunicazione giusta, efficace alla nazione. È necessario prima di tutto confutare e smascherare come falsa la narrazione che equipara la sensibilità nei confronti della sicurezza nazionale a posizioni autoritarie o a pericoli di derive cosiddette fasciste.
7: Grazie.
6: Bisogna far capire che è proprio la politica di chi racconta agli italiani che la criminalità delle nostre città è solo un fatto di percezione, che è quella politica che causa di fatto una diminuzione delle nostre libertà quotidiane e di quelle dei nostri figli. Coloro che di fronte alla tragedia di Modena, ad esempio, pensano che il problema più grave non sia la brutalità dell'atto e la sofferenza delle vittime, ma il pericolo di strumentalizzazione. Mi chiedo se avrebbero il coraggio di andare a dirlo in faccia alla signora che in quell'attentato ha perso in un attimo ambedue le gambe. Ecco, bisogna allora fornire una lettura alternativa a questa narrazione del pensiero unico che spieghi agli italiani che sono proprio le posizioni lassiste e fintamente buoniste che contribuiscono a mettere in serio pericolo i diritti e le libertà individuali sancite dalla nostra Costituzione. La difesa del patrimonio valoriale nazionale e la tolleranza zero verso il crimine devono rappresentare un beneficio per tutti i cittadini presenti sul nostro territorio nazionale, siano essi italiani o immigrati onesti, quelli che vogliano integrarsi, che esprimano rispetto e, perché no, un po' di gratitudine per il paese che li ha accolti. Lo ha detto persino il Papa proprio ieri sera parlando alle Canarie, e cito, concludendo, le parole di Leone XIV: cari migranti, rispettate le leggi e imparate gli usi e costumi del paese che vi accoglie. Grazie.
1: Grazie Stefano. Adesso l'intervento del nostro coordinatore nazionale del Movimento Giovanile, Michelangelo Prunetti.
8: Buonasera a tutti. Per me è un grande onore essere qua oggi insieme a tutti voi. Prima di tutto vorrei ringraziare il nostro presidente, il generale Roberto Vannacci, il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni e tutti i responsabili per la fiducia che hanno riposto in me. Parto da un punto molto semplice. Il Movimento Giovanile di Futuro Nazionale non rappresenterà un partito nel partito né una sigla separata. Non nasce nemmeno come uno spazio di passaggio per chi cerca visibilità personale. Nasce una comunità di militanti in formazione dentro Futuro Nazionale. Una comunità giovane, radicata, disciplinata, consapevole della propria storia e pronta a servire l'Italia. Siamo l'energia che porterà la propria presenza in tutti gli ambiti della società. dalla scuola e dall'università al mondo del lavoro, dalle istituzioni alle piazze dei nostri borghi. Siamo quelli che non si vergognano più di rivendicare le proprie tradizioni, la propria cultura, le proprie radici e la propria sovranità. Siamo quelli che riconoscono nei valori cristiani una fondamentale bussola morale, che amano la propria patria e le mille sfaccettature del popolo italiano. Siamo quelli che non accettano un mondo grigio, omologato, fluido, senza un'identità precisa e con valori e espressioni del mercato. La nostra missione, quindi, deve essere prima di tutto formativa. Vogliamo formare giovani preparati, leali, laboriosi e coraggiosi, capaci di studiare, parlare con chiarezza, organizzare con metodo e servire la comunità con senso del dovere. Prima formarsi, poi servire. Prima appartenere, poi rappresentare. Prima dare l'esempio, poi chiedere fiducia. Non ci interessa una gioventù dell'arrivismo, della scorciatoia o della politica ridotta a mera vetrina personale. Ci interessa una generazione che sappia distinguere il consenso dall'esempio, la visibilità dal servizio, l'ambizione dal dovere. Questo percorso oggi è possibile perché il generale Roberto Vannacci ha riacceso in tanti italiani la fiducia in un futuro migliore, il senso dell'identità, della sovranità e dell'appartenenza alla propria storia, alla propria terra e alle proprie radici. A lui va il nostro ringraziamento, a noi spetta ora il compito di fare la nostra parte, e la faremo. Il compito che abbiamo davanti non è assolutamente semplice. Costruire la generazione decima significa formare una comunità seria, giovani capaci di affrontare le nuove sfide con metodo, disciplina e senso del dovere. Significa dimostrare con i fatti che le parole pronunciate oggi non resteranno retorica, ma diventeranno esempio, presenza e militanza quotidiana. Quindi, a chi non accetta il disimpegno, a chi rifiuta la politica ridotta a pura apparenza, a chi rigetta l'arrivismo, a chi si riconosce nei principi, negli ideali e nei valori di futuro nazionale e vuole vivere con serietà e disciplina, beh, io dico, questo è il vostro posto. Questa è la nostra missione e sono sicuro che assieme riusciremo a compierla. È una sfida, è un'avventura, è un impegno che oggi ci prendiamo. Grazie mille a tutti. Buona serata.
1: Adesso interviene Anna Maria Frigo, la nostra responsabile nazionale del tesseramento.
9: Allora, buonasera a tutti. Quando Roberto e il nostro coordinatore nazionale Massimiliano Simoni mi hanno proposto questo incarico di occuparmi del tesseramento, ho accettato con grande gioia, per due motivi. Allora, innanzitutto perché il tesseramento è la base della forza di un partito e perché ho sempre ritenuto che dietro una tessera non ci sia soltanto un numero, ma una persona che condivide un ideale o un sogno. E io vi posso garantire che in questi 3 mesi e mezzo che ho parlato veramente con tantissimi di voi, ho trovato veramente una condivisione di pensieri e soprattutto una condivisione di sogni, di questo sogno che è possibile oggi con Roberto e con tutte le tessere che sono state realizzate. Quindi grazie a tutti. Allora, ho appena letto gli ultimi dati, quindi ve le espongo volentieri. Allora, siamo arrivati ad oggi a 103.500 tessere. E abbiamo ratificato quasi 1.500 comitati in tutto il territorio italiano. Allora, quindi, recependo questi dati, vi posso assicurare che praticamente contando i giorni dal 1° di marzo ad oggi abbiamo fatto una media di 1.000 tessere tutti i giorni, quindi persone che hanno creduto in questo sogno. Allora, spesso quando si parla di numeri si pensa ai numeri come entità fredde, senza un significato, ma in realtà i numeri dicono moltissimo, forse più alcune volte delle parole. E oggi questo dato, 100.000 persone, 100.000 tessere, non sono soltanto un dato o un bilancio matematico, ma sono un urlo di tutte le persone che credono in Roberto, che hanno ricominciato ad avere una speranza per una politica che possa salvare il nostro paese. Quindi non è un mero dato matematico, ma è sinceramente la forza è la dimostrazione che esiste adesso uno spazio politico creato da Roberto. Quindi grazie a lui e grazie a tutti voi. Non è vero che i numeri sono uno specchio senza vita della realtà. I numeri fanno accadere le cose e questi 100.000 tesserati hanno fatto accadere questa cosa, questo sogno che condividiamo oggi tutti insieme, la vostra presenza e la vostra forza. Si parla di 100.000 persone che prima che arrivasse Roberto avevano forse perso la speranza e che ora l'hanno ritrovata in lui. Quindi è un dato veramente, veramente grande e di elevatissimo significato. Allora, 100.000 tessere dimostrano che ora abbiamo una direzione nuova, che è nato uno spazio politico che va portato avanti, e questo spazio politico siamo noi che dobbiamo proteggerlo, portarlo avanti e farlo crescere. Quindi io mi auspico veramente che questi tesserati da 100.000 arriveranno alla fine dell'anno almeno a 200.000 per portarci nel 2027 forti verso le amministrative, non solo in tutti i nostri territori ma anche alle elezioni politiche. Allora, ora passo a leggere, penso cosa gradita, i dati degli iscritti di tutte le regioni italiane, in ordine alfabetico. Allora, l'Abruzzo ha oggi 2.825 iscritti. La Basilicata 903. La Calabria 4.182. La Campania 9.517. Il Molise 772. La Puglia 10.290. La Sardegna 3.032. La Sicilia 6.157. Il Lazio, che è la regione che ci ospita, 11.685. L'Umbria 1.165. Le Marche 2.921. La Toscana 5.037. L'Emilia 5.184. La Liguria 2.910. Il Piemonte 7.679. La Valle d'Aosta 157. La Lombardia 14.274. Il Veneto 10.083. Il Trentino Alto Adige 1.122. il Friuli Venezia Giulia 2424. Sono dati veramente importanti. Mi permetto di dire che la Toscana è un po' un fanalino di coda, nonostante noi viviamo, io, Roberto, Massimiliano e tanti di noi in Toscana, ma noi ci troviamo a combattere veramente giornalmente con una regione dove appunto da 40 anni governa un'amministrazione regionale di sinistra. E a Firenze abbiamo un sacco di problemi con l'apertura della nostra sede. Io stessa faccio il consigliere comunale, capogruppo di Futuro Nazionale in un comune dove governa la sinistra e dove per farmi invitare ad una cerimonia d'evento ho dovuto fare una mozione. Quindi questo è il clima della nostra regione. Quindi non è facile, e lo dico anche per l'Emilia Romagna. Ci troviamo veramente a fare delle guerre molto importanti. Niente, quindi concludo, grazie a tutti, aumentiamo le nostre tessere, aumentiamo i nostri tesserati, viva Futuro Nazionale, viva Roberto Vannacci.

0: Massimiliano.
1: Non toccava a me, perché toccava all'onorevole
0: Tocca Ziello. Edoardo, a regola, sì. Che, lo ecco, sentiamo, ecco. Eccolo. È arrivato, Edoardo, mi date il cambio.
1: Ci siamo?
0: Dai.
1: Grande applauso al nostro responsabile nazionale dell'organizzazione. Ha fatto un lavoro straordinario. Vai, io ti... Tutto per te. No,
2: Io ringrazio innanzitutto Roberto naturalmente per il sogno che ci sta facendo vivere, ma il nostro coordinatore nazionale che mi dà sempre carta bianca, in particolar modo quello di aver chiesto aiuto a questi magnifici rappresentanti dei volontari che hanno permesso di garantire a tutti noi un'organizzazione, credo, all'altezza del grande profilo politico del nostro leader. Quindi grazie Massimiliano, grazie Roberto. Vorrei iniziare sempre da un punto di vista prettamente organizzativo, ringraziando tutti i militanti che hanno portato avanti la raccolta firme sul pacchetto Tolleranza Zero, portato avanti dal generale Vannacci e dal nostro coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, grazie al cui impegno siamo riusciti a traguardare le oltre 10.000 firme in neanche pochissime settimane dal lancio, ed è sinceramente un obiettivo che per un partito che non ha struttura come il nostro è fantastico da questo punto di vista. Ringrazio chi ha già dato una mano al primo evento nazionale che avevamo lanciato a Montecatini, dove migliaia di persone si sono pagate il biglietto, a differenza di quello che accade in alcuni sindacati, dove è il sindacato che paga il tesserato, che paga il pullman per far recare la persona ad un evento. E qui, sulla base dello spontaneismo, sulla base dell'amore verso la guida del nostro partito, ci siamo tutti messi in campo per portare le nostre presenze in quel teatro, e non è assolutamente da poco. Ma al di là dell'intervento organizzativo, ci terrei a fare un passaggio breve da un punto di vista politico, perché vedete, già il nostro presidente stamattina ha tracciato una linea molto chiara da un punto di vista politico in chiave di rapporti con i partiti di centrodestra, specificando una questione essenziale. Cioè, noi non è che facciamo una contrapposizione da un punto di vista personale. Cioè, noi qui non stiamo giocando. Noi qui ci stiamo mettendo in gioco per rivoluzionare questo paese, per ridare la dignità all'Italia. E vengo ad una serie di punti, perché qualcuno potrebbe dire: ma perché il generale Vannacci ha scelto di creare questo grandissimo progetto? Beh, probabilmente perché i rappresentanti politici del centrodestra su molti temi hanno fallito, e lo dico con malincuore, lo dico con dispiacere, lo dico anche con frustrazione, ma purtroppo è così. Penso per esempio alla politica estera. Allora, il nostro paese da ormai anni ha deciso di sostenere un conflitto lontanissimo, e faccio riferimento al conflitto russo-ucraino, facendo spendere alla nostra nazione oltre 3 miliardi di euro di risorse pubbliche, che in un periodo per esempio come questo, dove tutti noi siamo attaccati sui nostri risparmi a causa, passatemi l'espressione, di quella folle iniziativa militare portata avanti da Netanyahu e Trump nei confronti dell'Iran, che ci sta massacrando l'economia. E in questi due ambiti io purtroppo ho registrato troppa sudditanza da parte di chi sta guidando attualmente la nostra nazione, perché vedete, nessuno qua mette in discussione le alleanze storiche. Il nostro paese ha scritto ovviamente una pagina di storia ben precisa da un punto di vista internazionale e anche da un punto di vista di vocazione operativa. Ma questo non ci deve impedire di dire che il Trump gendarme del mondo sta danneggiando i nostri interessi a livello nazionale. Esattamente come, vedete, io ho grande rispetto per un paese, e sottolineo un paese, non nei confronti dei suoi leader politici attuali che lo gestiscono, che vive costantemente sotto il rischio di morte, e faccio riferimento ad Israele. Però ciò che non posso personalmente tollerare è quando un paese, sfruttando una forza militare eccezionale, si approfitta di questo vantaggio e schiaccia una popolazione inerme. Poi si può dire, guardate, si può dire che è difficile, perché da un punto di vista operativo lo capisco, è difficile distinguere un terrorista da un civile, se il terrorista si camuffa da civile. Però è altresì importante ricordare che quando un paese tende a perdere il controllo e a utilizzare l'azione militare come strumento di oppressione, quando dei bambini crescono con questo schema, con militari che minacciano costantemente i genitori, che gli fanno mancare anche quello che per noi è naturale avere, energia elettrica, acqua, cibo, e ovviamente non è colpa di quei militari, la responsabilità è di chi gli dà ordini. È facilmente comprensibile l'odio che si registra in quel determinato pezzo di terra agganciato ad Israele, che è attualmente distrutto e su cui le coscienze dell'Occidente dovrebbero invece riaccendersi da questo punto di vista. Sulla sicurezza, io ho sentito diversi interventi di esperti da un punto di vista tecnico, che ringrazio perché hanno contribuito a perfezionare alcuni temi e alcuni provvedimenti che stiamo portando avanti. Però il punto non è soltanto tecnico, vedete, sulla sicurezza. Il tema è politico. E mi ricollego a quello che dicevo in apertura. Cioè, il problema del nostro paese, al di là della carenza di organico, di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia penitenziaria, che voglio tra l'altro ringraziare per il grande lavoro che svolgono quotidianamente per difendere tutti noi, e credo che sia importante sempre ricordarlo, ma non come una frase fine a se stessa, ma come frase veramente che proviene dal profondo del mio cuore, hanno bisogno soltanto di un aspetto principale, quello di tornare ad essere messi nelle condizioni, questi operatori, di garantire la legge e la sicurezza all'interno delle nostre città. E quando qualcuno dice è tutta colpa della magistratura, e allora diciamo tranquillissimamente che è inutile candidarsi, partecipare ad un procedimento democratico e vincere le elezioni. Quindi l'attuale Presidente del Consiglio perché nel 2022 ha promesso a tutti noi che avrebbe risolto tutti i problemi della sicurezza, se poi dice voglio tutelare le forze dell'ordine dando un grande strumento, lo scudo penale per gli agenti, che ovviamente garantirebbe una copertura funzionale ad evitare che il classico manifestante di sinistra che durante una manifestazione scende con una spranga, gliela spacca in testa e il poliziotto reagisce, magari quest'ultimo rischia di beccarsi ovviamente un rinvio a giudizio. Bellissimo, siamo credo qui tutti d'accordo. Ma se poi quando si va a mettere la norma su un testo si scrive semplicemente che si prevede un secondo registro dell'annotazione preliminare, tu mi stai prendendo in giro, perché le forze dell'ordine continueranno ad agire senza scudo penale. Ed è sulla base di questa incoerenza che vince la sinistra, non se una persona da destra come il generale Vannacci dice che c'è un problema e dobbiamo essere seri. Come sull'immigrazione, io mi sono andato a guardare i numeri. Da quando c'è questo governo, noi abbiamo accolto nel nostro paese 290.000 immigrati che sono sbarcati sulle nostre coste, più quelli che erano arrivati ovviamente nei governi precedenti a questo, che continuano ad alimentare problemi di insicurezza nelle nostre città, di degrado, di problematiche da un punto di vista psichiatrico, perché ormai il grosso dei problemi della sicurezza proviene da problematiche di salute mentale, e anche qui possiamo dire che la legge Basaglia è stata approvata in un periodo storico completamente diverso da questo e bisognerebbe riformarla profondamente? A mio avviso è fondamentale, perché finché le persone che non dovrebbero stare in strada liberamente continuano invece a starci e a creare problematiche di ordine pubblico, noi non risolveremo mai questo problema, purtroppo. E vado avanti. Sulle pensioni, vi ricordate qualcuno che diceva sempre: aboliremo la legge Fornero, abbiamo fatto la quota 100, tutto a posto, non vi preoccupate, dimenticandosi però che quella finestra durava soltanto un triennio e adesso siamo in piena legge Fornero. Ecco, allora, sulla base di tutti questi elementi, io dico, siamo noi che vogliamo far tornare la sinistra a guidare la nostra meravigliosa nazione? O sono quelli che ci hanno riempito di grandi promesse, dalle quali però non sono arrivati fatti in grado di attuarle e di mantenerle? Questa è la sfida del nostro partito, questa è la sfida che sta incarnando il nostro leader, il nostro generale. E sono sicuro che con il nostro grande impegno, con la nostra tenacia, perché tra l'altro qui noi abbiamo fatto una scelta di coraggio, perché potevamo tranquillissimamente stare a casa, ognuno poteva stare tranquillissimamente nel proprio nido da un punto di vista politico e non scendere in campo. Qui abbiamo fatto tutti un'azione caratterizzata da un lancio del cuore oltre l'ostacolo, credendo in un leader che rivoluzionerà completamente lo scenario politico, e noi gli staremo accanto fino alla fine, esattamente come faceva la decima legione del grande Giulio Cesare. Grazie Roberto, continua a farci sognare in questa maniera e continua a trasmetterci tutto l'entusiasmo, tutta la forza e soprattutto quel coraggio di non arretrare mai. E questa è la grande forza. Grazie a tutti voi. Grazie Roberto, grazie Massimiliano, grazie a tutto il coordinamento nazionale, grazie a tutti voi, e continuiamo a macinare risultati sui territori. Grazie volontari, grazie di cuore a tutti voi. Grazie.
3: Grazie, giornata lunga oggi, lunga e laboriosa, però con grande soddisfazione. Io

0: Tutti voi e tutti quelli che non sono qua, tutti i militanti, tutte le persone che credono in futuro nazionale, che hanno passato gli ultimi mesi a montare gazebo, a stare per la strada, a raccogliere firme, a occupare ogni spazio della vita pubblica della nostra società, non solo per strada, anche sui social, anche sui dibattiti, anche con gli amici, anche a scuola, perché è grazie a tutte queste persone che si sono, come dire, fatte proprio parte dirigente che oggi è stato possibile ritrovarci così numerosi in questo auditorium e che oggi è stato possibile portare avanti questo progetto incredibile che sta vedendo la luce proprio durante questa assemblea costituente. E quindi veramente grazie a tutti voi, non nomino nessuno, ma in tutte le città d'Italia, in tutte le regioni in cui sono stato, ho notato questa partecipazione incredibile, dalla Sicilia alla Puglia, al Piemonte, alla Lombardia, al Friuli, all'Emilia Romagna, alla Toscana, ovunque i giovani futuristi non li ferma nessuno, non li ferma nessuno. E si scatenano perché a seguito dei nostri lavori e soprattutto del mio intervento di stamattina anche i media si sono scatenati e poi commenterò un paio di cose che sono venute fuori, no? Giusto per evidenziare l'aspetto, come dire, neutrale di come molta stampa reagisce nei nostri confronti. Ma prima vorrei chiamare qua, non la vedo, Caterina Galli, è presente? C'è Caterina? Allora, mentre scende le scale e ci raggiunge, volevo veramente esprimere tutta la mia soddisfazione. È stata una giornata lunga, ma comunque molto, ma molto interessante. E qua c'è anche un altro aspetto di questo partito che sta nascendo, cioè il fatto che stia nascendo veramente dal basso. Il fatto che sia il semplice cittadino che si fa cellula e poi corpo e poi serie di diciamo costrutti per andare poi a creare il partito stesso. Caterina, ci sei? Oh, benissimo. No, io ho chiamato Caterina e la voglio qua vicino a me perché oggi è il suo compleanno e invece di festeggiare il compleanno giustamente a casa con i suoi cari, con chi le vuole bene, lo fa con noi che le vogliamo bene, è venuta qua all'assemblea, la ringrazio per questo, grazie, le do un bacio.
1: Grazie a te Roberto.
0: Grazie di tutto Caterina. Grazie. Caterina è una delle nostre rappresentanti in Emilia Romagna, delle nostre referenti, hanno fatto tutto è un grande lavoro, ma ne approfitto che è una donna per commentare alcuni titoli dei giornali appena usciti, perché è possibile che io abbia una sensibilità diversa rispetto alle donne, sicuramente è così, e meno male, è proprio per questo che uomo e donna sono esseri diversi, perché una delle domande che mi hanno fatto oggi durante la conferenza stampa è se consideravo sessista l'osservazione che è stata fatta in aula al Presidente del Consiglio riguardante delle ginocchiere, e io, non conoscendo i dettagli, poi me la sono andata a rivedere, e la frase che è stata pronunciata è questa: rivolgendosi al Presidente del Consiglio, questo esponente parlamentare ha detto: lei non ha, riferendosi al comportamento nei confronti soprattutto di Netanyahu, di Trump, insomma di questo mondo tanto odiato, ha detto, lei non ha rialzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda. Allora, io sinceramente, sessista, mi sono andato a rivedere la definizione di sessista e di sessismo, perché sinceramente non riuscivo a vedere questa tonalità sessista in questa espressione. E l'espressione è questa: sessismo, tendenza a discriminare e svalutare una persona in base al suo sesso. Ma mi spiegate cosa c'è di sessista in questa espressione delle ginocchiere? Tu senti qualche tendenza sessista, tu che sei una donna?
1: Assolutamente no.
0: Allora, perché vi dico quali sono stati i titoli dei giornali appena usciti. Vannacci sta coi 5 Stelle, minimizza gli insulti a Meloni, Vannacci in difesa.

0: lista dei 5 Stelle. Vannacci si schiera con la sinistra, semplicemente per il fatto che ho detto che mettersi delle ginocchiere non vuol dire sminuire una donna. Le ginocchiere se le mettono i piastrellisti, se le mettono le giocatrici e i giocatori di pallavolo. Non capisco come il fatto di dire a una donna che invece di rialzarsi con la schiena dritta si è messa le ginocchiere per stare più comoda, in senso si è prostrata di fronte a questi due leader, possa essere un'offesa sessista. A meno che io non abbia una percezione diversa di quello che sessismo vuol dire. Però la nostra stampa reagisce in questa maniera. Ecco, allora, una delle caratteristiche di Futuro Nazionale è proprio quella di essere pragmatica, di essere realista, di accettare le cose per cosa sono, di rifuggire da quelle che sono le strumentalizzazioni, siano esse verbali, politiche, in qualsiasi settore della vita sociale. E lo faremo, lo continueremo a fare. A noi interessa la realtà, non la percezione. Non interessa strumentalizzare. Noi facciamo politica reale per fare il bene dei cittadini. Non ce ne frega nulla delle divisioni claniche, secondo cui se lo dicono a destra nei confronti della sinistra non è un'offesa, se lo dicono a sinistra nei confronti della destra è un'offesa. No, non funziona così. Se la stessa cosa l'avesse detta un esponente della destra alla signora Schlein o alla signora Serracchiani, io non avrei detto assolutamente nulla e avrei considerato ugualmente un'espressione non sessista quella che è stata detta. Questa è la caratteristica di Futuro Nazionale. Questo è l'elemento al quale ci ispiriamo e rifuggiamo da questa categorizzazione clanica della politica. E ne andiamo fieri, ne andiamo assolutamente fieri. Quindi grazie Caterina, ancora tanti auguri.
1: Grazie mille. Ancora
0: tanti auguri. E grazie a tutti voi. Oggi non ce l'abbiamo fatta a terminare gli interventi, proseguiremo domani mattina di buon'ora e quindi non mi resta che augurare a tutti voi una buona serata, un appresto a domani e grazie veramente per aver partecipato e per aver reso questa riunione veramente interessante. Grazie.
2: :42, Radio Radicale, questa era la diretta dall'auditorium della Conciliazione di Roma dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, come avete sentito in ultimo intervenuto lo stesso Vannacci. Noi proseguiamo, io ringrazio alla regia Lorenzo Bruschi e andiamo ad ascoltare Radical Nonviolent News a cura come sempre di Matteo Angioli.
3: Eccoci a Radical Nonviolent News per una nuova puntata in cui torneremo a parlare di Myanmar, il paese del sud-est asiatico dal 2021 tornato nelle mani della giunta militare a seguito di un colpo di Stato nel febbraio di quell'anno, dopo che per alcuni anni si era instaurato un governo democratico guidato da Aung San Suu Kyi, di cui oggi tra l'altro non sono conosciute le sue sorti, visto che non si sa dove la signora Aung San Suu Kyi si trovi, ed è appunto in arrivo anche il suo compleanno il 19 giugno. E ne parliamo con una nota osservatrice e attivista, perché non si limita certo ad osservare, ovvero Cecilia Brighi, la segretaria dell'associazione Italia-Birmania Insieme. Ciao Cecilia, ben trovata.
4: Salve, buonasera a tutti, grazie di avermi invitato.
3: Grazie a te. E, dunque, come dicevo, dal 2021, come sappiamo, il Myanmar, la Birmania, è tornata nelle mani della giunta militare. Siamo soliti fare il punto di questo paese del sud-est asiatico. Sono in corso tentativi, dopo le cosiddette elezioni di alcuni mesi fa, di normalizzare il governo militare e quindi di reincludere il paese nelle dinamiche regionali, tentativi che sono portati avanti soprattutto da Cina e India. Quali sono, Cecilia, le ultime novità, le ultime notizie che riguardano il Myanmar?
4: Sì, come hai detto, sopravvivenza della giunta militare dipende soprattutto da coloro che continuano a fornirle le armi, il sostegno politico e anche una legittimità impossibile, soprattutto una legittimità che non può avere perché il popolo birmano la rifiuta. Tutti questi soggetti, paesi, ma anche intellettuali, e cosiddetti esperti, eccetera, aggravano la complicità nei confronti dei crimini della giunta militare. Giusto all'inizio di giugno, Mio Lang, che era il capo della giunta militare, condannato e sotto sanzione da parte dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, eccetera, ma anche con una richiesta di mandato di cattura dalla Corte Penale Internazionale, è stato invitato dal presidente Modi, il quale lo ha appellato dicendo il presidente della della Repubblica del Myanmar. E poi dopodiché anche con la Russia, Putin ha invitato la giunta al primo forum sulla sicurezza internazionale e si sta aspettando di capire se nell'anniversario del 35enne dei rapporti tra ASEAN e Russia, l'ASEAN accetterà che Mio Lang vada in Russia con la delegazione di tutti i paesi ASEAN. Questa cosa è un pochino più forse perché non tutti i paesi ASEAN hanno la stessa posizione ambigua come la Thailandia o il Laos e la Cambogia. Per esempio la presidente di turno dell'ASEAN, che è nelle Filippine, Chan, l'inviato speciale dell'ASEAN, adesso proprio con le organizzazioni etniche armate birmane, quindi sta cercando di aprire un dialogo con l'opposizione. Si sono già incontrati con i movimenti dell'opposizione tempo fa e con le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori democratici, quindi stiamo ancora aspettando di capire che posizione prenderanno in vista di questo vertice. Però per esempio con la Cina, come tu hai fatto riferimento tempo fa, ci sarà un incontro la prossima settimana a Pechino con il capo della giunta militare, e la Cina ha spinto e la giunta militare per avere un rapporto preferenziale con Pechino ha accettato di riaprire la costruzione di una mega diga, la diga Nansen, che è stata, la cui costruzione è stata bloccata nel 2011 dal presidente di transizione all'epoca, ed è una diga che avrebbe degli impatti ambientali e sociali disastrosi perché allagherebbe milioni di ettari di terra e sposterebbero migliaia di persone per poter permettere la diga di essere costruita. Quindi, inoltre, c'è l'altro elemento importante, che Russia stringe sempre di più i legami con la giunta, ma anche la Bielorussia ha aumentato la fornitura di armi e recentemente il ministro della difesa è andato a Minsk per firmare degli accordi di collaborazione militare di carattere industriale. Quindi in tutto questo c'è un grande silenzio del politico dell'Unione Europea, che noi abbiamo criticato duramente insieme a una serie di organizzazioni che in Europa si occupano di sostenere le forze democratiche birmane, perché a fine aprile, ne avevamo già parlato, sono state semplicemente rinnovate le sanzioni, per ogni anno dovrebbero essere rinnovate a fine aprile, però data la situazione con queste elezioni farsa, con la nomina di questo criminale a Presidente della Repubblica, ci saremmo tutti aspettati un giro di vite, soprattutto con l'introduzione di sanzioni finanziarie, perché noi abbiamo dimostrato come Italia e Birmania insieme, che la Banca Centrale Europea, la Banca Centrale Birmana utilizza la valuta pregiata derivante dalle esportazioni del tessile e abbigliamento in Europa per comprare armi. Ci sono delle dichiarazioni pubbliche della Banca Centrale che mensilmente comunica i milioni di dollari che sono presi dalla vendita del tessile abbigliamento birmano in Europa e anche in Italia per comprare il carburante che serve per i bombardamenti sui villaggi. Quindi questo fatto è molto grave, cioè l'Europa è sparita dai radar. Sappiamo che finanzierà dei corsi di formazione, queste cose un po' che sono importanti ma che non sono determinanti nello scontro geopolitico, perché Cina, Russia, Bielorussia e anche Corea del Nord danno le armi che permettono alla giunta di attaccare tutte le aree che ormai hanno un'autonomia dalla giunta militare.
1: Cecilia, scusa l'interruzione, quali sono gli stati membri dell'Unione Europea più attenti in questo frangente almeno alla situazione in Myanmar e anche rispetto al capitolo sanzioni?
4: Guarda, l'Italia non si è mai opposta a un aumento delle sanzioni, la Francia, anche i paesi nordici sono stati più restii. Adesso molti paesi nordici, Danimarca, Svezia, cioè stanno chiudendo le proprie ambasciate perché non essendoci rapporti istituzionali come peraltro anche l'Italia, perché noi non abbiamo più un ambasciatore, c'è la nuova ambasciatrice che però va lì come chargée d'affaires, cioè incaricata di affari, sì. Ha un peso diverso perché non ha giustamente nessun rapporto con non riconoscendo la giunta militare, non ha nessun rapporto con l'istituzione, però l'Italia continua ad avere una presenza istituzionale lì, a fare delle attività anche di sensibilizzazione della popolazione, cioè di aiuto alla popolazione, ma il nodo politico è che è proprio l'Unione, la Commissione Europea che manca di azione, cioè di preparare il terreno politico perché poi il Consiglio possa adottare appunto queste misure restrittive, sia rispetto a, per esempio, in questi giorni la FIFA ha nominato come piattaforma per trasmettere i mondiali di calcio, sì, una società che è sanzionata, la cui casa madre, che è il Myanmar Economic Holding, che è dei militari, e questo è un fatto gravissimo, cioè che la FIFA affidi a una società dei militari le trasmissioni dei mondiali, dice che non c'è più un senso alle cose. Sì. E questo fatto, questa MITEL, che è questa società di telecomunicazioni fondamentale in quel paese, legata anche ai vietnamiti, è una società vietnamita, e non è sanzionata dall'Unione Europea, mentre è sanzionata dagli americani. Noi abbiamo chiesto che venissero sanzionate la catena di fornitura del carburante, le assicurazioni e le riassicurazioni, e stiamo ancora aspettando che ci sia un impegno a costruire, perché per arrivare alle sanzioni l'Europa fa un lavoro burocratico molto stretto per evitare di essere poi accusata nei tribunali internazionali, però se questo lavoro non viene fatto dalla Commissione, nessun governo poi, quando ci sono le riunioni del Consiglio, deciderà mai di adottare ulteriori misure restrittive. Quindi c'è proprio una scelta che noi diciamo è una scelta complice, perché a volte le scelte hanno anche questo sapore di lasciar fare e probabilmente di mollare un paese fondamentale dal punto di vista dello scacchiere geopolitico di quell'area in mano alla Cina e alla Russia, che se uno poi parla di Taiwan dice: ma come? Cina e Russia stanno costruendo due porti profondi in Birmania, che gli permettono poi di avere le navi anche non solo commerciali, ma anche navi militari, e nessuno fa niente, ma veramente è molto preoccupante questa cosa. E da ultimo c'è questo elemento che il 19 giugno è il compleanno di Aung San Suu Kyi, 81 anni, una donna che ha sacrificato la sua vita per il proprio paese, ha fatto anche degli errori, ma comunque è una donna che ha svolto un ruolo importantissimo e di cui non si sa più niente, non si sa se è viva, dove è, gli hanno dato gli arresti domiciliari un mese fa, quando hanno liberato, per far vedere che sono bravi, 4.000 detenuti politici, ma su condizione, certo. Però nessuno sa, lei non ha contatti né col suo medico, né con gli avvocati, né con i suoi figli, cioè con la sua famiglia. È una situazione veramente gravissima. Le risoluzioni non bastano più, bisogna che ci sia un piano d'azione molto stretto. Ieri c'è stato un dibattito al Parlamento di Londra che ha chiesto al governo di adottare ulteriori sanzioni, un dibattito molto forte, molto robusto, diciamo. Si è conclusa oggi l'assemblea, la conferenza di Dillo che ha avuto sabato scorso la sessione speciale su Myanmar. Sono stata a preparare questo lavoro e la sessione è durata un pomeriggio intero di discussioni con i governi che sono tutti intervenuti con attacchi molto duri alla giunta militare, però contemporaneamente Cina, Russia, Pakistan, cioè tutti questi paesi, come si dice, molto democratici, hanno sostenuto la giunta militare. La risoluzione e le conclusioni sono molto, molto importanti, però ecco, ora bisogna adottare misure adeguate, questo è il nodo di fondo.
1: Chiarissima Cecilia, adesso dobbiamo salutarci perché il tempo è praticamente esaurito. Ti chiedo solamente una risposta flash su quello che sarà secondo te i prossimi mesi rispetto a quanto potrebbe essere anche l'esito della visita in Cina, quindi questa visione strategica che i cinesi hanno del Myanmar che all'Europa manca. In 30 secondi, se puoi.
4: Aumenteranno i bombardamenti sui villaggi che sono intensificati negli ultimi 6 mesi, sì. Aumenterà la repressione. C'è bisogno di un sostegno forte alle organizzazioni democratiche che si sono coalizzate, e quindi non c'è più la scusa che sono divisi, sono spaccati una da una parte o una dall'altra, e l'appuntamento politico sarà alle Nazioni Unite. È stato chiesto agli UK di fare da pivot per il Consiglio di sicurezza, e sicuramente a settembre con la nuova assemblea generale il tema Myanmar verrà rimesso
1: all'ordine del giorno.
4: Assolutamente sì, però noi ci occupiamo soprattutto di far sì che l'Europa, che ha una serie di valori, non li lasci soltanto sul tavolo, ma adotti una coerenza diversa da quella che è stata fino ad oggi.
1: Grazie Cecilia, io ringrazio la segretaria dell'Associazione Italia-Birmania Insieme, Cecilia Brighi, con cui siamo tornati a fare il punto sul Myanmar, la situazione di guerra civile che sta vivendo dal 2021. Grazie Cecilia.
4: Grazie Radio Radicale, arrivederci.
1: E Radical Non-Violent News torna come sempre la settimana prossima.
2: 19:59 minuti, Radio Radicale, questa era la rubrica Radical Non-Violent News, come sempre curata da Matteo Angioli. Proseguiamo con la nostra programmazione in questo tardo pomeriggio e andiamo ad ascoltare il bandolo a cura di Valeria Manieri.
5: Benvenuti a una nuova puntata del bandolo qui su Radio Radicale, chi vi parla Valeria Manieri. Questa volta apriamo il nostro dialogo, il nostro filo conduttore, partendo dal cambio di rotta economico-finanziario della Banca Centrale Europea. Banca Centrale Europea che diciamo intreccia il proprio volere a quelli che sono i destini geopolitici globali e che infiammano chiaramente il mercato dell'energia e i prezzi, e quindi un occhio molto attento, come sempre, alla inflazione. BCE, che negli scorsi giorni, con decisione unanime, dopo quasi 3 anni e 7 riunioni di tregua, ha visto Christine Lagarde annunciare l'aumento, di 25 punti base, portando il tasso sui depositi al 2,25%. Appunto, la mossa è esplicitamente, l'avevamo preannunciata, e raccontata anche nelle scorse puntate. Quest'oggi, diciamo, ragioniamo più, a cose fatte, appunto, per rispondere alla nuova fiammata inflazionistica. Del resto, anche le proiezioni economiche di Francoforte rispetto all'Europa sono state riviste di conseguenza. Le stime dell'inflazione sono al rialzo, la crescita europea viene tenuta prudenzialmente è più bassa. Siamo tutti appesi, in queste ore più che mai, leggendo anche i titoli dei quotidiani internazionali e nazionali, da quello che succederà, tra Iran e Stati Uniti, doppio blocco navale tra Teheran e Stati Uniti a Hormuz, la tregua, poi l'accordo sì, l'accordo no. Adesso saremmo, pare, anche lato Teheran vicini finalmente a questo accordo, e questo, diciamo, potrebbe ancora una volta in realtà, cambiare alcuni destini e ulteriori decisioni, magari in autunno, proprio per la BCE. Insomma, siamo sempre un po' appesi a un filo. Noi non a caso ci chiamiamo il bandolo, e grazie per essere con noi. Ai nostri ospiti, come sempre, ci sono Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi, e Giorgio Alfarasa, economista e Fondazione CERN Centro Einaudi. Ben ritrovati. E ben ritrovato ad Alexander Privitera, che ci fa compagnia quest'oggi, Senior Fellow dell'American German Institute. Grazie per essere con noi, Alexander. Ben ritrovato.
6: Grazie a te, Valeria.
5: Io riparto proprio da te, se sei d'accordo, Alexander, per chiederti, diciamo, al netto del fatto che era una mossa ampiamente prevista, e infatti l'avevamo anche commentata nelle scorse settimane, è la decisione giusta, nel senso, ovviamente l'inflazione fa sempre molto paura, però l'economia europea è di fatto, insomma, un po' ferma al palo. Nel frattempo siamo tutti, appunto, alle prese con le agenzie, e che cosa ne sarà, appunto, tra Iran e Stati Uniti. E questo sappiamo che è l'elemento che fortemente, come dire, condiziona anche, appunto, il tema inflattivo, cioè è il principale fattore.
6: Sì.
5: Se dovessero firmare veramente un accordo, diciamo, questa decisione arriva troppo presto, arriva troppo tardi, quella della BCE, chiaramente.
6: Beh, Valeria, è difficile dirlo. Ovviamente, io partirei da questo fatto. La BCE è stata la prima banca centrale, la prima banca centrale tra quelle più importanti, ad abbassare i tassi. Il livello dei tassi in Europa, anche con il rialzo di ieri, è comunque molto più basso rispetto agli Stati Uniti, dove la spirale inflattiva è ancora sicuramente peggiore rispetto a quella nostra. I tassi negli Stati Uniti e anche nel Regno Unito sono intorno al 3,75%, noi siamo al 2,25%, forse ci sarà un ulteriore rialzo a luglio. Ma questo dipende ovviamente da quello che succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e anche dai dati che la BCE avrà a disposizione in giugno per capire un pochino meglio qual è il quadro inflattivo. Se non ci sono, se non c'è un rialzo a giugno, se si prende diciamo una posizione un pochino più interlocutoria e si aspetta fino a settembre. Praticamente fino a settembre avremo sicuramente un quadro più chiaro rispetto a questi sconvolgimenti geopolitici in Medio Oriente, ma il passo della BCE ci ha fatto capire, e la Lagarde lo ha detto, e molti degli altri governatori delle banche centrali lo hanno ribadito sicuramente nelle 24 ore, 48 ore dopo. Anche se ci dovesse essere un accordo adesso, Sicuramente, diciamo, la tendenza al rialzo dei prezzi, comunque c'è e non rientrerebbe automaticamente e rapidamente. Questo è l'assunto della BCE, per cui sicuramente aiuterebbe. Se ci dovesse essere un accordo nei mesi a seguire, diciamo in autunno, sicuramente poi si potrebbe rallentare questa stretta creditizia, ma praticamente la BCE per ora ha fatto un passo che non è veramente restrittivo perché i mercati avevano comunque ampiamente anticipato e i tassi di mercato sono comunque più alti rispetto a quelli della BCE di ieri. Per cui la realtà, diciamo, la realtà sul terreno comunque è leggermente più restrittiva rispetto a quella della BCE stessa. Per questo si potrebbe anche dire che questo è stato un passaggio un po' obbligato dal punto di vista, chiamiamolo politico, della sua credibilità interna e credibilità coi mercati per quanto riguarda la BCE. E dal punto di vista dell'impatto sull'economia reale, probabilmente l'impatto sarà nullo o quasi nullo. Per cui quello che vale non è tanto quello che è successo ieri, quello che vale è se questa, diciamo, questa stretta creditizia si protrarrà nel tempo. Ed è, non è per nulla chiaro se questo sarà così.
5: Cioè, se è un piccolo correttivo di questo momento per poi magari rimanere stabile o addirittura riabbassare in autunno, qualora appunto i tempi divenissero migliori a livello geopolitico.
6: Sì, guarda Valeria, se posso aggiungere, diciamo, il problema della credibilità delle banche centrali è un problema reale. Hanno perso molta credibilità nel 2022 quando non sono riuscite ad anticipare la spirale inflattiva ed è ovvio che devono riguadagnare o tentano di riguadagnare credibilità coi mercati, ma anche con l'opinione pubblica. Perché se ci dovessero essere problemi veri nel futuro, anche dal punto di vista di stabilità finanziaria, eccetera, comunque si vuole avere fiducia nella propria banca centrale e nella capacità della propria banca centrale di agire e di riuscire in qualche modo a contenere degli effetti negativi o di una crisi finanziaria o comunque di una nuova spirale inflattiva. Per questo è un bene importante questo dal loro punto di vista. Ma direi anche dal punto di vista delle varie opinioni pubbliche che guardano sempre con una certa apprensione quello che fa la Banca Centrale.
5: Grazie Alexander Privitera. Giuseppe Russo, che tra l'altro di banche si intende bene e spesso con lui tocchiamo appunto anche i temi di politica monetaria, mossa giusta, potevano aspettare, visto che diciamo pare che ci siamo quasi, oppure no, è prudente farlo, come diceva Alexander Privitera, c'è anche un tema di riguadagnare diciamo la credibilità dopo che insomma in passato non
0: Allora,
5: hanno proprio beccata, ecco.
0: due cose. Allora, qual è il tasso giusto? Il tasso, giu
5: Che è un
0: tasso
5: po'
0: giusto,
5: come, ok, il prezzo è giusto di
0: appunto,
5: Vanzanicchi, però insomma.
0: esatto, il tasso giusto. Diciamo che alcuni economisti sostengono che il tasso, diciamo, non quello giusto, cioè quello che tu usi quando ti proponi una politica economica attiva, quindi non neutrale. Quindi quando tu vuoi essere neutrale rispetto all'economia, sei banchiere centrale, devi usare un tasso di interesse tale che non influisci sostanzialmente sulla dinamica della domanda e sull'attività di investimento, cioè sei neutrale. Ora, il tasso neutrale dipende in ogni contesto dalla efficienza marginale degli investimenti. L'efficienza marginale degli investimenti in Europa è molto bassa, di misura che l'innovazione non sia qui, ma sia negli Stati Uniti e in Cina. Quindi, mentre una volta il tasso neutrale reale, poi ci aggiungiamo l'inflazione reale, era, no, ammettiamo, del 2%, oggi il tasso neutrale stimato dagli economisti è compreso tra 0 e tra 0 e mezzo punto, perché l'economia europea, voglio dire, non sopporta di più, perché se tu aumenti il costo del capitale oltre quel livello, l'efficienza marginale del capitale è tale per cui gli investimenti, anziché farsi qua, si vanno a fare in Marocco.
7: cioè adesso dico Marocco per dire un altro posto. Di misura che il tasso neutrale è sceso, reale è sceso così tanto, e a questo tu devi aggiungere, diciamo, la politica di dissuasione dell'inflazione da aspettative, cioè almeno il tasso di interesse corrente. Quindi tu prendi zero, da zero a mezzo punto, ci aggiungi l'inflazione, che oggi è, diciamo, nell'Unione Europea intorno al 3%, tu dovresti avere un tasso neutrale che è intorno al 3%. Siamo passati dal 2, credo, dal 2 al 2,25, mi sembra. Quindi in realtà il tasso che in questo momento la BCE sta applicando è un tasso addirittura espansivo. Okay? Ma l'aumento di un quarto di punto, che quindi non cambia la postura espansiva, cioè la postura continua ad essere espansiva in termini reali, ma diciamo, aver aumentato di un quarto di punto è un segnale che dice ai mercati che se per caso le cose, voglio dire, anzi dice agli operatori, non anticipate la crescita dei prezzi, perché se lo fate io sono pronto a continuare. Quindi sostanzialmente è più un messaggio messo nella bottiglia perché lo leggano gli operatori, non solo quelli finanziari, ma soprattutto quelli commerciali, piuttosto che non una manovra di tipo, diciamo, restrittivo, perché non lo è, per i motivi che ho detto prima. La seconda cosa, e poi lascio la parola, perché noi abbiamo la BCE, voglio dire, che dice di fare la voce grossa, ma che in realtà pigola come un pulcino. Questo è dovuto al fatto che tutti i bilanci pubblici europei sono malmessi, non ce n'è uno solo ben messo, e anche quelli che erano ben messi, come quello tedesco, vengono spremuti per cercare di ottenere un po' di crescita, sostanzialmente non riuscendoci, perché la crisi in Europa è di tipo strutturale. Abbiamo mancato una generazione di innovazione tecnologica, siamo invecchiati, insomma, ci sono tutta una serie di ragioni di declino che non sto qui a ripetere. Quindi, in realtà, la situazione non è, voglio dire, la situazione dal punto degli operatori dovrebbe essere: siamo contenti perché continuiamo ad essere in un contesto di espansione monetaria. Da un punto di vista degli economisti dobbiamo sapere due cose: A, che questo succede perché in realtà l'economia europea è anemica, e la seconda cosa che dobbiamo sapere è che in realtà, se per caso le cose dovessero andare male, cioè verso la recessione, in realtà non ci sono margini nei bilanci pubblici per consentire una espansione significativa. E la BCE non si può permettere di contrastare l'inflazione in modo deciso, se ci fosse, perché ha il fucile sostanzialmente
5: Carico.
7: che, se per caso spara, si spara sui piedi, nel senso che se tira il grilletto, spara sui piedi di tutti i ministri del tesoro, che sono costretti, voglio dire, sono costretti a loro volta, in modo prociclico, a stringere i bilanci, a fare austerità, quando invece sarebbe necessario espandere. Quindi la situazione è una situazione in cui ci sono degli attori che recitano bene, ma la commedia in realtà, vista da degli economisti, presenta la nudità completa del re. Quindi l'economia che non va, e la banca centrale che non urla, ma se dovesse urlare non potrebbe permettersi di farlo, perché altrimenti il ministro del tesoro
5: Chiarissimo.
7: rischia. Tutto qua.
5: Grazie, grazie,
7: Va.
5: grazie Giuseppe. Arrivo a Giorgio Alfaras, prendendo proprio lo spunto di Giuseppe Russo, per dire questi possono essere gli scenari. In realtà, appunto, la BCE in qualche modo prova a preservare più se stessa, però non è detto che ci riesca. E dall'altro canto, Giorgio, ti chiedo, visto che ci sono scenari appunto di stallo nella migliore delle ipotesi a livello economico. Giuseppe diceva ci potrebbe anche essere a un certo punto una recessione. Quante probabilità ci sono e quali sono gli elementi che potrebbero lasciar propendere per un andamento ancora più negativo dell'economia europea e con quali punti di debolezza in particolare?
6: Beh, l'economia europea è mortignacola per effetto di tre grandi spinte, che sono l'urbanizzazione, cioè i contadini che vanno in città, anni 50, primi anni 60, che si è esaurita, in Italia la si vedeva benissimo. Secondo effetto, quello demografico, e quindi urbanizzazione, demografia,
8: si facevano un sacco di figli, quindi si compravano carrozzini e pappe per bambini. E terza cosa che adesso non c'è è stata l'esplosione della scolarizzazione. Cioè tu di colpo da un popolo di semi analfabeti li hai mandati tutti a scuola e quindi hai avuto istruzione non elevatissima ma sufficiente per le tecnologie dell'epoca, urbanizzazione e demografia positiva. Quindi noi abbiamo alle spalle una crescita che è stata eccezionale. L'errore che si commette, questa è una cosa che ho letto ultimamente che mi è piaciuta moltissimo, è che psicologicamente tu vai a ripensare al periodo che fu, che era il periodo di grande crescita, dimenticandoti tutte le cose negative del periodo, perché non so, non c'era il divorzio, non so, queste cose qui, no? Cioè attenzione a non vivere di solo PIL, perché uno dice in Italia allora sì che l'economia cresceva, sì, ma il resto?
5: Esatto.
8: Ecco, ma tralasciamo questa.
5: Famosi aspetto. Indicatori del benessere, cioè tra
8: sì, cioè, beh, forse il benessere civili, è un po' più complesso, no? Esatto. Ma saltiamo anche questo. Allora, tu guardi il passato, che era un passato, diciamo così, glorioso, nel senso della crescita economica, della nascita dello Stato sociale, eccetera, eccetera, e non capisci che quello è stato un periodo eccezionale, unico. Quindi tu non puoi legarti psicologicamente all'unicità di un periodo, perché questo periodo, essendo unico, non è ripetibile, ti devi accontentare di quello che passa il convento. Cos'è che passa il convento? Il convento passa una crescita anemica, rispetto alla quale, in assenza di innovazioni epocali, la crescita economica può essere frutto solo di politiche economiche alla fine, non essendoci urbanizzazione, demografia, eccetera. Le politiche economiche però cosa possono fare, povere cicce? Che è quello che si diceva prima. Cioè più di tanto, se tu abbassi i tassi non è che chissà che effetti hai, se tu incrementi la spesa pubblica, il caso è quello del PNRR, che tu hai espanso la spesa pubblica per avere delle variazioni del PIL nell'ordine di qualche decimale, no? Quindi la spesa pubblica non traina, se non in misura infima, e crea debito per trainare poco, insomma, in due parole. La politica monetaria, cosa volete che succeda se abbassano i tassi? Anche perché poi non è più un sistema industriale che si finanzia con le banche, per cui se le banche abbassano il costo del denaro per effetto di quello che fa la banca centrale, ecco che aumenta il credito, perché per esempio in Italia le imprese non vanno a indebitarsi più di tanto, e in ogni caso se anche si dovessero indebitare forse sarebbe meglio avere un mercato finanziario che non c'è. Insomma, morale, bisogna rompere il meccanismo psicologico per cui ti trovi in una situazione dove le cose sono, come posso dire, tristi, e sei alla ricerca di un qualche colpo di fortuna o un qualche interventismo che ti arriva dalle banche centrali, dalla spesa pubblica, che ti rimette psicologicamente in una situazione di fiducia e verso il futuro. Ecco, io la vedrei così, cioè la mia è un'interpretazione psicologica. Il mondo della crescita facile non c'è più. Siamo in un mondo noioso e triste, non si capisce come tu possa uscire da questo mondo noioso e triste se fai un'analisi economica seria. Quindi tassi di interesse, spesa pubblica, debito, investimenti, tecnologia, e a questo punto ti attacchi, e qui hanno anche responsabilità il sistema mediatico, ti attacchi a cosa dirà la Lagarde. Ecco che abbiamo ottenuto un po' più di soldi da Bruxelles, tutte queste cose che non servono assolutamente un fico secco, ma che quello che diceva prima Beppe è emblematico, cioè anche la politica monetaria rimane espansiva in Europa anche se hanno alzato i tassi di 0,25, quindi questo porta acqua al mio mulino, che tu dici ecco che no? Finché l'inflazione non è inglobata nelle trattative sindacali, e cioè fino a che non è inglobata in salari più alti, subito non succede niente. Se poi la storia di Hormuz finisce bene, come tutti speriamo, ecco che allora si è anche
5: sgonfiato.
8: Tutte queste robe qui, sì, eccetera, eccetera, qui alla fine finisce tutto. Resta finito tutto, cioè la banca centrale che alza i tassi, ma in realtà è ancora espansiva, il petrolio torna a fluire, tutto, e succede che tu sei al punto di prima, cioè l'economia non cresce e ti ricordi i tempi meravigliosi in cui una coda di 38.000 km di automobili andavano in vacanza a Rimini.
5: Ecco, io allora passo la parola a Alexander Privitera, che credo voglia dire qualcosa.
6: Sì, sì, solo per dire che comunque anche in questo quadro così a tinte fosche, il grado di noiosità e di tristezza varia, no? Perché noi
5: per
6: abbiamo
5: questo
6: sicuramente...
5: Dio ci ha dato Trump,
6: rimanendo diciamo in ambito economico, sia diciamo fra i tassi di crescita degli Stati Uniti e quelli nostri, sia fra diciamo i tassi di crescita ai quali ormai ci dobbiamo abituare o ci siamo abituati in Italia e quelli di tanti altri paesi partner europei, comunque c'è un divario, no? Per cui ci sono sicuramente dei motivi strutturali che ci colpiscono tutti quanti, e però ci sono poi all'interno di questi motivi strutturali che ci colpiscono tutti quanti alcuni attori che si devono abituare a un più grande, diciamo, grado di noia e di tristezza di altri, e io temo che noi ci troviamo in questa categoria, insomma. Ora, sicuramente la banca centrale non può far nulla per cambiare questo tipo di dinamiche, però per quanto riguarda, diciamo, i processi di innovazione tecnologica ai quali non abbiamo partecipato finora, che adesso in qualche modo tentiamo con qualche piccolo strattone più che altro mediatico ma non reale diciamo rivitalizzare in qualche modo, parte del problema strutturale europeo è anche quello del fatto che comunque è vero che il finanziamento dell'economia reale comunque diventa più dipendente dai mercati di capitale col tempo, eccetera. Però rispetto agli Stati Uniti noi abbiamo ancora, anche se sono cambiate un pochino le relazioni, ma comunque negli Stati Uniti noi abbiamo un 25% più o meno di credito bancario che mantiene o che lubrifica l'economia reale, e il 75% dell'economia reale viene lubrificata attraverso i cosiddetti mercati di capitale. E in Europa è esattamente il contrario. Ora questa relazione è cambiata un pochino, siamo passati forse dal 25 al 30 più o meno per quanto riguarda i mercati di capitale, ma la nostra economia continua a essere completamente dipendente dal sistema creditizio tradizionale e per questo bancario. E qual è la caratteristica del sistema creditizio bancario? Che non finanzia innovazione, specialmente non finanzia quel tipo di innovazione che stiamo vedendo adesso, che praticamente non è materiale, perché di che cosa ha bisogno la banca? La banca ha bisogno di sicurezza, cioè di collaterale, e questo collaterale molto spesso si tratta di beni immobili, per esempio, sono quelli che le banche amano di più perché sembrano essere sicure e possono essere in qualche modo liquidate. Ma diventa molto più problematico se invece questo collaterale sarebbero delle idee. Le idee non sono collaterale. Per questo le banche non finanziano l'innovazione. L'innovazione deve essere finanziata in modo diverso. E questo modo diverso che passa attraverso i mercati di capitale è quello di cui parlano tantissimo i politici ormai, ma non riescono, perché quando una volta che poi chiedono ai loro collaboratori e ai tecnici di fare dei calcoli, si rendono conto che comunque per fare questi mercati di capitale europei c'è bisogno di fare sacrifici che sono sacrifici politici a livello nazionale, dei quali loro non credono di essere in grado o non vogliono nemmeno farli, insomma. E lì ci troviamo in questa fase per quanto riguarda l'Europa. E poi all'interno di questa Europa c'è un'Italia che come diceva Beppe Russo e anche Giorgio Faras, praticamente dopo aver fatto il PNRR si ritrova più o meno adesso in una fase di fine PNR, esattamente dove si trovava all'inizio di questo capitolo. E questo è sicuramente...
5: Forse infrastrutture in più, qualche miglioramento.
6: Sicuramente non è stato non è tutto un disastro, e sicuramente alcuni degli effetti sono più scaglionati nel futuro, e vedremo.
5: Effettivamente, guardando tra Giubileo e PNRR il volto di Roma,
6: Guarda, certo, lo dico.
5: Beh,
6: lo
5: poteva
6: dico,
5: andar peggio, eh. Io
6: poteva andare peggio, lo dico proprio.
5: Un'ipercritica, però.
6: Sì, sì. No, no, no. Sicuramente, no, il quadro non è solo a tinte fosche, però sicuramente rispetto alle aspettative che avevamo, anche dal punto di vista, diciamo, europeo, per poter replicare questo tipo di strumento nel futuro, non credo che il quadro sia così chiaro da poter suggerire che nel momento in cui rientriamo in una crisi come quella che stiamo vivendo adesso, sicuramente i cordoni possono riessere rallentati e si può praticamente imbastire un programma simile per in qualche modo attutire il colpo che stiamo vivendo. No, questa è un pochino la situazione, sicuramente triste, non so se sia noiosa, ma sicuramente triste nella quale ci troviamo.
5: Abbiamo 3 minuti, una battuta a Giuseppe Russo e una battuta a Giorgio Alfarasso in chiusura. Giuseppe.
7: Ma mettiamola così. Io credo che 3 mesi fa ci fossero delle probabilità che il 2026 sarebbe stato un anno di stagflazione, cioè inflazione alta e anche recessione. In realtà ci sono dei segnali modestissimi di rimbalzino dell'economia reale, che significa che vuol dire che la produzione industriale fa più 0,7, per intenderci, non più 5, però fa più 0,7 e quindi è smesso di scendere. L'economia reale più o meno in tutta Europa tiene questo 0, il che significa che lo scenario di stagflazione è, tra virgolette, scongiurato. Se quello che succede è ciò che è più probabile, cioè che alla fine un accordo si fa per motivi anche di tipo elettorale americano, cose di questo genere, quello che potrebbe capitare è che l'anno finirà con inflazione un po' più alta, l'espansione monetaria, cioè i tassi non saliranno più tanto perché e la postura monetaria continuerà ad essere espansiva, la finanza continuerà a festeggiare le IPO, e questo vuol dire che fondamentalmente la postura degli investitori continuerà ad essere entusiasta fino all'ultima IPO, poi dopo vediamo perché questo tutto sommato succede. E quindi il 2026 finirà sostanzialmente meglio di come si era inizialmente presentato, senza che strutturalmente cambi assolutamente nulla. Per cambiare le cose in modo radicale non serve un altro PNRR, ma serve cambiare la qualità degli investimenti. L'Italia investe sul PIL il 22%, quindi destina più di un quinto del PIL a investimenti, la maggior parte sono mattoni e mattoncini, che va bene, però quelli sostanzialmente rendono le città più belle, le case più belle e cose di questo genere, ma non generano i prodotti del futuro. Ecco, questo, i prodotti del futuro si fanno in altre parti del mondo, che sono prevalentemente gli Stati Uniti, e la Cina e il Giappone, e tutto il resto dell'Europa, tra virgolette, deve questo problema.
5: Questo non sono totalmente d'accordo, perché comunque questo, anche soprattutto nelle grandi città, genera anche qualche attrazione di investimenti di capitali stranieri, come vedo accadere anche nella mia città, insomma, poi che siano del tutto investimenti dico predatori, però insomma, no, in settori magari alberghieri o altro, cioè, però poi migliora il volto della città oggettivamente, poi, no?
7: Esatto, però visto che poi l'economia ha un bilancio complessivo delle cose, sugli investimenti esteri bisogna fare saldo tra gli investimenti delle imprese italiane all'estero e gli investimenti delle imprese estere,
5: certo,
7: in Italia.
5: Certo, la bilancia commerciale, certo, anche.
7: Se tu fai quel conto, continuano ad essere prevalenti gli investimenti delle imprese italiane all'estero, e quindi risparmio italiano, margini italiani che si investono all'estero, che non margini esteri che vengono in Italia. Quindi quel canale lì è un canale che andrebbe bene se fosse prevalente la cosa che tu dici, ma la cosa che tu dici che vedi è più che compensata da un flusso di investimenti in uscita, perché vanno a cercare condizioni di investimento più attrattive nei settori tradizionali, perché i settori tradizionali hanno bisogno di condizioni economiche in termini di energia, lavoro, burocrazia e fisco, E quindi si ha che un'economia molto tradizionale come quella italiana o come quella europea alla fine delocalizza.
5: E noi ci fermiamo qui, grazie a Alexander Privitera, grazie a Giorgio Alfaras e grazie a Giuseppe Russo per questo bandolo, ovviamente grazie a voi che ci seguite.
2: 20:30 Radio Radicale, questo era il bandolo come sempre curato da Valeria Manieri. Noi torniamo a ringraziare la regia di Lorenzo Bruschi, apriamo il notiziario serale di Radio Radicale, la nostra terza edizione. Parleremo del, per quanto riguarda il nostro sommario, parleremo del referendum promosso da Alessandro Di Battista, con un'intervista ad Alberto Baraghini, e sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e l'editoria. Di Battista ha fatto questa proposta di non dare più i soldi ai giornali, all'editoria, i fondi per l'editoria, insomma. E poi andremo ad ascoltare un'intervista sempre del nostro Lanfranco Palazzolo al senatore Antonio Nicita sulla replica di Giorgia Meloni al dibattito sul Consiglio dell'Unione Europea. Le notizie del giorno, naturalmente l'Iran. Trump annuncia domani la firma dell'accordo con l'Iran, in tema c'è una ridda di notizie incredibile, ma questo avviene da 2 o 3 giorni, quindi i nostri ascoltatori ben lo sanno. Trump afferma una cosa e dall'Iran afferma un'altra, non si riesce bene a capire questa bozza, questo accordo, quali punti contiene e quando verrà firmato. La firma dell'accordo con l'Iran, comunque scrive l'ANSA, è prevista per domani e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, questo l'annuncio di Trump sul suo social. In mattinata il premier pakistano aveva stilato il timing della pace, intesa finalizzata entro 24 ore, firma a distanza, e la settimana prossima colloqui tecnici a Islamabad, ma Teheran aveva frenato, l'intesa non sarà firmata domani, salta ad ogni modo la cerimonia a Ginevra con Vance e Ghalibaf. Il presidente statunitense è pronto a festeggiare domani il suo 80° compleanno con la pace per poi volare al G7 di Evian in Francia, dove incontrerà anche Zelensky. Anche qui sul punto ci sono alcune agenzie che ci dicono che no, non incontrerà Zelensky, e altre invece che affermano che l'incontro ci sarà, oltre agli altri leader, tra i quali la Presidente del Consiglio Meloni. L'Eliseo annuncia che Macron riceverà Trump a Versailles il 17 giugno in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza statunitense. Intanto in tema l'ANSA ci fa sapere che l'Iran annuncia che i funerali di Ali Khamenei si terranno dal 4 luglio. Il Vannacci Show l'avete ascoltato in diretta, fieri di essere feccia, Italia agli italiani, futuro nazionale diventa partito, gelo a destra sul generale, noi rappresentiamo lo scarto, la feccia e siamo orgogliosi di esserlo, dice Vannacci aprendo l'assemblea costituente di futuro nazionale che da movimento diventa partito. L'Italia agli italiani, noi non ci vergogniamo a dirlo, aggiunge l'ex generale favorevole alla remigrazione. La frase sulle ginocchiere non è sessismo. Poi l'attacco ai media, gelo del centrodestra, i leader assenti alla kermesse, ma io, dice Vannacci, li ho invitati. E interviene Lollobrigida dicendo: Vannacci si è chiamato fuori dalla coalizione votando la sfiducia al governo con la sinistra. A Roma intanto l'ANSA ci ricorda che ci sono stati diversi cortei contrapposti di remigrazione e riconquista, tra saluti romani e cori inneggianti al Duce, e quello antifascista con bandiere palestinesi e cartelli con Vannacci a testa in giù. Ancora tra le notizie di questa domenica, Stasi, e lo sapevamo insomma già dalla giornata di ieri, esce dal carcere dopo 10 anni. inizia una nuova vita, dice ok all'affidamento in prova. Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. È entrato a bollate nel dicembre del 2015 in seguito alla condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Da poco più di un anno Stasi era in semilibertà. Per Alberto è un nuovo inizio per la sua vita futura, dice la legale, annunciando che l'istanza di revisione del processo

0: Israeliano Nevo, Escol Nevo da Libero Possibile, il festival letterario che si tiene a luglio a Polignano e a Vieste, tra i firmatari anche l'arcivescovo e alcuni amministratori locali. Secondo i promotori, Nevo non ha espresso una chiara e pubblica presa di distanza dalle politiche del governo israeliano e dalla devastazione di Gaza. Nevo, però, ospite di Repubblica delle Idee a Bologna, dice di vergognarsi di Ben-Gvir e auspica che alle elezioni di ottobre Israele scelga il cambiamento. Poi il festival conferma l'invito, nessuna esclusione, Nevo ci sarà, non identifichiamo uno schettone con le scelte politiche del governo del suo paese, afferma la direttrice artistica. E poi l'ansa passa alla cronaca, c'è il caso di un ragazzo che ha puntato una pistola al professore in classe, shock nel Modenese, dove un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini puntata alla tempia da uno studente che pretendeva le sigarette. Dammele o sparo. L'arma era una riproduzione fedele di una pistola vera. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola, la stessa in cui si era già parlato per un incontro di boxe improvvisato durante la ricreazione. Tra le altre notizie di questa giornata, le prendiamo sull'Aggi, c'è cioè il Libano, ci sono stati nuovi raid dell'esercito israeliano nel sud del paese. Dopo andiamo a vederlo perché c'è stato l'annuncio dell'uccisione di altri terroristi, membri di Hezbollah. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'uccisione del capo del gruppo criminale Tren de Agua in un raid aereo in Venezuela. Trump dice: ho dato l'ordine per eliminare Nino Guerrero. Caracas conferma che c'è stato questo raid nel sud-est del paese. E poi l'Aggi, per quanto riguarda la cronaca, non solo parla di questa minaccia a questo docente nel Modenese, ma parla anche della strage della Montagna, 7 morti in 24 ore. Gli ultimi incidenti con 2 vittime sul Cervino, altri 2 sul versante francese del Monte Bianco. Ieri 3 alpinisti trentini erano deceduti sul Gran Paradiso. E ancora un'auto ha investito 2 pedoni, è morto un 23enne, il pirata della strada si è costituito, è risultato positivo all'alcol test ed è successo nella notte a Guidonia Montecelio, vicino a Roma, denunciato anche un minore che si trovava sulla vettura. E ancora a Milano c'è stato un omicidio. Poi si parla delle 2 bambine adolescenti scomparse nell'Aquilano, spunta l'ipotesi del rapimento, sono una 12enne e una 16enne, di cui non si hanno notizie da 6 giorni. E ancora un video porno con donne VIP generati con l'intelligenza artificiale. La polizia postale ha oscurato un sito, l'indagine era partita nell'ottobre del 2025, protagoniste involontarie, nomi noti della politica, dello spettacolo e dello sport. Queste le notizie del giorno in breve, insomma il quadro delle notizie del giorno, poi andremo a vederne meglio alcune, ma intanto cominciamo con i nostri approfondimenti. Entrambi sono stati curati da Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare. Il primo, intitolato Basta soldi ai giornali, si occupa del referendum promosso da Alessandro Di Battista con un'intervista ad Alberto Barachini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e l'editoria.
1: Radio Radicale, siamo col senatore Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'editoria, per parlare di un'iniziativa referendaria alla quale ha dato vita l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista. Il referendum, promosso da Di Battista, mira a togliere i finanziamenti pubblici ai giornali. Allora, io le volevo chiedere se Sei rimasto un po' solo.

0: preso da questa cosa e se al vaglio della Corte Costituzionale poi questo referendum potrebbe essere bocciato considerando l'articolo 21 della nostra Carta Costituzionale.
1: Ma sorpreso non sono perché all'interno del Movimento 5 Stelle, di una frangia del Movimento 5 Stelle, uno scontro con la stampa e con i giornalisti è sempre emerso. Ricordo che nell'era dei cosiddetti Vaffadei c'erano delle liste di proscrizione di giornalisti non graditi al Movimento 5 Stelle, quindi l'iniziativa di Di Battista non mi stupisce.
0: Che oggi non è più nel Movimento 5
1: Non è
0: Stelle.
1: più nel Movimento 5 Stelle, però è stato uno degli ideatori della prima fase del movimento. Non mi stupisce, ma invece mi colpisce. Perché io lo ritengo profondamente sbagliato questa proposta, ritengo profondamente sbagliato togliere un sostegno a un orizzonte culturale del nostro paese come quello dell'editoria, perché se si parla di valutare un taglio dei finanziamenti all'editoria, allora vuol dire che si sta valutando un taglio, per esempio, al sostegno alla cultura, ai teatri, alla produzione cinematografica, al nostro orizzonte culturale più pieno. Io sono totalmente a favore del sostegno all'editoria, soprattutto in questo momento di grande aggressione del mondo algoritmico e degli over the top. Per quanto riguarda la questione costituzionale, credo che ci siano delle riflessioni da fare. Intanto è tratta di una norma transitoria e quindi è possibile formulare un quesito referendario su una norma che è transitoria? Non lo so, valuteranno gli esperti. E comunque ci sono altri elementi da considerare. Anche lo stesso sottosegretario Crimi, ex esponente del Movimento 5 Stelle, tentò una riduzione dei contributi al finanziamento pubblico che noi abbiamo prorogato per evitare appunto che il sistema dell'informazione italiano ricevesse un importante danno da questo. Ma del resto, come altre realtà e come Radio Radicale, vivono anche grazie al sostegno pubblico e noi siamo contenti e orgogliosi del fatto che ci sia un pluralismo informativo sostenuto in parte ovviamente da fondi del governo.
0: Io le chiedo che cosa c'è oltre, cioè senza il finanziamento, quale sarebbe l'alternativa? Punto interrogativo, ecco.
1: Basta vedere i bilanci delle società editoriali oggi. Si pensa molto spesso che le realtà editoriali siano molto ricche e siano in possesso di imprenditori che producono denari con questa attività. Oggi purtroppo invece l'attività editoriale in pochissimi casi produce utili. Molto spesso gli imprenditori impegnati in editoria sono dei veri e propri benefattori di un settore come quello dell'informazione, perché i loro bilanci sono spesso in passivo. Quindi è chiaro che venire meno di un sostegno pubblico potrebbe causare gravissimi danni al sistema e poi all'occupazione.
0: Senta, io oggi ho visto nella piattaforma dove si raccolgono le firme del referendum che insomma sono la raccolta credo sia iniziata ad aprile, però sono insomma sui 191.000 da stamattina guardavo. Si aspettava un maggiore successo che accompagna le iniziative di una certa demagogia?
1: Ma bisogna sempre aspettare e attendere, diciamo, su iniziative estremamente demagogiche. Ci sono state in passato molte iniziative demagogiche, basti pensare alla riduzione del contributo pubblico alla politica, alla riduzione dei parlamentari che non hanno prodotto gli effetti sperabili anche sui conti pubblici. Forse i cittadini si stanno rendendo conto che iniziative eccessivamente demagogiche hanno dei titoli che magari scaldano i cuori, ma che poi non producono gli effetti sperati o anzi producono effetti contrari. Sull'informazione, togliere un sostegno pubblico al sistema nazionale vorrebbe dire consegnarsi nelle mani di un sistema internazionale. Siamo certi di voler fare in modo che l'informazione del nostro paese sia gestita all'estero?
0: Certo, naturalmente si parla anche dei giornali che non ci piacciono.
1: Assolutamente, il pluralismo dell'informazione e il sostegno pubblico deve essere per tutti, tutti coloro che rispettano i requisiti delle norme.
0: Grazie come sempre al senatore Alberto Baracchini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria, col quale abbiamo parlato di questa iniziativa referendaria dell'ex onorevole Di Battista.
1: Grazie a
0: Grazie.
1: voi.
2: E questa era l'intervista al sottosegretario Baracchini realizzata da Lanfranco Palazzolo. Come già annunciato, ancora Lanfranco Palazzolo ha intervistato il senatore Antonio Nicita del Partito Democratico sulla replica del Presidente del Consiglio a Giorgia Meloni nel dibattito sul Consiglio UE.
0: Radio Radicale, siamo col senatore Antonio Nicita del Partito Democratico per commentare la replica della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Consiglio europeo. Allora, la Premier ha ribadito punto su punto molte delle critiche che gli erano arrivate durante il dibattito. Volevo sapere come ha trovato le parole della Meloni, e a cominciare dall'attacco di Lady Tax alla questione delle rinnovabili e agli accordi che aveva stretto Renzi con l'Unione Europea.
3: Ma diciamo, nella replica rispetto alla prima parte, che diciamo era abbastanza corredata di appelli, soprattutto dal punto di vista della discussione, nella sua dichiarazione su come poter affrontare una revisione, diciamo così, dell'organizzazione di alcuni meccanismi della Commissione Europea. Per esempio, noi abbiamo posto con il senatore Casini il tema del diritto di veto, del superamento del diritto di veto. Ecco, rispetto a quella parte
0: sulla quale la Premier è contraria.
3: Diciamo, lei è contraria, ma ha detto, a un certo punto ha detto, discutiamo insieme di questo futuro, naturalmente con una visione diversa del rapporto fra nazione, come dice lei, ed Europa. Nelle repliche, quello che possiamo dire che avviene puntualmente da quasi 4 anni è semplicemente una frase. La Presidente Meloni non gliela fa, non ce la fa a mantenere una plomba istituzionale, non ce la fa a non precipitare nella propaganda, ad avere l'applauso da clac, diciamo, della sua parte, e a difendersi personalmente quando lei è qui come Presidente del Consiglio e deve rispondere su alcuni temi specifici che sono quelli con i quali si discute in Europa. Si sente colpita su alcuni punti e riparte come se fosse la leader dell'opposizione e non la Presidente del Governo. Faccio alcuni esempi. L'accusa di Lady Tax che gli ha fatto il Presidente Renzi, ma si riferisce ad una cosa molto specifica sulla quale evidentemente c'è un problema metodologico di comprensione da parte della Presidente del Consiglio, cioè l'incremento della pressione fiscale. La pressione fiscale è un rapporto fra la quantità di tassazione che viene raccolta e il PIL. Non significa che necessariamente aumentano le tasse per questo, può anche significare banalmente
4: quello che ha detto la Meloni,
3: che il rapporto fra tasse e reddito prodotto è tale per cui quella percentuale aumenta, quindi sostanzialmente anche alla riduzione del reddito concorre a questo. Lei non comprende questo e non vuole che si dica che è aumentata la pressione fiscale, ma insiste nel dire io le tasse non le ho aumentate, quindi com'è possibile che aumenta la pressione fiscale? È molto semplice, perché nel rapporto fra tasse e reddito il problema è che il reddito non aumenta la produttività del lavoro, e anche quegli occupati che lei rivendica sono talmente sottopagati che l'aumento del gettito non può essere la spiegazione dell'aumento della pressione fiscale, perché significherebbe dire che noi facciamo pagare di più le tasse a nuovi lavoratori senza che questo comporti un aumento del reddito. Quindi perché si insiste su questo? Si insiste su questo perché nel 2013 la Presidente Meloni voleva presentare, e forse ha presentato, un disegno di legge di una modifica della nostra Costituzione che mettesse appunto in Costituzione un limite massimo di pressione fiscale al 40%. Oggi siamo oltre il 43%, semplicemente glielo facciamo notare, che non significa hai aumentato le tasse, significa l'Italia è messa male, perché quando cresce il rapporto fra tasse e reddito o c'è un problema sulla T, sulle tasse, o c'è un problema sulla mancata crescita. In entrambi i casi è un problema macroeconomico.
0: Non c'è stato anche un recupero fiscale dell'evasione?
3: A maggior ragione, se c'è stato un recupero fiscale, ma contestualmente questo non ha comportato un incremento del reddito, significa che quel recupero non è andato a finanziare nessuno dei moltiplicatori del PIL. Quindi noi siamo tecnicamente in recessione, questo poi significa, cioè se sommiamo tutte queste cose insieme, significa che noi siamo tecnicamente in recessione, non lo vediamo, solo perché abbiamo i 200 miliardi del PNRR.
0: La cosa che ha detto sulle rinnovabili?
3: Sulle rinnovabili ha fatto una battuta, diciamo...
0: Beh, ha citato anche delle cifre.
3: Sì, ma ha citato delle cifre, diciamo, anche qui, veramente di propaganda, perché ha detto il mio governo ha fatto molto di più investimenti rinnovabili di quanto ha fatto, per esempio, il governo Conte 2, dimenticando che nel governo Conte 2 noi abbiamo avuto un pezzo di storia che si è dimenticato con il Covid. Cioè, se voi vedete l'incremento del PIL, c'è una V che va giù, abbiamo perso il 9% in tutto l'anno del Covid, che è stato la preponderanza, diciamo così, del governo del Conte 2. Quindi io penso che non solo sulle rinnovabili, ma su tante cose abbiamo il segno meno perché abbiamo dovuto affrontare un'emergenza. Dopodiché gli investimenti che sono fatti rinnovabili non è che sono decisi con la bacchetta magica, per cui è il governo che le fa, sono il risultato di processi, di finanziamenti, non solo il PNRR, ma anche i fondi di sviluppo e coesione delle regioni, che hanno fatto sì giustamente che crescesse questa quota. Qual è la critica che noi facciamo alla Meloni? È alfiera della narrazione contro il Green Deal giudicato troppo ideologico. Noi ammettiamo che ci sono dei limiti, tant'è che abbiamo votato delle riproposte a livello europeo. Oggi lei ha ottenuto una flessibilità da parte della Commissione europea, ma esattamente per finanziare investimenti a favore delle rinnovabili, quando lei contestava questo tipo di decisione, la definisce una sorta di ideologia green. Ecco, oggi invece la difende, e per difenderla usa dei dati truccati per attaccare il centro-sinistra.
4: Lo scambio tra flessibilità e immigrazione dall'epoca di Juncker e dei governi Renzi?
3: Ma allora, questa è stata un'altra questione che ha affrontato Renzi. Renzi ha spiegato molto bene qual è stato invece lo scambio politico. Era uno scambio politico dovuto alla nomina di Musk, non c'entra niente il tema dell'immigrazione. Io ricordo anche che peraltro all'epoca c'era tutto un altro sistema di salvataggio anche in mare, quindi tutto il tema che riguardava il rescue, il soccorso, rispetto alla questione degli immigrati. L'Italia non ha mai fatto questo tipo di accordi, semplicemente perché non si possono fare accordi prendi migranti, non prendi migranti. Quelle sono delle questioni successive. Gran parte dei migranti che storicamente arrivano in un modo o nell'altro sulle nostre coste non restano in Italia nell'anno attuale, nell'anno successivo, negli anni successivi ancora. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, se fosse vero quello scambio avrebbe dovuto dire non portare migranti dall'Italia negli altri paesi. Ma se lo confrontiamo con tutti i dati di quegli anni e storici dell'Italia, si dimostra che in realtà i migranti, la maggior parte, non la quasi totalità, ma veramente una stragrande maggioranza dei migranti che arrivano in Italia, non ci vogliono restare.
4: La sedia vuota al Consiglio europeo, la polemica su questo, rispetto agli esempi che poi aveva citato.
3: Guardi, noi su questo abbiamo detto che non è importante un singolo episodio, però che è importante stare in un gruppo di fila, non ci attacchiamo a questo per attaccare la Meloni. Il problema è che però anche lì lei, la difesa che ha fatto non è stata una difesa di natura più generale, ha insistito sull'argomento che effettivamente non ha partecipato ad un incontro perché era in ritardo, e che sui trilaterali o sui quadrilaterali dipende da caso per caso. Ecco, la verità è che quello che noi chiediamo alla Presidente Meloni, e su questo ha fatto una battuta positiva, noi abbiamo parlato di rafforzamento di una cooperazione volontaria anche da parte di un gruppo, di un sottogruppo di paesi europei per andare oltre una serie di questioni, l'ha citato come disponibilità, però noi non vediamo ancora questo tipo di atteggiamento nelle decisioni concrete che fa la Presidente Meloni, ma quella è la strada che va fatta.
4: Indipendentemente da come la si pensa, è stata efficace nel suo modo di esporre le critiche a quello che avevano detto i gruppi?
3: No, ma lei su questo è molto efficace, lei è la leader dell'opposizione. Il problema è che
4: la leader dell'opposizione?
3: Sì, quando tu guidi un grande paese, lei è il leader di governo, ma è anche leader dell'opposizione al passato, e da quello che sembra emergere e che noi ci auguriamo, anche il leader dell'opposizione al futuro. Non riesce a togliersi questo vizio, però quando lo fa da Presidente del Consiglio e hai certamente l'applauso entusiasta del tuo gruppo, dei tuoi fan, ma quando lo fai dopo 4 anni e ricorri a questo, è più un segno di debolezza degli argomenti e della solidità dell'azione politica che ha portato fino ad oggi, che non di una capacità di rispondere veramente con la politica alle obiezioni della politica.
4: Grazie al senatore Antonio Nici del Partito Democratico.
2: E questo era Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, con un'intervista al senatore Antonio Nicita del Partito Democratico. Allora, andiamo a vedere intanto un po' per titoli, perché sono veramente tante le agenzie uscite Per quanto riguarda l'Iran, intanto vi abbiamo già detto dell'annuncio di Trump sulla firma dell'accordo domani. Dai Pasdaran, le forze armate iraniane hanno negato che l'Iran firmerà un accordo con gli Stati Uniti domani e hanno criticato l'insolita, la chiamano l'insolita insistenza del presidente Trump sulla firma dell'accordo in quella stessa giornata. In tema, Starmer ha chiamato il presidente americano, si dicono da parte della Gran Bretagna pronti a sostenere un accordo di pace. Ci sono versioni contrastanti sui tempi della firma e sui contenuti dell'accordo, ma questo i nostri ascoltatori ormai ben lo sanno, sono due giorni se non tre che vediamo notizie discordanti in tema. Trump è intervenuto tra parentesi dicendo rilasciando delle dichiarazioni sul nucleare, dice: la situazione a situazione tranquilla recupereremo il materiale nucleare in Iran. Tra le varie cose ha anche dichiarato che non vede l'ora di collaborare con Teheran. E poi ancora in tema è intervenuto Rubio, che, parlando il segretario di Stato americano, ha comunicato al suo omologo indiano che tutte le navi commerciali devono immediatamente ottemperare agli ordini delle forze statunitensi nello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dal Dipartimento di Stato. In tema sono intervenuti anche gli iraniani, che dicono che si continuerà a pagare per lo stretto di Hormuz, quindi a pagare questo pedaggio. Dall'Iran ancora dicono: la firma dell'accordo non è in programma, non sono in programma viaggi nei prossimi due giorni, viaggi a Ginevra, a Islamabad o altrove. E ancora dall'Iran fanno sapere che bisognerà trattare anche sui dossier per quanto riguarda i fondi congelati. In tema di fondi sono intervenuti anche gli Emirati, perché gli Emirati Arabi, perché la Reuters ieri aveva diffuso la notizia che gli Emirati Arabi avevano accettato di sbloccare miliardi di dollari per l'Iran. Oggi c'è la smentita da parte degli Emirati. Intanto domani Araghchi e una delegazione iraniana sarà in Pakistan. Vediamo ancora di leggervi qualche notizia che non vi ho letto del allora, intanto Khamenei ha commutato in ergastolo 139 condanne a morte, così la guida della rivoluzione islamica ha approvato questo comunicato, questa commutazione delle condanne a morte di 139 detenuti. Non sappiamo chi siano e perché erano stati condannati, però è intervenuto anche il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf, che ha accusato gli Stati Uniti e Israele di aver preso di mira civili durante la guerra di 12 giorni dello scorso anno, e ha promesso che Teheran resterà ferma fino alla vittoria. Come vedete i comunicati sono diversi e vari anche per contenuto e tono. E questo è quanto. C'è un'altra notizia sul dossier in cui si dice che il memorandum di Islamabad non è un accordo definitivo, lo fanno sapere dall'Iran. In Libano 7 miliziani di Hezbollah sono stati uccisi nel sud del Libano, ed in tema Hezbollah ha rivendicato un attacco contro un centro di comando israeliano, però non ne sappiamo oltre, non ne sappiamo molto. Questo è quanto riferisce Al Jazeera. Noi ci fermiamo qui. Io naturalmente ringrazio la regia di Lorenzo Bruschi e come sempre andiamo ad ascoltare lo speciale Giustizia a cura di Bruno Ruggero. Buon ascolto.
5: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale Giustizia. Con la puntata di questa sera torniamo su un processo che seguiamo da alcune udienze. Si tratta del processo di primo grado che si svolge davanti alla 10ª sezione penale del Tribunale di Roma e che prende il nome letteralmente dall'operazione anticrimine denominata Assedio, condotta a suo tempo dalla Direzione Investigativa Antimafia di Roma. Vi abbiamo già dato conto di una parte dell'udienza del 28 aprile scorso, con l'esame in aula del colonnello dei Carabinieri Danilo Lacerenza, all'epoca dei fatti proprio comandante del centro DIA della capitale. Con la puntata di questa sera torniamo sul punto e quindi sull'udienza del 28 aprile, ma ci occupiamo della parte caratterizzata non dalle domande del pubblico ministero, ma da quelle condotte in esame diretto o controesame dai difensori degli imputati. Questo per quanto riguarda l'udienza del 28 aprile. Protagonista quindi ancora una volta il colonnello Lacerenza. Passiamo poi all'udienza del 4 giugno, quando un altro appartenente all'Arma dei Carabinieri si siede davanti ai giudici. Si tratta del maresciallo Andrea Dedola, sempre in servizio presso il centro DIA di Roma, che viene esaminato dal pubblico ministero Francesco Cascini. Si tratta di uno dei sottufficiali che hanno materialmente condotto le indagini sul campo. Buon ascolto.
6: Colonnello Lacerenza, buonasera. Senta, qualche domanda su esame diretto. Lei ha parlato di un periodo piuttosto ampio come arco temporale nel processo dove un interesse info-investigativo sviluppato soprattutto nel litorale laziale, facendo riferimento a Lombardi e al fratello del Nicoletti Massimo e Nicoletti Antonio. Le risulta nel periodo che va dal 29 settembre 2017 e sino al 13 dicembre 2018 un'attività di percezione diretta nel territorio romano al di fuori di Fregene sul Nicoletti Massimo come soggetto interessato da OCP o da pedinamenti o da attività di questo tipo?
7: In che senso? L'attività svolta da parte di chi?
6: Allora, del vostro ufficio lei ha coordinato
7: Sì,
6: un'attività,
7: parte a marzo
6: chiaramente,
7: 2018.
6: allora, dunque lei è stato un po' il coordinatore di tutta l'attività info-investigativa. La domanda è questa: se in un periodo che va dal 29 settembre 2017 sino al 13 dicembre 2018 avete visto attraverso degli OCP, pedinamenti o attività di intercettazione diretta il Nicoletti Massimo al di fuori di Fregene o a Roma o in qualche altro luogo, o a Napoli o a...
7: Allora, guardi, intanto prima del marzo 2018, no, perché noi avviamo l'attività a marzo 2018 sui fratelli, sulla famiglia Cangemi. Quindi
6: Famiglia Cangemi, già stava
7: prima,
6: dicendo
7: già,
6: Nicoletti,
7: quindi già.
6: perché avete
7: No,
6: questo
7: no,
6: modo di
7: però
6: accomuniare Antonio e Massimo.
7: sì, però quando parlo di attenzione del centro operativo parte con una nota che in quel momento storico, me la ricordo bene, la nota zero, come la chiamo io, non si affronta l'aspetto di Nicoletti Massimo e non c'erano attività svolte su Nicoletti. Quindi Quindi posso dar per certo che dal primo documento che abbiamo depositato, che collochiamo a marzo 2018, indietro non abbiamo svolto alcuna attività di OCP sui Nicoletti.
8: Perfetto.
7: Questo lo do per certo. Nel corso delle attività, adesso devo ricordare, ma faccio fatica, quando sono partite le prime attività intercettive su Antonio Nicoletti, può essere che già dal momento in cui emerge Nicoletti Antonio in contatto con Sergio Cangemi, sviluppando le utenze di Nicoletti, qualche incontro, soprattutto nel periodo in cui, e ne parlerà poi
8: l'Esposito,
7: magari in quegli incontri o promossi per ricomporre la frattura insieme al consorzio, abbiamo fatto degli accertamenti su Nicoletti, l'abitazione a Frigene e varie cose.
8: Adesso però, la domanda prima gliela faccio io: avete mai visto Cangemi Sergio? Perché lei ha detto che Cangemi era una famiglia legata al padre di Massimo e di Antonio. Avete mai visto Cangemi Sergio interloquire con telefono direttamente con Nicoletti Massimo in questa indagine?
7: Che io ricorda, no.
8: Assolutamente però, no, glielo dico io.
7: Ok, va bene, non ricordo. Ricordo però che il collegamento tra i genitori Nicoletti e Cangemi, come ho detto prima, emerge chiaramente.
8: Ma è deceduto Nicoletti Enrico da anni.
7: No, sì, no, sto spiegando un'altra cosa, avvocato. Stavo dicendo che il collegamento, cioè quando ho fatto riferimento inizialmente a quella conoscenza, che non era una conoscenza nata in quel mese a marzo, questo volevo evidenziare, la conoscenza tra i due genitori, Nicoletti Enrico e Nicoletti Cangemi Pietro, è diciamo evidente, perché lo dirà il collaboratore Carlo Cosino, ma emergerà anche in una conversazione in cui si farà riferimento a dei soldi prestati in passato, quindi c'era già una conoscenza tra le due famiglie.
8: Allora io produrrò una sentenza del Tribunale di Roma seconda sezione 416 di assoluzione nei confronti di Nicoletti Enrico su 416 bis. La domanda è questa: le risulta che Nicoletti Massimo dal 29 settembre 2017 era in carcere sino all'11 giugno 2018, quando ottenne un provvedimento di obbligo di dimora in Fregene che è caducato il 13 dicembre del 2018. Questo le risulta? In virtù di un provvedimento custodiale, PM era Tescaroli Luca, e il tribunale era la sesta sezione, dottoressa De Martis.
7: Mi ricordo che era in un regime di detenzione il Nicoletti Massimo. Però ribadisco che la sua figura emerge chiaramente, e questo ne parlerà il test Esposito.
8: Già l'ha detto il test Esposito.
7: Ricordo,
8: io chiedo le domande a lei, se lei ricorda,
7: ricordo,
8: io ho dato delle date, per favore mi faccia parla sempre lei.
7: Allora,
8: posso fare una domanda precisa al test, se ricorda.
9: Però si deve calmare, non c'è bisogno di agitarsi.
8: Ho dato delle date precise.
9: Ho capito, però deve anche tenere conto del fatto che il testimone depone su una enorme quantità, un materiale enorme, e che sta parlando da 3 ore, quindi diciamo rispettiamo anche la fatica che ha fatto finora, no?
8: Ma sono dati certi.
9: Prego.
8: Allora io
9: ho
8: chiesto al test se ricorda se Nicoletti Massimo era in carcere dal 29 settembre.
9: La risposta l'ha data, era una condizione di detenzione, probabilmente.
7: Per il periodo di detenzione non ricordo. Ricordo la detenzione, non ricordo il periodo del temporale.
8: Non ricorda il periodo.
7: Dovrei consultare gli altri, come solitamente faccio quando
8: voglio. Il periodo è coevo con l'indagine che oggi il test ha ricordato. Allora io mi riservo sin da ora di produrre il provvedimento applicativo della misura custodiale che dimostra che Nicoletti Massimo.
9: Sì, però deve fare le domande, avvocato, non deve commentare.
8: No, sto dicendo che mi riservo di produrre questo provvedimento.
9: Modalità. Allora lei faccia le domande e non le commenti le risposte. Vada avanti.
8: Senta, avete mai fermato Nicoletti Massimo con soggetti campani, napoletani? In questa indagine è stato mai visto, è stato mai attenzionato con un CP con soggetti di...
7: Fermato no, però come l'ho detto prima, avvocato, magari attraverso l'escursione del test... perché sono tutte conversazioni poi acquisite in ambientale, magari in qualche incontro che adesso sfugge, però noi nei controlli diretti che abbiamo proceduto a controllo, noi come DIA no, anche perché non avevamo in quel momento necessità di fermarlo. Per conto poi di Nicoletti Massimo abbiamo prodotto una serie di verifiche sui controlli sul territorio classici, ma non operati da noi principalmente.
8: Ah, non operati da voi.
7: Ovviamente noi siamo l'organo investigativo, in quel momento non dovevamo procedere a controlli, non avevamo bisogno di fare delle verifiche. Le verifiche sull'identità di Nicoletti Massimo, laddove è stato oggetto di attività intercettiva, sono state dettagliatamente compiute da Stefano Esposito, che per ogni singola interlocuzione, quando chiamato,
8: questo l'ho già detto, sarà il test Esposito a riferire.
7: E quella è l'attività che diciamo la DIA ha svolto su Nicoletti Massimo.
8: Senta, E incontri con i cosiddetti suoi uomini Gaglione e Berardi, li può ricordare con Nicoletti Massimo se vi erano stati degli avvistamenti, incontri?
7: Ci sono di numerose conversazioni che...
8: conversazioni, incontri fisici con Gaglione e Berardi.
7: Le conversazioni sono ambientali, avvocato, non sono telefoniche.
8: Ma dove sono avvenuti queste conversazioni?
7: In relazione a quello che riferirà il test, dicevo appunto.
8: Quindi chiediamo a Esposito.
7: Perché ci sono le celle
8: che geolocalizzano. Quindi sarà il test Esposito a dirlo se ci sono stati e dove sono avvenuti.
7: Delle conversazioni in cui sono presenti Gaglione e Antigli, c'è anche Nicoletti, sicuramente sarà in grado, attraverso la scheda di quella conversazione.
8: Perfetto, lo chiederemo a Esposito. Senta, riscontri per quanto riguarda finanziamenti, denaro a Gaglione e a Berardi, il vostro ufficio le ha ricostruiti da parte di Nicoletti Massimo, denaro, proprio stato flussi di denaro?
7: Questo lo posso dare una risposta parziale, nel senso che la quantificazione dei finanziamenti, dei soldi investiti nelle reti consortili, come anche quelle dell'attività di riciclaggio in senso generale, è oggetto, diciamo, si rileva per la maggior parte dei casi dalle conversazioni,
8: dalle intercettazioni.
7: Poi, per dare, diciamo, anche un riscontro al fatto che nel consorzio fossero investite delle somme come quelle
8: La domanda è semplice e diretta, al di là del dato captativo
7: per Nicoletti Massimo delle conversazioni
8: faccia fino alla domanda, al di là del dato captativo in relazione alla posizione dell'imputato Nicoletti Massimo, oltre le intercettazioni c'è un quid pluris che può ricostruire un flusso di denaro?
7: No, che ricordano.
8: Senta, le ricorda OCP incontri diretti con Lombardi Pasqualino o con Nicoletti Antonio Di Massimo? Nicoletti, in un periodo che va dal 20 agosto 2018 sino all'ottobre del 2020?
7: Nicoletti Massimo.
8: Sì,
7: Nicoletti,
8: con il fratello Antonio. Tutte se si parlava, se si sono visti, se si sono incontrati, in un periodo che va dal 20 agosto 2018 sino all'ottobre del 2020. E noi sono preparatissimo come lei, perché lei è preparato, io sono strapreparato, quindi mi ricordo le date, ci sto mettendo la faccia con le domande, quindi 20 agosto 2018 sino all'ottobre del 2020.
7: Non ricordo, perché altrimenti probabilmente ci sarà stato, magari non sarà stato di interesse investigativo, però dovrei consultare le 4-5 informative.
8: Prego, consulti,
7: faccio una ricerca. Nicoletti Antonio, Nicoletti Massimo
8: e Pasquale Lombardi in questo periodo.
7: Potrei già escluderlo per la mia, diciamo, memoria sull'attività.
8: Infatti fa bene escluderlo, perché la domanda è chiara, io l'ho fatta a porta sicura.
7: Allora rispondo, cioè, senza che se no...
8: Non si parlava nemmeno col fratello Antonio per 2 anni, non si sono mai parlati. Dal 20 agosto 2018 sino all'ottobre del 2020 non vi è nemmeno la conversazione tra i fratelli.
9: Va bene, avvocato, vada avanti, perché se ha già la risposta è inutile.
8: Ma anche noi siamo preparati, sono mesi che ci prepariamo.
9: Dubbio, però dico, cerchi di fare le domande che servono, diciamo.
8: Senta,
9: per accertare la verità. Questo
8: serve il processo, accertare la verità.
9: Ma se lei già lo sa,
8: siamo tutti preparati, non è soltanto il colonnello. Allora, senta, colonnello, invece con Antigli Andrea, il vicino di casa Nicoletti Massimo, perché lei ha detto che abitavano a 100 metri di distanza, errata corrige, abitavano a 200 metri di distanza, sono stati mai visti fuori Fregene insieme?
7: Onestamente, avvocato, ci sono delle attività svolte su Nicoletti nell'ambito del consorzio che ricostruirà il test, quindi ora faccio fatica perché non mi sono concentrato a guardarmi.
8: Ho capito.
7: Magari
8: allora,
7: qualche incontro, io ho citato quegli incontri perché servivano a inquadrare il contesto associativo della partecipazione, che comunque Nicoletti avevano concesso dei soldi e che avevano l'interesse massimo affinché Andrea Berardi e Gaglione Giornale, allontanati dal consorzio, erano i loro riferimenti.
8: L'ha già detto,
7: le intercettazioni sono lunghe ma sono ambientali, sono abbastanza
8: però sono
7: chiare.
8: Solo conversazioni, ha detto lei, quindi non c'è quid pluris oltre l'intercettazione.
7: Non abbiamo trovato un riferimento preciso a quella conversazione, alla dazione di 80.000 euro, in che modo si è concretizzata, faccio un esempio, 80.000, 100.000, il finanziamento, in che modo poi è stato veicolato alle cooperative. Questo non c'è, la conversazione.
8: Questo non c'è.
7: Non c'è un riscontro su questo.
8: Benissimo, non c'è riscontro a questa intercettazione. Senta, invece, colonnello, poi mi sono permesso di ricordare della morte di Alberto Barbieri, che era un cliente mio, e quindi ho corretto la data dell'intercettazione, non era settembre ma era agosto. perché poi è intervenuta la morte di Alberto Barbieri, nata a Catania nel 1952, sfortunatamente il mio cliente. Dottor Cacci, dico sempre la verità io. Allora, senta, invece per quanto riguarda Antilli Andrea, lei ha fatto riferimento a un pranzo in via Piave, sì, dove erano presenti questi signori graduati.
10: Sì.
8: E nella sua esposizione io non ho capito se in questo pranzo ha partecipato Antilli Andrea o non ha partecipato.
10: Consulto e le dico chi erano, sì, i presenti al,
8: sì,
10: pranzo.
8: Sì, sì, forse è molto
10: Antilli
8: importante. Antilli Andrea
10: commenta con Gaglione la vicenda,
8: esatto, del, commenta con Gaglione, però voglio sapere se era presente in quel pranzo, perché il pranzo è una sorta di summit, un concistoro di malvagi. Secondo la prospettiva accusatoria, chiaramente, fino a prova contraria siamo tutti innocenti.
10: Luongo, Improta, Muscariello e Antilli Andrea, alla riunione presso l'abitazione di Macori Roberto.
8: Non parlo del pranzo.
10: Sì, sto verificando. Questo
8: il ristorante.
10: Muscariello, Luongo, Improta...
8: E non c'è.
10: Non c'è Antilli, almeno da qui
8: non c'è. Non c'è.
10: Comunque, sì, ci sono le immagini,
8: sì,
10: potrei verificare, ma se lei, sì, l'ha già
8: io
10: vista.
8: Già lo so, ma guardi, verifichi.
10: No,
8: non mi dia tutta questa fiducia, che sono anch'io una persona che sbaglia.
9: Avvocato, però avvocato, adesso la devo riprendere come sempre, direi, perché
8: sì,
9: diciamo è una
8: Presidente,
9: lunga storia.
8: Sì, una lunga storia tra di noi.
9: Appunto, dico, però voglio dire, sì, cerchiamo, sì, insomma, sì, di non offendere l'intelligenza di nessuno. E allora abbiamo detto i commenti non si fanno.
8: Non si fanno.
9: E quella è la prima cosa. La seconda cosa è che le domande di cui si conoscono le risposte,
8: lo so,
9: anche
8: Presidente,
9: quelle,
8: ogni volta
9: diciamo, tendenzialmente,
8: sì,
9: uno le evita
8: ogni volta
9: per non appesantire, sì, diciamo, sì, la risposta.
8: Io oggi sono anche
9: sono pagine
8: sono
9: da leggere,
8: mite, sono mite nelle domande.
9: Esatto, ma sono le vite di tutti. No,
8: va bene, era soltanto
9: leggerle,
8: se il testo ricordava se era presente al pranzo.
9: E poi, come al solito, perda l'abitudine di parlare mentre parlo io. Anche questa, sì, è una cosa che deve, sì, perdere, ancora non lo ha fatto, ma sono speranzosa. Quindi, per cortesia, faccia la domanda, non si dia la risposta e attenda la risposta.
8: Benissimo,
9: del testo.
8: La reitero e in attesa,
9: bene,
8: si, sì, ricorda questa circostanza, se era presente Andrea
10: al pranzo.
8: Al pranzo,
10: no.
8: Al pranzo
10: anche perché,
8: non c'era.
10: È anche logico, dal fatto,
8: no,
10: stesso.
8: Io ho chiesto solo questo,
10: no,
8: non la deduzione.
10: La conversazione avviene tra Gaglione e Antilli ed è Gaglione che informa del pranzo, quindi anche da lì magari si poteva ricavare la non partecipazione al pranzo, altrimenti che motivo aveva di informarlo?
8: Vabbè, io non ho nessun'altra domanda.
9: Bene. Allora, procediamo con il controesame, il pubblico ministero, il controesame delle domande dirette lo farà magari dopo, se vuole, adesso possiamo procedere col controesame, prego.
11: Presidente, se vuole, posso interloquire?
9: Vogliamo dare la parola al... Prego, avvocato, se dice... lo faccio, proceda pure, non si preoccupi.
11: Non mi sono reso conto del collega che si era rovinato.
9: Bene, le abbiamo dato la parola. Se può ricordarci, okay, per favore, per chi interviene.
11: Sì, sono l'avvocato Giuseppe Di Renzo per il Brigandì. Ho il tenente della Cerenza al numero 8 della mia lista testi, quindi esaurirò oggi sia esame che controesame. Senta, ho poche domande da porle e pochi temi da esplorare. Le chiedo, avete fatto un monitoraggio diretto su Brigandì Antonio?
10: Allora,
11: tecnico intendo.
10: Devo verificare, le dico però che Brigandì Antonio, soprattutto nelle numerose interlocuzioni con Macori attraverso la telematica attiva di Macori, lo sentivamo in quel contesto. Se poi il Brigandì fosse stato oggetto diretto lui di un'utenza, onestamente non ricordo. Brigandì Antonio nelle vicende che riguardano la partecipazione alle attività di Montipiero in Mediolanum Holding, in quel contesto in cui appunto riferiva il test, però non ricordo se su di lui avessimo attivato un'utenza, una telematica attiva. Sul Macori ne sono certo al 100% ed è con Macori che intercettiamo, diciamo, acquisiamo le conversazioni tra Macori e Brigandì.
11: Non assisto Macori, il tema per me è esaurito, ha già risposto. Senta, le condotte che avete ritenuto penalmente rilevanti ascritte a Brigandì si dipanerebbero tra il 2018 e il luglio 19, corretto?
10: Tra il 2018 quando, avvocato? Perché Brigandì le prime conversazioni...
11: Non sto chiedendo a lei.
10: No,
11: io, diciamo, ho una contestazione, mi baso su quella, però le chiedo se può datare l'inizio della condotta penalmente rilevante, così come considerata da voi.
10: E bisognerà, nel corso dell'escussione del testo esposito, quando perché Brigandì di fatto emerge, questo lo ricordo, nel momento in cui nascono i primi problemi con Montipiero, però collocare adesso la data della prima, diciamo, interlocuzione tra Macori e Brigandì, dovrei un attimino controllare la sua scheda, magari posso vedere la sua scheda, però le potrei dare a livello di dato cronologico qual è la prima interlocuzione in cui compare Brigandì. Potrei fare questo tipo di lavoro, ma
11: le faccio una domanda accessoria. Quindi lei esclude che vi siano condotte altre diverse da un'interlocuzione con Macori di rilevanza penale per il Brigandì, cioè l'inizio, l'esordio di Brigandì sulla scena lo riconducete all'interlocuzione con Macori?
10: Beh, no, compare anche, se ricorda bene, il 12 marzo, quando è nato lo scontro con Sfara Nicolò Senese, i Morabito, Mazzaferro, con le Indrine, con l'Andrina, diciamo, con i clan campani. Brigandì è già presente alla stazione Termini e lo identifichiamo con assoluta certezza, già sappiamo che lui è coinvolto, sta a fianco e in posizione più defilata, è lì in qualità di rappresentanza.
11: Allora, le chiedo proprio su questo tema, intanto è il 12 marzo 2019,
10: sì.
11: per datare l'episodio, lei ha detto prima, e accedo alla sua narrazione per comodità espositiva, che Brigandì fosse defilato. Intendeva che fosse fisicamente defilato, questo è il senso del...
10: Defilato si intende che, riprendo un attimino i miei appunti, defilato si intende che era una posizione, tramite le telecamere lo vedevamo, defilata, perché poi il colloquio principalmente si svolgerà tra Macori e Vitaglione, che arriverà in stazione dopo qualche minuto.
11: Dice principalmente.
10: Cioè, perché dalle telecamere non si vedono tutti e 20, tutti i soggetti che ho indicato, 15...
11: Quindi le chiedo, il colloquio avviene esclusivamente, guardi, tra quei due soggetti che lei ha indicato?
10: Guardi, bisognerebbe leggere nel dettaglio la notazione di servizio, però io un minimo di resoconto, devo vederlo, un attimino, l'ho fatto.
11: Si prende il tempo che vuole.
10: Dunque... mentre Macori interloquisce preliminarmente con i cugini Mazzaferro Salvatore, Mazzaferro Vincenzo, Sfara Nicolò e Toppo Alessandro, noi osserviamo dalle telecamere Mauro Mario, Montipiero e Brigandì in una posizione defilata, nel senso non vicino a questo gruppo. Subito dopo raggiunge il gruppo Vitaglione Giuseppe con i due uomini non identificati, Macori avrà un breve confronto con Vitaglione Giuseppe, poi concluso il quale si confronterà a sua volta con Brigandì e il gruppo di Sfara, appunto, che sono lì in attesa. Quindi si avvicinerà Brigandì, Sfara, in Mazzaferro e interrogheranno. Noi parliamo di immagini, di riprese dell'impianto di videosorveglianza, quindi vediamo che si avvicina, questo subito dopo. Cioè Vitaglione...
11: Finisca, le chiedo scusa.
10: Questo, diciamo, fotografiamo dalle telecamere, questa prima fase, l'arrivo dei vari gruppi, arrivano separatamente. Ricordo che nella notazione abbiamo anche ripreso le macchine utilizzate laddove era stato possibile, con cui si vedevano allontanare i soggetti, ma rappresentate l'incontro principale tra Vitaglione e Macori. Poi Macori evidentemente racconterà agli altri cosa si è detto con Vitaglione, e quindi nel caso di specie al gruppo di Brigandì e al gruppo con cui Macori si era recato in stazione, e poi si allontaneranno. Però
11: io ho già risposto. Dico, questo ultimo segmento della condotta tra Macori e Brigandì, quanto tempo dura?
10: Pochi minuti, parliamo di... adesso non sono in grado di quantificare il tempo, ma il tutto si è svolto in una decina di minuti, 10-15 minuti.
11: Io le chiedo questo ultimo...
10: Non ricordo, avvocato, non ricordo.
11: Protagonista Brigandì.
10: Non ricordo.
11: Senta, un'altra cosa, lei riconduce, non sindaco, il tema, una rilevanza investigativa a questo episodio del 12 di marzo del 19, ma È un episodio convenuto, cioè una riunione convenuta, pianificata?
10: Guardi,
11: avete elementi investigativi per dire che si fossero messi d'accordo per vedersi in quel luogo?
10: Guardi, noi una cosa...
11: di Roma Termini, per capirci.
10: Ok, noi capiamo subito che nelle conversazioni che ho indicato di quell'incontro, Senesi Vincenzo incaricherà, lo informerà, e proprio Malacori nella conversazione che farà con Muscariello dice: mi sono trovato il problema addosso.
11: No, io mi occupo di Brigandì.
10: E di Brigandì.
11: No,
10: non abbiamo elementi per dire come mai poi Brigandì ha raggiunto con Montipiero. Non ho le conversazioni che fanno riferimento a quell'incontro. Noi sappiamo che Macori è stato investito. Ok.
11: Sì, la ringrazio della sua realtà. Senta, questo tema aleggiato investigativamente dei rapporti di Brigandì con il clan Mancuso, questa unità indifferenziata. Nella specie, concretamente, quali rapporti l'indagine ha fotografato con il clan Mancuso o con esponenti?
10: Allora, guardi, l'ispettore Guarasci mi ha chiedo scusa, l'ispettore Guarasci,
11: no, prego,
10: io potrei leggerle, ma mi ha curato proprio il collegamento tra i vari soggetti, Sfara Nicolò, Brigandì, Antonio, Adesi Francesco, ha ricostruito i rapporti con le famiglie calabresi, a parte poi che sono gli stessi soggetti, in particolare Brigandì, a rappresentarsi come della famiglia Mancuso. Ci sono le conversazioni che affronterà Brigandì con Macori con riferimento al comportamento di Montipiero, in cui è chiaro e esplicito riferimento alla famiglia Mancuso. Oltre agli accertamenti, sì, sono degli accertamenti fatti
11: sotto il controllo del tribunale. Le avrei fatto una domanda diversa, poi naturalmente accetto la sua risposta. Se avete riscontro di contatti diretti, al di là del narrato intercettato, che è totalmente putativo, mi permetto di dire, dei rapporti diretti di Brigandì con esponenti del clan Mancuso?
10: No, e le dico di no, però volevo vedere se tra i miei atti qui ho qualcosa. No, perché in realtà, che io ricordo, no, a parte la ricostruzione che è stata fatta attraverso una serie di accertamenti anagrafici sulle famiglie, per collegare, diciamo, i soggetti alle indrine calabresi, però i rapporti nelle... No, perché non avendo poi l'utenza di Brigandì monitorata, quindi questo dato non poteva emergere, quindi contatti diretti tra Brigandì, no, con altri soggetti. Bisogna verificare se poi l'ispettore, chiedo scusa, bisogna verificare, perché questo non me lo ricordo, se sono state sviluppate le utenze laddove le abbiamo individuate in uso a Brigandì, come solitamente facevamo, e magari attraverso il traffico di dati è stato evidenziato un rapporto, però questo, magari su questo aspetto l'ispettore Guarasci, se lo ha fatto, se è emerso questo dato che mi sta chiedendo lei, potrà darle una risposta più diciamo corretta rispetto al mio no, che io ricordo no però.
11: Va bene, grazie. Questo tema che ha devoluto al collegio qualche istante fa, il tema delle parentele, degli accertamenti anagrafici, ha fatto accertamenti anagrafici su Brigandì?
10: Sì.
11: Che tipo, se l'ha fatti?
10: Sono stati accertamenti, sono stati svolti dall'ispettore Guarasci, che ha elaborato una scheda, però io potrei anche, qualche dato, se può essere utile, lo ricavo dalla...
11: Se il dato è di sua conoscenza diretta, va bene, diversamente lo chiederemo a... al test che lei ha indicato correttamente.
10: Sì, un dato acquisito da un mio collaboratore, poi riportato nella scheda, diciamo, negli atti che abbiamo redatto, no? Sul conto di Brigandì, quindi potrà riferire sicuramente l'ispettore Guarasci.
11: Va bene. Senta, Brigandì viene intercettato in via indiretta, accedo alla sua ricostruzione attraverso l'ambientale su Macori. Riconoscimento fonico, diciamo, della vocale di Brigandì, chi lo ha fatto?
10: Il funzionario in quiescenza Stefano Esposito, per ogni conversazione, che sia telefonica, ambientale, è stata fatta un'apposita scheda per identificare i soggetti e come li abbiamo identificati. Tutto questo riguarda anche ovviamente Brigandì. Quindi laddove Brigandì viene indicato in un conversivo, in una conversazione ambientale, per quella conversazione è stata fatta una scheda.
11: Avevate mai intercettato in precedenza Brigandì sì dal disporre contenutisticamente di informazioni sulla voce?
10: No, perché Brigandì l'abbiamo identificato, in che senso? Già le ho risposto che non avevamo un'utenza in uso a lui. Come ci siamo arrivati?
11: In altre attività di indagine.
10: Ah, sì, sì, no, no, no, no, no, per quanto mi riguarda, no, come settore investigazioni del centro di ricerca, no.
11: Lo chiedo a lei, ci mancherebbe. Senta, mi avvio alla conclusione rapidamente. Questo tema del conferimento societario di tipo criminale da ricostruzione accusatoria, cioè della effettività dell'adduzione alle società di somme da parte dei mancusi, 100.000 euro oggetto di una specifica contestazione che il Tribunale ben conosce, il capo 38 dell'editto imputativo. Avete elementi di concretezza per dire che questa cosa si sia realizzata effettivamente nella realtà fisica?
10: Guardi, no, perché non abbiamo trovato, si intende il flusso, diciamo il bonifico come sì. Transitato, questo perché le anticipo quello che potrà riferire Barasci Michele, perché me lo ricordo, la problematica era strettamente legata all'attenzione di Monti a vedersi arrivare le provviste, noi abbiamo provato a cercare sui conti, non è, parliamo di 100.000 euro, movimentava ovviamente essendo una società operante sugli idrocarburi somme importanti, la preoccupazione era che questi soldi venissero veicolati in maniera, come dicono proprio, come se fosse trasparente e pulita, cioè attraverso società con codici Ateco compatibili. Però dei 100.000 euro che io ricorda, poi ripeto, magari difficilmente, però potrebbe che il test Guarasci ne parlerà, non avevamo trovato traccia, come anche, non riguarda Brigandì, però lo dico così perché è strettamente correlato, anche la dazione di 200.000 euro garantiti da Desi Francesco.
11: Io mi occupo
10: di Brigandì, certo.
11: Finito, grazie. La ringrazio della sua cortesia, ho finito.
9: Grazie. Allora.
12: Posso, Presidente?
11: Presidente,
12: due domande.
11: Posso allontanare?
9: Sì, si può allontanare se i suoi assistiti a questo punto rinunciano alla prosecuzione, altrimenti devono essere assistiti da un difensore, non credo che a quest'ora ci siano altri. Vediamo, non so se c'è il difensore d'aula ancora.
12: Mi unisco
11: a no. Intendevo quello. Attenderò la fine dell'udienza.
9: Grazie. Bene, bene.
12: Una allora, sola domanda per unirmi a quella del collega.
9: Sì, sì.
12: Provo una sola.
9: Sì, prego.
12: Grazie. Colonnello, difesa Monti, lei ha detto adesso che non avete trovato la traccia documentale, finanziaria, contabile di questo finanziamento dei 100.000 euro, è corretto? Né da parte di Senese, né da parte di Brigandì, né da parte di Mancuso, né da parte di altri, sì o no?
10: Non ho capito.
12: Non avete trovato traccia documentale, no. Perfetto. Risulta invece documentalmente che i 100.000 euro a maggio del 2019 sono stati trovati
10: sulla CFT, forse può essere,
12: no, no, proprio due bonifici.
9: Si può avvicinare un po' al microfono?
12: Sì, due bonifici, risultano due bonifici proprio alla costituzione della società in favore di Betrò. Lei ha ricordo di questo?
10: Ecco, di Betrò riferirà bene, sì. Proprio in relazione, per quello che ho detto.
12: Non lo sa perché mi interessa, perché scrisse 100.000 euro. Lei ha ricordo di questi 100.000
10: sì.
12: euro bonificati?
10: Allora no, le no. dico subito. No, no avvocato, ho
9: no,
10: detto...
9: Però no, scusate, la domanda è stata fatta, la risposta è stata data, quindi c'è un'altra
10: sulla,
9: domanda.
10: Sì, c'è un'altra domanda. Sulla Costituzione, della Mediolanum Holding, sì. E il conferimento dei capitali, sì. Potrà bene dire il test perché me l'ha seguito lui, l'ispettore Guarasci.
12: Lei ha detto prima con molta sicurezza che si ricavava un finanziamento, un interesse.
10: Sono le conversazioni che ho spiegato
12: carità,
10: prima.
12: Per carità,
10: lo dicono i diretti interessati.
12: Però se a lei risulta che gli unici 100.000 euro bonificati in quel periodo sono derivanti dalla famiglia Betrò a Betrò.
10: Non
12: e
10: ricordo.
12: Poi a Mediolanum.
10: Non ricordo.
12: Lo sa? Non lo
10: non ricordo.
12: Grazie.
9: Bene, allora.
12: No, collega, ho cercato di farlo prima di lui. No, ma le faccio. Colonnello, desideravo farle alcune domande sulla posizione Sfara Nicolò. La prima domanda è molto semplice. Avete fatto degli accertamenti sui rapporti tra Sfara, Nicolò ed eventualmente i Morabito? E se sì, lei li ha fatti?
10: Sì, li ha fatti l'ispettore Guarasci.
13: E lei sa in che cosa consistono?
10: Accertamenti sulla su sentenze, famiglie e ricostruzione della, delle varie famiglie, qualcosa.
13: Quindi c'è una ricerca sulle sentenze, ci sarebbero delle sentenze?
10: No, sono stati fatti accertamenti di tipo anagrafico, ad esempio avevamo anche verificato, questo lo ricordo, che Sfara Nicolò deteneva le quote insieme a Marzaferro, al cugino della Pegasus. Abbiamo rilevato dall'esame dei conti correnti che la Pegasus...
13: Colonnello, mi sono espresso male, gli ho fatto una domanda nei rapporti con Morabito, che c'entrano i Marzaferro? Abbia la bontà.
10: Ok, sì, è stato ricostruito dall'ispettore Guarasci i collegamenti di Sfara Nicolò in relazione all'anagrafica.
13: Perfetto. E questo me l'ha detto, io le sto chiedendo, questi collegamenti, lei, al di là del suo collaboratore, lei sa in che cosa consistono?
10: Sono accertamenti svolti sull'anagrafica di Sfara Nicolò e l'acquisizione di dispositivi di operazioni di sentenze di procedimenti penali. È stata fatta una storia criminale.
13: Ma lei uno se ne ricorda?
10: Non me ne ricordo, ma non è che non me ne ricordo, perché sono tanti su tutti.
13: Quindi accertamenti anagrafici vuol dire se sono parenti, questo vuol dire tradotto in,
10: assolutamente sì,
13: tradotto è stato in anagrafica. Quindi se Sfara è parente di Morabito, questo.
10: Ma non soltanto questo, poi ci sono dei coinvolgimenti, sì. Sono stati esaminati, sì, le parentele.
13: Le parentele. E quindi lei mi può affermare che se sono parenti...

0: gestione all'esercizio di Servizi Italia, Istituto Servizi Italia?
1: No, l'unico dato, le stavo rispondendo prima, che abbiamo documentato è l'esistenza di bonifici in entrata e in uscita, ma non abbiamo potuto dargli una collocazione in termini di reato, tra la società Pegasus di Sfara e di Mazzaferro e la società di Toppi Alessandro.
0: Stiamo parlando di Istituto Servizi Italia, eh?
1: Sì.
0: Senta, con riguardo sempre a Sfara e a Toppi, avete accertato accordi di lavoro tra
1: No.
0: costoro? Senta, io ho capito, ma se ho capito male, ovviamente mi corregga, questo è il momento. Ho appuntato che lei ha detto che Sfara, parlando con Macori, avrebbe rappresentato di essere a disposizione per rispetto di Sanese. L'ha detto lei o l'ho capito male
1: Nel corso di quella interlocuzione, Sfara raccontava a Macori: guarda, che la mia famiglia giù porta rispetto, cioè in primis il rispetto verso la famiglia senese, e quindi le decisioni, se
0: Senta.
1: vanno bene gli accordi a senese, di riflesso li accettiamo pure noi.
0: Quindi
1: Era
0: questo
1: questo.
0: l'avrebbe detto Sfara al suo interlocutore e Sfara era intercettato, è così?
1: Macori, avevamo l'ambientale su Macori.
0: Avevate l'ambientale su Magori che
1: Macori,
0: stava
1: ok.
0: parlando con
1: Con
0: Sfara.
1: Sfara, in quel caso forse era una conversazione pure telefonica, quelle perché
0: Quindi
1: Macori
0: comunque era
1: aveva sia.
0: registrato.
1: Sì.
0: Adesso, se era registrato l'uno o l'altro, la
1: Sì.
0: conversazione era
1: Sì.
0: registrata. La domanda è semplicissima, colonnello. Mi dai i dati di questa intercettazione?
1: Ci metterò un attimo
0: Prego,
1: perché.
0: colonnello, tutto il
1: Ok.
0: tempo che le necessita.
1: C'è un riferimento.
0: Non ho capito, può ripetere,
1: C'è
0: colonnello?
1: un riferimento quando Macori affronta con Sfara proprio l'amicizia con i Senese. Ovviamente va letta, la conversazione è lunga, noi la commentiamo, però le do riferimenti, le
0: Senta,
1: devo
0: la
1: ripetere
0: domanda è
1: proprio.
0: semplicissima,
1: Tanto faccia
0: colonnello.
1: rispondere
0: Sì,
1: per favore.
0: Presidente,
1: No,
0: lo
1: no, la
0: so.
1: domanda
0: Sì,
1: l'ha già posta, lasci rispondere.
0: dove? No,
1: Lasci
0: se però mi vuole fare.
1: rispondere.
0: Presidente, se mi fa la sintesi di un'ora di
1: Allora,
0: intercettazione non mi
1: avvocato, lei
0: serve.
1: non può
0: La domanda è
1: scegliere la
0: precisa. La domanda
1: risposta.
0: no, ma
1: Lei
0: la
1: ha
0: domanda.
1: fatto la domanda, deve lasciare rispondere il testimone.
0: Perfetto.
1: Per
0: Quale
1: cortesia,
0: domanda ho
1: lo lasci
0: fatto? Ce lo
1: rispondere.
0: ricordiamo quale
1: Ce la
0: domanda ho
1: ricordiamo,
0: fatto?
1: quindi cortesemente ora lasci rispondere il testo. È Prego. proprio nel passaggio, però non so se devo indicare proprio,
0: Sì,
1: Presidente,
0: lei
1: la.
0: deve dire se
1: Le
0: tra
1: devo
0: le
1: dire
0: parole,
1: se
0: indichi
1: nelle
0: gli
1: parole di
0: estremi tra
1: Sfara, ci
0: amici,
1: sono il
0: che
1: 12
0: questo
1: marzo,
0: deve dire.
1: allegato progressivo 45-21, non so se è tra quelle che ho citato, RIT 289-19,
0: E
1: tra
0: Sfara
1: Macori
0: parla
1: e Sfara Nicolò.
0: di
1: Non.
0: Senese,
1: Assolutamente sì.
0: citando il cognome
1: Parlano di
0: Senese.
1: Enzo e di
0: Quindi parla
1: Enzo.
0: di Enzo.
1: Ma Enzo stanno
0: Colonnello,
1: parlando.
0: non parla di Senese, parla di Enzo.
1: Ma in quel
0: Allora,
1: momento.
0: avvocato,
1: Lei
0: scusi,
1: interpreta che Enzo è
0: avvocato,
1: Senese.
0: sì,
1: No,
0: ma
1: cioè, sì.
0: certamente sta facendo una ricostruzione investigativa,
1: Questa,
0: quindi.
1: se
0: Io
1: la
0: sto,
1: guardiamo.
0: siccome siamo senza intercettazioni, e tutto questo non l'avrei fatto, Presidente, se avessi avuto le
1: Va
0: intercettazioni. Non
1: bene.
0: avendo queste intercettazioni, domando, il mio assistito, Sfara, parla di Senese? La
1: Questa è
0: risposta
1: la risposta,
0: è parla
1: va
0: di Enzo,
1: bene. Senese.
0: che è diverso.
1: Beh, questa conversazione, Presidente, questo
0: No, però
1: progressivo.
0: guardi, anche lei non faccia commenti, ha
1: No,
0: dato la
1: no.
0: risposta,
1: Sì,
0: questa è la
1: ok.
0: vostra
1: Ci
0: ricostruzione, poi
1: mancherebbe.
0: verificheremo nel corso del dibattimento se è fondata oppure no. Prego, avvocato.
1: Io non ho altre domande, Presidente.
0: Bene.
2: Mi sa che guarda, vieni al posto mio. Attenta la borsa.
3: Buonasera, la difesa di Odessi Francesco. Allora, lei poco fa parlava, diceva che ci stavano dei contatti con, con Magori, Monti, Adesi Francesco. Volevo sapere, avete mai accertato la presenza di Adesi Francesco nel 2019, prima del 1 luglio 2019 a Roma?
1: Non ricordo questa vicenda perché Adesi Francesco rientra appunto nella. Non ricordo, le dico subito, così evitiamo magari
3: Un'altra
1: polemiche
3: domanda, avete accertato che se ci sono stati mai contatti tra Adesi Francesco e Mancuso, e un
1: inutili.
3: componente
1: No,
3: della famiglia Mancuso?
1: non ricordo anche questa circostanza.
3: Avete accertato se Adesi Francesco ha precedenti di polizia, a parte i precedenti penali che non ne ha, precedenti di polizia?
1: Se lo abbiamo fatto, l'ha fatto l'ispettore Guarasci su Adesi
3: Quindi
1: Francesco.
3: lei non. Va bene, la ringrazio.

0: Presidente, salve colonnello, sono Bovenzio, l'avvocato difensore di Bresciani.
1: Sì.
0: Senta colonnello, io volevo semplicemente un po' circoscrivere la figura di Bresciani perché l'abbiamo sentita citata molte volte, però mi piacerebbe capire un attimo la sua figura e circoscrivere anche un po' quelli che sono i rapporti di Bresciani. Quindi se gentilmente può riferire
1: Devo
0: su
1: riferire
0: questo.
1: su.
0: Sì.
1: Avvocato, però lei pure in controesame, cioè può fare delle domande specifiche su quello che il testo ha riferito,
0: Va
1: non
0: bene.
1: è che possiamo ricominciare da capo.
0: Va bene. Allora, ci può gentilmente riferire in ordine all'attività di riciclaggio di Bresciani?
1: È della stessa
0: Va
1: cosa, è la
0: bene.
1: stessa domanda, avvocato,
0: Non ho
1: perché ha
0: altre
1: già
0: domande.
1: riferito. Va
0: Grazie.
1: bene, prego.
2: Sì, buongiorno,
1: Buongiorno.
2: avvocato Tancredi per la difesa Vincenzo Senese. Un'unica domanda. Le ha fatto riferimento a un incontro in cui avrebbe partecipato anche Vincenzo Senese del 29 aprile del 2019.
1: Sì.
2: Mi sa dire se Vincenzo Senese ha poi partecipato ad altri incontri e se sì a quali? Fisicamente, cioè di presenza?
1: Beh, di quelli investigativi, quello lì lo ricordo bene, quello del. Adesso altri incontri a memoria, no. Magari confronti, però in altri incontri no. Quello è quello che diciamo, vede proprio Senese presente.
2: Perfetto, nessun'altra domanda, grazie.
3: Posso sempre per sfera Nicolò. Senta, colonnello, avete accertato delle somme derivanti da Macori Roberto e Montipiero in favore di sfera Nicolò?
1: Non ricordo
3: No.
1: di queste somme.
3: Ok. E invece consegne di denaro da parte di Nicolò Sfara in favore di Macori e Monti, Piero?
1: No, non
3: Cioè
1: ricordo
3: dice.
1: che abbiamo
3: No,
1: documentato.
3: grazie. Prego.
4: Buongiorno, colonnello, per De Angelis su Capane Franca. Santa Corona, lei ci ha diciamo, ricostruito tutta una serie di rapporti tra le consorterie, le cosiddette consorterie romane e quelle napoletane. Un intreccio diciamo, di riunioni in un periodo in cui si sarebbe verificato un ammanco in questa attività di riciclaggio. Allora la mia domanda è, non ho ben capito, ma durante questo periodo che mi sembra diciamo, abbastanza significativo, cioè va da marzo e comunque fino a ottobre o novembre del 2018, questo giro di soldi cosiddetto da parte del clan D'Amico e Mazzarella è continuato? Quindi le attività di riciclaggio per conto di questo clan sono continuate? Ci sono evidenze che proprio nel corso diciamo, di quei mesi si
1: Sì, guardi,
4: proseguivano?
1: sì, sono state documentate che poi sono oggetto di imputazioni nel procedimento,
4: No,
1: altre,
4: perché
1: e
4: io
1: De Angelis in
4: sì.
1: particolare, visto che è avvocatina, ad esempio, proprio lui si interfercerà e accompagnerà Pezzella Salvatore a incontrare Odino Girolamo per comprendere quello che era stato fatto prima, poi noi ricostruiamo attraverso l'esame del conto corrente dei soldi che poi l'imprenditore Odino Girolamo manderà sulle società indicate dall'organizzazione, perché De Angelis e Stefano insieme a Pezzella Salvatore avranno il compito di verificare dove ha eseguito i bonifici Odino Girolamo una volta ricevuto da Giorgio Bresciani e Salsiccia Andrea i soldi. E proprio De Angelis in quella circostanza a chiarire che su quelle società non c'è un versamento IVA, non c'è nulla
4: Sì,
1: e
4: no,
1: quindi
4: questo è chiaro
1: questo è chiaro.
4: che possono esserci state attività di riciclaggio in quel periodo, però la mia domanda era specifica, cioè
1: Sono state
4: qual è l'evidenza che l'eventuale denaro oggetto di riciclaggio provenisse dal clan D'Amico Mazzarella, anche perché io leggo che Luongo, ad esempio, il problema suo era di far ripartire questo giro d'affari e ci sono proprio nel corso delle conversazioni che lei ha pure citato e delle riunioni, ad esempio quella del 3 novembre, se non ricordo male, o del 6 novembre, in cui la preoccupazione è proprio questa, cioè di far tornare questo giro di soldi, perché ovviamente questo arresto, che io ho inteso che c'è stato un arresto invece nella economia, in questa specie di economia, provocava dei danni sia a Roma che a Napoli. Quindi qual è l'evidenza che fossero soldi di provenienza del clan D'Amico e Mazzarella e perché queste società diciamo che si sarebbero prestate sono riconducibili con certezza al clan?
1: Perché sono state fatte poi, Salsiccia verrà arrestato il 6 giugno del 2018
4: a causa dell'ammanco,
1: e
4: no?
1: Poi verrà scarcerato, come sì. Viene scarcerato riprenderà in mano le attività con Giorgio Bresciani, questo si collocano, se non ricordo male, ai primi del 2019. Ci sono delle operazioni che sono state portate avanti e magari non con la stessa intensità rispetto a quello che era stato, diciamo, la gestione di Salsiccia prima dell'attività investigativa.
4: Sì, però io volevo capire bene che se la preoccupazione di Luongo o anche di Pezzella Salvatore o anche forse di Muscariello, che viene indicato come un soggetto che probabilmente ha influenzato questo ammanco, comunque poteva aver fatto il doppio gioco facendo confluire i proventi anche diciamo verso altri soggetti, no? Che non fossero Sì, quindi questa è una premessa.
5: Ma la premessa l'ha fatto lei, perché è sempre in controesame. Rispetto a quello che ha detto il test.
4: Questa preoccupazione di Luongo o di altri soggetti che lei ha citato di far tornare, diciamo, vivo questo giro d'affari, non ho ben capito come si concilia con quello che lei adesso ha detto, e cioè che poi le attività di riciclaggio in quel periodo, diciamo, di interruzione fossero proseguite proprio per il clan
1: senza Salsiccia Andrea. Ovviamente sono proseguite, Salsiccia Andrea no, perché viene arrestato, altre operazioni le abbiamo documentate, Salsiccia poi verrà nuovamente coinvolto quando viene scarcerato, però altre attività, poi magari altre attività non sono riuscite a documentare perché non le abbiamo diciamo ben individuate, però le attività sono proseguite.
4: No, ma quindi i contatti tra questi personaggi, no? Mi sembra di aver capito che fossero più intesi a riprogrammare queste attività che non
5: Avvocato, questo sempre con riferimento al suo assistito, cioè
4: De Angelis. In generale,
5: è la stessa cosa di prima,
4: sì,
5: avvocato.
4: Sì, siccome è contestata l'aggravante di cui all'articolo 416 bis 1, quindi io volevo capire meglio quali fossero i rapporti tra
5: Ma ha riferito, se c'è qualche cosa di specifico che vuole chiedere, lo può fare, cioè lei può fare anche domande su avvocato, scusi, non facciamo, ripetiamo la stessa cosa che poi si è fatta già con l'avvocato Stanici, ascolti almeno quello che ho da dire.
4: Qualcosa di specifico speravo che lo potesse riferire.
5: Se lei fa una domanda specifica ottiene una risposta specifica, qual è la domanda specifica?
4: Come si concilia la preoccupazione del clan D'Amico Mazzarella?
5: Ma non è specifica, è la preoccupazione del clan Mazzarella e D'Amico, non è una domanda specifica, avvocato, scusi, faccia la domanda specifica su quello che ha detto il test. La domanda che inizia con sé non la possiamo porre, quindi ponga una domanda specifica che riguarda la posizione del suo assistito, anche con riferimento al clan, ma rispetto a quello che ha già detto il test.
4: La mia domanda è come si fa, come avete fatto a ravvisare la provenienza illecita del denaro presumibilmente riciclato con la collaborazione di De Angelis da parte di questi soggetti rappresentanti del clan D'Amico Mazzarella, e come avvenivano le consegne di questo denaro?
1: Avvocato, se vuole le richiamo le due, lo ribadisco, quelle sono importanti, le due conversazioni in cui De Angelis Stefano è presente con Pezzella Salvatore e incontrano Odino Girolamo, in cui si parla dei clan, dei soldi che sono dei clan campani e che chiedono contezza dove ha bonificato fino a quel momento, quando ancora era operativo Salsiccia Andrea e Giorgio Bresciani, i soldi che sono la società, me la ricordo bene perché l'ho fatta proprio io quelle due conversazioni, che sono la GMB e la Poste Commercial, che sono società riconducibili a De Angelis, a Salsiccia Andrea, a Giorgio Bresciani, alla loro gestione.
4: Sì, questo infatti finché è stato operativo De Angelis insieme a Salsiccia Andrea.
1: No, poi ci sono altre conversazioni, io dico quelle perché quelle sono fotografate a parliamo già di novembre.
4: Ma non erano piuttosto conversazioni intese a chiarimento?
1: Ma non erano, no, erano conversazioni a far comprendere all'imprenditore che i soldi che aveva ricevuto per il tramite di Salsiccia a Bresciani erano soldi della Camorra, lo dicono chiaramente gli interlocutori.
4: Sì, quelli di Salsiccia che infatti viene accusato di essere il responsabile dell'ammanco.
1: Ed è proprio, De Angelis Stefano a chiarire all'imprenditore come funzionava il meccanismo e che quei soldi venivano bonificati sulle società che non erano stati fatti versamenti IVA, per metterlo in guardia, quindi è molto chiaro ed è di novembre, fine novembre.
4: Però, ma poi c'è anche colonnello, quel chiarimento che avrebbe dato De Angelis, credo che lei si stia riferendo alla questione di Audino, credo, no?
1: Sì, quella di Audino,
4: però
1: cioè sono
4: è datato novembre, mi sembra del
1: 24 novembre
4: del 2019
1: 18.
4: Ma le operazioni però di riciclaggio che vengono addebitate al De Angelis hanno una data anteriore a quella della conversazione, quindi questo come lo spiega?
1: Questo lo spiego perché attraverso le interlocuzioni e le società indicate nelle conversazioni abbiamo nel frattempo acquisito anche i conti correnti delle società indicate e abbiamo ricostruito la movimentazione. Nel momento in cui la società Post Commercial e la società GMB erano società filtro, le abbiamo caratterizzate, non avevano proprio una loro sede legale, una loro esistenza, tutte le movimentazioni, e che Audino aveva spiegato bene in che modo aveva bonificato, seguendo le istruzioni di Salsiccia e Bresciani Giorgi, dai suoi conti della società di Girolamo, di Audino, a favore di queste società, è ovvio che quei bonifici che non erano legati a operazioni diciamo di attività commerciale, ma semplicemente era la restituzione, scorporandola dell'IVA, così come chiaramente ha fatto intendere l'intenditore, era la restituzione. Noi non abbiamo documentato la consegna del denaro contante, perché è un qualcosa che già si era ricostruito. È stato fatto un esame dal conto corrente, partendo dalle dichiarazioni e dalle conversazioni telefoniche, attraverso l'esame dei conti correnti, abbiamo calcolato, stimato, visto che stiamo parlando di società filtro che non hanno appunto fatto versamenti IVA e via dicendo, abbiamo stimato il, diciamo, nel caso con Audino, ovviamente questo è stato fatto anche per altre società, abbiamo calcolato il flusso di denaro che rientrava nelle casse del clan.
4: Quindi lei ha detto è ovvio, quindi è una deduzione.
1: Comunque, no, è ovvio, nel senso che
4: non
1: avevamo
4: altre domande, però una precisazione, Presidente, perché il colonnello, quando ha parlato dell'arresto di De Angelis nel giugno del 2019, ha fatto riferimento a problemi di traffico di stupefacenti. In vero, fu arrestato per un episodio di estorsione che poi è stato riqualificato in sede di legittimità come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Vabbè. Era giusto una precisazione a cui ci teneva l'imputato De Angelis.
3: Vabbè.
6: Posso, Presidente? Prego. Salve, colonnello. Edoardo Martinelli per Sergio Romoli e Giovanni Formisano. Poche domande, iniziando da Formisano. Dunque lei, se non ricordo male, ha detto che Formisano avrebbe partecipato tramite una provvista in un'operazione relativa a 600.000 euro.
1: Sì.
6: Conferma
1: questo? Allora sì, su questo poi, giusto le anticipo, il test Antonioletti l'affronterà nel dettaglio. Però la sua partecipazione si, diciamo, riscontra in quella attività.
6: Siccome se non ricordo male, lei ha detto ha certamente partecipato, siccome l'ha detto lei, questo, rivolgo a lei questa domanda, se, quali sono gli elementi sulla base...
1: Dalle conversazioni, adesso la misura, in che misura la percentuale non la ricordo, adesso se mi chiede di importi o la sua partecipazione.
6: La sua partecipazione.
1: E non ricordo nel dettaglio in che cosa si è, però era presente nelle attività.
6: Sì, la mia domanda è specifica sul conferimento, sulla contribuzione di questo conferimento per il Tribunale, il capo 15 dell'imputazione di questi 600.000 euro.
1: Ne parlerà il funzionario in quiescenza Antonioletti.
6: D'accordo, quindi non... dunque, invece, lei prima ha fatto riferimento al fatto che Giovanni Formisano venisse chiamato Giancarlo.
1: Sì.
6: Su questo che tipo di accertamenti ha svolto?
1: Sono emersi dalle conversazioni, però in quel contesto, quando si parlerà appunto del coinvolgimento sia per l'acquisizione della Tiburtina Petroli che l'operazione 600.000, il test potrà riferire.
6: Quindi lei non è in grado di entrare
1: no,
6: nel
1: però
6: nel
1: ricordo
6: merito
1: benissimo
6: di queste...
1: dalle conversazioni che era il suo soprannome Giancarlo, perché era oggetto, quando si faceva riferimento a lui, Coppola Alberto lo identificava.
6: Si
1: come
6: ricorda tra chi intervenissero queste conversazioni?
1: Non ricordo.
6: Cioè ricorda benissimo che veniva chiamato Giancarlo, sì. Ma non ricorda tra chi avvenissero queste... D'accordo. Passando ora a Sergio Romoli invece, lei prima ha fatto riferimento alla vicenda, diciamo, Gruppo Libero. Su questo punto, qual è stato il ruolo di Sergio Romoli che avete...
1: Riferirà sulle dinamiche il funzionario in quiescenza, che potrà parlare Stefano Esposito, l'avvocato, mi anticipo ormai, per quanto riguarda tutte le attività del Consorzio Libero.
6: D'accordo, grazie, non altre domande.
7: Presidente, io mi vorrei allontanare e delego il decano qua, l'avvocato Sandro D'Aluise, a sostituirmi.
8: Grazie. Prego, avvocato.
4: Sì, l'avvocato Imperante per la difesa di Caglione. Lei ha eventualmente indicato che lo stesso sia stato allontanato. E da che cosa presume il fatto che lo stesso sia stato allontanato piuttosto che non sia stato lui stesso ad allontanarsi?
1: Chiedo scusa. La vicenda del consorzio ne parlerà Esposito. Intanto in quelle interlocuzioni si comprende che Nicoletti Massimo era, non aveva gradito questa estromissione dalle attività del consorzio di Gaglione e Gennaro e Berardi. Questo emerge dalle conversazioni, quelle prime conversazioni che ho indicato io, ma ce ne saranno altre che rientreranno nella deposizione del test Esposito, che potranno meglio descrivere questa situazione.
4: Perfetto, grazie.
3: Per ultimo, prego, avvocato.
9: Sì, non sono mai riuscito. Buonasera, dottore.
1: Buonasera.
9: Volevo solamente chiederle,
3: però si deve avvicinare al microfono, se no la sentiamo.
9: Scusa. Il deposito Vianello, quando ha iniziato a operare?
1: Ecco, il deposito Vianello non opera, perché verrà acquisito il controllo del deposito,
9: sì,
1: ma in realtà non opererà, e noi non abbiamo contestato un'operatività particolare se non la costituzione, abbiamo seguito le fasi costitutive del deposito, perché c'erano delle problematiche di licenze dell'ufficio delle dogane, credo che poi non siano state superate, però non l'abbiamo più sviluppata l'attività per quanto riguarda, anche perché credo che noi chiudiamo le attività a giugno, le attività tecniche, rimarrà qualche utenza, le telematiche attive su Pezzella Salvatore, ma sostanzialmente con la nascita del deposito ci sarà l'operazione a novembre di 600.000 euro con Miotto Giancarlo, e poi non abbiamo documentato una particolare
9: Il deposito Vianello viene...
1: Scusi, sto facendo confusione, avvocato, chiedo scusa, Presidente. Tiburtina Vedra, il deposito Vianello di Montipiero.
9: Io chiedo scusa, detto,
1: mentre parlavo,
9: non stavo dicendo.
1: Chiedo scusa per la ringrazio. Deposito Vianello nasce il 5 marzo, e quindi sì. Mi ha chiesto il deposito Vianello
9: dell'operatività. Nel momento in cui si rivolge l'attenzione al deposito.
1: Guardi, era già attivo sicuramente. Già
9: quando interviene Monti,
1: Monti, ma sì, è attivo il deposito Vianello quando già Macori riceverà le visite a casa sua di Bruzzaniti, di Crea Filippo, già nelle numerose interlocuzioni con lo si vedrà quando ne parlerà il test, appunto, Antonio Retti, le numerose conversazioni tra Macori e Brigandì che riguarderanno appunto le autobotti, l'uscita di carburante, il fatto che non stanno rientrando i soldi.
9: Era attivo questo,
1: sì, credo che sono state anche fatte delle verifiche sui conti correnti.
9: Nel momento in arriviamo al punto.
3: Pubblico Ministero, quando vuole.
10: Dunque, come anticipato, lo ricordo anche l'interesse della difesa, il maresciallo Dedola riferirà in ordine ai capi di imputazione 5, 6 e 14. Ma maresciallo, cominciando dal capo 5, si tratta di un episodio specifico di riciclaggio per il tramite dell'imprenditore Bucci Manolo. Se può spiegare al Tribunale quali sono state le attività di indagine svolte, se deve fare riferimento alle intercettazioni va bene, però il contenuto è funzionale poi a descrivere gli accertamenti che lei ha compiuto specificamente al fine di ricostruire questo episodio. Prego. Okay.
11: Allora, le attività investigative,
10: parla più vicino al microfono.
3: Sì, perché non la sentiamo.
11: Le attività investigative condotte in questa attività che si chiama assedio sono state abbastanza lunghe, che vanno dal marzo 2018 al giugno 2020. E in questo, il capo 5 e il capo 6 si inseriscono in questo lungo periodo e iniziano nei primi giorni del del gennaio 2019. Devo fare una premessa. Le attività di diciamo, questi accadimenti avvengono dopo che viene scarcerato Salsiccio Andrea, che era stato arrestato nel giugno del 2018 perché era in possesso di armi. E lui è artefice praticamente di questo riciclaggio di somme di denaro, è il principale artefice. E noi abbiamo fatto siamo partiti dall'ascolto delle intercettazioni telefoniche, e dopo abbiamo riscontrato ciò che veniva detto nelle intercettazioni telefoniche nei conti correnti, per cui abbiamo visto il flusso di denaro che partendo dalla società gestione servizi SRL, che è intestata a Pecorari Oreste, ma in realtà è gestita da Bucci Manolo. E questo lo vedremo in una delle conversazioni dove si comprende che questa attività è gestita dal Bucci. Ci sono diverse conversazioni che ci fanno capire come nasce e come alla fine viene monetizzata questa.
10: Se puoi indicare soltanto rapidamente i riti e i progressi, sì, allora, sulla base dei quali poi viene ricostruita, esatto, l'operazione.
11: Allora, l'operazione
10: c'è bisogno di fare riferimento al contenuto, basta, sì, che sì, ci dice rit e progressivo.
11: Allora, l'operazione nasce dal 25 gennaio e per concludersi il 30, e i rit che sono stati usati per questa attività sono il 200, allora, rit 290, progressivo 246, progressivo 1293, progressivo 1563, progressivo 2071, progressivo 2004, progressivo 2084, progressivo 2111 e progressivo 2149, progressivo 2177 e progressivo 2236.
10: Il RIT 290
11: del 19.
10: Del 19. Ok, quindi da queste dall'ascolto di queste conversazioni voi ricostruite,
11: esatto,
10: le movimentazioni che poi vi spingono a fare gli accertamenti.
11: Esatto.
10: Che tipo di accertamenti avete fatto?
11: Accertamento,
10: scusi, sì, così facciamo prima. In relazione alla società gestione e servizi SRLS,
11: sì,
10: questa è una società regolarmente funzionante,
11: sì,
10: si ricorda,
11: sì,
10: di cosa si occupava?
11: Sì, una delle poche, dovrebbe esercitare lavori edili.
10: Lavori edili, avete, esatto, acquisito la visura camerale?
11: Sì,
10: di
11: l'abbiamo prodotta nel CD che...
10: Sì, poi la produrrò io, sì, però quello che volevo capire è questa società che avete ricostruito essere di fatto amministrata da Bucci operava regolarmente.
11: Sì, sì.
10: Ora, le relazioni intervenute tra la gestione servizi SRLS e la Post Commercial and Marketing SRL,
11: sì,
10: di che tipo erano? Cioè, avete trovato traccia dei rapporti tra queste due società?
11: Esatto, sì, abbiamo trovato traccia di rapporti perché abbiamo anche consultato lo spesometro, cioè che, lo spesometro integrato dell'Agenzia delle Entrate, dove vengono conservate praticamente tutte le fatture, per cui abbiamo ricostruito che nell'anno 2018 la ditta gestione servizi SRLS ha ricevuto le seguenti fatture dalla Post Commercial: la numero 445 del 13/12/2018 di 21.500 euro più IVA, e la 449 datata 31/12/2018 di 8.500 euro più IVA.
10: Quindi queste sono fatture emesse dalla Post Commercial and Marketing,
11: sì, verso...
10: nei confronti verso la gestione servizi, è così?
11: Sì, esatto.
10: Ora, avete potuto verificare che caratteristiche aveva la società Post Commercial and Marketing, cioè innanzitutto chi era l'amministratore, se avete verificato a chi era poi in realtà riconducibile?
11: Allora, la società Post Commercial and Marketing è una società filtro, sostanzialmente non funziona come una società reale, cioè non ha la struttura di una società reale, non ha dipendenti, non ha redditi.
10: Quando lei dice filtro intende dire una cartiera, cioè una società priva di operatività.
11: Sì, perché sostanzialmente viene bonificato, come in questo caso la gestione del servizio SRL fa un bonifico e dopo, allora, tanto la società è di Paolucci Stefania, moglie di Salsiccia Andrea, ma in realtà...
10: Quindi Paolucci è l'amministratrice, esatto, di questa società.
11: Esatto, è socio unico.
10: Chi è Paolucci Stefania?
11: È la moglie di Salsiccia Andrea.
10: Benissimo.
11: E, però la società è movimentata praticamente da Salsiccia Andrea, che ne decide le sorti e anche come fare bonifici o ricarichi e via dicendo.
10: Questa cosa che sta dicendo la desumiamo dalle attività tecniche,
11: sì,
10: dalle attività di intercettazione. La società Post Commercial e Marketing SRL era coinvolta anche in altre operazioni di, sì, questo tipo, analoghe.
11: Sì. Anche una che, allora, già prima, diciamo, dell'arresto di Salsiccia, forse l'ho già descritto il colonnello Lacerenza, era già operativa proprio in questo tipo di attività. Come Salsiccia viene scarcerato nel dicembre 2018, subito da gennaio, dai primi di gennaio, comincia ad usare questa società per fare questo tipo di attività. E quella con la gestione dei servizi avviene tra il 25 e il 30, ma subito dopo, i primi di febbraio, c'è un'altra attività di riciclaggio, sempre attraverso la Post Commercial e Marketing.
10: Che è quella del capo 6, al quale tra un momento ci arriviamo. Senta, questa società era gestita, per quello che avete potuto accertare, amministrata formalmente dalla Paolucci, ma era gestita solo da Salsiccia o anche da qualcun altro insieme a Salsiccia?
11: Diciamo che per la maggior parte Salsiccia, ma anche i Bresciani Giorgio, dava indicazioni su come effettuare le ricariche oppure quando dovevano arrivare i bonifici. E quindi si dava indicazioni, cioè tra tutte e due davano indicazioni poi ai monetizzatori.
10: Ecco, arriviamo alla fase, cioè spieghi bene come funzionava il meccanismo. Okay. Abbiamo detto che la Post Commercial emette fattura nei confronti alla gestione dei servizi fa il bonifico alla Post Commercial.
11: Esatto.
10: Post Commercial poi che fa? Cioè, che avete accertato come movimentazioni ulteriori rispetto a questi
11: Post Commercial fa semplicemente Salsiccia Andrea, che praticamente è il dominus insieme a Bresciani, ordina attraverso la sorella Salsiccia Francesca, che ha però la gestione materiale del conto corrente, cioè attraverso la rete internet online, fa le ricariche delle post pay che poi verranno monetizzate, oppure ordina altri bonifici verso altre società.
10: Parliamo del caso specifico. In questo caso i bonifici che entrano nel conto corrente della Post Commercial, che lei dice gestito online da Salsiccia Francesca, che fine fanno quel denaro entrato a pagamento delle fatture emesse alla società?
11: In questo momento Salsiccia Andrea dà indicazioni alla sorella di fare delle ricariche a due personaggi. Uno è Granata Manolo, e che opera attraverso la post pay intestata alla suocera di Tivoli Patrizia, e poi è anche Borsetti Danilo. Le ricariche di queste due post pay, poi attraverso il ritiro contante materiale attraverso gli ATM, ritorna al Salsiccia.
10: Quindi quando lei parla di monetizzatori parla di persone che rendono liquide le somme entrate con bonifico a pagamento,
11: esatto,
10: delle fatture, ho capito,
11: sì,
10: bene.
11: Esatto.
10: Ora invece, per quanto riguarda la provvista, cioè il denaro contante che serve a mettere in moto questa operazione, è stato accertato tramite le intercettazioni o avete svolto qualche ulteriore accertamento?
11: Allora, sicuramente tramite le intercettazioni, penso che già ne abbia parlato il colonnello Lacerenza, e in più abbiamo contezza dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.
10: Quindi è stato dalle intercettazioni il meccanismo che alimenta l'operazione è stato ricostruito da intercettazioni e collaboratori. Esatto. Così. Mentre gli accertamenti che ha fatto lei hanno riguardato, se non, mi dica lei se sbaglio, l'acquisizione delle visure camerali delle società sì. interessate, poi...
11: Allora, abbiamo fatto le banche dati disponibili, quindi le visure camerali, l'IMSS, abbiamo fatto lo spesometro integrato, i conti correnti e mi sembra basta.
10: I conti correnti. Quindi, diciamo, quello che è stato possibile ricostruire con le intercettazioni o le dichiarazioni dei collaboratori coincideva poi con l'analisi della documentazione che avete acquisito.
11: Cioè, era proprio speculare.
10: E se può andare anche rapidamente sul meccanismo analogo di cui al capo 6, che è sì. un'operazione simile, sempre fatta con la Post Commercial, ma qui sì. L'imprenditore è diverso, è Bonarrigo Nicola. Ecco, se può spiegare la Bonarrigo SRL, rapidamente il meccanismo come...
11: È praticamente lo stesso meccanismo che abbiamo visto nel capo 5, soltanto che al posto di Bucci Manolo diciamo, la provvista arriva da Bonarrigo SRL. E ci sono diverse conversazioni che ce lo fanno capire e se vuole le cito quali sono.
10: Sì, anche qui se ci indica rapidamente RIT e progressivi che hanno consentito la ricostruzione dell'episodio.
11: Sempre RIT 290 del 19, cioè quello del telefono usato sì. Da Salsiccia Andrea, e quindi abbiamo il progressivo 3160, progressivo 3173, progressivo 13151, progressivo 3939, 3959, 3937, 4145, 4282.
10: Ok. Senta, anche in questo caso avete proceduto all'acquisizione di camere,
11: sì,
10: camere di commercio, diciamo, conti correnti, le stesse acquisizioni.
11: Le stesse acquisizioni che abbiamo
10: Senta,
11: fatto
10: in questo questo caso compare anche la società che nel corso delle indagini lei l'ha definita anche qui così, filtro, EuroK Service,
11: sì.
10: amministrata da Di Grande Catuscia. Ci può dire che cosa avete accertato in relazione a questa EuroK Service?
11: Allora, l'EuroK Service, con la Post Commercial, praticamente è una società vuota, sostanzialmente. Non ha una struttura, non ha dipendenti, ha pochissimi redditi. E sostanzialmente dalle intercettazioni che abbiamo sentito viene gestita anche questa da Salsiccia Andrea. Quindi Salsiccia Andrea chiama Catiuscia Di Grande e praticamente gli dice cosa deve fare con la società.
10: Quindi chiedo scusa se non ho capito male, in questo caso il meccanismo nel capo 6 ha un doppio passaggio.
11: Ha un doppio filtro, sì.
10: Ce lo può spiegare, lo spieghi altrimenti.
11: Allora, in questo caso la provvista che arriva da Bonarrigo entra prima nella società EuroK Service.
10: La provvista lei intende il bonifico,
11: sì,
10: i bonifici fatti
11: esatto.
10: da Bonarrigo, che la provvista è invece il denaro contante che anche in questo caso viene ricostruito dalle intercettazioni.
11: Certo, arriva direttamente.
10: Invece i bonifici partono da Bonarrigo
11: e arrivano all'EuroK Service. Dopodiché Salsiccia Andrea, che ha avvisato già Catiuscia Di Grande, gli dice di bonificare 20.000 euro su Post Commercial. Una volta bonificato la somma di 20.000 euro su
10: questo,
11: Post Commercial,
10: quindi Post Commercial emette fattura nei confronti della EuroK?
11: No, non
10: c'è
11: non
10: fattura,
11: la
10: quindi è un bonifico senza fattura.
11: Non la riscontriamo.
10: Mentre la fattura che EuroK emette nei confronti della Bonarrigo l'abbiamo trovata?
11: Sì, sì. Perché sì, l'abbiamo trovata.
10: Quindi la prima fattura c'è, ma il bonifico certo. fatto da EuroK a Post Commercial è privo di causale sostanzialmente.
11: Sì.
10: Dopodiché cosa succede?
11: Andiamo ad analizzare i conti correnti sia di EuroK Service sia di Post Commercial e quindi vediamo che effettivamente c'è uno spostamento di soldi, cioè quindi un bonifico tra EuroK Service e Post Commercial. E come poi è avvenuto per il capo 5, si fa sostanzialmente si fa la stessa cosa, si ricaricano le poste pay sempre di Granata Monolo che usa la carta intestata alla sua società di Rivoli Patrizia e a Danilo Borsetti. Facciamo un riscontro, un check, e sostanzialmente le cifre combaciano. Nelle conversazioni Salsiccia Andrea, telefonando sia a Borsetti sia a Granata, gli dice quanti soldi gli farà accreditare sulla PostePay e quindi poi di monetizzare queste somme, e sostanzialmente poi ritorneranno ad Andrea Salsiccia.
10: Senta, in questo, anche se non è imputato in questo procedimento, però risulta dalla vostra informativa il coinvolgimento di Festa Giovanni. Sì. Può dire di chi si tratta brevemente?
11: Allora, Festa Giovanni,
10: e come emerge nel corso dell'indagine?
11: È una persona, sempre dalle dichiarazioni di D'Amico Salvatore, inteso Pirata, da D'Amico Umberto, classe 90, inteso Lione, che sarebbe il nipote di D'Amico Salvatore, inteso il Pirata, cioè il capo clan del clan.
10: Cioè, al di là delle dichiarazioni del collaboratore, poi sentiremo il collaboratore, esatto, su questo. Sì. Poi volevo capire se avete svolto degli accertamenti ulteriori rispetto a quanto dice il collaboratore sul coinvolgimento di Festa, sul generico.
11: Allora, sostanzialmente abbiamo fatto un po' gli accertamenti, quelli di polizia, e quindi esce fuori che lui è il figlio di Festa Carmine, che comunque è un pluripregiudicato anche il 416 bis e intraneo al clan.
10: Avete fatto accertamenti che vi confermavano la vicinanza di Festa al clan danese, così.
5: Scusate, si sente un rumore di sottofondo da qualche luogo di collegamento. Potete controllare per favore i microfoni?
12: Ho capito, ma scusami una cosa.
5: Mi sentite?
13: Appunto, vedete un attimo là, che ci sta proprio rumore.
5: Si sente l'audio, una signora che parla in sottofondo, una voce femminile. Grazie.
10: No, quello che volevo dire è, al di là delle dichiarazioni del collaboratore e delle intercettazioni relative ai rapporti tra Bresciani, Salsiccia e Festa, avete fatto qualche servizio di osservazione, qualche verifica?
11: C'è stato un intervento faccio un passo indietro. Bresciani Giorgio scende due volte a Napoli per ritirare ogni volta 25.000 euro, cioè quindi un totale di 50.000 euro.
10: Scusi, quello che dice, se ci può dire da dove lo ricava? Dalle attività tecniche, dalle intercettazioni.
11: Sì, da questi, da RIT 290.
10: Dai RIT che ha indicato, ricavate che, esatto, Bresciani Giorgio va a Napoli a ritirare del denaro.
11: Esatto. In un'occasione, Bresciani chiama Festa sul suo telefono personale, intestato a lui, quindi noi identifichiamo il Festa in quel momento. Lo stesso giorno la polizia ferroviaria di Napoli ferma Festa e Bresciani
10: insieme
11: all'interno della stazione, probabilmente mentre Bresciani è intento o a ritornare a Roma o a scendere giù.
10: Ricorda la data di questa accertamento?
11: Il 4 febbraio 2019.
10: Quindi il 4 febbraio del 2019, che è il giorno stesso in cui poi avverranno queste operazioni.
11: Sì, esatto.
10: Bresciani e Festa Giovanni vengono controllati alla stazione, sì, al di là poi delle attività tecniche.
11: Sì,
10: questo
11: sì
10: era l'elemento che volevo che lei riferisse. Sento, un'ultima domanda con riferimento a questo capo riguarda la società EuroK Service. Lei ha già detto che dalle verifiche documentali che avete fatto ha l'apparenza di una società cartiera. È risultata coinvolta in operazioni analoghe questa società? O era l'unica operazione questa?
11: Guardi, che ricordo, penso sia l'unica, però non escludo ce ne siano altre, perché è una società di diretta emanazione di Salsiccia, che la usa a suo uso e consumo proprio per le attività di riciclaggio.
10: Ok, senta, nell'ambito degli accertamenti fatti sulla Post Commercial o anche sull'Eurocap,
11: sì,
10: non so se lei ha fatto accertamenti anche sulle altre società riconducibili a Salsicce Bresciani, avete verificato anche l'esposizione debitoria di queste società, in particolare se avevano un'elevata esposizione confronti all'Agenzia delle Entrate?
11: No.
10: Lo ricorda?
11: No,
10: no. Non avete verificato.
11: E una cosa, se posso aggiungere.
10: Sì.
11: L'accredito del bonifico disposto da Eurocap Service verso Post Commercial ha una causale, comunque, a conto fattura 450 del 13/12/2018.
10: Qui è indicata una causale, però non avete trovato
11: per un importo di 20.000 euro, cioè che è quello che è stato trasferito realmente. Beh,
10: dico, è indicata la causale nel bonifico, ma non avete trovato traccia della fattura. Ok, se non ha altro da aggiungere su questi due capi, passerei al terzo e ultimo capo di imputazione, che è il capo 14.
11: Sì.
10: Qui Presidente dovrei chiedere al test una piccola premessa, che come lei noterà si passa dal 12 al 14, il capo 13 è scomparso perché per quel capo che era imputato a De Felice e Coppola si è proceduto separatamente, quindi le chiedo di spiegare l'origine di questa contestazione, anche qui è una contestazione di riciclaggio, per far comprendere al Tribunale cosa, a quale vicenda è connessa.
11: Allora, sostanzialmente tutto gira intorno alla Luxafuel,
10: che è Luxafuel,
11: che è una società anch'essa cartiera sostanzialmente, perché abbiamo verificato che non ha dipendenti, non ha redditi, però c'è una fittissima entrata e uscita di bonifici, che sostanzialmente pareggiano, cioè tanto entra, tanto esce. Quindi proprio il sintomo di una società cartiera. E, parlando della Luxafuel, che è amministrata da Luxardo Livio Marco, in realtà è nella disponibilità di Coppola Alberto e di D'Agostino, D'Agostino Felice. E, sostanzialmente che cosa succede con la Luxafuel? I due che la manovrano sostanzialmente evadono l'IVA, quindi fanno una forte evasione di IVA. E in questo capo invece, nel 14, sostanzialmente viene ricostruito come l'evasione d'IVA viene poi monetizzata attraverso i soliti canali, sostanzialmente. Okay. Quindi,
10: l'evasione IVA della Luxafuel è stata accertata separatamente?
11: Stata accertata dalla Guardia di Finanza che nell'ambito del procedimento penale 44045.
10: Cosiddetto Petrolmafia.
11: Esatto.
10: Quindi, la Guardia di Finanza ricostruisce in quel procedimento, per il quale poi produrrò la sentenza, una evasione IVA. Per quale ammontare complessivo, se lo ricordo?
11: Allora, l'ammontare complessivo è di 25.106.049.
10: Questo era l'ammontare complessivo dell'evasione IVA della Luxafuel accertato alla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento Petrolmafia. Ora passiamo a quello che avete accertato voi invece questo procedimento.
11: Noi accertiamo che invece la somma che il Coppola e il D'Agostino e movimentano è di 4.768.693. Questo perché? Perché dall'analisi dei due conti correnti della Luxafuel sostanzialmente vengono fuori.
10: Chiedo scusa, maresciallo, le devo chiedere una cortesia perché sennò non si capisce. Ora, io ho bisogno che lei mi descriva tutto il meccanismo nel dettaglio, perché questo capo di imputazione va modificato. Perché essendo venuto meno il 13, scritto in questo modo non si comprende. Okay. Per poterlo modificare io ho bisogno che lei spieghi il meccanismo attraverso il quale questo denaro proveniente dalla frode IVA di Luxafuer è stato in ipotesi riciclato. Con okay. quale meccanismo e con quali società? Io non mi ricordo, Presidente, se l'avevo già fatto in udienza preliminare. Penso di sì, quindi forse ho la vecchia, lo verifico alla prossima udienza. Però se può spiegare il meccanismo, così lo ricordo.
11: Allora, sostanzialmente dalla Luxafuel viene fatto un bonifico, allora faccio dalla Luxafuel, dal conto corrente della Banco Posta della Luxafuel viene fatto un bonifico di 250.100 euro verso un verso Mordacchini Roberto, che è una delle persone che sostanzialmente fungono da monetizzatori del
10: Mordacchini Roberto come persona fisica o c'era una società?
11: No, come società.
10: Quale società di Mordacchini era?
11: La Mordacchini SRL.
10: La Mordacchini SRL. Ok. Poi
11: subito dopo il Mordacchini fa diverse operazioni. Fa emettere 19 assegni vitimati dalla posta per un totale di 60.000 euro, due operazioni di prelievo POS da 8.000, per un totale di 8.000 euro. Questo avviene il 2 ottobre 2018, lo stesso giorno in cui c'è il bonifico da Luxafuel a Mordacchini. Il 13 ottobre ci sono 8 operazioni di prelievo POS per un totale di 30.000 euro e sostanzialmente questa cifra diventa 98.000 euro che vengono tirate fuori dal conto corrente.
10: Quindi una prima operazione di circa 200.000 euro fatta con la Mordacchini SRL.
11: Esatto.
10: Poi
11: questa cifra poi alla fine viene corrisposta parte a D'Agostino Felice, al quale la porteranno Pezzella Giovanni e Limone Vincenzo.
10: Questa affermazione lei la ricava dalle attività tecniche?
11: Da attività tecnica, il RIT 5381 progressivo del 2018, progressivo 127.
10: Benissimo, poi?
11: Dopo ci sono altre conversazioni, la 295, sempre RIT 5381, 296 53 81 e poi abbiamo sempre il 13.10, la 18.35 18.36 ed infine la 20.64 20.65 20.66 sempre del RIT 53 81.
10: Benissimo, oltre a questa operazione ce ne sono delle altre o c'è solo questa?
11: No, che altro succede? Succede che parte, diciamo, dei soldi monetizzati vanno corrisposti anche invece a Coppola Alberto.
10: A Coppola, quindi una parte a De Felice portata da Pezzella e Limone e un'altra parte a Coppola.
11: Perfetto. Per quanto riguarda la parte che doveva essere consegnata a Coppola Alberto, se ne interessa De Angelis e Stefano, il quale viene però fermato sull'autostrada per Napoli dalla Guardia di Finanza, che aveva ovviamente l'attività, e gli vengono sequestrati questi 128.630 euro. Di questo sequestro Pezzella Giovanni si preoccupa parecchio, perché ovviamente le somme di denaro che dovevano essere corrisposte
10: a Coppola
11: non sarebbero più arrivate, e quindi lui aveva paura della reazione di Coppola. Poi in una conversazione con la compagna Ascione Anna rappresenta che dei soldi che sono stati sequestrati una parte invece erano di Longo Umberto, che è sempre un esponente del clan Domingo Mazzarella. E quindi questo diciamo, ancora di più diciamo, agita i sogni di, lo dice proprio lui, che agita il sonno di Pezzella. Poi dopo di ciò noi riusciamo a ricostruire, come dicevo prima, dall'analisi dei conti correnti della Luxafuel, tutti i bonifici che vengono fatti verso le società o persone fisiche che monetizzeranno poi diciamo questa evasione d'IVA. Sostanzialmente dai movimenti del conto corrente delle Poste Italiane nell'anno 2018 escono 3.549.165 euro. Dal conto invece dell'Intesa San Paolo, sempre intestato a Luxafuel, escono 1.219.528. La somma delle due uscite totali durante l'anno 2018 corrispondono a 4.768.693, che è diciamo, la somma che viene contestata nel capo di imputazione.
10: Questi bonifici che voi avete verificato dai conti della Luxafuel, sì, verso quali società? Se le puoi indicare, sì, puoi indicare quali erano le società che hanno ricevuto questi bonifici? Poi completo la domanda, se vi era una causale di questi bonifici, se sono state messe fatture dalle società che le hanno ricevute e se poi le somme bonificate sono risultate monetizzate col meccanismo che abbiamo già descritto.
11: Ok, allora le società sono l'Anguillara Petroli e Trasporti SRL, la Buzzi Veronica, la JMB Group SRLS, la Mordacchini Roberto, Q-Plast SRL, SCA di Buzzi Veronica, Q-Plast e Berrettoni Alessio.
10: Benissimo, queste società, di queste società avete acquisito per tutte le misure camelari, la situazione, sì, complessiva, sì, sono risultate essere dal vostro punto di vista cartiere o operative?
11: Cartiere.
10: Tutte cartiere. Sì. Le somme entrate in queste società sono state poi successivamente monetizzate?
11: Sì.
10: L'avete verificato questo?
11: L'abbiamo verificato attraverso le intercettazioni telefoniche, ma c'è di più, abbiamo fatto anche l'analisi dello spesometro integrato del 2018 e dove non c'è nessuna fattura per quanto riguarda la Gembico Group, l'Anguillara Trasporti, la Mordacchini Roberto, Berrettoni Alessio, Q-Plast e a favore della Luxafuel. Non sono state messe fatture.
10: Ecco, ma sui conti correnti di queste società che lei ha citato, avete individuato ulteriori movimentazioni o ricariche post pay secondo i meccanismi? Avete lavorato su questi conti correnti?
11: Sì, abbiamo lavorato, ma non sono in grado di...
10: Ma le avete acquisite le movimentazioni bancarie?
11: Sono acquisite.
10: E non ce l'ha per verificare se ci sono state... Ce l'ho io se li vuole, ce l'ho qui, ce l'ho sul CD, ci sono tutti i conti correnti di tutte le società.
5: Ci dica, ascoltiamo.
11: Sostanzialmente diciamo le cifre venivano monetizzate attraverso...
5: La domanda, scusi, però era, mi pare di ricordare se avete fatto questi accertamenti, mi pare di sì, sulle, sì, movimentazioni bancarie, esatto. Se può specificare però... Che tipo di verifiche?
11: Abbiamo i conti correnti, li stavo esaminando anche adesso, sì, e ho visto che puntualmente i soldi, come è successo con Mordacchini, sostanzialmente quando è arrivato il bonifico è stato monetizzato attraverso assegni vitimati, operazioni post e via dicendo, la stessa cosa succede nelle altre società che sono quelle che abbiamo, di cui abbiamo parlato, cioè la JB Group, la Q-Plast, la Berrettoni, Scabuzzini Veronica, Anguillara Petroli. C'è anche un altro passaggio, delle volte si bonificano tra società filtro per poi monetizzare.
10: Ma delle volte intende in questo caso specifico?
11: No, in questo caso specifico.
10: In linea generale, in ogni caso dai conti correnti... Sì. Le movimentazioni delle società che lei ha indicato sono state ricostruite.
11: Sì.
10: Va bene, Presidente, io ho finito, non ho altre domande.
5: Va bene, allora passiamo...
10: In relazione, io questo lo farò di volta in volta quando parleremo dei singoli episodi di riciclaggio, nel CD ci sono tutte le misure camerali di tutte le società sulle quali è riferito il test, i conti correnti, e lo spesometro, le fatture.
5: Va bene, quindi sul CD che viene prodotto oggi il riferimento è ai capi su cui ha deposto 5, 6 e 14. Va bene. Senza gusto.

0: Presidente, inizio io?
1: Sì,
0: Per De Angelis
1: prego, prego.
0: Stefano, su Capane Franca.
1: Prego, avvocato.
0: Sì, buongiorno. Senta, con riguardo al coinvolgimento di Stefano De Angelis in questa operazione di riciclaggio dell'Exapuel, mi sembra di aver capito che diciamo, il denaro contante che sarebbe stato sequestrato a Napoli sarebbe derivato da un movimento di denaro dalla Luxafuel alla Mordacchini, o sbaglio, di 250.100
2: Sì.
0: euro. Oh, però non ho ben capito, cioè l'ammontare che nelle mani di De Angelis Stefano, cioè il conteggio che lei ha fatto poi sembra non portare all'importo che è stato poi rinvenuto nella disponibilità di De Angelis, o sbaglio?
2: Allora, generalmente diciamo, le cifre non combaciano all'euro. Però se sommiamo i 130.000 che sono stati portati a D'Agostino Felice e i 128.000 che sono stati sequestrati, arriviamo a 258.000.
0: Perché a me sembra di aver capito che ci sono state 19 operazioni in uscita per 60.000 euro,
2: Sì.
0: poi due operazioni di prelievo POS per 8.000 euro e otto operazioni di prelievo POS per 30.000
2: Sì.
0: euro, per un totale di 106.000. 250.100 meno 106.000 fa 121.600.
2: Sì, ha ragione, però deve pensare che le operazioni di monetizzazione non vengono fatte cioè ci può essere l'operazione fatta prima o dopo. Quindi in quel caso Mordacchini diciamo, ha monetizzato, se non sbaglio, sono 98.000. Che erano quelle che gli serviva di monetizzare. Cioè, dopodiché, cioè, di sicuro, quello che si apprende dalle intercettazioni è che a casa cioè, che vengono portati 130.000 euro in contanti a casa di D'Agostino Felice, da Pezzella Giovanni e da Limone. E invece, perché c'è un passaggio proprio nell'intercettazione dove.
1: Può dire qual è il ritter progressivo, se
2: Simula,
1: lei
2: no,
1: lo
2: stiamo
1: sa.
2: parlando del 14. Allora, il RIT è 5381. I progressivi sono 18,35 e 18,36. In un passaggio, De Angelis dice: ti stavo portando 128.630,
0: Oh, però vengono
2: che
0: trovati
2: sono quelli che sono.
0: 128.500. Mi
2: No,
0: sembra il sequestro riguarda
2: no, dalla
0: 128.500.
2: Guardia di Finanza, nella nota, un attimo che ce l'ho qui.

0: Comunque, il sequestro operato dalla Guardia di Finanza è di 128.630.
1: Oh, senta,
0: poi, se voi avete una cifra diversa...
1: No, perché in realtà noi abbiamo prova del dissequestro di questa somma a seguito di... dell'istanza di esame, poi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dissequestrò la somma e De Angelis Stefano ne tornò nella disponibilità. Non so se questo risulta agli atti.
0: Che ci fu il dissequestro?
1: Esatto, sì.
0: No, non ne abbiamo contezza, però se ce lo dite.
2: E perché mi hanno sequestrato?
3: No, allora scusi, intanto diciamo, lei può parlare sì, col suo avvocato sicuramente. Dopodiché, avvocato, se lei ha della documentazione da produrre, poi la produce.
1: Sì, mi riservo di depositare l'ordinanza.

0: il sequestro.
1: Ok.
0: Quindi, cioè, noi supponiamo che se...
1: Allora,
0: evidentemente,
1: guardi,
2: no, nota... però senza fare la conversazione, sì, faccia la domanda, avvocato, ci
0: no,
2: dica qual è la domanda.
0: Qualcosa al... Mi voleva aggiungere qualcosa?
1: No, c'è la nota della Guardia di Finanza, la 387.987 del 2019, afferente al procedimento penale 350 del 2013, nel quale praticamente viene descritto l'operazione che la Guardia di Finanza fa fermando il De Angelis. 16, 15, 15, 15, 15. Non c'è.
0: Sì, sì, esatto, sì.
1: E per qui viene portato, riportato genericamente 128.000 euro in contanti.
0: Sì. In realtà noi possiamo documentare, Presidente, che il sequestro fu per 128.500 e lo stesso importo che poi viene dissequestrato, e mi riservo di documentarlo.
2: Va bene, avvocato.
0: Quindi, evidentemente perché
2: no,
0: non
2: quindi
0: c'era...
2: evidentemente, scusi, allora faccio le domande.
0: Sì, perché... la domanda è quindi... La riconducibilità a questa operazione di riciclaggio della Luxfuel dei 128.500 o 680, cioè deriva solo dalle intercettazioni? La vostra ricostruzione circa la riconducibilità?
1: Sì, esatto.
0: Oh, poi un'altra domanda.
1: Cioè, è proprio il De Angelis che lo dice. Cioè,
0: sì,
1: in una conversazione, tra l'altro, fanno i conti, c'è cioè, presente il De Angelis... Seri Andrea ed anche se non sbaglio Pezzella Giovanni.
0: E dalle intercettazioni emerge pure che era denaro prelevato dai conti correnti da Mordacchini.
1: Sì, perché fanno proprio il conto in quel momento, stanno facendo i conti sul conto corrente di Mordacchini, perché probabilmente avevano la possibilità di accedere online, forse avevano le password.
0: Santa Natra, poi dunque questo denaro De Angelis avrebbe dovuto consegnarlo a chi?
1: Ma dovrebbe averlo avrebbe dovuto consegnarlo a Pezzella Giovanni, che poi è la persona che in realtà fa la distribuzione.
3: No, gli do 500 euro, ma
1: non so se poi lo ha invece diciamo dato direttamente a Coppola, a Coppola Alberto.
0: E Pezzella con il clan Moccia quale rapporto c'è? Perché mi sembra di capire che questa operazione di riciclaggio è a favore di un clan Moccia.
1: No, guardi, se diciamo il Coppola, il Di Felice e il D'Agostino dovrebbero essere afferenti al clan Moccia.
0: Dovrebbero.
1: Però le attività di riciclaggio, in questo caso, diciamo, per quello che abbiamo registrato noi, sono diciamo, appannaggio del clan invece d'Amico Mazzarella. Ciò non esclude che il clan d'Amico Mazzarella abbia fatto questo tipo di attività anche per clan Moccia.
0: Però non è stata oggetto di approfondimento.
1: No, il dato che abbiamo noi è questo. Attraverso le intercettazioni abbiamo una dazione di 130.000 euro per quanto riguarda D'Agostino Felice e una probabile dazione di 128.000 euro che però non è arrivata a destinazione perché è stata sequestrata, che doveva pervenire a Coppola Alberto. Questo è quello che noi dall'intercettazione capiamo.
0: Senta, la riconducibilità di questi due soggetti alla Luxfuel, come l'avete approfondita, comprovata?
1: Di
0: Coppola e D'Agostino alla Luxfuel. Qual è il diciamo i due soggetti, no? Perché sono riferiti da voi alla Luxfuel? Erano amministratori, soci?
1: Non so come abbiamo avuto modo di appurare. In questo tipo di attività è difficile trovare Andrea Tedola che fa riciclaggio con la società di Andrea Tedola.
0: In questo caso
1: la Luxfuel ha fatto diverse operazioni, cioè era a disposizione di Coppola e di di Coppola e di D'Agostino, perché i soldi sono ritornati a loro.
0: Va bene, non ho altre domande.
2: Nel frattempo si rinuncia anche Spara, che si sta allontanando, quindi il collegamento lo possiamo interrompere. Chi altri vuole?
3: Presidente da Taranto.
2: Sì.
3: Le volevo comunicare che Brigandini Antonio rinuncia al prosieguo, quindi potete scollegare.
2: Va bene, ne diamo atto.
3: La ringrazio.
2: Grazie, arrivederci.
4: Avvocato Ginocchi, sì. Soltanto un chiarimento. Maresciallo, mi riferisco sempre al capo di imputazione numero 14, in risposta alla domanda della collega, ma anche a quella formulata dal pubblico ministero. Lei ha riferito che di questi 250.000 euro ricevuti da Mordacchini, 130.000 sono stati portati da Pezzella e Limonea di Felice. Avete accertato chi ha monetizzato questi 130.000?
1: Mordacchini.
4: Non ho capito, scusi.
1: Mi rifà la domanda, scusi, mi sono perso.
4: Sì, io infatti per questo gliela chiedo, perché a un certo punto mi sono persa anch'io. Lei ha riferito che di questi 250.000 euro bonificati alla società a Mordacchini, 130.000 euro sono stati consegnati, da quello che ha detto lei, da Pezzella e Limone, da quello che certo lei ha accertato, da Pezzella e Limone al Di Felice. Questi 130.000 euro, lei o chi per lei, insomma qualche sua, avete accertato chi li ha monetizzati?
1: Guardi, li ha monetizzati Mordacchini. Mordacchini è una di quelle persone o società che servono alla monetizzazione dei soldi oggetto di riciclaggio o di evasione, in questo caso.
4: E voi avete accertato che materialmente Mordacchini questi 130.000 euro a chi li ha consegnati?
1: Se i soldi sono poi passati dalle mani di Pezzella e Limone a Coppola e a D'Agostino Felice, Mordacchini li avrà consegnati
4: quindi l'avrà?
1: Come l'avete accertato?
4: Mi manca il primo passaggio.
1: Le spiego perché come ho detto già prima, la Luxafuel per monetizzare e comunque fare riciclaggio adopera.
4: Sì, una serie di, questo l'abbiamo capito.
1: E questi, una volta monetizzati, ritornano alle persone che hanno.
4: Sì, questo l'ho capito. Proprio io il pass dei 4 milioni a me interessano i 130.000. Di questi 130.000 materialmente chi li ha dati a Pezzella o Limone e soprattutto chi li ha ricevuti, se Pezzella o Limone. Cioè, questo accertamento
1: come l'avete fatto? In base a cosa? C'è l'intercettazione.
4: In base all'intercettazione.
1: Loro dicono, cioè, vanno da D'Agostino Felice e dice questi sono 130.
4: Ok, però lei sa la dazione finale, ma chi gliel'ha dati a loro ce l'avete, cioè che cosa avete accertato?
1: Guardi,
4: sulla prima fase del passaggio, la parte finale l'abbiamo stracapita.
1: Nelle conversazioni.
4: Nelle intercettazioni.
1: Cioè, è proprio lì che.
2: Le può indicare queste conversazioni? Grazie.
1: Allora c'è una conversazione, la 295 e 200, e la seguente 296 del RIT 5381.
4: Scusi, mi ripete il RIT per favore?
1: Allora, 5381, sì? Del 2018, i progressivi sono 295 e 296. Okay. E praticamente sono presenti Pezzella, De Angeli e Seri Andrea. E sostanzialmente parlano del conto corrente che dovrebbe essere, è quello di Mordacchini, perché loro parlano anche dell'entrata e dell'uscita dei soldi, parlano dei 250.000. E a un certo punto ieri mi sono usciti 130 dal conto corrente, però non c'è Mordacchini, ci sono De Angelis Stefano, Seri Andrea e Pezzella, e sono quei 130.000 che poi verranno consegnati da Pezzella Giovanni e Limone Vincenzo Di Felice.
4: Lei mi conferma che in quella intercettazione Limone non c'è, Limone Vincenzo?
1: No, non c'è.
4: Va bene, nessun'altra domanda?
2: Sì. Chi altri vuole proseguire?
5: Avvocato Vertone, Presidente, per Granata Manolo.
2: Sì.
5: Buongiorno Maresciallo, buongiorno. Solo una domanda sì. Volevo fare. Per quanto riguarda Granata Manolo, che risponde dei capi 5 e 6,
1: sì.
5: Sulla base dei suoi accertamenti, delle sue indagini e delle intercettazioni, il Granata aveva a che fare con, mi pare di capire, col Salsiccia Andrea, è così?
1: Sì, sostanzialmente sì, era Salsiccia Andrea che, diciamo, essendo il dominus dell'attività, era quello che indicava alla sorella Francesca Salsiccia chi e come ricaricare, chi e quanto ricaricare sulle poste pay.
5: E sulla base delle vostre, dei vostri accertamenti, avete potuto accertare se il Granata Manolo avesse contatti con altri coimputati di questo procedimento, con altre persone?
1: Sicuramente con la Paolucci, sicuramente con
5: la Paolucci è
1: la moglie di
5: Salsiccia.
1: Sì, di Salsiccia, e con Di Grande Catiuscia.
5: Con?
1: Di Grande Catiuscia. E con altri adesso non mi vengono in mente, sinceramente, perché mi sono concentrato su questi capi di imputazione.
5: In riferimento ai capi 5 e 6, lei è in grado di indicare l'importo delle operazioni, delle ricariche
1: sì.
5: Che sono state effettuate?
1: Sì, se vuole.
5: Sì.
1: Allora.
6: In sede di esame le ha indicate in sede di esame.
1: Sì, le ho già indicate, però se vuole.
2: Voleva fare qualche domanda più precisa, specifica?
5: È corretto dire che il capo 5 la ricarica era di 2.500 euro?
6: Avvocato, ha indicato nel capo di imputazione l'importo.
2: Ha confermato quello che c'è nel capo.
5: Va bene, Presidente, io non ho altre domande.
2: Nessun altro? Va bene. Allora, possiamo licenziare il test, grazie.
7: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia, era dedicata a una sintesi delle udienze del 28 aprile e del 4 giugno scorso nel quadro del processo che prende il nome dall'operazione anticrimine assedio condotta a suo tempo dal centro della direzione investigativa antimafia con sede nella capitale. Nell'udienza del 28 aprile il protagonista era ancora una volta il colonnello dei carabinieri Danilo Lacerenza, a suo tempo proprio comandante dello stesso centro investigativo. Nell'udienza del 4 giugno invece un suo commilitone, un subalterno, il maresciallo Marcello Dedola, aveva risposto alle domande del pubblico ministero Francesco Cascini.
8: 22:55 minuti, Radio Radicale, questo era lo speciale giustizia di questa sera a cura di Bruno Ruggero. Noi proseguiamo e proseguiamo con la rassegna stampa turca a cura di Mariano Giustino.
9: Bentrovati all'appuntamento settimanale con la rassegna stampa turca di Radio Radicale di oggi sabato 13 giugno 2026. Rassegna sugli eventi principali di politica interna ed estera della Turchia e del Medio Oriente grazie ai media turchi e ai loro maggiori analisti. La notizia principale presente questa settimana sui media turchi, in particolare quelli di opposizione, è profondamente inquietante. La Turchia è scossa da uno scandalo di abusi sessuali avvenuti durante la repressione del sindaco Imamoglu. Le accuse di abusi mosse da una dirigente della megalopoli turca gettano luce sulla crescente repressione contro gli oppositori del presidente Recep Tayyip Erdogan. La Turchia, scrive Amber Isaman sul suo portale, è stata scossa dalla testimonianza di una dirigente d'azienda, attualmente in carcere, che dirigeva l'ufficio stampa del comune di Istanbul, amministrato dall'opposizione. La donna è tra le decine di collaboratori del sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, anche egli incarcerato, processato per corruzione in un caso giudiziario che secondo l'opposizione è palesemente politicizzato. Türker, il nome della funzionaria del comune di Istanbul oggetto di abusi sessuali, detenuta nel carcere di Slivery da 15 mesi, ha dichiarato nella sua prima udienza in tribunale che durante il primo interrogatorio un agente di polizia le avrebbe ordinato di spogliarsi, di accovacciarsi e piegarsi per esporre completamente i genitali. La direzione della polizia di Istanbul ha negato le accuse, ma in pochi ne sono convinti. Türker, che si è dichiarata non colpevole delle accuse di corruzione che le erano state mosse, ha affermato che il pubblico ministero che si occupa del suo caso l'avrebbe minacciata di affidare la custodia dei suoi figli ai servizi sociali quando lei aveva chiesto di vedere il suo avvocato. Gli attivisti curdi per i diritti umani hanno giustamente ricordato che i loro connazionali sono stati sottoposti a umiliazioni simili e perfino peggiori per decenni. La repressione del principale partito di opposizione laico, il GP di Mamolu, il Partito Repubblicano del Popolo, continua in queste ore senza sosta, nel pieno silenzio e nell'indifferenza della comunità internazionale. Anche i presunti alleati del partito rimangono intrappolati nella rete della repressione, cioè di quello che possiamo chiamare la soluzione finale per l'opposizione turca, come riporta Amber Izaman in un suo ampio articolo sull'inchiesta della magistratura turca contro il magnate imprenditore laico Rami Koç, che va ben oltre una sua rozza battuta sui curdi. No? Ed è un paradosso che sia proprio la magistratura eterodiretta da Erdogan a punire duramente Rami Koç per una rozza battuta fatta da Rami Koç sui curdi, che adesso andremo a descrivere, quando i curdi sono stati oggetto di una feroce repressione proprio dal partito e dal governo di Recep Tayyip Erdogan. Rami Koç è sotto inchiesta per una battuta ampiamente condannata da più parti sulle donne curde, una battuta tra l'altro molto, come dire, equivoca, ma i critici affermano che il caso riflette tensioni più profonde sulla libertà di espressione e sulla giustizia selettiva in Turchia. Insomma, la battuta rozza fatta da Rami Koç sarebbe semplicemente un pretesto per una vendetta di Erdogan contro l'imprenditore laico Rami Koç, che si era schierato a favore dei giovani di Gezi Park nel 2013. Rami Koç, il patriarca multimiliardario della famiglia più ricca della Turchia, emerse dalla prima generazione di imprenditori della Repubblica Moderna. È accusato di reati penali per un'espressione trita e ritrita, ampiamente considerata offensiva nei confronti delle donne curde. Si tratta di una barzelletta che negli ambienti nazionalisti turchi era molto di moda, molto nota fino a poco tempo fa, raccontata. Possiamo dire impropriamente, infelicemente, dal 95enne imprenditore durante l'inaugurazione di un nuovo ospedale costruito dal suo gruppo Koç a Izmir. La barzelletta era più o meno questa: una donna curda va dal medico per una visita, il medico le chiede di spogliarsi dietro un paravento, la donna risponde: dottore, signore, si spogli prima lei. Un video trapelato online in cui Koch ride di gusto insieme a Binali Yildirim, che è l'ex primo ministro del partito del governo della giustizia e dello sviluppo, ha scatenato l'ira dei curdi. Manifestazioni sono scoppiate in diverse città, tra cui Diyarbakir, la più grande del sud-est della Turchia a maggioranza curda. A Istanbul, attivisti inferociti hanno addirittura proiettato lo slogan delle donne iraniane, Jinjian Azadi, donna vita libertà, sul ponte, sul Bosforo, più vicino al suo palazzo di epoca ottomana, sul iconico Bosforo. Lo slogan è stato reso popolare durante le proteste di massa scatenate, come sappiamo, in Iran, dalla morte, dal brutale assassinio avvenuto nel settembre del 2022, mentre la donna curda, la giovane donna curda, 22enne, Mahsa Jina Amini, è stata presa in custodia dalla polizia morale per non aver indossato correttamente il velo. Il 6 giugno Koch ha presentato le sue scuse e si è accorto della gaffa che aveva nel raccontare questa barzelletta, che alcuni potrebbero considerare innocua, ma con scarso successo. Lunedì una filiale della banca Yapı Kredi, di proprietà del gruppo Koç, è stata presa di mira da uomini armati a Diyarbakir, segnando il terzo attacco di questo tipo contro le attività del conglomerato negli ultimi 2 giorni. La procura di Izmir sta indagando su Koç per aver insultato pubblicamente una parte della popolazione. La bilancia della giustizia non funziona in base alla ricchezza, al titolo, allo status sociale di una persona, ha affermato il ministro della giustizia Akın Gürlek. Il portavoce dell'AK Party, Ömer Çelik, ha dichiarato: l'uso del termine donna curda in modo denigratorio è contrario ai nostri valori. Il governo potrebbe essere elogiato per aver agito così rapidamente e così in modo zelante nei confronti della difesa dei diritti delle donne, dei diritti dei curdi. Le sue azioni potrebbero essere interpretate come la prova della sincera volontà di concludere con successo i colloqui di pace in corso con Abdullah Öcalan, il leader del Partito dei Lavoratori del Kurdistan PKK, che è attualmente in carcere. Il Partito per l'Uguaglianza e la Democrazia dei Popoli, il più grande partito filo-curdo della Turchia, ha presentato una denuncia penale contro Koç, affermando che le sue parole rappresentavano un attacco a tutto campo alla dignità, al diritto della salute, al diritto alla privacy delle donne curde. 16 ordini degli avvocati del sud-est hanno seguito l'esempio. Tuttavia alcuni curdi compresi si chiedono il perché di questa decisione e parlano di eccesso di zelo. L'aneddoto di Koç, la barzelletta di Koç, è sembrato di cattivo gusto e razzista, ma che dire della reazione che c'è stata, violenta che c'è stata? Alcuni sostengono che semmai la battuta abbia messo in luce l'astuzia delle donne curde, no? Intuendo le cattive intenzioni del dottore, avrebbe sfidato il medico a fare il primo passo. O forse era lei stessa una spiritosa, a fare una battuta spiritosa. E questa potrebbe essere un'interpretazione appunto forzata. In ogni caso, avviare un'indagine penale per una stupida battuta di un anziano è altrettanto forzato, affermano gli oppositori in Turchia. I leader del maggior partito d'opposizione e altri oppositori al governo Erdogan, soprattutto considerando che il partito repubblicano del popolo, i suoi sostenitori sono oggetto di procedimenti giudiziari molto gravi in questi giorni. I curdi turchi si trovano ad affrontare un flusso apparentemente infinito di accuse di terrorismo per commenti e azioni non violente ritenute una minaccia alla sicurezza nazionale e all'unità territoriale della Turchia. Tra le migliaia di persone incarcerate dopo essere state condannate per tali reati figurano importanti politici curdi, carismatici come Selahattin Demirtas, Figen Yüksekdağ, in carcere ormai da qualcosa come 10 anni. Il veterano politico curdo Mahmut Alinak, 74enne, è stato arrestato, incarcerato la scorsa settimana dopo che la Corte Suprema d'Appello turca ha confermato la sua condanna per aver presumibilmente insultato il presidente della Repubblica Recep Tayyip Erdogan. Il suo crimine è stato quello di avere documentato le brutalità delle forze di sicurezza turche contro i civili curdi durante una fallita rivolta nel 2016. Il gruppo Koç è ora dunque finito nel mirino dell'AK Party di Erdogan. Ed era finito, ed era già nel mirino in realtà, dell'AK Party di Erdogan sin dall'ascesa al potere del partito nel 2002. Ricordiamo che la famiglia Koç, come altri membri della cosiddetta borghesia laica, no? Dei turchi bianchi, era considerata strettamente alleata con l'esercito turco. I generali che gestivano la sicurezza nazionale, la politica estera del paese, dietro le quinte, condussero una campagna implacabile e alla fine infruttuosa per detronizzare Erdogan, no? Parliamo della corrente kemalista, più la potente corrente fondatrice anche della Repubblica di Turchia. Il leader turco vide la mano della famiglia Koç nelle proteste di massa che scossero il paese nel 2013, criminalizzate dal governo turco, proteste contro i piani del governo di costruire un centro commerciale nel raro spazio verde del Parco Gezi del centro di Istanbul. Poi queste proteste si diffusero in tutto il paese e si trasformarono come proteste antigovernative contro l'autoritarismo del presidente turco. Quando la polizia attaccò i manifestanti accampati lì con gas lacrimogeni e proiettili di gomma, Koç offrì loro rifugio nel suo vicino Hotel Divan, l'hotel, il Divan Hotel di Istanbul, vicino al Parco Gezi. Da allora i figli di Koç si sono alternati nel tentativo di costruire ponti con Erdogan, il tentativo di scongiurare la sorte che avevano già subito altri magnati, no? La cui fedeltà arrivò troppo tardi. Parliamo di Aydın Doğan, per esempio, no? L'ex magnate dei media è un esempio lampante. Dopo che i suoi giornali si schierarono al comando dell'opposizione contro Erdogan, Doğan fu travolto da una serie di accuse di evasione fiscale e gli fu presentato un conto di 2,5 miliardi di dollari di sanzioni, di multe. Alla fine è stato costretto dunque a vendere il suo impero editoriale e televisivo a un gruppo filo AK Party. La mossa contro Koç avrà ulteriormente raffreddato l'atmosfera nel mondo degli affari, oltre a inviare un messaggio negativo agli investitori stranieri proprio mentre il governo cerca di attirarli. Ma Erdogan è notoriamente vendicativo, come si sa, e si è costruito una sorta di immagine da Robin Hood, prendendo dalle ricchezze della vecchia guardia, incarcerando la vecchia guardia, sottraendo loro le ricchezze, come è avvenuto appunto per diversi magnati imprenditori turchi, per risollevare le masse oppresse e devote dell'Anatolia. Si dice che la sua fortuna, la fortuna di Erdogan, sia cresciuta considerevolmente da quando è salito al potere, e alcune stime collocano il patrimonio netto della sua famiglia più stretta, oltre 500 milioni di dollari. Koch si è probabilmente attirato le ire del presidente quando si è presentato con la sua famiglia e circa 1500 dipendenti al mausoleo di Atatürk ad Ankara il 4 giugno scorso per celebrare il centenario della fondazione Koch Holding. L'evento si è svolto il giorno prima dell'inaugurazione dell'ospedale Koch, la rete che limita la libertà di espressione di parola. Dunque, come stiamo documentando, si sta allargando sempre più. La comica turca Tubaulu è stata breve arrestata e rischia fino a 3 anni di carcere per aver affermato durante uno dei suoi spettacoli che il sultano Solimano il Magnifico aveva sposato la sua amante. Le dichiarazioni hanno suscitato scalpore. Le autorità hanno affermato che la comica aveva insultato i valori nazionali e spirituali della Turchia. Ulu si è scusata, ma i suoi account X e YouTube sono stati oscurati in Turchia. E ora rischia almeno 3 anni di carcere. Il giornalista turco Yavuz Baydar, un noto giornalista molto accreditato, ha descritto questa situazione come una follia collettiva. Il vero problema della Turchia non è né il gusto umoristico di Rami Koç, né l'esistenza di barzellette sui curdi, ha scritto Baydar su Substack. Il vero problema è che la società è diventata un riflesso. Cercare di mettere a tacere chi non condivide le sue opinioni, usando le stesse armi brandite dai governanti turchi sempre più repressivi. L'opinione comune è che una volta concluso il vertice NATO previsto per il 7 e l'8 luglio ad Ankara, non passerà molto tempo prima che Özgür Özel, che è il presidente del Partito Repubblicano del Popolo, deposto in quello che i critici definiscono un colpo di Stato giudiziario, venga addirittura privato dell'immunità parlamentare e incarcerato. Quindi dopo Imamoglu ci si aspetta l'incarcerazione, dopo la sua deposizione, di Özgür Özel. E questo se dopo il 7 e l'8 luglio, dove appunto sicuramente Erdogan spera di essere corteggiato al vertice, un leader corteggiato al vertice NATO, perché sa poi che ai paesi occidentali non importa quello che Erdogan sta facendo in questi giorni contro l'opposizione turca. Sebbene la deriva autoritaria della Turchia sia ampiamente riconosciuta, infatti, gli osservatori affermano che questo rappresenta un livello completamente nuovo, un livello che sta spingendo il paese NATO verso una dittatura di stampo russo. Nonostante tali critiche, il Partito della Giustizia e lo Sviluppo al governo del presidente turco si sta preparando a indire un referendum su una nuova Costituzione, secondo quanto affermato dalla sua vicepresidente Ayatollah Azerbaijani. Presumibilmente questo consentirà a Erdogan di governare per un terzo mandato, perché Erdogan sicuramente rimuoverà nella riforma costituzionale il limite dei due mandati, e perché la Costituzione vigente Erdogan non può presentarsi a una terza elezione presidenziale, contendendo al contempo alcune riforme volte a ottenere il sostegno anche della comunità curda per vincere questo referendum. L'atteggiamento disinvolto di Erdogan è prevedibile, dato che non subisce alcuna censura da parte degli alleati occidentali della Turchia, nessuna critica per le azioni del suo governo, anzi, si potrebbe concludere che venga addirittura premiato. Questa settimana il ministro della giustizia ha ordinato a un tribunale federale di archiviare le accuse contro la banca statale turca Akbank. il ministro della giustizia USA. Si tratta di un'enorme vittoria per Erdogan. Lo ha spiegato molto bene Amberis Aman. L'altra notizia di questa settimana è la vittoria del primo ministro Nicole Pashinyan alle elezioni del 7 giugno, di cui vi abbiamo tanto parlato. Pashinyan non ha ottenuto, come sappiamo, la maggioranza qualificata necessaria per apportare le modifiche costituzionali che Turchia e Azerbaijan desiderano prima di normalizzare le relazioni con il loro storico nemico. Detto questo, le cose stanno iniziando però a migliorare. La Turchia ha annunciato l'apertura del suo confine terrestre con l'Armenia per un periodo di 10 giorni, a partire dal 12 giugno, per consentire all'Armenia di consegnare aiuti al Libano. L'opinione comune è che col tempo il confine verrà aperto completamente, nonostante le probabili obiezioni dell'Azerbaijan. Inshallah, si dice da queste parti. Vorremmo più avanti, vedremo più avanti, se riusciamo a parlarvi dell'impatto delle elezioni in Armenia, che è interessante, di questo è bene, sarebbe bene soffermarsi, ma se abbiamo tempo poi lo facciamo, lo faremo la prossima volta. Ezgin Akın, altra analista turca di riferimento di questa rassegna stampa turca di Radio Radicale, scrive sulle continue tensioni tra Turchia e Israele. Le reciproche accuse sono diventate insopportabilmente ripetitive. E ha anche spiegato perché la Turchia è così irritata dal patto militare tra Francia e Cipro in un contesto di crescenti tensioni nel Mediterraneo orientale. Le tensioni tra Turchia e Israele si acuiscono a causa di Siria, Libano e Mediterraneo orientale. Vediamo cosa sapere brevemente su questo. E poi chiuderemo con l'Iran. Il presidente turco ha accusato Israele di minacciare la Turchia con le sue ambizioni, azioni militari in Siria, Libano e nel Mediterraneo orientale, scatenando un acceso scambio di battute con il primo ministro israeliano. Mercoledì Turchia e Israele si sono scambiati aspre accuse dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato Israele di minacciare la Turchia con le sue azioni militari in Siria e nel Mediterraneo orientale, provocando una dura replica da parte di Israele e un contrattacco da parte di Ankara, diciamo così. Cosa è successo? Mercoledì Erdogan ha duramente criticato i continui attacchi israeliani in Libano contro Hezbollah, gruppo, come sappiamo, legato all'Iran, e gli attacchi israeliani in Siria. Gli attacchi di Netanyahu e della sua rete di assassini contro la Siria e il Libano hanno raggiunto un punto tale da minacciare non solo questi due paesi fratelli, ma anche la Turchia. Queste sono le dichiarazioni di Erdogan al Parlamento turco. Hanno raggiunto, dice Erdogan, questi attacchi un punto tale da minacciare non solo questi due paesi fratelli, cioè Siria e Libano, ma anche la Turchia. Israele ha colpito obiettivi di Hezbollah in Libano e separatamente siti militari siriani nel sud della Siria a marzo, affermando di aver agito in risposta agli attacchi contro civili drusi, molti dei quali hanno parenti nel nord di Israele. Erdogan ha inquadrato la Siria e il Libano come parte del più ampio perimetro di sicurezza di Ankara, ma si è astenuto dallo spiegare in che modo gli attacchi rappresentassero una minaccia diretta per la Turchia. Siria e Libano sono anch'essi due stati che rientrano nella geografia, diciamo, dell'affetto e della fratellanza della Turchia. Damasco e Beirut sono le due città gemellate di Istanbul. La sicurezza della Turchia non inizia, dice Erdogan, solo ad Hatay, inizia ad Aleppo, a Damasco. La sicurezza della Turchia inizia a Beirut, dice Erdogan. Israele contrattacca, Netanyahu ha replicato definendo Erdogan un dittatore antisemita. È l'ultima persona, dice Netanyahu, che può dare lezioni di moralità allo Stato di Israele, aggiungendo su X che Israele e l'esercito israeliano continueranno ad agire contro l'Iran e i suoi alleati che a suo dire minacciano il Medio Oriente e il resto del mondo. Netanyahu ha accusato Erdogan di aver commesso un genocidio contro i curdi, di sostenere Hamas, di aver imprigionato gli oppositori politici. Le accuse sembravano riferirsi al conflitto decennale della Turchia contro i militanti curdi e al sostegno di Ankara al gruppo militante palestinese terroristico di Hamas, e sembravano anche alludere alla continua repressione giudiziaria contro il principale partito di opposizione turco, il Partito Repubblicano del Popolo, che ha portato all'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, che come sappiamo è uno dei principali rivali del presidente Erdogan. Insomma, queste sono le ultime scaramucce tra Turchia e Israele, dettate ovviamente anche per dare l'impasto all'opinione pubblica interna. Sia Erdogan che Netanyahu, sotto questo aspetto, sono simili, hanno tutti e due questa necessità di darle in pasto all'opinione pubblica interna per ragioni di consenso, per ragioni anche elettorali. La rivalità tra Turchia e Israele si è acuita a seguito di attacchi, dicevamo, israeliani contro Iran e Libano. Ankara ha criticato la campagna israeliana contro l'Iran e le sue crescenti operazioni in Libano, accusando Netanyahu di trascinare la regione verso una guerra più ampia, mentre Israele afferma di agire contro l'Iran e i suoi alleati, tra cui Hezbollah. Perché è importante? Le tensioni di mercoledì si sono verificate in un momento in cui la rivalità tra i due paesi si è estesa anche al Mediterraneo orientale, dove la crescente cooperazione in materia di difesa tra Israele, Grecia e Cipro, rivali storici della Turchia, ha destato preoccupazione ad Ankara. I tre paesi hanno firmato un piano d'azione congiunto per la difesa a Nicosia a dicembre. Erdogan ha puntato il dito contro il crescente allineamento. Alcune piccole entità, le cui ambizioni superano di gran lunga le loro dimensioni, sono salite a bordo della nave della discordia di Israele e hanno iniziato a inseguire i suoi sogni vuoti nel Mediterraneo orientale, ha affermato Erdogan in un apparente riferimento alla Repubblica di Cipro guidata dalla Grecia. La Turchia non riconosce, come sappiamo, la Repubblica di Cipro, l'isola rimane divisa tra la Repubblica di Cipro, membro dell'Unione Europea, e la Repubblica Turca di Cipro del Nord, riconosciuta solo da Ankara. Questa divisione deriva dall'intervento militare turco del 1974, successivo a un colpo di Stato appoggiato dalla Grecia e volto a unire l'isola alla Grecia. Turchia, Grecia e Gran Bretagna rimangono potenze garanti in base agli accordi post-indipendenza dell'isola, e la Turchia mantiene oltre 35.000 soldati nella parte settentrionale. Lo dico molto chiaramente, ha detto Erdogan, se i diritti e le leggi della Turchia e dei turchi ciprioti saranno presi di mira nel Mediterraneo orientale, la nostra risposta sarà molto chiara e molto dura. L'escalation ha spinto i giornalisti presenti alla Casa Bianca a interrogarsi sulla possibilità che l'aggravarsi della frattura possa aumentare il rischio di uno scontro diretto tra Turchia e Israele. Due partner chiave, come sappiamo, degli Stati Uniti nella regione. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minimizzato tale possibilità, ha detto non credo che succederà con la Turchia, ha detto ai giornalisti, aggiungendo finché sarò presidente, perché lui mi rispetta e io rispetto lui. Poi ancora leggiamo sui giornali, sui maggiori quotidiani filogovernativi turchi, Baran Kayolu ha analizzato come la Turchia stia sfruttando la quasi totale chiusura dello stretto di Hormuz per proporsi come hub commerciale tra il Golfo e l'Europa. Jack Dutton ha esaminato i piani della Turchia per ripristinare la storica ferrovia delle Yaz che collegava all'ex colonia ottomana l'Arabia Saudita. Anche di questo avremo modo di parlare, perché vale la pena approfondire i rapporti tra Turchia e Arabia Saudita. Infine, ormai siamo in chiusura di questa rassegna stampa turca, avremmo voluto parlarvi del balletto negoziale tra Stati Uniti e Iran. Accenniamo solo in chiusura di questa rassegna stampa che tra le crescenti speculazioni sui dettagli e gli aspetti tecnici di un presunto accordo tra Stati Uniti e Iran, Washington e Teheran dipingono invece un quadro differente, evidenziando una discrepanza tra la comunicazione pubblica e la realtà. diplomatica. Per settimane il presidente Trump ha mostrato fiducia nella possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran, dopo aver annunciato questa settimana la sospensione delle azioni militari pianificate. Sostiene che un accordo potrebbe essere firmato presto, possibilmente in Europa, e ha descritto i negoziati come una via verso la stabilità regionale, compresa la riapertura dello stretto di Hormuz. Sebbene Teheran racconta una storia ben diversa, sebbene i funzionari iraniani non abbiano smentito categoricamente le indiscrezioni su un possibile memorandum, hanno tuttavia cercato di rassicurare l'area intransigente interna, affermando che la Repubblica Islamica non ha abbandonato le sue linee rosse nucleari, che ne ha rinunciato al controllo di una delle vie navigabili strategicamente più importanti al mondo. Le narrazioni contrastanti offrono uno sguardo rivelatore su come entrambe le parti stiano gestendo le aspettative e forniscono indizi sull'attuale stato, attuale negoziato. La narrazione ufficiale dell'Iran è diversa dunque da quella degli Stati Uniti. Ne riparleremo. Per il momento è tutto. Terminiamo qui la rassegna stampa turca di Radio Radicale. Appuntamento a sabato prossimo.
8: 23:28 minuti, Radio Radicale. Questa era la rassegna stampa turca, cura di Mariano Giustino. Noi torniamo a ringraziare la regia di Lorenzo Bruschi e andiamo a seguire la rubrica Visto dall'America, come sempre a cura di Antonello De Fortuna, con Anna Guaita.
10: Radio Radicale Visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York. Anna, ben trovata.
11: Grazie Antonello, ben trovato te, ma ben trovati soprattutto tutti i nostri ascoltatori. Ciao a tutti.
10: Ora, anticipiamo ai nostri ascoltatori che parleremo due argomenti soprattutto. Il primo sono i mondiali di calcio iniziati negli Stati Uniti, vittoria da parte della nazionale nordamericana, e poi parleremo degli 80 anni di Trump, perché sta diventando un evento, diciamo, per qualcuno sopra le righe, per qualcuno no, poi ne parleremo, e poi daremo spazio anche, vi ricorderò l'indirizzo email per le vostre domande, le vostre considerazioni. Iniziamo dai mondiali di calcio. Allora, intanto dal punto di vista sportivo noi non ne parleremo molto, ma insomma la nazionale americana ha vinto 4-1 col Paraguay, una bella partita. E, diciamo, partiamo da qui per poi capire come sta andando questo mondiale in collaborazione con due paesi, insomma, che ci sono stati, c'è stata qualche frizione recentemente, quindi Canada e Messico.
11: Allora, devo dire che la FIFA sta veramente arrampicandosi sugli specchi per cercare di addolcire tutte le difficoltà che gli Stati Uniti stanno ponendo in tutti i modi. Volevo però cominciare col dire che storicamente il calcio fa fatica negli Stati Uniti a rubare la scena ai grandi colossi tipo la NFL, il football, o la NBA, il basketball. Ma devo dire che ieri sera c'è stato quasi uno shock nel pubblico americano davanti a questo 4-1 contro il Paraguay, e a molti è piaciuto. Io non sono un'esperta di calcio, per carità di Dio, ma certo sono italiana, un po' il calcio ce l'ho nelle vene, nel DNA, sì, naturalmente, e quindi mi sono resa conto che era una bella partita, che gli americani finalmente hanno anche un po' capito il gioco, perché francamente per gli americani capire il calcio è un po' difficile, perché gli sport americani, ricordatevelo, nel basketball per esempio, anche nel football, il punteggio cambia continuamente, c'è questo movimento continuo, no? Parte un'azione dall'altra parte del campo e cambia, segna e il punteggio cambia. Ma invece nel calcio cosa succede? Puoi vedere azioni splendide.
10: Può essere uno 0-0 bellissimo.
11: Sì.
10: Diciamo,
11: no, cioè, ma puoi anche vedere proprio sul campo delle azioni bellissime, splendide, costruite con passaggi complicati, in cui si vede proprio la bravura del giocatore, che passa con zigzag, eccetera, eccetera, e poi finisce in un nulla. E questo per gli americani è inconcepibile, che ci sia tutto questo sforzo magistrale che finisca senza e poi che possa finire con un con una pareggio, anche questa è una cosa che non riescono nella mentalità sportiva americana. Una partita deve finire con uno che vince e uno che perde, quindi l'idea del pareggio non esiste.
10: Mi ricorda però tante cose questa, questa mentalità, diciamo che vabbè, lasciamo, ne parliamo dopo.
11: Potremmo farci una puntata a parte su questo.
10: Eh sì.
11: Esatto. Però voglio dire, ieri sera, prima di tutto, il fatto che Christian Pulisic abbia segnato subito, ma poi l'assist che ha dato poi a Balogun, che ha fatto il secondo gol, anche quello gli americani l'hanno capito, hanno capito l'assist, perché tra l'altro in questi giorni si stanno giocando le finali di basketball fra gli Spurs di San Antonio.
10: New York è in primo piano.
11: Quindi, l'idea dell'assist nel gioco, nel basket, c'è molto, quindi c'è qualcosa che hanno capito. Insomma, poi l'hanno recepita, diciamo, questa partita. Poi è finita bene, poi è stato un grande spettacolo, poi c'è questo Captain America col codino, molto americano. Insomma, si è svegliata un po' d'attenzione. Ma perché io sono ottimista? Per un motivo molto poi terra-terra, in realtà. E qual è? Che adesso abbiamo le finali proprio del campionato di basket con i Knicks, e quindi che
10: mancherebbe una partita.
11: Se vincono stasera, sono campioni. Se non vincono stasera, devono rigiocare martedì. Se dovessero perdere stasera e perdere anche martedì, dovrebbero giocare poi la finale venerdì. Venerdì è la prossima volta che gli Stati Uniti giocano contro l'Australia, il calcio. Ora, allora, quindi ci sono prima di tutto questi fatti, ma la cosa che per cui io penso che possa esserci un interesse che mette più radici che nel passato, è che stiamo andando verso un periodo di vuoto sportivo, perché finisce appunto il campionato di basket, è finito quello di football da tempo. Il baseball è questa stagione che procede lentissima, e siamo in quella parte della stagione del baseball, diciamolo, un po' noiosa, in cui ancora non sono venute fuori le squadre veramente più importanti. Non siamo verso la fine dell'estate, quando si comincia ad avere un po' di movimento, quindi c'è un po' di
10: il momento giusto anche per le TV.
11: Sì, proprio questo. Quindi questo campionato mondiale arriva in un momento in cui gli americani non sanno cosa guardare di sport in televisione, ed ecco quindi che potrebbe mettere radici. Detto questo, voglio anche però dire che questi sono i mondiali più blindati della storia. E devo dire, finora gli americani un po' se ne sono disinteressati, però voglio ripetere che la FIFA inizialmente stava muovendosi un pochino con i piedi di piombo, ma poi davanti a aperte ingiustizie che sono avvenute, che in Italia sapete benissimo, l'arbitro somalo che è stato respinto alla frontiera, tra l'altro un arbitro di chiara fama internazionale, ora vediamo se pronuncio bene il nome, Omar Abdul Kadir Artan.
10: Diciamo Artan qui, così per semplificarci.
11: Saltando Abdul Kadir, che è la parte più difficile, furboni.
10: Però, tra l'altro, un arbitro, come dicevi, internazionale apprezzato. Sì, quindi, insomma,
11: apprezzato, era stato designato dalla FIFA per i mondiali ed è stato respinto all'ingresso negli Stati Uniti, a Miami, e non potrà partecipare alle partite che gli erano state affidate, perché questo diniego risale al proclama di Trump dell'anno scorso, il giugno dell'anno scorso, che ha sospeso integralmente l'ingresso ai cittadini somali negli Stati Uniti, sia come immigrati, anche come non immigrati, e non concede deroghe. Poi, questa è la prima cosa, ma l'altra cosa riguarda la squadra dell'Iran. E lì, devo dire, da un certo punto si può capire perché gli Stati Uniti sono in guerra con l'Iran, per scelta degli Stati Uniti e non per scelta dell'Iran, e quindi è un paese con cui siamo in guerra. Qua gli Stati Uniti ovviamente cercano di proteggersi, di innalzare paraventi di sicurezza. Questo è naturale quando sei in guerra con chiunque, qualsiasi paese sia in guerra. Tuttavia, detto questo, anche in una situazione di guerra le decisioni prese dagli Stati Uniti sono a molti sembrate ingiuste. Per esempio, il rifiuto di concedere i visti a 15 membri della delegazione iraniana e il permesso alla squadra iraniana di entrare negli Stati Uniti da Tijuana nel Messico, dove si sta allenando, solo inizialmente, pensate, era stato concesso il permesso solo nel giorno della partita. Quindi questi poveracci dovevano prendere un,

0: pressione, è riuscita a ottenere non tantissimo, ma ottenere che possano arrivare il giorno prima. Comunque sia, anche arrivando il giorno prima, oggettivamente sono svantaggiati rispetto alle altre squadre, perché le altre squadre possono arrivare 2 o 3 giorni prima e quindi, come dire, si familiarizzano con lo stadio, si familiarizzano con la luce dello stadio, questo è un elemento molto importante,
1: Certo.
0: con tutto, con banalità, con gli spogliatoi, col tragitto dallo stadio all'albergo, col cibo, con tutto. Dai, un momento, questo gli iraniani non l'avranno, quindi questo è un po' giocherà a favore degli iraniani che giocano il 15 giugno, la loro prima partita è contro la Nuova Zelanda, e poi giocheranno contro il Belgio e contro l'Egitto, questo è nel loro girone. Ma non è tutto, non è finito qui. Ci sono stati restrizioni, c'erano restrizioni nei visti, voi sapete, ne abbiamo parlato tanto anche in questo programma, Antonello, della battaglia, la guerra, non battaglia, la guerra di Trump contro l'immigrazione illegale. È una guerra che si colora molto anche purtroppo di forme di aperto razzismo, per cui alcune nazioni sono state chiamate a, se qualcuno viene turista da alcune nazioni, sono 50 e tra queste nazioni c'è l'Algeria, c'è il Senegal, c'è la Tunisia, che sono paesi che partecipano ai mondiali. Per avere il visto bisognava pagare cauzioni fino a 15.000 dollari. E perché? Perché l'idea, scusate questo cane che abbaia,
1: No,
0: se mi
1: ma
0: dà fastidio della finestra.
1: no,
0: Perché
1: siamo molto
0: è un'idea trovata per bloccare, per, come dire, dissuadere coloro che pensano di venire negli Stati Uniti con un normale visto turistico e poi fare cosiddetto overstay, cioè restare, scade il visto turistico, ma loro non se ne tornano a casa. E voglio dire, apro una piccola parentesi, noi italiani, stiamo attenti a non fare giudizi in questo settore, perché sappiate che molti degli overstay sono proprio giovani italiani che vengono alla ricerca di un lavoro, perché anche noi italiani emigriamo alla ricerca del lavoro. Abbiamo tanto disprezzo verso gli immigrati che vengono da noi a cercare lavoro, ma purtroppo tante volte sono i
1: siamo
0: nostri giovani.
1: immigrati e
0: Siamo
1: storicamente siamo stati immigrati anche noi.
0: storicamente, non ne parliamo, quello che abbiamo passato noi italiani come immigrati qua negli Stati Uniti, ma tuttora, tanti giovani, io ne conosco tanti, ahimè, che sono qui con overstay, il loro visto turistico da mo' che è scaduto, e lavorano come camerieri, come babysitter, così. Quindi, in ogni modo, per bloccare questa cattiva abitudine da parte di tanti stati, gli Stati Uniti hanno imposto queste cauzioni. Per voi chiedere un visto, va bene, mi fai un deposito di 15.000 dollari che io ti restituisco quando tu torni. Così ci assicuriamo che tu vai, ti fai il tuo bel viaggetto turistico, poi torni e ti ridiamo i soldi. Allora, la FIFA ha ottenuto che, de delle deroghe per tutto l'entourage delle squadre e anche per i turisti di questi paesi che vengano negli Stati Uniti e possano fare vedere sia il biglietto di andata e ritorno, sia il biglietto di accesso alle partite. E quindi si capisce che vengono veramente per turismo e non con l'idea di overstay. Però, insomma, voglio dire, di certo non è stato favorito, tant'è che tutto il settore del turismo si lamenta amaramente perché quello tsunami turistico che si aspettava per quest'estate non c'è stato. Non solo non c'è stato, ma gli alberghi stanno abbassando i prezzi, stanno abbassando i costi, stanno offrendo affari, eccetera. C'è ancora la speranza che magari entrando più nel vivo del campionato, magari quando si comincia a delineare quali saranno le squadre che si stanno piazzando bene, dalle squadre, da quei paesi arrivi una nuova immigrazione, un nuovo turismo. Ma insomma, a dirti la verità, al momento non è successo. Ha molto più turismo il Messico, il Canada che non gli Stati Uniti, per
1: E
0: dirti.
1: questo è
0: Quindi questa è la
1: comprensibile
0: situazione.
1: perché, insomma, voglio comunque

0: sensibile perché appunto diciamo, i tifosi sono
1: Ma
0: comunque
1: senti, ho parlato con
0: vogliono
1: amici
0: fare.
1: italiani che mi hanno detto: ma guarda, a me, a
0: Non
1: parte che
0: se
1: gli
0: ne va.
1: italiani non hanno nessun interesse o poco interesse, sento che alcuni seguiranno il Brasile, altri tiferanno per l'Argentina, paesi con cui si sentono un po', però non c'è la voglia di essere qui come, quando, come se ci fosse una squadra italiana, giusto? Quindi gli italiani
0: Assolutamente. Sono un
1: no.
0: po'
1: Anzi.
0: laterali, anzi tu per dimostrare ai nostri ascoltatori che capisci di calcio mi hai spiegato che c'erano ieri quattro giocatori nella
1: Sì,
0: partita di ieri
1: ecco,
0: che
1: questo
0: militavano nel
1: forse,
0: campionato italiano.
1: forse questo si dovrebbe, dovrebbero fare i nostri ascoltatori, vedere dove, perché ieri in campo c'era nel Paraguay Antonio, ora vediamo che lo pronuncio bene,
0: Canabria?
1: Sanabria, sì, che è della Cremonese. Poi c'era Christian Pulisic, il Captain America. Che è del Milan, a parte che poi c'ha la nonna siciliana, quindi poi c'era Weston McKennie che è della Juve e
0: Sì.
1: Timothy Weah che è della Juve pure lui, quindi
0: Quindi, diciamo,
1: quattro su,
0: consoliamoci così, siamo
1: sì,
0: rappresentati in qualche modo.
1: appunto, e credo che alcuni tifosi italiani lo sapessero, hanno seguito proprio seguendo. E ho sentito che Pulisic ci ha proprio parlato anche con i suoi compagni di squadra che tifavano proprio per lui, quindi c'è
0: Quindi,
1: questo
0: è giusto, è
1: contatto,
0: giusto.
1: ecco.
0: Senti, allora lasciamo da parte i mondiali, ne parleremo magari più avanti, no? Verso la fase finale, vedremo come va.
1: Sì.
0: Però, insomma, domani Donald Trump
1: Sì.
0: compie 80 anni. Oh, normalmente in una trasmissione che si occupa di politica internazionale, insomma, sarebbe una notizia così a margine, no?
1: Sì.
0: Perché ci sono capi di Stato che per il compleanno magari organizzano un party o qualcosa. Invece qui è diventata una questione di Stato.
1: Eh sì, è diventata una questione di Stato. Allora, si terrà questa, cioè,
0: Da dove
1: ci
0: partiamo?
1: sarò,
0: Perché qua
1: non lo so
0: è
1: neanche io.
0: complicato.
1: Allora, per la prima volta nella storia. Si terrà un evento sportivo professionistico nel quello che sarebbe il giardino sud della Casa Bianca, organizzato, guarda caso, in concomitanza con il compleanno, gli 80 anni di Donald Trump, che cadono nel giorno che gli Stati Uniti, in cui gli Stati Uniti festeggiano la bandiera, Flag Day, il giorno della bandiera. Per l'appunto poi quest'anno si celebra il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza e quindi della nascita ufficiale di questo paese indipendente. Ora, è stata costruita una vera e propria, una gabbia, anzi si chiama, tecnicamente ho scoperto, si chiama una tensostruttura. Non si
0: Sì.
1: chiama gabbia, si chiama una tensostruttura che è stata soprannominata The Claw, l'artiglio, perché ha una strana forma. Qualcuno ha detto che sembra una costruzione aliena. Trump ha detto che assomiglia alla Torre Eiffel, cosa che francamente mi ha
0: Diciamo
1: fatto
0: che
1: sbellicare dalle
0: ma
1: risa.
0: tra l'altro lo sport è particolare perché non è né basket né calcio né baseball né football americano, ma è
1: No,
0: io
1: nessuno
0: sento.
1: degli sport che seguiti dalla maggioranza del popolo americano. Si chiama ufficialmente UFC, Ultimate Fighting Championship, cioè arti marziali miste. Figurarsi che a me non piace anche il pugilato, figurate che sentimenti posso avere per le arti marziali miste che sono particolarmente violente. È uno sport da combattimento, in pieno contatto, proprio si sfidano dentro questa gabbia che si chiama ottagono tecnicamente. Praticamente, se ho capito bene, si può usare tecniche di tutti gli sport, quindi è proprio uno sport violento. E intorno c'è questa arena costruita apposta per il pubblico,
0: Sul prato
1: 4.000
0: della casa. Sì.
1: sì, sul prato della Casa Bianca. Ora, voi capite che è uno spettacolo a cui non siamo abituati, francamente. La Casa Bianca è stata costruita e creata e gestita da tutti i presidenti di tutti i partiti. Questa è una cosa bipartisan, eh? Non è democratica o repubblicana, come l'espressione del paese. È la casa di tutti gli americani ed è stata disegnata e costruita con questo concetto della moderazione architettonica, di un'eleganza architettonica lineare, che non avesse niente a che vedere con le regge
0: Tu ci spiegavi
1: delle
0: anticolonialista.
1: monarchie.
0: Esatto,
1: Come dici, scusa?
0: esatto. E tu ci spiegavi anche per andare contro il colonialismo e a chi aveva
1: Esatto.
0: colonizzato gli Stati Uniti.
1: È un paese creato proprio contro il concetto della monarchia, è creata repubblica sul modello dell'antica Repubblica Romana, proprio per evitare tutti gli apparati e volevano evitare tutti gli apparati e le grossolanità delle monarchie. E invece, guarda che questa è stata la Casa Bianca, anche le due ali, la West e la East Wing, che poi sono nate recentemente, queste sono abbastanza cose recenti, però anche quelle, tra l'altro la West Wing è stata costruita da Roosevelt. La East Wing, che ora invece è stata abbattuta da Trump per costruirci questa sala da ballo mega galattica, era stata costruita da Franklin Delano Roosevelt. Quindi i due Roosevelt. L'idea è appunto che ha sempre circondato l'immagine, l'immaginario collettivo anche della Casa Bianca, è l'idea della moderazione, dell'eleganza, del rifiuto. Ma anche quando era presidente Ronald Reagan, che veniva da Hollywood, è stata rispettata questa visione della Casa Bianca, come modello proprio per il paese. Invece abbiamo un presidente adesso che ha fatto della propria identità un elemento centrale nella sua amministrazione, e quindi ha cominciato prima di tutto a dare il proprio nome a destra e a manca e a costruire. Non so quanto i nostri ascoltatori conoscano i gusti architettonici di Trump, tutte le sue varie torri a destra e a sinistra, ma forse molti avrete visto le fotografie del suo appartamento alla Trump Tower di New York, che è un trionfo proprio dell'oro in tutte le forme, persino in gabinetto c'ha un lampadario di cristallo e i rubinetti d'oro, c'è proprio un gusto pesante, barocco, insomma. E questo è il gusto che lui vuole imporre a Washington, vuole, come avevi detto tu, trumpizzare Washington.
0: Tra l'altro ti volevo leggere la dichiarazione di Dana White, che è il suo amico, che è presidente
1: Sì,
0: della
1: sì.
0: federazione, che dice il presidente vuole rafforzare il proprio marchio personale.
1: Vabbè, ma quelli saranno cavoli suoi, ma non nel giardino della Casa Bianca, in quello che, cioè, nel giardino della Casa Bianca appartiene agli americani, non appartiene a Donald Trump. È sempre, capisci, il concetto è la presidenza e il presidente, sono due entità separate. La presidenza è un concetto continuativo che passa da un partito a un altro partito e che per principio deve essere vista come super partes la presidenza, giusto? Presidente è l'entità che arriva con le elezioni e può essere un repubblicano, un democratico, un liberal, un conservatore, ma è transeunte. Il transeunte non può imporsi al perenne che è la Casa Bianca, e lui invece vuole fare quello. E non solo alla Casa Bianca, ma l'intera città di Washington è stata costruita col principio di essere il luogo dove qualsiasi americano viene e si riconosce e sa che questa è la capitale del paese Stati Uniti d'America, di tutti gli stati, capisci? Quindi, se tu pensi, questa idea che lui ha di costruire adesso anche, oltre alla ballroom, che orrore degli orrori, sarà più grande della Casa Bianca, quindi diminuirà l'impatto visivo che la Casa Bianca ha sul popolo. Poi sapete, c'è un grandissimo turismo a Washington di americani che vengono dal resto del paese a vedere la propria capitale. a vedere la casa degli americani. È una cosa molto bella che c'è qua in America. E tutti i presidenti dedicano qualche giorno del loro mese a stare ad accogliere i visitatori, a stringergli le mani, insomma, esprimere questo ruolo di chiunque sia stato il presidente, sia George Bush durante la guerra in Iraq quando gli facevano le manifestazioni contro, sia a Bill Clinton durante l'impeachment per la questione di Monica Lewinsky. Tutti i presidenti di un partito o dell'altro partito hanno rispettato il concetto che la Casa Bianca è la casa di tutti gli americani e che Washington è la capitale di tutti gli americani. Questo presidente invece vuole trasformare Washington e la Casa Bianca in una sua esternazione e non solo costruisce questa ballroom che sarà una cosa orribile, ma vuole costruire questo arco di trionfo che molti già hanno soprannominato invece che l'Arc de Triomphe, l'Arc de Trump. E altro orrore degli orrori, questo arco di trionfo sorgerà, stanno già lavorandoci, lungo Independence Avenue. Ora, chiunque fra i nostri ascoltatori sia stato a Washington e abbia visitato il Memorial a Lincoln, il Lincoln Memorial, che è costruito su una piccola collinetta artificiale, sa che se tu sei al Lincoln Memorial e dai le spalle alla statua di Lincoln, vedi a est il monumento a George Washington, quindi il Memorial di Lincoln, che è il Salvator Patriae, l'uomo che ha salvato l'Unione durante la guerra civile. A sinistra invece George Washington, la stele di George Washington, l'uomo che ha creato l'America nella guerra d'indipendenza dalla Gran Bretagna e che poi si è rifiutato di diventare un re o che sia e si è ritirato a vita privata. Quindi questi due che si vedono, il fondatore e il salvatore, invece se guardi verso sud, vedi volutamente c'è questo lieve declivio con alberi e verde che sfocia poi sul laghetto dei ciliegi, ciliegi che sono stati regalati dal Giappone alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e lì c'è invece la statua a Martin Luther King. Cosa succede? Quando tu costruisci, lui sta costruendo quest'arco di trionfo che nasconde proprio la visione del laghetto dei ciliegi e la statua di Martin Luther King. Questo sguardo che era voluto, che lo sguardo possa spaziare dal Memorial di Lincoln, lo sguardo deve spaziare su questo verde, questa città che è ai suoi piedi, aperta e verde, puoi passeggiare, è la capitale degli americani. La vuole
0: C'è
1: interrompere non solo
0: questo
1: con quest'arco di
0: sfregio.
1: trionfo, ma subito dopo l'arco di trionfo ci sta costruendo quest'altro obbrobrio che è il giardino nazionale degli eroi americani, che conterrà, ci stanno lavorando 250 statue. E va
0: Il suo
1: bene,
0: pantheon e va bene.
1: parte di queste statue sono di eroi veri della storia americana, Martin Luther King anche, la questione qual è? Che per esempio Martin Luther King viene indicato come un grande leader che ammirava la dichiarazione di indipendenza. Ora voglio dire, dici così, ma che ne capisci? Martin Luther King, il leader del movimento per i diritti civili, che
0: Diciamo,
1: vuol
0: ha fatto
1: dire?
0: tante altre cose che non
1: Sì.
0: solo,
1: E questo è
0: diciamo.
1: solo un esempio, perché vuole diluire la storia americana, e questo è il problema, questa reinterpretazione, rilettura della storia americana per smussare tutti i momenti difficili della storia americana, che però sono parte anche non solo della storia americana. Sì, certo, sono stati anche momenti brutti, sono stati anche momenti alcuni che hanno portato violenza, eccetera, ma fanno parte del tentativo di questa nazione di migliorare. Non è una nazione perfetta, tutt'altro. Tutti lo sappiamo che gli Stati Uniti non sono una nazione perfetta, ma nella creazione di questo paese c'è stato sempre il concetto che questo è un paese che usa i suoi momenti più brutti per scavalcarli e migliorarsi. Guarda, per esempio, dopo la guerra del Vietnam, dopo il Watergate, c'è sempre
0: E
1: stato
0: questo
1: questo.
0: è un
1: Invece,
0: paradigma
1: cosa vuole
0: fondamentale.
1: fare Trump? Vuole
0: Abbiamo 30
1: cancellare.
0: secondi.
1: Sì, scusami, va bene. E questo è il suo grande sforzo, ma poi vuole dire. Ha messo il nome sul Kennedy Center, glielo stanno facendo togliere, in questo momento lo stanno togliendo. L'Istituto della Pace è diventato il Donald Trump Istituto della Pace. L'aeroporto di Washington diventa l'aeroporto Trump. La stazione ferroviaria, la Penn Station di New York diventerà la stazione Trump. C'è un sacco di altra roba.
0: Insomma, ce ne
1: C'è
0: andiamo
1: questo.
0: abbastanza però per capire
1: Troppe.
0: appunto la personalizzazione
1: Sì, sì,
0: del
1: ma non
0: potere.
1: voglio dire solamente queste due cose. Verranno questi nuovi caccia di sesta generazione, verranno chiamati F-47 perché lui è il 47esimo presidente e stanno costruendo tutta una nuova serie di corazzate nella Marina, corazzate a propulsione nucleare che si chiameranno classe Trump. Siamo un ritorno alle corazzate come nella Seconda Guerra Mondiale. In queste navi ci saranno batterie missilistiche a profondità, come si chiama? Per attacchi in profondità e quindi fare guerra dalle navi, senza addirittura bisogno di sbarcare. Ecco,
0: E quindi, insomma,
1: questo
0: questa è la
1: per
0: visione.
1: dirti un po', perché c'è un sacco di altra roba, ma quello che dicevo all'inizio è proprio questo tentativo di fare la propria identità l'elemento centrale di questa amministrazione. Questo è
0: Noi ci troviamo.
1: se stesso.
0: Ed è abbastanza, ed è abbastanza.
1: Sì.
0: Grazie Anna. Allora, Anna Guaita tornerà tra 7 giorni, così come visto dall'America. Un saluto a Anna Guaita, giornalista del Messaggero e vice direttrice della Voce del New York.
1: Un abbraccio a tutti, buona estate.
2: E questa era Visto dall'America con Anna Guaita a cura di Antonello De Fortuna. Dunque, noi andiamo a vedere le prime pagine dei giornali, come sempre, di questa domenica 14 giugno. Io, come sempre, vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, la domenica alle 7:30, curata da Marco Cappato. Iniziamo a vedere le prime pagine dei quotidiani che ci sono arrivati. Iniziamo da Il Sole 24 Ore, titolo d'apertura. Imprese europee verso Wall Street, non solo SpaceX, da Wise a Spotify, dal 2015 ad oggi 130 aziende europee si sono spostate e quotate negli Stati Uniti. Si è arrivati anche a oltre la metà delle IPO statunitensi giunte dall'estero per cercare fortuna attraverso collocamenti iniziali, dual listing o traslochi delle quotazioni. Non siamo davanti a esodi, avvertono gli analisti, e nell'ultimo biennio si è assistito anche a qualche frenata. Ma il prestigio e la capacità di attrazione delle piazze statunitensi, nonostante tensioni economiche e geopolitiche da ascrivere anche all'amministrazione di Donald Trump, non si sono appannati, anzi, Wall Street, secondo alcune stime, ha guidato il fenomeno dei collocamenti iniziali cross-border, arrivando a quote del 93% del totale. Se ne occupa Marco Valsania. Nel taglio centrale si parla dell'accordo USA-Iran, restano nodi aperti, Trump intesa firma oggi, ma Teheran frena ancora, e c'è poi un reportage dal Libano. Pressing del governo statunitense, Anthropic sospende i nuovi modelli di intelligenza artificiale, poi ancora BTP Italia sì, da domani a venerdì la corsa al titolo antinflazione. Si parla naturalmente di investimenti e poi lavoro e aiuti. Il 40% degli addetti in possesso dei requisiti non li chiede. Ogni anno 2 milioni di lavoratori accedono alle misure di sostegno al reddito, come NASPI e indennità di disoccupazione, ma 4 lavoratori su 10 che perdono il lavoro a tempo indeterminato, pur avendone i requisiti, non ne fanno richiesta. È un beneficiario e un beneficiario su 3 sparisce dai radar per finire nell'inattività o nell'irregolarità. Se ne occupa Tucci. Nel taglio basso c'è solo il titolo. Il piano del governo nasce l'agenda per l'economia sociale e ce ne parlano Maria Carla De Cesari e Gabriele Sepio nelle pagine interne. Vediamo come sempre di spalla Sergio Fabbrini. Il titolo del suo articolo è L'agenda europea e il ruolo dell'Italia. E Fabbrini scrive: saranno giorni intensissimi i prossimi per i capi di governo. Da domani, 15 giugno, al 17 si terrà una riunione dei paesi del G7 a Parigi. Dal 18 al 19 giugno si terrà una riunione dei 27 capi di governo dell'Unione Europea. All'ordine del giorno ci saranno le questioni che definiscono il sistema internazionale ed europeo. Qui discuterò 2 punti dell'agenda europea, tenendo presente la recente discussione che si è svolta alla Camera dei Deputati tra la nostra Premier e i leader dell'opposizione. Mi riferisco all'allargamento e alla difesa. Sull'allargamento dell'Unione Europea, in particolare all'Ucraina, oltre che alla Georgia, a Moldova e ai 6 paesi dei Balcani occidentali, sia il governo che le opposizioni continuano a essere attraversate da profonde ambiguità al loro interno. Il passaggio da 27 a 35-36 stati membri, mantenendo l'attuale struttura istituzionale, è destinato a generare la paralisi decisionale dell'Unione Europea, favorendo la sua involuzione verso una mera organizzazione internazionale. Poi Sergio Fabbrini prosegue all'interno. Marcello Minnella, il barile sterilizzato di Mosca, si parla della rendita del petrolio. Vediamo in prima cosa scrive. Per decenni il petrolio è stato l'indicatore sintetico della forza finanziaria russa. Il rialzo del barile implicava più entrate fiscali e riserve, rublo stabile e un maggior spazio geopolitico. Una relazione quasi lineare che lo shock del 2026 sembrava destinato a riattivare. Nella fase acuta della crisi, il Brent è tornato sopra quota 100 dollari e ad aprile le entrate oil and gas federali sono risalite a 855,6 miliardi di rubli. Ma qualcosa è cambiato. Per comprendere le nuove dinamiche bisogna misurare quanto di quel prezzo arriva davvero alle casse del Cremlino. Si parla anche dell'Ilva, Altoforno 1, resta il sequestro Urso, il ministro Urso che parla di danni per 2 miliardi. L'articolo è firmato da Domenico Palmiotti. Questa è la prima pagina del Sole 24 Ore. Vediamo il giornale. Ecco il campo islamico, l'indagato per terrorismo all'evento con AWS e 5 Stelle, il filo Hamas Abu Omar, star dell'incontro insieme ai parlamentari dell'opposizione. Si sta sviluppando un campo largo fatto di intese politiche e culturali che coinvolge il Partito Islamico e il movimento di Giuseppe Conte. I 5 Stelle, infatti, vanno a braccetto con l'indagato Omar, parlamentari grillini e di AWS all'evento di Napoli con figure accusate di terrorismo di matrice islamica. Ce ne parla Giulia Sorrentino. Poi c'è un riquadro dove si parla della rassegna di Libero Possibile. In Puglia l'ideologia antidemocratica ha raccolta firme per silenziare lo scrittore israeliano Nevo. E se ne occupa Alberto Giannoni nelle pagine interne. L'editoriale è firmato dal direttore Vittorio Feltri. che scrive: I fatti di Belfast sono noti e chi non li conosce se li vada a guardare, perché la realtà va guardata con pietà, ma va guardata. Un sudanese ha provato a segare il collo a un irlandese in mezzo alla strada con un coltello da cucina, mentre i vicini accorrevano e uno gli rovesciava in testa una badilata per staccarlo dalla vittima. Tutto filmato, tutto rimbalzato sui social, fino a 20 milioni di occhi, perché oggi nulla accade senza che qualcuno lo riprenda. E qui sta il punto che mi costa di più. L'uomo che impugnava la lama non era un clandestino sbarcato di Frodo, ma un rifugiato, uno a cui avevamo aperto la porta noi, venuto a cercare riparo in casa nostra, e in casa nostra deciso a portar via una testa. Ripeto la parola perché pesa come un macigno, profugo, non clandestino. Mi sono tornate alla memoria le immagini dei primi anni 2000, quando l'Islam cominciò ad affacciarsi nelle nostre vite, ed io le decapitazioni le sbattevo in copertina, prendendomi insulti a camionate, non per il gusto del sangue, ma perché davanti a quelle lame bisogna avere paura, una paura intelligente e organizzata, di quelle che ti tengono sveglio invece di addormentarti come le 10 vacche della favola africana, che fingono di dormire una alla volta pur di non sentire il leone che sbrana la compagna accanto. Belfast è il leone e noi continuiamo a contare le pecore. E qui mi tocca allargare lo sguardo, perché stavolta non c'entra soltanto l'Islam, anche se l'Islam resta la lama più affilata, e poi si prosegue nelle pagine interne. Si parla di Ilva su Il Giornale, la svolta a sorpresa dei commissari torna l'idea dello Stato come azionista. Il nodo energia, Pichetto accelera, nucleare in Italia entro 8 anni, sempre nelle pagine interne. Vado per titoli: Vannacci difende gli insulti alla Meloni e Tajani, che dice ormai sta con la sinistra, se ne occupano Francesco Boezi e Michel Dessì. Trump, c'è una foto del presidente americano. Trump compie 80 anni e si regala l'intesa in Iran, ma Teheran gioca sporco. Ce ne parlano Matteo Basile e Lucio Martino nelle pagine interne. Israele non vuole fermarsi, assedio Hezbollah in Libano. È un articolo di Andrea Cuomo. E poi ancora Donald, presto in Iran per l'uranio, ma fermò il blitz per recuperarlo. Così Valeria Robecco. E diversi titoli: Abusi nella Chiesa, la ricetta di Leone, ascolto e chiarezza. Così Nico Spuntoni, l'articolo di Nico Spuntoni, punta la pistola finta contro il professore, se ne occupa Maria Sorbi, e il pentito del docufilm vuol querelare Mr. Gruber. Ce ne parla Felice Manti. Questi alcuni dei titoli su Il Giornale. Vediamo Avvenire. Appesi a una firma, il titolo d'apertura: per Trump accordo fatto sulla tregua, per gli iraniani arriverà forse nei prossimi giorni, parla il nunzio in Libano pronto a tornare al sud, corridoi umanitari indispensabili. E poi ancora il patto UE sui migranti è solo l'inizio, ora più fondi, così su Avvenire. Libero, la strana alleanza, il soccorso di Vannacci a Grillini e Landini, la Meloni definita premier cortigiana, o con le ginocchiere, per lui non c'è offesa. Poi benedice i giornalisti di sinistra, qui grazie a loro. E ce ne parla Fausto Carioti. L'editoriale è firmato dal neodirettore Alessandro Sallusti, quel filo rosso che lega la sinistra alle sue ossessioni. A Roma, il sindacato dei giornalisti Rai, Usigrai, ha protestato per la presenza di stand dell'esercito e della polizia all'annuale giornata in cui i dipendenti possono portare i figli a visitare gli studi del centro di produzione di Saxa Rubra, perché così si militarizza la Rai. A Napoli, una scuola, in barba alle ultime direttive, ha deciso di dare lo stesso voto in tutte le materie a tutti i ragazzi della stessa classe, perché altrimenti la scuola diventa selettiva e anticostituzionale. In Puglia, l'arcivescovo di Vieste ha aderito ad una petizione di politici e intellettuali per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nebo dal festival letterario Libro Possibile, nonostante egli sia uno degli intellettuali più critici e ostili alle politiche di Netanyahu. Si apre una parentesi con un virgolettato: mi vergogno di fronte all'orrore da lui provocato. Sono parole di questo scrittore. C'è un filo neppure troppo sottile, scrive ancora Sallusti, che lega queste tre apparentemente marginali storie che la cronaca ci offre nelle ultime ore. E non mi riferisco all'ondata di caldo torrido che ha invaso l'Italia e che è accertato possa provocare stati di confusione mentale. No, qui purtroppo il caldo non c'entra, qui si tratta di una paranoia cronicizzata di una certa cultura di sinistra continuamente in cerca di prove di un imminente pericolo per la democrazia e per la Costituzione. Da che mondo è mondo gli stand della polizia alle feste sono assai apprezzati dai bambini e ritenuti educativi da chiunque abbia un minimo di sale in zucca. Valutare ognuno per il suo valore è universalmente ritenuto alla base di qualsiasi metodo educativo. Ritenere ogni israeliano colpevole delle azioni di Netanyahu, a prescindere da come pensa. Da come questi la pensi, vuol dire essere ben più razzisti del primo ministro israeliano, ma niente, non c'è modo di riportare, non dico alla ragione, ma almeno al buon senso, chi vive di ossessioni e fa dell'odio la sua ragione d'essere. Mi affido ad una frase di Emmanuel Macron, uno che la sinistra l'ha ben conosciuta e a lungo frequentata. E si apre il virgolettato: la sinistra classica è una stella morta, l'ideologia della sinistra classica non permette di pensare al reale per com'è. E se lo dice lui, c'è da crederci, conclude Sallusti. Il tour da casta di Bonelli nelle stanze chiuse al pubblico, ce ne parla Daniela Dell'Orco, c'è una foto del leader dei Verdi. Via lo scrittore israeliano, lo chiede perfino l'arcivescovo, ce ne parla Lucia Esposito. I veri padri della remigrazione, Clinton, Obama e Napolitano. È un articolo di Alessandro Gonzato, il titolo di un articolo di Alessandro Gonzato, anche sul Libero l'Iran, accordo sempre più vicino, ma si firmerà tutto da remoto, così Costanza Cavalli. Vediamo la verità. Fa paura la sinistra, non vannacci, questo è il titolo d'apertura. Nel taglio alto c'è Stasi che ha dormito la prima notte fuori dal carcere. Sali scatenata al Pride a Roma, soldi pubblici ai film del Froci Cinema. E poi arrestato un rider richiedente asilo, aveva violentato tre donne a Milano, e tanti sono i titoli della verità. Vediamo domani. Iran e USA, l'accordo nasce nel caos, Hormuz verrà aperto subito dopo, c'è una foto di Trump, e i due editoriali, il dopoguerra è già iniziato ed è affollato dalle ombre, così Guido Rampoldi, e quelle pulsioni autoritarie in democrazia, così Marco da Milano, c'è una foto che ritrae Vannacci, noi la feccia, lo show fascista di Vannacci. E chiudiamo con il titolo d'apertura del manifesto Servizio Civile, e ci parla della manifestazione che si è tenuta nella giornata di ieri a Roma. Noi ci fermiamo qui, naturalmente torniamo a ricordarvi Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, per una più ampia e approfondita lettura alle 7:30 a cura di Marco Cappato. Buon ascolto.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale. Apriamo anche per questa giornata la nostra programmazione notturna. Come sempre, diamo uno sguardo insieme ai nostri appuntamenti per le prossime ore. In occasione della scomparsa di Natalino Irti, ricorderete, un'importante figura nello scenario dell'Accademia italiana, è stato professore alla facoltà di giurisprudenza all'Università di Roma, alla Sapienza, dove ha insegnato diritto privato, ma è stato presidente dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici, l'istituto fondato da Benedetto Croce. Ci sono davvero molti documenti nell'archivio di Radio Radicale. Oggi, per ricordarlo, ne abbiamo selezionato uno davvero interessante, un dialogo, ma si tratta di una lezione proprio di Natalino Irti sul liberalismo tra Benedetto Croce e Luigi Einaudi, una lezione che Natalino Irti tenne il 10 novembre del 2011 nell'ambito delle celebrazioni di quell'anno per i 150 anni dell'Unità d'Italia, una iniziativa dell'Accademia Nazionale dei Lincei, di cui Natalino Irti era membro. Questa è la prima registrazione di questa sera, poi vi faremo ascoltare la prima assemblea nazionale di Progetto Civico Italia. Facciamolo succedere, un'iniziativa che si è svolta il 12 giugno con Alessandro Onorato, che è diventato coordinatore nazionale di Progetto Civico Italia, poi tra gli altri Giuseppe Conte, Enzo Maraio, Elly Schlein e Riccardo Maggi, anche Gaia Tortora. Questo è il secondo documento che ascolterete questa notte, poi una iniziativa del Centro Studi Americani di Roma dal titolo Dio e potere, politica e religione negli Stati Uniti fra storia globale e attualità, un primo incontro nell'ambito di un'iniziativa sui temi della religione, guerra fredda e soft power statunitense. Questo è l'ulteriore appuntamento della programmazione di Radio Radicale di questa notte, che ci porterà più o meno alle 6:30 circa di domani mattina, momento in cui vedremo insieme le prime pagine dei quotidiani della giornata a cura di Cristiana Pugliese. Poi torneremo sull'aumento dei tassi di interesse da parte della BCE e lo faremo con un'intervista di Lanfranco Palazzolo con Giorgio Lamalfa. Dalle 7 la rassegna della stampa vaticana di Giuseppe Di Leo e poi dalle 7:30, 7:35 circa, consueto appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale la domenica a cura di Marco Cappato. Questi dunque gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Ora torniamo sulla figura di Natalino Irti, vi facciamo ascoltare questo dialogo sul liberalismo tra Benedetto Croce e Luigi Einaudi, una conferenza appunto di Irti che si è tenuta a Roma il 10 novembre del 2011, evento organizzato dall'Accademia Nazionale dei Lincei nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Con Natalino Irti sentirete poi gli interventi di apertura di Lamberto Maffei, all'epoca presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Alberto Quadrio Curzio, vicepresidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, appunto la lezione di Natalino Irti. Ascoltiamo.
1: Riprendiamo le nostre conferenze per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Abbiamo oggi una conferenza di altissimo livello, come si può giudicare dalla partecipazione. Stiamo facendo il circuito chiuso per dare agio a molte persone di assistere a questa conferenza. Il socio Irti è un socio molto importante. Me l'ha detto prima che io sono molto
2: Ah, non
1: importante.
2: ne so, ecco. Non dico bugie al mio presidente.
1: Ha detto, vedi come sono molto importante. E infatti io ho visto. Il socio Irti anche lo voglio prima di cominciare, diciamo, ringraziare, perché oltre a essere, diciamo, un grande socio, è un grande civilista. Civilista, ho detto bene?
2: Sì.
1: Ho detto bene, perché se no qui brontola. È è un socio che partecipa molto ai lavori dell'Accademia. Diciamo, tutte le possibili grane che noi abbiamo andiamo da Natalino Irti, e qualche volta sono andato anch'io, e allora la grana più impossibile, lui te la mette in una situazione, diviene come un quadro, direi, forse ora mi offende, una narrazione. Per cui uno dice, ma se era così semplice, che sono venuto a fare? Poi si va avanti, magari poi la narrazione continua. E in alcuni casi, veramente anche proprio recentemente, anche diciamo oggi stesso, partecipazione, il suo contributo a tutti i lavori della nostra Accademia è veramente essenziale. Io, a nome di tutti, proprio la voglio ringraziare. È una persona, diciamo, che ha il DNA simpatico, ecco, fa piacere incontrare Natalino Irti, uno insomma, via con un sorriso tranquillo. Diciamo, è un Prozac intellettuale, ecco. Veramente io ho una simpatia innata. Non mi farei mica causa. E io non ho veramente la conoscenza di poterlo presentare adeguatamente. Dico alcune parole che ho preso in qua e in là dalle sue attività, e le voglio leggere per non sbagliare. Natalino Irti è uno certamente dei più importanti giuristi italiani, allievo di Emilio Betti, professore ordinario dal 68, ha insegnato diritto civile nelle università di Sassari, Parma, Perugia, Torino e dal 75 nell'università di Pisa, La Sapienza. Socio della nostra Accademia dal 96, è titolare di un prestigioso studio legale e come giurista d'impresa ha ricoperto numerosi importanti incarichi nel mondo bancario e societario. È studioso ed intellettuale dagli interessi straordinariamente ampi e profondi, dalla dottrina privatistica nella quale ha lasciato una profonda traccia, ad esempio con le sue opere sulla trasformazione del ruolo del codice civile. La sua riflessione è arrivata ad analizzare il rapporto tra diritto ed economia con opere come L'ordine giuridico del mercato del 2004, di stringente drammatica attualità. L'attenzione per le interazioni tra ordinamento giuridico, economia e fenomeni sociali in un'epoca di radicali mutamenti dettati anche dall'evoluzione tecnologica e delle comunicazioni è illuminata da un'acuta sensibilità per il ruolo delle idee nella storia. Dal 2002 è presidente dell'Istituto Italiano di Studi Storici, fondato nel 1946 proprio da Benedetto Croce, protagonista, insieme a Luigi Einaudi, dell'intervento che oggi Natalino Irti sta per proporci. Il titolo dell'intervento è estremamente attraente ed è Dialogo sul liberalismo tra Benedetto Croce e Luigi Einaudi. Ma ora penso che anche... vuoi dire due parole?
3: Ringrazio il Presidente per avermi dato questa opportunità. Francamente non mi ero preparato e tuttavia vorrei rilevare che Natalino Irti è certamente un grande giurista, ma senza offesa per lui io lo colloco tra i più significativi pensatori nel campo delle scienze morali, storiche del nostro Paese, in quanto egli ha saputo, per quanto io sia in grado di valutare, unire una straordinaria competenza nell'ambito della sua scienza con quella visione che è indispensabile per capire le grandi dinamiche nel mondo delle vicende sociali, economiche ed istituzionali. Ecco, è questa visione che mi ha sempre molto colpito, la capacità di distaccarsi dal momento presente e collocare lo stesso nella visione di lungo periodo. Sotto questo profilo, pur essendo io un economista, anzi, ahimè, essendo un economista, perché oggi gli economisti non godono di grande popolarità, mi considero un economista fortunato per aver potuto spesso scambiare con lui valutazioni anche sulla mia disciplina, che purtroppo ha perso quello spessore storico che la rendeva importante una volta, e anche per essere stato, come dire, beneficiato dal suo, devo dire, insegnamento, perché in un certo qual modo egli è stato anche nei confronti degli economisti sensibili e non meccanicisti quello che si potrebbe definire un maestro. Quindi grazie, e tutti quanti siamo qui in ansiosa attesa di ascoltare le sue riflessioni su questi due giganti, giganti non solamente del pensiero, ma giganti anche nella storia del nostro paese, nella storia di questa Repubblica, che vive un momento difficile, ma che si trova riunita, io credo, nella personalità del Presidente della Repubblica, che ci rappresenta tutti, in particolare nella occasione che io ritengo di grande importanza e non mai sufficientemente enfatizzata dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Quindi grazie anche per questo, e tutti quanti siamo qui ansiosamente ad ascoltare le sue parole.
4: Grazie per le vostre parole generose, anche se venate di amichevole ironia. Non senza emozione svolgerò il tema dinanzi ai nipoti di Benedetto Croce e di Luigi Einaudi. Spero di non deludere la loro attesa. Perché uno studioso di diritto, non economista e non filosofo, vi propone in questo pomeriggio di riaprire uno dei capitoli più alti e intensi della storia culturale italiana. Non soltanto per un intento celebrativo, i 150 anni dell'Unità Nazionale, né commemorativo, il mezzo secolo dalla scomparsa di Luigi Einaudi, ma per rispondere, o provare a rispondere, a una domanda del nostro tempo. Tempo in cui l'aggettivo liberale viene usato tutti i giorni, su tutti i temi, e dunque ha perduto un significato rigoroso e non esprime più un contenuto di pensiero. Guai quando un sostantivo diventa soltanto un aggettivo. Nel riandare al dialogo tra Benedetto Croce e Luigi Einaudi e nel ripercorrere gli anni dal 1927 al 1941, il giurista avverte dentro di sé come l'urto di due prospettive, di due angoli di studio, che da un lato il liberalismo, per abito mentale, per inclinazione all'analisi, gli si scompone in una molteplicità di istituti, la libertà di stampa, la libertà di riunione, di associazione e via seguitando, ma dall'altro la densa ed energica espressione diritti di libertà rinvia dal molteplice all'uno, dalla dispersa varietà degli istituti al principio della libertà. Questo urto avvertito dal giurista vedremo attraversare anche il dialogo tra Croce e Einaudi, e forse vale a segnalare proprio l'essenza e la storia del liberalismo. Il dialogo che noi verremo ricostruendo a mano, in modo da cogliere sfumature e definizioni di pensiero, non va isolato dal quadro storico e culturale. Io mi proverò a tracciarne le linee d'insieme che riescano utili per il nostro discorso. Siamo negli anni in cui il fascismo si consolida come regime autoritario, dà nuova fisionomia alle istituzioni, sopprime le libertà statutarie e raccoglie dispersi spunti ideologici e letterari in quella che poi sarà chiamata la dottrina del fascismo. Dottrina del fascismo che non poteva non farsi in rapporto con lo Stato liberale, quale si era svolto tra il 1860 e il 1922, e rispetto alla tradizione di pensiero liberale che aveva sorretto e giustificato questo Stato. Ancora una volta il nemico era costitutivo della identità. Ora, a me sembra, spero di non ingannarmi, che la posizione del fascismo dinanzi allo Stato liberale, alla tradizione di pensiero liberale, si sia svolta su due piani: un piano giuridico-istituzionale e un piano filosofico. O se possiamo anche dire, si sia svolta o nel segno della rottura o nel segno di una simulata e ragionata continuità. Voglio spiegarmi. Sul piano giuridico-istituzionale, e accennerò alle posizioni di Alfredo Rocco, vi è una rottura, il contrapporsi di una dottrina ad un'altra dottrina, e dunque un nuovo inizio. Sul piano filosofico, e qui mi riferirò come ovvio alla figura e all'opera di Giovanni Gentile, vi è invece una interpretazione filosofica della storia d'Italia. Dicevo, sul piano giuridico-istituzionale emerge l'opera e la figura di Alfredo Rocco. Alfredo Rocco aveva una sottile e lucida intelligenza giuridica e fu davvero il costruttore dello Stato fascista. Egli raccolse infatti discorsi parlamentari in un libro rimasto famoso, Le trasformazioni dello Stato, dallo Stato liberale allo Stato fascista. Ma il documento storico al quale Alfredo Rocco consegnò la dottrina del fascismo fu soprattutto un discorso tenuto a Perugia il 30 agosto 1925 nell'aula dei notari, un discorso che lo stesso Mussolini definì fondamentale. Qual era la tesi di Rocco? La tesi era: la tradizione liberale è estranea alla storia d'Italia, che invece si riconosce in un altro indirizzo di pensiero, dell'indirizzo di pensiero di Machiavelli. Non vi sono diritti di libertà, vi è soltanto lo Stato, e lo Stato può o non può concedere ai singoli spazi di libertà. Quindi i diritti di libertà, secondo Alfredo Rocco, discendevano da una autolimitazione dello Stato. È lo Stato che decide se restringere o meno il proprio potere. E dunque i diritti di libertà gli si configuravano soltanto come diritti riflessi, che era poi la dottrina tedesca dei Reflexrecht, e cioè di diritti riflessi che lo Stato poteva concedere o non concedere. Sul terreno filosofico, e qui davvero mi addentro con cautela e con certo timore di varcare troppo i confini della mia disciplina, sul piano filosofico invece vi è la figura e l'opera di Giovanni Gentile che muovono invece da una premessa opposta. La tradizione liberale appartiene alla storia d'Italia, ma non la tradizione del liberalismo anglosassone, la tradizione del liberalismo che riconosce il primato dello Stato e che dissolve l'individuo in una sorta di, come dire, di medesimezza interiore. L'individuo, diceva Gentile, si fa Stato. L'individuo scopre la propria intima eticità nell'identificarsi con lo Stato. E

formula che lo Stato non vive inter homines, ma in interiore homine. Tralascio qui, come ovvio, e stanno davvero largamente al di là della mia competenza, i problemi storiografici circa la fondatezza della interpretazione filosofica della storia d'Italia svolta da Gentile e circa il vario combinarsi e intrecciarsi fra filosofia attualistica e fascismo. Ecco, queste erano, se non mi inganno, le posizioni più meditate e nette che il fascismo assume nei confronti dello Stato liberale e della tradizione di pensiero liberale. Il pensiero liberale era chiamato a difendersi, a riaffermarsi, e subiva un'aggressione critica così profonda che era indispensabile ricostruirsi, che era indispensabile acquisire una consapevolezza più profonda delle radici del liberalismo. E prima o fra le prime risposte del pensiero liberale fu un libro di Francesco Ruffini, I diritti di libertà, che Piero Gobetti mise in stampa nel 1926. Ecco, I diritti di libertà di Francesco Ruffini sono schiettamente una risposta al discorso di Alfredo Rocco. Se Alfredo Rocco deduceva i diritti di libertà da una autolimitazione dello Stato, un'autolimitazione che lo Stato poteva decidere o non decidere, invece per Francesco Ruffini i diritti di libertà non nascono da una autolimitazione, ma limitano essi il potere dello Stato. Quindi I diritti di libertà, un libro di straordinaria passione civile, sono la risposta che il pensiero liberale dà alla posizione di Alfredo Rocco. Questa è l'atmosfera di problemi, dibattiti, di rifiuti e di interpretazioni in cui sorge la riflessione crociana sul liberalismo. Croce si era dichiarato liberale per temperamento e per formazione d'ambiente e soltanto nel 1924 si piega in una riflessione più profonda affidata agli elementi di politica. Ma gli elementi di politica non sono, come dire, non possono essere letti se non alla luce di posizioni che Croce aveva assunto già da alcuni anni intorno alla posizione del diritto nella sua filosofia. Qui davvero, vedendo tra gli ascoltatori Gennaro Sasso, ho davvero un intimorito disagio. Croce, nella terza parte della filosofia della pratica, siamo nel 1915, aveva negato la stessa concepibilità logica del diritto e aveva abbassato le leggi a quello che egli chiamava volizione di classi di azioni e che poi i giuristi avranno denominato la fattispecie. In sostanza, per Croce, la legge non è una vera e autentica volontà. Le volontà vere sono le volontà che si incorporano in singole azioni di obbedienza o di violazione. C'è in Croce questo bisogno di concretezza degli atti, gli atti di obbedienza, di violazione. Le leggi sono uno strumento di orientamento, segnano indirizzi d'insieme che l'individuo trova dinanzi a sé. E quindi gli istituti

giuridici, ecco, questo è un profilo che mi permetto di segnalare alla vostra attenzione. Gli istituti giuridici quasi si dissolvono nella filosofia crociana, non hanno una loro consistenza, sono astratti indirizzi, criteri di condotta, non sono gli istituti della libertà di cui parlava Francesco Ruffini. E qui, nelle pagine della filosofia della pratica del 1915, oserei scorgere quell'antigiuridicismo che è un motivo costante nella filosofia crociana. Nella filosofia crociana non c'è mai, mi pare, una attenzione partecipe al mondo del diritto. Il mondo del diritto è un mondo sottostante, che confluisce insieme con l'economia, con la politica, in una sfera inferiore della vita etica del singolo. Allora, vediamo una sorta di simmetria. Alla negazione dei diritti di libertà di Alfredo Rocco si contrappongono i diritti di libertà di Francesco Ruffini. Allo stato etico di Giovanni Gentile non vengono contrapposti diritti e libertà, no, viene contrapposta una posizione di croce, come dire, nettamente diversa. Perché negli elementi di politica croce dissolve lo Stato nei singoli atti di governo, identifica lo Stato con il governo. Quindi si badi. La posizione di Croce tocca al cuore la concezione etica dello Stato propugnata e svolta da Giovanni Gentile. Lo Stato non è una realtà etica perché lo Stato è dissolto nelle azioni di governo. E allora potremmo chiederci, e la moralità del convivere che è discacciata e separata dallo Stato, dove va a collocarsi? Si colloca, dirà Croce, nella vita morale che abbassa a strumento la vita economica, giuridica e politica. C'è nelle pagine del 1924 certamente accennata tutta la linea del pensiero crociano, rifiuto del giusnaturalismo. È famoso lo scherno dichiarato da Croce per la dea giustizia e la dea umanità, rifiuto del giusnaturalismo, dissolvimento dello Stato nelle azioni di governo, riduzione delle leggi ai reali atti di volontà, erezione della libertà a principio morale. E qui si annuncia quella relativizzazione degli istituti economici e giuridici che è fra i tratti più sicuri del pensiero di Croce. Cioè gli ordinamenti dell'economia e del diritto non appartengono all'assoluto, ma al contingente e dunque possono essere o non essere, secondo le mutevoli situazioni storiche e le scelte della volontà morale. Nessuno degli istituti economici o degli istituti giuridici è necessariamente congiunto all'ideale della libertà. Sono tutti mezzi. Ricorre nella pagina di Croce la parola mezzi, cioè gli istituti economico-giuridici sono mezzi, mezzi messi a disposizione di un principio superiore che è la coscienza morale. Siamo alla vigilia del dialogo tra Croce e Einaudi. Croce, nell'approfondimento del liberalismo, affida
un pensiero più definito e sicuro a due memorie accademiche del 1927. L'una ha il titolo Il presupposto filosofico della concezione liberale. Qui la libertà è considerata non soltanto un principio morale, ma identificata con lo stesso svolgimento dialettico della storia umana. Croce solleva il liberalismo a una concezione totale del mondo e della realtà. La seconda memoria ha il titolo Liberalismo e liberismo. Ed è la memoria che apre il dialogo con Luigi Einaudi, il quale era rimasto estraneo all'urto speculativo tra Gentile e Croce, ma oggi si vede mosso a intervenire al dibattito perché Croce prende posizione sul rapporto tra liberalismo e liberismo. E Croce scriveva: ben si potrà, con la più sincera e vivida coscienza liberale, sostenere provvedimenti e ordinamenti che i teorici dell'economia classificano come socialisti. È con paradosso di espressione parlare finanche, come ricordo che si fa in un'apologia inglese del liberalismo, quello dell'Obaus, di un socialismo liberale. Quindi nella memoria accademica del 1927 Croce separa nettamente liberalismo, che è per così dire la stessa creatività dell'uomo nella storia, dal liberismo, che è un istituto economico giuridico suscettibile di essere scelto, rifiutato di volta in volta dalla coscienza morale. Quindi di tanto si innalza il liberalismo a coscienza morale, a forza creatrice della storia, di altrettanto si relativizza il liberismo. Si apre il dialogo con Luigi Einaudi. Si apre il dialogo con Luigi Einaudi e qui mi sia consentita una riflessione che non è davvero propria del giurista, ma il dialogo tra Croce e Einaudi ci apre le porte dinanzi a una prosa straordinaria dell'uno e dell'altro. Una prosa che è fuori dalla nostra consuetudine dello scrivere o del parlare. In particolare la prosa di Luigi Einaudi, che non ha le volute solenni o della prosa crociana, ha però una sua singolarità di stile. È una prosa sobria e rattenuta, quella di Einaudi, che si concede abbandoni soltanto quando egli si fa descrivere le virtuose società di piccoli imprenditori, di coltivatori di poderi. Un grande critico letterario come Gianfranco Contini ha colto nella prosa di Einaudi la fedeltà al costume prosastico di fine Ottocento, una leggera velatura patriarcale che assicura autorevolezza e produce distacco. E conforme è anche l'atteggiamento mentale di Einaudi, che è un atteggiamento empirico, descrittivo, lontano da definizioni troppo rigide e perentorie. E si comprende allora come tornino in scena quegli istituti della libertà, quei diritti di libertà, che invece nella meditazione crociana erano degradati a mezzi contingenti. C'è una nota, già in questo primo atto del dialogo tra Croce e Einaudi, che merita di essere segnalata, e mi guardo bene
da accenni o riferimenti all'oggi, e cioè è il rifiuto della tecnocrazia. Si nega dall'uno e dall'altro qualsiasi primato degli esperti o dei competenti. La scelta dei fini di una data società appartiene per Croce e per Einaudi agli uomini provvisti di talento politico e di capacità d'azione, sicché Croce giungerà in anni della vecchiezza a dileggiare i tecnici o medici consultori o competenti ai quali si fa ricorso nelle crisi storiche. Metà distanza tra Croce e Einaudi, apertasi nel 1927, è destinata ancora ad approfondirsi. Coglierò le loro posizioni in tre anni, 1931, 1936, 1942. Nel 1931 vengono fuori, in memorie accademiche, i primi tre capitoli della storia d'Europa nel secolo XIX. È inutile davvero segnalare agli ascoltatori la importanza del libro crociano, l'ufficio pedagogico e confortante che esso ha spiegato nella lotta contro il fascismo, o ricordare il respiro alto e solenne delle pagine in cui viene celebrata la religione della libertà. Io vorrei trascegliere soltanto un passo nella economia di questa conversazione, in cui il pensiero di Croce davvero ha una nitidezza incontrovertibile. La libertà, scrive Croce, non si adegua mai e non si esaurisce in questo o quelle delle sue particolarizzazioni, negli istituti che ha creati. E perciò non si può definirla per mezzo dei suoi istituti, ossia giuridicamente. La libertà non si può definire per mezzo degli istituti, ossia giuridicamente. Ma non bisogna porre un legame di necessità tra la libertà e gli istituti economico-giuridici, che essendo fatti storici le si legano o se ne slegano per necessità storica. Frase di singolare rilievo che traccia una rigorosa separazione. Da un lato la libertà, come la stessa creatività umana dispiegata nella storia e supremo ideale morale, dall'altro gli istituti della libertà, ossia quei diritti di libertà che Francesco Ruffini aveva difeso dalla critica distruttiva di Alfredo Rocco e che al Croce invece appaiono particolari e transeunti, strumenti mutevoli e caduchi di cui, secondo tempi e casi, si serve un superiore principio di eticità. Ma c'è nelle pagine di Croce una asserzione che ad Einaudi appare addirittura spaventevole. Avvertiamo come a mano la distanza si allarghi e come la pagina einaudiana, che prima era quasi intimorita dinanzi alla così profondità speculativa di Croce, si faccia più netta e più sicura. Un'ammissione crociana: poter il liberalismo in date circostanze storiche anche approvare e volere l'abolizione della proprietà privata appare a Einaudi spaventevole, troppo, per non eccitare qualche dubbio. E i dubbi che egli svolge in un saggio del 1931 dei diversi significati del concetto di liberismo economico e dei suoi rapporti con quello di liberalismo.
Dubbi che si raccolgono tutti in un interrogativo. Può, domanda Einaudi, esistere l'essenza del liberalismo, che è libertà spirituale, laddove non esista proprietà privata e tutto appartenga allo Stato? La risposta di Einaudi è negativa. L'ordinamento comunistico esige una volontà sola che dall'alto dirigga produzione e distribuzione di beni. La libertà di pensiero è nettamente esclusa. Perciò, conclude Einaudi, il liberalismo non può assistere concettualmente all'avvento di un assetto economico comunistico, come pare ammetta il Croce. Esso vi ripugna per incompatibilità assoluta. La libertà di pensiero, che è libertà morale, ha bisogno dunque di istituti economico-giuridici. Einaudi dice di una certa dose di liberismo economico. 1936. La critica del relativismo economico-giuridico e il ristabilimento del nesso tra liberalismo e istituti della libertà si fanno ancora più fermi e netti in pagine einaudiane del 1936, poste sotto l'arguto titolo di Tema per gli storici dell'economia dell'anacoretismo economico. E qui Einaudi respinge con risolutezza il coerente e impassibile relativismo crociano, questa indifferenza di Croce per uno o d'altro degli istituti della libertà. E giunge Einaudi a colpire un profilo che sembrava invece non controverso fra i dialoganti, e cioè il rapporto tra fine e mezzo. Voglio spiegarmi. Nella filosofia di Croce il fine è l'elevamento morale dell'uomo, i mezzi transeunti e precari sono gli istituti economici e giuridici. No, dice Einaudi, vi sono mezzi indispensabili. I mezzi non sono neutri. I mezzi possono essi, per la loro struttura, per la loro intima essenza, giovare o non giovare all'avanzamento della libertà. E Einaudi si spinge anche oltre, fino a parlare, ed è una espressione che ricorrerà a lungo in diverse sue pagine, di difesa delle libertà ordinarie. Sembra un'espressione banale, e invece è profonda. Le libertà ordinarie, che cosa sono le libertà ordinarie? Non è il principio etico della libertà, non è la libertà come forza creatrice della storia. Le libertà ordinarie sono le minute e quotidiane libertà di cui noi ci serviamo, le libertà ordinarie. 1941, il dialogo si chiude in quest'anno e si chiude con pagine magistrali del filosofo e dell'economista. Croce interviene in un dibattito aperto sulla rivista di Einaudi, la rivista di storia economica, e raccoglie il proprio pensiero come in un sommario di proposizioni che raggiungono una straordinaria incisività di stile. E il dialogo si chiude con una lettera che Croce invia a Einaudi il 1 marzo 1941. La lettera tradisce anche un certo tono didascalico di Croce nei confronti di Einaudi.
Certo, il liberalismo non può mai accettare, neppure in piccola parte, il comunismo con la sua anima materialistica, ma può eventualmente accettare certe particolari proposte che trova nei programmi comunistici, perché con la sua accettazione le trasforma in proposte liberali. Quindi anche istituti propri di un ordinamento comunistico possono essere accettati e, per così dire, convertiti in soluzioni liberali. Replica Einaudi, discorrendo di premesse del ragionamento economico e definendosi neoliberale, ossia tra coloro che sono desiderosi di vedere nel campo economico attuata la promessa di piena concorrenza con tutti gli innumeri vincoli giuridici che quella promessa contiene. Ed egli, Einaudi, prova un vero stringimento di cuore nell'apprendere da un tanto pensatore che protezionismo, comunismo, regolamentarismo possono di volta in volta, secondo le contingenze storiche, diventare mezzi usati dal politico a scopo di elevamento morale. No, dice Einaudi, l'ordinamento comunistico, piegando all'unica autorità i pensieri e le opinioni degli uomini, è un male morale. Un male morale. E dunque non potrà mai essere accolto e applicato come mezzo per la elevazione spirituale dell'uomo. Quindi, nella pagina del 1941, il liberismo acquista per Einaudi un valore morale e perciò si innalza al grado stesso del liberalismo. Il dialogo si spegne nel 1941. Le posizioni sono ormai nettamente definite. Si direbbe che mentre le pagine crociane si volgono sempre di più alla storia universale, al ritmo creativo della libertà, le pagine einaudiane si fanno a mano più vicine alla esperienza e spesso rivelano la nostalgia di virtuose, operose società fatte, come già ho accennato, di tenaci agricoltori, di abili artigiani, di piccoli e medi imprenditori. Una società einaudiana che non esclude la lotta, anzi, che si costruisce nella lotta. È la lotta della concorrenza, la lotta fra imprenditori. Non dimentichiamo che nel 1924 Einaudi aveva scritto una famosa prefazione, La bellezza della lotta. L'amico Rosario Villari ha parlato felicemente di un pessimismo creativo nel senso che l'individuo è chiamato al centro del discorso, si fa criterio delle soluzioni economiche e svolge la propria vita nel quotidiano esercizio delle libertà ordinarie. C'è, per così dire, un filo di continuità tra il libro di Francesco Ruffini, Diritti di libertà, e le posizioni di Einaudi. Ambedue si muovono nel solco della tradizione piemontese. Ruffini ed Einaudi erano colleghi nella facoltà giuridica di Torino. Sono fedeli all'insegnamento di Cavour, cioè un insegnamento empirico, concreto, fatto di quotidiana esperienza e di pratica sociale. E invece il respiro alto e solenne con cui Croce svolge il tema della libertà
nasce su un altro sfondo. Qui Gennaro Sasso ha in una sua pagina parlato finalmente di angoscia della decadenza. Cioè Benedetto Croce vede che istituzioni politiche e morali che sembravano salde, salde nella storia unitaria del nostro paese, invece sono messe in pericolo. E più vedrà che queste istituzioni non torneranno quali erano dopo il secondo conflitto mondiale. E allora è preso come da appunto un'angoscia della decadenza ed è sospinto a elevare la libertà a principio della stessa storia umana. C'è un altro capitolo, non di un dialogo diretto, di un dialogo indiretto, ma di una importanza storica forse ancora più alta. Nel 1942 un sociologo economista tedesco, Wilhelm Repke, pubblica un libro famoso di Gesellschaft Krisis der Gegenwart, che fu poi volto in italiano come La crisi sociale del nostro tempo. In questo libro Repke enuncia la teoria della terza via, cioè fuori dalla rigidità tra liberismo e socialismo vi è una terza strada, e la terza strada è data dall'economia di mercato. Una economia di mercato che non è da identificare con il capitalismo storico, perché il capitalismo storico era fatto di intese restrittive, di monopoli, di cartelli fra i produttori. No, l'economia di mercato è un'economia della concorrenza. E questo ha poi il solco in cui si giungerà anche all'ordoliberalismo tedesco e all'economia sociale di mercato del secondo dopoguerra. Croce resentisce severamente il libro di Repke. Non vi è una terza strada. Socialismo e liberismo sono in un grado inferiore della coscienza morale. Al di sopra di essi vi è il principio di libertà. E invece la recensione di Einaudi è una recensione consonante. E il Repke tanto si inorgoglì della consonanza di idee con Einaudi e tanto si dolse del dissenso di Croce che 20 anni dopo, in un commosso necrologio del maestro torinese, ne elogiò il prestigio e la grandezza, mentre segnalava la influenza nefasta che la teoria crociana avrebbe avuto sugli intellettuali italiani. Nella prose einaudiane, la recensione a Repke, poi nelle pagine successive, c'è un profilo che il giurista non può non segnalare, e cioè la riscoperta o la scoperta di quella che chiamerei la capacità conformatrice del diritto. Il liberalismo di Einaudi si va sempre più definendo come un liberalismo o liberismo degli istituti giuridici. In una di quelle prediche inutili, che ahimè sono rimaste inutili, del 1957, Einaudi dice: l'economia è un tessuto di norme, di vincoli, di sanzioni, le quali tuttavia debbono rimanere all'esterno dei processi di produzione e di scambio a modo di una cornice. Il metodo della cornice enunciato da Einaudi. La cornice
non disegna il quadro, non traccia figure, la cornice appunto li contiene. E quindi Einaudi adotta il metodo della cornice come indicativo della importanza del diritto per l'economia. C'è una disputa che merita di essere segnalata alla vostra attenzione, e cioè la influenza sul socialismo liberale o sui vari indirizzi di liberal socialismo o di economia sociale di mercato. E in un certo senso proprio il duro e severo difensore del liberalismo senza aggettivi, cioè Croce, relativizzando e storicizzando gli istituti economico-giuridici, ha reso possibili e legittimato le varie combinazioni, le varie e discordie esperienze di socialismo liberale, liberal socialismo, l'economia a due settori del Partito d'Azione e così via. Questa disputa si è riaperta anche in anni recenti. Ad esempio nel 2010 il nostro consorcio Roncaglia ha scritto acute notazioni sul nesso che intercorrerebbe tra il socialismo liberale e le teorie di Einaudi. Diversa è la posizione assunta da Sasso, da Giuseppe Galasso e prima ancora da Adolfo Modeo, che aveva scorto i fondamenti ideali del Partito d'Azione proprio nella teoria crociana del liberalismo, che si era spogliata del vincolo con il liberismo. Cari consoci e signori e signori, il discorso si è sospinto a mano verso l'oggi. Che cosa risponderemmo oggi se un ascoltatore ci domandasse quale ideale o concezione di libertà vibra nell'animo dei giovani, che o ignorano il dialogo tra Croce e Einaudi o lo guardano al più come il capitolo di un remoto passato? Io parlo dei giovani che affollano le nostre scuole e università e non di minoranze o di aristocrazie di pensiero. Gli ordinamenti comunistici sono tramontati. Lo Stato etico, ed anzi più semplicemente lo Stato sovrano e territoriale, si è ridotto e miserito in funzioni di sicurezza e di polizia. Lo spirito universale che si svolgeva dialetticamente, tutto conteneva e spiegava, è caduto insieme con il mito dell'eterno progresso. Le virtuose società di Einaudi appartengono alla nostalgia. Gli individui sono soli, non più innalzati sopra se stessi in abbraccianti e rassicuranti totalità. L'individuo avverte, ora con stupore, ora con docile passività, ora con violenta indignazione, che l'economia non gli appartiene più. Non appartiene più ai singoli e neppure allo Stato sovrano. Le concezioni di Croce e di Einaudi presupponevano che l'economia fosse un fenomeno regolabile o dalla coscienza morale o dalla volontà politica. Oggi l'economia è avvertita come una potenza lontana e oscura, ingovernabile o governabile da soggetti che sfuggono alla scelta del singolo. Chi volesse interpretare questa condizione storica o stato d'animo nei termini del dialogo tra Croce e Einaudi potrebbe forse concludere che il liberismo oggi dominante si è separato dal liberalismo
un liberismo senza liberalismo, un regime dell'economia e non un'istanza della coscienza morale che non è croce e non è neppure in Audi. E così nell'animo dei giovani, descrivo questo con il dubbio che sempre accompagna gli sguardi che noi gettiamo sul tempo da noi vissuto, nell'animo dei giovani si determinano due atteggiamenti o forme spirituali diversi ma non incompatibili, spesso congiunti nella stessa sensibilità. Primo atteggiamento è una rinascita del giusnaturalismo. Non si fa che discorrere di diritti innati, diritti naturali, diritti spettanti all'uomo per la semplice sua identità biologica. Questo giusnaturalismo rinato, rinascente, è come il corrispettivo dell'economia planetaria. Tu, solitario, smarrito individuo, sei estraneo alle decisioni supreme, ma i diritti dell'uomo, in ogni caso, ti proteggono nei confronti di crisi finanziarie, crolli di banche, andamenti di borsa. L'altro fenomeno sta in un assoluto ripiegamento dentro la propria vita. La libertà, sarebbe meglio parlare di groviglio di desideri che premono nell'animo individuale, la libertà si frantuma e particolarizza in singoli spazi di indipendenza. Il fine dei moderni, aveva detto Constant nel celebre discorso del 1819, è la sicurezza nei godimenti privati. E la libertà tende a ripiegarsi nei godimenti privati e perciò a determinarsi in singole facoltà di agire, in singoli posso far questo o quello perché così voglio. Mentre la volontà del singolo era elevata dal gentile all'eticità dello Stato e dal croce alla superiore sfera della coscienza morale, ora è per così dire soltanto se stessa e con se stessa. E neppure può apparire seducente l'operosa società descritta da Einaudi, una società che comunque esigeva esercizio di ardue virtù e stabiliva un vincolo di continuità fra le generazioni. Anche quella era una rassicurante totalità. Ecco, Croce e Einaudi, Gentile, hanno professato concezioni della vita. Oggi non si contrappongono concezioni della vita, ma direi è la vita stessa, nella sua immediatezza e corporeità, che si fa criterio di condotta. E c'è, per così dire, una consapevolezza della propria individuale esistenza e il singolo chiede soltanto rimozione di impedimenti. Insomma, che gli altri, qualsiasi altro, Stato, gruppi, società, si facciano da parte e lo lascino in ciò che chiamerei l'uso di sé. Questo racchiuso individualismo è legato alla scoperta di una originaria e nuda esistenza. Non voglio qui fare dell'esistenzialismo postumo, però è davvero straordinario che in pagine del dopoguerra, tra dolorose liberatrici, Croce abbia, per così dire, scoperto a se stesso la vitalità e abbia parlato niente meno che senso di benessere e di godimento individuale o corporeo. L'individuo si chiude in questa pura esistenzialità e gli istituti della libertà, gli istituti difesi da Francesco Ruffini,
non sono più utilizzati come garanzie esterne o forme protettive di ciò che è una semplice indipendenza. La libertà si viene configurando come un processo di liberazione. In uno dei cortei di giovani delle ultime settimane vi era un grande striscione con la frase «Abbasso tutti i divieti». Abbasso tutti i divieti. Ecco, la liberazione della esistenza individuale, cioè un desiderio che si scrolla di dosso qualsiasi limite e affida la tutela alla stessa originarietà del vivere. E allora la disputa tra Croce e Einaudi si allontana nel tempo e nella memoria e sembra appartenere a un mondo perduto, al nobile mondo di ieri. Questa è la lettura che oggi vi ha offerto un giurista che forse ha valicato e valicato di troppo i confini dei propri studi. Grazie.

0: Sì.
1: Magnifica lezione, professor Irti. La apro alla discussione e ai commenti.

0: Vorrei cominciare io con una domanda, ovviamente
1: sarà
0: ingenua.
1: La più bella,
0: All'inizio hai parlato di libertà che può venire, diciamo, dal basso, dal popolo, però individuo per individuo, che costruiscono la loro libertà. E invece da una libertà che viene dall'alto, dallo Stato, che può limitare o non limitare la libertà degli individui. Allora mi domando, queste due teorie sono necessariamente in contraddizione?
2: Stoicamente, da un lato si dava la posizione di Alfredo Rocco, i diritti di libertà provengono da un'autolimitazione dello Stato e dunque lo Stato decide se e quanto autolimitarsi. Era la cosiddetta teoria dei diritti riflessi. La posizione di Francesco Ruffini, posizione liberale, era: no, i diritti di libertà sono una conquista dei paesi europei e dunque essi limitano la sovranità dello Stato. Lo Stato li trova dinanzi a sé, non li costituisce attraverso concessioni eventuali, momentanee, arbitrarie. La prima è una libertà che presuppone lo Stato, la seconda è uno Stato che presuppone la libertà. Ecco, così direi le due posizioni. Ma non mi chiedere per quale io sia.
0: Prego.
3: Professor Irti, le volevo chiedere, facendo un paragone un po' azzardato, ma vediamo se mi aiuta a districarmi, fare la seguente domanda. Nei paesi anglosassoni, che vengono immediatamente a mente in questo genere di polemica, la parola liberismo non esiste. C'è da una parte, forse usano il termine free market, libero mercato, e dall'altra c'è liberalism. Allora verrebbe da pensare che, e appunto però questo mi aggiusti lei la prospettiva per favore, che appunto il free market è il liberismo. Mi chiedo se il liberalism, che ha una connotazione più, certamente più politica che filosofica, e noi diremmo un po' forse sinistrorza, ma non tanto, può in qualche modo essere accostata al liberalismo grosciano.
2: La sua domanda tocca una disputa storiografica importante. C'è un capolavoro della letteratura sul liberalismo, La storia del liberalismo di Guido De Ruggiero, 1925, che dedica un capitolo al liberalismo inglese e un altro capitolo al liberalismo tedesco. E leggendo i due capitoli ci si accorge che le tradizioni sono diverse, quasi opposte. La tradizione del liberalismo inglese è una tradizione di come limitare il potere dello Stato. Quali sono le tecniche di controllo del potere? Direi che il nocciolo della tradizione anglosassone è qui. C'è il potere, bisogna costruire o inventare tecniche di controllo, di limitazione. La tradizione del liberalismo tedesco è del tutto diversa, cioè al proprio centro lo Stato. Tanto che anche De Ruggiero indica in Hegel il fondatore del liberalismo tedesco. In Italia il liberalismo tedesco ebbe un'eco larghissima. I cosiddetti hegeliani di Napoli erano vicini alla tradizione del liberalismo tedesco, gli spaventa, i De Santis, eccetera. E al punto che proprio dai liberali meridionali vennero proposte che avrebbero meritato il predicato di socialistico. Non so, Silvio Spaventa propugnò l'esercizio statale delle ferrovie. Un governo presieduto da Giovanni Giolitti propugnò e attuò il monopolio statale delle assicurazioni sulla vita. Cioè, la tradizione del liberalismo italiano, almeno la tradizione, diciamo, napoletana, è una tradizione più vicina all'indirizzo tedesco che non all'indirizzo anglosassone. Ecco, questo forse è un modo di cogliere storicamente la diversità.
1: Ma la concezione gentiliana di Rocco, insomma, quella di origine hegeliana dello Stato etico, credo che, insomma, ormai sia defunta. Mentre la tradizione dei diritti di libertà, a me pare che goda nell'ultimo cinquantennio, insomma, nella stagione del costituzionalismo moderno, goda una vitalità molto più intensa forse di quella a cui per esempio Ruffini avrebbe potuto pensare. Cioè, il costituzionalismo moderno, che ormai si è esteso in tutti i nostri paesi della nostra area, insomma, si fonda su una tutela forte dei diritti individuali di libertà, che tradizionalmente non era conosciuta. Quindi mi permetto di chiedere al professore, all'amico Irti, se questa visione dell'ultima parte della sua conferenza, come dire, un po' pessimistica, cioè in realtà questi diritti si sono persi per strada, probabilmente è smentita invece da questa grande tradizione del costituzionalismo moderno, che in definitiva è una tradizione recente, perché è dopo la Seconda Guerra Mondiale che in Europa effettivamente si instaura e le corti cominciano, sia pure con fatica, con tutti i loro difetti, però cominciano a lavorare a difesa dei diritti di libertà degli individui.
2: Non mi pare di aver taciuto circa il rinascente o rinato giusnaturalismo, ma l'ho definito il corrispettivo dell'economia planetaria. Voglio spiegarmi. Il singolo si trova come smarrito e indifeso dinanzi a immani potenze della tecnica, dell'economia. Proprio in questi giorni, come dire, siamo spettatori inerti di ciò che accade nella economia mondiale. Ma ci sono i diritti di libertà. I diritti di libertà nella Costituzione. Allora, o questi diritti di libertà sono enunciati nella Costituzione, che è una legge fra le altre leggi, sarà più alta, più rigida, ma è una legge voluta dall'uomo e come tale abrogabile, modificabile, oppure questi diritti di libertà stanno oltre, stanno sopra, e così si ritorna a forme di giurnaturalismo che io personalmente non mi sento di condividere, ma che hanno tradizioni nobili e solenni. Il pontefice Benedetto XVI ha tenuto a Berlino un discorso di straordinaria importanza. Anche il laico più tenace non può nascondere la propria ammirazione per il discorso del pontefice, il discorso al Reichstag. E il pontefice ha detto: attenzione, i diritti di libertà non possono essere costruiti soltanto sulla volontà dell'uomo, perché la volontà dell'uomo è mutevole, precaria, storicamente condizionata. Bisogna trovare un punto d'appoggio più alto che li renda intangibili e immodificabili. Come ovvio, il pontefice indica questo rampino in una rivelazione religiosa che può essere condivisa o non condivisa. Dico questo perché la semplice considerazione delle norme costituzionali, a mio modesto avviso, non ci pone al riparo, perché le norme costituzionali sono norme volute dall'uomo e possono guadagnare importanza soltanto se vengono protette da un principio superiore, ma questa protezione richiede un atto di fede che taluni compiono e altri no.
4: Quello che accade oggi in Cina ci può aiutare a dare una valutazione moderna, secondo un'ottica moderna, della controversia fra Einaudi e Croce sul rapporto fra liberalismo e liberismo. Croce diceva che il liberalismo non necessariamente deve essere legato al liberismo. Einaudi, questa è la domanda, chiedo scusa, l'ho letto 70 anni fa, Einaudi diceva che il liberismo può non essere liberale?
0: Che il liberismo può non essere liberale?
2: Le chiedo scusa, io non ho bene avvertito la sua domanda. Ah, ecco.
4: Dicevo che, come lei ci ha illustrato, Benedetto Croce sosteneva che è una concezione liberale non necessariamente legata a soluzioni di tipo liberistico. Secondo, la scelta è in relazione al raggiungimento della maggiore libertà dell'individuo, della maggiore libertà di tutti, può accettare, secondo la singola situazione storico-politica, può accettare soluzioni di tipo liberistico o soluzioni, diceva lui, addirittura di tipo collettivistico. Bene. Quello che succede in Cina, succede che cosa?

0: E in Cina assistiamo a una combinazione di regimi politici autoritari e di economie liberistiche o quasi liberistiche. Questa combinazione sembrerebbe dar ragione all'estremo relativismo crociano, cioè gli istituti economico-giuridici sono variamente congiungibili o disgiungibili nella storia dell'uomo. La posizione di Einaudi è questa: non c'è liberalismo se non con una certa dose di liberismo. Ma questo non significa che dove c'è liberismo ci sia di necessità liberalismo. Come dire, non è rovesciabile. Il liberalismo. Gli istituti della libertà hanno bisogno di una certa dose di liberismo, in particolare Einaudi allora si riferiva alla proprietà privata. Non è vero che un'economia liberistica sia di per sé liberale. Immaginiamo una economia liberistica in cui sia negato al singolo di influire in alcun modo sulle decisioni supreme dell'economia. Allora sarà sì liberistica, ma non è liberale. Qui poi, ma non è tema toccato dalla mia conversazione, ci dovremmo spingere sino ad un'altra domanda, cioè al rapporto tra il liberalismo e la democrazia, cioè il liberalismo e la partecipazione dei singoli alle decisioni collettive.
1: Io ringrazio molto il professore Irti per questa splendida riflessione e vorrei muovermi su un terreno della concretezza attuale, chiedendo a lui l'interpretazione nel contesto di questi due straordinari pensatori. Il primo punto della riflessione è che ha ben detto lui che Einaudi, così come gli ordoliberali, intendevano definire la geometria della cornice nel cui ambito si doveva sviluppare al massimo grado il meccanismo del libero mercato e della concorrenza. Naturalmente la cornice può essere di dimensione più o meno grande, se la cornice diventa molto molto piccola, diventa anche davvero molto difficile sprigionare dei diritti di libertà economica o quant'altro. La seconda osservazione è questa. Oggi noi, dentro gli stati nazionali, viviamo nella nostra cornice di costituzioni e di leggi, ma fuori da queste cornici ci sono dei soggetti per i quali non esiste nessuna cornice. E questo è un problema di drammatica attualità. Ci sono dei soggetti che non rispondono a nessun altro, hanno una libertà di movimento assoluta, libertà di movimento, ahimè, resa potentemente esponenziale dalla dematerializzazione dell'economia. Questo è un problema drammatico che non vedo come si possa in concreto risolvere. Non vedo come si possa. Considerando che Einaudi era un convinto federalista, tale egli era, mi chiedo qual è la cornice del federalismo che consenta, grande, piccola, che consenta a ciascuno di noi di esercitare i propri spazi di libertà, siano essi spazi economici, soprattutto io mi riferisco agli spazi economici. E concludo. Quando operazioni finanziarie governate da mani invisibili, che nessuno conosce esattamente, ma che stanno fuori da qualunque cornice, determinano il destino di singoli o di intere popolazioni, qual è il livello di governo, essendo io un sostenitore del principio di sussidiarietà, al quale dovremmo posizionarci, quantomeno perché la cornice non sia protezionista, ma svolga almeno uno scopo protettivo, fuori dal quale, ahimè, noi tutti siamo sostanzialmente in balia di eventi che non siamo assolutamente in grado non solo di controllare, ma neppure esattamente

0: di capire donde provengono. E io sotto questo profilo ritengo che gli economisti abbiano commesso degli errori giganteschi, tra cui quello di non ricordare che l'economia non è solo mercato, ma è anche composta da fenomeni di produzione, da fenomeni di distribuzione e ovviamente da fenomeni di mercato. Io faccio un esempio e concludo. Quando Lehman Brothers fallì e fu questa devastante esplosione, ci furono degli economisti che espressero il loro grande apprezzamento per l'fallimento di Lehman Brothers, perché il mercato avrebbe così esplicato la sua forza esistenziale, manifestandola in tutta la sua potenza. Tutto si sarebbe poi aggiustato perché questo era il mercato. Io credo che se ci fosse stata una sufficiente cornice, tutto ciò avrebbe potuto essere evitato con tutti gli effetti che ne conseguivano. Ecco, mi rendo conto che, come dire, l'aspetto economicistico del mio ragionare potrebbe essere fuorviante rispetto a una trattazione di ampia portata come la tua, ma io credo che oggi come oggi una serie di diritti di libertà, chiamiamoli così, sono messi a rischio da soggetti e da eventi che nessuna cornice riesce a controllare.
1: Queste sono le domande che il giurista avrebbe rivolto a un eminente economista come il professor Quadrio Curzio. Dunque, l'amico Quadrio Curzio segnala un problema che è nel nostro animo e nella nostra riflessione. Un tempo, diciamo, i confini delimitavano un luogo della politica che era anche un luogo dell'economia. Cioè vi era una sorta di coestensività tra politica, diritto, economia. Non mi riferisco qui allo stato commerciale chiuso di Fichte, no. Diciamo che tutti i fenomeni dell'economia apparivano regolabili da norme che erano emanate dalla volontà politica. Questo è l'immagine della territorialità del diritto e dell'economia, una immagine che è tramontata. Non è un caso che i trattati istitutivi della Comunità Europea non discorrano di territori, ma di spazi. È uno spazio interno senza confini. Spazio. Qui l'amico Tullio Gregori una volta mi ha suggerito la lettura di sue fascinose pagine sulla porta, il confine, ciò che è incluso e ciò che è escluso. Ecco, lo spazio interno senza confini è appunto uno spazio, non è più un territorio, né è una somma di territori, è uno spazio. Allora, la tua domanda, e ripeto, sarebbe anche la mia domanda, come può la politica e il diritto, come possono la politica e il diritto raggiungere l'economia? La politica e il diritto che hanno ancora una misura territoriale, ancorché dilatata alla Federazione Europea, come possono raggiungere i fenomeni dell'economia? Questa è una domanda, ma dalla quale personalmente non so rispondere. Cioè qui c'è una rottura della coestensività. L'economia ha una dimensione che non è l'economia, non è la dimensione della politica e del diritto. E quindi l'economia ci appare come una sorta di potenza oscura e lontana. In questi giorni si parla di mercato, ma pensate, non si parla più di singoli soggetti, ma come di un fantasma, il mercato che sovrasta i singoli, che noi non siamo in grado né di raggiungere, né di controllare, né di orientare con norme. Questo è il problema del nostro tempo. Il problema del nostro tempo. Possono riuscire utili o bastevoli intese tra gli Stati? Si può immaginare che tutti gli Stati stipulino accordi regolativi dell'economia, in modo che questo spazio torni a coincidere con la dimensione della politica e del diritto? Questo non lo so. Non so leggere in sfere di cristallo come accade a voi economisti. Adesso poi bene o male è un altro discorso. Dovremmo dedicare un altro incontro a queste.
2: Prego.
3: Grazie professor Irti per le tante idee, tante considerazioni che sono state fatte. Mi riferisco a una frase che lei ha utilizzato, cioè la rimozione degli impedimenti. Questo problema della rimozione degli impedimenti, che lei ha riferito, penso giustamente, a componenti diciamo di studio, le più giovani generazioni, eccetera, non pensa che in realtà sia la base anche del discorso che è stato fatto ora? In altri termini, la cornice altro non è se non una fondamentale esistenza di una serie di, tra virgolette, impedimenti. Quegli impedimenti nell'arco degli ultimi 20-30 anni, penso personalmente, colpevolmente sono stati rimossi. Il punto è come si ripristinano. Perché senza questo non credo che ci sia, come dire, una possibilità di vedere una diversa impostazione. Così come nella valutazione del diritto, chi dice nessun divieto si auto, come dire, non solo si autodefinisce come impostazione, come pensiero, ma autodefinisce il suo futuro. Non so quale sia la. Grazie.
1: Credo se quanti siamo qui, vecchi o giovani insegnanti, chiediamo ad un adolescente dei nostri giorni che cosa è per te la libertà? Che cosa è? Nessuno risponderà al modo di Francesco Ruffini, i diritti di libertà. Ma risponderanno come un desiderio di non avere impedimenti, che tutti gli ostacoli siano rimossi, che la libertà, almeno a me pare, dall'adolescente dei nostri giorni, è soprattutto vissuta come un processo di liberazione. Non voglio divieti, non familiari, sociali, statali, voglio essere soltanto me stesso. Ed è un me stesso che si identifica soprattutto con un uso di se stessi, un uso del proprio corpo, della propria esistenza. Ecco, ciò che a me sembra oggi, nella visione, nella sensibilità degli adolescenti, si badi, qui davvero è un tentativo di descrizione che è certo lacunoso, incompleto, però nella consuetudine di incontri con adolescenti io avverto che per loro la libertà non è l'istituto della libertà, non è la garanzia giuridica o politica della libertà, e soprattutto non avere impedimenti. Tanto che la parola libertà è spesso soppiantata dalla parola indipendenza, cioè non dipendere da nessuno. Ecco, questo, ripeto, è un tentativo di descrizione.
3: Vorrei proporre due osservazioni che si ricollegano alla bella conferenza del professor Irti. La prima osservazione riguarda il caso cinese, quel che è stato detto a proposito della esperienza della Cina. Ho avuto occasione qualche mese fa di svolgere un corso a giovani professori cinesi che chiedono, nel lavoro che stanno svolgendo, che è una sorta di codificazione a tappe del diritto privato, chiedono di conoscere la tradizione romanistica e la teoria generale del diritto civile così come si è formata nella scienza europea, che molto deve al diritto romano. Io mi domando, parlando dei diritti degli individui, di come si estrinsecano gli atti in vario modo connessi al perseguimento di utilità private, come noi facciamo quando parliamo di diritto civile o di tradizione romanistica con i giovani professori cinesi, ma non si apre necessariamente la strada ad un discorso sull'individuo e sulle sue libertà che vada anche al di là del diritto privato? Io sono convinto che questo avvenga, perché una cosa è il liberismo dell'economia che si affida a prassi, che si autoriproduce il modello delle attività e delle regole occidentali. Altra cosa è chiedere di riflettere sul significato delle libertà economiche, sul significato del diritto privato e delle sue teorie. Ma per questa via inevitabilmente si arriva ad un discorso sulle libertà. Quindi è una, come dire, un richiamo ottimistico quello che io faccio. Discutere ormai in un mondo che non ha barriere culturali con questi nostri interlocutori, io credo contribuire a trasferire il discorso della libertà dal piano del diritto privato ad un piano che sia più ampio e più impegnativo e che riguardi le libertà dell'individuo. A questo punto io ho ascoltato in particolare l'ultima risposta del professor Irti, mi tornava alla mente una distinzione che Bobbio aveva spesso occasione di ripetere. Che cosa ci distingue, diceva lui, cosa distingue gli studiosi della mia generazione, me stesso, diceva lui, dalla filosofia della libertà di Croce? Che in Croce prevaleva una libertà vissuta, interpretata, descritta sotto il profilo della moralità, la libertà come morale. Per noi prevale un discorso sulla libertà come tecnica ed è necessario costruire le tecniche della libertà se si vogliono porre le premesse, porre le condizioni per lo sviluppo della libertà ad un livello che invece è il livello della moralità. Cioè non c'è morale della libertà senza tecniche della libertà. E allora, e finisco, mi viene in mente che forse la distanza tra Croce e Einaudi non è così ampia come potrebbe sembrare se si leggono gli ultimi scritti, gli scritti più recenti nei quali questi due autori si confrontano, perché se si torna a quel primo scritto di Benedetto Croce, Liberismo e liberalismo, beh, insomma, qui il liberismo e il liberalismo sono messi in parallelo, entrambi sono sorretti da una ispirazione anti-autoritaria. Il liberalismo rifiuta ogni oppressione, assolutismo, tirannide, compressione che riguardi la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà dell'uomo di determinarsi. Il liberismo rifiuta concezioni che sono di origine medievale, del giusto prezzo, della determinazione extra delle modalità di sviluppo dell'economia, delle attività economiche individuali. Quindi tutti e due sono in parallelo sorretti, ispirati da una istanza anti-autoritaria. E il liberalismo inevitabilmente diventa più rilevante agli occhi di Croce perché attinge alla sfera della moralità, mentre invece il liberismo no. e tuttavia sono entrambi legati a questa istanza antiautoritaria. Tanto è vero, io dico, può darsi che mi sbagli, che per sviluppare questa sua tesi Croce cita un autore che poi è lontano dagli orizzonti culturali del liberalismo italiano, che è Obaus. Sì, ha qualche cosa a che vedere con l'hegelismo, perché c'è questo filone hegeliano inglese, benissimo, però è un'altra cosa, è una cosa lontana dalla storia del liberalismo italiano. E cita il socialismo liberale dicendo che comunque del socialismo il liberalismo non può ammettere che la determinazione della socializzazione dei mezzi di produzione, le riforme e così via siano stabilite in modo autoritario. Quindi rimane questa istanza antiautoritaria nel fissare i limiti entro i quali il liberalismo può assumere contenuti politici di tipo socialistico. E forse in questo poi non sono lontanissimi, cioè Croce e Einaudi alla fine non sono poi tanto lontani.
1: Ma caro Frutti, non si tratta di difendere il diritto privato alle spese del diritto pubblico, si tratta invece di considerare la libertà dei moderni diversa dalla libertà degli antichi, come avrebbe detto Constant nel 1819. Ora, per te, illustre studioso del diritto romano, la libertà è civitas, è partecipazione al destino comune. Per i moderni la libertà non è la partecipazione, ma il ripiegarsi nei godimenti privati. Questa è una differenza che può dispiacerci, e forse dispiace anche a me, però storicamente inconfutabile. Quanto poi al richiamo a Obaus, qui ho fatto un cenno, e forse il tema meritava ulteriore approfondimento, alla tradizione del socialismo liberale. Il socialismo liberale è la formula di Obaus, ma anche la forma di Carlo Rosselli, mentre la formula di Calogero è del liberalismo. Allora, si tratta di vedere quale sia stata l'influenza di Croce e di Einaudi su questi indirizzi. Accennavo nella mia conversazione a talune acute riflessioni di un economista, Roncaglia, che dice no, è Einaudi che imprime un indirizzo di combinazione o di sintesi. A me sembra che proprio la relativizzazione crociana degli istituti economico-giuridici permetta invece una varia congiunzione o disgiunzione degli istituti economici e degli istituti giuridici. Ecco.
2: Forse, signori, il procuratore è stanco. Forse, signori, dobbiamo chiudere questa bella conversazione, conferenza, discussione con un applauso al professor Irti e ringraziamento. Allora è bravo davvero.
4: Ecco, questa era la lezione di Natalino Irti, dialogo sul liberalismo, Benedetto Croce e Luigi Einaudi, una registrazione del 10 novembre del 2011 che vi abbiamo proposto per ricordare Natalino Irti, recentemente scomparso. Naturalmente trovate molti altri documenti nell'archivio di Radio Radicale, ma noi andiamo avanti con i nostri programmi di questa notte. Ora vi facciamo ascoltare la registrazione della prima assemblea nazionale di Progetto Civico Italia, facciamolo succedere, che si è svolto a Roma il 12 di giugno, con gli interventi di Gaia Tortora, vice direttore del TG La 7, Gaetano Manfredi, che è il sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI, Alessandro Onorato, coordinatore nazionale di Progetto Civico Italia, Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, Enzo Maraio, segretario del Partito Socialista Italiano, Riccardo Maggi, deputato e segretario di Più Europa, e Lischlein, segretaria nazionale del Partito Democratico.
5: Benvenuti, siete tantissimi, non ci credevo nemmeno io. Intanto è